0: E allora via uno, via l'altro, non è comunque semplice, perché ci sono giocatori che non hanno mercato, ci sono giocatori che devi provare a piazzare, alcuni dovrai farlo ad ogni costo e il mercato lo sa. E se tu devi piazzare un giocatore ad ogni costo è più complicato. Come allo stesso tempo è molto più complicato prendere un attaccante quando anche i Sassi sanno che devi farne uno, ma dovrai farne in realtà due. Quindi è normale che il Paris Saint-Germain per Colomoni spari alto come richiesta. È normalissimo che l'Atletico Madrid in questo momento per Sorloth, che forse non è un titolare fisso, ma è comunque un giocatore titolare nelle rotazioni di Simeone, un giocatore che l'anno scorso ha segnato anche gol pesanti in Champions League, è normale che ti chiedano tanto. Perché sanno benissimo che la Juve in questo momento deve fare un attaccante subito e poi dovrà farne probabilmente un altro. Deve andare a sostituire Vlahovic, che non significa andare a sostituire João Mario. Deve andare a sostituire Dusan Vlahovic. E permettetemi, non è proprio un dettaglio. In una rosa, ribadisco che non ha Mandzukic, che dire a Douglas, stavo per dire Douglas Luiz, Douglas Costa, Dybala, Higuaín e Ronaldo, ma a dei giocatori di buon livello, ma non di livello eccelso. Perché? Perché altrimenti la Juventus sarebbe andata in Champions se avesse avuto dei giocatori di livello eccelso. Non lo dico io, lo dicono i fatti. Premetto che, oltre che tifoso della Juventus, seguo la Serie B. Ho letto di un interessamento per Liberali e Favasuli. Sarebbero due ottimi colpi. Low cost, ne sapete qualcosa, Sergio D'Ancona? Ragazzi, io vi dico sinceramente, su questo mercato ho ancora molti dubbi. Perché mi sembra che gli stessi dubbi ce li abbia la Juventus. Questo era il messaggio di Sergio, sì, da ancora l'ho letto. È un mercato che non è ancora entrato nel vivo. Abbiamo visto tanti nomi avvicendarsi, ma al momento di trattative vere io non ne ho viste. Credo che la Juventus per prima cosa debba decidere che direzione prendere sul mercato. Poi in base a quello, allora poi valutiamo i nomi, i giovani liberali, che è un giocatore di grande futuro, una grande promessa, però quanti ne abbiamo visti? Quanti ne abbiamo visti dal futuro assicurato che poi in realtà non sono proprio esplosi? Uno di questi, per fare un esempio, è Camarda, un altro che invece sta facendo molto bene, più Esposito, però giovani ce ne sono tantissimi. Giovani che poi hanno un futuro assicurato è un pochino più difficile. Anche quelli che sembravano, vi ricordate Miretti, sembrava un giocatore che sarebbe diventato un futuro titolare, aveva fatto tutta la trafila dai Pulcini fino alla prima squadra, era la storia perfetta in bianconero e purtroppo sta facendo molta più fatica del previsto e soprattutto negli ultimi mesi è sembrato un giocatore un pochino fuori dal contesto Juve e dalle scelte di Spalletti, che ogni tanto l'ho anche messo dentro nel finale, ma quasi sempre non è riuscito a dare quel qualcosa in più Miretti. Adesso non è un discorso su Miretti, chiaramente. Il discorso è che i giovani servono, ma devono essere propedeutici al progetto. Cioè, io vorrei che il mercato lo impostasse Spalletti, si sedesse a un tavolo e dicesse: io voglio questo, questo e questo, non nomi, voglio un centravanti, forte, fisico, Sorloth, va benissimo. Voglio un centrocampista che mi dia ordine, che abbia esperienza o no. Che sia Goretzka, va bene uno dei due. Voglio un portiere che abbia los huevos, come si dice in questi casi. Divo Martinez, perfetto. Cioè, vorrei un mercato impostato, deciso, da Luciano Spalletti. Sulla base delle sue decisioni, dei suoi profili, poi chiaramente la Juventus potrà provare, prendere, magari non saranno tutte le prime scelte, però è giusto che l'impostazione del mercato la dia Spalletti, così come i giovani. Quanti giovani? Quali giovani? E che tipo di giovani? Queste sono tutte decisioni che secondo me deve prendere Luciano Spalletti. È lui che ha il polso dello spogliatoio, è lui che sa, dovrebbe aver capito dopo questi mesi l'alchimia che deve creare all'interno dello spogliatoio e quindi quanti giocatori di esperienza mancano, quanti giovani si possono immettere, quanti giocatori medi si possono sopportare per riuscire a ottenere uno spogliatoio e di conseguenza una squadra competitiva per la prossima stagione. È un equilibrio poi delicato, perché lo rincorrono tutte le squadre, lo rincorrono tutte le dirigenze, non è per nulla scontato. Molto spesso poi squadre che sulla carta poi sembrano costruite bene. Un esempio è la Fiorentina l'anno scorso. La Fiorentina l'anno scorso non l'avrei mai messa in Champions League, però in Europa sì, era una squadra da settimo posto, ottavo posto. Io ci avrei messo magari non la firma, però sì, inspiegabilmente, soprattutto poi la prima parte abbondante, primo girone abbondante, è stato disastroso. Faccio fatica a spiegarmelo, non so dirvi il perché. Alcune volte le squadre costruite bene poi non danno i frutti, alcune volte giocatori che sembravano dei fenomeni l'anno prima, Kobbie Mainers, si spostano di pochi chilometri, perché tra Bergamo e Torino diciamo che non è un volo transoceanico, anzi, e nonostante questo il giocatore quasi irriconoscibile. Perché non lo so, però la situazione è questa. A proposito di Kobbie Mainers, la speranza che da quest'oggi, avvio dei mondiali alle ore 21, ecco, magari questo mondiale possa dare una mano a diversi giocatori juventini che sono impegnati nella competizione, e magari con Miners uno di questi. Si parlava oggi sulla Gazzetta dello Sport anche di una suggestione in difesa. Muaremovic, che è un giocatore che la Juve conosce molto molto molto bene, dalle giovanili, è un giocatore che sta facendo bene, sul quale i bianconeri hanno una futura rivendita, quindi potrebbe essere una situazione interessante o comunque interessabile da tenere d'occhio. Si può inserire Azic eventualmente nella trattativa. Può esserci terreno per approfondire, secondo me, nonostante sia un giocatore con i fari di diversi club addosso, perché sta facendo abbastanza bene. Un altro nome che torna poi ciclicamente, che ha fatto la Gazzetta questa mattina, è quello di Stones. Difensore vecchio stile, un po' alla Bonucci, un po' di quel tipo lì, molto fisico. Non lo so, io per sostituire Bremer, io do già quasi per scontato l'uscita di Bremer, a meno che non succedano, secondo me, degli imprevisti. In questo momento faccio fatica a immaginare. Bremer, secondo me, è più di là, nel senso in uscita, che di qua, nel senso permanenza. Al posto suo, al netto che la Juventus, come me, ha una difesa, ha un reparto difensivo con degli effettivi di buon livello e può sopperire all'assenza di Bremer, mi aspetto comunque, anche per dare un segnale, un investimento in quel reparto per portare un pari livello. Ecco, magari non un 50 milioni, se prendi 50 milioni da Bremer mi accontenterei anche di una spesa da 35-38 milioni per prendere un giocatore che sia più o meno dello stesso livello, ma ti consenta comunque un margine di guadagno. Su questo va bene così. Però comunque mi aspetto qualcosa, e non è un caso che la Juventus qualche settimana fa seguisse, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, Kim, Rudiger, giocatori difensori di prima fascia. Poi Rudiger ha trovato l'accordo, Kim molto si è complicato di molto senza Champions League, però ecco, serve quel livello lì per continuare a dare continuità alla squadra e soprattutto per continuare a dare solidità difesa a una difesa che ha avuto solo sprazzi in questa stagione, perché a febbraio vi ricordate Galatasaray, ma tante altre partite in cui c'era da farsi il segno della croce. Allora, prima di lasciarvi, dopo la prima mezz'ora, qualche vocale da sentire insieme a Giorgio in regia. Quando vuoi, Giorgio, io ci sono.
1: Ciao, guardo a Roma.
0: Ciao.
1: Allora, sono d'accordo, primo passo è cedere, anche perché
0: Bene.
1: abbiamo in rosa, nonostante l'uscita di Vlahovic e Kostic svincolati, ancora 31 elementi, quindi in una rosa di 25 sono già 6 giocatori di troppo numericamente. In più, se vogliamo acquistarne ulteriori 6 o 7, dovremmo aggiungere altre 6 o 7 uscite. Quindi di fatto ci sono 12-13 giocatori che dovranno lasciare la
0: Esatto.
1: Juve il più possibile a titolo definitivo come cessioni e non come prestiti.
0: D'accordissimo, diciamo che hai sintetizzato perfettamente il mio pensiero. Sono tanti, poi probabilmente secondo me rischiano di essere anche 14 o 15, dipende dai punti di vista. Ci sono i rientri prestiti. Ragazzi, una situazione molto molto complicata da gestire, perché comprare, insomma, con un budget non è facile, però si può fare. Vendere non è semplice. Vendere bene è molto difficile. Questo è che deve fare la Juventus. Vendere bene giocatori, elementi che in questa stagione, per un motivo o per altro, non si sono messi particolarmente in luce, hanno avuto difficoltà, magari hanno giocato anche meno. Giocatori come Zegrova, fai fatica anche a valutarlo sulla base del poco spazio che ha avuto. Stessa cosa Azic, stessa cosa tanti altri, anche Miretti, oggettivamente partite da titolare ne ha fatte poche, poche, poche. Quindi

0: e la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
3: Torniamo in diretta, 38 minuti dopo le 11, rigorosamente in diretta come sempre, col caffè di Radio Bianconera, oggi straordinariamente con Alberto Mauro davanti al microfono. Ci starà guardando Giulia Borletto? Chissà, forse sì, ma ci sta già ascoltando il nostro primo ospite di giornata, Emanuele Pastorella dell'ANSA, che salutiamo. Ciao Emanuele, benvenuto, anzi bentornato.
4: Eccoci, buongiorno a voi.
3: Ciao, senti, stavamo facendo dei ragionamenti sul mercato, non tanto in entrata perché i nomi sono tanti e al momento insomma si sfoglia la margherita, però di trattative vere e proprie ce ne sono poche, quanto sul mercato in uscita, che rischia di diventare una difficoltà. Vanno venduti almeno 10, se non 12, 13, forse addirittura 15 giocatori, va fatto bene per poi avere cassa da reinvestire sulle entrate. Ecco, questo è forse è la vera impresa con cui si misurerà la dirigenza juventina, in particolare Ottolini, nelle prossime settimane. Sei d'accordo?
4: Sì, è sicuramente una sfida importante, perché come la Juve ha fallito in campo, in campionato, arrivando poi in Europa League, è inevitabile che a questo corrisponda anche un fallimento economico, non solo di mancati introiti, ma anche proprio di svalutazione di cartellini di tanti giocatori. Quindi da una parte c'è la necessità di venderli per finanziare il mercato e coprire, diciamo, quel buco da 70-80 milioni che non avrei più dalla Champions League, ma d'altra parte devi anche cercare di non svenderli per evitare minusvalenze importanti e, aggiungo io, anche inevitabili per qualche giocatore. Quindi sicuramente per Ottolini non sarà un mercato facile in entrata, ma soprattutto anche in uscita, viste tutte le difficoltà e anche magari per le mancanze di interessamenti per giocatori che in questo momento hanno disputato sicuramente almeno una stagione negativa. Penso a David e Openda, e anche però a chi viene da diverse annate negative, in questo caso faccio riferimento a Coop Miners.
3: Ah sì, lì sarà molto molto complicato, non basterà diplomazia, ci vorrà qualcosa in più, vedremo. Emanuele, ti aspettavi, perché normalmente l'11 giugno è molto presto per parlare di mercato e di operazioni, ma nel caso della Juventus, considerando tutte le difficoltà che abbiamo menzionato prima, considerando l'addio di Vlahovic, che è comunque una pedina pesante, tu l'11 giugno ti aspettavi già qualcosa in entrata?
4: Diciamo che mi aspettavo di essere un po' più avanti per l'eventuale attaccante, perché comunque la situazione di Vlahovic, sì, c'era la speranza, almeno a sentire le parole dei vari dirigenti e tesserati bianconeri, che avevano appunto la speranza di tenerlo, però si sapeva che la situazione sarebbe stata molto molto ingarbugliata. A quel punto lì io mi aspettavo che la Juventus avesse già un piano B pronto, sì, da poter subito intraprendere, diciamo. Poteva essere Sorloth, dalle indiscrezioni che escono, però la distanza tra domanda e offerta mi sembra ancora molto importante, quindi sì, se si pensava che Sorloth fosse il piano B immediato, evidentemente erano state fatte delle valutazioni differenti, perché praticamente l'Atletico Madrid chiede quasi il doppio rispetto a quanto offre la Juventus, quindi è abbastanza palese che non fosse lui il piano B, o che comunque la Juve non avesse una carta alternativa da giocarsi nel momento in cui sarebbe

0: arrivata ufficialità di questa separazione da Dusan Vlahovic.
1: Sì, tra l'altro poi l'Atletico, che ha avuto anche la forza economica, ma anche forse morale, di dire no grazie al Real Madrid, che ha messo sul piatto 150 milioni per Julian Alvarez, insomma, non ha tutte queste esigenze di venirti incontro, ecco, da questo punto di vista, forse. Volevo chiederti se c'è qualche giocatore che secondo te può trarre beneficio da questi mondiali, o il rischio è quello che è l'opposto, invece, che la Juventus poi vada a strapagare dei giocatori che ha nel mirino, che magari dopo questo mondiale fanno un gol, fanno una buona prestazione e cresce il valore. Cioè, tu la vedi più un'opportunità o lo vedi più un rischio questo mondiale dal punto di vista juventino?
0: Io la vedo come un'opportunità, nel senso che, come diciamo, come profilo, appena mi hai detto mondiale, Juventus, rivalutazione, ho pensato a Brenner, perché comunque gioca in una nazionale che ha buone possibilità di andare avanti, forse anche fino in fondo, o comunque è tra le papabili, non dico vincitrici, ma comunque tra le candidate più accreditate comunque ad andare più avanti possibile in questa kermesse. Di conseguenza, andando avanti il Brasile, andrebbe avanti anche Gleison Bremer, che forse è stata una delle delusioni di quest'anno, ma è anche una delle potenziali cessioni più importanti che può fare o può pensare di fare la Juventus. Quindi credo che il mondiale, soprattutto per quanto riguarda Bremer, possa essere un po' anche una sorta di ago della bilancia del mercato estivo della Juventus.
1: Ti aspetti delle novità per quanto riguarda la porta? Perché prima Allison, adesso Dibu Martinez, anche lui protagonista al mondiale con l'Argentina, titolare fisso. Pensi che sia il nome giusto? Pensi che la Juventus riuscirà a chiudere? Ecco, nelle prossime settimane dubito, perché col mondiale di mezzo sappiamo che i giocatori molto spesso poi posticipano le decisioni, giustamente sono concentrati su altro. Però pensi che possa essere finalmente un nome definitivo per la porta, dopo aver inseguito, dopo aver preso Di Gregori, non funziona, dualismo con Perin, rimpianto Szczęsny, pensi che finalmente la Juventus possa aver trovato un padrone per quanto riguarda la porta?
0: Penso di sì, anche e soprattutto per l'esperienza internazionale che da un po' mancava nella porta bianconera. Credo che Martinez possa essere uno dei profili migliori per quanto riguarda comunque carta d'identità, ma anche qualità che effettivamente ha dimostrato di avere. Credo che lo scoglio più grande, ancor più che le richieste dell'Aston Villa, possano essere proprio le richieste sue per quanto riguarda l'ingaggio, visto che in Inghilterra comunque gli stipendi sono decisamente più alti che in Italia. Però anche per quanto riguarda lui, probabilmente la Juventus potrebbe essere il punto più alto della sua carriera a livello di club, quindi anche da un punto di vista dello stesso Dibu può essere una bellissima opportunità e occasione da prendere al volo per la prossima stagione.
1: Sì, capita raramente, secondo me, di avere l'opportunità, soprattutto negli ultimi anni capita raramente, di avere l'opportunità di portare alla continenza un profilo di questo tipo, internazionale, come dicevi tu, di spessore, di leadership, che ha già vinto, che insegna qualcosa allo spogliatoio. Quindi è un'opportunità, come dicevi giustamente tu, da non lasciarsi scappare. Prima di salutarti ti chiedo anche se la sensazione che tu hai sul rapporto tra Comolli e Spalletti, se qualcosa si è rasserenato, se invece continua a esserci un po' di tensione, e questo come può andare a influire su questo mercato ed eventualmente anche sulla prossima stagione.
0: Ma diciamo che ovviamente a parole Comolli ha
1: gestito, certo, vabbè, completamente inevitabile. Mi sarei stupito avesse detto ci stiamo un po' sul cazzo a vicenda. Sarebbe stato un po' particolare.
0: Esattamente. Credo che comunque la situazione di Vlahovic, bene o male, anche da Spalletti fosse consapevole delle difficoltà, nonostante la sua enorme stima, anche in questo caso dichiarata più volte apertamente. Credo che comunque anche Spalletti fosse conscio e consapevole che trattenere Vlahovic non sarebbe stato semplice, se non impossibile. D'altra parte però immagino che lo stesso Spalletti si attenda un mercato di un certo tipo, perché non dimentichiamo che già a gennaio voleva un attaccante di peso che di fatto non è mai arrivato. Credo che questo mercato possa davvero essere diciamo un bivio per il rapporto tra allenatore e vertice societario, perché è davvero l'estate, forse una delle estati più importanti per la Juventus degli ultimi anni, perché a livello di risultati è stata una stagione decisamente negativa. Forse anche i tifosi a questo punto, non dico che ci sia l'obbligo di vincere, ma comunque c'è l'obbligo di tornare, se non altro, ad essere protagonisti. Perché certo. Un altro anno come quello che si è concluso credo che sia davvero complicato da accettare da tutti i punti di vista, e di conseguenza questo mercato sarà veramente l'esame della Juventus in generale, di Spalletti, di Comolli e di tutti gli altri dirigenti che operano nel mondo bianconero.
1: Sì, sono d'accordo. Una sorta di messa alla prova per Comolli, perché comunque molte operazioni sono state fallite, molte sue scelte e decisioni sono state bocciate dal campo e da Spalletti, e quindi ci si ritrova a non poter sbagliare più nulla. Prossime settimane, come dicevi, saranno decisive anche per una valutazione e un bilancio sull'operato di Comolli. Emanuele, grazie per il tuo tempo, grazie anche per le tue parole, ci sentiamo presto, buon lavoro e a presto.
0: Grazie a te, grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao Emanuele Pastorella dell'ANSA ai nostri microfoni, 11:48, quindi torniamo dopo il parere del nostro amico, ospite, collega, come volete, sui vostri messaggi, perché abbiamo lasciato non in sospeso, perché abbiamo continuato a parlarne, l'argomento di mercato che la fa un po' da padrone in questi giorni, ma ragazzi, sarà così anche domani, sarà così anche nel weekend, se veramente la Juventus incontrerà l'Aston Villa sabato, come pare, cioè sono giorni caldi tutti. Lo so che molto spesso i concetti sono gli stessi di ieri e dell'altro ieri, ma non siamo noi che siamo superficiali, ma gli argomenti questi sono. È difficile oggi parlare di tanto altro, perché questi sono gli argomenti. Le operazioni al momento non ce ne sono, i giocatori nel mirino sono questi, e quindi molto spesso poi, perdonateci, ma ci ripetiamo sui nomi, sulle situazioni, semplicemente perché la situazione questa è. Allora, con i vostri messaggi io direi di ascoltare un vocale, e che ne abbiamo diversi da smaltire, sentiamo.
2: Ciao, buongiorno Mariano, ma guarda, io non resterei deluso né mi dispererei per nessun giocatore della Juve, cioè neanche per Ildiz, sono proprio sincero, perché per me nessun giocatore mi è entrato nel cuore come molti giocatori del passato, come è stato per Nedved, come è stato per il nostro grande capitano Del Piero, come è stato per Chiellini, come è stato per tanti altri calciatori, lo stesso Mandzukic, che non è rimasto tanto tempo alla Juve, ma che ti è entrato nel cuore. Tevez, solo 2 anni, cioè, era un giocatore che mi emozionava, cioè nessuno di questi calciatori mi emoziona, ma neanche Ildiz. Quindi secondo me per il prezzo giusto possono andare via tutti. L'importante è che non si facciano gli errori che sono stati fatti negli ultimi anni, e cioè prendere giocatori di poca personalità, di poco carattere.
1: Mariano, sono d'accordo non su una cosa, sono d'accordo su tutto quel che hai detto, dalla prima all'ultima parola, e mi piace questo concetto. Ci ho riflettuto, stavo ragionando mentre parlavi tu. Hai ragione, non ci sono giocatori che ti emozionano, che ti danno una scossa, ti danno qualcosa, scossa emotiva, scossa, una tensione anche nervosa. È vero, è così, è una Juve piatta, è una Juve un po' piatta. L'unico che qualche magia la fa, qualche giocata, qualcosa che ogni tanto fa trattenere il fiato allo stadio, mi si sente quando il pallone è nei piedi, è il Diz, ma poco. E come dicevi giustamente, la Juventus è una squadra esigente, una squadra che in rosa ha avuto giocatori come Tevez in 2 anni ha preso la Juventus e l'ha ribaltata dal punto di vista anche della mentalità. È un giocatore che trascinava, che spingeva, che voleva, insieme a tutti quelli che c'erano, la BBC, cioè la Juventus è abituata ad avere dei lottatori, dei guerrieri, dei giocatori leader, dei giocatori di spessore, dei giocatori che sono dei carri armati dal punto di vista di testa e anche di fisico, perché Tevez era alto come me, però ragazzi, spostatelo. Io questo episodio lo racconto e mi fa un po' ridere, però la dice abbastanza lunga anche sul personaggio Tevez, al di là delle grigliate di carne. Mi ricordo che una Pasqua fuori da Vinovo a un certo punto si sentiva un odore di grigliata pazzesca, stavano facendo la grigliata, i sudamericani hanno coinvolto tutti. Mi ricordo una volta, dopo la prima festa Scudetto, in un locale di Torino, a una certa ora della notte le cose sono un po' degenerate con dei tifosi eccetera, Carlitos Tevez è corso in strada a inseguire una persona, un uomo, io non c'ero, me l'hanno raccontato, un uomo che insomma era stato poco rispettoso nei confronti di una signora. Ecco, io vorrei dei giocatori così alla Juventus, ne rivorrei ancora, uno come Mandzukic, per tornare un po' più indietro, ma Vidal, ma vi ricordate i primi anni di Vidal, cosa faceva e cosa non faceva Vidal? Sono giocatori che non gli hai pagati 100 milioni, tu Tevez non l'hai pagato 100 milioni, Mandzukic nemmeno, Vidal nemmeno, sei stato bravo a prenderli prima degli altri, a credere in loro e a farli crescere. Tevez non tanto, perché Tevez era già Tevez, però Mandzukic nemmeno, Vidal sì, Vidal gli hai dato una bella spinta qua a Torino. Ecco, io vorrei una Juventus così, che andasse a prendere quei profili, che prendesse giocatori da Juve. Ultimamente abbiamo preso giocatori tanto per prendere, perché Boga è un bravo ragazzo, João Mario sì, ma non sono giocatori da Juve, non sono giocatori che ti rubano l'occhio, che ti strappano emozioni, che ti cambiano la partita, che ti trascinano lo spogliatoio. E finché prendi giocatori medi, otterrai risultati medi anche bassi, perché sesto posto ragazzi per questa squadra è risultato basso. Quando alzerai l'asticella e prenderai giocatori da Juve, personalità, leadership che hanno vinto di spessore anche internazionale, probabilmente, non è scontato, non c'è un riscontro uno su uno, ma se tu prenderai quel tipo di giocatore è molto più semplice che tu possa ottenere dei risultati. Buongiorno, a mio avviso per diventare una squadra competitiva Bremer è da tenere, scrive Alessandro. Sì, vero, però ragazzi, io dico sempre una cosa: quando un giocatore non vuole rimanere, e vi ricordate qualche anno fa un certo De Ligt che sembrava capitano in pectore, capitano futuro della Juventus, è andato insieme a Raffaella Pimenta dalla Juventus e ha detto io voglio andare via, e in quel momento la Juventus lo ha ceduto. Stesso discorso per Bremer, cioè io adesso non so cosa abbia detto e che volontà abbia manifestato Bremer alla Juventus, ma se Bremer mi dicesse ho voglia di giocare la Champions, mi sento stretto qui alla Juventus, voglio andare via, io lo seconderei senza troppi problemi. Quindi per me conta molto anche la volontà del giocatore. Sono d'accordo con te, giocatori grandi, big, vanno tenuti, ma non controvoglia. Se il Diz mi viene domani e mi dice voglio andare al Bayern, cosa fai? Lo leghi? Lo incateni? Stesso discorso per Bremer, si può fare a meno, certo ti indebolisci senza Bremer, ti indebolisci tanto senza il Diz, però mi aspetto, credo e immagino che tu vada a prendere una controparte adeguata in difesa o eventualmente in attacco, se dovesse andare via Yildiz, cosa che non credo che capiterà. Di Marzio ha parlato di un contatto per Lukumi, ti piace? Michael dal Belgio, non mi dispiace, però con tutta onestà, se devo sostituire Bremer, Lukumi no. Se parlavamo, e abbiamo parlato, non è che me lo sono inventato io, di Kim e di Rudiger, Lukumi no. Se mi dici mi aggiungi uno in rosa non per sostituire Bremer ma per avere una rotazione, Lukumi sì, ci sono dei distinguo. Abbiamo appena detto alzare il livello, giocatori di spessore, personalità vincenti e di esperienza internazionale, Lukumi è un buon giocatore ma non è Rudiger, non è Kim, e a mio avviso sostituendo Bremer non fai assolutamente un upgrade. L'unico insomma che ha la personalità juventino e Gatti, ma tutti lo volete vendere. Giuseppe da Pomezia, no, io Gatti lo terrei, Gatti lo terrei, non costruirei la squadra su Gatti, cioè per me Gatti in una Juve ideale è una prima riserva in difesa, se impostiamo la Juve con Gatti titolare, evidentemente la difesa non è di alto livello. Oggi come oggi gioca Bremer, va via Bremer, per me comunque Kalulu e Kelly sono un passo oltre Gatti, e se vuoi giocare con la difesa 4, piuttosto mi invento un terzino destro, o mi prendo un terzino destro e penso a Kalulu Kelly coppia centrale. Mi aspetto comunque un sostituto di Bremer. Per me Gatti nella Juve ideale, nella Juve che spero che ci sia nell'anno prossimo, è la prima riserva in difesa, però non è un titolare fisso la Juve. Lo può fare in certe situazioni, in casi di emergenza, con altri infortunati, sì, ma non puoi andare a pensare di impostare una stagione con Gatti titolare se vuoi alzare il livello. Se vuoi rimanere tra il sesto e il quarto posto, va benissimo. Se vuoi pensare di lottare per lo scudetto, secondo me ci vuole qualcosa in più. Banalmente così, ma non ce l'ho con Gatti, non voglio sminuire Gatti, che è un gran bel giocatore di personalità, un giocatore... uno dei pochi che ha dimostrato di tenere tanto, di essere affamato, di tenere tanto la Juventus. Sto semplicemente dicendo che secondo me, per raggiungere il livello di Inter e Napoli, che in questo momento oggettivamente sono avanti, ci vuole qualcosa in più, ci vuole Bremer. Va via Bremer, serve un altro di quel livello lì. Gatti è un buon difensore, ma non è ancora, magari lo diventerà, non è ancora di quel livello. Mi spiace, ma questa è la mia idea, non so se siete tutti d'accordo, magari non tutti, però questa è la mia idea. Abbiamo ancora qualche vocale da sentire con Giorgio in regia, vediamo se arriva, sentiamo.
3: In questa tua presentazione iniziale del tuo programma hai riassunto quello che sto, diciamo, cercando di comunicare a Radio Bianconeri, sono andato da Cedara, la politica sbagliata che facciamo da diversi anni, cioè per me diciamo... Abbiamo un gruppo di giocatori da 5-6 anni che alla Juve non hanno convinto e le facciamo passare come degli esuberi, cioè abbiamo pagato pure a pezza d'oro e non potuto valorizzare e fatto una un distingo sulla loro stagione, l'abbiamo tassati come degli involuti, e logicamente quando presentiamo il nostro calciomercato, soprattutto quando ci presentiamo ai termini di mercato, non vorrei che la società, questi calciatori in enorme numero, siano presentati come degli esuberi.
1: Ho capito, sì, il discorso è abbastanza chiaro. Purtroppo, sai, te ne accorgi che ci sono dei giocatori che non hanno girato come avrebbero dovuto, cioè con Miners. Puoi farci poco, c'è un giocatore che il prezzo è crollato rispetto a quello che abbiamo speso noi. Stesso discorso Openda, stesso discorso tanti altri. Di Gregorio, tu l'hai pagato 18, oggi come oggi non so a quanto lo puoi vendere. Queste sono valutazioni figlie del momento, figlie del mercato, figlie anche dell'offerta, e in questo momento purtroppo va così. Magari se sarai bravo riuscirai a prendere dei giocatori, Dimo Martinez, ma magari altri, a poco, ed eventualmente poi Dibu no, perché ha già più di 30 anni, 33 credo, ma altri giocatori se sarai bravo li prenderai, li pagherai non tanto e li venderai a tanto, un po' come la Juventus fece, vi ricordate? Pogba, Coman, lo stesso Vidal, tanti altri. Ecco, quella è la politica da rincorrere. Il resto, insomma, sono cose molto banali. Questo mercato e soprattutto queste operazioni banali non lo sono. Salutiamo anche Francesco da Montreux in Svizzera, ce lo teniamo per la prossima ora perché è un pensiero molto interessante. Saluto anche Luca che ci ha mandato un vocale, lo sentiremo. Salutiamo anche voi, ma per pochissimo, perché io ritorno dopo la pausa con Paolo Rossi dallo studio. Rimanete qui su Radio Bianconera perché, come vi dicevo, come vi ho raccontato, sono ore delicate, sono ore importanti per il mercato, perché è un mercato che si sta delineando e andremo a capire quali saranno le prime operazioni, e ci vorranno tante operazioni per rinforzare questa rosa. Tra poco, ciao!
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: bianconero, che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
8: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto. Perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. E perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
6: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
7: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
6: La questura di Palermo e il comando provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
7: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
6: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Bentornati, questo è Ieri e Oggi, Franco Leonetti in diretta, Manuel in regia. C'è una riunione di mercato con Manuel in regia e il direttore Antonio Paolino che fa andare le ganasce. E ah no, lo vedo anche con una birra. Eh no, allora ragazzi, facciamo così, mettiamo un tappo e vengo anche io di lì. A parte gli scherzi, adoro il riff iniziale della sigla di questa trasmissione, perché questo riff oggi dà una carica particolarmente ad alto wattaggio. Perché questa è una giornata bombastica, bombastica, sta succedendo quello che io personalmente, ma io ci metto la faccia, lo dico, mi auguravo un mese fa. Lo dicevo, attenzione, perché questo è un compromesso pericolosissimo da parte di John Elkann. Al netto di tutto non è ancora accaduto niente, si susseguono queste riunioni, ci sono dei confronti, se andrà come molto probabilmente abbiamo previsto, come lì pagherà ovviamente un mercato estivo che io ripeto da tanto tempo completamente fallimentare, una cattiva gestione di situazioni interne, i cattivi rapporti non solo con l'allenatore ma anche con altre componenti societarie. E mi permetto di aggiungere un inizio di mercato, quello che stiamo vivendo, assolutamente deficitario e con poche idee chiare. Vedremo cosa succederà. Ci sono dei nomi in giro. Io posso darvi questo piccolo aggiornamento. Ho sentito poc'anzi una persona vicino a Carnevali, lo sapete tutti, no? Il nome dei Carnevali è balzato in pole position per assumere eventualmente il ruolo. È giusto usare l'eventualmente il ruolo di amministratore delegato. Non ho trovato terreno fertile o comunque non ho novità dell'ultima ora, però queste saranno ore caldissime, perché sta succedendo quello che è successo un anno fa. E poi qui, a parere mio, dovremo fare assolutamente un discorso molto più approfondito. Questa non è la Juve che noi abbiamo imparato a conoscere. La Juve che conosciamo, la Juve che vinceva, aveva una programmazione, una pianificazione, delle figure dirigenziali di spicco che ovviamente si relazionavano e avevano modo di impostare dei piani a medio-lungo termine. Noi ci ricordiamo benissimo che un anno fa eravamo qui a parlare di Giuntoli, che l'ho detto tante volte, non poteva più rimanere a Torino, licenziato in tronco, arrivava come lì. Io ho sempre espresso i miei dubbi, le mie perplessità sulle metodologie e la modalità di gestione da parte di Damien Comolli. Attendiamo e vediamo che cosa succede. Vi voglio stimolare su un aspetto, inutile dirvi qual è l'argomento della giornata, potete ovviamente esprimervi su tutto ciò che volete, su Comolli, su eventuali sostituti. Attenzione alla figura di Tognozzi, che potrebbe tornare alla Juventus con il ruolo di direttore sportivo, e se fosse così vorrebbe dire un'ulteriore rivoluzione all'interno dei quadri dirigenziali. Ma ciò che voglio dirvi è proprio questo. Certe situazioni da parte della proprietà, da parte di John Elkann, vengono gestite, sono gestite con poco tempismo, perché una mossa del genere, a parere mio, io per fortuna dei milioni di tifosi juventini non faccio il dirigente della Juve, però credo che dopo un fallimento conclamato, come l'ho definito tantissime volte proprio da questi microfoni, bisognava prendere assolutamente dei provvedimenti. Invece si è continuato con questo lungo, stucchevole compromesso pericolosissimo. Lo dissi proprio qui, quando non c'è rapporto, ci sono rapporti ormai ampiamente bruciati e deteriorati, non è l'input, il diktat dalla casa madre, dalla testa della società che può sanare alcuni aspetti. E come stiamo vedendo, è partito il mercato, anche se non a livello ufficiale, e la situazione è assolutamente questa. Quindi vedremo chiaramente quali saranno le evoluzioni in merito. Da Twitch ci sono già parecchi messaggi. Mimmo 760, come lì via, molto probabile. Il Conte Max, Tognozzi DS vuol dire che Spalletti resta. Ma guardate, io qui l'ho raccontato da sempre, ma da tempi non sospetti, ancora prima che Spalletti firmasse il suo rinnovo, sempre detto che il filo tra John Elkann, la proprietà e Luciano Spalletti era non solidissimo, di più, d'acciaio, inossidabile. E poi sappiamo del compromesso, quindi Conte Max, insomma, lo dico veramente da tanti mesi. E poi Conte Max ci dice ancora: Franco, mi sembra chiaro che lo spartiacque sia stato proprio il calciomercato che non metteva d'accordo Spalletti con Comolli. I rapporti tra Spalletti e Comolli sono ai minimissimi termini da mesi, non da adesso. So che c'è l'ospite, vado subito a salutarlo. Volevo solo leggere ancora un paio di messaggi, siete già tantissimi. Mario Esposito, buongiorno, fossi nella società via Comolli, via Spalletti, chiamerei Antonio Conte e Tognozzi. L'ho appena spiegato, insomma, Spalletti, a meno che non ci siano rivoluzioni globali e totali, e l'allenatore della Juve e sarà l'allenatore della Juve. Vito da Pisa, caro Leonetti, questo l'ho scritto al termine della trasmissione precedente, passo a chiederlo a te. Volevo solo capire se ci fosse qualcosa di vero di quello che avevo sentito una parentela ai carnevali con la famiglia Agnelli. Sinceramente io non sono informato a riguardo, quindi non sono la persona adeguata a risponderti. Mi informerò assolutamente. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, svelo un segreto tra me e te. Ci siamo sentiti martedì e tu mi hai detto: vediamo come va il mercato, ma in questo momento sembra che non ci sia moltissimo su cui riflettere. Pronti via, boom, arriva una giornata letteralmente esplosiva, Ermanno. Lo prevedevi, te lo auguravi? Che cosa pensi di questa situazione estremamente bollente su Damien Comolli?
1: Sì, dato che siamo su Radio Bianconera, bisogna essere sinceri. Io credo che non
0: sempre
1: ci sia una via di mezzo. O si ribalta tutto oppure si va avanti. Non c'è una via di mezzo, c'è qualcosa che bolle in pratica in pentola.
0: Finalmente.
1: Io ho delle idee mie particolari, probabilmente può darsi anche che tanti radioascoltatori non siano d'accordo, però la passata settimana, oramai credo 10 giorni fa, secondo il mio modesto parere è successo un episodio particolare. L'episodio è successo a Parma. A Parma è stato fatto un evento bellissimo, l'ospite era Del Piero.
0: Sì.
1: Del Piero è andato a questo evento, c'era la gente sui balconi, c'era una valanga di persone fuori dal teatro, una cosa che ha dell'incredibile. Ha spento, è riuscito a entrare nel van che lo doveva portare al teatro, una cosa incredibile. Cioè, non si può lasciare queste cose e non pensare a cosa stiamo facendo. E Juventus, la Juventus ha voglia di Del Piero, Del Piero ha voglia di Juventus. Lui non è la soluzione, però è un qualcosa che serve. E una copiata carnevali Del Piero, io direi che sarebbe veramente interessante, bella, e porterebbe un entusiasmo veramente notevole.
0: Con ovviamente Giorgio Chiellini, che rimane in società, sì. Sicuramente con dei,
1: con Tognozzi,
0: esatto,
1: quello che hai detto tu prima, è veramente chi mastica di calcio, chi sa benissimo, chi conosce questa persona, sa le qualità e tutti i ragazzi che ha portato alla Juventus.
0: Sì, con Tognozzi, permettimi una battuta, si rischierebbe, sì, di tornare a fare scouting. È ovviamente una battuta, ma è quello che manca alla Juve, e sinceramente Tognozzi sarebbe veramente un gran bel ritorno.
1: Ma a proposito di scouting,
0: vai.
1: Spero di non andare fuori.
0: No, vai tranquillo.
1: La mia Juventus, la tua Juventus, la nostra Juventus, Liberali del Catanzaro l'avrebbe già preso, lo dobbiamo,
0: vero,
1: prendere. Adesso io non è che devo stare a dire quanto costa una cosa o l'altra. Si prende il ragazzo in gamba capace, lo prendiamo, ma la Juventus va e lo prende. Chiuso, punto. Quanto costa? Via. Boom, vai. Bisogna
0: Noi...
1: portarli via. Sono questi che bisogna prenderli, perché vuol dire che questo ragazzo continuerà sicuramente bene. Fra 2 o 3 stagioni sarà un numero uno. Non è che ci vuole che
0: O
1: bisogna essere
0: magari non lo
1: fissati.
0: sarà, ma io capisco benissimo la tua idea e la condivido, perché la Juve che conosciamo noi, è cambiato il mondo,
1: Avrebbe già
0: eccetera.
1: preso anche Palestra, avrebbe già
0: Per
1: bloccato qualcosa.
0: esempio, tu ti ricordi la Juventus di tanti anni fa, ma anche quella della Triade, ma insomma, la
1: Sì.
0: Juventus vincente andava a prendere i giovani emergenti più interessanti. Così sono arrivati i Gentile, i Cabrini, gli Scirea,
1: Tardelli.
0: i Tardelli. C'è ovvio che oggi non è un modello più riproducibile perché è cambiato il mondo, sono cambiate mille cose, ma l'obiettivo deve essere quello, cioè se sei alla Juve tu non puoi snaturarti completamente, come non è da Juve cambiare continuamente a livello di governance sportiva, perché solo un anno fa, caro Ermanno, eravamo qui a
1: Sì.
0: parlare del licenziamento di Giuntoli e dell'arrivo di Comolli. Lo ridico, non c'è nulla di ufficiale, vedremo cosa succederà, però è chiaro che il vento spira in quella direzione, cioè un allontanamento di Comolli e un nuovo amministratore delegato. La realtà è che io questo tipo di mossa l'auspicavo, me l'aspettavo un mese fa, quando la Juve è stata, purtroppo, estromessa dalla Champions, tiri i conti, fai sottrazioni e somme, e ti rendi conto che è stata un'annata fallimentare e qualcosa devi cambiare. Non il compromesso pericolosissimo fallimentare, se andrà così, a cui abbiamo assistito in queste settimane, Ermanno. Ma di questo, ne abbiamo parlato qui in
1: Sì,
0: diretta.
1: ma
0: Sarebbe stato un
1: qui
0: compromesso pericolosissimo, e mostro la
1: ci vuole una
0: corda.
1: presenza costante. Non dimentichiamo che in tanti anni Andrea Agnelli entrava al mattino presto in sede e usciva in pratica alla sera,
0: Certo.
1: tardi, ma molto tardi, sempre in pratica presente, campo anche di allenamento, spostarsi, movimenti. È chiaro che non bisogna seguirle queste cose, bisogna essere presente e non dimentichiamo che questo, lo staff, i calciatori, i ragazzi, sono cose che comunque lo sentono, lo vedono, vedono la presenza, l'interesse che c'è, sono cose che dispiace anche dirle, perché poi sembra che uno dica chissà che cosa, ma sono cose che contano comunque. Se la società va così su questa linea va bene, però bisogna prendere delle decisioni, essere convinti finalmente e andare su quella linea. Io punterei sul meglio, il meglio,
0: Il
1: il
0: meglio?
1: miglior dirigente che c'è in questo momento, sappiamo chi è inutile fare cognomi, ce l'ha una società di provincia, ma l'ha fatta diventare una signora
0: Certo.
1: società, e
0: Poi arrivano questi messaggi e io l'ho premesso e bisogna sempre trovare qualcuno che deve andare a pungere, a stuzzicare come se fossi un demente e non ci sto. Bonoretti Davide, vi ricordo come al solito che siamo nel 2026, non nel 1985. Grazie per avercelo ricordato. Se ascolti, ho premesso alcune cose, però abbiamo sempre i galli nel pollaio. Molto bene. Poi, dottor Leonetti, buon pomeriggio, complimenti anzitutto, grazie. Se ne va con Mollì, chi auspica possa arrivare. Io spero solo che arrivi un dirigente competente e che lavori di comune accordo con il mister. Spero rimanga Spalletti, manca solo l'avventore dei ristoranti da 100 euro. Max dalla provincia di Brescia, forza Juventus oggi più che mai. Chi auspico? A me Carnevali piacerebbe molto, ma non da adesso. Io però mi permetto di dire, non so se sei d'accordo con me, Ermanno, che siamo in pieno calciomercato. Cioè, io non so se Carnevali avrà la voglia, la forza, l'opportunità per dire al Sassuolo che lo ha fatto diventare Carnevali in pieno mercato e dire: ho ricevuto la chiamata della Juve, saluti. Non lo so, è una situazione talmente in evoluzione che dobbiamo aspettarci di tutto. La realtà dei fatti è che
1: Voglio svelare nulla, perché in effetti lo dico ma non ho la certezza, adesso non voglio spararla grossa, però a me risulta che addirittura qualche stagione fa un accordo verbale con la proprietà,
0: è vero.
1: Se chiama Juventus io vado.
0: È vero, questo te lo confermo.
1: Sì.
0: Però permettimi di dire...
1: Non credo che siano panzanate, ma verbalmente.
0: Sì, verbalmente non c'era nulla di scritto.
1: Fra signori, fra persone di un determinato livello, questi accordi verbali ci sono, basta in effetti la parola.
0: Sai, il nome di Carnevali era uscito anche quando ci fu la rivoluzione, no? Con Andrea Agnelli, Nedved. Esatto. E la realtà però è che siamo in un periodo, cioè stiamo parlando di giovedì 11 giugno, siamo in pieno calciomercato, ci sono società che hanno già fatto strategie. Non lo so, io Carnevali lo accoglierei a braccia aperte. A me piace molto. A netto di tutto vedremo la fattibilità, però oggettivamente io per la Juve mi sarei aspettato, per il bene della Juve, per chiarezza di intenti, concretezza e soprattutto mostrare un piano dirigenziale e delle strategie, una mossa del genere secondo me la puoi fare, e sarebbe stato auspicabile in un mese come, non lo so, aprile, inizio maggio, appena finito il campionato, così ti prendi dei rischi, Ermanno, la realtà è questa, no?
1: Ma i rischi ci sono, e se mi permetti volevo fare delle considerazioni su questo calcio, che c'è qualcosa veramente che non quadra, perché ci vogliono dei dirigenti a un determinato livello. Ti dico solamente queste considerazioni che ritengo interessante anche per il discorso. Esce il calendario e il dottor Butti è sempre al suo posto.
0: Purtroppo.
1: La FIGC non ha ancora un presidente, certo. L'AIA non ha ancora un presidente, gli arbitri non hanno ancora un designatore. Il dottor Saviano non ha ancora ricevuto querele da Marotta e dalla società Inter. Archiviato il processo su bilanci Juventus 2022, nessuno ne parla, nessuno ha detto niente, ci hanno fregato.
0: Noi ne abbiamo parlato,
1: come sempre.
0: Altro che. Noi ne abbiamo parlato.
1: C'è qualcosa, bisogna in effetti essere presenti. Questo è un mondo del calcio in Italia che è sfasciato. Bisogna essere presenti e con una dirigenza non forte, ma molto forte.
0: Ma certo, ecco perché poi alcune situazioni le paghi amaramente. La realtà è così. Forza Juve 40, polemico, dice vai, anche quest'anno si vince l'anno prossimo, sempre da Twitch. Juve Droid 27, il fatto che i mondiali siano già iniziati e non è stato fatto neanche un acquisto è uno scandalo assoluto. Poi Rotbank dice bravo Franco, hai fatto una giusta osservazione, è più probabile un accordo per l'anno prossimo. Questo non lo so, ma è chiaro che facendo questo mestiere noi dobbiamo considerare tutte quelle che sono le opportunità, poi insomma un po' di esperienza l'abbiamo, non so cosa succederà. Poi la cosa bella, bellissima del calcio e in particolare del mercato, qui stiamo parlando di calcio mercato dirigenziale, è che davvero si può ribaltare una situazione dall'oggi al domani. Vedremo che cosa succederà.
1: Intanto per fare un esempio oramai lontano ma sempre comunque vicino, quando Conte decise di mettersi in pochissimi giorni, se non erro 48 ore, dimmi tu se sbaglio, fu modificato tutto e arrivò Allegri. Erano altri i dirigenti.
0: Sì, certo, un'altra governance calcistica. Ti leggo un po' di messaggi, siete veramente tantissimi, scatenati, ma è chiaro, una giornata del genere, altro che se porta a questo diluvio, questo profluvio di comunicazioni. Valerio Da Lucca, Franco Ermanno, se va via Comolli allora pagherò volentieri il caffè a Ezio, perché chiunque chiunque verrà chiuderà operazioni come quella del Dibu Martinez e Sorloth. Secondo me è importante che arrivino dirigenti che di calcio capiscono, no Armando?
1: Sì, ma io vado, scusatemi, vado anche contro corrente, non ho ancora capito bene la vicenda Vlahovic, perché in effetti io non discuto, c'era una differenza di vil denaro notevole, però quando ci sono situazioni del genere una via di mezzo la trovi sempre, perché in effetti non si riesce a fare un biennale, non si riesce a fare un triennale, potevi benissimo chiudere a determinate cifre un pochino più alte per l'anno successivo con l'opzione per l'anno poi seguente, cioè una soluzione si poteva trovare. Adesso ci troviamo a dover andare a prendere uno se non due se non tre attaccanti e non si sa neanche chi arriva, con il problema di ambientamento, no? Cioè, poi Vlahovic, lo sappiamo tutti, si è trovato benissimo, si trova bene a Torino, sarebbe rimasto ben volentieri alla Juventus.
0: Aggiungo anche un altro aspetto, con tutto rispetto di Sorloth, cioè a me non, se dovesse arrivare Alexander Sorloth, non mi sembra che si vada a prendere un fuoriclasse totale. Però qui si rientra poi in ciò che dico.
1: Tu hai 15-18 gol comunque in campionato, salvo infortuni, logicamente. Cioè, comunque certi li metti lì in pratica in cassaforte.
0: No, ma quello che voglio dire è che la situazione.
1: Non è che Sorloth o d'altri abbiamo la sicurezza.
0: No, no, ma infatti è quello che dico. È quello che dico. E anche qui la maggior responsabilità è di una società che da oltre un anno conosceva la situazione di Vlahovic e è arrivata alla conclusione a fine ciclo per poi decidere giustamente, lecitamente o no, non entro in queste cose, di non proseguire, ma queste cose vanno risolte prima. Hai avuto 12 mesi di tempo, non puoi arrivare al 29 maggio, al 30 maggio, al 1 giugno e non sai ancora se resta, non resta. Diciamo che dirigenti in passato della Juve determinate situazioni le risolvevano nel bene o nel male con molto tempo d'anticipo. Secondo me
1: sì,
0: la Juve merita queste
1: cose. Del genere le imposti prima, le definisci,
0: certo,
1: e le chiudi quando
0: esattamente
1: la stagione in pratica
0: esattamente
1: è finita, ma è già chiusa la trattativa, manca solamente la firma, ma gli accordi si fanno chiaramente prima, non è che ci sono degli incontri per raggiungere chissà poi che cosa, non sta proprio veramente in piedi, non lo so.
0: Ti leggo un paio di messaggi, proprio botta e risposta. Sì. Ciao Franco, spero si sbrighino con il cambiamento di governance, altrimenti sarà tardi per fare poi tutto sul mercato. Franco, complimenti, sì. Grazie. Maurizio, 1897, Palermitano Bianconero. Eh sì, io l'ho detto non più tardi ieri, cioè la Juve è già in ritardo sul mercato, a maggior ragione se ci sarà un ulteriore cambio di governance. Bisogna fare in fretta. La Juve, tra l'altro, vai.
1: Non solo sul mercato, io credo che sia
0: su tutto.
1: Sul progetto.
0: Sì, sì, concordo.
1: C'è un progetto punto di domanda, non lo sappiamo.
0: Concordo.
1: Io non credo che ci sia, adesso non voglio essere pessimista, ma non.
0: No,
1: non,
0: ma
1: non
0: sai,
1: vedo.
0: Se ci fosse un progetto, non vivremmo una giornata come questa.
1: Puntiamo a fare un triennale, vediamo in tre in pratica stagioni. Puntiamo su giovani di qualità, però vedo che non, secondo me un progetto non c'è.
0: Emilio da Padova, ciao Necomolli, ciao Armando, ciao Franco, insomma vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. Poi Luca da Terni, di Juventus abbiamo solo il nome, gli unici competenti a livelli di Juve sono Chiellini e Spalletti, perché il toscano sa benissimo dove andare a mettere le mani per tornare competitivi. Tenere prime donne meno competenti dell'allenatore porta ad avere questa situazione, come lì via oggi per qualcuno più competente e meno egocentrico, sarebbe l'unica soluzione. Poi vado a pescare un altro messaggio. il messaggio di Fausto, secondo me, è toccante. Dice Franco: chi vuole bene alla Juve ha visto quello che era la vecchia signora, oggi non può che aver voglia di piangere. Si parla di noi, si parla di Juve più in estate che durante il campionato. Non so se capita ad altri, ma io provo imbarazzo a parlare di Juve in pubblico, riesco a farlo solo tra di noi. Allora, parlare con imbarazzo della Juve in pubblico, mai, assolutamente. Però quello che dici è triste ammetterlo, ma è così, si parla più di Juve sotto l'ombrellone, una cosa che noi odiavamo e stigmatizzavamo tempo fa parlando di altre squadre, in primis l'Inter, e oggi si parla poco della competitività della Juve perché non è competitiva, e invece si parla molto in estate. È la Juve che noi non riconosciamo più, no, Ermanno?
1: No, ma io non lo so, adesso spero, che può darsi che sia tutta comunque solamente una riunione, poi d'altronde si usa e qui si sta andando avanti, può darsi anche adesso, io la butto lì, e può darsi ci sia addirittura un ribaltone veramente clamoroso, non è detto, ma un ribaltone clamoroso vorrebbe dire allenatori compresi.
0: Non credo. No,
1: può essere tutto, secondo me.
0: No, può succedere di tutto, ma non cioè non sono qui a dire al mille per mille Spalletti rimane. Però, ripeto, questo asse tra l'allenatore e la proprietà è estremamente forte. Poi, sai, nel calcio, e quando succedono queste cose qui, diventa difficile mettere una mano sul fuoco. Però è evidente che queste riunioni e la situazione non stabile, anzi tutt'altro che stabile, e come lì fa parlare molto, e ripeto, siamo a giovedì 11 giugno, e questo è il discorso, Ermanno. Senti, siamo in chiusura, siamo già anche oltre.
1: Però una cosa me la
0: vai,
1: puoi dire
0: velocissimo.
1: Sui mondiali,
0: vai.
1: Veramente manca tanto ai campionati del mondo la Juventus, ci sono dei calciatori che parteciperanno, ma la nostra Juventus ha un altro record che pochi conoscono, è il club al mondo, pensate, con più campioni del mondo, 27, segue il Bayern Monaco 25, siamo sempre lì, siamo sempre davanti, e dobbiamo continuare a essere davanti con dirigenti capaci, competenti, ma che abbiano la passione nel cuore e che abbiano i colori bianco e nero.
0: Fate qualcosa da Juventus vera, per favore. Ermanno Vittorio, ciao, grazie.
1: Ciao, arrivederci.
0: Alla prossima. Andiamo subito in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio, e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura, che precederà il fischio di inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il Montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: Giovanni al Brasile, improvvisamente il sogno, Carnevali, Tognozzi, Chiellini col primo che si porta a Muaremovic, poi qui il gremio insiste per lo scambio, Vieri, Artur con 5 milioni che noi pagheremmo, credetemi ne vale la pena, un destrorso di 190 centimetri, velocissimo Giovanni dal Brasile. Poi Giorgio da Lecce, a mio parere queste sono schermaglie sul nuovo AD, sono solo una grande perdita di tempo, bisogna agire sul mercato subito. Ma è proprio per questo che vengono effettuate queste schermaglie, queste situazioni, e mi auguro questa risoluzione. Allora, ci sono veramente una marea di vocali, quindi chiedo ovviamente Manuel di mandarne un po' e poi insomma arriva l'altro ospite, anche perché ho letto tanti messaggi ma vocali non ne abbiamo mandati, e quindi mandiamo un po' di vocali, via, partiamo. Arrivano, eh.
1: Ciao a tutti, Gisella di Bianconera, ciao.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: Sono Franco, Mario, ciao. Da Rocca San Felice.
0: Ciao Marco.
1: Innanzitutto ti faccio i miei più sinceri complimenti.
0: Grazie, sei gentilissimo.
1: Per la tua competenza, ti seguo qui su Radio Bianconera, anche sui tuoi canali social.
0: Grazie.
1: Ti rinnovo i complimenti. Per quanto riguarda la questione che sta emergendo, era diciamo quasi inevitabile.
0: Concordo.
1: Che si riparta da zero, questa volta sia davvero la volta buona. Certo che ripartire ogni anno da zero non è la cosa migliore.
0: Bisogna scegliere le persone giuste, le persone adeguate, i dirigenti adeguati. Qualcuno mi chiedeva, ho letto una domanda, ma se saltasse come lì qualcun altro rischia in società? Sì. Sì, io credo che i punti fermi ad oggi siano assolutamente Chiellini e Spalletti, e gli altri sono tutti in discussione, anche perché se ci fosse l'eventuale, vedremo, ritorno di Tognozzi, fa il direttore sportivo, e credo che altri rischierebbero, mi pare abbastanza evidente. Altro vocale, andiamo con altri vocali, via, facciamo così, andiamo con un po' di vocali.
2: Ciao, oh, grande Franco, amanti del rock come me, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo!
2: Finalmente rock spero and roll. Che la voce sia giusta, che se ne vada questo incompetente, perché veramente, come dici tu, un anno per risolvere l'Ovest se non c'è riuscito. Questo non riuscirebbe neanche a comprare una sedia in un negozio di mobili, quindi lasciamo perdere. Speriamo che chiunque arrivi fa meglio di questo, perché se scappa il Dibu Martinez e solo, io penso che Spalletti si incazzerà come una iena, speriamo bene di riuscire a risolvere il problema. Mi va bene anche Carnevale, anche se non è simpatico, perché è un uomo di calcio. Questo signore, a parte gli algoritmi, non è un uomo di calcio, e dove è stato ha fatto solo dei disastri. Quindi io mi domando, Elka, come ha potuto fare.
0: Bastava non prenderlo un anno fa. Esatto. Bastava non prenderlo un anno fa, perché poi è facilissimo, no? Con i risultati che abbiamo visto, però un anno fallimentare. Un anno fallimentare che dipende anche molto dalle scelte fatte, ma io questo l'ho sempre detto, da una proprietà che è poco tempista e probabilmente ha grossa difficoltà nello scegliere dei collaboratori che abbiano un curriculum calcistico, delle conoscenze, delle competenze. La realtà è questa. Perché l'operato di Comolli è davanti agli occhi di tutti. Ve lo dico subito, non riuscirò né a leggere né a far sentire tutto, e siete veramente tantissimi. Nicola Penta, buon pomeriggio.
3: A te Franco, a tutti i nostri amici juventini.
0: Nicola, ti sento con un tono bello vigoroso, e insomma la situazione è questa, Comolli in fortissimo

0: bilico, si preannuncia una probabile ennesima rivoluzione. Noi da quanto tempo ne parliamo qui in diretta? Credo che si vada oltre i 6 mesi, no Nicola?
1: Assolutamente, assolutamente. Ma d'altronde basta leggere tra le righe quello che è accaduto negli ultimi mesi e ognuno si fa può trarre le proprie considerazioni. Io, come ho sempre detto, come abbiamo sempre condiviso, leggendo certi nomi, specialmente quelli che poi sono sfumati, come abbiamo detto giovedì scorso, tipo Allison, tipo Bernardo Silva, cioè la procedura, l'approccio a questi calciatori, se è vero poi quello che leggiamo, perché
0: sì,
1: comunque
0: sì, è così.
1: Noi diamo sempre per scontato che i giornali scrivono delle notizie che in qualche modo abbiano un minimo di verità. Poi magari ci vengono a dire che non è vero, che non ho
0: spazio. Beh, sai benissimo meglio di me, tu facendo il dirigente sportivo, che ci sono delle verità pubbliche e delle verità ovviamente che si giocano all'interno dello spogliatoio.
1: Ma Franco, va benissimo, purché poi se tu mi parli di Allison e poi mi prendi, non voglio far nomi, ma mi prendi Gigino della Grotta, che
0: certo,
1: non importa, che non lo conosce nessuno,
0: certo,
1: capisci che allora è meglio non farlo il nome di Allison. Cioè, allora partiamo magari dal portiere giovane, dal motto della situazione della Lazio, che era già nostro, e magari poi alla fine ci fai la sorpresa di Allison. Cioè, è tutto sbagliato.
0: Sì.
1: Se guarda, c'è una strategia fallimentare questa strategia.
0: È quello il problema, caro Nicola, perché qui io non voglio dire che non ci sia strategia, ma si fa fatica a individuarla. Abbiamo parlato tantissime volte i capi d'accusa verso Comolli, il mercato fallimentare estivo dove veramente non ha portato niente, anzi ha peggiorato la squadra, il fatto che i suoi rapporti non siano assolutamente buoni con alcune situazioni fondamentali in società, cioè allenatore, e diciamo che i rapporti sono freddi anche con Chiellini. L'errore madornale la scorsa estate di confermare un allenatore che non si voleva e che poi è stato licenziato. Ma ti aggiungo un altro aspetto. Secondo me, un altro capo d'accusa nei confronti di Comolli è la sua tipologia di strategia nell'andare a cercare dei giocatori. E mi spiego. Da dirigente sportivo lo sai benissimo. Se tu contatti l'entourage del giocatore, ti metti d'accordo con loro, riesci a strappare un buon contratto a livello verbale, non hai portato a casa la pedina. Devi andare poi a trattare con la dirigenza della squadra che deve vendere quel cartellino, e quindi è un lavoro fatto a metà, non è completato. E noi, la scorsa estate e anche in questo abbrivio di mercato, abbiamo visto Comolli o chi per esso attuare questa strategia, che a parere mio è profondamente sbagliata. Non conta avere solo il sì del giocatore e del suo manager, devi avere poi il sì in una trattativa serrata con il club che decide di venderti il cartellino. Non so se sei d'accordo con me, Nicola.
1: Sono d'accordissimo. Fatto sta che probabilmente l'affare Allison è saltato,
0: esatto,
1: proprio per quel motivo.
0: Esattamente.
1: Cioè, non bisogna fare i conti senza dell'oste, anche perché, io dico, uno che lavora in questo ambiente capisce benissimo che le società di calcio vengono gestite bene o male tutte alla stessa maniera.
0: Certo.
1: Quindi, ma tu vorresti che altri facessero la stessa cosa e facendo tu e te la facessero a te? No, sicuramente.
0: Ovvio.
1: Quindi io sono sempre propenso ad andare a avere un accordo di massima con la società. Dopodiché io dico, una volta che c'ho l'accordo di massima con la società, vado dal calciatore. Il calciatore in quel momento mi dice, guarda, io potrei venire o non potrei venire, sono legato, sono vincolato, però la società non può non essere presa in considerazione,
0: esatto,
1: non può leggerlo sui giornali. Io sono sempre stato contro questo modo di operare.
0: O comunque si può agire in parallelo, no? Cioè agisci parallelamente,
1: Per agire in parallelo a me hanno insegnato quei due signori che tu conosci bene, uno si chiama Antonio Giraudo e l'altro Luciano Moggi,
0: certo,
1: mi hanno sempre insegnato che bisogna essere almeno in due ad andare nelle trattative. Quindi uno tratta direttamente con la società e l'altro tratta, va a trattare col calciatore.
0: Certo.
1: Oggi Comolli è l'uomo solo al comando, quindi perché l'ottolini della situazione, lo stesso Modestò, che molti si chiedono,
0: che cosa,
1: tra l'altro anche una persona, certo, una persona molto importante nella proprietà, che mi ha fatto proprio a me questa domanda,
0: certo,
1: beh, io sono l'ultimo che può rispondere a una domanda del genere, perché mi è stato chiesto, ma cosa fa questo signore?
0: Qual è il ruolo di François Modestò? Ma se lo chiedono tutti.
1: Qual è? Non c'è ruolo, se non quello di scendere, e l'ho visto io personalmente, scendere dalla sua postazione alla fine del primo tempo, andare nello spogliatoio a far cosa, non lo so, perché non credo che la squadra ascolti Modestò. Per cui diciamo che le persone scelte, e non me ne vogliano, perché è evidente che ognuno di noi aspira a lavorare per a certi livelli,
0: certo,
1: però poi le differenze le fanno i valori, quindi non è detto che uno che possa fare il direttore sportivo al Monza sia in grado di farlo a Juventus.
0: Altro che.
1: Con questo non voglio accusare nessuno.
0: Però
1: siamo in una situazione, l'abbiamo detto giovedì scorso, un anno fa c'è stata una tregua armata tra Giuntoli e Allegri che è durata un anno,
0: certo,
1: ma tutti erano a conoscenza della tregua armata, che prima o poi sarebbe scoppiato quello che poi è scoppiato. Quindi io dico, forte di quell'esperienza, ma perché oggi ci ritroviamo nella stessa situazione, quando sappiamo benissimo che Spalletti meno lo vede, meno lo sente, meglio sta.
0: È la realtà.
1: E non solo Spalletti,
0: l'ho appena
1: detto. Anche perché
0: letto.
1: Spalletti non può parlare sempre in francese, in inglese, con quello con il quale si deve confrontare. Cioè, parliamoci chiaro, ma questo te lo dico perché l'ho saputo, non direttamente, ma quasi. Allora, c'è proprio una diversità di vedute dal punto di vista anche tecnico, perché
0: certo,
1: qui si continua ancora a parlare di questi algoritmi che ormai la gente non ne può più di ascoltare queste sciocchezze, perché con l'algoritmo non si va da nessuna parte. E poi cosa succede? Succede che il campionato in essere quest'anno ha dato delle sentenze relativamente ad alcuni calciatori, te ne dico due. Uno è Soler, che io è più di un anno che dico
0: giocatore molto interessante.
1: Il miglior difensore è c'è l'Inter su Solè, la Juve,
0: certo,
1: non c'è, ma lo stesso Liberali che il Milan ha liberato,
0: esatto,
1: scusate il gioco di parole, che del Catanzaro, che è un giocatore da prendere immediatamente,
0: esatto,
1: su Dibu Martinez io lo considero uno dei più portieri più forti che ci sono in circolazione,
0: caratterino, pepato, ma giocatore di grande carisma, i giocatori
1: portiere,
0: che servono alla Juve, Nicola.
1: Il portiere deve avere il carattere,
0: certo,
1: quindi i portieri che non hanno avuto carattere non sono mai arrivati.
0: Verissimo.
1: Fai un elenco, guarda tutti i portieri che hanno avuto carattere nella storia del calcio.
0: Verissimo.
1: I più grandi sono tutti portieri un po' matti, diciamo così, con un grandissimo carattere, ma perché è il ruolo che lo richiede.
0: Forse quindi, l'unico che aveva un aplomb pazzesco fuori
1: Peruzzi.
0: Da Peruzzi, ma anche Dino Zoff, no? Che era
1: anche Dino Zoff,
0: un monumento, però era inscalfibile. Poi il portiere, anche se un po' folle, un po' matto, un po' fenomeno, ma poi ti porta 10-15 punti all'anno, ma datemelo subito.
1: Dibu tutta la vita,
0: certo,
1: questo è il mio slogan, tutta la vita. Però il problema è che, va bene, partiamo dal portiere. E la punta da 20-25 gol quale sarebbe?
0: Sorloth? Non può essere Sorloth.
1: Può essere quello che abbiamo citato giovedì scorso. Nunes. Lui può essere la punta in
0: Darwin Nunes.
1: Per non arrivare a Osimhen, che l'altro giorno ancora ha dovuto smentire perché hanno postato, insomma, delle frasi su un certo suo allontanamento dal Galatasaray. Però Spalletti vuole Osimhen, ma questo lo dirò in eterno.
0: Lo diciamo da veramente da tanto tempo.
1: Esatto.
0: Poi prenderlo, quindi, un altro discorso, ovviamente.
1: Quindi, poi oggi l'unica gioia, che a parte i giornali che ho letto che non mi danno nessuna gioia, perché vedere l'Italia che non è il mondiale
0: è una tristezza,
1: però ecco, ieri sera ho visto il gol di Conceição, che mi ha un po' risollevato da questa amarezza, perché comunque abbiamo, come tu sai, io l'ho sempre sostenuto,
0: certo,
1: è uno probabilmente in questo momento è il giocatore più forte della Juventus, perché vedo siamo nella corsia di sorpasso nei confronti di Ildiz ultimamente negli ultimi mesi si è un po' involuto, però
0: anche
1: speriamo,
0: per i problemi fisici che abbiamo spiegato tante volte,
1: li abbiamo spiegati, e quelli non sono facilmente superabili,
0: certo.
1: Questa è una cosa che va detta. Poi oggi, se tu mi dici, io questa cosa non lo sapevo, che siamo vicini all'ennesima rivoluzione, evidentemente o qualcuno ci ha ascoltato, non lo so, o effettivamente si sono resi conto, avranno fatto dei colloqui anche con le persone che in questo momento sono vicini anche all'allenatore, mi riferisco a Chiellini, e magari è emerso qualcosa che ha fatto pensare.
0: Non trovi però, Nicola, tra l'altro Manuel, il nostro regista, ci mette in sovraimpressione una notizia live, riunione in corso a Torino con Mollia un passo dall'addio, Juventus forte su Carnevali del Sassuolo, rapporto freddo anche tra l'amministratore delegato e Chiellini, ma questa non è una notizia, diciamo da tanto tempo. Ecco, Carnevali secondo te potrebbe essere un elemento da Juve? A parere mio sì, ma sai cosa mi preoccupa? Le tempistiche. Siamo a giovedì 11 giugno.
1: Ma guarda, io su Carnevali lo conosco personalmente, ti dico, bravissimo ragazzo, bravissima persona, e lo conosco da anni, e lui difficilmente si staccherà da Sassuolo, quindi Sassuolo. È una voce secondo me infondata. Probabilmente in questo momento si sta puntando a qualcuno, a un esperto, a uno che sia in grado di gestire effettivamente.
0: E che parli anche l'italiano, Nicola.
1: E che parli l'italiano. Ma guarda, io come direttore sportivo, Sartori è il primo nome in questo momento.
0: Tognozzi potrebbe essere, usiamo condizionale, nella lista di questa nuova rivoluzione, quindi Tognozzi che torna alla Juve con un nuovo amministratore delegato, ti do questa notizia.
1: Però Tognozzi, con tutto il bene che gli possiamo volere, non è Sartori.
0: Allora, certo.
1: Sartori è uno che alla Juventus, l'avevo già anticipato, probabilmente abbiamo dato una notizia perché nessuno mai l'ha detta questa cosa, io lo vidi casualmente ad una partita in tribuna e gli chiesi come mai quel giorno lì fosse presente, lui mi fece un sorrisino e vicino c'era il presidente Andrea, quindi probabilmente era il futuro Sartori. Ecco, non vorrei che oggi qualcuno ci stesse ripensando, no? Perché magari, sai, le mosse non fatte, non riuscite, per quello che poi è accaduto, no?
0: Certo.
1: Dove poi sottolineiamo c'è stata l'archiviazione, perché ogni tanto è bene ricordare,
0: assolutamente,
1: no?
0: Sì, e qui dovremmo stare delle ore a spiegare,
1: però prepareremo adesso quella puntata,
0: faremo
1: magari
0: questa puntata monografica con te, tanto ci sentiamo nei prossimi giorni, ci mettiamo d'accordo, perché c'è da parlare di Calciopoli, di giustizia sportiva e poi qualche tuo aneddoto bello ricco, quindi certo, passeremo un'ora molto molto molto gustosa. Mi dicevi su Tognozzi che insomma...
1: Ma su Tognozzi, insomma, non mi convince, nel senso che oggi qui noi abbiamo bisogno di avere gente al comando che sia temprata,
0: navigata.
1: Per cui che non me ne voglia Tognozzi, magari ci può stare, ma bisogna che vicino a lui ci sia qualcuno che sia abituato a navigare anche in acque concorrenti importanti, ecco, per cui io ci penserei. In questo momento faccio fatica a pensare a un direttore sportivo, a un direttore generale che possa arrivare alla Juventus, visto che sono quelli che si conoscono.
0: Siamo in pieno mercato, Nicola. Io ho questo dubbio, l'ho espresso a inizio trasmissione, poi tu mi confermi questa ulteriore cosa. Devo dire che a inizio, prima di entrare in trasmissione, ho sentito una persona che conosce Carnevali, mi ha detto non ho particolari notizie, e quello che hai detto tu risulta anche a me, cioè Carnevali fa fatica a andare via dal Sassuolo,
1: ma soprattutto la tempistica. Ricordati una cosa, Carnevali era legatissimo ai proprietari, marito e moglie, che sono mancati tutti e due, ci sono i figli, lui è rimasto, ma è rimasto perché comunque è stata una promessa fatta
0: al patron,
1: per cui lui difficilmente, perché io sono certo di quello che ti dico, nel senso che se Carnevali dovesse andare via da Sassuolo, Sassuolo ritornerebbe dove era 15-20 anni fa. Per cui penso che Carnevali resti al suo posto. Poi magari verrò smentito, ma non credo proprio. Però vedi, anche Carnevali non è abituato ad acquistare giocatori di prima fascia. Carnevali acquista le promesse, acquista le scommesse. Allora noi abbiamo bisogno di uno che sia capace, in teoria, di un Giuntoli, che però non devi dirgli al Giuntoli di vendere tutti quei giocatori che hai venduti per far cazza. Quindi al Giuntoli gli devi dire puoi vendere, ma puoi anche acquistare, nonostante, diciamo, gli errori evidenti fatti da Giuntoli,
0: assolutamente
1: tu,
0: sì,
1: valutazioni errate, perché
0: tante valutazioni errate.
1: Però sai, dopo un anno io faccio fatica a condannare uno che arriva, cambia 12 giocatori e comunque arriva in Champions, perché rimarrà, guarda, io sfiderò chiunque, anche gli ascoltatori, un domani a portarmi degli esempi con squadre che hanno cambiato 12 giocatori, ricordiamo che i giocatori sono 23,
0: certo,
1: 12 su 23, e arrivare quarti.
0: No.
1: Guarda che ancora non mi risulta che ci sia una cosa del genere. Poi ha abbassato il monte ingaggio perché la proprietà chiese di abbassare notevolmente.
0: Era quella la vera mission, almeno
1: iniziale. La vera mission era quella. Abbiamo avuto Vlahovic che ci è costato 23 milioni all'anno, che sono un'enormità per un giocatore poi che praticamente non ha giocato mai. Quindi abbiamo avuto anche quella zavorra lì. Adesso non ce l'abbiamo più. Io mi aspettavo che da parte appunto di Comolli o dei suoi, che arrivasse qualcuno di importante. Invece continuo a leggere dei nomi di una squadra che dovrà lottare ancora per il quarto posto, forse.
0: Sì, dovendo procurare 5-6 titolari a Spalletti, che ha firmato perché gli è stato assicurato questo tipo di rinforzo, tra l'altro,
1: certo,
0: Nicola.
1: Certo.
0: La realtà
1: poi
0: è questa.
1: Io speravo, visto che comunque degli italiani in giro ci sono, anche delle promesse tipo liberali, io pensavo che si pensasse anche a questa nuova strategia sull'italianità di una squadra che ha sempre fornito il 50-60% alla nazionale di calciatori.
0: Perché ridateci un po' di scouting, dico io, Nicola. Ridateci.
1: Però se lo scouting lo fai con gli algoritmi, siamo morti. Io invito ancora Comolli a leggere quella famosa intervista di Sabatini, che quella è lungimirante.
0: È ormai scolpita nella pietra, assolutamente.
1: È scolpita nella pietra. Vabbè, comunque.
0: Nicola, attendiamo
1: news.
0: Attendiamo fiduciosi news.
1: Io avrei bisogno di 30 secondi.
0: Sì,
1: però,
0: vai.
1: Perché ho letto intervista di Toldo che... Mi viene tutte le volte, mi viene un po' di prurito, no?
0: Sì,
1: quando si parla,
0: immagino,
1: di campionati strani.
0: Certo.
1: Allora, intanto vorrei rispondere a Toldo che se non fosse successo quello che è successo, sicuramente non avrebbe vinto nulla lui. Ma non perché è successo perché doveva succedere, è successo perché qualcuno l'ha fatto succedere.
0: Certo.
1: Ci hanno incastrato, ci hanno fregato e quindi... Io prima di dire abbiamo vinto, non vincevamo perché c'erano campionati strani, abbiamo superato. Poi un'affermazione alla Ibrahimovic, sono stato in quel periodo il miglior portiere del mondo, beh, insomma, se non ci fosse da ridere.
0: Abbassiamo un po' le arie, decisamente. Non vedo l'ora di programmare questa puntata monografica perché so che usciranno fuori tante cose, tanti aneddoti e poi racconteremo la più grossa porcata partorita dal calcio italiano che si chiama Calciopoli, anche se devo dire che il 2022 e le plusvalenze non scherza, ma Calciopoli è veramente
1: una ferita sanguinante.
0: Assolutamente.
1: Tutti i giorni c'è qualcuno che tira, ecco, Toldo l'esempio.
0: Esatto.
1: Tutti i giorni c'è qualcuno che la tira fuori ed è sanguinosa, sarà per sempre sanguinosa per tutti, ma anche Ti dirò la verità, ho conosciuto dei ragazzi che oggi hanno 25-26 anni, che chiaramente
0: all'epoca
1: sono nati in quel anni
0: periodo,
1: che sono avvelenati dicendo: ma ci hanno fregato due scudetti. Ma,
0: e cioè, spiegheremo tutto, perché
1: spiegheremo esattamente
0: tu hai vissuto la genesi e alcune situazioni che tu hai vissuto in primissima persona tutto ciò, ma avremo modo e tempo. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, a tutti i tifosi juventini speranzosi come sottoscritto, come te immagino, di
0: sì.
1: Notizie.
0: Dateci importanti. Delle notizie da vera Juventus, mettiamola davvero così. Ciao Nicola, un abbraccio, alla prossima.
1: Ciao.
0: Siamo al termine, abbiamo sforato un pochino, ma oggi è una giornata così, siamo in attesa ovviamente di notizie a riguardo. Vedo già Camillo De Michelis che tra poco arriverà qui dietro al microfono. Saluto tutti voi, l'appuntamento con me ovviamente martedì alle 15, rimanete su Radio Bianconera per tutti gli aggiornamenti. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
1: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa 20enne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
1: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
2: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
1: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 prima del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 11 giugno. Che giornata, ragazzi! Io non so se sono a posto così, che giornata. Ci sarà l'ennesima rivoluzione societaria della Juventus. Damien Comolì non è più la D della Juve. Io tutta la mattina che sono alla Continassa abbiamo iniziato a raccontarvi degli scenari frizzanti stamattina con Claudio Zuliani. E adesso invece a breve, dalle 18 in avanti, ci sarà poi il comunicato. Comolli lascerà la Juventus dopo un anno e 7 giorni, e al suo posto, in pole position, ma anche più della pole position, a un passo, a un millimetro, a una stretta di mano, c'è Carnevali del Sassuolo. Molto probabilmente sarà lui la D della Juventus, anzi direi che potrei quasi sbilanciarmi sul quasi sicuramente sarà lui la D della Juventus. E poi dovrebbero andare via anche tutte le figure legate a Damien Comolli, quindi Modestò, Barges, Silverstone e poi ancora forse anche Ottolini potrebbe lasciare la Juventus. E ripeto, il nuovo assetto societario dovrebbe prevedere la figura di Carnevali del Sassuolo e anche il rientro in bianconero di Matteo Tognozzi. Queste sono le notizie che circolano su Carnevali. Sono molto, molto, molto convinto di quello che vi sto dicendo. Su invece Tognozzi ho qualche dubbio in più, ma comunque la notizia certa e che arriverà a breve è quella dell'addio di Damien Comolli, che non è più l'amministratore delegato della Juventus. Al suo posto, perciò lo dico subito, commentate la notizia, apriamo anche i microfoni, al suo posto, anzi le percentuali sono fatte per essere poi contraddette, ma al suo posto in super pole position c'è Carnevali del Sassuolo, che è già stato contattato, ha già l'ok, ha dato l'ok alla Juventus ed è pronto a salire al comando della Juventus. Queste sono le due notizie sul giorno. Potete trovare tutto già da più di un'ora su TMV e su tutto Juve, con i nomi di Carnevali, di Tognozzi. Insomma, è stato un lavoro fatto di redazione di tutto il nostro network, dove avete gli aggiornamenti proprio ufficiali in tempo reale, anche editoriali, notizie singole su tutto il mercato web, insieme a me, Lorenzo Di Benedetto, e invece su tutto Juve proprio a mia firma. Quindi in questo caso potete trovare anche tutti gli aggiornamenti sul nostro sito. Allora, speriamo che la rivoluzione non si fermi ai dirigenti ma anche ai giocatori. Ragazzi, non è l'algoritmo che ha sbagliato, è tutto il resto, ma non è l'algoritmo che ha sbagliato, perché non abbiamo comprato con l'algoritmo. Comprare David non è l'algoritmo, comprare David è un'altra cosa. Andremo a prendere molto probabilmente, come dicevo, un dirigente che conosce il mondo Italia, il calcio italiano, che conosce anche, no, tutte varie situazioni, e da qui in avanti bisognerà lavorare al doppio della velocità, perché siamo indietro. Siamo più o meno nella stessa situazione del Milan, perché ad oggi, a quello che risulta a me in questo momento, soltanto, e dico, Chiellini è sicuro di restare alla Juventus. Perciò questa è la situazione, e quindi che giornata, ragazzi. Mandatemi tutti i vostri pensieri, le candidature, idee, perché oggi dovete commentare voi. Dovete assolutamente commentare voi. Io vi ho dato la notizia e direi che è una discreta notizia. Voi dovete commentare, perché insomma è un fulmine a ciel sereno. 2 settimane fa io, il direttore, Claudio Zuliani, poi anche tanti altri colleghi che seguite, eravamo a un meeting organizzato da Comolli, dove spiegava un percorso triennale, anche quinquennale, ha parlato ai dipendenti, ha fatto delle trattative fino a ieri. Ma questa è una cosa che è un modus operandi della Juventus, perché Giuntoli, quando è stato mandato via lo scorso anno, aveva dato appuntamento a dei agenti in sede, e poi Giuntoli non è mai arrivato, gli agenti erano in sede, questo ve lo posso dire per certo perché me l'hanno raccontato. Quindi in questo momento qua direi che, insomma, avete un paio di cose di cui parlare. Direi che ogni settimana c'è uno scenario, non è che ci stiamo annoiando in questo periodo. Quindi allora, segnatevi.
7: Ma
6: tutto
7: almeno
6: questo.
7: Almeno l'allenatore rimane?
6: Sì.
7: Almeno quello.
6: Sì. Ah, sì, okay. Diciamo che ha vinto la battaglia. No,
7: sai com'è di sti tempi?
6: No, ha vinto la battaglia l'allenatore.
7: Essendoci qualcuno anche libero.
6: No, diciamo che questa è stata una cosa che ieri sera, così vi racconto un po' anche gli scenari. L'ho raccontato anche stamattina, ma magari qualcuno non ha ascoltato il collegamento che ho fatto con Claudio Zuliani o con Vincenzo Marangio o con Marco Piccari,
7: ecco,
6: nel corso
7: sentito,
6: della giornata.
7: Non ho seguito.
6: Va, tu puoi chiamarmi in privato.
7: Io vado a fare.
6: Tu qua, vabbè, certo, però tu puoi chiamarmi in privato. Allora, sostanzialmente ieri sera tardi, perché io vado a dormire molto tardi. Ho questo brutto vizio. Mi è arrivato un messaggino dicendo: occhio alla posizione di Comolli. E io ho detto: amico mio, è tardi. Io non ho nessuna voglia di lavorare su questa cosa. Quindi domani mattina ci lavoriamo. E poi ho iniziato a lavorare da stamattina presto, anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Abbiamo iniziato a dire: ma occhio, guarda lì, guarda quel segnale. Poi c'è stata anche la storia della moglie di Comolli che mi è sembrato un segnale. Abbiamo unito vari puntini, abbiamo chiamato chi di dovere, sono venuti fuori un sacco di nomi, e poi abbiamo iniziato a chiudere, no, tutti gli ambiti. Comunque questo ha portato all'addio di Comolli e molto probabilmente l'arrivo di Carnevali. In tanti che mi chiedono: ma Carnevali, beh, Carnevali è un dirigente che io non posso dirvi in questo momento, perché ha detto una cosa molto giusta Ale Santarelli nel collegamento su TMV Radio, che ultimamente noi divoriamo i dirigenti, poi chi è magari più bravo, chi è meno bravo, però siamo una realtà che in questo momento sta divorando i dirigenti. Quindi io mi lego al passato di Carnevali, e Carnevali ha un bel passato, al netto di un errore, no, in una stagione dove ha portato il Sassuolo in Serie B, però poi ha rimesso a posto tutto. La cosa che vi posso dire è che Carnevali è testimone di nozze di Marotta, questo ve lo posso dire per chi non lo sapesse, e quindi in questo caso lui ha un passato che onestamente mi fa dire è bravo, però poi è bravo, non è bravo, nel calcio lo capisci solo in un modo, coi risultati, e vedremo poi se realmente sarà all'altezza della Juventus. C'è da dire che è l'occasione di una vita. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
8: Ciao Camillo, ciao Radio Bianconera, sono Mattia da Monza. E wow, ok, ci sta. È una notizia, l'unica cosa che mi preoccupa, bene che Comolli sia andato via per quanto mi riguarda, ma l'unica cosa che mi preoccupa è sono le tempistiche. Non rischiamo di ritrovarci ancora una volta come l'anno scorso in ritardo per fare tutto? Ciao, un saluto.
6: E quindi sì, adesso questo è il rischio, questo è il rischio, le tempistiche sono onestamente toste, sono toste, e quindi credo sia, adesso dovranno lavorare ai mille all'ora, c'è il mondiale anche di mezzo, sì, le tempistiche non sono per niente semplici, diciamo che anche altre squadre hanno questo tipo di problematica, perché un po' ce l'ha la Roma con la situazione d'amico, ce l'ha il Milan e ce l'abbiamo noi. Però adesso devi andare a mille all'ora. Io credo, adesso ve lo dico proprio con onestà, perché non ho la non so tutto, so una piccola goccia, e voglio essere onesto con voi. Ieri, se mi avessero detto ieri alle 16:16 va via Comolli domani, ho detto ma dai, cosa stai dicendo? Quindi non lo sapevo ieri pomeriggio. Quello che posso dirvi oggi è che onestamente la Juventus ha tirato fuori, no, un terremoto, ed era inatteso, e quindi credo che quando si sono visti Comolli, Spalletti e Elkan c'è stata una figura a tempo, cioè una sfiducia a tempo, dove hanno detto devi fare tot cose entro tot giorni, credo, e questo può aver portato poi a una completa perdita di fiducia, che poi ha portato a determinate cose. Quindi io dico che comunque ora dobbiamo accelerare forte, E ora dobbiamo lavorare. Quando ci sarà poi le tempistiche, non so dirvi per l'arrivo eventuale di carnevali, perché non, ovviamente ormai fino a quando non c'è l'ufficialità dobbiamo tenere il condizionale, però ecco le tempistiche dell'addio di Comolli già oggi, e poi credo che a cascata arriveranno nel corso delle prossime giornate tutte le prossime mosse della Juventus per la dirigenza. Però insomma, che giornatina, e non vi dico che cosa mi è successo poi mentre dovevo fare altro, sempre la continassa, perché quello invece è un grande livello di maleducazione. Ma andiamo ad ascoltare un altro vocale, Manu, che oggi è la giornata tutta dei tifosi. No, andiamo coi vocali.
9: Ciao Camillo, buonasera. Allora, tu stai dicendo carnevale, va bene tutto. Le trattative che sono in essere, che le porta avanti con procuratore e compagnia. Bene, il secondo, sentendo la radio e tutto, qualcuno ha detto Sky, Fonde Sky allertata Antonio Conte. Spalletti rimane o no? Io penso di sì, che dici?
6: No, in questo momento penso di sì. E poi vediamo, cioè, sì, Spalletti sì, Spalletti non aveva rapporto con Comolli, con Modestò, e quindi credo sì. Poi amici, io sono aperto a ogni cosa, l'amministratore delegato, capo azienda in un attimo è saltato, quindi capite che siamo aperti a ogni cosa, e io non ne escludo più nulla nella vita. Manu, ancora dai, così facciamo sentire i nostri ascoltatori.
10: Ciao Cami, Mario da Rocca San Felice. Quindi, se ho ben capito, Comolli sta per saltare e arriverà Carnevali, giusto? O c'è già qualche ufficialità? Grazie.
6: Ufficialità già detto, 18 dalle 17 in avanti può essere ogni minuto buono per l'addio di Comolli, e su Carnevali ci vorrà un pochettino più di tempo, credo, poi magari già in serata, non lo so, però credo pochettino più di tempo su Carnevali. Ma avete poi anche, oltre le mie parole, anche tutto scritto su tutto Mercato Web, tutto Juve, quindi avete tutto. Allora leggo, buon pomeriggio, credo invece che i tempi siano giusti, Carnevali uomo di calcio italiano e non di algoritmi. Ma ragazzi, gli algoritmi si usano comunque, non è una questione di algoritmi, non siamo in questa situazione per gli algoritmi, ecco, io ve l'ho provato a dire in tutti i modi, ma non è quello il problema, però sono tante altre cose. Questo nuovo assetto societario, sì è vero la tempistica, però l'anno scorso in questo periodo solo come lì è stato scelto senza il DS, almeno quest'anno ci sarà Carnevali, Tognozzi non è ancora così vicino come Carnevali, questo ve lo posso dire. Ottolini arriva a gennaio, Francesco da Ischia, vediamo anche se resterà la figura di Ottolini. Allora, visto che è amico di Marotta, abbiamo un po' più di credibilità, cambiato per Frattesi e cosa fatta? Non lo so. Ciao Camillo, su Carnevali ho già detto abbastanza, Riccardo da Agliana. Allora, notizie, Vincenzo dice notizie confermate anche da Modena. No, guardate, io posso dirvi solo questo. Sto cercando di mantenere il condizionale solo perché è giusto così. Ma io ho totali conferme, già ormai da ore, l'ho già detto a tutti, quindi io a chi mi sta dicendo guarda quello, io ho conferme totali, cioè da... Ho finito il collegamento alle 2:30 su TMV Radio, 2:31 avevo totali conferme sulla figura di Carnevali, totali e continuo a avere tutte le conferme del mondo, quindi non cambio questa queste idea. Poi ancora le trattative, il Dibu, in questo momento devi mettere tutto in stand by. Intanto bisogna capire se resterà anche Ottolini. Se resterà Ottolini comunque parleranno e vedranno anche determinate cose. Se non dovesse restare Ottolini, allora bisognerà capire Chiellini quando parlerà con Carnevali che tipo di situazione. È ovvio che hai degli accordi, poi però dovrai capire se con questo management gli accordi verranno portati avanti o non verranno portati avanti, se saranno quelli gli obiettivi. Diciamo che alcuni nomi, il Dibu Martinez, Sorloth, sono nomi anche fatti da Spalletti, quindi credo che parleranno ancora con Spalletti se confermeranno quelle situazioni o se andrà su altri obiettivi diversi. Questo è una variabile, capite bene che ora il mercato si resetta, perché di che parliamo sul mercato? È cambiato la D, tutte le trattative nell'atto conclusivo, che poi noi non l'abbiamo mai visto, perché l'atto conclusivo delle trattative della Juve era un dramma, erano fatte da Comolli, e quindi ora resetti in maniera totale. Manu, vengo ancora da te.
11: Buonasera Bianconera, verso Albano Laziale. Ma io ti vorrei chiedere, Camino, ma pure se arriva Carnevali, no? Ma non è sempre un procuratore che guarda verso il basso? Cioè, voglio dire, ha preso giocatori che sono scommesse per poi essere venduti a grandi squadre. Cioè, secondo te poi lui potrà veramente essere adatto per una società così importante come la Juventus? Vabbè, dai, sarà il tempo a dircelo. Tanto ormai qua pure la società è una scommessa. Forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
6: Lorenzo, tanti mi state dicendo cosa ne pensi di Carnevali. Ve l'ho già detto mille volte già in questi 23 minuti. A livello di lavoro fatto a Sassuolo, bravo. Bravo. Però non posso giudicare in anticipo. L'unica, perché l'abbiamo fatto con Giuntoli, abbiamo provato a conoscere Comolli e l'abbiamo fatto anche altre volte. Sulla base ti dico bravo. Poi bravo o cattivo, nel mondo del calcio lo determini coi risultati. Se sei bravo, costruisci una società forte, una squadra forte, una mentalità, un metodo di lavoro, l'azienda che funziona. E se non sei forte, crei caos, la squadra non va, l'allenatore non si sente bene, tante cose. Quindi in questo momento non possiamo dire bravissimo, fortissimo, fantastico, vinciamo tutto, perché io posso anche dirvelo, a me che cambia, ma non possiamo mettere la fanfara, cioè a me che cambia.
7: Noi siamo sempre a posto così.
6: Esatto, cioè io posso, poi tra due mesi ti dico Carnevali, non fa niente, non compra. Posso fare qualsiasi cosa, perché tanto le chiacchiere le porta via il vento. Tra due settimane qualcuno si dimenticherà tutta questa giornata. Ma noi dobbiamo pensare ai fatti, e allora adesso inizierà una nuova era. Questa nuova era andrà giudicata come tutte le altre, in base a cosa? I risultati. Farai bene? Bravo, farai male? Fuori.
7: Forse l'unica cosa che dovrà misurarsi con un mercato di un livello un po' più alto, no? Visto che lui è abituato comunque a Sassuolo.
6: Sì, vero. Vero, verissimo. La difficoltà, da quello che so io.
7: Però se sei bravo, sei bravo.
6: Esatto, la difficoltà da quello che so io sui dirigenti di Juve degli ultimi anni è limitare il potere. Perché da Giuntoli a Comolli ultimamente hanno preso tutto il potere possibile e hanno pensato di poter stravolgere la Juve, di fare tutto quello che avevano in mente, e questo ha portato a delle correnti di pensiero molto discordanti nella società e ha portato a delle rotture, delle frizioni, del malcontento che poi si sentono in azienda, nel gruppo squadra e tutto, e poi si arriva a delle situazioni di debolezza. E quindi secondo me nella Juventus, ma anche ai tempi di Paratici, quando prese troppo potere iniziò a sbagliare, prima era stato quasi perfetto. Ecco, bisogna settorializzare il potere, sempre. E credo che in questo caso no, bisognerà capire molto la figura di Chiellini, bisognerà capire se rimarrà Ottolini o non rimarrà Ottolini, se ci sarà un aumento dell'area scouting che in questo momento invece dalla Juventus è fatta da agenzie esterne. C'è tante cose magari che tu devi fare, tra l'altro in 4-4-8, perché purtroppo quello che vi voglio dire è che oggi inizia il mondiale e oggi durante il mondiale i calciatori spengono il telefono, ti dicono: Ciccio, io sto giocando una roba importantina e tu non puoi aspettare il mondiale, però dovrei aspettare il mondiale. Insomma,
7: mi sorridevo perché...
6: Cosa hai sentito? Cosa
7: ho
6: hai
7: letto
6: sentito?
7: Un messaggio su Twitch di Tulok, che scrive: ci siamo, dopo 15 anni arriverà Berardi.
6: Posso dirvi, uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, e sono pronto anche a prendere insulti. Un vocale, Manu.
12: Ciao Camillo, sono Fabio da Cremona. Ciao. Avrei una considerazione da fare e una domanda da porti. La mia considerazione è il fatto che Carnevali per me è veramente uno dei più bravi, alla pari di Sartori e Marotta. E la mia domanda è: ma la Juve pagherà un indennizzo a Sassuolo? Sai qualcosa? Ciao, complimenti per la trasmissione e sempre forza Juve.
6: No, questo no, io credo che dopo tanti anni Carnevali possa avere un credito enorme, enorme col Sassuolo, e in questo caso credo che a questo punto sia andato al Sassuolo a dire: ho l'occasione della vita, vorrei andare alla Juve. Penso anche un'altra cosa, che la Juventus non stia lavorando da oggi a Carnevali, ma almeno 3-4 giorni, almeno, se non 10, perché comunque il Sassuolo poi dovrà trovare una figura e tante altre cose. Quindi in questo ovviamente noi sappiamo sempre le notizie 3-4 ore prima del putiferio, ma loro invece magari si stanno lavorando 4-5 giorni. Considerate che quando arrivò Comolli, la Juventus fece prima di Comolli 3 colloqui, e uno col dirigente del Barcellona che disse: no grazie, non va bene questa situazione, forse lì avrebbe dovuto capire qualcosa in più. Però in questo caso ci sono delle cose che magari vengono fatte molto molto prima del nostro poi arrivo, però insomma l'importante è raccontarla sempre non per fare stupore, ma con equilibrio. E oggi mi sento di poter dire che tutto il network di Radio Bianconera l'ha raccontato con equilibrio. Allora, dai, leggo ancora un po' di messaggi. Così mi fate tornare l'ansia. Meno male che il fratello di Bianconera ha mandato l'audio con lo sciacquone. Ma no, io non l'ho sentito lo sciacquone di un nostro ascoltatore, se no mi sarei messo molto molto a ridere. Mi auguro che Carnevali non faccia il bene dell'Inter con la vicinanza a Marotta. Non lo so, sono amici, l'ha anche dichiarato credo 2 giorni fa, dicendo sostanzialmente che hanno un'amicizia che va oltre. Visto che è andato via Comolli, c'è la possibilità che possa rientrare Dusan? Non lo so. A che serve Martinez senza Champions? Troppi nomi da figurine, quelli buoni senza Coppa non arrivano. A questo punto diamo sempre un portiere, un centrale, un regista, un attaccante a Spalletti e vediamo di svoltare definitivamente. Tommaso, non ho capito il tuo messaggio onestamente. A parte che il Dibu è buono, poi può piacere o no, ma è buono e lui ha già dato l'ok per arrivare. E gli obiettivi sul mercato, i ruoli credo siano sempre gli stessi. I nomi in questo momento non mi sento di confermare nulla, ma è stato Elkan a muoversi per Comolli, certo. E Comolli è il capo azienda, Andrea. Poteva mandarlo via solo, e dico solo, la proprietà. È il capo azienda. Nessuno è più alto era più alto di Comolli, perché ha lasciato la Juventus. Allora andiamo ancora un vocale, Manu, poi torniamo, anzi no, torniamo dopo, tra poco abbiamo di tutto da dire. Ciao.
4: Il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero 1 biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record record, come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Il club degli inviati.
6: Questo è il club di inviati, io sono Camillo De Michelis, abbiamo 180.000 vocali e allora ne ascoltiamo uno.
14: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Certo che di noi in questi anni si parla molto a giugno, luglio, agosto, poi settembre, ottobre, verso ottobre cominciamo a uscire dai radar, perché lì conta giocare e li fanno notizia quelli che giocano per vincere, noi non ci siamo. E quindi quella di oggi è un'altra giornata, per comunque la si voglia vedere, triste, non da Juve. E devo dire che in questi ultimi anni parlare di Juve in contesti aperti, non così come in circoli chiusi come questo, come il nostro, si fa fatica, perché vedi le risatine, vedi i commenti, vedi le prese in giro a cui non eravamo abituati, e non si tratta di vincere o di perdere, si tratta proprio di essere la Juve. Noi non siamo la Juve e io un po' di imbarazzo lo provo. Ciao.
6: Però insomma io comprendo, però onestamente a me delle risatine, dell'imbarazzo, delle prese per i fondelli, cioè alla fine non è una cosa che a me dà fastidio la presa per i fondelli, cioè non so come vivi tu il tifo, a me la cosa che dà fastidio è che non vinci. Se poi mi pigliano per i fondelli perché non vinco è ancora peggio, però io non vinco, io voglio vincere, e se questa rivoluzione mi porterà a vincere sarò contento, se questa rivoluzione non mi porterà a vincere sarò arrabbiato come prima.

0: sulla Juve, lo vedo, lo tocco con mano. Se qualcuno mi dice che avete fatto pietà, che devo dire? Hai ragione. Poi è ovvio che mi dà fastidio come lo dica qualcuno che magari sta vincendo e che mi fa rosicare sta cosa. Però cioè noi non abbiamo... Io ve lo racconto, gli altri speaker ve lo raccontano, gli altri giornalisti, voi siete liberi, cioè in questo momento qua avete talmente tante possibilità di seguire la Juve da vicino, grazie alla voce di tante persone, magari anche molto migliori di me, ma il discorso è che la speranza è quella di aver azzeccato le mosse, ma nessuno di noi oggi sa se è una mossa giusta o sbagliata. Io non lo so, io non posso dirvi... Wow, torneremo a vincere oggi perché è andato via come lì. No, e se qualcuno vi dirà queste cose, lo farà molto probabilmente per illudervi o per cercare di creare hype su di lui e far sognare la gente. Io oggi potrei veramente dirvi come il messaggio giustissimo di Claudio. Prendiamo Carnesecchi, Ghila, Camavinga e Julian Alvarez. E poi tra due settimane dico: vabbè, ma non li abbiamo mai cercati. E oggi vale tutto. Dobbiamo andare con equilibrio, un passettino, ma con la consapevolezza che noi vogliamo vincere o vogliamo tornare a lottare per vincere. Poi se ci prenderanno in giro, tanto staremo già soffrendo per i cavoli nostri, non ho bisogno di soffrire di più per il pensiero di altri. E poi ricordiamoci sempre che se magari sono prese in giro, sono comunque prese in giro sportive, nulla che tocca troppo la mia quotidianità, ecco. Altro vocale, Manu.
1: Ciao Cami, Pier da Torino. Allora, io auspicavo, diciamo, quello che sta succedendo, ci speravo. Non ho nulla contro Comolli, chiaramente, ma abbiamo bisogno di figure esperte sul mercato italiano, quindi l'unica cosa è che io Carnevali, per esempio, lo vedo molto bene da tanti anni alla Juve, nel senso che ho sempre ritenuto la sua una figura potenzialmente da poter inserire nell'organico, ma ormai ho anche deciso di non esaltarmi prima del tempo, quindi Carnevali è un'ottima figura, molto bravo secondo me, ma fino adesso è stato valutato esclusivamente nella piazza di Sassuolo. La Juve non è Sassuolo, quando compri un giocatore alla Juve quel giocatore è già un'alta minusvalenza, scusa la battuta, quindi lì devi cercare di gestire gli equilibri economici in maniera completamente diversa. A Sassuolo è una minusvalenza da 300.000, 400.000, 1.500.000, ma dopo due giornate di campionato già quei giocatori valgono 4-5 milioni, quindi vai subito in plusvalenza. Qua è completamente diverso, però speriamo bene. Un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te. Guarda, mi fa un po' sorridere questo messaggio, non me ne volere, però tu stai già quasi criticando prima che possa arrivare alla Juve. Non lo so, per anni il 90% di voi ha supplicato il mondo Juve con due nomi, Carnevali e Sartori. Ora in questo momento Carnevali è molto molto vicino alla Juventus, molto molto vicino alla Juventus, e già qualcuno a Emma non è Sassuolo. Non lo so ragazzi, criticare in maniera preventiva, già partire in maniera preventiva con Emma su giù, facciamolo arrivare, facciamolo lavorare, facciamolo eventualmente far bene o male e poi lo criticheremo. Ma iniziare già a dire però è qua su, e sono 5 anni più o meno che sento il nome di Carnevali dal 90% dei tifosi della Juventus, e se non è il 90 è il 70, e vedremo se sarà lui, lo giudicheremo poi su dal punto di vista del lavoro quando diventerà operativo. In questo momento non posso permettermi di dire ma Sassuolo qua là su giù. Credo che sia giusto da parte di tutti dire solo una cosa: se dovesse arrivare a Carnevali, buon lavoro, punto, buon lavoro, non c'è nulla da dire. Poi ci saranno i mesi per giudicarlo e per capire che tipo di lavoro ha fatto, però è come se qualcuno, non lo so, all'Atalanta inizia a dire però Giuntoli alla Juventus ha fatto i disastri. Credo che nel mondo Atalanta tutti diranno buon lavoro a Giuntoli, e noi dobbiamo dire buon lavoro e non cercare di iniziare già con le critiche o con i dubbi. quello che mi sento di poter dire è che lo scorso anno arrivava uno straniero e allora non conosce il campionato, non va

0: Adesso probabilmente arriverà un dirigente da una piccola e però non è la Juve. E ragazzi, allora non prendiamo mai nessuno. Non prendiamo mai nessuno perché comunque la Juve è più grande di tutte. Lavorare alla Juve è più difficile di lavorare all'Inter. Forse l'unica società a livello di blasone dove ci sono le stesse pressioni della Juve è il Milan. È il Milan. E quindi in questo caso mi sento di poter dire che qualcuno dovevamo scegliere, si sta andando su quella direzione dei carnevali. Auguriamogli buon lavoro e poi lo valuteremo come abbiamo fatto con tutti. Altro vocale.
1: Camillo, ciao, buon pomeriggio. Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Beh, da quello che sto capendo e leggendo, manca solo l'ufficialità, quindi presumo che Carnevali sarà il nuovo amministratore delegato, se non erro. Allora, io in tempi non sospetti, parlando con gli amici, avevo detto così, sai, quando si beve una birra in compagnia, si parlava di calciomercato e quant'altro, della società, di tutto quello che non andava, che non è andato per il verso giusto, e io dissi, mi ricordo, a dei miei amici, appunto, mi auguro che ci sia la ferma volontà di portare dei personaggi all'altezza della Juve. Io avevo fatto due nomi, avevo fatto il nome di Carnevali, mi ricordo quella sera, e di Giovanni Sartori. E se domani mattina vedrò sul giornale, appunto, Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juve, io, Camillo, ti giuro, mi stappo una bottiglia e brindo perché
0: Grazie per la fiducia, eh. Aspetta i giornali domani. Grazie per la fiducia, eh. Grazie di cuore, me lo ricorderò questo. Altro vocale.
2: Sera Camillo, Giuseppe da Matera. Mi, come sono felice che se n'è
0: È lui!
2: andato! Maria, non ce la facevo più!
0: È
2: Non ce la
0: lui!
2: facevo più! Finalmente! Oh, adesso dobbiamo fare un'altra cosa, caro Camillo. Dobbiamo vendere il Diz, Conziesao, Breme, quel cesso di Locatelli
0: Via.
2: che continua ancora a giocare nella Juve, che per me non è neanche un giocatore di Serie C, tra
0: Ok.
2: parentesi, e rifacciamola tutta questa Juve. Io mi vado a prendere subito a Berardi
0: Sì,
2: e gli
0: via.
2: ridò indietro a quel Locatelli.
0: Sì, via.
2: Poi mi vado a
0: Ma non
2: prendere
0: fermiamo
2: all'Aule.
0: questo flusso di coscienza, non me lo
2: Era
0: volete.
2: partito bene.
0: È ripartito bene, poi io mi dissocio da quello che ha detto Locatelli, non sono un suo grande fan, però mi dissocio subito. Prendo così, leggo un messaggio e intanto rispondo anche a lui, a parte che era Aldo Baglio, identico, identico. Ma che dice? Adesso ci tocca ricominciare in toto, nomi da zero. Il mercato ti volevo dire che dura 3 mesi. Ecco, io rispondo così al nostro, dura 3 mesi e Ildiz non verrà venduto. Ecco, Ildiz non verrà venduto, neanche con Sessao, due nei buoni, tieni quelli buoni, va, che ne dobbiamo prendere altri, perciò.
2: C'è tutto il mondiale ancora.
0: Esatto, insomma, col mondiale di mezzo sarà dura, ragazzi miei, sarà dura, dura, dura. Già siamo indietro, quindi teniamoci quelli buoni e cerchiamo di fare le cose per benino. Ecco, non fatevi prendere poi da e vai, rimpasto, adesso chiudiamo tutto in 4-4-8. Ecco, abbiamo comunque sempre delle difficoltà anche economiche. Insomma, diciamo che poi qualcuno può essere soddisfatto, qualcuno può non essere soddisfatto, qualcuno può essere preoccupato. Ecco, è pur sempre una rivoluzione, quindi vuol dire che ci sono stati tanti errori. Questo va detto, se no facciamo ci dimentichiamo che le cose non hanno funzionato. Altro vocale.
3: Registrazione bloccata.
4: Ciao cari.
0: Eccolo.
4: Beh, allora adesso nessuno potrà dire che la proprietà, voglio dire, rimane con le mani in mano. Se come lì viene licenziato e viene Carnevali, vuol dire che in qualche modo si sappia quello che fa. Questa proprietà tanto criticata, che mette i soldi e che insomma garantisce un po' di solidità a questa Juventus. Poi dopo figurine, se viene Martinez, altro che figurine, è uno bravissimo, ha vinto il campionato del mondo prima di questo, voglio dire.
0: Vediamo ragazzi, vediamo. Sul mercato non posso dirvi nulla oggi, non ha neanche senso dire, ma così, così, così, in questo momento è tutto in stand-by, è tutto in stand-by. Poi magari arriverà lo stesso Martinez, arriverà lo stesso Sorlot, arriverà che sì, tutti i nomi già già accostati alla Juventus, dove c'è su Sorlot e il Dibu Martinez c'è un accordo, e bisognerà capire quello. Io penso che Spalletti sarà l'allenatore della Juventus, sono di questo avviso qua, poi non escludo più assolutamente nulla in generale, però penso che Spalletti rimarrà l'allenatore della Juventus, e quando arriverà il nuovo management parlerà e magari dirà: a me Dibu Martinez piace, io Sorlot ci ho parlato, mi piace. E allora si porterà avanti questo tipo di trattative. È ovvio che ora il focus sarà un altro, inevitabilmente. Oggi, domani, non vi parleremo di Lukumi, esempio, di cui la Juventus ha fatto un sondaggio, di cui io sono un grande fan di Lukumi. Ma vi parleremo di Carnevali, di Tognozzi, di magari un'altra figura, che ne so. O vi parleremo di perché l'addio di Comolli, perché l'addio di Modestò, forse se sarà andato Viottolini. È ovvio che in questi giorni qua il focus sarà dirigenziale. Poi ci sposteremo sul mercato. È ovvio che la Juventus ora dovrà accelerare, anche perché noi dobbiamo fare delle cessioni. Abbiamo 20 giorni per fare anche delle cessioni. E in questo momento non è semplice. Non è semplice, perciò è tosto. Quando sentivo stamattina dire amministratore delegato Chiellini, io ho detto, insomma, a Vincenzo, ne ho parlato anche poi con Claudio, no, secondo me non sarà Chiellini, perché Chiellini oggi non ha l'esperienza per diventare l'amministratore delegato della Juventus capo azienda, e credo non avesse neanche voglia lui di diventare l'amministratore delegato della Juventus. Poi potevano esserci degli sviluppi, avevo detto, ma erano le 11, legati, non lo so, magari a un Chiellini con una figura prettamente tecnica a fianco, o un manager come Carnevali, però comunque con Chiellini, perché la Juve ha un peso, e soprattutto perché adesso è tosta per Juve, per il Milan, la stessa Roma che comunque sta aspettando un dirigente e forse non riuscirà a renderlo operativo per questa stagione, hanno delle problematiche. Qual è la squadra, secondo me, le due squadre più avanti? Ovviamente Inter e Napoli. Napoli, perché non c'è da fare nulla sul mercato. Col mercato fatto lo scorso anno, 200 milioni, hanno fatto tutto. Tutto. Non hanno nulla, se non qualche giocatore in alternativa da prendere. E l'Inter, perché comunque deve ritoccare magari un titolare, due titolari. È diverso rispetto a noi, che dobbiamo fare sei titolari. È ovvio, lo scopriremo poi col passare del tempo. Non abbiamo tanto niente da fare. Dobbiamo esserci qua, metterci qua e raccontare le cose e osservare. Vocale!
5: Ciao Camillo, sono Cisco. Sono molto, molto, molto contento per l'allontanamento di Comolli, che oggettivamente ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare. Forse l'unica eccezione è stato aver preso Boga al mercato di gennaio. Però io davvero non riesco a capacitarmi come mai abbiamo passato una ventina di giorni a confermare Comolli, a fare i summit in cui si chiedeva di andare d'amore e d'accordo tra Comolli e Spalletti, cioè abbiamo buttato via 20 giorni per poi arrivare a quella che è la decisione che andava presa un minuto dopo la fine del campionato.
0: Cisco, perché ci sono delle cose che magari non sappiamo, caro Cisco. Non è così lineare come dici tu. La vera cosa che ora magari non hai neanche voglia, e neanche il tifoso della Juventus ha voglia di capire, perché l'hai fatto parlare due settimane fa in un meeting, perché aveva quel potere lì, perché si sono incontrati con John Elkann e hanno aspettato. Magari non si pensava di poter liberare Carnevali, invece poi hai liberato Carnevali e allora l'hai mandato via. O magari avevano dato una fiducia a tempo legata al mercato con degli obiettivi, non ha centrato questi obiettivi, allora è stato mandato via. C'è sempre un perché. Non è che la gente aspetta 20 giorni, aspetta tot tempo perché si diverte. No, il discorso è che ci sono delle cose che poi vanno magari ponderate e non si può ragionare di impulso, di impeto. Almeno il tifoso lo può fare, tu lo puoi fare, chi gestisce un'azienda no, e magari, ripeto, non c'era il piano B a livello dirigenziale, non c'era in quel momento sensazione di dover cambiare. Ci sono tante cose che onestamente noi non sappiamo, e forse non sapremo mai, forse non sapremo mai. Cioè, io l'ho sempre saputo, vi dico questa cosa, che la moglie di Comolli fosse assunta dalla Juventus. La scorsa, anzi, un mese fa, quando si parlava dell'addio di Comolli, si diceva che non avesse un ruolo in Juventus. Invece io sapevo benissimo che aveva un ruolo in Juventus, e ve l'avevo anche detto in diretta. Un ruolo importante, molto importante, con uno stipendio molto importante. Eppure non è stata mai un valore aggiunto della Juventus. Però fino a un mese fa qualcuno non lo sapeva. E non vi sto dicendo non lo sapeva il tifoso, non lo sapeva magari anche addetti ai lavori importanti, testate importanti. E invece, cioè, capite bene che quando le notizie possono uscire, non possono uscire, non si sa, non hai certezza. Cioè, sono tante sfere grigie, nere, che magari non sapremo mai, perché poi alcune cose rimangono nelle segrete stanze. È ovvio, noi sappiamo sempre, come dico, il 20% di quello che poi in realtà capita. Questa è una cosa che di cui ormai sono conscio da anni. Altro vocale, Manu.
6: Ciao Camillo, Fausto da Torino.
0: Certo, Manu, di noi Fausto l'abbiamo già ascoltato. Andiamo con gli ultimi, va, così, perché magari qualcuno è andato in coda.
7: Ciao Cammi, sono Giacomo da Taxi. In questo momento c'è solo una domanda, secondo me, da fare a John. Perché hai preso Comolli? Quali sono state le caratteristiche che ti hanno indotto a prendere Comolli l'anno passato? Chi è che ti ha suggerito il nome di Comolli? Sono queste le domande che bisogna fare, perché abbiamo fatto l'ennesimo sbaglio, l'ennesimo fallimento negli ultimi anni. Guarda, non ho parole, tanto fino alla fine.
0: Guarda, io quello che ti posso dire che Comolli di primo impatto aveva fatto ai dipendenti, non ti sto dicendo a me, perché a me sono l'ultimo della lista. Ai dipendenti aveva fatto un'impressione importante, uno che nel faccia a faccia, nel dialogo, te la vende molto bene. E in un colloquio dove ti deve raccontare come ha intenzione di gestire la Juventus, è uno forte. Nel faccia a faccia, il dialogo, è uno forte. Quando ha parlato sempre a suo agio, io poi nel meeting ve l'ho anche detto, appena uscito, ho detto mamma mia, ero terrorizzato. Io e Claudio, ve lo possiamo raccontare magari domani nell'intervento insieme, eravamo terrorizzati usciti dal meeting, terrorizzati. Però nel faccia a faccia è uno forte, uno che ti sa gasare, che ti sa raccontare determinate cose che tu vuoi sentirti dire, e quindi credo che questo, in un colloquio di lavoro dove poi alla fine l'impressione che devi dare per prenderti il posto, ha dato l'impressione di poter fare delle cose importanti, e poi questo non ha portato a dei fatti. Poco da dire, questa è la cosa. Capita anche nelle più grandi aziende. Manu, vengo da te.
8: Ciao Cami, di nuovo Pier da Torino. Ho ascoltato quello che hai appena riassunto degli ultimi 20 giorni di...
0: Pier, facciamo andare gli altri, che già ho mandato un vocale, sennò poi tengo in coda. Altro vocale.
9: Ciao Camillo, sono Rudy da Treviso. È pazzesca sta giornata, è incredibile. Io onestamente non me lo sarei mai aspettato, questo terremoto. Però sai cosa ti dico? Che ho come l'impressione che fosse nell'aria. Perché da un lato vedo, o meglio vedevo un po' di confusione su come trattare la situazione del mercato con alcuni giocatori, e dall'altra vedevo anche, o almeno avvertivo anche, una sorta di guerra interna tra l'allenatore e le visioni di quello che presumo sia l'ex amministratore delegato. Onestamente, io uno come Carnevali, se effettivamente sarà lui, lo vedrei anche bene. Io onestamente, da quando Marotta è andato via, la Juve l'ho vista in una discesa allucinante, e vedendo i risultati di Marotta all'Inter è evidente che, insomma, che abbiamo perso un gioiello.
0: Ma non è solo Marotta, ragazzi, io lo dico sempre, non è solo Marotta, ci sono delle, è sicuramente un bravo dirigente, ma c'è vita oltre Marotta. Ecco, credo che questa sia una narrazione esasperata. Marotta ha fatto delle cose ottime, ma Marotta non ha vinto tantissimo con l'Inter per la supremazia che ha l'Inter nei confronti delle altre squadre, e quindi sì, è un ottimo dirigente, però c'è vita oltre Marotta sicuramente. La speranza è di fare un management importante, e io credo che esaltare Marotta perché non si è riuscito a fare una dirigenza di alto livello senza Marotta è sbagliato. Cioè, mi volete dire che nel mondo del calcio italiano solo Marotta sa gestire una grande squadra? Non penso, dai, non penso. Credo che comunque Marotta abbia anche avuto, no, la fortuna di aver intrapreso determinate strade prima del suo arrivo, e questo poi ha portato a, anche a facilitare la sua strada. Però ripeto, nei campionati non ha fatto il dominio che ha avuto la Juventus ai tempi, perciò anche loro hanno sbagliato qualcosina, e adesso noi dobbiamo pensare a noi e onestamente non pensare a Marotta. Ecco, l'ultimo dei nostri pensieri deve essere in questo momento Marotta. L'ultimo vocale, poi saluto.
10: Ciao Camillo, buongiorno, sono Massi di Imola. Allora, io l'ho già, diciamo così, postato ed è stato ascoltato ai ragazzi di prima, ragazzi di una volta, e il fatto che quando Cogoli fece quella pseudo conferenza stampa, pseudo ufficiale, con i vari giornalisti eccetera, parlando di se stesso, parlando di tante cose, parlando dell'allenatore assente eccetera,
0: e poi? Ah, niente, ok, fantastico. 30 secondi di poi è saltato, mi spiace. Adesso le nostre plusvalenze saranno tutte linde e profumate, poi se la prendono come sempre con John Elkan. Ciao Cami, sembra una sciocchezza, ma sinceramente come Lehman è andato giù che non abbia parlato in italiano dopo un anno. E questa è anche una cosa, aveva detto alla prima conferenza che in un attimo, in 4-4-8 avevo imparato l'italiano, non è andata così, però è l'ultimo anche questo dei problemi. L'algoritmo italiano sarà sicuramente l'ultimo dei problemi, per il resto non è andata bene a livello proprio aziendale, non solo di calcio.
11: Direi
0: per...
11: che anche lui ha posto così.
0: Sì, ha posto così. Ragazzi, vi do, prima di lasciare la palla ad Alessandro, Vincenzo, che sicuramente vi racconteranno tutto in maniera perfetta e cristallina. Allora, quello che vi posso dire io è che da questo momento in avanti ogni minuto è buono per l'ufficialità dell'addio di Damien Comolli da amministratore delegato della Juventus. Il nome in Super Pole, Mega Pole, Extra Pole, Super Fucsia, non lo so, scegliete
11: Exit
0: voi.
11: Pole.
0: Cioè, quasi è Carnevali del Sassuolo. Vicino, possibile anche il ritorno di Tognozzi. Poi, per completare anche la situazione, ad oggi non c'è nulla da invece monitorare per quanto riguarda Spalletti ad oggi. Poi non escludiamo mai nulla visto quello che è successo in 4-4-8 a Comolli. Ma la situazione è chiara, addio Comolli, e in Super Mega Pole, pol, c'è Carnevali. A
11: domani. Buon mondiale a tutti.
0: Buon mondiale a tutti, ciao.
12: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Allora, se la Juventus fosse oggetto di film, il titolo sarebbe Le rivoluzioni non finiscono mai. Siamo praticamente quasi all'alba dell'ennesimo stravolgimento societario, per il momento solo societario. Lo sapete benissimo, domani verrà annunciato Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato bianconero. E come lì sostanzialmente è già fuori, manca solo il bianco sul nero su questo film, diciamo, della Juventus, cioè l'ufficialità. E con Giovanni Carnevali, anzi diciamo così, con Comolli dovrebbero andare via tutti gli uomini portati da lui, per esempio Barges, no? Mi viene in mente il capo del discorso atletico, ma in primis Modestò, direttore tecnico. In realtà non abbiamo mai capito bene cosa faccia o facesse, vediamo un po' quale poi tempo del verbo utilizzare, e da quello che mi risulta salirà la posizione di Giorgio Chiellini. Qualcuno crede, quasi sicuro anzi, che andrà via anche Ferrero. In realtà Ferrero, ricordate che già la scorsa volta disse ad Elkan che voleva lasciare la presidenza, poi Elkan lo ha convinto a restare, ma questa volta sembra che veramente possa andar via per lasciare il posto, usiamo tutti i condizionali del mondo, alla sorella di Elkan, cioè Ginevra, che mi dicono peraltro essere veramente veramente in gamba. Non lo so, non la conosco, quindi staremo a vedere, con Chiellini che potrebbe essere vicepresidente però operativo, e quindi diciamo in pieno sarà nell'area sportiva, con Carnevali che guiderà tutta la squadra. Spalletti resta, sì, sulla carta sì, insomma dovrebbe restare, non ci sono sentori di addio, anzi addirittura dovrebbe arrivare Tognozzi, potrebbe arrivare Tognozzi, ma anche Giovanni Rossi, che sarebbe un ritorno così come quello del Tognozzi stesso. Quindi, per farla breve, addio Comolli, addio gli algoritmi, e ovviamente siamo di nuovo nel calcio normale, chiamiamolo così, quello che per esempio sceglie i giocatori guardandoli con gli occhi, seguendoli, andando a seguire tutte le gare, come spesso ci dice il nostro amico Michele Fratini, che peraltro alle 20:05/10 avremo. Intanto cominciano i mondiali, la Juventus ha solo 6 giocatori, ma sarà interessante, come per tutte le società, magari valutare qualche giocatore scontento. Mi viene in mente alla Malen, no, sempre Malen, dico io, magari scontento, che vuole mettersi in mostra e poi magari lasciare il club e riscattarsi in un'ipotetica nuova società, ma anche per vedere per esempio dei giovani emergenti, e qui serve lo scouting forte, importante, ecco perché Tognozzi, ecco perché magari Giovanni Rossi, ma soprattutto Tognozzi, che potrebbe fare anche il direttore sportivo se Ottolini non verrà confermato, e quindi poi serve un capo scouting, non lo so, adesso chiederò anche a Michele se magari ha ricevuto una telefonata della Juventus. Lui in passato in realtà è stato cercato dalla Juventus, Michele, solo che non sarebbe mai andato d'accordo con Comolli, anzi non andò alla Juventus proprio per questo, perché lui poi ve lo ripeterà, ve lo dirà, vuole vedere i giocatori con i propri occhi e non attraverso i numeri, le statistiche, eccetera eccetera. Diciamo che se dovessimo sintetizzare un po' il concetto, è come se avesse vinto Spalletti, no? Anche se molto più ampio il discorso, il cambiamento, lo stravolgimento, la rivoluzione, però siccome c'erano questi timori fondati, ovviamente, la speranza che da quel vertice con Elkan si andasse sulla stessa lunghezza d'onda, ma evidentemente io ho l'impressione che già avesse deciso Elkan. Non lo so perché è strano che ad oggi, quando il mercato ancora sì, le trattative sono iniziate, ma non è ufficialmente partito. Quindi è come se lui avesse già scelto, anche perché Carnevali non credo che da un giorno all'altro possa dire al Sassuolo vado via, dopo 14 anni mi pare, no? 12-14 anni, è diventato una specie di re in seno al Sassuolo, invece adesso andrà alla Juventus. Giovanni Carnevali, che è un nome in passato più volte accostato alla Juventus, e questa volta però sembra veramente che sia la volta buona. È un spesso abbiamo detto: perché non si prende Sartori, perché come DS, perché non viene preso Giovanni Carnevali come in questo caso amministratore delegato, perché sostituirà lo stesso Comon lì. Quindi ennesima rivoluzione. Io mi chiedo anche: i tempi sono quelli giusti? Ecco, dobbiamo cercare di capire anche se adesso, se io dovessi fare un sondaggio, il 98% di voi risponderebbe su Comon lì, siamo contenti che Comon lì non ci sia più. Però poi bisogna essere più ampi, no? Nelle analisi, nei pensieri, e dire: ma siamo sicuri che questi siano i tempi giusti? Forse sì, non lo so, forse no, perché è strano che proprio alle porte del mercato, che inizierà il 1° luglio, però tant'è che alla fine la Juventus cambierà di nuovo, no? Sto pensando che dal 2020, peraltro ultimo anno in cui la Juventus ha conquistato lo scudetto, sono cambiate tante società. Nel 2022, per i motivi che conosciamo tutti, fu azzerato il CDA presieduto da Andrea Agnelli, e quindi fu inserito un CDA, un governo tecnico, come l'abbiamo chiamato, per i motivi legati alla questione plusvalenze e stipendi, e quindi alla questione giudiziaria di fatto, ma anche per controllare, se vogliamo usare questo termine, i conti, per controllare i conti, perché la Juventus comunque sia non dimentica che sta ovviamente cercando di raggiungere un pareggio di bilancio, ecco. E quindi adesso sarà tutto in mano a Giovanni Sartori, con la collaborazione di Chiellini da una parte, di probabilmente Giovanni Rossi / Tognozzi dall'altra, e ovviamente con Spalletti in panchina. Mi viene da pensare che se dovessero tornare Tognozzi e Rossi con Spalletti, insomma, sarebbe quasi una Juventus a trazione toscana, se vogliamo, no? È chiaro che invece soprattutto diventa una Juventus più italiana a livello dirigenziale, questo insomma possiamo dirlo. E onestamente dobbiamo anche essere onesti e dire che se Comon lì, come praticamente sta avvenendo, andrà via, sarà cacciato, anche un errore di Erkan nell'averlo scelto, o comunque aver dato retta a chi gli ha consigliato Comon lì. Io francamente non so chi e perché, ce lo chiediamo un po' tutti, però alla fine della giostra non c'è più Comon lì. Peccato, perché un altro anno perso, e quindi la Juventus deve fare un mercato, ricostruire una squadra con meno soldi dalla Champions League, con i calciatori che magari sono meno sedotti dalla stessa Juventus, perché giocherebbero l'Europa League e non la Champions stessa, però comunque con una nuova linfa, se vogliamo dire così, con una ventata di freschezza, ma anche importante. Drasticamente si cambierebbe se così fosse. Giovanni Sartori sicuro, non so nemmeno se la presidenza, poi lo deciderà evidentemente il CDA di fine, presumo di fine mese. Diciamo che mi chiedete: sei contento? Io vi dico la sincera verità: non sono mai contento quando una persona viene mandata via, no? E quindi magari in un momento di, chiamiamola, difficoltà, anche se non credo che Comon lì abbia problemi, no? Dal punto di vista o economico, che però bisogna poi mettere davanti a tutto, soprattutto la Juventus. Questo è il nocciolo della questione. E se il bene della Juventus è quello di mandare via qualcuno, in questo caso Comon lì, probabilmente Modestò, quasi sicuramente Bargias, eccetera, eccetera, giusto che succeda questo. Mi fido di Giovanni Sartori, perché ora nel Sassuolo ha fatto molto bene, è stato quasi sempre in Serie A, retrocesso, poi ritornato di nuovo a retrocesso in B, poi è stato di nuovo promosso, ha fatto tantissime cose. Tra l'altro, oltre ad aver reso il Sassuolo una splendida realtà del calcio italiano, bisogna anche dire che questo non è da sottovalutare, questo aspetto, che ha prodotto per la società emiliana tante plusvalenze, e questo è un altro elemento, secondo me, che depone a favore di questo manager. Insomma, dite ovviamente la vostra. No, Sartori l'ho detto perché spesso si è detto: prendiamo Sartori, prendiamo, negli ultimi anni, Leonardo, si è sempre detto: ah, ma perché non prendiamo un top dal punto di vista dirigenziale, Sartori, eccetera, oppure prendiamo Carnevali, che poi sono due figure un po' diverse, perché Giovanni, perché si chiamano entrambi Giovanni intanto, Carnevali in realtà ha un potere più ampio, se vogliamo, no? Perché quando sei amministratore delegato, ovviamente fai parte del CDA, hai anche una responsabilità legale, hai più potere, ma soprattutto riesce a prendere sia la parte sportiva che la parte, da un certo punto di vista, finanziario amministrativa, nel senso che anche a lui spetta poi il discorso legato ai conti, no? Però mentre come lì abbiamo visto che aveva un'idea di un'idea di calcio diametralmente opposta a quella tradizionale, cioè lui si spaccia come moderno. Carnevali e non Sartori, sì, ma glielo so Alessandro, è Carnevali Quintiliano, non Sartori, ho detto che è Carnevali, Giovanni Carnevali, ragazzi, sì, prima ho fatto l'esempio che spesso si richiedeva, perché non prendiamo Sartori, perché non prendiamo Carnevali, ora arriva Carnevali, ok, domani verrà annunciato ufficialmente, ma già detto al Sassuolo che andrà via, eccetera. Però ragazzi, non mi scrivete tutti quanti Zio Quinti, Carnevali, non Sartori, altrimenti diventa come il Camerlengo, bla bla bla, no, è Giovanni ovviamente Carnevali e non Sartori, lo so, Sartori sta al Bologna, ok, non mi scrivete un altro messaggio altrimenti, ragazzi. E Chiellini, a me già avevano detto stamane, sinceramente mi è arrivato un messaggio rispetto al quale, cioè, attenzione, perché Chiellini era una cosa che aspettavamo un po', potrebbe salire molto di livello rispetto alla sua carriera dirigenziale, no? E addirittura potrebbe, usiamo il condizionale, diventare vicepresidente esecutivo, che sostanzialmente è un ruolo molto importante, no? Perché magari se poi verrà, sarebbe anche bello un presidente della Juventus donna, no? Nel caso in cui fosse nominata Ginevra, la sorella di Lapo e appunto di John Elkann. Già tempo fa, io mi ricordo che Andrea Bosco già da tempo, diciamo così, parlava di Ginevra, attenzione, me lo ricordo anche in un'intervista che gli fece, in un intervento che fece qui da me, mi disse attenzione a Ginevra, perché in futuro potrebbe essere, dico, ma sei sicuro? Sì, potrebbe essere, vedete che poi alla fine più o meno le cose tornano. Rispetto invece al discorso mercato, ora bisognerà vedere questi nuovi cosa vorranno fare. Io ho fatto un podcast che poi tra poco pubblicherò, in cui parlo del mondiale visto dalla Juventus per quanto riguarda i calciatori suoi, sono soltanto 6 purtroppo, il record negativo, e poi gli altri da scovare, da percepire il malessere, come vi ho detto, di qualcuno, no? Che magari si mette in mostra, tu lo blocchi e dici ok, sei scontento nella Aston Villa, è il caso di Malen, no? La Roma l'ha preso, l'ha trascinato in Champions League, eccetera eccetera. Sarà molto importante avere ovviamente uno scouting, questo io lo sto dicendo ormai da mesi, perché siccome le squadre italiane, i club italiani e anche la Juventus non possono permettersi degli investimenti ingenti sul fronte del mercato, è chiaro che bisogna, diciamo così, sopperire con un mercato diverso, fatto per esempio di giovani di prospettiva o di meno giovani, ma in grado di cambiare le sorti o di dare tanto per la squadra. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, Mario Rocca da San Felice dice: domanda per te e per i tuoi eventuali ospiti, premesso che ancora non deve arrivare, nel caso che tipo di mercato potrebbe fare Carnevali? Questa è la domanda da 100 milioni di dollari, nel senso, su quali idee, su quali tipi di giocatori potrebbe andare a trattare, non lo sappiamo perché magari ha delle idee, anzi sicuramente ha delle idee diverse rispetto a come lì, però devono coincidere sicuramente con quelle del tecnico, cioè di Spalletti. E io spero, presumo, suppongo che ci sia veramente unità di intenti sotto questo profilo, no? Deve essere per forza così, ma non solo tra allenatore e in questo caso amministratore delegato, anche con le altre figure. Ecco perché quando fu nominato, lo ripeto spesso, però è giusto fare una cronistoria. Quando fu nominato Giuntoli e Elkann fece quella famosa lettera agli azionisti, no? Disse: Cristiano, cioè Giuntoli, scandirà il futuro della Juventus sul solco del binomio sostenibilità-competitività. Poi l'ha ripetuto anche lo stesso Giuntoli. Però lì fu un errore, uno dei diversi errori fatti da Elkann. Perché una società importante come la Juventus, come deve tornare ad essere anche a livello di squadra, non può mettere tutto in mano ad un solo elemento, e quindi già fu fatto un errore. Quando fu preso Comolli, voi vi ricordate che inizialmente Comolli fu preso come direttore generale, però quasi plenipotenziario, tant'è che per un qualche mese la Juventus non aveva il direttore sportivo, che è una cosa strana, quantomeno inusuale, diciamo così, sempre a questi livelli. Ecco perché vi dico che è giusto che le società importanti siano strutturate come era una volta la stessa Juventus. Poi a capo ci deve essere una persona, però poi ogni ambito deve essere, diciamo, presieduto, diciamo così, da un elemento. E se si forma questa squadra che più o meno sembra possa essere, la Juventus secondo me agirà molto meglio. Ecco, l'unico, non voglio dire dubbio, un piccolo timore: i tempi sono quelli giusti? Perché comunque Comolli, su indicazione di Spalletti o meno, ma credo su indicazione di Spalletti, qualcosa ha iniziato a fare la Juventus, no? Per esempio Martinez il portiere, Sorlot eccetera. Siamo sicuri per esempio che Giovanni Carnevali, non Sartori, sia d'accordo su questi giocatori? Io credo di sì, perché se li indica l'allenatore e deve esserci sintonia, sono sicuro che insomma alla fine quello che dice Spalletti più o meno verrà fatto. O meglio, magari il nuovo management gli può proporre un'alternativa altrettanto funzionale, altrettanto giusta per questa Juventus. Ecco perché sono convinto che la Juventus abbia fatto bene. Io ripeto, i tempi non so, perché qualche dubbio c'è, perché adesso comunque siamo in pieno giugno, non si è mai verificato nella Juventus questo stravolgimento a pochi giorni, se vogliamo dirla tutta, dall'inizio del mercato. Però tant'è che comunque si volterà pagina per l'ennesima volta. E vi stavo dicendo, sono cambiati tante dirigenze, ma dal 2020 sono cambiati tanti allenatori: Pirlo, Allegri bis, Motta, Tudor, Spalletti. Cioè capite che è un'anomalia. Ora serve continuità sotto il profilo dirigenziale, speriamo che con questo nuovo management si intraprenda quella strada, per forza bisogna intraprenderla, ma anche sotto il profilo tecnico, a meno che non ci sia un altro scossone in panchina. Ma io non credo, ragazzi, perché ho letto da qualche parte, attenzione Conte, boh, io credo che Spalletti sia, anche perché da come leggiamo verrà preso proprio Giovanni Rossi per supportare lo stesso Spalletti, perché magari diventerà lui il direttore tecnico. Modesto, io francamente, ragazzi, voi l'avete capito cosa ha fatto? Io non lo so. Finora non lo sappiamo, non lo sa nessuno, perché di fatto ha agito quasi esclusivamente come lì. Invece ognuno deve stare nel suo ambito di competenza, non può fare tutto una persona, che poi sì è il fulcro, è il capo, diciamo così, di una squadra, però poi la squadra è fatta di tanti elementi, come quella calcistica. C'è un allenatore in panchina, ok, poi però ogni giocatore, sono 11 calciatori, dal portiere al centravanti sono tutti ruoli diversi, non può fare un'unica persona. Se poi è chiaro, se tu hai un fuoriclasse come Maradona, faccio un esempio, Platini eccetera, è un altro discorso, però è proprio il gioco di squadra che conta anche, anzi soprattutto a livello dirigenziale. La Juventus storicamente ha vinto perché aveva le migliori dirigenze da sempre. Da sempre, ecco perché questa discontinuità anche sotto il profilo manageriale è stata nociva, negativa per la Juventus, perché poi inevitabilmente ne risente il mercato e quindi anche le squadre che vai a costruire, fermo restando che è proprio anomalo il discorso legato a questi cambiamenti in panchina. Mandiamo qualche audio, dai Fede.
14: Ciao Quintiliano, buonasera, Severino dalla Valle Roveto, provincia dell'Aquila. Allora, guarda, finalmente una bella notizia, speriamo che sia l'ultimo anno zero della nostra storia, o almeno per i prossimi 20-30 anni. E per definire bene tutta la questione adesso, la ciliegina sulla torta sarebbe il cambio del presidente, perché veramente insomma è l'unica cosa che manca, perché questo qui, insomma, Ferrero non va. Una persona un po' più di carattere, un po' una persona che è legata al mondo Juve. È inutile fare nomi, o Platini il sogno o Del Piero il sogno. Fino alla fine, forza Juve e buon lavoro.
13: Grazie Severino. Guarda, ti dico, non so se tu eri già collegato, per quanto riguarda, allora, intanto io non me la sento di attaccare Ferrero. Vi spiego anche perché. Ferrero, quando fu azzerato il CDA targato Andrea Agnelli, diventò presidente, era un uomo comunque della Exor, no? Lavorava in altri ambiti della Exor, però lui e Scanavino, vi ricordo anche Scanavino è stato amministratore delegato, poi andò via, erano delle persone di fiducia di Arcan, ma in quel momento serviva il governo tecnico, come fu nominato, per sopperire a tutti i problemi legati a, perché voi vi ricordate che Allegri fino a un certo punto, quando scoppiò la vergognosa situazione delle plusvalenze, era costretto a rispondere lui in tutte le conferenze, anche a cose non di sua competenza. E allora fu messo questo CDA di fiducia, e mi riferisco a Ferrero, a Scanavino, e ovviamente anche legato alla pertinenza giudiziaria da una parte e dei conti dall'altra. Ferrero non è mai stato un uomo di calcio, quindi io non me la prendo con Ferrero. E l'anno scorso vi assicuro che Ferrero ha chiesto ad Elkan di andare via, cioè io non vorrei continuare, e invece il capo della Exor gli ha detto no, resta, ora andrà via probabilmente. Come ti dicevo, Severino, risulta che potrebbe, usiamo il condizionale, essere una donna, pensate, come presidente, alias potrebbe, ragazzi, Ginevra Elkan, che è la sorella, come sapete, di John Elkan. Ciao Quinti, ci scrive Maurizio. Perdonami, al momento, visto quello che sta succedendo, non credo ci siano molte alternative, se non un diktat preciso: vendere e poi prendere. Poi vendere e poi prendere è un diktat che più o meno già conosciamo. La Juventus ora, al di là della nuova dirigenza, comunque per questioni legate al bilancio, per questioni legate al fair play finanziario e quindi anche alla mancata qualificazione in Champions League, che significa, io ve lo ripeto sempre, 63-64 milioni in meno da spendere, per forza deve fare questo discorso qui, però magari con un nuovo management a capo del quale ci sarà Giovanni Carnevali. Ma avete messo in testa questo Sartori, Giovanni Carnevali, si faranno delle operazioni importanti che riusciranno a sopperire anche, diciamo così, ai limiti imposti dalla UEFA per il fair play finanziario, ma anche dal discorso generale economico. E quindi sotto questo aspetto bisogna essere fiduciosi. Ci dice l'amico: vendere e poi prendere, poi ci saranno da rivedere alcune trattative avviate, ma che adesso bisognerà capire appunto se il nuovo corso dirigenziale proseguirà su questa scia o virerà su altri obiettivi. Io vi dico, potrebbe virare su altri obiettivi, però non dobbiamo adesso aspettarci i top, perché comunque sia la situazione della Juventus la conosciamo, ok? Magari verranno presi dei calciatori insospettabili, che invece poi sono in grado di innalzare il livello tecnico, questo sì, su questo sono d'accordo. Ma intanto Carnevali, finalmente, direi, è un ottimo dirigente italiano e adatto, dopo tanta gavetta fatta, a dirigere la nostra squadra. Ad ogni modo, spero sia un nuovo inizio in tutto e per tutto, fino alla fine, anzi oltre la fine, come ha detto Luciano Spalletti qualche mese fa. Tra poco avremo Riccardo Cucchi, chiederò anche a lui, lo sapete, insomma, un fuoriclasse della radio, questa situazione della Juventus. E poi con Michele Fratini, dopo le 20, cercheremo di capire invece come la Juventus secondo lui dovrebbe muoversi. Poi alla fine io la domanda gliela farò: che fine farà, cioè che fine, dove andrà lui? Perché io so che, per esempio, qualche mese fa la Juventus l'ha cercato, solo che lui, come vi dicevo in apertura, non ama gli algoritmi. Non ama gli algoritmi, mi ha scritto subito: la Juventus non può andare avanti con gli algoritmi, me l'ha scritto. E quindi chissà, staremo a vedere, a tra poco.
12: Fuori di Juve.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Eccoci qua, di nuovo in diretta, ovviamente vi state scatenando, ci mancherebbe altro, capisco, ragazzi. Io Se fossi nella Juventus darei un premio ai tifosi bianconeri, perché, perché ovviamente stiamo ormai assistendo a tutte le cose possibili e immaginabili, e soprattutto stiamo vivendo situazioni non da Juve, diciamo la verità. Ora speriamo che finalmente si vada avanti con questi nuovi elementi della dirigenza. E poi, oh ragazzi, qualcuno mi sta scrivendo: ma chi prendiamo, chi non prendiamo? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a Carnevali, bisogna chiederlo a chi poi farà il mercato. E questo è un po' il succo del discorso, ragazzi. Vediamo, dai, vediamo, cerchiamo di per l'ennesima volta avere fiducia, e non abbiamo altra strada. Ecco, se fossimo in Champions League sarebbe molto meglio, ma forse se la Juventus fosse in Champions League, forse, non lo so, non ci sarebbe nemmeno questa rivoluzione. Questo è nessuno può dirci, non abbiamo la controprova. Ovviamente, quindi staremo a vedere, dobbiamo solo aspettare domani per l'ufficialità di tutto quello di cui stiamo parlando. Ben ritrovato a Riccardo Cucchi, ciao Rick.
16: Buonasera, qui Tigliana, buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori.
13: Caro Riccardo, io volevo partire con i mondiali, però te lo chiederò alla fine, perché qui insomma la notizia fresca è l'ennesima rivoluzione in casa Juventus. Domani verrà annunciato Giovanni Carnevali, come lì non è ufficiale, ma di fatto non è più l'amministratore delegato della Juventus dopo un anno. Spalletti resta, dovrebbe restare, resta, e ci sarà qualche altro rinforzo, tipo Tognozzi che torna come capo scouting o direttore sportivo, potrebbe esserci la promozione di Chiellini, forse cambierà anche la presidenza, potrebbe esserci per esempio tra i nomi potrebbe essersi Ginevra Elkan alla presidenza. Comunque sia, la cosa principale è che Giovanni Sartori, ormai oggi è così, Giovanni Carnevali sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus dopo che è stato accostato alla stessa per diversi anni. Intanto un tuo parere su quello che sta accadendo in casa Juve.
16: Ma intanto fammi dire che ho una grande stima nei confronti di Carnevali, che conosco da tantissimi anni, quindi credo che sia un riconoscimento anche alla sua qualità professionale, alla serietà con la quale ha affrontato sempre il suo lavoro. È stato decisivo, lo sapete naturalmente, per ciò che è stata la storia del Sassuolo, ma al di là di questo è un dirigente a tutto tondo, un dirigente moderno, un dirigente intelligente, un dirigente capace di leggere il calcio contemporaneo con tutte le sue complessità e anche con le sue contraddizioni. Credo che l'idea di Carnevali non sia una cosa nata oggi. Da molto tempo si diceva che prima o poi sarebbe approdato alla Juventus, ci sono adesso forse le condizioni perché finalmente questo progetto possa andare a compimento. Beh, che ci fosse una rivoluzione, io diciamo non ne sono sorpreso, perché ovviamente quello che è successo in questa stagione alla Juventus non poteva che implicare una riflessione profonda e cambiamenti profondi che non hanno riguardato Spalletti, perché Spalletti è ampiamente confermato, perché la scelta su Spalletti io credo che non sia stata mai in discussione, quindi hanno pagato altri, sicuramente anche il rapporto non felice nell'ultimo periodo probabilmente tra Covolli e Spalletti ha inciso in questo cambiamento. Mi pare che il segnale che arriva è questo: su Spalletti piena fiducia, bisogna cambiare ciò che c'è intorno a Spalletti.
13: Cioè?
16: Cambiare i dirigenti della Juventus che hanno fallito nella passata stagione. Cioè il fallimento non è attribuito a Spalletti, mi pare di capire che sia questo. La proprietà
13: sì,
16: attribuisce a Spalletti, diciamo, il fallimento, la mancata qualificazione alla Champions, attribuisce il fallimento a chi ha costruito la squadra in questi anni, non consentendo a Spalletti di avere una squadra adeguata dal punto di vista tecnico.
13: E quindi come lì, che è il primo, anche perché era una sorta di plenipotenziario, questa è un po' la sintesi del discorso, tra l'altro con un modus operandi oggettivamente inusuale, mettiamola così.
16: Finalmente, no, perché è troppo facile dare la colpa agli allenatori. Molto spesso l'allenatore, come sappiamo tutti, è il capo espiatorio di tutti,
13: esatto,
16: i problemi di una squadra, no? Sì. Saette contro l'allenatore, poi tutto quello che è successo a monte, le squadre fatte male, i giocatori sbagliati, gli acquisti che l'hanno reso come ci si aspettava, tutto questo passa sempre in cavalleria, è sempre colpa dell'allenatore. No, per fortuna la Juventus ha cambiato direzione, ha dato un segnale nuovo, ci sono responsabilità anche e forse soprattutto in chi lavora dietro le quinte, tra virgolette.
13: Segnale forte, importante, con i tempi giusti, secondo te? Perché è inusuale che avvenga adesso, quando ha iniziato.
16: Ma adesso devi farlo, devi iniziare la stagione con la campagna acquisti, certo. C'è ovviamente il mondiale, tutti saremo distratti dalle partite che si giocheranno da questa sera, ma chi deve lavorare al futuro, chi deve far tornare competitiva la Juventus, deve essere già al lavoro e cominciare a mettere su carta quelli che sono i cambiamenti necessari sul piano tecnico, ovviamente in sintonia con Spalletti. Guarda che questo è un elemento fondamentale. Le squadre non possono essere costruite contro gli allenatori. Credo che il rapporto tra Cobolli e Spalletti si sia guastato nell'ultimo periodo. Non vorrei dire una cosa, diciamo, inesatta, anche perché non ho le prove oggettivamente, ma io ho avuto l'impressione a un certo punto che qualcuno volesse scaricare all'interno della società su Spalletti la responsabilità, e probabilmente questa manovra non è riuscita.
13: Invece noi sappiamo che Spalletti ha tanta stima da parte di Elkan, addirittura c'era una sorta di filo diretto tra i due, e questa già era un'anomalia, se vogliamo, no? Perché veniva bypassato lo stesso Cobolli. Prima ti ho accennato al volo, tra le altre cose di cui si parla, c'è l'ipotesi molto concreta, l'ho saputo già da stamane, pensa, della crescita di Chiellini, che potrebbe diventare vicepresidente esecutivo.
16: Scusami, ti ho perso per un istante, puoi ripetere?
13: Ti stavo dicendo, tra le cose che ho detto all'inizio, c'è la possibilità molto molto concreta, ho avuto delle informazioni anche oggi, prima che scoppiasse il terremoto, diciamo così, di un avanzamento di Chiellini, addirittura potrebbe diventare il nuovo vicepresidente esecutivo, o comunque avrà un ruolo molto più importante. È giusto, è fisiologico così?
16: Mamma mia, meno male che qualcuno pensa che i dirigenti possano essere gli ex calciatori. Nel nostro calcio sembra un tabù.
13: Vero.
16: I calciatori sono tagliati fuori da ogni possibile carriera extracalcistica, extracampo intendo dire. Finalmente c'è un segno nuovo. Mi piacerebbe davvero vedere Chiellini dirigente. Tra l'altro Chiellini è un ragazzo intelligentissimo, un ragazzo preparato, lo sapete, si è laureato, ha studiato per fare dirigente.
13: No, lui già lo è in effetti, però ha un ruolo, certo, finora un ruolo un po'...
16: Una importante. Sai, fammi dire una cosa polemica. Noi siamo alla vigilia di un cambiamento per quanto riguarda i vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio.
13: Sì.
16: Ma mai è possibile che non ci sia davvero la possibilità, non ci sia stata la possibilità di costruire una successione legata ad un calciatore? Perché da noi non è possibile una cosa del genere?
13: Bella domanda. Tu lo sai, i due candidati lo sai chi sono, no? Malagoda da una parte e Abete dall'altra. Vabbè, speriamo
16: che sia ora anche di dircelo, perché è successo in Germania con Beckenbauer, è successo in Polonia con Boglie, che Francia con Platini, perché non può succedere anche da noi? Ci sono le intelligenze, ma perché non si vuole i calciatori mettere la loro esperienza di ex calciatori e poi come dirigenti al servizio del nostro calcio? Io credo che sarebbe davvero una grande novità.
13: Sì, speriamo che chi verrà eletto si servirà di 2/3 ex calciatori, questo è plausibile, anzi è auspicabile. Per quanto riguarda ancora la Juventus, ora bisognerà capire, tu sai benissimo che in questi giorni sta trattando Martinez, portiere dell'Aston Villa nonché dell'Argentina campione del mondo in carica, e Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid. Detto che bisognerà capire adesso il nuovo management cosa ne pensa, potrebbero intanto loro due essere due elementi importanti per la Juventus anche a livello di, diciamo così, di personalità, no?
16: Ma mi sembra due giocatori di qualità, fondamentalmente questo che è mancato alla Juventus, ce lo siamo detti per tutto l'anno, no? Purtroppo la qualità non sempre è emersa con chiarezza, malgrado ottimo lavoro, ma questo è un mio giudizio personale di Spalletti, che ha dato un'identità a questa squadra, che è diventata una squadra più combattiva, che ha lottato, che è riuscita anche a giocare il calcio, ecco, che in passato raramente si vedeva. Però è chiaro che poi alla fine i risultati arrivano tra i giocatori di qualità. Mi pare che questi obiettivi, vedremo poi cosa succederà, se ne aggiungeranno altri, vedremo, ma secondo me innanzitutto credo elementi che possono in qualche modo alzare il tasso tecnico, cosa di cui ha bisogno, veramente bisogno, la Juventus.
13: Nel frattempo la Juventus ha perso di fatto uno dei giocatori che a te piaceva, che piace molto, cioè Vlahovic.
16: Guarda, io su questo Bello pezzo. Io credo che Vlahovic è il giocatore che avrebbe dovuto essere accompagnato di più, tra virgolette, per quello che è il suo modo di giocare a calcio, per quello che è il suo modo di fare l'attaccante, non sempre ha avuto quello di cui aveva bisogno. Beh, evidentemente la scelta è stata questa, io la rispetto, anche sono convinto personalmente che Vlahovic avrebbe potuto dare molto di più, avreste avuto la fiducia, ma anche credo una costruzione tattica della squadra un po' diversa.
13: Nell'ultimo mese con Spalletti ha segnato 4 gol. Solo che poi c'era una richiesta elevata.
16: Perché sai, io dico sempre che quando si cambia bisogna avere anche un'alternativa. Ce ne sono attaccanti in grado di fare e di segnare tanti gol, ce ne sono pochissimi. Ha fatto un grande acquisto, una grande operazione da Roma con
13: Malè.
16: Esatto, però chiaramente non sempre si è fortunati come è stata fortunata e abile ovviamente la Roma.
13: Quindi tu, diciamo così, tra carnevali la possibile crescita di Chiellini.

0: situazione che hanno penalizzato fortemente la Juventus, ma credo che questa operazione di cambiare tutta la struttura in modo rafforzando l'idea di una società che possa progettare sono piena fiducia secondo me gli allenatori che conoscono in Italia.
1: Non ti sento più, non ti sento più Riccardo, ogni vai via, non si sente più, vai via.
0: Ah, oh, dicevo,
1: adesso
0: rendere
1: sì.
0: Rendere più solida la società è fondamentale per
1: poter poi è chiaro, anche perché la Juventus storicamente la forza primaria della Juventus era proprio la società che
0: l'organizzazione, esatto. La forza della Juventus è sempre stata la capacità di esprimere dirigenti. Dirigente,
1: vero, vero.
0: È la forza tra Juventus, è un po' di tempo e questo non succedeva.
1: Non succedeva, certo. Nei giorni scorsi si è parlato, ora come lì non c'è più, ma aveva detto che tutto ruoterà la Juventus del futuro dal punto di vista dei giocatori attorno a Yıldız. Ora qualche un paio di giorni fa invece dice attenzione perché se dovesse arrivare un'offerta di quelle clamorose, chissà. Cioè tu non lo toccheresti Yıldız, immagino, no?
0: No, assolutamente no. Il futuro della Juventus, però dobbiamo anche dirci con chiarezza che soldi non ce ne sono in giro, non soltanto a livello di non so cosa la proprietà intende fare, se ci sono progetti di ricapitalizzazione, ma insomma diciamoci la verità, il nostro calcio è povero in questa fase, molto povero.
1: Sì.
0: Questa fase storica, soldi non ce ne sono, quindi io non immagino una campagna acquisti estiva fatta di fuochi d'artificio, non succede ormai da molto tempo. È chiaro che se Yıldız dovesse rappresentare un elemento importante per far entrare soldi utili poi evidentemente a rinforzare la squadra, capirei che la Juventus ci pensasse, però se i soldi ci sono o in qualche modo la società fosse ricapitalizzata in qualche modo dalla proprietà, io Yıldız non lo toglierei minimamente, non lo metterei proprio sul mercato, guarda.
1: Infatti teoricamente non è sul mercato. Altro discorso è legato invece alle uscite di qualche, chiamiamolo big, dai, e uno dei nomi in pole per essere ceduto è proprio Bremer, che ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 58 milioni. Te ne priveresti tu oppure di fronte solo all'esigenza economica?
0: Bremer secondo me ha fatto molto bene, anche se in questa stagione forse ha reso meno,
1: sì,
0: anche per l'infortunio che è stato penalizzante, molto penalizzante per il calciatore. Però se io devo scegliere, è chiaro che per fare mercato bisogna anche rivendere, non c'è niente da fare, anche le grandi squadre hanno bisogno di vendere, non soltanto le piccole. Quindi se devo scegliere tra Yıldız e Bremer, sinceramente scelgo Bremer.
1: Ah, come se dovessi scegliere tra chi cedere o trattenere?
0: Cedere intendo dire.
1: Ah,
0: se dovessi scegliere tra Yıldız e Bremer,
1: chiaro,
0: e cederne uno per fare cassa, oggettivamente sceglierei Bremer.
1: Certo. Prima di salutarti Riccardo, ovviamente non posso non chiedere, scatteranno questi mondiali sperando che vada tutto bene, perché
0: no,
1: l'inizio
0: guarda, sono disperato, guarda, sono disperato perché dopo aver raccontato 7 mondiali, aver vissuto anche la tifoso prima, veramente quello che sta succedendo, quello che ha contrassegnato la vigilia di questo mondiale è veramente disperante. Disperante perché io credo che sia un mondiale, per come è cominciato, speriamo che possa, mentre parlo con te, io ho le immagini della cerimonia di apertura,
1: sì,
0: davanti agli occhi, sto guardando, tra l'altro in Messico, ho grande fiducia nel Messico, molta più fiducia nel Messico che non negli Stati Uniti, ma la verità vera è secondo me che questo mondiale, per come si è manifestato in questi giorni, due elementi fondamentali molto sinteticamente mettono in evidenza. Il primo è che per la prima volta forse nella storia dei mondiali, forse nella storia dello sport, la storia delle Olimpiadi, il discorso dell'inclusione non è più centrale, è centrale la discriminazione.
1: Anzi.
0: E questa è qualcosa che uccide lo sport, è una ferita difficilmente rimarginabile. E dall'altra la perdita di controllo da parte della FIFA, da parte di Infantino. In questo momento il mondiale non è gestito dalla FIFA, è gestito dagli Stati Uniti, dal presidente Trump. Il cedimento nei confronti della politica è devastante per quello che può essere il futuro del calcio.
1: Mi
0: preoccupa molto.
1: Esatto, mi viene in mente il povero arbitro somalo che è stato rimandato indietro.
0: Lo sai, la UEFA ha deciso che arbitrerà la finale di Supercoppa europea.
1: Ho capito, però non è la stessa cosa. Lui
0: no,
1: ha detto sognavo questo momento.
0: Che non è in grado di far entrare sul proprio territorio coloro che devono partecipare al mondiale, non può organizzare.

0: un mondiale. Io ricordo che la FIFA nel 2023 cancellò il mondiale Under 20, lo sottrasse all'Indonesia, alla quale era stato assegnato, perché l'Indonesia non era in grado e non voleva garantire la presenza di Israele all'interno della competizione. Per questo quel mondiale fu sottratto all'Indonesia. Quello che è successo in questi giorni ci dice per quale ragione gli Stati Uniti si stanno comportando in questo modo. Non sono in grado di garantire che i partecipanti al mondiale abbiano le stesse identiche possibilità. Cosa succede? Come può essere permesso ad una squadra come l'Iran di non allenarsi sul territorio americano? È qualcosa che non è accettabile. Allora, io credo che il doppio standard ormai sia troppo alla luce del sole. Io credo che anche gli appassionati si siano stancati. È stato durissimo Gullit, approvo perfettamente ogni parola, tutte le parole pronunciate da Gullit. Io mi auguro che presto inizi il tramonto di Infantino, che secondo me sta facendo il male del calcio.
1: E vediamo che se con la denuncia di Platini magari ci arriveremo. Ti chiedo...
0: 10 anni ci sono voluti perché Platini fosse tolto da accuse 11. assurde. Hanno sottratto al calcio un dirigente che poteva veramente fare un lavoro serio per il calcio, lo sappiamo. Infantino ha sfruttato tutto quello che è avvenuto all'indomani dopo lo scandalo Blatter. Hanno coinvolto Platini, ha fatto finta di essere amico di Platini Infantino, ma ha sfruttato la situazione a suo vantaggio.
1: Tra l'altro ha fatto anche disputare il mondiale in un paese dove i diritti delle donne non sono
0: cose
1: proprio...
0: bisogna dirle e denunciarle.
1: No, ma io le dico. No, certo.
0: La prima pagina dell'Equipe di ieri era straordinaria, non so se l'hai vista. Trump, che aveva in mano il burattino Infantino, e dall'altra... nell'altra mano la Coppa del Mondo in mano. L'Equipe ha il coraggio di denunciare. Il calcio rischia di essere svenduto al potere.
1: Speriamo di no.
0: Dobbiamo dirci con grande chiarezza.
1: Speriamo di no. Riccardo, visto che manca l'Italia, no, ahimè, per la terza volta consecutiva, hai una squadra? Io un'idea ce l'ho per come mi risponderai. Una squadra per la quale tifare?
0: Due.
1: La prima?
0: Ecco, sul piano tecnico, sul piano della bellezza, sul piano del calcio che piace a me, non ho dubbi, Spagna. Sul piano dell'assetto, Carlo Ancelotti e il Brasile.
1: È chiaro.
0: Ma la Spagna secondo me è la più forte, poi lo sappiamo, non è detto che è la più forte perché poi il campo è severo anche con le più forti, ma credo che la Spagna sia veramente la squadra tecnicamente più forte del mondiale.
1: Tra l'altro sta esprimendo i migliori tecnici, vedi Champions League, vedi le coppe europee.
0: Il calcio spagnolo è veramente al vertice, ragazzi, soltanto continentale, il vertice del mondo, calciatori, allenatori, mentalità, sistema, è un grande calcio.
1: Esatto, grazie mille Riccardo, buona serata e buon mondiale. Grazie. Grazie a Riccardo Cucchi. Grazie a Riccardo Cucchi, giustamente molto duro. Ragazzi, quello che sta accadendo prima che inizi il mondiale, cioè rimandi a casa un arbitro che è conosciuto perché forse non aveva qualche documento a posto, si è messo a piangere, ha detto: ma io aspettavo questo momento, il mio sogno era arbitrare ai mondiali, invece me l'hanno infranto questo sogno. Adesso la UEFA ripara, gli faranno arbitrare questa Supercoppa Europea, ma ovviamente non è la stessa cosa, ragazzi, perché il mondiale, come per un calciatore, anche per un arbitro, credo sia il top. Non è questione di essere contenti o meno, dobbiamo alzare il livello di competenza dei dirigenti e di qualità dei giocatori. Carnevale, un buon inizio, Carlo, da Finale Ligure. Ma io sono d'accordo, Carlo, non ho detto di essere contenti o meno. Io in generale, attenzione, ho detto un'altra cosa, ho detto che in generale quando succede qualcosa di negativo a una persona, intendo un calciatore, un allenatore, un dirigente, comunque a me dispiace, soprattutto ovviamente della Juventus, però poi dall'altra parte dico il bene della Juventus qual è? E di mandare via Comon lì? Sì, e quindi è giusto che venga fatto questo discorso qui. Andrea da Siena mi chiede, ma non ho capito che fine farà Ottolini, verrà sostituito da Tognozzi? Guarda, ti dico, penso di sì, o meglio, se non prendono... Allora, Tognozzi ha fatto il capo scouting, no? Sta facendo molto bene da DS all'estero, potrebbe fare il DS se Ottolini ovviamente verrà mandato via, e quindi a quel punto la Juventus credo che necessiti di un capo scouting, altrimenti il capo scouting lo farebbe Tognozzi, sempre che poi arrivi, Buonasera, certo che sono giusti i tempi, siamo appena all'11 giugno, quando altrimenti, ma secondo me prima, cioè sono giusti nel senso, è chiaro che tu non l'hai fatto durante il mercato, io intendevo, Enya, il nome mi pare, Enya da Napoli, intendevo prima ancora per quanto mi riguarda, al di là che personalmente non l'avrei preso come lì, conoscendo il modus operandi io non l'avrei mai preso, però ti dico che forse subito io avrei fatto questo, ti dico ok, hai preso come lì, hai visto che ha fallito il mercato estivo, non ha accontentato l'allenatore nel mercato invernale, la Juventus non si è qualificata per la Champions League, io a quel punto avrei già deciso come tempi, intendo questo lasso tra la fine del campionato ed oggi, poteva essere fatto subito e via, magari si guadagnava un mese e qualcosina in più, solo questo discorso. Vai Fede.
2: Amici miei, che bello, non ci credo ancora. Primo passo verso un ritorno ai successi.
1: Speriamo. Allora, per esempio, Ravezzani dice: Carnevali alla Juve mi sembra una mossa di grande buon senso. Oreggia il nostro amico Vittorio, che poi i prossimi giorni chiameremo, a Diego Mollima con un mese di ritardo. Ecco, vedete, io adesso non l'avevo letto Oreggia, che la pensa come me, Vittorio. Il peggior, addirittura lui dice, il peggior dirigente della Juventus degli ultimi 20 anni. Addirittura, io non so come la pensiate voi, certo, non è stato tra i migliori, ma io ora l'hanno chiamato, io. Vorrei, mi piacerebbe parlare con John Elkann, che io riuscii a intervistare, come ricorderete, dopo la finale di Coppa Italia vinta, che è l'ultimo trofeo alzato dalla Juventus qui a Roma. Mi piacerebbe chiedergli: caro John, chi è che ti ha, perché non credo che l'abbia scelto lui, chi è che ti ha consigliato come lì? Su quali basi è stato preso come lì? Però ormai, ragazzi, la frittata è stata fatta, si cambia pagina e via. Buonasera Quintiliano, il qualcosa fatto da come lì è stato accordarsi con i calciatori prima che con le società, vedremo. Carnevali da sicurezza a modo suo, autorevolezza, il pessimismo di oggi decisamente si attenua, bisogna aspettare ma non troppo. Daniele da Brunico, guarda Daniele, aggiungo a quello che hai detto su Carnevali, e secondo me non è trascurabile come elemento, anche una sorta di, cioè Carnevali è anche un uomo politico, politico ovviamente intendo politica calcistica, e questo non guasta alla Juventus, manca anche un elemento di questo genere qui. Siamo giunti però al break, tra poco Michele Fratini.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta. Michele sta aspettando che lo chiamiamo, caro Federico Rossi. Ci facciamo una bella chiacchierata anche con Fratini. No, parecchi sto vedendo che vedete che diversi la pensano come me, no? Anche di addetti ai lavori, forse un mese prima, guardate che adesso come adesso, un mese e mezzo guadagnato sarebbe tanto per la Juventus. Sarebbe tanto, perché devi ricostruire, capite? Deve rifare tante cose. Non è l'Inter che già è, ahimè, strutturata e quindi mancano solo alcuni pezzi dal punto di vista dei giocatori. Quindi però ormai, ragazzi, è fatta, è successo oggi e quindi da domani si volterà pagina. Tra l'altro pare che, insomma, l'addio di Comolli dovrebbe avvenire, anzi avverrà, vi dico, attraverso le sue dimissioni. Chi non ama molto il modus operandi di Comolli, oltre a tutti noi, io mi ci metto per primo, è sicuramente Michele Fratini. Ciao Mick.
4: Ciao Queen, buonasera a tutti.
1: Senti, ma come hai appreso questo terremoto in casa bianconera?
4: Telefonicamente.
1: Ma come?
4: Vabbè, è così, mi ha chiamato un amico, mi ha detto: guarda che sta succedendo questo, stanno cambiando le cose in quel della Juventus, e forse mi ha chiamato anche perché io ero molto avverso a quelle che sono le metodologie non all'avanguardia, mi va bene perché nella vita bisogna andare avanti, bensì nel cambiare il calcio radicalmente, perché con gli algoritmi chiunque può tagliandare un calciatore, anche chi non se ne intende o chi non fa parte di questa disciplina chiamata gioco calcio. Dunque si va a togliere anche l'occhio, in poche parole, perché sì, si guardano i dati, ma non si guarda più il campo dal vivo. Dunque si va a cambiare, a rivoluzionare, o volevano far questo. Però al Milan ci hanno provato, con l'Under 23 sono andati in Serie B. Non sono andati nemmeno in Coppa Europea, cioè in Champions quest'anno. Scusatemi, sì. La Juventus ha provato, ha fatto palo di sangue. Allora dico, se questi top club
1: come la Juve,
4: non sono riusciti, come il Milan, la Juve, non sono riusciti in questa cosa, ahimè, dici sì, ma Fabregas ci riesce, ma Fabregas, a prescindere dal tie break che ha portato un'innovazione nel calcio italiano e dalla Liga, perché ha portato la Liga all'Italia, ora penso che riprenderà qualcosa anche lui in Italia, perché sì, la Liga, come la Liga, ha fatto bene la Liga, non c'è un italiano, dunque sinceramente campionato italiano sarebbe bello vedere anche e soprattutto calciatori italiani. Dunque,
5: adesso sarà costretto però, perché la UEFA glielo impone.
4: Adesso è, ma anche giusto,
5: certo.
4: Altrimenti è bello il mondo perché vari, però è bello vedere anche un attimino di Made in Italy o se fosse Spagna, Made in Spagna. E dunque io sinceramente questi algoritmi per ora sono un bagno di sangue. Chi pensava di portarli e di portarli tuttora nel calcio ricorrente, e calcio abbiamo cambiato già troppo, dalla tecnica alla tattica, e già lì, scusatemi, oggi solamente la Juventus e qualche altro hanno ancora il trequartista, il fantasista, mamma, il giocatore in più. Le altre squadre quel ruolo lì non ce l'hanno più. Ma perché non ce l'hanno più? Perché hanno portato come esempio il modulo 3-5-2 con le due punte schierate, diciamo non lontane da di loro. E dove sono gli esterni che vanno sulla numerica, le vecchie ali? Dov'è il trequartista? Ma torniamo al vecchio calcio, che poi non si inventa niente, e qui Diliano, vecchio calcio non si inventa niente.
5: Sì, certo.
4: A 4, a 20, a 4-3-3, non si inventa. Torniamo lì, noi italiani abbiamo vinto i mondiali con le rimesse, andando di contropiede con i tre centrocampisti, metodista o regista, metodista mediano o regista, e con le due mezzali di Spola,
5: esatto.
4: E con i tre in attacco. Dunque dico, è difesa a 4, terzino destro, sinistro, poi c'era lo stopper, ora siamo divisione centrale, e il libero centro mediano regista difensivo che c'era il gioco.
5: Allora, poi quando verrai qui ci farai una bella lezione del calcio moderno / calcio antico. Io volevo chiederti questo. Tu sai benissimo che domani verrà annunciato Giovanni. Io sto sbagliando con Sartori dall'inizio, non so perché. Comunque Giovanni Carnevali al posto di Comolli. Ti faccio subito una domanda. Secondo te cosa cambierà? Perché la Juventus aveva iniziato alcune trattative, mi riferisco a Sorloth, mi riferisco a Emiliano Martinez dell'Aston Villa, nonché dell'Argentina. Intanto Sartori, come lo vedi,
4: Sartori, Carnevali.
5: Sartori, allora, sono fissato allora, ormai. Giovanni Carnevali.
4: Giovanni Carnevali ha fatto una grandissima scuola, perché è stato tantissimi anni accanto a Marotta. Sono amici fraterni e lui viene dalla scuola di Marotta, dunque si può dire che a livello gestionale e non solo è un numero uno. Il suo nome, quello di Giovanni Carnevali, non è il primo anno che emerge come papavero.
5: Sono anni. Vabbè, ma come lo vedi alla Juventus?
4: Io lo vedo molto bene, penso di evoluzioni tanto, perché mi sarà molto del suo. Tra l'altro vi ricordate quando l'anno scorso, 2 anni fa, non dette Berardi per quella bizza? Tra l'altro la diatriba con Giuntoli, però lì già si vedeva il carattere, cioè il Sassuolo di Carnevali che vinceva a pugno duro contro la Juventus che c'era all'epoca, 2 anni fa. Dunque grande dirigente, grandissimo dirigente, ha avuto un momento di sconforto 2 anni fa e che andò in Serie B, però si è ripreso alla grande e quest'anno ha fatto un super campionato con un altro juventino, con Fabio Grosso, che ha firmato sì, la Fiorentina.
5: Esatto.
4: Dunque è grande, lui di solito lavora spesso in tandem, ormai sono anni, con Giovanni Rossi, per gli amici Gianni.
5: E si parla di un ritorno di Rossi anche alla Juventus.
4: Sì, è stato dal 2010 al 2013, ha rivestito prima la carica di responsabile settore giovanile e poi è tornato ai lidi, diciamo, della Juventus, ha fatto il giro per Cagliari, è stato anche in Francia, ha fatto il giro largo, però insomma Giovanni Rossi è un altro di calcio.
5: E che ruolo potrebbe ricoprire? Perché lui nelle giovanili della Juventus dal 2010 al 2013 era direttore sportivo e responsabile delle giovanili, potrebbe ricoprire lo stesso ruolo secondo te, direttore sportivo al posto di Ottolini per esempio?
4: Potrebbe, io non so, potrebbe, tra l'altro fatemelo dire, pochi mesi fa è morto il mentore di Gianni Rossi, Giovanni Rossi, si chiamava Filippo Raffaelli, era di Forte Marmi e Giovanni Rossi ha iniziato con lui, era anche un mio grande amico Filippo Raffaelli, istituzione del calcio toscano, collaborava presso i comitati regionali, il comitato regionale è stato il mentore dall'inizio di Giovanni Rossi. Io mi ricordo ancora quando collaboravo per Nazionale, in quel di Coverciano, centro tecnico federale, c'era Giovanni Rossi che si metteva dietro alla siepe per rubare con gli occhi, per vedere gli allenamenti, per grande personaggio di calcio.
5: E Tognozzi eventualmente anche lui come ritorno?
4: Tognozzi è tutto il più d'arte, perché il padre è un altro che di calcio se ne intende come scout della Juventus, anche il padre, lui Tognozzi poi ha superato il padre perché ha altre caratteristiche, sa le lingue, e conosce bene il calcio, insomma dunque tutti gli oscani, sia Giovanni Rossi, sia Tognozzi, sarebbe un rientro eventualmente, sia Chiellini, sia Spalletti, sia mi fermo.
5: Ok, secondo te come cambierà il mercato? Cioè perché la Juventus, tu lo sai, non ha la Champions League e quindi non ha almeno 60 milioni come minimo e quindi dovrà guardare anche i conti, riuscirà a fare un mercato in grado di ricostruire una squadra che possa lottare per lo scudetto? Domanda.
4: Io dico questo, innanzitutto ieri ha compiuto gli anni, il 10-06-99, un portoghese che tutti danno come caratteriale, ma piace molto la Juventus. Tra l'altro le caratteristiche simili a Lorente, con tutto rispetto, è Rafael Leao, il portoghese, piace molto, moltissimo alla Juventus. Dunque dicono, ma costa, sì, ma la Juventus, non preoccupate, l'altro giocatore che sta guardando la Juventus, a prescindere da chi verrà, tanto che lo segue, sembra vada a Napoli, però la Juventus c'è, è Mario Gira, ex Real Madrid, Santander della Madrid, Lazio, Gira un altro giocatore che la Juventus sogna e secondo me lo vorrebbe prendere, però attenzione a Leao, perché sì, Leao è il giocatore che tutti danno all'estero, addirittura ieri è stato massacrato agli stessi tifosi perché ormai era un amore in separazione, in divorzio, però Leao a venne Leao.
5: Però per me è troppo incostante, secondo me però, è un eterno però, incompiuto posso, per quanto mi riguarda.
4: Lo stesso Ken alla Juventus, Paratti ce l'ha fatto girare, l'ha dato in prestito all'Everton, prima a Verona quando era giovane, poi all'Everton, poi al Paris Saint Germain, arrivato a Firenze ha fatto gli sfascelli. E secondo me Cannavale è perfetto, perché ha modo di fare, è un signore, è elegante. Io gli paragono lui e Sartori come i signori rimasti nel calcio, dunque secondo me Leao potrebbe essere il colpo della Juventus.
5: Ma addirittura io questa me la segno, Michele. Senti,
4: però qualcosina è venuto fuori, Comolino sarebbe rimasto, lo dissi a Lillo Tempo e a te, il Juventus non sarebbe purtroppo andato in Champions, ho avuto ragione, dissi bravo, se non firmava, attenzione a Leao, lo posso dire.
5: Sì. Senti, però la Juventus, vista l'esigenza economica, vista il periodo storico, non credi che necessiti di una squadra scouting di livello, perché ora bisogna scoprire qualche giovane, qualche altro calciatore magari scontento. Cioè, secondo te serve anche un capo scouting? Non voglio dire Fratini, perché altrimenti sembra che io sia di parte.
4: Ma ti ringrazio della stima, sicuramente, ma a parte se torna Tognozzi, è competentissimo, è molto bravo, deve avere il ruolo eventualmente se dovesse rientrare, farà. L'unica cosa che io ho sempre un attimino preso così, la Juventus non ha quasi mai fatto nella storia di Torino in Fiamma. L'unica volta l'ha fatto un giorno con Morata, ma dunque non so se la Juventus riprenderà chi è uscito dalla Juventus. E questo ve l'ho precisato, perché nonostante tutto le proprietà che sono rimaste, però diciamo i presidenti sono cambiati, oppure i vertici della società, non hanno mai ripreso, quasi mai ripreso le vecchie glorie, oppure le persone che hanno fatto parte della Juventus stessa. Certo, lo scouting è importantissimo oggi, soprattutto dove il calcio in Italia almeno si vuole riformare, non si inventa niente, come spesso ribadisco. Dunque chi ha nomi importanti, non dica poco, perché sennò chi ha nomi importanti al giusto costo da investire, perché se prendi nomi che nessuno conosce investi, e se invece prendi nomi che già hanno un valore spendi a prescindere. Dunque dico, la Juventus secondo me ripianerà anche quel lato lì, lo sta facendo sicuramente la Roma e lo vorrebbe fare anche la Juventus, penso.
5: Quindi non abbiamo speranze di vedere Fratini alla Juventus, no? Anche perché poi non interverresti più da me, quindi
4: no. Le speranze sono l'ultimo a morire, non lo so, io non voglio di nulla, non voglio, ecco, mi vengono da dare le parole, però quanti toscani quella Juventus.
5: Infatti da trazione francese diventerà trazione toscana.
4: Ecco, sicuramente.
5: Carnevali, dove, no, Carnevali dove è nato?
4: No, Carnevali non è toscano, deve essere emiliano, non, Giovanni, non lo so, penso Emilia Romagna, penso, non sono sicuro però. Però insomma gli altri, i fratelli Chiellini, Giorgio e Claudio, Spalletti, chi c'era poi?
5: Se dovesse tornare Rossi non è
4: toscano. Tognozzi di Pisa, Tognozzi. Rossi e di Carrara, tutti, l'altro di Firenze. Ma sarebbe una cosa incredibile, dico, tanti toscani,
5: sì, esatto. Invece un'altra domanda volevo farti, Michele. Secondo te, in generale, ora adesso al di là della Juventus, c'è la visto che tanto i club italiani non potranno mai essere a livello economico, parlo di quelli per esempio della Premier League, del Paris Saint Germain, insomma dei top club europei, quanto è necessario veramente, a parte gli scherzi, avere uno scouting di livello?
4: Ma per me è fondamentale, perché lo scout che lavora per la società è colui che deve cercare le risorse, sono i calciatori, per far sì che tutto vada bene. L'allenatore deve mentalizzare, lo scout deve scovare, scoprire, e la società deve gestire, ognuno ha il proprio ruolo, però lo scout è alla base di tutto. Se non scopri i calciatori, non conosci i calciatori, la rosa non lo puoi fare. Dunque anche il direttore sportivo stesso, che deve amalgamare una rosa, deve mettere i gemelli, diciamo così, i gemelli o i fratelli ancora meglio, in ogni ruolo, due per ogni ruolo, sarebbero 22, l'Inter addirittura ne avrebbe 33, insomma la squadra è fondamentale. Pensiamo all'Inter, non voglio fare, in pochi anni sulla destra Sestino ha preso a spingere, quinto via, centrocampista aggiunto, ha preso sulla destra Cancelo, Hakimi, Dumfries, e poi aveva anche mezzo servizio, ha avuto un certo Darmian, cioè l'Inter è anche Quadrato, ha avuto un periodo, l'Inter se non sbaglio su quella fascia lì ha preso il migliore al mondo. Dunque vuol dire avere uno scout che vorrei nominare Bacin, degno di nota, cioè lì ha avuto Casiraghi prima, non Pierluigi, era l'allenatore,
5: sì,
4: Casiraghi,
5: sì, certo.
4: Famosissimo scout che dice io anche lui scomparso, old style. Lo scout è importantissimo, secondo me, guarda, Queen, secondo me, ecco, prima doveva nascondersi, no, lo scout si nascondeva, c'è il lavoro morto sicuramente, però è fondamentale,
5: certo,
4: Ecco, Giovanni Canevari è una persona, un grande dirigente, che si avvale sicuramente di tantissime informazioni di un calciatore. Sì. È bravissimo e merita, sono contento per lui che dovesse realizzare questa ascesa, perché già l'ha fatta, ha portato il Sassuolo dalla C alla A, a che livelli, insomma, dunque grandissimo. Alla Juventus avrebbe la sua giusta dimensione adesso, perché la sua dimensione è dal grandissimo club, insomma, poi Scuola Marotta, dunque a livello gestionale numero uno. Sono contento per lui e chi vivrà vedrà.
5: Su questo non c'è dubbio. L'ultima domanda secca è la solita. Se ti dovessi dire Carnevali, Michele, mi indichi un giovane che la Juventus può prendere adesso, che farà strada, che farà carriera?
4: Io l'ho già detto in tempi meno sospetti, nominai un ragazzo che si chiama Giovanni Grisafi, e 3 mesi fa lo nominai quando ancora era al Pontedera, era sempre questo ragazzo, le più grandi squadre, all'Empoli, al Bologna, lo vogliono tutti, anche addirittura al Betis. Dunque questo Giovanni Grisafi, classe 2010, punta esterna, gioca a cappello invertito, ricorda Conte Sao, non è cedo, è la verità. E questo è, secondo me, è il giocatore che io porterei subito, me lo dovreste dire. Lo prenderei subito, ecco.
5: Consigli per gli acquisti di Michele. Michele, guarda, ti saluto, ti faccio un bocca al lupo per qualsiasi cosa.
4: Grazie, Refi, grazie.
5: Se hai qualche notizia, mandami un messaggino, se hai qualche notizia, qualche, no?
4: Sì.
5: Io sono qui.
4: Vabbè, ok. Chissà che forse legge, lo so, io non ho idea, non lo so. Chissà, amico mio. Un abbraccione a tutti, grazie. Buona serata.
5: Grazie Michele, un abbraccio, grazie a Michele Fratini. Michele Fratini che tempo fa, io adesso non gliel'ho richiesto perché già ce l'aveva detto, fu contattato dalla Juventus e di fatto lui di fatto tempo fa fu contattato dalla Juventus, ma non mi disse io non potrei mai convivere con Comolli. Per il discorso algoritmo, ragazzi, l'ha detto, io non potrei mai vivere tra virgolette, lavorare in una società in cui il capo, l'amministratore delegato in quel caso, ma anche se fosse stato un altro club ovviamente, basa il mercato sull'algoritmo. Capite che diventa un po' difficile. Allora, ciao Quinti, spero che oggi sia la giornata storica in cui smetteremo di buttare soldi dalla finestra con i giocatori. Leonardo da Brescia, guarda Leonardo, hai detto una cosa sacrosanta. Oltre al fatto di aspettarci una squadra in grado di lottare per, speriamo, hai ragione, guarda, che sia finito il tempo dei soldi buttati via, perché è inutile che rifacciamo i conti, ma gli ultimi due mercati estivi, il primo targato Giuntoli, il secondo targato Comolli, ragazzi, sono stati dei flop clamorosi e super super costosi, e adesso anche difficilmente collocabili. Vedi Openda per esempio, vedi Cop Manners per esempio, e quindi speriamo che sia finito anche quel tempo lì. Vai Fede.
6: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. Ciao Quinti.
5: Danny,
6: allora, alla questione Carnevali, cioè, secondo me Comolli era inadeguato, l'ennesimo inadeguato. Ammesso che secondo me lavorare in questa Juventus è difficilissimo, ma lui era veramente inadeguato. Sicuramente Carnevali è un uomo che di calcio, soprattutto calcio italiano, ne capisce un po' di più, è uno un po' più scaltro, e l'importante è che faccia bene. A questo punto mi domando e dico se non sia forse anche provare l'all-in, provare a fare il cambio anche in panchina, a perché? Prendere Conte, visto che è libero. Un abbraccio fino alla fine.
5: Perché Conte? Cioè, l'allenatore della Juventus ce l'ha, ha fiducia in questo allenatore, perché Conte? Ancora con Conte, vabbè, vai Fede.
7: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
5: Lorenzo,
7: sicuramente secondo me i tempi sono inopportuni per questo cambiamento, andava fatto prima.
5: Bravo,
7: perché
5: prima.
7: Ora tutto il piano mercato che magari Comolli aveva messo in piedi tocca buttarla all'aria. Probabilmente non era un buon piano mercato.
5: Esatto.
7: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno.
5: Può darsi.
7: Certo è che ora il signor Carnevali deve fare le corse, perché siamo alle porte col mondiale, i giocatori ci potrebbero interessare, potrebbero aumentare di valore. nel quel caso facessero un bel campionato del mondo. Quindi secondo me l'ennesima volta Elkan lo ringraziamo per i soldi che mette, ma purtroppo secondo me è una proprietà che è lontana anni luce rispetto a quella che eravamo abituati con Andrea Agnelli.
1: Grazie, lo so, purtroppo Lorenzo, l'abbiamo detto spesso, no? Non si può dire nulla a John Elk rispetto al discorso dei soldi, perché ricordate che dal 2019 al 2024 ha immesso soldi con ricapitalizzazioni per una cifra vicino al miliardo. Però poi se sono stati spesi male, soprattutto con le scelte dei dirigenti, è tutto vanificato. Speriamo che adesso invece si torni ad avere una dirigenza all'altezza, a partire appunto dallo stesso Carnevali, che per esempio Enrico scrive: speriamo che Carnevali sia all'altezza. Leonardo da Brescia l'abbiamo letto prima. Marco ci scrive da Borgo Filadelfia: ciao Quintiliano, dopo Rosella Sensi non ricordo donne alla presidenza di un club di livello, non sarebbe male, dato che pare pure una persona riservata ma tosta. Marco, guarda, è un'ipotesi, Marco, me l'hanno detto, al di là di quello che si legge, me l'è stato detto questo, che potrebbe essere un'ipotesi plausibile. Oltretutto, se andate su Tutto Juve, se non sbaglio c'è un'intervista ad Andrea Bosco che ribadisce attenzione, tra virgolette, attenzione a Ginevra Elkan come possibile nuovo presidente della Juventus. Ma Bosco, vi ripeto, da qualche anno che lo dice, in tempi non sospetti. E quindi potrebbe essere, chissà, la volta buona. Poi è chiaro che se tu metti Chiellini vicepresidente operativo, capite che la maggior parte delle cose ovviamente la fa Chiellini dal punto di vista dell'area sportiva, ma è giusto così, sempre che avvenga questo. Però io stamane, prima ancora che scoppiasse tutto il caos con Molli, Carnevali eccetera, mi avevano già detto un messaggio, mi dicono che Chiellini, direttamente così, mi dicono che Chiellini potrebbe crescere molto. Io gli ho chiesto: ma quando? Perché è una cosa che più o meno ci aspettavamo tanti, no? E ha detto lui: non a lungo termine. Dopo un po' è cominciato a uscire tutta una serie di notizie rispetto a Comolli, che sostanzialmente era sulla via dell'addio, cosa che avverrà ufficialmente domani, e contestualmente si presume con delle dimissioni del francese, del dirigente francese, e contestualmente dovrebbe essere annunciato Carnevali come nuovo amministratore delegato. Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, quindi direi di prenderti la linea e poi ci sentiamo tra un po'.
3: Fuori di Juve.
8: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta, ultimi minuti insieme, prima poi di salutarci. Per esempio, una domanda che mi fa riflettere Francesco da Mesagne, Brindisi o Brescia, boh. Ciao Quintiliano, se Carnevali stesse già lavorando da tempo per la Juve? Chi può dirlo? Perché ragazzi, è un po' troppo, cioè sembra strano, non tanto, guardate che vi dico. Allora, sulla cacciata, chiamiamola così, anche se poi magari rassegnerà le dimissioni di Comolli, ci posso stare. Però mi parrebbe strano che all'improvviso Giovanni Carnevali, non Sartori, caro Federico Rossi, possa dire così, da un giorno all'altro, al Sassuolo vado via dopo 12-14 anni. potrebbe essere plausibile, sai, quello che tu hai scritto. Allora Renato scrive: ma quindi domani verrà ufficializzato come AD della Juve il testimone di nozze dell'attuale presidente dell'Inter? Aiuto, ricordiamoci le parole di Giraudo: forza Juve, forza Juve. Ragazzi, adesso se cominciamo con questo è la fine, ragazzi. Comunque lui, se diventa, come diventerà, amministratore delegato della Juventus, non è che credo si faccia condizionare dal fatto testimone di nozze di Marotta, altrimenti ragazzi chiudiamo, diamoci al tennis, caro Federico Rossi, oppure a qualche altra cosa, qualche altro sport, e facciamo prima. Vai Fede.
9: Ciao, quindi sono Pino da Sesto San Giovanni. A parte la competenza di Comolli, che abbiamo visto che come lavorava e tutto quanto, a me non è piaciuta anche la sceneggiata che ha fatto quando è nella scalinata lì di San Siro, lì ha fatto quella sceneggiata lì, mi sembravamo l'Inter, e quindi queste cose qua non vanno bene, un dirigente della Juve non può fare quelle cose, quindi sono contentissimo dell'arrivo di Carnevale, che ma... ho sempre sperato che arrivasse, e quindi va bene così, sono molto contento, oggi è una buona notizia. Ciao,
1: grazie. Un mix tra Serse Cosmi come tono della voce e Gattuso, il neotecnico della Lazio, ex CT della nazionale. Grazie. Comunque, vedete che anche Di Benedetto, no? Che dovrebbe essere il vice direttore di tutto il mercato web, dice: addio Comolli inevitabile, ma le tempistiche fanno un po' riflettere. Ragazzi, io ve lo dico, ecco, dovrà cambiare registro. Sono d'accordo con te, caro Lorenzo. Ma non è che questo l'abbiamo letto. Contento che arrivi Carnevali, per me molto competente. Pino da Sesto San Giovanni. Ora è chiaro che dipenderà molto chiaramente dalla squadra che farà, dalla squadra. Se però qualcuno già ce l'ha in squadra, e mi riferisco a chi, io credo che Modesto, ragazzi, salvo non so perché debba rimanere, tra l'altro Modesto è uno degli uomini portati da Comolli. Io non ho capito cosa abbia fatto in quest'anno di Juventus, la qualifica è direttore tecnico, però francamente dal punto di vista reale, concreto, non so cosa abbia fatto, e quindi credo che andrà via. Ottolini ho qualche dubbio, perché se dovesse tornare Giovanni Rossi, che nelle giovanili faceva sia il responsabile della Juventus in quei 3 anni, delle giovanili ma anche direttore sportivo, io non so se, perché potrebbe essere una figura di supporto allo stesso Spalletti, però non avrebbe più senso a quel punto Ottolini, capite? Quindi non lo so, se magari Ottolini verrà mandato via e alla fine, se dovesse tornare Giovanni Rossi, diventerà lui magari direttore sportivo, oppure non torna Rossi, torna Tognozzi, e invece di essere capo scouting diventerà magari direttore sportivo, e poi capo scouting, chiamano Michele Fratin, non lo so, sto facendo delle supposizioni, delle ipotesi. Bisogna aspettare intanto che si insidi Giovanni Carnevali, e poi che decida la squadra, ammesso che non sia già decisa in parte, perché secondo me l'ascesa di Chiellini era prevista, e quella sarà. Io ripeto, ragazzi, ho quasi l'impressione che Carnevali da un po' di tempo fosse stato già contattato dalla Juventus, perché ripeto, non può un amministratore delegato, perché lui era una sorta di capo quasi assoluto, no? Nel Sassuolo, 12 anni, ragazzi, 12-14 anni, da un giorno all'altro gli dica: ma ha chiamato la Juventus, quindi caro Sassuolo, è stato molto bello, mi dispiace molto e vado via. Quindi vuol dire che da qualche po' di tempo la Juventus ha già deciso, almeno per Sartori, e quindi anche per l'addio di Comolli. Questa è la mia idea. Carnevale si sta giocando la sua opportunità alla Juve. Siamo sicuri che non si porti uomini di fiducia e si fidi di quelli che si trova? Claudio dalla provincia di Firenze. Guarda Claudio, che non sarà così. Ora, come allenatore, io non so, non credo che manderà via Spalletti, però per carità, tutto può succedere. Però dal punto di vista della dirigenza, Modesto andrà via. Io ripeto, ho dei dubbi sulla permanenza di Ottolini, ho l'impressione, magari sbaglio, però l'impressione che anche Ottolini rischi. Però Chiellini è un uomo di fiducia di Elkan, no? E credo che anche Carnevali possa non convivere, avere un apporto importante da Chiellini, soprattutto se poi diventerà vicepresidente esecutivo. È chiaro che poi gli dovranno stare bene l'eventuale nuovo direttore sportivo, anzi credo che lo sceglierà lui, credo, nel caso in cui decidessero di mandare via Ottolini, così come credo che sceglierà lui il capo scouting. Cioè adesso Carnevali non è come lì che non sapeva quasi nulla del calcio italiano, cioè Carnevali il calcio italiano lo conosce anche molto bene, e quindi sicuramente ci saranno degli uomini nuovi scelti da lui, però lì rimarrà Chiellini, punto, della dirigenza. Ho l'impressione poi per il resto, vai Fede.
10: Ragazzi, buonasera, Stefano da Edimburgo. È chiaro che la mancata qualificazione in Champions ha stabilito delle nuove priorità, ed è chiaro che Carnevali rappresenta un qualcuno che viene dal Sassuolo, non è abituato a vincere, però allo stesso tempo non lo era Marotta, non lo era Moggi che veniva dal Napoli, oddio, aveva vinto un paio di scudetti, però diciamo non era sicuramente l'allenatore, il dirigente della grande squadra. È una buona possibilità, e probabilmente lo stesso Carnevali rappresenta anche la giusta misura per quello che la Juve può permettersi adesso, nella tipologia di mercato fatta di plusvalenze, fatta di giovani, di scouting, esatto. Quindi probabilmente potrebbe essere la figura giusta. Ora la questione è, lo so che alla Juve vogliamo vincere subito, ma probabilmente dobbiamo fare un progetto triennale e stare a quello, anche se l'anno prossimo non ci qualificassimo, anche se perché altrimenti ogni anno è rivoluzione qui.
1: Aspetta, grazie amico, sono d'accordo sul discorso di Carnevali rispetto alla bontà della scelta, i motivi secondo te, sono d'accordo con te, però attenzione, la Juventus triennale prossimo anno, la Juventus intanto non può non qualificarsi per la Champions League, perché ragazzi, due anni di seguito senza Champions League, al di là del discorso del fallimento sportivo, ma è una tragedia anche dal punto di vista economico, lo stiamo dicendo adesso, senza Champions League, mancano, la Juventus ha incassato 64,3 milioni nell'ultima Champions League, uscendo ai playoff con il Galatasaray, e quindi quelli ti mancano, perché la Juventus minimo ai playoff bene o male ci arriva, è il Napoli di Conte che non ci è arrivato, ma la Juventus ci è arrivata ai playoff, e quindi se poi un altro anno senza la Champions, ragazzi, comincia anche a traballare il progetto di risanamento del bilancio, mettiamola così. Vai Fede.
11: Buonasera Quintiliano, Luca da Terni, contentissimo, Luca. Finalmente la società ha capito che bisogna fidarsi a persone competenti, quelle le uniche competenti veramente sono Spalletti in primis e Chiellini, e dopo c'era il vuoto. Adesso si torna a ragionare, Carnevali non mi fa impazzire, ma è una persona sicuramente competente, intelligente, da non andare contro, da non fare la prima donna protagonista, non andare contro le caratteristiche chieste da Spalletti, ma cercare di assecondarle. Magari non arriva il nome che dice, ma cerca quelle caratteristiche, e quindi questo è già importante ed è l'unico modo per ripartire.
1: Sì, non ti fa impazzire, però del resto grazie intanto. Chi avresti preso? Chi c'è sul mercato che possa ricoprire quella posizione alla Juventus? Io credo invece Carnevali, ma come l'abbiamo detto ogni anno di questi ultimi in cui la Juventus ha cambiato tanto, abbiamo detto, ma perché non prendiamo Carnevali? Perché non prendiamo Carnevali? In effetti è stato accostato spesso alla Juventus, no? Come del resto Sartori, che non voglio nominare, però anche lui, oddio, più che accostato Sartori è stato un auspicio di molti, perché è uno dei più bravi, credo, in circolazione, dopo quello che ha fatto prima al Chievo, poi all'Atalanta e poi al Bologna. Però Carnevali ha fatto un super lavoro anche al Sassuolo, e come diceva prima il nostro amico, al di là delle competenze calcistico-sportive, c'è un discorso, aggiungo io, ripeto, anche di politica calcistica, che non va trascurato, l'abbiamo detto tante volte, rapporti con l'istituzione eccetera eccetera, e poi non ultimo il discorso relativo alle plusvalenze. Ora la Juventus ti chiedono di vincere, di lottare per, quantomeno, magari non è anzi sicuramente non è la stessa cosa del Sassuolo, e quindi hai delle pressioni maggiori, come tutti, come gli allenatori, come i calciatori, però credo che sia un uomo competente. Ora vedremo, aspettiamo, vedremo quando sarà completa la squadra dirigenziale, però già secondo me il primo passo è importante, intanto l'allontanamento di Comolli, ma ripeto, perché oggettivamente non è da Juventus, io non so nemmeno se sia da società calcistica italiana, al di là della Juventus, per come è il modus operandi del manager francese. Quindi poi vedremo anche il resto.
12: Ciao Quintiliano, sono Cesare di Milano. Cesare. Allora, riguardo la notizia di Carnevali, mi accodo ai tanti che hanno ipotizzato un ripensamento da parte di Vlahovic, ma non per altro, ma perché magari lui, insomma, ci ha provato, vede che non ci sono offerte, allora vorrebbe fare un tornare indietro sui suoi passi, riduci lo stipendio, ma non può farlo così, sarebbe un po' troppo meschino, no? Farebbe una pessima figura. Invece col cambio di dirigenza si rimischiano le carte, allora come pretesto, ecco, come argomento di facciata potrebbe usare questo per tornare a più miti consigli. Cosa ne pensi? Ciao e buona serata.
1: Grazie Cesare, io ti dico la verità, magari succedesse dal punto di vista di Vlahovic, però non credo che possa accadere, perché ti spiego anche perché io non credo che Vlahovic chiederebbe meno, cioè non credo che sarebbe disposto a ridurre le sue pretese economiche, e di conseguenza di fronte a questo non credo che possa fare nulla nemmeno la figura di Carnevali o chi per lui. Cioè il problema Vlahovic, non permanenza di Vlahovic, non è, devo dire la verità, questo almeno dobbiamo dirlo, non è scaturito dalla presenza di Comon lì, perché se è vero che ha chiesto quelle cifre, ma può arrivare chiunque alla Juventus, sono altissime, elevatissime, 8 più bonus, più il bonus alla firma, cioè alla fine gira che ti rigira, è come se pretendesse ancora, perché quello poi era l'importo, i 12 milioni netti l'anno, ma chi glieli dà? Io non so nemmeno se glieli diano all'estero, forse sì, in Arabia Saudita sicuro, però lui vuole restare in un campionato competitivo, quindi Cesare la vedrei molto molto molto dura, questo ripensamento lo vedrei molto molto duro da parte di Vlahovic, io la vedo così, al di là della figura come dici tu dal punto di vista suo, ma come, prima vieni, mi chiedi 8 più 2 e poi dici oh, tuk tuk, bussi alla porta, vorrei tornare, guardate, mi accontento di quello che mi avete offerto, francamente sembra fantamercato.
13: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Allora, in tanti già stanno facendo le polemiche perché Carnevali è amico di Marotta, la moglie, il cognato. Ragazzi, Carnevali è il miglior amministratore delegato che potevamo scegliere in questo momento. Forse, e è il miglior nome da quando se n'è andato Marotta nel 2018, perché dopo Marotta gli amministratori delegati sono stati Arriva Bene, che di calcio non ne sapeva nulla, Scanavino, lasciamo perdere, come lì da mettere nell'umido domattina quando passano. Quindi assolutamente tanta e piena fiducia a Carnevali, speriamo che porta anche Tognozzi, perché il lavoro di Tognozzi è stato sempre sotto gli occhi di tutti, fiducia a Spalletti e fiducia a Chiellini, questo è, punto, e forza Juve.
1: Grazie, sai che hai fatto una cronistoria degli amministratori delegati, ho un po' tremato, però hai ragione. Degli ultimi post, di quelli post Marotta, ovviamente è quello migliore, però bisogna fare delle distinzioni. Arriva Bene fu un errore clamoroso, non c'entrava nulla con il calcio, nemmeno Scanavino c'entrava nulla con il calcio, ma Scanavino, come vi ho detto e come ricorderete tutti, fu nominato amministratore delegato direttamente da Elkan, lui proveniva dal gruppo Gedi, cioè dalla parte, diciamo così, editoriale della Exor, per le questioni per la questione giudiziaria / economico-finanziaria, così come lo stesso Ferrero, uomini di fiducia in grado di intanto affrontare la questione giudiziaria legata alle plusvalenze al piano stipendi, che poi quest'ultimo si è concluso, come ricorderete, con una sostanziale multa e basta, perché la Juventus non ha fatto nulla, si è beccato la multa, invece purtroppo le plusvalenze, la questione plusvalenze causò il meno 10, quindi l'esclusione dalla Champions, ma poi anche da tutta l'Europa, come ricorderete. Quindi è un po' diversa la sequenza. E poi come lì hai ragione però, che Carnevali, finalmente diciamo così, la Juventus ha di nuovo un amministratore delegato calcistico, se possiamo usare questo termine. Ciao Quintiliano, ma sogno oppure abbiamo preso Carnevali, l'amico di Marotta e dei cartonati, quello che faceva fare le plusvalenze alla Roma mandando in bis a Suolo Tullio da Roma, Tullio però non sta bene nulla, cioè se, ripeto, se dobbiamo partire con questa cosa qui, Carnevali amico di Marotta eccetera eccetera, e pensate che Carnevali secondo voi viene alla Juventus, no? Ma secondo voi, testimone di nozze di Marotta, amico di Marotta, si mette a fare qualcosa anti Juve pro Inter? Io non credo, Cioè, ragazzi, stiamo a livelli di amministratore delegato della Juventus, capite? Se però ragioniamo così, secondo me non andiamo mai avanti. Andrà da Siena. Ciao Quinti, Carnevali mi piace anche come stile, però viene dal Sassuolo, non so come impatterà sulla Juve, giunto le va più esperienza in grandi squadre, visto che aveva vinto uno scudetto. Non voglio essere pessimista, ma quantomeno non voglio essere troppo ottimista per il futuro, viste le esperienze passate. Andrea, ti capisco. Andrea dice, diciamo così, non esaltiamoci troppo, ma nemmeno buttiamoci giù, ci mancherebbe altro. Ma quindi aver scelto Carnevale, l'amico di intimo di Marotta, cosa vuol dire? Che andiamo nel clan che ci ha distrutto e che non chiediamo danni e ci adattiamo al sistema? Tony da Sanremo, un esasperato dal fango. Tony, però io, ragazzi, non condivido per niente queste cose qui che state scrivendo, dicendo, queste supposizioni, queste, ma non c'entra nulla, ragazzi. Stiamo parlando di un dirigente di un certo livello, della Juventus. Non possiamo pensare al fatto che sia amico di Marotta, eccetera eccetera. Vai Fede.
14: Allora, ciao Zio Quinti, è Simone da Roma. Anche io ho da poco tempo appreso queste notizie bomba di stravolgimento del mondo Juve. Allora, io sono da una parte sollevato per due motivi. Primo, perché io di Comolli non mi fidavo per niente, e l'altra era che questa convivenza forzata tra lui e Spalletti non poteva andare avanti e la cosa preoccupava. Perciò, se deve scendere giù dalla torre, è meglio che scenda giù il signor Comolli e Spalletti. Mi fido molto di più, perché è molto più uomo di calcio ed esperienza. Questo è. E dall'altra parte c'è da registrare l'ennesima certificazione di un fallimento, perché si ricambia tutto. Questa volta, un'altra volta, speriamo che questa volta ci azzecchino. Mi piace Carnevali, c'ha un bel curriculum, però sono troppo rimasto scottato da Giuntoli, perché pure Giuntoli aveva il curriculum e io di Giuntoli mi fidavo e poi sono rimasto deluso. Fatte tutte queste considerazioni, ho da farvi una domanda. Le trattative di mercato di cui stavate parlando, ovvero il Dibu Martinez, Colomani, Sorloth, restano in piedi oppure con la rivoluzione si cambia tutto?
1: Questa è la domanda da 100 milioni di dollari, cioè non lo sappiamo. Allora, ci sono due possibilità. Ora si resetta tutto, Carnevale dice no, a me non... Però se poi Spalletti gli dice, caro Giovanni Carnevali, io avrei indicato questi calciatori, sono iniziato un po', li ho chiamati personalmente, perché per esempio Sorlotto so che l'ha chiamato personalmente. Martinez ha un passo, e questo glielo dirà magari anche nel passaggio di consegne, credo che Comolli, non so, boh, glielo dirà, oppure comunque Chiellini, ok? E può darsi anche che lui poi si confronti con, io la vedo così, con Spalletti, e dica, ti veramente hai chiesto questi due, o meglio, andrebbero bene per te queste due figure, sì, no, boh, e quindi in quel caso, se sì, si continua. Altrimenti lui può anche dire a Spalletti, ma se prendessimo invece di Rossi Latini, o al contrario, cioè, capito, potrebbe essere anche questo. Credo che si confronti con Spalletti. È pure vero che dovresti ricominciare da capo riguardo alla scelta del portiere e riguardo alla scelta del centravanti post Vlahovic. Quindi bisognerà valutare queste cose qui. Resettare tutto, tutto, non lo so. Se sta bene, perché io credo che, ed è normale che sia così, che Giovanni, il nuovo amministratore delegato, non lo voglio nominare Carnevale, altrimenti gli dico Sartori, ma non lo dico, sicuramente si confronterà con Spalletti. Bisogna viaggiare tutti insieme. E quindi se quelli che già la Juventus sta trattando, o ha iniziato a trattare sotto l'era Comolli, che ormai praticamente è finita, non ufficialmente ma è finita, se ancora vanno bene anche per Carnevali, ma se li ha indicati Spalletti, credo che vadano bene loro due. Poi magari sicuramente Carnevali, anzi sono certo, metterà del suo sotto l'aspetto, magari dal Sassuolo qualcuno potrà portarlo, no? Secondo me c'è qualche giovane o meno giovane che potrebbe interessare la Juventus, oppure è in testa qualcos'altro, oppure, come dice l'amico nostro, e se stesse lavorando per la Juventus già da un po', non lo sappiamo, quindi dobbiamo aspettare. Vai Fede.
15: Buonasera direttore, sono Rudy da Treviso. Mamma mia che giornata, cioè veramente non lo so quanto sia un fulmine a ciel sereno questa cosa qui. perché comunque chiaramente il mercato non sarà neanche partito per via del mondiale, per via di questa situazione un po' strana che evidentemente doveva sfoggiare in qualcosa a questo punto. Però queste voci di scontentezza da parte di Spalletti è evidente, insomma, che qualcosa non funzionasse. Tutto sommato le dirò, me l'aspettavo. Dopo, per carità, secondo me Carnevali non è neanche sbagliata come scelta, perché forse in questo momento alla Juventus serve meno, diciamo così, programmi da computer

0: Ok, bene, potrebbe essere un elemento. Tognozzi torna, potrebbe fare il capo scouting. Ok, va bene. L'importante è che la Juventus sia strutturata. E riguardo al discorso giovani, emergenti, non emergenti, insospettabili, magari giocatori insospettabili che non conosce e poi invece si rivelano dei grandi acquisti, al di là di Carnevali servono gli osservatori. E sempre, torniamo sempre lì. Nel messaggio del 22 maggio ci scrive Davide da Terracina: avevo pronosticato l'arrivo di Carnevali, cosa ne pensi di questo 4-2-3-1 per la prossima stagione? Martinez o De Gea, Kalulu, Mingueza, Stones o Kim, Bremer o Lukumi. Ah, tra l'altro Lukumi ho letto stamane è tornato in realtà nel radar della Juventus. Ruggeri o Spinazzola, Modric o Modric? E Modric chi te lo dà? Modric non credo che sia un elemento che la Juventus possa. Locatelli tra parentesi, Goretzka, Thuram tra parentesi. Thuram tra l'altro piace a due club inglesi, non si sa quali, però piace. Con Sesau barra Zegrova, il Diz barra McKenny, Sorlot barra Boga, Lukaku barra Duvicas del Como, mi pare, no? Davide, boh, vedo 4-5 che non c'entrano poco con la Juventus. Poi magari hai ragione tu, però alcuni credo che siano improbabili in casa Juve. Io credo che Carnevale e il suo staff dovranno essere bravi prima di fare gli acquisti a tagliare tutti i rami secchi arrivati alla Juve negli ultimi 2 anni. Bravo Vincenzo. Ma guarda Vincenzo, questo discorso vale per tutti quanti, perché un bravo direttore sportivo, ora Carnevali sarà il nuovo amministratore delegato, però è proprio una regola, il bravo direttore sportivo si vede quando riesce a piazzare, a vendere soprattutto. È chiaro che devi acquistare, ci mancherebbe, però devi anche vendere. Io per esempio, di quelli che si sa che già sono sul mercato, non so se con l'arrivo di Carnevali qualcuno potrebbe restare, non lo so, non sono certo. Perché ripeto, se le indicazioni arrivano da Spalletti, su alcuni ha le idee chiare, sia in uscita che in entrata. Però bisogna, ripeto, aspettare il confronto tra Carnevali e Spalletti dal punto di vista del mercato e poi le figure intermedie che operino sul mercato stesso. Siamo giunti al termine, caro Federossi. Domani mi pare che sia venerdì, quindi avremo qualche ospite, vediamo già in mente qualcuno, oltre a ovviamente a Stefano Dischetti, chissà cosa ne penserà di questa rivoluzione, tanto io già lo so quale nome farà. Grazie Federossi, grazie a tutti voi e ci sentiamo domani.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Pomeriggio di fuoco, giornata di fuoco in casa Juventus, perché è cambiato veramente tutto quanto lo scenario. Allora proviamo a ricapitolare rapidissimamente, quindi intanto vi diamo il buon pomeriggio, Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli, Federico
4: Calmati
3: Rossi.
4: Però, stai calmo,
3: no,
4: so cavalca, che hai qualcosa cavalca, di dritto dall'emozione, cavalca, onestamente sono contento anch'io oggi.
3: Cavalca
4: però,
3: il, calmati. Come si chiama, il drago finché è caldo.
4: Stai calmo.
3: Allora, giornata, in realtà tutto comincia ieri sera quando ci sarebbe stato già un primo incontro tra Elkan e Comun, lì detto che domani era il giorno in cui ci sarebbe incontrato il CDA della Juventus per fare valutazioni su budget a disposizione, su investimenti da fare sul mercato, le strategie di mercato della nuova stagione, quindi non avrebbe avuto alcun senso un incontro con l'amministratore delegato il giorno prima, quando poi tutte queste vicende le avresti affrontate nel CDA di domani. Ma nella serata di ieri un primo incontro, e già lì cominciavano ad arrivare delle voci, delle notizie, come mai si sono incontrati, cosa è successo, cosa sta accadendo. Una notte di consiglio, questa mattina un nuovo incontro.

0: sempre dirigenziale a casa Juventus tra la proprietà e Adrien Comolli, e poi pian piano a Damien Comolli, perché stavo pensando a Rabiot, Damien Comolli, e pian piano è venuto fuori il quadro della situazione. Facciamo una premessa importante: l'amministratore delegato di un club, in questo caso Damien Comolli, ha sopra di sé praticamente soltanto la proprietà, quindi l'unico che avrebbe potuto prendere una decisione su a sponte e imporla all'amministratore delegato era la proprietà. Quindi in questo caso è John Elkann che ha dialogato e preso una decisione che evidentemente è stata maturata tra la sera di oggi e la mattinata dalla sera di ieri e la mattinata di oggi. La scelta è quella di un'inversione di rotta, la scelta è quella di salutare Damien Comolli, che è evidentemente colpevole di aver fallito il mercato della passata stagione, fallito il piano sportivo della Juventus dello scorso anno, perché per tutta la stagione la Juventus ha già avuto un avvicendamento sulla panchina, partendo con Tudor, poi affidandosi a Spalletti, al quale però non è stato fatto il mercato nonostante le richieste di Spalletti nell'inverno scorso, a cui tutto questo si aggiunge anche un inizio di mercato nella finestra estiva e titubante, perché la scelta di Alisson, poi però bloccato dal Liverpool, la scelta su Sorloth, la scelta su Dibu Martinez, insomma tutto ancora bloccato per quanto riguarda la acquisto del cartellino da parte del club, gli accordi ancora non trovati con l'Atletico di Madrid e con l'Aston Villa, hanno cominciato a far vacillare ulteriormente una posizione già critica di Damien Comolli. A quel punto una decisione che evidentemente era stata già in qualche modo maturata, magari avvisando anche Giovanni Carnevale, dicendo: oh, tieniti pronto, perché se ci salutiamo poi ti chiameremo e magari sarai tu il nostro amministratore delegato. Ecco che tra la serata di ieri e la giornata di oggi è stata ratificata la decisione in sostanza da parte della proprietà, che poi si è tramutata in dimissioni che Comolli presenterà ufficialmente domani in quello che diventa a questo punto non un CDA normale previsto come da programma, ma CDA straordinario, nel quale verrà annunciata la dimissione, presentate le dimissioni di Damien Comolli e il nuovo corso della Juve che dovrebbe partire. Non c'è ancora nessun comunicato ufficiale di tutto questo, ma praticamente lo possiamo raccontare già come se fosse ufficiale. Vi diciamo anche che non è ufficiale ovviamente Giovanni Carnevali, ma ci sentiamo di spingerci molto,
1: sì, molto.
0: Non diamo percentuali perché là poi rischi sempre di fare brutte figure, ma da quello che ci sta arrivando, le conferme che vi abbiamo raccontato su tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News per tutto il pomeriggio, sui nostri social, ma in radio, su Radio Bianconera soprattutto, ci hanno portato sempre su questa rotta. Quindi via Damien Comolli, non è l'unico a lasciare la Juventus, no. Via con lui anche Ottolini, via con lui anche Modestò, ma su Modestò già sapevamo qualcosa, l'avevamo già raccontato. Si ristruttura di nuovo tutto, un posto, quello di amministratore delegato, che inizialmente era stato ipotizzato per Chiellini, che però non era entusiasta di questo ruolo. Allora cavalca l'onda anche lo stesso John Elkann e dice: ok, allora troviamo l'amministratore delegato top che c'è in Italia in questo momento, anche se non libero, ma che può sposare i colori bianconeri. E il nome di cui sopra è quello di Giovanni Carnevali. Con lui arriverà poi anche Matteo Tognozzi, che si occuperà naturalmente dell'area sportiva. Non ci sarà più Ottolini, e quindi questo è una profonda rivoluzione della società Juventus che avviene praticamente nella giornata di oggi, ratificata nel CDA straordinario di domani. Chissà che poi non accada altro, non lo escludiamo, ne parleremo nel corso della puntata. Ci fregiamo del vantaggio di avervi raccontato qualche giorno fa con Luca Gramellini
1: che c'era questa possibilità.
0: Sì,
1: e ci aveva, devo dire, allora, Ricosendo, intanto fammi salutare un gruppo WhatsApp di circa 1100 amici che ci stanno seguendo, sono i gobbi di WhatsApp che salutiamo.
0: Ah, quindi salutiamo.
1: 1100,
0: ciao,
1: sono tutti collegati, ci stanno
0: ascoltando.
1: Siamo
0: tutti con
1: grazie,
0: voi.
1: Ragazzi, grazie ragazzi. Allora, noi un po' di cose le abbiamo raccontate e un po' Luca Gramellini ce l'aveva annunciate. È anche vero che il nostro direttore Antonio Paolino, ti ricordi un mese fa nella chat cosa scrisse?
0: Occhio
1: alla posizione di Comolli.
0: In realtà ci disse anche altro, che studieremo nel corso della puntata.
1: Ci disse anche altro che studieremo nel corso della puntata. Dopodiché, il nostro mestiere è come andare oltre i comunicati. Faccio un passo indietro. Quando vi avevamo raccontato che Comolli e Spalletti praticamente non si parlavano, però ci hanno detto, quello ha detto, vanno d'accordo domani. E noi, ragazzi, c'è il comunicato ufficiale, che giustamente adesso è un comunicato ufficiale, poi c'è la verità. Poi ognuno, giustamente, noi non abbiamo la verità in tasca, ci mancherebbe altro, però abbiamo colleghi nostri di Radio Bianconera che sono lì, le occhio e orecchie fuori alla continassa, e quindi, come si può sbagliare, però ci si può anche prendere. Quindi, questo per fare una piccola premessa. Prima riflessione: questa rivoluzione andava fatta un mese fa, secondo me. Cioè, come lì, io onestamente lo dico, l'ho sempre detto, lo ripeto, sono contento che come lì vada via, sono proprio contento. È riuscito nell'impresa di fare peggio di Giuntoli, e ce ne voleva, ha fatto peggio. Poi ci sono anche ulteriori particolari che però probabilmente ci teniamo per noi,
0: sì,
1: che conosciamo e ci teniamo per noi, perché non si va mai via soltanto per una cosa,
0: come è giunto l'anno scorso,
1: come è giunto l'anno scorso, però questi ci teniamo per noi, giustamente e correttamente. Quindi io sono molto felice che Comolli vada via. Poi è stato bravo a portare concerti, vedo che lo stadium è tutto pieno, tra l'altro c'è da rifare il Manterboso, perché in questo momento è più la terra del verde. Però sono veramente felice che vada via, l'avrei fatto un mese fa, sono contento che arrivi Carnevali. Subito premessa, l'ho guardato anche su Bianconera News, Carnevali non è imparentato con Marotta, sono grandi amici, hanno lavorato insieme per 10 anni, lui li ha fatto a testimone di nozze, quindi sono grandi amici ma non sono parenti. Sono contento che arrivi Carnevali. Ultimo tassello, capiamo adesso se Carnevali, che al 90% arriverà alla Juve, ci teniamo quel 10%, se vorrà seguire il mercato già impostato, se vorrà andare avanti anche con Luciano Spalletti, perché noi questa ce la dobbiamo giocare, no? Come Fish, come ipotesi. Secondo me sì. Però la mano sul fuoco qui non ce la metto.
0: Non ce la mettiamo, perché cominciamo a giocare, ragazzi, a carte scoperte, perché altrimenti non ci capiamo. Tanto avrete letto sui social che si ritorna a fare il nome di Antonio Conte.
1: Certo.
0: Qua dobbiamo analizzare un passo indietro, addirittura laddove si doveva fare un passo avanti, perché nella passata stagione Giuntoli paga per un progetto sportivo naufragato che però ti porta in Champions League. Quest'anno si deve penalizzare, si va a pagare il conto di un progetto sportivo naufragato che ti porta in Europa League, un passo indietro. Io ho una grande stima di Spalletti, mi auguro che resti, sono sicuro che con Carnevali Tognozzi possa fare un ottimo lavoro, che finalmente parlano la stessa lingua, e quindi questa è una mia preferenza. Tolta la preferenza, noi abbiamo raccolto le notizie, o meglio le indiscrezioni che giravano, sì, su un possibile anche ritorno di Antonio Conte, e quindi su una rivoluzione ancora più approfondita, cioè via Comolli e poi via anche l'allenatore che ha firmato un biennale, e dentro Antonio Conte. Chiaramente dal punto di vista dei conti non ci torna, perché cominciano a diventare spese importanti solamente di quelli che devi avere. Poi però ragioni sul fatto che Spalletti ha firmato un biennale neanche eccessivamente oneroso, Motta decade a settembre, quindi di fatto smetti di pagare anche Motta, e che almeno ufficialmente Comolli si è dimesso, quindi trova un raccordo sulla buona uscita su una buona uscita che sarà anche sostanziosa. Però come tu mi insegni, se io devo comprare un televisore da 2.000 euro, non mi va a pesare sul bilancio annuale, mi va a pesare in quel momento, caccio le 2.000 euro, poi il mese successivo non devo pagare più niente. Quindi la buona uscita significa anche a livello di bilancio non avere un carico, una persona a carico che non lavora per me, ma è come se lo fosse perché lo pago. Questo libererebbe degli slot dal punto di vista economico. Nel dubbio la scelta di Tognozzi è un'ulteriore scelta ottima a nostro avviso, perché prima di tutto è un ritorno alla Juventus di uno che conosce come si lavora la Juventus. Seconda cosa, è uno che ha lavorato e lavorerà molto bene, stimato da Spalletti, stimato eventualmente anche da Antonio Conte, quindi è una figura che andrebbe bene per qualsiasi tipo di allenatore. Attualmente io ritengo che si andrà avanti con Spalletti e che non si vada incontro addirittura a un altro esonero, perché sarebbe un ulteriore segnale di fallimento e di discontinuità. Chiaramente però quando cambi in maniera così radicale una società e una dirigenza, può cambiare anche l'allenatore, può cambiare tutto il progetto, perché Perché quando arriva, e noi stiamo facendo un discorso che a volte l'abbiamo paragonato a quello del Milan, ma dobbiamo fare una distinzione fondamentale, perché anche il Milan ha cambiato tutto, il Milan ha buttato via tutto e non aveva niente. Qui probabilmente, che non è che chiami oggi Carnevali,
1: con Carnevali ci discutevano una settimana,
0: con Carnevali evidentemente già settimane prima gli hai detto: nel caso ti dovessi chiamare, tu ci staresti a venire qua? A Carnevali, ipotizziamo questo, magari avrei detto: sono tanti anni che sto al Sassuolo, parlo con la proprietà, ci conosciamo, il modo di liberarmi, loro già lo sanno che prima o poi sarei magari andato via, se mi chiami io vengo. Quindi tu stabilisci intanto chi è l'uomo che dirigerà tutto, cosa che non avevamo dai tempi di Marotta, mi viene da dire, come figura.
1: Il ruolo è quello.
0: Il ruolo è quello. Poi da lì scegli l'allenatore insieme all'area sportiva, quindi potrebbe cambiare anche quello? Oggi è cambiato talmente tanto che non ci sentiamo di escludere che possa cambiare. Potrebbe non cambiare ed essere questo l'unico sostanziale, perché poi resta solo Chiellini della vecchia dirigenza. Ma
1: sei sicuro di Ottolini, che va via?
0: Sì, sì. Ottolini andrà via.
1: Che paga secondo me
0: Ottolini e Comolli via.
1: Paga un prezzo anche troppo alto, perché non ha mai potuto lavorare
0: in una dirigenza schiava di un amministratore delegato scelto male, secondo me. Quindi io lo saluto, lo ringrazio, però per me non ha mai funzionato, e che impediva la crescita anche delle figure intermedie all'interno della dirigenza. E questo è un problema, perché tu hai detto una cosa importante, poi vengo da te, anche perché oggi abbiamo tanti collegamenti, sì, per farvi un po' il quadro della situazione in maniera più approfondita possibile. Per questo parlo in maniera molto veloce.
1: Sì, ma te manager non stai...
0: No, devo parlare in maniera veloce, perché abbiamo tempi stretti. Sì. Carnevali porta alla Juventus, no, e mi riferisco a Paola che ci ha scritto prima, non il ritorno di Vlahovic, stai tranquilla, quello sta bene dove sta, porta però anche una rappresentatività politica in Lega che la Juventus ha perso. Che significa? Che andiamo là a fare i guappi? No, ma che abbiamo un dirigente ampiamente riconosciuto, ampiamente attuativo, ampiamente ascoltato, di peso all'interno della Lega, che, viva Dio, è una figura che alla Juventus manca dai tempi appunto di Marotta, di Andrea Agnelli prima, che adesso torneremo ad avere. Non l'abbiamo ancora al 100%, ma immaginiamo di sì. Anche questo è un aspetto importante della nuova Juventus che verrà.
1: Dopodiché, Vincenzo, credo che l'accelerazione ci sia stata anche perché ad oggi, 11 giugno, Damien Comolli ha portato ovo sia nelle cessioni che negli acquisti. Perché noi qua ci stiamo raccontando dei mancati acquisti, bene, ma la Juve deve cedere. Ne parlavamo ieri, ti ricordi, sì, quando certo, ho detto certo. Secondo me noi stiamo un po' spostando troppo il focus sugli acquisti. La Juve all'11 di giugno e con il mondiale che comincia stasera non ha ceduto un giocatore, cioè quei 60-70 milioni del mancato ingresso in Champions te devono portare le cessioni. E come lì chi ha ceduto? Nessuno. Quale trattativa ha impostato per cedere? Nessuno. Quindi primo step per cui secondo me il signor John Elkann gli ha bussato e ha detto: offerte per Bremer? Poche. Offerte per Thuram? Poche. L'hai venduto Cambiaso? No. Con Cesaro l'ha venduto? No. Dice: e allora quando mi arrivano questi 60 milioni? Al momento non ci sono. Dall'altra parte l'avrà detto: scusa, ma Allison è già tutto fatto, l'avevi preso e poi hai detto di no, cosa che evidentemente ha fatto saltare nervi a Spalletti. Quindi si era raggiunto un compromesso che a noi non ha mai convinto, ma non ci ha convinto da quella famosa riunione, perché poi noi di quella riunione abbiamo visto tutto, cioè non c'eravamo, ma visto che c'era Camillo, c'era Antonio, abbiamo avuto la possibilità di leggere tutto, sapere tutto, sentire tutto. Quanto ci aveva convinto? Zero. Quindi era stata trovata una tregua fragile che io non avevo nemmeno cercato, Vincenzo. Perché gli amici che stanno scrivendo e dicono questo andava fatto prima, sono d'accordo.
0: Certo che
1: andava fatto il giorno dopo la fine del campionato, invece di andare a cercare una pace che non poteva esistere. Perché quello che è accaduto il giorno della commemorazione, che è una data che noi portiamo sempre nel cuore, ma che oggi purtroppo sta diventando la data spartiacque, perché Giuntoli l'anno scorso non c'era e venne allontanato. Quest'anno c'erano tutte e due, non si guardavano in faccia. Dice: no, ma vanno d'accordo, ce l'ha detto Sky, per dire, no, non vanno d'accordo. E infatti, tu puoi cercare tutte le tregue armate possibili, ma poi se non c'è la fiducia reciproca e di base, basta semplicemente che una minima cosa salti che riecco la guerra. Quindi questa cosa andava fatta subito. Meglio tardi che mai, sì. Meglio tardi che mai, sì. però il cercare, anche qua io delle responsabilità a John Elkann gliele do, perché il cercare per forza questa volta la tregua, la pace, ma vedrai, no, ma cosa ti dovrà dimostrare ancora Comolli? Cosa?
0: Io voglio leggerla in maniera diversa. E se ti ricordi bene, lessi in maniera che tu dicesti: mamma mia, che bello che tu, magari fosse così, quella famosa riunione che non era una conferenza stampa, era un invito a parte della stampa da parte di Comolli. La lessi in un modo, se ti ricordi bene.
1: Sì, sì.
0: Ti dissi:
1: sì, sì.
0: Non è una conferenza stampa, ha invitato Comolli tutti quanti. Perché Elkann gliel'ha concesso, ci dicevano tutti quanti. E io dissi: sai che mi piacerebbe pensare che Elkann magari dici: vai, falla, facciamo venire fuori il problema per il quale io poi possa convincermi e convincere tutti che la decisione giusta è quella di salutarti. Ci aggiungo una cosa e provo a dare una lettura più complessa della situazione. Chiaramente neanche se chiami una settimana fa a Carnevale e dici: oh, magari tieniti libero, è un tempo credibile. Io credo che finito il campionato Elkann se la sia fatta un'idea precisa. E probabilmente già da lì abbia avviato, poi capiremo se arriverà a Carnevale oppure no, abbia avviato una chiacchierata con Carnevale, che a sua volta doveva avere il tempo segretamente di preparare la sua società, il Sassuolo, a un'eventuale separazione. Perché tu qua prima, altrimenti fai come ha fatto il Milan. Perché il Milan che cosa ha fatto? Via tutti e adesso... Ho scelto Glasner, sì, però Ragnik ha detto che vuole pieni poteri e io gli faccio trovare un allenatore che non ha scelto lui e infatti lui ha detto che non sa se viene. Quello è caos ed è reazione di pancia. Noi abbiamo sempre detto che, per esempio, la grande differenza tra Andrea Agnelli ed Elkann era che uno usa la pancia e l'altro usa la testa. Elkann probabilmente questa volta ha usato la testa, me lo auguro, ma del resto i risultati stanno arrivando da questo punto di vista, quindi avrebbe rimediato un errore, perché di due programmazioni management sbagliata la terza magari ti va bene, e usando la testa abbia preparato l'arrivo di un grande dirigente, perché non potevi mai più sbagliare, e nel frattempo provare a costruire qualcosa qualora non fosse pronta quell'altra alternativa e dire: intanto vediamo se vi ricostruite, se riuscite a trovare insieme un percorso e soprattutto se tu mi sai chiudere delle trattative nel tempo che ti ho detto che me le devi chiudere. Non l'hai fatto, io ti chiamo.
1: Bravo.
0: Ti chiamo e Bravo. Ti dico: allora,
1: Bravo.
0: Come vedi, io non ti ho scaricato, perché io 7 mesi fa ti ho fatto firmare il contratto da amministratore delegato, io non ti ho scaricato per il fine di campionato, ti ho dato
1: 15 giorni,
0: ho metabolizzato, ti ho dato il tempo di impostare delle trattative da chiudere prima del mondiale, di creare un rapporto con l'allenatore, ma non mi sembra che sia stato creato. Hai fatto anche questo invito a parte della stampa, che non è tanto una cosa da noi, onestamente. Hai raccontato delle cose che non erano vere, perché poi Spalletti il giorno dopo la commemorazione è venuto da me e mi ha detto: ma quando mai ho concordato il mercato con lui? Non mi si dicano cose che io non ho fatto. Quindi hai peggiorato un po' la situazione. Vogliamo capire che forse è il momento di salutarci, e quindi metto questi tasselli. Ho trovato nel frattempo la chiamata sul telefonino di Carnevale, che magari mi ha detto che la disponibilità c'è, e chiudo il cerchio.
1: Tanto guarda, saluto Giuseppe da Sant'Agata Militello, che deve essere uno degli amici del gruppo Gobbi WhatsApp. Grazie, grazie Giuseppe, che dice: siamo tutti online ad ascoltarvi e festeggiare.
0: Grazie, grazie,
1: Sergio
0: Giuseppe
1: da Romania dice: per me con questa notizia comincia il vero mondiale della Juve. Vedi, sulla tua perfetta riflessione, in effetti 15 giorni gliel'ha dati e gli ha detto portami 15 giorni, portami magari un giocatore, gli avrà detto pure: portamelo, poi vendiamo, ma intanto portamelo. Siamo andati in Norvegia a parlare con i procuratori di Sørloth quando ancora non hai raggiunto l'accordo con la società. Dice: lo fanno in tanti, ok, ma con l'Atletico Madrid dovevi da giocarti anche la carta Nico Gonzalez, 0, Allison, 0, Divo Martinez, 0. In 15 giorni hai fatto 0. Oltre ai disastri fatti a gennaio, che non siamo riusciti a prendere El Nesiri, e i disastri fatti a luglio. Io quali altre chance devo dare? Dopodiché Vincenzo, siccome ce l'abbiamo per tutti, continua a dire che i pieni poteri a Comolli gli ha dati Elkann. Comolli l'ha portato Elkann, l'ennesimo fallimento di Elkann, che speriamo stavolta si sia affidato anche ad alcuni consiglieri per fare questo tipo di decisione. La ciliegina sulla torta, adesso cambiare anche il presidente.
0: con calma, sì, eventualmente si risponda anche a un paio di voi. A Severino giustamente dice: no, ma la Juve deve cedere entro il 30 giugno per poter iscrivere le plusvalenze a bilancio 2006, acquisti vanno fatti da luglio. Sì, Severino, è corretto quello che dici, però tu mi insegni che intanto io posso trovare l'accordo e poi firmo a luglio. Qua il problema è che sia con Alisson, sia con il Dibu Martinez, sia con Sorloth si è trovato un accordo con i giocatori, ma ci si è presentati, probabilmente anche questo sarà vero a questo punto, dall'Aston Villa a dire me lo dai a gratis. Cioè,
1: pare che sia proprio così. Guarda,
0: cioè,
1: oggi l'ha confermato anche Vittorio Reggia.
0: Benissimo. Io non posso sentire da proprietario della Juventus, proprietario di Stellantis, che il mio amministratore delegato va a chiedere un giocatore a gratis. Allora tu puoi trovare l'accordo, e quanti giocatori tu hai l'accordo e poi ratifichi l'acquisto a luglio, perché giustamente, come dici, deve andare a bilancio, ma intanto trovi l'accordo. Qui rischiava di saltare tutto, come è saltato con Alisson.
1: Esatto.
0: Perché trovavi, va bene ad andare magari, perché è vero che a livello regolamentare non si può andare dal giocatore prima e poi dalla società, però questa è una regola che secondo me può anche essere accantonata, perché io devo sapere intanto se un giocatore è disponibile a venire, non allaccio proprio la trattativa col club. Dopodiché il giocatore ha dato l'ok, prima di parlare del contratto con te fammi andare a limare, a trovare l'accordo anche con la società. Quanto vuoi? Ok, ce li ho questi soldi? Sì, vado dal giocatore. Va bene questo contratto? Sì, vado dalla società. Volevi questi soldi? Eccoli qua. Chiudiamo? Ok, si firma a luglio. Perfetto, così. Lui invece questa situazione non l'ha
1: inquadrata.
0: Io vedo
1: tanti messaggi oggi quasi di un Natale bianco-nero. Per esempio c'è Roberto da Crotone che dice: non potevo mancare ad una giornata storica, sono collegato con voi dalle 17, oggi per me si è fermato il mondo. Un altro amico dice: Roberto, ragazzi, oggi sembra aver vinto un trofeo se veramente saranno confermate le voci su Comolli. Io penso che Marco dice: io penso che Elkan abbia guadagnato tempo in dichiarare la Crewe in società, in questo periodo, certo, ha cercato un'alternativa, perché esatto, una società quotata non si può permettere la situazione, esatto, di oggi. Alessandro fa un'altra riflessione che in tanti hanno fatto, cioè lui dice: voi fatevi anche una domanda sulla vicenda di Conte, che se n'è subito andato da Napoli. Ragazzi, io spero che, è da stamani che lo dico nei vari collegamenti che ho fatto, c'è un fantasma che gira, è il suo, spero che arrivino i Ghostbusters a succhiarselo sto fantasma, però è chiaro che lui è un furbo, e come Luca Gramellini, che aveva 18:35, ci aveva detto martedì che Comolli se ne stava andando, voi pensate che Antonio Conte non sappia la situazione? Però io onestamente non cambierei di più. Però dobbiamo anche essere onesti, e lo siamo, è uno scenario che oggi non possiamo escludere.
0: Non possiamo escludere niente nel momento in cui è cambiato tutto. Qualcuno prima, stavo ricercando il messaggio, non lo trovo, ci ha scritto: voi ce l'avete sempre avuta subito con Comolli, mi spiegate perché vi stava così antipatico. Amico mio, è un amico prima, dopo te lo vado a trovare il messaggio. Amico mio, qua non
1: noi giudichiamo sui fatti, e non è vero, perché io avevo accolto con favore Comolli dopo i disastri di Giuntoli. Io non ce l'ho con nessuno, io ce l'ho soltanto per il bene della Juventus. Se per te, perché poi sai, il bastian contrario ci vuole sempre. Perché se ora, se questo amico ha il coraggio
0: Michele
1: di dire,
0: da Cosenza,
1: sì,
0: okay,
1: Michele
0: mi
1: da Cosenza,
0: fate capire perché siete sempre, sì, stati contro Comolli, non l'avete mai visto dal primo giorno.
1: Allora, però Vincenzo, io credo anche, parlavo oggi anche con un'amica che mi ha scritto che determinati messaggi dobbiamo cominciare a ignorarli, perché qui non c'è nessuno con nessuno. Ma ora vorrei chiedere all'amico Michele da Cosenza una cosa fatta bene da Comolli, forza, dimmela.
0: E noi
1: dimmela,
0: quando l'abbiamo accolto abbiamo detto: dimmela, speriamo, non lo conosciamo, anzi,
1: cavolo,
0: caro Michele, noi dicemmo, a differenza di Giuntoli col quale mi scottai, dicevo: io Comolli non lo conosco. Abbiamo studiato un po', sappiamo che uno che si affida a statistiche, numeri e quant'altro, non è una cosa che ci convince molto, magari funziona, vediamo. E dopodiché gli abbiamo dato un mese, due mesi, tre mesi,
1: no,
0: quattro mesi.
1: Questo, Vincenzo, è il classico bastian contrario. Allora, questo amico che ci ha scritto il messaggio, ora aspetto il suo messaggio e sarò il primo a leggerlo, di una cosa fatta bene da Comolli. Perché sennò poi anche basta, con queste accuse. Voi antipatico, simpatico. Antipatico di cosa? Di uno che l'unica cosa che ha portato alla Juve sono i concerti allo stadio. Lo riconosciamo. Mercato cosa ha fatto? E io l'avevo accolto con grande entusiasmo, perché avrei accolto chiunque per mandar via Giuntoli. E anzi, l'ho detto nella puntata di Antonio quando sono intervenuto. Io faccio mea culpa perché avevo, perché io la faccio, ce la metto sempre. Avevo detto: bravo Comolli che non hai comprato dalle italiane. Bravissimo! Perché quello era il momento. Ma se non devo comprare dalle italiane per prendere Openda 45, il fantasma di David, no. Zegrove, no, e basta. Io sta accuse qui non mi stanno più bene, Vincenzo, te lo dico, perché si discute, si ragiona su tutto, ci si confronta, ma se ti mi dire che ci abbiamo antipatico come lì, appunto, noi, perché non lo vedo il messaggio di Michele da Cosenza? Mi dici cosa ha fatto, una cosa fatta bene da come lì, forza.
0: Non lo so. Questa volta ci abbiamo contro Asia, la salutiamo.
1: Sì, grande Asia.
0: Che dice: mi dispiace per essere d'accordo con voi, Carnevali no, fa parte del sistema, spero di sbagliarmi, non so chi, ma Carnevali non mi fido. Asia, a volte, tra virgolette, no, è meglio avere vicini nemici, se proprio vogliamo, piuttosto che... Allora, non è un nemico. Se per sistema intendi essere un personaggio di peso all'interno della Lega Calcio di Serie A, io ti dico sì, è un personaggio di peso. Tra l'altro è uno che raccontava candidamente che le plusvalenze le facevano all'amicizia con la Roma. Poi magari quando arriverà la Juve, speriamo che arrivi, gli spiegheranno che a noi invece non ce l'hanno fatto fare, anzi ci hanno penalizzato.
1: No, ora di Macchinello squalifica.
0: Chiederemo una consulenza anche a Carnevali. Però Asia, la verità è che la Juventus ha disperatamente bisogno di personaggi così, cioè competenti, preparati e che hanno un peso nella Lega di Serie A, altrimenti continuiamo a farci prendere in giro plate al me, perché quest'anno è successo veramente di tutto, dall'inizio dei cori razzisti a McKennie fino a passare alle 10 giornate di squalifica per le trasferte tifosi della Juve arrivata nella giornata di ieri, in mezzo tutte le decisioni arbitrali controverse contro la Juve, la grazia a Kalulu non concessa, cioè la grazia a Lukaku non concessa a Kalulu, quello
1: capito,
0: che è successo,
1: vedi poi Michele, poi quando si parla del bene della Juventus, l'errore è stato confermare Spalletti perché i giocatori li sceglie la società, non l'allenatore. Ok, Michele, okay, ho capito, okay, tutto va, okay, bene, dai, okay, andiamo in pausa.
0: E ritorno Mirko Nicolino.
1: E ritorno Mirko Nicolino, perfetto.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ce l'abbiamo? No!
1: Allora, sentiamo, perfetto, intanto un, vai, paio di vocali, che tanto anche oggi devo dire che stiamo facendo il record di messaggi, di questo ovviamente grazie. Prego, prego, prego. Francesco a Bologna dice che è la quaresima. Michele da Caltagirone, anche lui uno dei primi messaggi. Tra l'altro stiamo notando che abbiamo tantissimi amici nuovi che ci scrivono. Michele da Caltagirone dice: ciao ragazzi, oggi festeggio due volte, una per i miei 79 anni. Tanti auguri, auguri! Michele, per queste notizie, un abbraccio, siete unici. Grazie.
0: Grazie assai.
1: Michele, vai Rossi. Dove?
4: Cari ragazzi, buongiorno, Pippo da Salerno.
1: Pippo.
4: Cioè, allora, secondo me abbiamo preso anche troppo tempo. Dovevano mandarlo via, prima, se volevano mandarlo via, e prendere Carnevali già dopo il derby. Invece ci abbiamo messo quasi un mese. Carnevali,
1: questo,
4: e te lo dico da anni, è l'uomo giusto per la Juventus, il nuovo Marotta.
0: Sì, tra l'altro arrivano conferme, sì, che Carnevali, sì, sì, si sta liberando dal Sassuolo per andare a firmare per la Juventus. Vai. Rispondi o andiamo da Mirko?
1: No, ma ha ragione, ha ragione. Io l'avrei fatto il giorno dopo il derby con il Torino.
0: Però proviamo a ragionare proprio su, sì, questi tempi, proprio con Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato. Anzi,
1: calmati, non ti sopporto,
0: no,
1: più
0: dobbiamo
1: oggi.
0: Dobbiamo essere rapidi.
1: Mamma
0: siamo
1: mia,
0: pieni,
1: oggi
0: siamo
1: non
0: pieni,
1: ti sopporto,
0: siamo
1: più,
0: pieni di notizie. Ciao Mirko. Non ti sentiamo Mirko.
5: Mi sentite?
1: No,
0: molto lontano.
5: molto lontano.
1: Devi alzare te.
0: Adesso meglio. Meglio.
5: Meglio? Ok.
1: Sì. No.
5: No, io.
0: Ma poi a non esagerare, che da parlare, siamo a Sanremo. Ti sentiamo adesso.
5: Ho provato a staccare 2 minuti, ma non ci sono riuscito.
0: Hai visto?
5: C'è l'ansia che va a 1000. Ho detto faccio 5 minuti di pausa, niente, non è possibile.
0: Dillo a me. Senti Mirko, grazie intanto per la mano, perché come potete vedere su Bianconera News abbiamo veramente tenuto aggiornati su tutto, grazie al lavoro di squadra che, che abbiamo sempre. Mirko, allora,
5: grazie ad Indolente che stamattina mi ha dato questa bomba.
0: La vogliamo raccontare, fermi, perché questo è un mistero che tu non sai, Ale. Ma posso sto telefono, un mistero importante che adesso vi raccontiamo a tutti. Perché che succede stamattina che tu mi mandi un messaggio in un momento in cui appariva su Sky riunione in corso Comolli Juventus. Ma in quel momento Mirko mi gira questo messaggio. Che è successo?
5: Avevo fatto il primo video della mattinata, il primo commento Indolente, uno con una faccia, con una maschera di Anonymous. Via Comolli dentro Carnevali. Beh, io ho detto, ma questo, un pazzo che viene qui, un mitomane, mi scrive sul... prima Comolli out, poi piano piano il sostituto Carnevali. Ho detto, ma chissà chi è, non lo saprò mai.
0: Non lo sapremo mai, però... O è un veggente o è uno che sapeva e ti ha dato una soffiata, perché poi me l'hai girata a me, beh, vediamo, lavoriamo, ci capiamo, e poi piano piano si è verificato esattamente questo. Indolente assurdo. A parte, Mirko, che è una roba assurda, sono cose che andrebbero proprio ricercate poi. Allora, la grande domanda che stanno facendo tutti è, vabbè, intanto abbiamo dato l'aggiornamento, Carnevali si sta liberando dal Sassuolo, quindi non ci dovrebbero essere dubbi su questo, no? Ti chiedo anche aggiornamenti da te.
5: Sì, assolutamente.
0: Via anche Ottolini e via anche Modestò, naturalmente, è arrivato Gnozzi.
5: Rispetto alle altre volte in cui Carnevali è stato associato alla Juventus, se voi ricordate, Carnevali, tempo 10 minuti, faceva una dichiarazione all'Ansa per smentire.
1: Sì, è vero.
5: Ecco, stavolta è da stamattina che vengono fuori voci, non ha detto una parola, quindi vuol dire che anche lì chi tace acconsente, quindi siamo davvero
0: così
5: vicini.
0: Detto
5: ed
0: questo,
5: è chiaro,
0: sì. Vai, vai.
5: Ed è chiaro che si va verso un ribaltone totale a questo punto.
0: Esatto.
5: Ricordiamo, oltre a Comolli che è andato via, che è arrivato tra maggio e giugno dell'anno scorso, quindi a distanza di 12 mesi, a questo punto non può che essere azzerata l'area sportiva con Ottolini, che era arrivato solo a gennaio, e Modestò, che era qui dall'estate scorsa. Perché? Perché con Carnevali dovrebbe tornare anche Matteo Tognozzi, e come noi diciamo da tempo qui a Radio Bianconera, quando sono circolate le prime voci di un ritorno di Tognozzi, cosa abbiamo detto noi qui? Tognozzi con Ottolini non sono compatibili.
0: No.
5: Perché? Perché Tognozzi lavorava nello scouting alla Juventus. Ottolini lavorava nello scouting alla Juventus. Nel frattempo entrambi hanno evoluto la loro carriera verso il ruolo di direttore sportivo, e oggi sono entrambi direttori sportivi, o uno o l'altro. Cioè, qualcuno addirittura ha ipotizzato, beh, uno dei due retrocede a capo scouting. Allora, di solito, così spieghiamo una cosa a chi ci ascolta, chi lavora nello scouting cerca di fare carriera.
1: Esatto.
5: E di solito gli step sono capo scout, direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato. Una volta che tu fai lo scatto verso il direttore sportivo e poi puntare a diventare direttore generale, amministratore delegato, non torni a fare lo scout. Per questo nessuno dei due poteva fare questo passo indietro.
1: Senti Mirko, detto ormai data per assodata, no? Il licenziamento di Comolli, dimissioni, l'arrivo di Carnevali. Due domande. Prima, ma il mercato cambierà diametralmente? Due, insomma, il fantasma di Parrucca?
5: Allora, prima risposta. Intanto il mercato in questo momento va in pausa. In pausa fino a quando Carnevali e il suo staff, i suoi collaboratori, non prenderanno possesso degli uffici. Cioè, il tempo di capire quali sono le operazioni in corso, con chi stanno parlando, eccetera, eccetera, e si mettono al lavoro. Quindi qualche giorno di instabilità sicuramente ci sarà. Ed è chiaro che se questa scelta è stata fatta anche fatta perché la Juventus vuole dare un imprinting a questo mercato che è fatto di tante voci, tante indiscrezioni, ma già di tanti, tre o quattro giocatori che erano dati per fatti e invece non sono arrivati.
1: Certo.
5: E questo è solo uno, attenzione, degli aspetti della questione, perché così come avvenne per Giuntoli, il capo dell'area sport della Juventus, prima Giuntoli e adesso Comolli, non pagano solo il mercato, ma pagano la gestione interna di rapporti, situazioni, già, tutto l'ambaradan.
1: Che sono quelle cose, Mirko, che noi non possiamo dire, perché c'è tutta, lo diciamo prima, c'è tutta una serie di cose alla luce del sole. Poi, per chi fa il nostro lavoro, ci sono altre cose che sappiamo e che teniamo per noi, ovviamente. Ma hai fatto bene a sottolinearlo, si paga l'insieme.
5: Assolutamente sì, ma una cosa, per esempio, la si può dire, i rapporti con alcuni procuratori, non è un mistero che ci siano dei direttori sportivi o dei capi di aree sport che abbiano dei rapporti privilegiati con alcuni procuratori piuttosto che altri e preferiscano servirsi prevalentemente da alcune agenzie piuttosto che altre. Poi è chiaro che se ad una proprietà non piace che, per esempio, la sua squadra prenda 3-4 giocatori dello stesso agente, metta nel calderone anche questa roba qui. È tutto l'ambaradan. Quanto ad Antonio Conte, è una voce che circola perché ci sono diversi nomi. Ora, quando c'è una rivoluzione, inevitabilmente c'è chi fa delle ipotesi e chi invece raccoglie delle indiscrezioni e si mette un po' tutto dentro. C'è stato il nome di Bonucci subito, no, nelle ore relative all'addio di Comolli, subito è venuto fuori il nome di Bonucci come componente dello staff tecnico. E allora tu una domanda te la fai, perché ti fai questa domanda? Perché Bonucci pare che quest'anno doveva entrare nello staff di Antonio Conte a Napoli, prima che Conte dividesse la sua strada dal club di De Laurentiis. Ora, è chiaro che se Bonucci è orientato a lavorare con Antonio Conte è perché ne ha già parlato con lui, quindi magari
0: i famosi
5: Bonucci
0: indizi.
5: È un indizio di Conte, però in questo momento noi diciamo le cose, andiamo per gradi.
0: Molto
5: in questo
0: gradi.
5: Momento non c'è alcun sentore di un esonero di Luciano Spalletti,
0: no.
5: Però visto che le cose stanno succedendo in maniera così veloce, perché,
0: può succedere praticamente.
5: Attenzione, diciamo un'altra cosa e chiudo: non andranno per le lunghe. La Juve entro il fine settimana deve avere la nuova dirigenza e lo staff tutto al completo, perché da lunedì si ricomincia a lavorare tutti assieme.
0: E qui arriviamo al punto: detto che poi Bonucci è disoccupato in questo momento, quindi
1: si sta offrendo
0: a tutti quanti.
5: Bonucci non è disoccupato, attenzione.
0: No.
5: È l'unico dello staff di Gattuso
0: che non è
5: ancora sotto contratto per la federazione.
0: Però diciamo che probabilmente quando si insedierà la nuova federazione con Malagò, esattamente, quella è una cosa immediata dal 22 di giugno, quando ci sarà probabilmente Malagò, poi Mancini e poi lo staff
5: di
0: Mancini.
5: Era giusto una precisazione.
0: No, non è giusto, però si libererà, comincia a bussare alla porta, dice: oh, io tra poco sono libero, quindi magari mi inserisco.
1: Restaci.
0: Restaci ampiamente. La domanda che si stanno facendo in tanti, io l'ho provata a ricostruire così: tardi, perché ora? La domanda che si pongono in tanti, la risposta potrebbe essere che magari finito il campionato, anche che poi non è che chiami oggi a Carnevale e dici liberati e vieni da me, un minimo lo devi avvisare, digli guarda io ci avrei intenzione di, tu c'hai la possibilità di, e quindi magari si sia dato il tempo a Carnevale di dialogare magari segretamente anche con il Sassuolo, nel frattempo hai messo alla prova per altri giorni come lì per vedere se c'era un cambio di marcia e hai notato gli stessi errori, gli stessi difetti di fabbrica, più quella famosa riunione convocata con parte della stampa nella quale ha detto una marea di cose non vere, tra cui il mercato fatto con Spalletti senza chiedere autorizzazione di quella riunione, perché non doveva chiederla ad Elkan, e quindi quello più quello più quello poi ha fatto concretizzare un pochettino le cose.
5: Credo che ci sia un po' di tutto dentro, sia la questione che Carnevali bisognava aspettarlo, perché se la scelta di Elkan era quella di Carnevali sin dal principio e così pare, bisognava per forza aspettarlo.
0: Chiaro.
5: E sia perché credo che dopo quella famosa riunione in realtà non si sia risolto niente.
0: Ma che?
5: Ovvero
1: più o meno l'avevamo suggerita anche noi questa lettura, no, Mirko?
0: Ma che?
5: Ma se voi ricordate, io qui vi dissi, fosse stato per me, io proprietario della Juventus, sarei andato a quell'incontro e avrei detto: ok amministratore delegato, tu hai sbagliato tutto fin qui, paghi e vai via. Ok allenatore, io ti ho preso per migliorare i risultati, non li hai migliorati, addio, saluti anche a te. Quindi io avrei fatto entrambe le cose, però attenzione, non in questo momento Spalletti è il meno colpevole di tutti, lo sappiamo, e quindi non è toccato, ecco, da questa situazione. Però sicuramente non c'è stato quel cambio di marcia che ci si attendeva, perché dopo quella riunione lì, e prima è salta Alisson, no mister tranquillo è fatto, e poi Alisson salta, e poi no ma tranquilli, noi il mercato lo stiamo facendo, i giocatori che trattiamo non vogliono per forza la Champions, vengono lo stesso, e poi invece non ci vengono perché non c'è la Champions. In più, ripeto, rapporti interni, situazioni che sembravano ormai incancrenite, perché voi ricordate l'episodio di fine campionato, cioè lo sfogo post Fiorentina.
6: Sì.
5: Quello sfogo lì viene sentito, perché le urla sono arrivate anche ai giocatori, e quindi ormai la figura era delegittimata di fronte all'ambiente. Quindi riflettendoci, John Elkann si è alzato stamattina o ieri mattina e ha detto: ok, taglio la testa al toro. E ricordatevi che fece la stessa cosa con Giuntoli. Per una settimana dalla proprietà della Juventus non venne fuori altro che: Giuntoli non si tocca, Giuntoli non si tocca, è qua da poco. Arriva un venerdì mattina, Giuntoli via, così. Perché? Perché quando il proprietario della Juve si stanca, si alza e cambia.
6: Guarda, ha ragione, vedi, l'amico, anche lui uno dei primi messaggi che manda, Sandro da Licciana Nardi in provincia di Massa, dice: non è assolutamente vero che Comolli ha sbagliato ogni cosa, vi state dimenticando la sfuriata al termine della partita contro i prescritti. Bravo, è l'unica cosa che ha fatto bene, bravissimo.
1: Però, lo ricorderemo per quello.
0: Però, e questo mi piace come gancio per affrontare un'altra questione. Quella era la sfuriata di una dirigenza in totale balia degli eventi, per nulla ascoltata da un sistema calcio che ti calpestava e ti ha calpestato senza proprio alcun problema e ritegno, perché eri Juve sul nome e non nei fatti. A quello mi auspico e penso e ti chiedo: con Carnevali non ci arrivi, perché Carnevali ti garantisce anche quella rappresentatività politica seria all'interno della Lega Calcio. È uno che non è che scende in campo e fa una roba del genere, ma è uno che il giorno dopo convoca, si presenta lì e chiede rispetto, e lo ottiene anche probabilmente, no?
5: Ma l'esperienza di Carnevali nel palazzo, tra virgolette, del calcio è risaputa, no? Quindi nessuno la mette in dubbio. Probabilmente quello che spaventa, e lo capisco, in questo momento i tifosi della Juventus è il fatto che Carnevali, da testimone di nozze di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, grande suo amico, si teme che possa subire l'influenza di comunque un dirigente più forte e una società più forte, perché in questo momento noi dobbiamo dire le cose come stanno, certo, ai tifosi della Juventus. L'Inter è più forte di noi sul campo e come peso politico, certo, politico, calcistico e politico.
0: Certo.
6: Ora, noi ce l'abbiamo la russa, ragazzi. Noi ci giriamo intorno.
0: Pensa, a noi ci difende, tra virgolette, Berruto.
5: Avete visto? Certo. Nuovo sfogo di Berruto. No, dico, quindi la speranza qual è? È che Carnevali, comunque, come qualunque dirigente o qualunque dipendente di qualunque azienda, miri a far bene e ad emergere e ad avere successo. E se per avere successo deve andare contro a Beppe Marotta, io penso che non abbia difficoltà a farlo, perché altrimenti finisce tritato anche lui, come è finito tritato Comolli.
6: Sì, dopodiché Mirko, veramente vuol dire che abbiamo un virus letale, e allora a quel punto dobbiamo abituarci a tutto. Certo, oggi io vedo anche tanti messaggi che mi stanno arrivando da amici entusiasti di questa notizia, ed è vero, l'entusiasmo sta tornando. Però è anche vero, Mirko, che siamo di fronte all'ennesima rivoluzione, all'ennesimo cambio, all'ennesimo fallimento. Cioè, questo non voglio rovinare la giornata, ma è la verità.
5: Una cosa la dobbiamo dire, perché sto leggendo su 10 commenti sui miei social, 9 sono finalmente da domani è un'altra storia, finalmente da domani è un'altra storia. Però io questo finalmente da domani è un'altra storia l'ho visto il giorno dopo che viene annunciato Giuntoli, il giorno dopo che viene annunciato Comolli, adesso c'è Carnevali. Ora non pensate, perché noi dobbiamo dire cose come stanno, la realtà dei fatti nel calcio è molto cruda. Non pensate che domani mattina si insedia Carnevali e la Juventus prende Bernardo Silva, Lewandowski, no, Rudiger, certo, e andiamo a vincere campionato, Coppa UEFA. Oh, calma. Adesso a uno abbiamo dato un anno e 3 mesi, all'altro nemmeno un anno, perché questo era l'undicesimo mese di lavoro. A questo diamogli almeno tempo, no? Perché no, altrimenti qua continuiamo a rivoluzionare.
0: L'entusiasmo, fate bene a specificarlo, io lo accetto e lo spalleggio nella misura in cui tu dici Carnevali oggettivamente è il meglio che potevi prendere in questo momento,
5: in questo momento, sì.
0: E quindi questo rappresenta tra virgolette una garanzia. Poi le garanzie si costruiscono con il lavoro e con i risultati, e sono d'accordo con quello che dici tu e che dice Ale, non è che arriva Carnevale e va aspettate che domani fai il mercato, però fai un mercato non più intanto degli algoritmi, però l'open day di turno non te lo vuoi a prendere, però l'alternativa a Sorlot, sempre che sia Sorlot, a questo punto l'obiettivo principale non è Gabriel Jesus, però probabilmente c'è un amministratore delegato che ha una conoscenza maggiore di tutti i livelli del calcio, un Tognozzi che magari ha, e io immagino che è vero come dice Mirko, che devono prima insediarsi e poi lavorare, quindi ci sarà uno stop del mercato, però immagino anche che chi si lavorerà per la Juventus intanto abbia allacciato da dirigente navigato dei rapporti, dei contatti, e poi dice fammi insediare e avviamo le trattative.
5: Per esempio Enzo, io non mi sarei mai aspettato con Carnevali amministratore delegato che va a dire a Spalletti Alisson è preso e poi tu hai l'accordo solo con il portiere e non con il Liverpool. Cioè Carnevali una cosa del genere non l'avrebbe mai fatto, quindi sicuramente in questo momento storico la Juventus sulla piazza prende uno dei due migliori, l'altro è Sartori, no, lo sappiamo, sono i due più bravi, e quindi ci si aspetta anche tanto, però ora diamo il tempo, perché sennò qui ogni volta...
1: Dopodiché Mirko, correte, poi sentiamo anche un vocale insieme, prendo un messaggio che va un po' anche sulla linea che stavamo dicendo, di Alessandra Civitavecchia, che dice io oggi sono contento ma sono stufo di questa lavatrice, e la capisco, no? Perché lo siamo anche noi, perché poi con la lavatrice non costruisci mai. Sentiamo un vocale e poi ancora con Mirko.
7: Ciao ragazzi, sono Andrea da Sanremo. Ciao, bene, Andrea. Finalmente Comolli torna a mangiare le lumache. Si poteva fare un po' prima, perché siamo sempre all'11 di giugno, e se dovesse arrivare Carnevali, ricordiamo Carnevali essere amico fraterno del buon Marotta.
1: Sì, questo l'abbiamo
7: ora
1: detto.
7: Le questioni sono due: viene e ci affonda definitivamente,
1: no, vabbè,
7: per volere del suo amico, oppure forse iniziamo a godere di una certa protezione, o meglio ci lasceranno un po' in pace in virtù del fatto che il dirigente apicale della Juve sarà un amico di Marotta.
1: A proposito di questo, ringrazio anche amico di Sanremo, che è uno dei tanti che sento per la prima volta, e veramente grazie tante, perché io vedo una marea di
0: nuovi,
1: cioè, stiamo crescendo e niente come i messaggi che vediamo.
0: Tutto merito di quell'uomo.
1: Tutto merito di Mirko, sicuramente. No, c'è anche chi scrive, persino Agnelli era, cioè Seferin era padrino, no, della figlia di Agnelli, o viceversa. Sì. Quindi sai, poi alla fine abbiamo visto come
0: poi avrebbero ripensato un po' più persino Infantini era amico di Platini, voglio dire, no, poi è successa una cosuccia e vabbè.
5: sì. No, la mia curiosità ora, sapete qual è quella di capire la posizione di Chiellini, perché il buon Claudio Giuliani, il nostro Claudio Giuliani,
0: grande Claudione,
5: da settimane ci diceva occhio che Chiellini è defilato, è messo lì da parte, non incide, come se stesse aspettando qualcosa, e pare che la decisione sia stata presa, come dicevamo prima, da John Elkann, senza dire niente a nessuno, e quindi ora sono ancora più curioso,
1: e questo un po' mi spaventa, Mirko.
5: Di capire cosa ne sarà ora di Chiellini. Uno, due, una rivendicazione, consentitemela, per Radio Bianconera e per Bianconera News, perché leggo tantissimi sorpresi dal fatto che Comolli avesse come sua principale collaboratrice la moglie. Ora, se voi andate a recuperare il 30 maggio 2025, abbiamo scritto proprio su Bianconera News un focus quando si parlava dell'arrivo di Comolli, e noi abbiamo scritto: guardate che assieme a lui arriva anche la moglie, che si occupa di algoritmi, numeri, eccetera. E oggi sappiamo anche che aveva uno stipendio importante, quindi
1: allora,
5: questa è una delle cose che potrebbe aver pagato.
1: Quando ci chiedevate: ma che ci fa la moglie? Che ci fa? La moglie lavorava dentro la Juventus, credo che a questo punto lo possiamo dire, non c'è mica niente di male.
0: No,
1: era una consulente della Juventus e lavorava dentro la Juventus, ma ci sta, ragazzi, non è che sia una cosa scandalosa. Lavorava con il marito nella Juve, io qui non ci vedo niente di male. Poi
5: Carlo Ancelotti aveva il figlio, appunto, che lavorava nel suo staff, cioè sono cose normali. Comunque, alla fine è chiaro che però se poi non arrivano i risultati, poi il proprietario ti presenta il conto.
1: Esatto.
5: Ok, a tua moglie davamo tot, cosa ha portato in più tua moglie?
0: Esatto, per tot, cosa ha portato in più? È quello, paghi tutto, no? Come abbiamo detto prima.
1: Ultimissima cosa, Mirko, perché è un'altra, un'altra battuta che sono due amici. Arriva finalmente anche Berardi a questo punto. Si chiude il tormento. Finalmente arriverà Berardi.
0: Berardi in carrozza.
5: Guardate, una cosa che sto leggendo da parte di tanti tifosi dell'Inter e tifosi della Roma, sotto i miei post.
1: Sì.
5: Finalmente Carnevali passa dalla Juve B alla Juve A.
1: Ora, sì, proprio Sassuolo, sì, come no?
0: Sì, vabbè.
5: Consentitemi, ragazzi. Sì, dico, allora, consentitemi. Qua, negli ultimi anni, se c'è una squadra, cioè, se ci sono due squadre che hanno fatto affari col Sassuolo, quelle sono Inter e Roma. Anzi, Carnevali stesso, due stagioni fa, a giugno, proprio quando stava per la Roma, doveva approvare il bilancio il 30 giugno, disse:
1: esatto,
5: la Roma ha bisogno di aiuto, c'è da fare delle operazioni e noi corriamo in soccorso degli amici. Quindi, cortesemente, questa storia che Carnevali passa dalla Juve B alla Juve A.
0: Guarda, un'altra battuta, ci salutiamo, l'avevamo detta prima, adesso però dovrei spiegare a Carnevali che da noi le frusvalenze non funzionano,
1: si possono fare.
5: Che lui fa bella,
0: anche questa.
5: Questa non ci avevo pensato.
0: Ma l'unica cosa, tu sei amico della Roma plusvalenze, con noi no, perché ci abbiamo appizzato un anno.
5: Scusatemi, abbiamo preso il mago delle plusvalenze per non poter fare
0: plusvalenze. Chiudiamo su questo sorriso anche aggiungendo che arrivano notizie che Squinzi avrebbe dato l'ok a Carnevali per potersi liberare per la Juventus, quindi non c'erano grandi dubbi, quindi attendiamo.
5: L'altra volta invece non glielo diede,
0: esatto. In questo caso
1: grazie,
0: ci sarebbe l'ok. Ciao Mirko, un abbraccio.
1: Ciao Mirko,
5: alla prossima.
1: Ciao, fammi dire anche una cosa. Ovviamente poi c'è il nostro grandissimo Zoccolo Duro, ma di questo vi ringraziamo. Ma siccome sappiamo che i nostri dati sono in crescita, adesso con questa nuova tipologia di messaggi vediamo quanti messaggi. E quindi quando vediamo 1-1-1-3 vuol dire che tutta gente che si affaccia.
0: E vediamo il benvenuto.
1: E lo Zoccolo Duro ovviamente è il nostro cuore, ci mancherebbe.
0: Pensa al prossimo raduno. Dovrebbe essere ancora più numeroso. Bene, bene, ci pensiamo. Dai, ci prendiamo una pausa. Che ride.
1: Okay, a tra poco, ragazzi. A tra poco.
0: Torniamo tra poco.
8: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: C'è lui che l'ha detto, dai.
6: Vabbè, io credo che

0: quindi
1: mi ha chiamato,
0: mi ha chiamato lui domani l'ufficialità, quindi
2: dai, sentiamo un po'. Rossi, non ridere, è vero, pare che abbia, cioè, già c'eravamo uno che parlava con John Elkann, no, sì, non sì, ci sì, parlava, come, vabbè, dai, andiamo ragazzi, un giorno scriveremo un libro, ma veramente secondo me se scriviamo quel libro lì,
0: sì, sì,
2: ma quanto vendiamo,
0: sì, là proprio quando ci ritiriamo e ci divertiamo.
2: No, ma poi ti diverti, sono tutti aneddoti simpatici, no, a parte uno.
0: A parte uno, però gli altri sono, gli altri veramente
2: sono simpatici, cioè,
0: comicità allo stato puro.
2: Dai, andiamo, oggi è Natale, diciamo così.
0: No, è Carnevale.
2: Carnevale, vai.
3: Buonasera, sono Maria, grazie da
2: Ciao.
3: Scusate,
2: sì,
3: ma Marotta gli avrà dato il permesso a Carnevale per poter venire alla
0: Vittoria? Pare di no.
3: Ci stanno lavorando. Se non ha il permesso scritto e foto... protocollato dal signor Beppe Marotta. Naturalmente sono ironica, però certo, ne vedremo delle belle. Buona serata.
2: Ciao Maria Grazia.
0: Allora Maria Grazia, ti comunico che permesso,
2: hanno lavorato insieme 10 anni.
0: No, che il permesso credo gliel'ha dato, però gli ha detto le plusvalenze no.
2: Le plusvalenze.
0: Cioè non esagerare, non t'allarga. Voi non
2: io,
0: le potete fare.
2: Sai, perché poi è una riflessione che tanti amici bianconeri hanno fatto, come quella di Maria Grazia. Poi però, secondo me, arriva un momento in cui, per quanto si sia amici e l'amicizia rimane, però si vuol dimostrare anche che uno può camminare con le proprie gambe. Un conto è farlo al Sassuolo, dove peraltro dobbiamo anche dire 2 anni fa è retrocesso, ma lì c'è un antefatto.
0: Sì.
2: Perché venne chiamato da Piccari a TMV Radio, ti ricordi?
0: Sì.
2: Complimenti al Sassuolo, ovviamente con Marco possiamo permetterci di scherzare. Complimenti al Sassuolo, grande stagione. E lì il Sassuolo retrocesse, quindi un po' se l'è voluta, battute a parte. Però un conto è camminare al Sassuolo, un conto è camminare alla Juventus. Certamente, come dici te Vincenzo, ne vedono delle belle, perché a un certo punto si arriverà, credo, anche allo scontro. Meglio questo di sì, quello che mi raccontavi prima, no? Nel sì, retroscena, sì, cioè perché... insomma, se pare che insomma,
0: vabbè, i rapporti con Liverpool si siano un po'
2: si siano
0: rovinati,
2: anche
0: guastati,
2: i rapporti
0: guastati
2: con Liverpool per un certo modo
0: di agire.
2: Però te la posso dire l'ultima, te la
0: dimmela,
2: dico. Io credo che questi ultimi giorni, settimane, siano state settimane comunque difficili per Comolli, e qui vado oltre le competenze, vado sull'aspetto umano. Che io non ho niente contro Comolli, ci mancherebbe dal punto di vista umano, anzi. Però quando tu sai che sei praticamente a un bivio e devi portare a casa qualcosa per rimanere, tu le provi tutte.
0: Dopodiché, sì, sì, sono d'accordo. Dopodiché hai fatto bene a tracciare il profilo di Carnevali, che comunque ha fatto un
2: sì,
0: percorso,
2: sì, l'ha scritto davvero. Ale, l'ha scritto davvero.
0: L'ha consigliato lui. Fortunatamente che c'è lui, ringraziamo.
2: Ringraziamolo perché
0: lo potevi dire prima.
2: Ragazzi, veramente.
0: Magari lo diceva prima. No, dicevo, a proposito di Carnevali, hai fatto bene a tracciare un po' tutto il percorso, e io aggiungo anche un'altra cosa importante. Noi spesso e volentieri, quando non conoscevamo come lì, dicevamo magari lo hanno preso perché ha dei buoni rapporti, sì, con la Francia. Carnevali è uno che, per esempio, nelle trattative sa anche come muoversi e spesso e volentieri riesce ad avere le formule giuste, perché sei quel dirigente che comunque tu lo vuoi avere amico, nel senso che sai che uno che le fa le cose fatte in un certo modo per bene, lo rispetti, lui ti rispetta. Si è creata una rete di amicizie proprio per il rispetto che si è meritato e che ti dà, che permette di facilitarti anche nelle trattative. Questa non è una cosa da poco.
2: Dopodiché si troverà tanti muri alzati,
0: ma
2: tanti.
0: Ma i muri alzati se li è trovati Giuntoli, che però era abituato a lavorare comunque alle dipendenze di De Laurentiis, con un margine ristretto e con una squadra scouting molto brava. Qua parliamo di un dirigente che comunque col Sassuolo ha fatto tante cose positive, ha lavorato bene, ha saputo essere rappresentativo in sede, sa che si troverà dei muri davanti, ma sa anche come scavalcarli quei muri. Poi non sempre ci riuscirà, ma lui più Juventus diventa già un binomio che fa paura,
2: no,
0: nel senso positivo.
2: L'amico Giorgio da Verona, no? Dice io sento tanto entusiasmo, comunque alla fine è la missione di nuovo fallimento, e hai ragione Giorgio, su questo hai perfettamente ragione. Lui dice avrei lasciato con Comolli un altro anno, non potevano, perché in questi 15 giorni sono successe altre situazioni che hanno portato ad accedere. Però Giorgio lo dice

0: prima, è chiaro, un altro fallimento societario. Speriamo l'ultimo, caro Giorgio, speriamo l'ultimo. Infatti, come dice anche l'amico Carmelo, quanti soldi buttati via, quanto tempo perso. È vero. Gaetano aggiunge, soprattutto parla italiano. Guarda Gaetano, che anche quella è mica stata una cosa da poco, eh? Perché insomma, io capisco, vieni, primo mese parli francese, secondo mese parli francese, mese parli francese, ma poi comincia a parlare anche in italiano. Invece no, nemmeno quello, forse è stata l'ultima, però secondo me è stata anche una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, perché io questo lo dicevo anche ad Andrea Agnelli quando lui parlava sempre in inglese, sì, per carità, però poi ci sono tifosi che magari l'inglese non lo conoscono. Allora quando ti rivolgi ai tifosi parla in italiano, che può essere l'ultimo dei problemi, però c'era anche quello. Sentiamo un po' di vocali.
1: Buonasera ragazzi, io spero che questa mossa che andava fatta probabilmente come al triplice fischio della fine del derby serva per tornare grande come società. Ci serve una persona in federazione, ci serve una persona come che venga riconosciuto da tutti, e come ti ho detto l'altra sera Ale, società forte, squadra forte.
0: Alberto.
1: Quindi dobbiamo partire da quello, la società deve tornare forte e poi tutto il resto verrà da sé.
2: Allora,
0: Ciao Alberto. Giusto, lo sai che oggi Alberto ho parlato con il coach di Montecatini, insomma, il grande tifoso juventino che mi ha scritto prima e mi ha detto siamo oggi per noi è Natale, mi ha scritto Marco. Esatto. Però ci ho parlato prima, ma non ti posso di niente, Alberto. Se ci rivediamo a gara 5 ti racconto.
2: Poi eventualmente
0: qualcosa.
2: Ne parlate. Allora, ti avevo provato a spiegare un po' la storia del ritardo, no? Ipotizzando il perché sì. Con questi tempi. È uscita poco fa un post da parte di Sky Sport che ti vado a leggere integralmente. Sì. Operazione fulminea di John Elkann, che ha deciso il cambio ai vertici del club quando è stato a un certo punto, quando è stato certo di avere la disponibilità di quello che ha sempre ritenuto essere la soluzione migliore, la prima scelta Giovanni Carnevale. Per il rapporto che lega l'esperto dirigente al Sassuolo, ci è voluto il tempo per comunicare alla proprietà dei suoi ormai quasi ex club la scelta di lasciare dopo 12 anni di eccellente lavoro, garantendo anche di concludere le operazioni per l'arrivo dal Catanzaro del nuovo allenatore Alberto Aquilani. Ora Carnevale avrà la possibilità di formalizzare il suo approdo alla Juventus come nuovo amministratore delegato scelto dalla proprietà bianconera. Di fatto, quindi, confermano quello che stavamo dicendo. Elkann lo aveva scelto. Lui ha detto ok, dammi il tempo perché intanto devo comunicare al club e porto a termine intanto il passaggio dell'allenatore Aquilani dal Catanzaro al Sassuolo e poi chiudo e vengo. Quindi è una tempistica
0: sì,
2: che ci poteva anche
0: vero,
2: stare.
0: Vero Vincenzo, dopodiché ritorno anche al messaggio dell'amico Giorgio di prima, di Ale da Civitavecchia e di altri amici. Cioè, tu ti rendi conto che in 7 mesi Elkann ha dato pieni poteri a Comolli perché gli ha dato i pieni poteri.
2: Certo, e quello è stato
0: sbagliato. Quanto è durato?
2: No, 7 mesi. Cioè lui di fatto ha firmato 7 mesi fa.
0: E allora,
2: questa è carina.
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: Da
0: e allora, Francesco da Poggio Marino che aggiunge, no? Sembra un po' il caso Ferrari, si cambia in continuazione ma non si vince mai. Le analogie, Francesco, ci sono tutte. Cioè, state dicendo cose correttissime. Dopodiché leggevo prima un amico di Savona che diceva io ho 72 anni e oggi insomma è una grande giornata perché rivedo il futuro per la mia Juve. Non per smorzare gli entusiasmi, perché sono la persona più felice del mondo in questo momento. L'avevamo anche con Giuntoli. Dopodiché Giuntoli si è schiantato contro un muro. Speriamo che stavolta Carnevali non ci si schianti contro un muro. Mi sembra di rivivere un po' quel periodo, onestamente, con la differenza che Carnevali è più uomo anche di Conti, Giuntoli no, e con la differenza che Carnevali, pur in una società piccola come il Sassuolo, lì lui aveva i pieni poteri in effetti di firma. Giuntoli a Napoli ce l'ha mai avuti perché
2: esatto.
0: Sopra c'era De Laurentiis.
2: Sai perché ci vedo una differenza sostanziale tra le due situazioni? Poi è anche un po' chiaramente lì siamo rimasti scottati, quindi ci sta che tu fai questa puntualizzazione e questa preoccupazione. Però la differenza io la vedo in un aspetto in particolare, nel fatto che Carnevali va a riempire una casella che era rimasta vuota alla Juve dai tempi di Marotta. Giuntoli non aveva quell'imprinting lì, quel lavoro lì, quel ruolo lì. Giuntoli non faceva al Napoli l'amministratore delegato plenipotenziario.
0: Certo,
2: Giuntoli faceva il capo dell'area sportiva. quando dico e ho detto sempre ultimamente che nel momento in cui ti manca un presidente devi strutturarti in maniera diversa, perché ce l'hai presidente ma non è competente di calcio, allora ti serve una figura d'amministratore delegato competente, poi ti fai l'area sportiva. Ecco, Giuntoli avrebbe lavorato bene con Carnevali, ma non da solo. Carnevali in questo ruolo di amministratore delegato può lavorare meglio di Giuntoli, ma ha bisogno di un Tognozzi che comunque faccia poi il lavoro che lui lo indirizza a fare. La struttura cambia, non è l'uomo, non è soltanto di dire cosa cambia da Giuntoli a Comolli a Carnevali, che Carnevali questo ruolo lo sa fare e che gli verrà assegnato un uomo dell'area sportiva che lui saprà gestire, non come una piramide fatta tutta di schemi come Comolli o non come Giuntoli che poi si deve occupare anche di altre cose. Tu lo sai bene che vi raccontavamo dissero che lui quando arrivò alla Juventus disse il compito è più arduo di quello che pensavo, perché gli avevano detto devi fare questo, Paratici si perse, figurati Giuntoli.
0: Vedi, c'è Marco da Santa Marinella che poi giustamente oggi nel momento della rivoluzione dice ma un Del Piero adesso farebbe così tanta ombra? Guarda Marco, io credo che a questo punto rivoluzione per rivoluzione io la porterei fino in fondo, cioè aggiungerei anche nel prossimo CDA il cambio del presidente, sono molto sincero, non so se avverrà, non lo so, forse no. Però siamo in un momento nuovamente di rivoluzione, di anno zero. Un amico prima scriveva quanti altri anno zero avremo, spero pochi, spero nessuno, e forse questo potrebbe essere il momento, cioè riportare dentro. Io sono molto affascinato, anche se non accadrà mai, dall'idea di Platini, cioè riportare dentro Platini barra Del Piero, se non addirittura tutte e due, secondo me sarebbe una cosa, varrebbe quanto vincere oggi uno scudetto, sinceramente. Però non so se il momento è quello giusto, per me sì. Anche perché appunto in 7 mesi hai ricambiato un'altra volta, hai preso un altro dirigente apicale, e allora a quel punto, visto che Scanavino non c'è più, che faceva un ruolo tecnico e l'abbiamo salutato, Comolli fallito, via. A questo punto, rivoluzione per rivoluzione, io onestamente Vincenzo, se ci fosse la possibilità nel prossimo CDA, cambierei anche il presidente.
2: Sì, io adesso però lo farei con meno urgenza rispetto a
0: prima.
2: Sì,
0: certo.
2: Cioè,
0: certo,
2: per me, a questo punto non diventa prioritario. Per me prioritario era strutturare la società. Il primo passo è avere un amministratore delegato vero, abile, che conosce questo mestiere, che sa navigare in Italia, che ha i rapporti giusti con la politica del calcio in Italia. Mettegli l'uomo che si occupa della parte sportiva, avere la potenzialità economica della Juventus, sapere che anche se c'è la Juventus dietro tu devi far quadrare comunque i conti, e lui li ha fatti quadrare al Sassuolo, quindi sa anche come gestire una società come la Juventus. Dopodiché diventa meno urgente, ma sicuramente diventa importante dire ok, tra 6 mesi, nel frattempo,
0: però Vincenzo, a fine giugno diventerà CDA, giusto?
2: Sì, a fine giugno.
0: Ti senti di escludere il cambio presidente?
2: No, ma io non mi sento di escludere, dico soltanto che non è più una priorità, cioè che la priorità per me diventava l'amministratore delegato. Dopodiché, se ancora per un anno c'hai Ferrero, a me mi spaventa di meno.
0: Sì, beh, certo.
2: Quindi, se poi, perché poi Ale, dobbiamo pensare anche a un'altra cosa. Non è per l'esonero di Ferrero eventualmente, che tanto farebbe altri compiti, lui non se ne frega niente. E che comunque, se tu per esempio scegliessi, che ne so, che tanti nomi sono quelli, il ritorno di Andrea Agnelli, la scelta di Del Piero, la scelta di Platini, e non è che vengono per due spiccioli. Un presidente rappresentativo forte va bene, però secondo me in questo momento poi devi cominciare a far quadrare i conti, quindi io preferisco avere l'amministratore delegato bravo, un direttore sportivo bravo e fare una squadra. Poi penso al presidente.
0: Certo. Vai Fede, facci sentire un po' di vocali, che poi dopo abbiamo anche Luca Gramellini.
3: Ragazzi, buonasera, sono Massimiliano dalla provincia di Ancona.
0: Ciao caro.
3: Una domanda, ma secondo voi nella riunione straordinaria di domani potrebbe esserci anche il cambio di presidente? Voi cosa ne pensate?
0: Vedi,
3: grazie e sempre forza Juve.
0: Non lo so, domani no, nel CDA non mi sentirei non mi sentirei di escluderlo, devo dire la verità, perché siamo in un momento in cui può accadere veramente tutto il contrario di tutto, così, sì, come, sì. Così come alcuni amici ci chiedono, ma secondo voi Carnevali e Spalletti sono sentiti? Io penso di sì.
2: Si sentiranno, ma qua stiamo parlando come se per esempio ti dicessero tu cambi, vai al Corriere dello Sport, ti sei sentito con Zazzaroni, tu conosci Zazzaroni, Zazzaroni conosce il tuo modo di lavorare, poi ti senti e trovi un accordo. Come lì non lo conosceva nessuno.
0: No, certo.
2: È lì che tu dici, ok, si devono sentire, poi, virgola, sì, ma in che lingua devono parlare? Sì, ma chi è il traduttore? Sì, ma si sono capiti? E poi quello che ho evidenziato anche su un approfondimento su Bianconera News è che qua parlavamo di uno che ragionava con, per carità, la sua tecnica, gli algoritmi, le statistiche, per arrivare a dei giocatori secondo quello che è una sua visione del calcio. Dall'altra parte, Spalletti, un allenatore che ragiona a suo modo, cioè la modernità lui la portava in campo, non nella scelta del giocatore. Quindi in campo non ci devono essere moduli stabili, tutti devono saper fare tutto, il modulo liquido, l'attaccante fisico, il giocatore tecnico, il giocatore di personalità, quello che sa portare la maglia della Juventus. Due strade parallele che, come abbiamo sempre detto, non si sarebbero incontrate, no, mai. Qui invece...
0: Però te pensa, Vincenzo, ritornando un attimo al discorso del presidente, se veramente da una stagione pessima come quella che abbiamo passato, conclusa con l'uscita dalla Champions, tu ripartissi con Carnevali, e è fatta, domani verrà ufficializzata, e con Del Piero presidente.
2: Ma mi farebbe...
0: Guarda l'entusiasmo di oggi, sì, per Carnevali. Rapportalo al primo luglio, ma che annunci Del Piero presidente.
2: Non mi devi convincere.
0: No, no, per dire.
2: Che non si debba convincere neanche Elkan. Però ti dico anche un'altra cosa, Ale. Te la giro in un altro modo. Questa può essere anche la rivalutazione di John Elkann. Cioè, in questi due anni John Elkann si è attirata ancora di più il fastidio, l'antipatia da parte di una parte della tifoseria che diceva vendi.
0: Porta Del Piero.
2: No, aspetta, è peggio, ti spiego. In questo momento è lui che si deve riprendere la scena. Con gli uomini giusti, sì, Del Piero, ok, diventerebbe la Juve di Del Piero, come era la Juve di Andrea Agnelli. Lui magari, prima di pensare a un ingresso in società di qualcun altro, o in questo momento lui secondo me vuole cancellare tanti anni di difficoltà. La prima parte noi abbiamo detto che comunque lui ha salvato la Juventus col governo tecnico, mandando via il CDA perché erano commessi degli errori, tutto a posto, poi ci hanno fatto pagare per una cosa assurda delle plusvalenze, e sono d'accordo. Dopodiché si è attirato tutte le colpe, anche se aveva delle colpe, cioè la scelta del management. Adesso magari può essere il momento in cui lui dice: ho scelto il management giusto, non c'è bisogno del Piero, ti faccio vedere che vinco, dopodiché ti prendo anche Del Piero.
0: Sì, ma la lettura ci sta, Vincenzo, assolutamente.
2: Poi devi capire anche Del Piero, figurati, lo chiami, lui è servo della Juventus, è padrone della Juventus per la storia che c'ha e per quello che farebbe. Però io eviterei in questa fase di dover far collimare troppe teste. Cioè, intanto facciamo accomodare, facciamo accomodare
0: ultime 24
2: il dottor Carnevali, lo facciamo accomodare, scegliamo la squadra sportiva, facciamolo dialogare con Spalletti, facciamolo dialogare con Elkan, e già qua devi cominciare a creare una struttura seria, adeguata. Poi magari ce lo inserisco, non subito, ma ce lo inserisco.
0: Sì, ragazzi, avete ragione, perché l'avevo letta anch'io questa cosa, che si era fatto il nome della sorella, no, di John Elkan.
2: Andrea Bosco l'ha fatta. Andrea, Ginevra Elkan.
0: Se ne è parlato, tra l'altro, è vero, se ne è parlato, però anche lì sarebbe una figura
2: rappresentativa in mano alla proprietà. Poi può darsi che, non lo so, perché onestamente non conosco il suo modus operandi. Se ne è parlato, è un modo per eventualmente avere una presenza più attiva e per fare in modo che John Elkann si smarchi un po', perché poi la scelta di Carnevali smarca anche un po' Elkann, perché penso che anche lui ci ha rimesso soldi, ha sbagliato management, ogni anno a star dietro alla squadra, capito, all'allenatore, a vediamo, magari vuole dedicarsi anche a tutte le altre attività, non sempre riesce a star dietro solo alla Juventus. Se hai una figura come Carnevali, intanto dici c'ho lui, ho messo un top, e io ovviamente dialogherò alle spalle, poi magari lo metterà il presidente.
4: Lo faccio io presidente. Bra- perché
2: chiediamo a lui se chiama Del Piero, magari chiama...
0: No, perché lui lo odia.
2: Ah, è vero, se, è vero,
0: come
2: vero,
0: odiava Ronaldo e anche Del Piero, anche che lì. Dai, andiamo in pausa, ragazzi, poi arriva Gramellini, come Rossi.
2: È contento,
0: è contento. Tra poco
5: due colori, due voci. abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Giornata frenetica, però sì. Cerchiamo veramente di ricapitolare brevissimamente, così ci mettiamo in contatto con Luca Gramellini. La Juventus nella riunione di ieri sera, John Elkann aveva praticamente silurato, comunque aveva trovato un accordo, fatto capire a Damien Comolli che non ci sarebbe spazio per lui. Una notte di riflessioni, nella mattinata di oggi si stabilisce più o meno la formula di uscita, che dovrebbero essere le dimissioni di Comolli, chiaramente con buona uscita. La notizia piano piano è arrivata, ma nel frattempo era stato già ampiamente convocato o comunque contattato Carnevali, e qui arriviamo a Luca Gramellini, il quale Carnevali aveva chiesto a Elkann: dammi un po' di tempo per salutare un club nel quale lavoro da 12 anni e soprattutto per chiudere la trattativa almeno del passaggio di Alberto Aquilani dalla panchina del Catanzaro a quella del Sassuolo, e dopo mi riterrò libero. I tempi arrivano a coincidere, il saluto a Comolli, il contatto con Carnevali che chiama Squinzi, che gli dà la libertà di potersi accordare con la Juventus, e nella giornata di domani arriverà l'ufficialità di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juventus. Dopo si passerà alla struttura interna, quindi l'area sportiva, e poi pian piano capiremo tutto quello che sarà il quadro che si verrà a dipanare. Abbiamo allora adesso invece Luca Gramellini. Ciao Luca, ben ritrovato.
0: Sì, Mario, ci hai preso. C'è delle cose comiche che ragazzi. Sì, ma fantastico. Scriveremo un libro. Grande Luca!
2: Eccolo!
0: Sei arrivato.
9: Ciao ragazzi.
0: Allora, sei arrivato secondo, perché sai che c'è chi
2: sei dietro a un fenomeno,
0: grande Luca, grande.
2: Allora Luca, in realtà noi ti abbiamo ricontattato perché soltanto qualche giorno fa,
0: martedì tu
2: ci dicesti :: occhio a Carnevali come amministratore delegato della Juventus. Non ti chiederò con chi hai parlato, anche perché già te l'ho chiesto
0: e già lo sappiamo,
2: ma non lo direi,
0: ma non lo diciamo,
2: non lo diciamo pubblicamente eccetera, però ecco, non cadi dal pero oggi. Ma una cosa è sapere che c'è questa possibilità, una cosa è che nell'arco di una giornata praticamente si verifica tutto. Quali sono i tuoi pensieri?
9: Allora, intanto consentitemi di dire che trattasi anche di fortuna, perché ce ne sono tante di notizie che sono che bollono in pentola, che poi sono lì sul punto di sbocciare e poi non sbocciano mai, quindi fa parte anche un po' del gioco. Detto questo, credo che la Juventus abbia fatto, come poi mi ero già espresso martedì e avevo fatto già in precedenza, la scelta, a mio modo di vedere, migliore possibile, perché reputo Carnevali, al di là di quello che il tifoso juventino possa pensare per le amicizie con Marotta, per le plusvalenze con la Roma, tutti i discorsi che, ve lo dico francamente, perdonatemi il francesismo, non me ne frega assolutamente nulla a me in questo momento. Quello che mi interessa è che la Juventus metta in dirigenza gente competente, rispettata, rispettabile, e credo che Carnevali raffiguri esattamente tutto questo. Ovviamente attendiamo l'ufficialità, perché ad oggi sappiamo che Comolli è in uscita, ma ancora non c'è ufficialità.
0: Domani mattina dovrebbe arrivare l'ufficialità, anzi leviamo il condizionale, domani ufficializziamo Carnevali.
9: Ok, e quindi credo che oggi la Juve abbia bisogno di figure come quella di Carnevali. In aggiunta a Carnevali, per quello che mi è dato sapere, che anche qui siamo sempre nel campo delle situazioni in divenire, che possono andare a dama, ma possono anche non arrivare a dama, c'è la figura di Matteo Tognozzi, e penso che la Juve, così facendo, davvero rimetta al centro del progetto una dirigenza molto competente, rispettabile, rispettata, che sa il fatto suo, perché per costruire una squadra che possa essere competitiva al di là dei nomi ci vuole competenza, e queste sono figure, rifacendomi a quello che io vi dissi martedì, no? Capaci di andare a prendere anche giocatori non necessariamente i soliti noti, ma anche andare a scovare giocatori in leghe minori o comunque meno pubblicizzati. Quindi dal mio punto di vista è una scelta assolutamente giusta. Quello che chiaramente mi lascia un po' perplesso, ma non sono a conoscenza dei tecnicismi e quindi di situazioni che vanno oltre la mia capacità comprensiva, sono i tempi, perché è chiaro che siamo all'11 di giugno, radere tra virgolette al suolo nuovamente la dirigenza per riformarne una nuova, per ricostruire nuovamente la Juve che possa tornare ad essere competitiva, siamo abbastanza avanti con i tempi.
4: Guarda, meglio Luca, tardi che mai, però... sì, la sensazione da quello che abbiamo anche ricostruito è che John Elkann aspettasse il via libera a parte di Carnevali,
2: ovviamente, che poi è arrivata conferma anche da Sky, perché comunque sostanzialmente Carnevali evidentemente era stato già contattato da John Elkann, Carnevali avrà detto dammi il tempo di parlarne con la famiglia Squinzi, di chiudere la trattativa per portare Alberto Aquilani dal Catanzaro al Sassuolo e mi libero, anche perché probabilmente anche la proprietà gli avrà detto che chiudimi l'operazione allenatore che tanto hai impostato tu e dopo 12 anni di onorata carriera presso di noi ti liberiamo, e quindi chiaramente i tempi tecnici poi erano evidentemente anche quelli lì.
9: Ecco, voi avete dato perfettamente una spiegazione plausibile, quindi ne prendo atto. Io tra l'altro sono rientrato proprio da pochi minuti in albergo dopo un'altra giornata intensa di lavoro.
4: Dove
9: e quindi
4: sei oggi?
9: Non sono...
4: Sei sempre in albergo? Ah,
9: no, sono sempre in Toscana, sono prima, sempre faccio chiudere.
4: Hai incontrato anche il prossimo centravanti lui, perché giustamente Massimo da Modena dice: visto che alla mia domanda avevi risposto Carnevali, mi dice adesso chi è il prossimo centravanti della Juve?
9: No, adesso non corriamo troppo perché cambia tutto. Ora con l'arrivo di Carnevali e presumibilmente quello di Tognozzi potrebbe veramente cambiare tutto. Quindi anche i nomi che abbiamo trattato fino ad oggi, che abbiamo sentito in orbita Juve fino ad oggi, non è detto che possano essere poi quelli definitivi, nonostante magari anche il gradimento di Spalletti, anche perché potrebbe accadere che Tognozzi e Carnevali, o anche lo stesso Carnevali, sottoponga a Spalletti idee differenti e Spalletti possa rimanerne comunque interessato e attratto. Quindi oggi è difficile fare degli ulteriori nomi, credo, e questo vorrei anche dire con una ragionevole certezza, che quello che si è verificato l'anno scorso con Colomoni non si ripeterà quest'anno né con Sorloth né con Colomoni né con nessun altro. Quindi Carnevali dovesse riscontrare difficoltà nell'andare a chiudere trattative che possono diventare delle telenovela, ecco che probabilmente avrebbe in mano o il piano B, o comunque si dirotterebbe immediatamente su altro.
2: Non andrebbe a rompere i rapporti con Liverpool, perché vai a contattare Alisson prima di andare dal Liverpool, per esempio, diciamo.
9: Esatto.
4: No, è certo, Luca, che il tempo non gioca a favore. Questo poi oggi è una giornata, ripeto, no, mi verrebbe di quasi di liberazione, ma ripeto, niente contro l'uomo come lì, ma rispetto a quello che ha fatto. Quindi oggi c'è un entusiasmo importante che non riscontravo da settimane. Però il tempo non gioca a favore di Carnevali. Questo va detto, perché bisogna accelerare. Ma addirittura, Luca, più che sugli acquisti, sulle cessioni. Perché comunque quei 60-70 milioni io li devi fare,
9: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io, se non ricordo male, martedì ho fatto anche un nome di quelli che oggi sono usciti, esatto, pesantemente, quello di Thuram. Credo che non si possa star qui tanto a cincischiare, quindi Carnevali avrà il suo bel da fare, però è un dirigente, ripeto, capace. Io sono contento, al di là di quello che ho già spiegato, la qualità del dirigente, ritengo essere uno dei migliori dirigenti italiani, insieme a Marotta, Corvino, Braida, Galliani, insomma di quella stirpe lì, quindi secondo me è veramente preparato, rispettato e quant'altro. Penso davvero che insomma arrivi alla Juve con idee ben chiare, con quello che ci sarà da fare, quindi mi aspetto nonostante il poco tempo, l'aver ridato la Juve in mano agli italiani, consentitemi di dirlo, gli italiani competenti, è la prima mossa giusta fatta veramente, secondo me, da John Elkann. Mi aspetto positivo. Tra l'altro, tu hai parlato di una cosa molto importante: entusiasmo. Sì, ecco, noi abbiamo veramente bisogno di quello, e penso che questa mossa possa veramente riportare tanto entusiasmo. Se insieme a Carnevali dovesse arrivare anche Matteo Tognozzi, l'entusiasmo decuplicherebbe, e quindi penso che ci saranno tutti i presupposti per, pur con poco tempo, costruire una squadra competitiva.
2: Allora, non ci sarà sicuramente Bernardo Silva, perché altro che Atletico Madrid o Barcellona, il Real ha vinto, perché il Real ha trovato l'accordo con Bernardo Silva, firmerà per il Real Madrid. Ma a questo punto, a Carnevali, quale regalo gli chiederesti? Perché secondo me, se Carnevali al Real a chiedere a questo punto Brian Diaz, con l'arrivo anche di Bernardo Silva al Real Madrid, quella può essere una strada già un po' più percorribile. Detto che chiaramente non è che arriva lui ti e faccio, risolve tutti i problemi.
4: Ti faccio
2: però
4: due nomi, perché poi Luca bisogna anche ricordarci che la Juve non avrà capacità illimitate, anzi, perché molti si stanno chiedendo chi porterà dal Sassuolo. Io ti faccio due nomi, magari non porta nessuno, però uno potrebbe essere Moremovic e l'altro lo so che non accende, anzi probabilmente spegnerebbe, però come seconda, terza punta, forse anche terza, magari Pinamonti. Cioè te ne butto due che mi vengono in mente, perché non dimentichiamo che la Juve non farà mercato di campioni, eh?
2: No, però magari mercato, allora, di idee, e le idee di Carnevali possono essere diverse.
9: Allora, Muaremovic è fin troppo scontato, però è sicuramente una situazione che dobbiamo seguire, perché conosciamo quella che è la situazione della recompra, cioè, scusa, della futura rivendita che ha in mano la Juve, quindi la Juve cerca un centrale di piede mancino. Non è sicuramente una situazione da non considerare, tutt'altro. C'è un nome che mi è stato fatto oggi e che ha una sua logica proprio in funzione della possibile uscita di Thuram, che è quello di Koné. Koné potrebbe essere una soluzione, diciamo, per il centrocampo della Juve, qualora dovesse andare in uscita Khéphren Thuram, che dobbiamo tenere lì, considerato il fatto che appunto con l'arrivo di Carnevali, se c'è da andare da pescare dal Sassuolo, tu mi fai il nome di Pinamonti, io ho qualche dubbio sul nome di Pinamonti, perché penso che ma non perché il giocatore non merita quant'altro, perché credo che la Juve là davanti cercherà di fare veramente l'operazione tra virgolette top, il meglio che può fare, e obiettivamente, con tutto il rispetto, non penso che possa essere Pinamonti quel nome. Quindi magari sicuramente Moremovic, quel Koné che mi è stato fatto oggi può essere un nome che dobbiamo seguire sul fronte centrocampo. Poi ripeto, mi chiedi chi chiederesti a Carnevali. Beh, cambiano tutte le prospettive rispetto a prima. Più che chi chiederei io a Carnevali, ti dico, tra i nomi transitati fino adesso, a me Brian Diaz non scalda, sono sincero.
2: Non ti scalda?
9: Non mi scalda, considerato, diciamo, il cosiddetto tridente alle spalle della punta che andremo ad avere, ovvero con Conceição, che chi mi conosce sa perfettamente per me non essere un grande titolare di una Juve che ambisce ad arrivare in alto. Quindi già c'è Conceição, un altro piccolettino messo lì nel mezzo,
2: che però è un altro livello, convintissimo rispetto a Conceição, quindi magari
9: un altro livello, però
2: mi porti a una
9: altro livello, però secondo me lì ci vuole un uomo più, un giocatore più concreto, più solido, lì io ci vedrei. Ecco.
2: Mi porti a una riflessione più intrigante, che tanto lo possiamo dare per certo che domani viene ufficializzato. Quali saranno i rapporti tra Spalletti e Carnevali, e chiaramente Tognozzi, che farà in mezzo il mercato? Cioè, se per esempio Spalletti dicesse, a me nel mio modo di giocare Brahim Diaz va bene, secondo te Carnevali sarà la parte della società che ti boccia e ti propone qualcosa di diverso, o che ti accontenta su tutto?
9: No, io credo che Carnevali sia il dirigente intelligente che con il proprio allenatore condividerà delle situazioni, ma poi insomma, non si andrà per forza dietro al solo nome voluto dall'allenatore. È chiaro che se l'allenatore ti fa il nome di Brandia, ci sono le condizioni, Carnevali reputo essere persona intelligente e preparata per poter provare a fare quell'operazione lì, però mi aspetto che possa essere lo stesso Carnevali, invece, magari proprio nei discorsi, nei dialoghi con Spalletti, non dico a imporre le sue idee, però a portare idee nuove. Sul rapporto io non ho dubbi, nel senso che Tato Tognozzi, tra virgolette, uomo di Spalletti, si conoscono bene, grande rapporto. C'è chi ha già paventato l'arrivo di Carnevali, diciamo presuma il possibile arrivo anche di Antonio Conte. Io, come ho avuto modo di dirti in privato, Antonio Conte, diciamo, lo vedo lì come, tra virgolette, in panchina, nel senso che non ci sono dubbi che il suo tornare alla Juve sia un desiderio. Con Comolì sarebbe stato assolutamente improbabile.
4: Sì, diciamo che ci poteva pensare anche l'anno scorso, quando gli avevano steso tappeti rossi al signor Conte. Comunque.
9: Certo, ma ci ha pensato, non ci sono dubbi che ci abbia pensato, le informazioni vanno tutte in quella direzione. Insomma, sicuramente ci aveva pensato.
2: Hai fatto arrabbiare un ex vice direttore per questo.
9: detto questo, dicevo, Conte potrebbe essere lì in panchina nel momento in cui Spalletti, per non so quale motivo, decidesse lui di lasciare la guida tecnica. Ma siccome al momento mi pare che i dissidi fossero con Como lì, e ad oggi la situazione non possa che andare a migliorare per lo stesso Spalletti, non vedo come non si debba proseguire con lui, che gli è stato appena rinnovato il contratto, a cui John Elkann in lui ha affidato massima stima e ha riposto massima fiducia. Non mi risulta che tra Carnevali e Spalletti ci siano attriti, funzioni,
4: no,
9: o che,
4: no,
9: Carnevali,
4: no,
9: che Carnevali non veda di buon occhio Spalletti. Per cui diciamo che a chi mi chiede e a chi pensa che Conte sia, cioè che Carnevali sia propedeutico all'arrivo anche di Conte, ma se non c'è un cataclisma di cui oggi noi non siamo a conoscenza, quest'anno lo escluderei.
4: Intanto giustamente Fabrizio ci dice: è vero, però con Pinamonti saremmo andati in Champions rispetto a Frank e Ciccio, che magari qua ok, croce Pinamonti sarebbe scivolato un po' di meno.
9: Allora qui ragazzi consentitemi di dire questo: può essere, però la maglia della Juve pesa per tutti, potrebbe essere pesante anche per Pinamonti, quindi non è detto perché Pinamonti al Sassuolo ha fatto 12-10-12 quelli che ha fatto gol li avrebbe fatti alla Juventus, cioè, va detto anche questo.
4: Luca, sentiamo un paio di vocali insieme a te, dai, così li commettiamo nel frattempo. Domani ci dia straordinario, quindi domani ci dia straordinario,
2: in cui verrà ratificato di fatto,
4: esatto,
2: il passaggio di consegne.
4: Il passaggio di consegne, quindi domani ci dia straordinario, prego.
10: Ciao ragazzi, buonasera, sono Luigi da Pozzuoli.
4: Ciao Luigi.
10: Grazie sempre per la vostra compagnia.
4: Grazie
10: e la vostra serietà. Una domanda: ma è possibile che Vlahovic comunque alla fine,
4: altra domanda che si fanno
10: proprio
4: tanti,
10: perché c'era Como lì, non ha voluto trattare anche a ribasso il suo contratto?
4: Però se lo pongono in tanti questa domanda, quindi tanti, ringrazio Luigi.
2: Ringraziamo Luigi,
4: sì,
2: il problema è che
4: credo proprio di no.
2: È una questione di costi e di valutazioni comunque sul giocatore, perché credo che comunque insomma uno che ti chiede 20 milioni alla firma, 12 di contratto all'anno e la Juventus non ce li ha, i soldi, cambia. E quindi non lo so che cosa ne pensa Luca, al quale però voglio proporre un altro nome subito dopo. Perché pare, lo raccontava già Tutto Sport, ma arriva conferme anche da altri colleghi, che davanti alla richiesta di Brian Diaz da parte della Juventus, il Real, proprio in virtù dell'arrivo
4: di Bernardo
2: Silva, avrebbe proposto Franco Mastantuono.
4: Alla Juve?
2: Sì, ovviamente non con cessione definitiva, ma in prestito.
4: Ma magari... ma Mastantuono è più forte di Brian Diaz, ragazzi,
2: più
4: anche
2: giovane,
4: se
2: forte.
4: Al Real chiaramente ha sofferto.
2: Beh, ma lì,
4: però, ragazzi, qui quindi, sarebbe tanta roba.
2: Sarebbe un gran nome.
4: Che dici?
9: Allora, qui vi dico questo. Oggi ho fatto un post su X a tal proposito, sulla base delle indiscrezioni appunto riportate da Tutto Sport. Che chiaramente hanno sollevato tante polemiche, perché tanto nella tifoseria della Juventus è difficile metterli d'accordo tutti. Quindi per come siamo noi oggi, e dobbiamo prendere atto di quello che siamo noi oggi, non siamo la Juve dei 9 scudetti, la Juve dei grandi campioni, per cui potevamo pensare di dettar legge in fase di acquisto, in fase di cessione, quello che si voleva. Oggi dobbiamo anche un pochino adattarci a quello che offre il mercato. È chiaro che la Juve di per sé prendere giocatori da valorizzare di altre squadre farebbe la figura di un club piccolo, quindi il prestito secco di cui si parla è ovvio che non sarebbe l'ideale. Però Mastantuono è un giocatore che, per quanto mi riguarda, per quanto mi piace, secondo me eleverebbe in maniera esponenziale
4: la
9: qualità dell'attacco della Juventus.
4: Magari.
9: C'è da dire qui una riflessione alla quale sono stato portato. Io personalmente Mastantuono lo vedrei benissimo anche alle spalle della punta,
4: anch'io Luca,
9: quindi, diciamo, centrale.
4: Bravo, ti voglio dire proprio questo. Io lo vedrei lì.
9: Però mi è stato detto, e quindi è uno spunto di riflessione che dobbiamo tenere in considerazione da persona che se ne intende, che Mastantuono finirebbe o potrebbe correre il rischio per andare a togliere il posto a Conceição, perché anche lui ama partire dalla destra per accentrarsi col suo mancino.
4: Glielo tolgo subito.
2: Onestamente
9: c'è sicuramente da fare questa valutazione qui. Detto questo, io Mastantuono lo prenderei ieri.
2: Io prendo Micciarella e lo vendo.
4: Sentiamo un altro vocale.
2: Vabbè,
4: adesso Micciarella è brutto, però.
11: Buonasera ragazzi, Francesco da Siena.
4: Ciao Francesco.
11: Allora, se è vero che arriva Carnevali, le tempistiche mi stanno anche bene, perché probabilmente allora con Carnevali c'era già un accordo e si aspettava solo di liberare Como lì per poi ufficializzare appunto Carnevali. Ma se si manda via Como lì che poi deve passare ancora tempo per trovare un altro AD.
4: Domani, Francesco, domani. No, hai ragione. Domani viene ufficializzato Carnevali. Sapete
2: già liberato dalla
4: Sassuolo. Sapete che siccome era un amministratore delegato, quindi serve il passaggio in CDA, domani il CDA straordinario convocate quindi con Carnevali. Pensa, che sarà il nuovo.
2: Era l'11 novembre quando ha firmato Comolli. Pensa un po'.
4: Da amministratore delegato. Sì. Perché poi c'è anche questo, no? Ne parlavamo prima, Luca. Speriamo che questa sia veramente l'ultima, perché onestamente qui si riduce sempre il tempo. Giuntoli, che vabbè, si era già presentato maluccio, a dire la verità, ma insomma è durato 2 anni. Questo è durato 7 mesi. Diamo tempo a Carnevali, questo dico anche ai tifosi. Bisogna dare tempo, perché questo sarà sì il primo mercato di Carnevali, ma in corsa. Il primo vero mercato per me sarà quello dell'anno prossimo, detto che quest'anno già deve incidere.
2: Certo.
9: Sì, non ci sono dubbi, però vedi, siamo a fare questi discorsi ormai da quanti anni consecutivi? Cioè, prima Giuntoli dovevamo dare l'attenuante perché è arrivato in corsa, poi Comolli è arrivato in corsa, e poi adesso Carnevali arriva in corsa. Il problema della Juve è che purtroppo non si può cambiare tutti gli anni, soprattutto una Juve che, diciamo, dovrebbe ambire a programmare e a riorganizzare. Detto questo, io sposo la scelta di aver portato alla Juve Carnevali, ve l'ho detto e lo ribadisco, per me dirigente è giustissimo da mettere lì, non c'è dubbio che gli deve essere dato tempo, così come doveva essere dato tempo anche a Giuntoli, però su Giuntoli sono sopraggiunte evidentemente situazioni che hanno fatto sì che si sia arrivati poi alla risoluzione, ecco, che non sono evidentemente dipese soltanto dal fatto che non si siano ottenuti risultati. Per quanto riguarda Carnevali, io sono per assolutamente dargli tempo, ma sono, ripeto, convinto che Carnevali, al di là della disponibilità economica della Juve, al di là delle tempistiche, abbia la preparazione, esatto, la conoscenza, esatto, ma anche la rispettabilità verso le persone con cui andrà a trattare per ottenere il meglio possibile, e secondo me sarà un meglio possibile, decisamente meglio di quello che è stato le ultime 2 stagioni per la Juve.
2: L'ultimissima, e ti saluto, Carnevali uguale Frattesi?
4: Bravo, ti volevo chiedere, infatti, sì. Perché Frattesi pare che stesse aspettando alcune situazioni. Bravissimo.
2: Si conosce bene.
9: Beh, Frattesi è lo scherzo di Carnevali, allora a questo punto potremmo definirlo così. Ma diciamo che sono situazioni che chiaramente nel calcio vanno tenute in grande considerazione, sono quelle sliding door, no, che si ripropongono, che succedono. Sicuramente Carnevali, che conosce Frattesi e che insomma aveva grande considerazione di Frattesi, in una situazione nella quale Frattesi è in uscita dall'Inter, l'Inter interessato a un giocatore della Juve, cambiato, non possiamo escluderlo a priori. Anche perché, e qui mi rifaccio a coloro i quali mi hanno rinfacciato di appoggiare questa scelta perché è l'amico di Marotta, proprio perché è l'amico di Marotta, in quanto amico di Marotta, ma non perché amico, ma in quanto ci siano dei buoni rapporti, non è detto che non possano nascere anche trattative che possano essere di, tra virgolette, soddisfazione reciproca. Perché?
4: Grazie Luca, un caro abbraccio.
2: Ciao Luca, un abbraccio.
4: Ciao.
9: Grazie a voi ragazzi.
4: Ciao, grande
2: ciao,
4: Luca.
2: È questa
4: poi. No, dicevo, questa cosa di Frattesi, secondo me è una traccia che va seguita, e io dico la verità, è antipatico come pochi, bisogna fargli un bel lavaggio, sai, tipo quello a 360 gradi, perché venendo da quell'ambiente lì, per l'amor di Dio. Però onestamente io oggi, se devo dar via il cadavere olandese e mi prendo Frattesi, mi prendo...
2: Vabbè, fai l'upgrade, ovviamente, non fai un upgrade spaziale, però rientri in quella capacità di spesa che hai in questo momento, quindi
4: capisci?
2: Se tu il massimo del budget lo devi impiegare per un portiere, per un attaccante, magari ti prestano Mastantuono, prendi Frattesi a una cifra bassa, sacrifichi Cambiaso, ti prendi, guarda, anche Lucumi, di cui si è parlato.
4: Io chiedo i soldi, cioè se io faccio Cambiaso all'Inter e Frattesi alla Juve, io chiedo il conguaglio
2: certo
4: vicino.
2: Certo che chiedo il conguaglio
4: Frattesi
2: vicino.
4: Più di 30.
2: Certo, o fai 2 operazioni legate che chiaramente ti mettono in cassa qualcosa di più rispetto a quello che spendi per Frattesi. Anche l'idea Lucumi che io ti feci tempo fa.
4: Sì, non
2: dietro,
4: è una brutta idea.
2: Non è una cattiva idea.
4: Però sai, Vincenzo, per sostituire Bremer io mi aspetto oggettivamente qualcosa di più. Però Lucumi è uno tosto.
2: Sì,
4: Però sarebbe titolare, cioè tendesse a fare difesa Lucumi Kelly.
2: Secondo me adesso cambia veramente tutto, e quindi aspettiamo domani il giorno della presentazione di Carnevali, e poi finalmente avremo anche delle conferenze stampa o degli interventi che ci racconteranno come cambia la Juventus da parte di un uomo che conosciamo. Beh, e che sappiamo che può incidere.
4: E soprattutto poi mi aspetto anche nelle parole di Carnevali, che evidentemente parlerà nei prossimi giorni.
2: Gli obiettivi.
4: Uno, la conferma di Spalletti. Cioè, perché questa sarà una delle domande che verrà fatta. Secondo me lui risponderà. L'allenatore ce l'abbiamo. Però per chiudere anche il cerchio, quella è una domanda che gli verrà fatta.
2: Ovviamente sì. Bella giornata, intensa. Vi lasciamo a Quintiliano, poi ci ritroviamo domani in un'altra giornata assolutamente intensa.
4: Importante. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Eriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Eriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianco nero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
0: Eroi in bianco nero.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
2: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a due anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi, quindi, tutti e 27 gli Stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
3: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21.30. Per lui solo qualche escoriazione.
2: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
3: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
2: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. Il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 12 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, una giornata ricca di cose perché ieri è arrivata la grande notizia dell'addio di Damian Comolli, che probabilmente farà sorridere qualche tifoso della Juventus, forse non solo qualche, ma appunto noi ci spostiamo, cioè andiamo su Tutto Sport per appunto vedere cosa è successo ieri, nel cosa è successo, cosa ha portato appunto a questa rivoluzione. Come lì via Carnevali alla Juve, Elkan scarica il francese dopo un anno fallimentare e rivoluzione. I bianconeri danno il via ad una rivoluzione societaria e ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale da parte del club della Continassa. Come lì via dalla Juventus, si apre un nuovo capitolo, riorganizzazione societaria immediata per il club bianconero, con la decisione di interrompere il rapporto con Comolli dopo un anno caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative e soprattutto da un mercato pieno di falle. L'arrivo di Comolli era stato accolto come l'inizio di una nuova era, la sua esperienza internazionale e un presunto approccio moderno alla gestione calcistica avevano convinto la Juventus ad affidargli un ruolo centrale nella ricostruzione del club. Tuttavia il percorso non ha prodotto gli effetti sperati, nel corso dei mesi sono emerse difficoltà anche nel consolidare una visione condivisa all'interno della società, nel tradurre sul piano sportivo le aspettative che avevano accompagnato il suo insediamento. L'uscita di Comolli potrebbe rappresentare soltanto il primo tassello di una ristrutturazione più ampia. La Juventus sta infatti lavorando a un nuovo assetto dirigenziale con l'obiettivo di rendere più chiara la catena decisionale e rafforzare il legame tra area sportiva e management. La sfida per la proprietà sarà soprattutto quella di trovare stabilità dopo anni caratterizzati da continui cambiamenti, perché se l'addio di Comolli segna la fine di un progetto neanche nato, il vero obiettivo della vecchia signora resta quello di costruire finalmente una dirigenza capace di garantire continuità, programmazione e risultati nel lungo periodo. Elkan ha scelto il sostituto è Carnevali, il nome in cima alla lista della Juventus per il ruolo di nuovo amministratore delegato è quello di Giovanni Carnevali. L'arrivo dell'attuale dirigente del Sassuolo rappresenterebbe però soltanto uno dei tasselli di una riorganizzazione molto più ampia all'interno del management bianconero. Anche Matteo Tognozzi potrebbe tornare a ricoprire un ruolo di primo piano nella nuova struttura societaria, forte anche degli ottimi rapporti con Luciano Spalletti, che ha già ottenuto una prima vittoria con l'addio di Comolli, un vero flop nel suo primo e unico anno con la vecchia signora. Questo è l'articolo di ieri pomeriggio di Tutto Sport, appunto su quello che è successo, che ha dato appunto il via alla rivoluzione in casa Juventus con l'imminente addio di Comolli e la nomina di Carnevali. Andiamo anche a leggere il punto di vista appunto di Tutto Juve, che riporta appunto le notizie legate proprio a questo aspetto, in particolare il primo piano di Massimo Pavan su Tutto Juve, il primo piano di questa notte, che parla appunto dell'esperienza Comolli che si chiude, Elkan cambia strategia e punta su Spalletti. Damian Comolli lascia la Juventus, pesano mercato deludente, dubbi sul modello passato sugli algoritmi e la svolta voluta da Elkan e Spalletti. La Juventus apre un nuovo capitolo della riorganizzazione interna con l'uscita di scena di Damian Comolli, una separazione che arriva al termine di mesi caratterizzati da valutazioni approfondite sul lavoro svolto e sulle prospettive future del club. La decisione sarebbe maturata ai massimi livelli societari, con John Elkan intenzionato a intervenire direttamente per ridefinire le linee guida dell'area sportiva. Un segnale forte che conferma la volontà di accelerare il processo di rilancio della Juventus dopo stagioni al di sotto delle aspettative. Mercato e risultati, i nodi che hanno pesato tra gli aspetti che avrebbero alimentato le perplessità della proprietà, figura la gestione del mercato. Diversi investimenti non hanno prodotto il rendimento sperato e alcune operazioni hanno sollevato dubbi sia sul piano tecnico sia su quello strategico. La sensazione all'interno dell'ambiente bianconero è che siano mancati alcuni interventi decisivi per alzare immediatamente il livello della rosa, una criticità che avrebbe contribuito ad alimentare il dibattito sul lavoro svolto dalla struttura dirigenziale. Uno dei temi più discussi riguarda l'approccio fortemente orientato ai dati e agli algoritmi utilizzato nella selezione di alcuni profili, un metodo che in altri contesti internazionali ha prodotto risultati positivi, ma che a Torino non avrebbe convinto pienamente. Nel calcio italiano, infatti, la conoscenza del campionato, delle dinamiche ambientali, delle specificità tattiche continua ad avere un peso determinante. Proprio su questo fronte sarebbero emerse alcune perplessità riguardo alla capacità di interpretare al meglio le esigenze della Serie A. E dunque Elkan prende in mano la situazione. La svolta nasce dalla volontà di John Elkan di seguire più da vicino le scelte strategiche del club. L'obiettivo è costruire una Juventus più competitiva, capace di tornare rapidamente ai vertici del calcio italiano ed europeo. La proprietà avrebbe deciso di dare maggiore peso alle indicazioni provenienti dall'area tecnica e in particolare alla visione di Luciano Spalletti, considerato il punto di riferimento del nuovo progetto sportivo. La nuova linea sembra orientata verso una struttura in cui le esigenze dell'allenatore abbiano un ruolo centrale nella costruzione della squadra, un modello che punta a ridurre la distanza tra mercato e campo, evitando investimenti poco funzionali alle idee tecniche. Spalletti avrebbe chiesto giocatori pronti, adatti al campionato italiano e capaci di incidere immediatamente, una filosofia che potrebbe influenzare profondamente le prossime operazioni di mercato. Spalletti dunque dovrebbe essere saldo al potere. L'uscita di Damian Comolli rappresenta quindi molto più di un semplice cambio dirigenziale, è il simbolo di una Juventus che vuole correggere gli errori recenti e tornare a costruire il proprio futuro attraverso una maggiore integrazione tra proprietà, area tecnica e mercato. La sfida adesso sarà trasformare questa nuova impostazione in risultati concreti, perché a Torino non basta programmare, ma serve anche e soprattutto tornare a vincere. E questo è quello che scrive Massimo Pavan nel suo primo piano su tutto

Il dirigente francese lascia l'incarico dopo i confronti con la proprietà. L'amministratore delegato del Sassuolo sarà il suo erede. Damian Comolli presenterà le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore delegato della Juventus. La decisione è maturata dopo i confronti con la proprietà, che nel frattempo ha già individuato il suo successore. Si tratta di Giovanni Carnevali, da diversi anni amministratore delegato del Sassuolo. Per oggi è stato convocato un CDA straordinario nel quale saranno ufficializzate le dimissioni del francese dopo un anno dall'inizio del suo mandato. La scelta di Elkan conferma la volontà di prevedere nel ruolo più strategico del club un uomo di conti che abbia piena conoscenza del livello sportivo, non solo esperto di finanza come lo era Scanavino prima di Comolli. Il dirigente francese nel corso del suo mandato ha in effetti messo a disposizione le conoscenze maturate in 30 anni di vita calcistica, vissuta tra i ruoli di osservatore, direttore sportivo e ultimo di presidente del Tolosa, ma i risultati non sono stati soddisfacenti, avendo mancato tutti gli obiettivi minimi pur disponendo di un extra budget. La decisione di Elkan non stravolge i presupposti. Carnevali, tante volte accostato alla Juve nel post Marotta, è a capo della dirigenza del Sassuolo dal 2014 e ha contribuito in prima linea alla costruzione della favola nero-verde accanto alla famiglia Squinzi. Elkan, insomma, congeda Comolli per affidarsi a un uomo di calcio che ha una maggiore conoscenza e dimestichezza con il calcio italiano. Questo ha scritto ieri la Gazzetta dello Sport, appunto, in merito all'imminente addio di Comolli e dal probabile arrivo di Giovanni Carnevali, che sicuramente proverà a cambiare un pochino le carte in tavola, a cambiare un pochino le dinamiche presenti nel mercato ad oggi, ma in ogni caso non dovrebbe cambiare nulla per quanto riguarda gli obiettivi di mercato della Juventus. Vedremo se Carnevali riuscirà ad essere un pochino più concreto Carnevali e il nuovo assetto dirigenziale riusciranno ad essere più concreti rispetto a quanto ha fatto Comolli con i suoi uomini, visto che anche Modestò potrebbe essere in bilico. Ormai non c'è più nulla di certo, insomma. Certo è che Comolli andrà via, ma come detto anche Modestò potrebbe lasciare. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta, che scrive: Juve rovesciata, questo è il titolo. Si dimette Comolli, Carnevali nuovo amministratore delegato e rispunta Vlahovic. Un'altra rivoluzione dopo i no sul mercato. Elkan ora si affida al manager del Sassuolo, Muharemovic vicino. Questo è quello che si legge, appunto, per quanto riguarda la Juventus. La notizia più rilevante riguarda l'uscita di scena di Comolli, che apre la strada a una nuova fase organizzativa. La proprietà, guidata da John Elkan, è al lavoro per individuare la figura destinata a guidare il progetto manageriale del club. Tra i nomi più accreditati emerge quello di Giovanni Carnevali, attuale dirigente del Sassuolo e profilo considerato ideale per rilanciare la struttura societaria bianconera. Sul fronte della rosa continuano inoltre valutazioni di mercato, con il nome di Dusan Vlahovic che torna al centro delle discussioni. Questo è appunto la parte centrale della prima pagina. In taglio alto si parla invece di Pulisic e del mondiale imminente. Pulisic tra Stati Uniti e Milan, fiducia nel futuro. Christian Pulisic guarda con entusiasmo ai prossimi impegni della nazionale statunitense e al percorso che attende il calcio americano e il momento degli Stati Uniti. L'esterno offensivo ritiene che il movimento calcistico statunitense stia vivendo una fase di crescita significativa e possa recitare un ruolo da protagonista nei prossimi anni. E parallelamente le parole di Pulisic sono state: il diavolo tornerà grande. Il numero 11 rossonero si mostra ottimista anche sulle prospettive del Milan, con il club che secondo lui ha tutte le caratteristiche per tornare stabilmente ai massimi livelli del calcio internazionale. E poi si parla anche dell'inizio del mondiale. Ieri c'è stata la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Messico e nuvole, festa mondiale con tre rossi, perché questo, appunto, il Messico ha vinto 2-0 abbastanza facilmente sul Sudafrica, con il gol di Quiñones, che dopo 9 minuti
ha segnato il primo gol di questo mondiale, poi Raúl Jiménez

0: raddoppiato, mentre nella notte alle 4 si è giocata, quindi è finita in realtà neanche troppo tempo fa, si è giocata Corea del Sud, Repubblica Ceca, finita 2-1 con la Corea che ha vinto in rimonta. Sempre prima pagina della Gazzetta, in taglio basso si parla di Formula 1, da oggi le prove a Barcellona, Kimi Antonelli non vuole più fermarsi, mi gufano, so cosa fare, dice il pilota italiano. E poi basket, Milano fa 1-0 con Venezia, l'Olimpia fa subito 100 e scatto scudetto per quanto riguarda il basket. Questo era il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo invece anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che scrive: Juve che carnevali. Questo è il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport. Svolta Elkan, un altro drastico ribaltone di John, oggi CDA e l'ufficialità. Come lì si dimette, arriva il nuovo amministratore delegato, il manager francese lascia dopo un confronto con la proprietà, il suo erede preferito per esperienza, competenza e capacità di gestione, con appunto la Juventus che si prepara a vivere un nuovo cambio di rotta a livello dirigenziale. Nelle prossime ore è attesa l'ufficializzazione di una decisione destinata a incidere sull'assetto societario del club bianconero. Ne parla il Corriere dello Sport in prima pagina. Alla base della svolta ci sono le dimissioni di Comolli, maturate al termine di un confronto con la proprietà, una scelta che apre la strada a un nuovo riassetto manageriale e che conferma la volontà della società di intraprendere una direzione diversa per il futuro, con Elkan che ha individuato il successore, che porta il nome di Giovanni Carnevali, dirigente forte dell'esperienza accumulata negli anni e delle riconosciute capacità organizzative, rappresenta il profilo ritenuto più adatto per guidare la macchina societaria. E appunto oggi è atteso il CDA anche per formalizzare e ufficializzare il cambiamento, e con questo ulteriore riassetto John Elkan conferma la volontà di intervenire in modo deciso sulla governance del club nel tentativo di costruire basi più solide per il rilancio sportivo e societario. Sempre sulla prima pagina del Core Sport, in taglio alto si parla del mondiale, rimpianto mondiale, la Bosnia che ci ha mandato a casa debutta con il Canada alle ore 21, il Messico vince nella partita inaugurale 2-0 al Sudafrica, doveva essere il giorno dell'Italia, questo scrive Core Sport, che appunto ieri, visto che oggi ci sarà Canada, Bosnia alle 21, appunto allo stadio BMO Field di Toronto, partita in cui ci sarebbe dovuta essere l'Italia nel caso in cui avesse vinto il playoff, cosa che però non è successa, ma insomma quello è un altro discorso. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla della continua trattativa dell'Inter per Palestra, offerta di 45 milioni, Palestra deciso, vuole l'Inter, non prende in considerazione altre destinazioni, c'è distanza con l'Atalanta, la richiesta è 55, continua a crescere questa richiesta, ci sono 10 milioni di distanza al momento. E poi Lotito, basta così, scrive Ivan Zazzaroni in prima pagina, il nuovo autogol del presidente della Lazio, con un'imbarazzante lettera al popolo biancoceleste, il proprietario del club ha allontanato di più i tifosi. E poi il Napoli, Anghissa ora può restare, il futuro non è deciso, esercitata l'opzione di rinnovo fino al 2027, l'arrivo di Allegri cambia tutto. Roma, tre colpi da 100 milioni, il piano Friedkin, il budget per Gasp, nel mirino Greenwood, un'altra punta e un terzino, con la Roma che sta, la dirigenza della Roma che sta lavorando per dare a Gasperini gli innesti giusti, i giocatori giusti per fare una grande stagione con la Champions League, che appunto la Roma dovrà giocare nella prossima stagione. La prima pagina di Tutto Sport parla ovviamente della rivoluzione dirigenziale in casa Juventus. Carnevali rifà la Juve, rivoluzione Elkan, via Comolli, l'amministratore delegato in arrivo dal Sassuolo, vuole cambiare tante cose. Oggi consiglio di amministrazione straordinario, attese le dimissioni del manager francese dopo un solo anno. povero di risultati e ricco di tensioni. Il suo successore telefona a Spalletti, che vince la partita politica interna al club. Ribaltoni in vista negli uomini, nei metodi e nel mercato. In partenza anche Modestò e Bargis, ma Colomoni, Sorloth e il Dibu Martinez restano obiettivi primari. Era così inevitabile che si poteva fare prima, scrive il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago in prima pagina. Volete prima la buona notizia o quella cattiva? Quella buona è che Giovanni Carnevali è un dirigente eccezionale e, tolto il fuoriclasse Marotta, è il meglio in circolazione in quel ruolo. Quella cattiva è che l'addio di Damian Comolli era talmente inevitabile che ci si poteva arrivare prima, guadagnando tempo e risparmiando brutte figure. In taglio alto si parla anche del Torino. Il Sole 24 Ore, Bank of America ha ricevuto le prime manifestazioni di interesse. Toro, tre offerte dagli Stati Uniti, in ballo fondi di investimento e holding attive nel settore dello sport che vogliono anche lo stadio. Club valutato poco meno di 200 milioni, Cairo riflette. Intanto Gazzi torna come team manager e Petrachi cambia il settore medico, mentre sul mercato Riecco strefezza. Per quanto riguarda il mondiale, è stata riportata l'intervista esclusiva a Cannavaro, esclusiva di Tutto Sport. Qui è magia anche con l'Uzbekistan, questo il virgolettato. Il campione del mondo 2006 guida la nazionale asiatica alla prima partecipazione. Respirare l'aria di 20 anni fa mi dà i brividi. Ho parlato con Ancelotti, ha una pressione disumana, solo lui può reggerla. Con Ancelotti che dovrà reggere sulle spalle la pressione del popolo brasiliano, inevitabilmente molto esigente quando c'è da parlare di mondiali. 2-0 al Sudafrica, tre espulsioni e scontri, Messico e lacrime, festa Jimenez. Raul Jimenez al quarto mondiale segna il 2-0 e si commuove, appunto, come dicevamo prima, la vittoria per 2-0 del Messico sul Sudafrica. E poi in nottata la rimonta della Corea del Sud, che ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca. Ci spostiamo anche a fare un salto sulla prima pagina del QS, il quotidiano sportivo che si concentra sul mondiale. A Città del Messico, Bocelli e Shakira per lo show inaugurale. Il mondo del pallone, l'Italia sta a cantare, con appunto un titolo abbastanza eloquente, che fa riferimento all'assenza dell'Italia, della nazionale italiana al mondiale. Tra gli altri sport si parla anche tra appunto diversi sport, si parla ovviamente anche del terremoto in casa Juve sul QS. Mercato e dintorni, terremoto Juve, Comolli lascia, arriva Carnevali, Milan sono i giorni di Rangnick e Glasner. In casa Inter si accelera per il difensore Solé. Per quanto riguarda poi il caos in casa Monza, Baldissoni avverte Bianco, ora si dimetta, e a Monza idea Gilardino per la panchina. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece, a proposito della notizia appunto dell'imminente arrivo di Carnevali, dell'addio di Comolli, andiamo a sentire le parole di Sandro Sabatini, che ne ha parlato ieri sul suo canale YouTube.
1: Con Giovanni Carnevali si chiude la stagione di Damien Comolli, il manager francese che è durato un anno alla guida della Juventus, e si apre un periodo, presumo molto lungo e duraturo, e possibilmente per i tifosi della Juventus più ricco di soddisfazioni e anche di successi, con Giovanni Carnevali, che definirlo però il nuovo Marotta gli si fa un po' un complimento e un po' un torto. Un complimento perché si ignora l'età di Carnevali, che ha 65 anni, quindi insomma arriva la Juventus non un giovane, ma anzi un dirigente molto esperto, navigato e con tutte le password per parlare con cognizione di causa di calcio, di calciomercato, di lega, di rapporti, di politica, insomma un vero e proprio amministratore delegato, un numero uno di una società. Questo è Giovanni Carnevali, che quando Marotta arrivava alla Juventus, se non sbaglio, era ancora in una quindicina d'anni fa, tra Monza, Ravenna, non ricordo esattamente la sua biografia, ma comunque è diventato il dirigente che è diventato da 10 anni abbondanti, 12 anni alla guida del Sassuolo, prima con il patron Squinzi, che indubbiamente ha insegnato calcio e azienda a tanti in Italia, e poi da solo, tenendo il Sassuolo sempre in una situazione più che dignitosa, con anche delle operazioni di calcio che non possono passare inosservate, compreso l'ultimo piazzamento nella Serie A appena conclusa, con il Sassuolo da neopromosso che ha indubbiamente conquistato un posto di prestigio, facendo vedere anche del buon calcio, lanciando come allenatore Grosso, che sarà il prossimo tecnico della Fiorentina. Ecco, l'aspetto tecnico, con Cannavale alla guida della Juventus, prende forza naturalmente Luciano Spalletti, perché la Juventus fa un ragionamento nel accelerare il divorzio con Comolli, meglio subito che prima o poi, perché prima o poi ci sarebbe stato il divorzio tra Spalletti e Comolli. Del resto, secondo me, Spalletti aveva anche un po' sbagliato quando aveva firmato il contratto, il rinnovo di 2 anni con uno stipendio anche importante, a non imporre già in quel momento un qualcosa di significativo e di rassicurante per i tifosi, per la squadra, per la società e per lo stesso John Elkann a livello dirigenziale, a livello di vertice, appunto con l'assunzione dei Cannavale, che secondo me ha anche il benestare, se non il suggerimento, di Giorgio Chiellini, perché mi dicono che Chiellini avesse in mente la candidatura dei Cannavale ormai da parecchio tempo, e questo significa molto, perché anche Chiellini è un personaggio che nel mondo del calcio da dirigente sta facendo un certo apprendistato, ma lo sta facendo bene, senza voler strafare, senza invadere il campo altrui, ma rispettando quello che è il suo compito, cioè quello del suggeritore della proprietà. Quali sono le mosse più impellenti che la Juventus doveva fare? Beh, dare una rassicurazione sul mercato a Spalletti innanzitutto, e poi anche a tutti i tifosi, perché nel lunedì successivo al Milan quinto in campionato e la Juventus sesta in campionato, quindi Milan e Juventus entrambe in Europa League, c'era stata questa divisione, questa contrapposizione tra il Milan che aveva licenziato tutti e la Juventus che aveva confermato tutti. Significa che per risolvere la crisi di tutte e due le società erano state scelte delle strade completamente opposte. Adesso le strade non sono più opposte. Adesso anche la Juventus avrà un nuovo management e con Giovanni Cannavale i tifosi potranno stare tranquilli, ma innanzitutto potrà stare tranquillo Spalletti, perché tutte le operazioni di mercato che Cannavale farà le farà indubbiamente seguendo i desiderata dell'allenatore, che pure come tutti gli allenatori magari può essere un po' volubile, ma che sicuramente ha bisogno di risposte che non possono essere dilazionate tanto oltre.
0: Queste le parole di Sandro Sabatini, che parla comunque molto bene di Cannavale e molto male di Comolli. Noi ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport, sul sito della Gazzetta, perché appunto si parla di un qualcosa di clamoroso che potrebbe succedere in casa Juventus con l'arrivo di Cannavale, perché con Cannavale potrebbe riaprirsi il dossier Vlahovic, il ribaltone societario determinato dalle dimissioni dell'amministratore delegato Comolli avrà immediate ripercussioni. Si rinforza la pista Muharemovic per la difesa e occhio alla situazione legata al centravanti. Comolli non è più l'amministratore delegato, oggi arriverà l'ufficialità, di una Juventus senza Champions e senza più un porto sicuro dove ripararsi. L'amministratore francese perde l'esame d'appello e il suo metodo esce di scena in perenne discussione. Arriverà dunque alla continassa Giovanni Cannavale, dirigente politico ma umano, istituzionale, ma capace di stare a bordo campo un passo dai suoi ragazzi, uomo di conti e di pallone. Finisce l'era del governo tecnico, ricomincia un'avventura fatta di conoscenze, rapporti, contatti. Cannavale sa come si fa. A fine maggio Elkann aveva buttato la palla in tribuna sperando in qualcosa di clamoroso, i suoi dipendenti che si danno la mano e si mettono a collaborare in perfetta armonia, ma non è andata così, non poteva andare così. Le prime mosse di mercato sono state una lunga serie di no. L'atteggiamento dell'ormai ex AD non è cambiato di una virgola. Spalletti si è visto apparire davanti un'estate dal freddo invernale, quando la richiesta di poter allenare un 9, vista la degenza non banale di Vlahovic, è finita nel dimenticatoio. Insomma, qua ci stanno dietro tutti i motivi dell'addio di Comolli, ma appunto Elkan scende in campo e cambia tutto. In campo c'era anche prima, ma stavolta si prende il pallone e dentro le porte girevoli della Continassa potrebbe riaprirsi il dossier Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha chiuso la porta al rinnovo a cifre non superiori a quelle di Yıldız, 6 milioni più bonus, convinto di poter ottenere quello che cerca altrove essendo in scadenza di contratto. Ma Vlahovic si è chiuso la porta bianconera alle sue spalle, anche perché al tavolo della possibile nuova trattativa c'era proprio Comolli, con il quale non sono mai esistiti punti in comune. Ora che la scena è radicalmente diversa, qualcosa potrebbe muoversi. Non è semplice, ma nemmeno impossibile. Se ne saprà di più entro fine mese, anche perché spettatore è interessato alla vicenda è lo stesso Spalletti, primo sponsor di Dusan. E poi il profilo del giovane Muharemovic intanto prende sempre più forma. Il ragazzo si è valorizzato sulla Via Emilia, in quel Sassuolo dove Carnevali ha costruito una piccola grande magia. Le necessità per rafforzare la squadra restano le stesse, con un portiere, il Dibu Martinez, e un attaccante, Sorlot, al netto delle mosse di Vlahovic da trovare al più presto. Carnevali può portare anche a Torino la sua attenzione per i giocatori italiani, così come fatto per più di un decennio alla guida del Sassuolo. Variabile questa che avrebbe in Spalletti il primo tifoso. Via Comolli, via l'algoritmo come filosofia di vita professionale, il governo tecnico è stato sfiduciato. Rivoluzione dunque in casa Juve con Carnevali che vorrebbe, questo lo vedremo, ma potrebbe facilitare l'operazione che riporterebbe Muharemovic in bianconero. Ne parla tutto mercato web. Juventus, con l'arrivo di Carnevali può decollare la trattativa per Muharemovic. Dopo il ribaltone clamoroso di ieri, la Juventus è pronta a far decollare il proprio mercato. Sono tante le posizioni che potrebbero vedere delle novità nel corso di questa sessione estiva di trattative. L'obiettivo di Giovanni Carnevali in pole per sostituire Comolli sarà quello di allestire una rosa competitiva da consegnare al mister Luciano Spalletti per cancellare l'annata passata terminata con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Come detto, il possibile cambio dietro la scrivania potrebbe riaprire clamorosamente i dialoghi con Dusan Vlahovic, ma ci sarebbero altre situazioni da sistemare. Una di queste è la retroguardia, dove ci sono diversi profili in ballo. Fra gli elementi visionati e che potrebbero rappresentare più di un'idea ci sarebbe Tarik Muharemovic. Il difensore di proprietà del Sassuolo resta uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri. L'arrivo di Carnevali potrebbe rappresentare una corsa privilegiata per i dialoghi con la formazione emiliana. Sul giocatore però ci sarebbero le attenzioni anche dall'estero, con Premier League e Bundesliga che seguirebbero con attenzione l'evolversi della situazione. La Juve conserva anche un 50% su una futura rivendita del giocatore. Per quanto riguarda gli altri ruoli, resistono le candidature di Martinez per la porta, che sì per il centrocampo, e Colomoni per l'attacco. Questo si legge su tutto il mercato web. E noi andiamo su Tutto Sport, sul sito di Tutto Sport, a leggere perché gli obiettivi di mercato non cambiano. L'era Carnevali non cambia le priorità, subito portiere e bomber, ecco gli obiettivi primari. Il nuovo amministratore delegato in arrivo al posto di Comolli non stravolgerà le trattative, almeno per ora. In attesa dell'insediamento dell'ex dirigente del Sassuolo, il mercato bianconero si poggerà ancora di più su Spalletti e Chiellini, con il direttore sportivo Ottolini nel ruolo operativo. La brusca chiusura del breve e tormentato regno Comolli apre le porte all'era Carnevali, ma l'idea del futuro nuovo AD è quella di evitare la tabula rasa e di riannodare il filo, almeno inizialmente, con le operazioni portate avanti dalla precedente gestione e già in uno stato avanzato a livello di trattativa, anche perché la Juventus adesso ha fretta, altrimenti rischia di essere in ritardo dopo aver passato di fatto quasi 3 settimane dalla fine del campionato senza significativi passi in avanti. A preoccupare più di tutto ci sono le cessioni da effettuare, qualcosa possibilmente prima del 30 giugno, ma è ovvio che pure in entrata sia necessario un cambio di passo. Il cambiamento dovrà servire pure a modificare tali aspetto, in attesa dell'insediamento di Carnevali, che avrà bisogno del giusto tempo per le prime valutazioni. Il mercato si poggerà ancora di più su Spalletti e Chiellini, con il DS Ottolini nel ruolo operativo, aspettando di chiarire la posizione del nuovo amministratore delegato anche sulla figura del direttore sportivo. Le necessità bianconere a livello tecnico non cambiano, semmai potrebbero cambiare i profili seguiti e trattati, ma su certe operazioni avviate resta la volontà di andare fino in fondo e chiudere il prima possibile. Su tutte la priorità è il portiere e quindi Dibu Martinez. Anche per questo ci si aspetta nel weekend qualche novità su questo fronte. Ci sta anche l'entourage dell'argentino, possa essere rimasto spiazzato dal ribaltone societario e sia alla ricerca di chiarezza sugli interlocutori a cui rivolgersi, ma è indubbio che le intenzioni del club sul numero uno della nazionale campione del mondo in carica non siano cambiate. Ci sono ancora gli accordi da trovare, secondo il calciatore una base d'intesa c'è, su un triennale da 5 milioni netti annui più bonus va poi affrontata la partita con l'Aston Villa. E poi appunto c'è la questione legata alle altre operazioni, lo stesso discorso vale per Sorloth e Colomoni, avanti tutta con i discorsi con gli attaccanti rispettivamente di proprietà di Atletico Madrid e Paris Saint Germain. Con il norvegese e il francese non ci sarebbero problemi a livello di intesa, ci sono già i principi di accordo su durata dei contratti e ingaggi, mentre sono da trovare i punti di incontro con i club. Un'altra priorità del mercato bianconero è il trequartista, il nome in cima alla lista dei desideri resta Brahim Diaz, ma serve un aiuto da Mourinho e sempre dalla sponda blanca di Madrid può arrivare l'idea Mastantuono. Servirà un colpo anche in difesa, ma in questo caso i tempi sembrano più lunghi. Kim in prima fila, ma difficile da prendere. Poi l'opportunità stonza, parametro zero, e l'ultima idea che sta prendendo sempre più piede in queste ultime ore, ovvero quella di Lukumi, eventualmente dal Bologna. Ci spostiamo invece su tutto Juve, perché si parla anche di una signora senza pace, questo è quello che si legge su tutto Juve. La Juventus apre un nuovo ciclo con Carnevali dopo l'addio di Comolli, dal 2022 continui cambi tra dirigenti, allenatori e mercato deludente. La Juventus si ritrova ancora una volta a dover ricostruire, con l'uscita di scena di Damian Comolli e l'imminente arrivo di Giovanni Carnevali. Il club bianconero inaugura un nuovo corso che si inserisce in una lunga serie di cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. Dal novembre del 2022, quando la gestione di Andrea Agnelli si concluse sullo sfondo delle vicende legate all'inchiesta Prisma, la società ha attraversato una fase caratterizzata da profonde trasformazioni sia sul piano dirigenziale che su quello tecnico. L'addio a Comolli e il ritorno al punto di partenza. La conclusione dell'esperienza di Comolli rappresenta un ulteriore capitolo di una storia fatta di progetti mai realmente consolidati. Il dirigente francese lascia dopo una stagione che non ha prodotto i risultati sperati né sul campo né alla gestione complessiva del club. Il piazzamento finale in campionato, lontano dagli obiettivi storici della Juventus, e alcune scelte contestate hanno contribuito a decretare la fine anticipata del suo percorso. 4 amministratori delegati in poco più di 3 anni. Dal tramonto dell'era Agnelli a oggi, come riporta la Gazzetta, la Juventus ha cambiato più volte la propria struttura di comando. Nel giro di 1291 giorni si sono succeduti 4 amministratori delegati: Maurizio Arrivabene, Maurizio Scanavino, Damian Comolli e ora Giovanni Carnevali, chiamato a riportare stabilità in una fase particolarmente delicata. Ma il turnover non ha riguardato soltanto i vertici societari. Nel corso degli ultimi anni hanno lasciato il club figure di rilievo come Pavel Nedved, Cherubini, Manna, Tognozzi, Calvo e Giuntoli, oltre a diversi collaboratori che hanno seguito nuove opportunità professionali. Adesso appunto si cercherà la continuità e tra l'altro anche la panchina ultimamente ha cambiato spesso. L'instabilità si è riflessa anche sul fronte tecnico: dopo Massimiliano Allegri si sono alternati Thiago Motta e Igor Tudor fino all'arrivo di Luciano Spalletti, chiamato a guidare la squadra verso una nuova fase di rilancio. Nonostante i numerosi cambiamenti, il bilancio sportivo del periodo resta modesto. L'unico successo ottenuto è la Coppa Italia conquistata nel 2024. Sicuramente i tifosi e l'ambiente juventino non possono essere soddisfatti di quanto è stato portato a casa negli ultimi anni. E occhio, perché la Juventus lavora anche ad un nuovo nome sul fronte del mercato. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, occhi su Nicolas Jackson. Il Chelsea può aprire al prestito. La Juventus valuta Nicolas Jackson per rinforzare l'attacco. Il club bianconero studia un prestito con opzione d'acquisto dal Chelsea. La Juventus prepara un mercato estivo con l'obiettivo di rilanciare subito le proprie ambizioni. Tra i nomi finiti nella lista del club torinese ci sarebbe anche Nicolas Jackson, attaccante senegalese di proprietà del Chelsea. Jackson piace per velocità e profondità. Il classe 2001 resta legato ai Blues da un contratto molto lungo, valido fino al 2033. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Bayern Monaco, dove il suo rendimento è stato alterno. In 34 presenze ha realizzato 11 gol e servito 4 assist, numeri comunque interessanti, considerando il fatto che giocava all'ombra di uno straripante Harry Kane, anche se non sufficienti per cancellare tutti i dubbi sul suo rendimento ad altissimo livello. La Juve studia una formula prudente, visto che non vorrebbe esporsi con un investimento immediato troppo oneroso. Per questo motivo l'ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe ai bianconeri di valutare il giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo. Il Chelsea dovrà decidere se aprire a questa formula, soprattutto considerando che Jackson mantiene ancora mercato in Europa. Per caratteristiche potrebbe offrire alla Juventus velocità, attacco della profondità e maggiore imprevedibilità negli ultimi metri. Il suo margine di crescita resta importante e a Torino verrebbe considerato un profilo su cui lavorare. La trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva, ma il nome del senegalese è destinato a restare tra quelli da monitorare nelle prossime settimane. Uno dei diversi attaccanti valutati dalla Juventus, anche se sicuramente in pole position al momento rimangono i nomi di Sorloth e Kolo Muani. Abbiamo parlato tanto dell'addio di Comolli, ne ha parlato anche Nicola Penta ieri ai microfoni di Radio Bianconera. Durante ieri e oggi ha parlato appunto dell'addio di Comolli e anche dell'approccio dell'amministratore delegato francese, che non ha convinto non soltanto lui ma insomma tanti punti di vista dell'ambiente bianconero. Andiamo a sentire Nicola Penta.
2: D'altronde basta leggere tra le righe quello che è accaduto negli ultimi mesi e ognuno si fa può trarre le proprie considerazioni. Io, come ho sempre detto, come abbiamo sempre condiviso, leggendo certi nomi, specialmente quelli che poi sono sfumati, come abbiamo detto giovedì scorso, tipo Allison, tipo Bernardo Silva, cioè la procedura, l'approccio a questi calciatori, se è vero poi quello che leggiamo, perché sì, comunque sì, è così. Noi diamo sempre per scontato che i giornali scrivono delle notizie che in qualche modo abbiano un minimo di verità, poi magari ci vengono a dire che non è vero, che non sono stati.
3: Beh, sai benissimo meglio di me, tu facendo il dirigente sportivo, che ci sono delle verità pubbliche e delle verità ovviamente che si giocano all'interno dello spogliatoio.
2: Ma Franco, va benissimo, purché poi se tu mi parli di Allison e poi mi prendi, non voglio far nomi, ma mi prendi Gigino della Grotta, che certo, non importa, che non lo conosce nessuno, certo, capisci che allora è meglio non farlo il nome di Allison. Cioè, allora partiamo magari dal portiere giovane, dal motto della situazione della Lazio, che era già nostro, e magari poi alla fine ci fai la sorpresa di Allison. Cioè, è tutto sbagliato.
0: Queste le parole di Nicola Penta in merito all'approccio che ha avuto Comolli alla Juventus. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
4: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Ieri è arrivato un terremoto in casa Juventus, dovrebbe arrivare oggi l'ufficialità, l'addio di Comolli. È una cosa che ti aspettavi e che ti rende contenta oppure no?
4: Allora, in realtà non me l'aspettavo a seguito degli incontri precedenti che c'erano stati all'interno della società, nel senso, comunque abbiamo assistito ad una conferenza stampa di Damien Comolli nelle scorse settimane, e sembrava che l'allarme fosse rientrato, quantomeno si fosse cercato di andare d'accordo per impostare una finestra di mercato che fosse soddisfacente per i requisiti della società. A quanto pare non è stato così, anzi ad oggi oggi mi verrebbe da dire che quella è stata una sorta di conferenza di stampa di addio dello stesso Comolli, forse anche necessaria per poter ammettere gli errori commessi nei mesi trascorsi a Torino. A questo punto si chiude quest'altro capitolo, l'ennesimo, perché purtroppo ci troviamo di fronte al terzo terremoto in 3 anni e, se non erro, al quinto in 6 anni, e sono davvero troppi per una squadra che era ai vertici del calcio italiano e che purtroppo in questo atteggiamento sta dimostrando alcune caratteristiche da provinciale, e mi duole dirlo ovviamente da tifosa bianconera.
0: Questo assolutamente. Se dovessi fare un bilancio del lavoro che ha fatto Comolli in questo anno, come sarebbe questo bilancio?
4: Sarebbe purtroppo negativo, perché credo abbia fallito in tante questioni fondamentali, in primis nel non instaurare un rapporto con il nuovo allenatore che di fatto era arrivato sulla panchina bianconera. A monte c'era quello di aver accettato la conferma di Tudor sulla nostra panchina quando non era pienamente convinto, passando poi per le scelte sbagliate di mercato che purtroppo abbiamo pagato sul campo. Basti pensare che nessuno degli acquisti effettuati dallo stesso Comolli è mai stato titolare fino in fondo tra le fila della Juventus, prima di Tudor e poi dello stesso Spalletti, se non per necessità quando venivano a mancare pedine fondamentali. Mi viene in mente David durante l'infortunio di Vlahovic.
0: Ecco, questo cambio societario che è imminente è arrivato un po' in ritardo, secondo te? Questo cambiamento sarebbe dovuto fare un pochino prima?
4: Secondo me sì, sarebbe dovuto arrivare, non dico immediatamente dopo l'ultima giornata ennesima fallimentare di campionato, però a ridosso di quella partita del derby contro il Torino, proprio per poter impostare fin da subito un calciomercato che potesse essere inquadrato fino in fondo. A questo punto va da sé che ogni trattativa di cui si è discusso nelle ultime settimane potrebbe essere messa in discussione, proprio per via del cambio a livello sia di amministratore delegato che di direttore sportivo.
0: Ecco, e al posto di Comolli dovrebbe arrivare Carnevali, secondo quanto dicono un po' tutti. È una soluzione che ti convince?
4: Sì, perché credo che la Juve abbia bisogno di uno zoccolo italiano alla sua base per poter tornare ai vertici proprio del sistema calcio italiano. Basti pensare che nei momenti di grandi successi c'erano alla guida soltanto italiani, dalla famiglia Agnelli, passando per Moggi, passando per Marotta. Ragion per cui credo che Carnevali possa essere la soluzione giusta da questo punto di vista. In più ha dalla sua diverse qualità, è stato discepolo dello stesso Marotta, di cui, se non erro, è stato anche testimone di nozze, se non ricordo male. Per cui ha imparato dal migliore sul campo, perché è inutile nascondersi, è inutile non dire questa cosa, nel senso che comunque, nonostante oggi sia alla presidenza dell'Inter, Marotta rimane uno dei migliori amministratori delegati in circolazione proprio non solo in Italia ma anche all'estero. In più ha dalla sua lo stesso Carnevali il fatto di essere capace di scovare giovani talenti, e questo è un grande vantaggio dalla sua.
0: Ecco, a proposito di giovani talenti legati a Carnevali, c'è il nome di Muharemovic, che è giocatore passato dalla Juventus, adesso di proprietà del Sassuolo, ma che la Juventus su cui la Juventus si riserva il 50% della futura rivendita. Secondo te potrebbe essere un nome che potrebbe essere utile alla Juventus, e magari Carnevali potrebbe favorire questa cosa?
4: Diciamo che è uno di quei giovani che conosce già l'ambiente Juve, lo conosce bene, per cui potrebbe essere un valore aggiunto per la rosa di Spalletti. Non ti so dire, qualora dovesse tornare a Torino, se potrà già vestire la maglia da titolare. Dipenderà ovviamente dalle altre scelte di mercato e soprattutto dall'eventuale concorrenza nel reparto difensivo. Però di sicuro potrebbe essere un buon colpo di mercato, ecco.
0: E poi c'è il dossier Vlahovic, no? Perché sì, con Comolli sembrava praticamente ufficiale, anche se l'ufficialità non era arrivata, dell'addio di Vlahovic. Secondo te cambia qualcosa con il nuovo assetto dirigenziale, visto che parlavi anche prima dei rapporti che Comolli non ha mai instaurato all'interno dell'ambiente bianconero?
4: Sì, come dicevo prima, di sicuro ha pagato il non aver accontentato le richieste dello stesso Spalletti su più fronti, nel senso, comunque già a gennaio Spalletti aveva chiesto un centravanti di rinforzo, passando poi per l'ultima scelta, ovvero quella della mancata conferma dello stesso Vlahovic. Non credo sinceramente che con l'arrivo di Carnevali si possa fare un passo indietro da questo punto di vista, perché credo che ormai la decisione sul serbo sia stata presa e sia stata condivisa da tutta la società, e non solo, cioè non fosse soltanto una decisione presa da Comolli, ecco, è quello a cui mi riferisco. Credo che il mancato accordo economico per le cifre folli chieste dallo stesso Vlahovic non permetta di rivedere appunto la sua posizione. Credo che l'ufficialità arriverà con la naturale scadenza del contratto, che è appunto fissata a fine mese.
0: Questo assolutamente. E poi volevo chiederti un parere anche sulle operazioni di mercato che la Juventus sta muovendo in questi giorni, poi chiaramente vedremo se cambierà qualcosa con Carnevali oppure no, ma soprattutto sugli sviluppi che ci sono stati con Sorloth e Dibu Martinez su tutti.
4: Credo che siano, come ci dicevamo anche la scorsa settimana, due elementi su cui poter ricostruire la Juve del domani sostanzialmente. Credo che i passi in avanti fatti in entrambe le trattative siano fondamentali anche per lo stesso Carnevali, che si troverà da un certo punto di vista le cose già fatte, ecco. Mi auguro che questo ennesimo terremoto a livello dirigenziale non spinga gli stessi calciatori che a quanto pare hanno già detto sì al progetto tecnico bianconero a fare un passo indietro e quindi a rimangiarsi la parola data, visto che ancora a livello di accordi economici ufficiali con le rispettive società proprietarie del loro cartellino non è stato stabilito nulla.
0: Questo assolutamente. Fabiola, io ti ringrazio davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
4: Grazie a te Riccardo e buon weekend a tutti.
0: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano. Noi siamo in chiusura perché sono le 9, dopo di me vi attende come di consueto la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend, ci vediamo e ci sentiamo lunedì alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Radio Bianconera.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto da dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
9: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
10: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
9: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in guarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
10: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
9: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno! È il 12 giugno 2026, l'inizio di una nuova era, la Juve torna all'italiana, ennesima rivoluzione, un altro anno zero, anno zero, anno zero. Non si poteva fare prima, direte voi? Forse sì, forse no. Ieri mattina vi avevamo messo sulle avvisaglie, no? Oh, attenzione che qua saremmo un po' tutti sorpresi. E ci ha sorpreso anche a sto giro l'ingegnere. L'ingegnere ha sorpreso tutti. Guarda che l'ingegnere si è talmente incattivito che ha sorpreso anche qualcuno che lavora all'interno della Juve, che ieri mattina mi diceva: boh, io sarei sorpreso più di quanto sei sorpreso tu se cambiasse come lì adesso. E invece arriva Carnevali. Vabbè, dai, avremo un motivo in più per festeggiare nel mese di febbraio. Yves da Wash, ma anche da Torino, come la va? Che caldo c'è oggi a Torino? Com'è la giornata oggi?
12: Bella giornata, ventilata, sole.
11: Sei contento, eh? Sei contento. Ma
12: Tu ricordati un anno fa di questa data cosa succedeva?
11: Oggi, un anno fa di questa data, 12 giugno, cosa succede? È arrivato il 4 giugno, come lì. Cosa succedeva il 12 giugno?
12: Siamo più o meno lì in linea.
11: Più o meno cosa? Era una settimana fa, ma sei in ritardo, sei in timpiti.
12: No, però i confitti sono arrivati.
11: Ma tu sei francese, non dovresti essere contento che via come lì, scusa.
12: Ma no. Ça me regarde pas, c'est pas de ma part. Ça me regarde pas, non mi riguarda.
11: Ah, non ti riguarda, scarica barile, abbiamo il titolo della puntata, Yves scarica Comolli, non l'ho mai visto né conosciuto, non so chi sei, un po' come tutti voi, dite la verità, tutti lì a festeggiare, vi vedo, mascherina, adesso volete sapere tutto, cosa cambia sul mercato, non hanno neanche fatto in tempo a dire che oggi c'è il CDA in cui Comolli si dimetterà e la Juve accetterà le dimissioni, anche perché gli dà da manager con tre ruoli la buona uscita. Un po' lui, un pezzo magari anche alla signora, visto che anche la signora lavorava nella Juve. E poi ancora neanche, perché non ci sarà l'annuncio di Carnevali oggi, ovviamente, perché è una cosa separata, ci vogliono i tempi tecnici, che già è cambiato il mercato, che tutti ieri, Vlahovic, e certo, adesso Vlahovic ritorna e dice, non c'è più Comolli, no, allora voglio 5 milioni, non voglio le commissioni per mio papà. E belli che siete, però ci sono tante cose da raccontare, la giornata è lunga, i veli per i vostri vocali, io sono qua per le vostre consonanti, già in questi giorni eravate tanti e molto caldi, immagino questa mattina, c'è l'inviato sta andando alla Continassa, quindi Camillo De Michelis magari lo sentiamo in chiusura verso le 10.50, dalle 11 alle 11.30, lo dico anche a te Ivan, che se non te ne frega niente, come sempre a te non ti riguarda, faremo una mezz'oretta io e il direttore Paolino, attenzione, perché qui urge un punto incrociato sulla situazione, non lo so se nel mezzo, sai che sarei anche quasi tentato di, se vogliamo dare anche una chance, vogliamo aprire un po' di telefoni, cosa vogliamo fare?
12: Ma dalle 10.30 allora a sto punto? No, scusami, dalle 10. Dalle 10 alle 10 e mezza.
11: Dalle 10 alle 10 e mezza? Des e mezza?
12: Perché poi allora, c'è l'inviato, quindi lasci lo spazio all'inviato.
11: Ragazzi, l'idolo della chat, Yves da Roche, fa la scaletta, decide gli orari, ci mancherebbe, giusto? Dalle 10 alle 10 e mezza, telefoni aperti, come si diceva una volta. Dai, 100, gira la ruota, gira i fagioli, tira fuori il numero, 77, le gambe delle donne, 4 non ve lo dico. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, la vostra rassegna stramba del 12 giugno 2026, Revolution, come cantavano i Beatles, Juve rovesciata sulla Gazzetta dello Sport, e subito Vlahovic rovesciata, ma quando mai ha fatto una rovesciata? Mette sua. Si dimette Comolli, Carnevali nuovo amministratore delegato, rispunta Vlahovic. La scelta di Elkan dopo i primi no sul mercato. In realtà non è proprio così, eh. Cioè Elkan ha fatto la pace armata, no? Che vi abbiamo raccontato. Poi cosa vi dicevamo? Oh, poi se Comolli non soddisfa Spalletti, magari Spalletti si presenta e dice, boh, me ne vado, basta. E magari ha vinto il secondo magari. Cioè ha vinto Spalletti in sostanza e ha vinto anche... Poi vi diremo chi. Perché c'è una persona che ha causato questa roba qua? Voi dite Elkan. Sì, certo, Elkan decide. Però Elkan che ne sa? Cioè Elkan, cioè come fa Elkan a valutare che non è lì? Cioè ci vuole qualcuno che gli racconti, no? I no presi dal mercato di Comolli, l'atteggiamento distante di Comolli col resto della Juve, l'empatia mai creata, la famosa empatia mancata a Motta adesso anche a Comolli. Cioè ci vuole qualcuno che gli dica le cose di fiducia o no? Non ve lo dico. Allora, vediamo se indovinate. Allora, attenzione Yves, state tutti molto attenti. C'è un uomo che è stato determinante per questo allontanamento di Comolli, perché ha riferito a Elkan tutto quello che non andava. C'è un uomo. Se voi indovinate quest'uomo, vi do un premio che non ve lo dico, perché non ve lo potete immaginare e non voglio che voi lo immaginiate adesso. Ah, mi conoscete, sono un uomo di parola, quindi il premio è qua. Guarda, è scritto, guarda, lo scrivo in busta. Così poi
13: Allora, premio a chi indovina. Uomo determinante per la cacciata, anche se poi si dimetterà, di Comolli, vince una t-shirt. No, sta scherzando, ho detto che non ve lo dico. Vince, okay, perfetto, chiuso, messo qua, è lì. Avete tempo fino alle 10. Avete tempo fino alle 10 per indovinare il nome o il cognome, meglio il cognome, grazie, dell'uomo che è stato determinante per questo cambio. Ma torniamo sulla Gazzetta dello Sport. Muaremovic vicino, e certo, perché adesso voglio vedere Carnevali. Ah, ieri Ive è stato meraviglioso. Ieri ero in diretta televisiva, mi arrivavano dei messaggi, dei meme. Adesso tutti scherzi, c'è, cioè, naturalmente, siccome Carnevali, no? Com'è che funzionava? Ah, Locatelli, 40, ah, Berardi, 40. Allora adesso c'è è bellissimo Carnevali nello studio, che sembra, no? Un invasato con gli occhi diavolo rossi, che è lì così, dice: pronto? Ah, volete Cabal? 60 milioni. Pronto? Volete David? 100 milioni. Carnevali, ti accorgerai presto che la Juve non è il Sassuolo, secondo me. Comunque, Comolli e Spalletti erano destinati alla non convivenza. L'amministratore delegato francese perde l'esame d'appello, non riesce a superare neanche l'esame d'appello del primo mercato, finisce l'era del governo tecnico. Perché eravamo ancora in governo tecnico, ma non era Scannavino il governo tecnico. Intervista a Pulisic, dice: la mia America, è il momento degli USA, forza, giocano in casa. Il mio Milan, il diavolo tornerà grande. Pulisic dice: no, sono tranquillo perché mi sento con dei ragazzi a Milano, so che lavoro. Senti con chi, che non c'è nessuno? Chi ti senti? E chi ti senti con social media magico? Chi ti senti? Oh, irrompi il pallone, Yves, è tornato a parlare della Juve, è tornato a farci ridere con la Juve, rompi il pallone. Juve, ieri l'amministratore delegato bianconero Comolli si è dimesso. No, veramente lo fa oggi, ma lo stesso, voi con le tempistiche un po'. Al suo posto verrà annunciato a breve l'algoritmo. A parte l'inesattezza, ma non c'è neanche il soggetto della risata. Perché verrà annunciato Carnevali. Cioè, se vuoi fare un gioco, boh, io non lo so. Comolli non parlava più con nessuno. Con Chiellini il dialogo si è fermato quando il campionato ha sancito il fallimento. Adesso questa cosa ve la posso dire. A quel famoso incontro con Comolli, Camillo lo sa, ci siamo anche guardati un po' in faccia. Cioè, sta roba di Comolli che ci invita in sede per dire la sua verità e lanciare i messaggi all'allenatore. Messico e nuvole, festa mondiale con tre rossi. Partito bene ieri il mondiale, tre cartellini rossi. Tra l'altro, non so se l'hai visto, Yves. Vabbè, un po' di difficoltà nell'announcement dell'arbitro che non sapeva l'inglese. Piccolo dettaglio. Però insomma, tre rossi, anche grazie all'ausilio del VAR, per questo uomo lanciato verso la porta. Quindi chiara, diciamo, è potenziale occasione. Soltanto in Italia avere una Inter a bis che non gli è andato il rosso su quel, però vabbè. Adesso Carnevali, che è Carnevali Marotta adesso? Oggi ultimo CDA del manager francese, verso l'addio anche il direttore tecnico Modesto, che diciamocelo, il suo apporto è stato modesto. Carnevali dal 2014, quando ha preso in mano il nuovo Sassuolo, ha chiuso 11 operazioni con la Juve. Ecco che la Gazzetta inizia a vedere le operazioni incrociate, vediamo. Marrone, Zaza va al suo scudetto. Demiral, Locatelli ci è costato 40 pippe. Donis. Peluso, Berardi, perché Berardi era in coproprietà, Non ha mai giocato a Juve, ma era in coproprietà. Lirola, Cassata, Mangoni e Rogier, vabbè, cioè, robe che servivano più a Sassuolo. Quando il suo lavoro con il Sassuolo è finito? Quando? Con l'annuncio a breve di Aquilani. Basta, chiude il suo lavoro con l'allenatore che l'ha portato a 65 anni, è direttore generale, è amministratore delegato, ha una grande esperienza con il gruppo Squinzi, quindi con Mapei, ha fatto di tutto, ha anche una società che lavora nel mondo dello sport, per non farsi mancare niente. Il direttore sportivo Tolini resta al suo posto, piace a Tognozzi. Come no, però adesso Tonio Zoltolini sono due direttori sportivi, però, o uno o l'altro. Elkan, quanti cambi tra dirigenti e campo? Ennesimo anno zero, 4 amministratori delegati e un solo trionfo, la Coppa Italia. 7 dirigenti, 4 aumenti di capitale per 998 milioni di euro. Dovreste fargli un plauso però, amici della Gazzetta, Elkan, perché questi 998 milioni di euro poi li ha messi tutti in circolo del mercato italiano, non è mica come quello delle scatole cinesi che ancora non sappiamo di chi è il 31%. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Carnevali rifà la Juve. Oh, rivoluzione Elkan, via Comolli, l'amministratore delegato in arrivo dal Sassuolo vuole cambiare tante cose. Ci vuol poco, no? A pensare a cosa bisogna cambiare, no? Cos'è che bisogna cambiare? Sappiamo anche noi. Oggi CDA straordinari.

che non parlava anche lui mezza parola di italiano. L'allenatore parla l'inglese maccheronico, figurati che supervisione che sono fatte. Ma Colomoni, Sorloth e Martinez restano obiettivi primari. Cioè, adesso non è che ieri c'è stato anche il panico sulle trattative. Gli agenti dei giocatori hanno chiamato la Juve per dire adesso non c'è più Comolli. Ho capito, c'è più Comolli, c'è Carnevali, Ottolini al momento c'è ancora, che poi è quello, no, che imbastiva le trattative prima della zampata finale, ma è arrivata di Comolli, non è che cambia la proposta, non è che uno... Sa, un conto se cambia allenatore. Se cambia allenatore, l'allenatore vuol giocare in un'altra maniera, magari cambia il obiettivo di mercato, però se cambia amministratore delegato, cioè, no? Se abbiamo intavolato le trattative importanti, quelle resistono, no? Poi non mica detto che vadano a buon fine, però... Toro su tutto sport. Oh, tre offerte dagli Stati Uniti, è il mondiale degli Stati Uniti, d'altronde. Bank of America ha ricevuto le prime manifestazioni di interesse, fondi di investimento e holding, però il club è valutato poco meno di 200 milioni. Povero Toro, non vale tantissimo sto Toro. Oh dai, vabbè, 200 milioni. 200 milioni per una società che naviga a metà classifica. Ma torniamo alla Juve, che vuole tornare a navigare in testa. È il nuovo amministratore delegato, ed ecco la storia. Da Marotta, perché con il Monza, iniziò con il Monza di Marotta, poi Ravenna, Como, Pavia, tutta la scalata fino a Sassuolo. Al miracolo Sassuolo, 12 anni consecutivi di plusvalenze, 350 milioni, attenzione, ricavati col player trading. Allora, Giovanni, dammi la 1. Giovanni, Carnevali, Giova. Ascolta me, ascolta nonno Zuglia, come sempre, ascolta il pirla della spazzatura. Guarda che alla Juve, se mi fai un'uscita come l'anno scorso, tipo la Roma ha bisogno di fare delle plusvalenze entro il 30 giugno tra società amiche, bisogna darsi una mano, ci mandano in B diretti, Io te lo dico prima, occhio che adesso sei arrivato in una società dove quando fai le stesse cose che facevi prima ti bastonano, quindi... Te lo dico prima, addio avvisato, mezzo salvato. Ottolini può restare, secondo tutto sport, ma con l'aggiunta di Tognozzi o di Massara, quindi un uomo ad affiancarlo. Ma io sta cosa che rimane Ottolini e arriva Tognozzi la vedo un po'. Ma sembra strano, però vedremo. Elkan telefona a Spalletti per assicurarlo. Elkan telefona a Spalletti e ha detto no, Spalla, sì, lo so che stanno vociferando tutti di Conte, però... È stato strano il destino di Conte, quando lui è libero la Juve è occupata, quando è libero la Juve è occupato lui, perché lui ce l'ha sta cosa del voler chiudere poi la carriera tornando a casa Alessi. Como li paga il mercato i rapporti interni, a cominciare da Spalletti. Il fondo editoriale di tutto sport era così inevitabile che si poteva fare prima. Sì, si poteva fare prima, sono d'accordo anch'io, però forse prima Carnevali non era disponibile, perché mi dicono che un po' che l'ingegnere lavori su quest'idea, però non è che Carnevali, pronto Carnevali, sì vengo, ciao Sassuolo, no, quindi diciamo che la situazione è stata un po' questa qua, ha fatto fare la pace armata ai due contendenti, nel frattempo ha cercato di capire, perché bisognava partire col mercato, poi non si è sviluppato niente da sta roba, che infatti questo paga anche come lì, nel frattempo ha capito se, ha cercato di... Carnevali si è convinto dell'idea, ha lavorato per portare l'allenatore nuovo a Sassuolo e poi d'accordo con il Sassuolo si salutano con grandi ringraziamenti e quindi adesso è libero e può venire alla Juventus. Sostanza, l'ho fatta molto semplice, però in sostanza questa roba qua. Rapporti e politica, il metodo Carnevali. Cambia la strategia, Juve più vicina ai club di Serie A. Occhio a Frattesi. Ok, adesso iniziamo, Frattesi uomo suo. Attenzione che adesso fra un po' arriva Berardi. Occhio che fra un po' arriva Berardi, attenzione. La Viola spinge per João Mario e rispunta al Bologna. Vabbè, questo però non è che nella notte non c'è più Comolli. La priorità e le priorità plurali non condizionano gli obiettivi di mercato, non cambiano. Da Scannavino aggiunto di solo anni zero, ci ricorda tutto sport. In effetti, chiudiamolo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Juve, che Carnevali! La tua battuta, che Carnevali! Svolta Elkan, un altro drastico ribaltone di John, perché è lui che decide. Oggi ci dia è l'ufficialità. Il manager francese lascia dopo un confronto con la proprietà. Si è confrontato, ha detto, ma John gli ha detto, Damien,

0: però c'è un uomo che mi dice questo, questo, questo, questo, il mio grande uomo di fiducia, e poi insomma io ho messo insieme i pezzi, ho confrontato, così va ben no. Ci lasciamo da buoni amici? Ti prendi un milioncino di buona uscita? Dai. Il suo erede preferito per esperienza, competenza, capacità di gestione, il buon Carnevali. Scelta di buon senso, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. La Juve ha perso un mese, poverissimo. Finisce l'era dell'algoritmo. Dopo quella di Giuntoli, progetto miseramente fallito, quindi siamo a due consecutivi. C'è tra l'altro due progetti completamente opposti, falliti tutti e due. Como li paga la poca sintonia con Chiellini e Spalletti. Udo non aveva mai partecipato ad una riunione di mercato. Vabbè, su questo non avevamo dubbi, aveva capito, che Tudor non avesse partecipato alla riunione di mercato come lì, era chiaro, Muaremovic, l'ex che piace per la difesa, perché adesso la Juve ha il 50% di Muaremovic, ma adesso l'altro 50% viene da noi, che è Carnevali, quindi lo do per scontato che prendiamo, o no? Io dopo ho ascoltato che Muaremovic era la Juve. Si lavora per Sorlo Temuani. Dibu Martinez caccia all'intesa. Vediamo se Carnevale adesso arriva, chiama e dice: allora scusate, fermi tutti, vado io o chi per me a parlare con le società di appartenenza, perché quello è il nodo, i giocatori siamo d'accordo. Ram non è considerato incedibile. E intanto cosa fa il Corriere dello Sport Stadio? Una bella lunga chiacchierata con Chivu e ancora una volta lo porta a parlare di bastoni, dove Chivu dice che non è colpa di bastoni, che non è colpa del VAR che non può intervenire, che si può fare, disfare, si può prendere e lasciare, ma c'è la mano, poi bastoni, quindi c'è il tocco e quindi ha difeso bastoni. Ah, questa gogna mediatica contro il povero bastoni, mamma mia. Se avessero fatto così con Krasic probabilmente giocherebbe ancora a calcio. Rimpianto mondiale, doveva essere il giorno dell'Italia. La Bosnia che ci ha mandato a casa debutta col Canada di Jonathan David. Stasera alle ore 21, mentre oggi, 20 anni fa, titolavano Totti c'è, l'Italia ci siamo. L'Italia giocava col Ghana oggi, 20 anni fa. Esordio mondiale che poi l'Italia vinse. Nonostante tutti volevano che gli juventini stessero a casa. Mercato e flash dalle altre squadre. Palestra è deciso, vuole l'Inter, dice Corriere dello Sport Stadio. 45 milioni l'offerta di Marotta, 55 milioni la richiesta di Atalanta. Quindi Palestra può avere l'Inter finché vuole, però bisogna pagare l'Atalanta. Lo Tito basta così. Ieri ci siamo divertiti a leggere su Calcio e Finanza la lunghissima lettera di Lotito che voleva riconquistare i suoi tifosi. L'effetto sperato non è andato a buon fine. Lotito basta così, l'autogol del presidente della Lazio, il nuovo autogol del presidente della Lazio, con una imbarazzante lettera al popolo biancoceleste, il proprietario del club, allontanando di più i tifosi. Lotito, hai fatto un danno ulteriore. I tifosi hanno già risposto: cambia niente, non ci veniamo al tuo stadio. Napoli, l'arrivo di Allegri cambia tutto, Anghissà può restare, vedi, esercitata la clausola per il prolungamento del contratto, allenatore nuovo, però non l'hanno ancora annunciato Allegri, siamo al 12 giugno, come mai? Roma, tre colpi da 100 milioni, il piano di Friedkin nel mirino Greenwood più una punta e più un terzino, sì, però Greenwood mi risulta che costi, più un'altra punta più un terzino. Sti 100 milioni di Friedkin da dove escono? Perché Friedkin non c'è più, adesso Carnevali e la Juve non ti può più aiutare, Carnevali e la Juve non ti può più fare le plusvalenze, non ti può aiutare, quindi tu entro il 30 di giugno però devi mettere a posto il settlement agreement con la UEFA. Juve c'è una mezza risposta, ma non ve la posso dare, non ve la posso anticipare. Stati Uniti, Paraguay, è l'ora degli italiani, Pulisic e McKennie con gli Stati Uniti dentro, in capo questa sera. Li avete visti i mondiali? A me purtroppo è toccato vedermi anche i mondiali. Sudafrica che va ai mondiali è un'offesa al calcio moderno, come direbbero i modernisti. Repubblica Ceca, Corea alle 4 del mattino, ho svegliato alle 5, ho visto l'ultima parte. Una bella rimonta della Corea, la Repubblica Ceca di Chic non ha fatto le freak dei Chic. Attenzione, c'è la grande famiglia, apriamo subito tutto juve.com. No, aspetta. È il compleanno di Vignola! Beniamino Vignola, Beniamino Vignola, la vittoria contro il Porto in Coppa delle Coppe con un suo primo grandissimo gol nel 2-1 della Juve che portava a casa la Coppa delle Coppe. Grande Beniamino, e anche il compleanno di Isla, volendo. Però, insomma, l'ascella di Isla, oppure quella partita in cui lui parte, va avanti e Conte gli dice: ma dove vai? Ma hai lasciato sguarnita tutta la faccia? Dove vai? Dove vai, Maurizio? Sarebbe anche però il compleanno di Isla. Poi vediamo, ci sono altri compleanni. De Winter. De Winter però adesso è al Milan. De Winter è al Milan, è la roba nostra anche lui. Attenzione, De Winter, Carnevali. Ci sono tante cose oggi che dobbiamo scoprire, allora facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al via mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestot, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super massimo attenzione. Cioè, Ivo, qua c'è. No, vabbè, dai, dobbiamo andare veloci. Qui dobbiamo dare soddisfazione. C'è una valanga di gente che scrive. Partiamo con Cesare da Milano, che è sempre quello un po' più arguto, ironico. Prendo spunto da quella massima taoista che recita così: ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. E mutandola sulla nostra situazione, direi: ciò che il resto del mondo chiama stagione fallimentare, qui alla Juve chiamiamo anno zero. E in effetti. Davide da Pieve Ligure dice, sotto col prossimo, durerà più di una stagione. Dai, speriamo, forza. La miseria, che benvenuto a Carnevali però, Davide. Alla fine del male della stagione sembra spuntare il sole. Se la Juve fosse andata in Champions League per la classifica avulsa, forse ci sarebbe ancora Como lì. Sì, avremmo fatto altri ragionamenti, però io credo che alla fine la motivazione non è... Cioè, come la motivazione di Giuntoli non era solo una, ma era un insieme di modus operandi, anche per Como lì. Cioè, se lui fosse andato in Champions League, ma con Spalletti si fossero pizzicati nonostante la Champions League, e avesse iniziato i primi 10 giorni di mercato senza portare niente a Spalletti, anzi, a maggior ragione, perché se fosse andato in Champions League ci volevano veramente giocatori ancora più pesanti, no? Non lo so, non sono molto in sintonia con la tua idea. Andrea da Vicenza, per completare il vocale che ti ho mandato, che però non abbiamo ancora ascoltato, il nome naturalmente è Del Piero. No, non è Del Piero l'uomo che ha riferito ad Elkan come lavorava da vicino Como lì. Roberto da Chiavari, Elkan ha rimediato un suo errore fatto con Como lì, siamo d'accordo, ma secondo te non è che ci siamo messi in casa... Ma no. Adesso arriva, amico di Marotta, ci siamo messi in casa l'uomo di Marotta che ci... Ragazzi, adesso vedo tutto. Marotta lavorava da noi una volta, Dai, questo è un po' come noi abbiamo mandato Lippi per rovinare l'Inter. Dai, non è quello. Non facciamo i superficiali, dai, che la situazione è tesa. Pietro scrive, buongiorno carissimo Carnevali, pensavo di non vederlo mai dietro la scrivania della Juventus. Il grandissimo presidente Vittorio Chiusano diceva che la Juve è un patrimonio morale dell'Italia. L'arrivo di Carnevali, questo patrimonio morale abbiamo buttato nel bidone della spazzatura, ma preferisco arrivare sesti con Como lì e non Carnevali sulla scrivania della Juve. Oh, la miseria. Oh, benvenuto per Carnevali però, ragazzi, dai, non male. Attenzione. Antonio da Venturina. Domani è il mio compleanno, compio 60 più 5 anni 65, mi fa gli auguri. Auguri Antonio da Venturina, te li fa anche Iva, auguri. Mentre, ma quale Vlahovic, scrive Salvatore, con Carnevale arriva Berardi. Beh, ovvio, scusa, finalmente Berardi può venire alla Juve. Antonio da Maranello dice, ieri mattina sei stato il primo a dire di stare attenti. Vabbè, ragazzi, Antonio, un po' di esperienza, un po' di contatti ce li ho. Io ieri mattina vi ho detto, dentro la Juve mi dicono che sarebbero sorpresi di una roba così. Però stiamo attenti perché qui ci si può aspettare di tutto. E secondo me potrebbe anche non essere finita. Continuiamo a poterci aspettare di tutto, attenzione. No, non è Chiellini, Gianni. No, non è Chiellini, Stefano, che è riferito. No, Michele da Vicenza, l'uomo determinante, non è stato Chiellini. No, Adelmo da Roma, non è stato Chiellini. No, Giuseppe da Genova, non è stato Chiellini. No, Kat, non è Chiellini. No, Fabio, non è Chiellini. No, Katia, non è neanche stato Ferrero. Non è Chiellini, Paolo, non l'ho indovinata, c'è niente da fare. Tommy, non è Chiellini. Ma perché puntate tutti su Chiellini? Cristian della Sardegna, l'uomo determinante per la cacciata Chiellini. No! Miria da Fasano, è facilissimo Chiellini, è talmente facile che non è Pessotto, Enzo da Messina, dai, bello spiritoso. Federico, il figlio Oceano, ma dai, Chiellini Ale, no! Grazie dalla provincia di Firenze, Chiellini, no! Modesto, dice Ezio, nemmeno. Faccio il nome di Platini. Bruno, ma che dici? Che hai mangiato a colazione? Chiellini, Gianni da Fermo? No. Andrea Agnelli, Marco da Imola, ma da quando? No. Fabio da Perugia, Chiellini nemmeno. Stefano Giorgione, Chiellini no. Per me è stato Chiellini Ale, no. Chiellini secondo Luigi, no. Chiellini per Alessandro, no. Il presidente Stefano Firenze, no. Paolo da Bergamo, Chiellini, no. Da Nicosia dicono Chiellini, no. Giorgio Chiellini, Matteo, no. La prima cosa che deve fare Carnevale, scrive Marco da Imola, è accettare i 5 milioni che ci dà il gremio per Arthur e quei 5 milioni andare a prendere i due ragazzi del Catanzaro immediatamente e poi vendiamo Mimì e Cocò, che non so chi siano ma fa niente. Chiellini, Matteo, no. Ferrero, Katia, no. Chiellini, Donato, no. Agnelli, Roberto Trieste, no. Roberto Lamanto, ma è possibile che il Chiello diventi il presidente della signora? No, Roberto. Chiellini anche secondo Musk da Trento, ho detto di no. Ferrero Francesco, vi ho detto di no. Il figlio di Elka, ma fate i bravi. Roberto da Trieste, ma non è che adesso che arriverà Carnevale pagheremo come Juve le plusvalenze fatte da Sassuolo, arriva bene docce? No, bisogna dirglielo, bisogna spiegargliela subito questa cosa. Oh, occhio, occhio, Giovanni. Il presidente Ferrero andrà da Chivasso? No. Giorgio dal Sud Sardegna, Chiellini? No. Pinsoglio, ma non fate battute a vuoto che mi riempite la chat. Roberto da Rimini, Chiellini? No. È stato Vlahovic a far cacciare il francese. C'è Biagio? No, nemmeno. Giorgio Chiellini, Massimo? No. Presidente Ferrero? No. È stato Del Piero? No. Chiellini nemmeno. Ma perché tutti siete fendecchi? Dai ragazzi, ragionate. Ci vuole una persona alta, vicina a Elka. Federico da Vicenza dice, dietro la cacciata di Combollici vedo Andrea Agnelli, solo lui, probabilmente sbaglierò. Sbagli, Agnelli sbagli. Mariella sbagliate con Chiellini, ma anche con Moggi, no! Tu lo sai, Ivki, eh?
5: Sto indagando tra le foto di tutte le persone che sono vicine a Elkan.
0: Bravo, bravo. Adesso secondo me prima o poi qualcuno ci prende. Vediamo, Davide da Pieve Ligure, Pinsoglio, fa lo spiritoso, Manuela da Bologna, ciao, Camillo no, Camillo figurati. Allora, Gianluca da San Marino scrive, sia me che Camillo che arriva dopo. Mi rivolgo a entrambi, sperando che Camillo intervenga. Interviene. A fine campionato tu gli chiedesti se sentiva di dare le colpe a Giuntoli e lui rispose seccamente no. Poiché voi siete la nostra porta d'accesso alle informazioni di ciò che accade nelle stanze della Juve, mi piacerebbe capire cosa sia successo da quel giorno alla settimana dopo in cui lo stesso Camillo ha cominciato a notare che Comolli non era più così esente da colpe. Vorrei sapere se è successo qualcosa in quei giorni oppure se prima riuscivano a tenere le magagne più nascoste. Curiosone Gianluca. Allora Gianluca, fammi una cortesia perché io sono anziano e mi dimentico. Camillo lo becchiamo tipo le 10.50 perché voglio fare un bel collegamento video dalla Continassa. Tu verso le 10.45 mi rimandi il messaggio, così io ce l'ho davanti, e giro la domanda a Camillo. Massimiliano da Roma dice, oh, finalmente si comincia a vedere qualcosa di sensato, con l'uscita di Comolli, l'entrata di Carnevale, dirigente molto preparato e che sa veramente di calcio, ora fuori anche Modestò, sperando che torni anche Tognozzi, via. Poi la persona che ha riferito a John Elka, Massimo scrive, non lo scrive, Paolo scrive Ottolini, no. Luca B da Roma, come già anticipato con vocale, Mister X è Leone Mosè Elka. No! Terry, ieri giornata impegnativa, soprattutto in casa Radio Bianconera, anche se il nostro caro direttore qualcosina vi stava già raccontando. Bene, speriamo bene. Spalletti un po' come Gasperini. Beh, insomma, mica troppo. Mica troppo, è una situazione un po' diversa. Alfredo da Varese, dire Spalletti che Chiellini sarebbe facile. Io direi uomo solente che Ferrero nessuno dei tre. Mirko, ma se Comolli si dimette, non è stato Elka a sollevarlo dall'incarico? Sbaglio. Certo! Certo, ma c'è un uomo determinante che racconta ad Elkan tutto quello che succede nelle riunioni e che gli dice guarda che con Molli, guarda che con Spalletti, guarda che con Chiellini, guarda che, cioè gli spiega come lavora questo con Molli, perché Elkan non è lì, magari neanche l'uomo determinante è lì, ma è l'uomo alla vana di Elkan, quindi quello che si informa, quello che racconta. Andrea da Savona l'ha preso, il primo che lo prende, poi magari domani dopo ci saranno Andrea da Savona. Antonio Belloni, Andrea da Savona, che fa parte del consiglio di amministrazione della Juve, è l'uomo all'Havana, che lavora tra l'altro anche nel mondo della moda, che è stato determinante per raccontare a John Elkann. E quindi apriamo il bigliettino, eccolo qua, Antonio Belloni. Antonio Belloni, cosa vinci? Un bel cappellino ufficiale targato Juventus, caro Andrea da Savona. Adesso Andrea da Savona, mandi messaggino con il tuo indirizzo a Yves, oppure Yves ti contatta Andrea da Savona, anzi, facciamo così, Yves, mi contatti Andrea da Savona, gli chiedi l'indirizzo dove glielo devo spedire, così poi me lo giri a me e io gli mando il cappellino che ha vinto ad Andrea da Savona. Sentiamo un vocale da casa nel frattempo, dai.
6: Ciao Claudio, buongiorno ancora da Sibello. Beh, questo vuol dire chi vince, chi indovinerà il nome di chi ha determinato l'allenamento di Comollini, vincerà una e poi dici ti scerra. A questo punto qui uno così, in un senso di onnipotenza diceva ti scerra, come dire, autografata da me, sarebbe stato il massimo. Comunque sia.
0: No. Ho detto una t-shirt, sto scherzando, non voglio spoilerarvi il premio, devi stare attento. Un capelen, Marco da Vancouver dice comunque grazie, ma grazie a te, ma grazie a voi ragazzi. Dai, non riesce neanche a scrivere in diretta in genere perché Vancouver in effetti è mezzanotte, quindi solitamente ascolta i podcast mentre lavora. Grazie anche a te, buona giornata anche a te e a tutto il Canada e a Johnny non Stecchino ma Johnny il Cecchino, che questa sera deve subito far vedere a Carnevali che potrebbe segnare dei gol anche nella Juve. E David, ci sono un sacco di giocatori della Juve che adesso dicono non c'è più Comolli. Ragazzi, siete tanti, siete meravigliosi, sarà impossibile leggervi, infatti guarda, magari le telefonate, Yves, le rimandiamo se sei d'accordo a quando ci sarà la presentazione di Carnevale, perché oggi c'è veramente tanta, troppa roba da leggere e dobbiamo dare spazio a più ascoltatori possibili, perché siete una valanga. Andrea da Vicenza dice indubbiamente l'uomo in questione è Matteo Fabri, so, basta, ormai hai indovinato, da Chiellini, Vlahovic, Andrea, basta, Ferrero, Marco, Roberto, Matteo Fabri, so, il team, no, è stato questo consigliere Belloni, che voi non conoscete, però è un uomo di fiducia di Elkann, attenzione. Gianluca scrive, se Carnevali e Marotta non si vorranno pestare i piedi, probabilmente Juve prescritti si contenderanno lo scudetto. Io voglio vedere l'ultima giornata di campionato del girone di andata. A San Siro ci sarà la partita con gli indossatori di scudetti altrui e ci sarà Kalulu che torna sul campo e lo aspetterà a bastoni, e ci sarà Marotta da una parte e Carnevali dall'altra. Voglio proprio vedere.
5: Si può fischiare?
0: Voglio proprio vedere, Yves. Mentre Sergio da Lastra Signa Firenze dice oggi ringrazio la Juve per avermi fatto un regalo per il mio compleanno, non c'è più Comollini. Comollini non lascerà grandi cuori, devo dire. Dai, sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Super Claudio, Alex da Rovigo, ti mando questo vocale a Babbo Morto perché ascolterò il podcast, purtroppo sto lavorando, non riesco ad ascoltare la diretta.
0: Vai.
7: Leggo e ho sentito di Carnevali che si avvicenderà a Comolli, ma ti chiedo, ma è lo stesso Carnevali quello che dichiarava che con la Roma, società amica, si facevano scambi per salvaguardare i bilanci delle due società? Aiuto, mi strizzano i capelli che non ho, perché se fa una dichiarazione del genere alla stampa da amministratore della Juve, aiutissimo.
0: Ma lo farà. Forza Juve che a te, ma lo farà, dai. Simone da Cesena dice finalmente la finiamo di pagare qualunque giocatore italiano 40 milioni. Ma anzi, vediamo se restituisce il favore con tanti nostri esuberi. Mi aspettavo una mossa da parte della società perché è inopportuno iniziare una stagione con tanti dubbi. Ora però idee chiare e veloci nella programmazione. Ti chiedo, non cosa ti auguri, ma cosa pensi succederà alla nostra guida tecnica? Guarda, Simone da Cesena, penso che, visto che ieri mi risulta che l'ingegnere abbia rassicurato Spallettone, penso che la nostra guida tecnica sia Spalletti. Però io ve lo dico, ve lo voglio dire in grande onestà, io a questo punto, lo dicevo prima a maggior ragione oggi, io Io vi do le informazioni che arrivano, poi però... Perché questo ingegnere, che voi tante volte sottovalutate, guardate che da quel punto di vista è peggio di Andrea. Perché Andrea Agnelli è un po' permalosetto, però tu ci puoi lavorare e magari convivere anche a lungo se magari l'idea non è la stessa, eh? Perché ha un certo modo di relazionarsi con le persone che collaborano con lui, Andrea Agnelli. John Elkann no. Cioè, John Elkann, cioè, mi dà le chiavi ad Allegri, poi le toglie, gliele dà a Giuntoli, che manda via Allegri. Poi le toglie a Giuntoli, le dà a Comolli, che è su modo di fiducia, per togliergliele dopo neanche un anno per darle a Cabral. Cioè, è un attimo, eh. È veramente un attimo, e senza passare dal via. Bye bye algoritmo, i giocatori vanno visti sul campo, scrive Nicola. E poi Antonio da Maranello, ma del cambio anche del presidente si sa qualcosa? No, in questo momento non si sa qualcosa. Agnelli è incuriosito, giustamente dice, ma adesso Miss Spalletti andrà d'accordo con Carnevali? Farà ancora le bizze. Mastantuono, punto di domanda? Ah, io Mastantuono lo prenderei, bisogna chiedere a Carnevale adesso. Enrico Bianconerissimo. Grazie ieri per averci dato l'anticipazione sull'imminente. No, vabbè, ragazzi, non è che io vi do le anticipazioni. Quel poco che riesco a sapere lo condivido con voi. Non ci aspettavamo altro, perché dopo il fallimento Champions qualcuno doveva saltare. E facendo il paragone, Comolli ha fatto peggio di Giuntoli, sia come acquisti che come posizione raggiunta. Speriamo bene. No, come posizione raggiunta, scusami, sì. Guarda, no, come acquisti ha fatto peggio di Giuntoli, io te lo dico, perché Giuntoli ha fatto una voragine. Cioè, Giuntoli ha voluto cancellare tutta la Juve passata, tra l'altro neanche vendendola, guadagnando dei soldi, ma dando le buone uscite ascese, E ha fatto una rivoluzione spendendo 250 milioni sul mercato, di cui adesso almeno 150 ce li abbiamo ancora sul groppone. Quindi ha fatto peggio Giunto, di quel punto di vista, te lo dico. Eugenio D'Ammuggiò. Ero a Basilea con i ragazzi a sollevare la Coppa delle Coppe. Ancora buon compleanno a Beniamino Vignola. Luca da Genova, sento dire che non ci sono i soldi per un mercato stellare. La nostra storia parla chiaro. Al netto di Higuain, Ronaldo e De Ligt abbiamo sempre scoperto i giocatori che poi sono diventati campioni o fenomeni da noi. Ma per farlo ci vuole competenza. Forse ora è la volta buona. Vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Alessio da Pollate. Allora, sottolineando che sono contento per il cambio, perché era un po', secondo me, eravamo veramente messi abbastanza male. Prendevamo porte in faccia un po' dappertutto. Adesso con Carnevali, però, la cosa importante, il valore del dirigente, secondo me non si discute. In Italia è probabilmente il meglio che c'è, a parte Don Peppe, ma? No, la cosa importante è data la loro amicizia, testimoni, non testimoni, di non far favori ai cartonati, per l'amor di Dio, del tipo ti diamo cambiasso, se vuoi cambiasso sono 50 milioni,
0: 50 pipe, bravo.
8: Niente, non ce n'è 20, bravo. Più frattesi, bravo. Queste robe qua, noi frattesi, bravo. Non ci serve a niente.
0: Bravo, attenzione, Fabio da Ferugia dice sicuramente avremo più peso politico con Carnevali, beh ci vuole poco, attenzione, e adesso in tutti altri che indovinano il consigliere Belloni, ma ormai è il primo scritto in ordine cronologico, quindi è l'amico di Savona che vince il cappellino, attenzione. James da Genova scrive Carnevali che si smarca da Marotta, non pensare ad altre cose, attenzione, a quali cose? Quali cose ti fa pensare Carnevali che si smarca da Marotta? Sentiamo un vocale da casa.
9: Luigi da Pescara, io dico Ginevra. Ti ho ficcato?
0: Ginevra. Ma no, ah no, tu dici Ginevra perché qualcuno, il buon Bosco ha messo in giro che Ginevra potrebbe essere il prossimo presidente. Attenzione, no, sentiamo un altro vocale da casa.
10: Ciao Claudio, sono Stefano. Allora, per me, con questo ribaltone che è successo, è un po' ritornata la Juve sotto sotto, in silenzio, fa le cose. quindi non mi è dispiaciuta questa cosa. Ciao, fino a fine.
0: Bravo, in effetti tutta la stampa un po' sorpresa, bravo. Fabrizio Dalla Spezia dice, ma scusi, ma in che anno siamo? Risposta, anno zero, domanda, anno zero quale? Anno zero più, anno zero più più, anno zero più più più. Spalletti, scrive Agostino, mio cugino è stato Del Piero, il preparatore atletico, Andrea da Cagliari, Claudio da Pistoia, sei stato tu Claudio, scrive Luigi da Orta all'Uomo Ombra. No, no, no, ormai l'abbiamo svegliato, svelato, è Belloni e vince l'amico da Savona, il cappellino della Juve. Attenzione, Andrea De Vicenza dice il nome del presidente è Del Piero, il nome dell'uomo che ha riferito a Elkan è Matteo Fabris. Ciao anche a Daniele da Brescia, ciao a tutti quelli che adesso parlano di Conte. Ciao a Stefano da Napoli che dice, ma Carnevale è il testimone di matrimonio di Marotta, adesso come la mettiamo? Ma anche viceversa però, anche Marotta di Carnevale, hanno fatto lo scambio a specchio di testimoni. Sentiamo un vocale da casa.
5: Vocale buggato di un secondo.
0: Attenzione, stai calmo, attenzione, scrive Alessandro, al ritorno di Conte, fatevi una domanda, perché è andato via da Napoli, se con Molli fallito, ora anche Spalletti fallito, allora, Al momento no, Alessandro, al momento no, poi chissà che succede nelle prossime settimane qui con questo ingegnere, non possiamo star tranquilli. Guarda, ieri mi sono messaggiato un po' con qualcuno all'interno della Juve, siamo giunti a questa conclusione, abbiamo detto, beh, dai, almeno non ci annoiamo. Cioè, con questo ingegnere Elka non ci possiamo annoiare. Che è successo?
5: I vocali si sono riattivati.
0: Stai calmo. Stai, non ti arrabbiare, però. Calma. Stai calmo.
5: Però.
0: Sentiamo un vocale.
5: Però, prima di sentire il vocale, vorrei ammirare i nostri ascoltatori, perché ogni nuovo dirigente, allenatore, qualunque sì. Chi sia, riescono sempre a trovare lo scheletro nell'armadio. Di quella persona è una cosa, è vero, bellissima.
0: Bravo. È una cosa bellissima, se mica ta. Adesso glielo scrivo a Carnevali. Ieri gli ho dato il benvenuto. Adesso faccio, gli scrivo, oh, Giovanni, guarda che qua i nostri ascoltatori trovano lo scheletro dell'armadio. Insomma, Tony da Sanremo dice: ma Carnevali, l'amico intimo di Marotta, cosa vuol dire? Non puoi sconfiggere il sistema, e allora ti allei. E niente richieste danni? Dice Tony da Sanremo. Roberto da Brescia è preoccupato, dice ora che Carnevali viene alla Juve, chi ne potrà finalmente aprire il faldone per l'aiuto dato in amicizia da Carnevali alla Roma 2 anni fa? Sentiamo un vocale.
11: Claudio, buongiorno Raffaele, no, ma non è andata così, eh. Allora, te lo dico io come è andata. Quando ha saputo Gianelka che lavorava con l'algoritmo Mordi, come l'algoritmo? Ma l'algoritmo si è fatta 50 anni fa. No, no, via via, mi sto indietro. Ciao, arrivederci, grazie.
0: Va bene, dai, bella sintesi. No, io devo dire una cosa. Adesso algoritmo non algoritmo, i dati li usano tutti. Però se tu smantelli un po' il nostro scout interno, e grazie tra l'altro alla moglie, che se non ho capito male a una società di... Ti rivolge a una società esterna per il recupero dati dei calciatori. Poi, ragazzi, io ve l'ho sempre detto, continuo a ribadirvelo anche perché ci ho lavorato dentro. La Juve è una macchina meravigliosa, una grande famiglia, però dovete stare molto attenti e sempre molto all'occhio, perché oggi siete qui e domani basta una cosa di cui tu non ti sei neanche accorto e sei qui. Vale oggi per Comolli, è valso per Giuntoli, è valso anche per Marotta quando è stato cambiato. È un attimo, eh? E il diretto interessato in genere è l'ultimo a sapere. Paolo da Formia dice: è vero che è un anno zero, ma si riparte da veri uomini di calcio. Quindi, un altro tassello verso la vera Juve, quella che vincerà e che non potranno inquisire. Perché nel frattempo sarà arrivata la mannaia della giustizia sportiva da parte della Corte europea. Il prossimo a essere sostituito sarà Ferrero, con un presidente rappresentativo e con più poteri. Sì, si vocifera molto su questa cosa, però vabbè, oggi all'ordine del giorno c'è il CDA, il saluto a Comolli e poi dopo la conseguente sostituzione con il nuovo amministratore che sarà Giovanni Carnevali. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, allora, come lì è un uomo della Red Bull, bene? E sicuramente il consiglio viene da lì.
0: Non prendi è un uomo della Red Bull, come lì.
12: Da quelle parti lì secondo me arriva
0: Red Bird. Tra l'altro ieri qualcuno mi faceva notare che essendo uno che ha lavorato con Cardinale al Tolosa, come lì, il Milan non c'era ancora l'amministratore delegato, oh, magari va al Milan. Come Allegri poi è andato al Milan, magari adesso ci troviamo con Molli al Milan. Poi dopo facciamo gli affari noi con l'Alcorito. Luke scrive, e invece il rapporto Carnevali-Marotta può essere un vantaggio. E poi Carnevali ha l'occasione della vita se non se la brucia. Certo che alcuni tifosi non sono mai contenti, mannaggia. Vabbè, l'aveva già detta io però questa cosa. Carlo da Civitanova Marche dice... Gioia e Gaudio, il francese se ne va. Come rosicava ieri Tramontella, per l'arrivo di Carnevali. I nostri messaggi sono preoccupati l'arrivo di Carnevali. Corrado Bianconero dice, quante possibilità ci sono che venga allontanato anche Spalletti chiamato Antonio Conte? Caro il mio Corrado, ad oggi zero. Domani non lo so. Oggi zero. Domani non lo so. Io ripeto, con questo John Elka, nessuno può dormire sonni tranquilli. William da Ivrea. William, sei dello stesso paese di Baghine, l'ex ormai direttore generale dello Juventus Women, che è lì in questi giorni. È Ivrea che pensa, riflette sulla sua destinazione futura. Prendo la notizia di Carnevali al posto di Comolli. Con positività, scrive William. Adesso vediamo come e quali operazioni andrà a concludere. Post scriptum. Per completare questa rivoluzione societaria non si potrebbe chiamare Del Piero come presidente al posto del soporifero Ferrero? A me lo dici William? Bisogna dirglielo ad Elkan. Ad oggi Elkan a Ferrero, a Del Piero, una chiamata non l'ha mai fatta. Marco dice, beh certo che se il dottor Belloni avesse allertato Elkan 12 mesi prima forse ne avremmo guadagnato tutti, eh? E vabbè, ma come faceva allertarlo Marco? Doveva vederlo all'opera questo Comolli, Dante da Fano dice, con l'arrivo di Carnevali spero si ritorni a puntare su Vlahovic. Vabbè, che Carnevali arriva e mette lui i soldi per Vlahovic, Dante. Vlahovic dipende sempre da lui il suo destino. Ah, nel frattempo non ha trovato squadra. Dusan, non hai trovato squadra. Vuoi fare marcia indietro? Vuoi tornare sui tuoi passi? Vuoi entrare in sede alla Juve e dire, ah, non c'è più Comolli, chi c'è? Carnevali, buongiorno signor Giovanni. Mi scusi, io con quello prima di lei ho fatto un po' l'arrogante, ma io amo tanto la Juve. Signor Giovanni, quali sono le sue condizioni per cui io possa ripensarci? Magari Carnevale dice, guarda caro Dujan, un bel 5 milioni netti e un bel 5 milioncini a tuo papà come commissione. Fine. Vediamo se il signor Vlahovic magari torna sui suoi passi, chiede scusa al signor Giovanni che è appena arrivato e si fa convincere a prendere quei pochi soldi lì. Non credo. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione.
13: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
2: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella programmazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
13: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
2: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in Guarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
13: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Rassegna stampa.
0: Siete scatenatissimi, attenzione, la Juventus, è arrivato il momento di renderci orgogliosi ragazzi, quindi posta la bandiera americana, quella canadese, insomma un po' per McKennie, un po' per Jonathan David, che questa sera loro si giocano i mondiali. Sulla chat, incredibile, Alessandro da Taormina dice, beh con Carnevale ci sarà la possibilità di prendere con Eda Sassuolo, che mi sembra, oh ragazzi adesso non è che abbiamo comprato il Sassuolo però facciamo la Sassuolentus, cos'è? Riccardo dice, tu sei qualcosa sull'allenatore che non ci vuoi dire. No, perché Riccardo, perché dici questa cosa qua? No, io non so niente. Mirko da Sabaudia, possiamo chiedere alla Gazzetta di utilizzare l'algoritmo per cercare un altro comico che scriva rompipallone? No, magari riesce a farci fare un sorriso anche a noi. Miria scrive, non so se posso aggiungere qualcosa su Carnevali. Devo dire che questa è stata una bella mossa di Elkan. Il meglio che ci sta. Speriamo che sia la volta buona. Mentre Gianni da Brindisi sottolinea, io speravo in un double, Spalletti è un bravo allenatore, ma Antonio è sempre il nostro capitano. No. Mentre Luigi da Zurigo lo teniamo lì perché Yves, la grande famiglia, dobbiamo aprire tutto juve.com, attenzione, eccolo qua, il primo piano come sempre mattutino del buon Massimo Pavan, che non dorme mai ma lavora esclusivamente per voi. Juve, ora devi muoverti, col punto esclamativo tra l'altro, ragazzi. Perché adesso, adesso però muoves, come si dice a casa mia, perché qua il tempo stringe, siamo al 12 giugno, guardate, entro fine mese dobbiamo incamerare dei bei soldi, dobbiamo iniziare a prendere dei giocatori, il tempo passa e i cambiamenti societari richiedono scelte rapide. La Juventus prepara un mercato decisivo tra cessioni e acquisti, dalla porta all'attacco i bianconeri devono scegliere rinforzi di livello, c'è anche il centrocampo che è un reparto che resta da migliorare. Serve qualità, serve la regia, il regista, l'attaccante, il difensore, ci sono due emergenze da gestire. È una Juve da costruire con attenzione. Andate su tuttojuve.com, mi cliccate al primo piano e leggete tutte le considerazioni di Massimo Pavan, così come il blocco nero su bianco che è il punto di Luigi Schifo imperdibile. Berruto scuote il sistema, accuse pesanti nel silenzio assordante. Agnelli, Platini, i palazzi tremano. Carnevale. Una simpatia tutta da costruire, le parole che i tifosi juventini non hanno dimenticato. Lo so, me ne ricordo anch'io, E quindi adesso deve farseli suoi, o meglio, deve farceli nostri. E quindi Carnevali, come prima cosa, deve iniziare a limare le distanze, a pulire i contorni, a dir due robette da juventino, dai, due robette. Giovanni, dopo ti imbocco io, di due robette di juventino appena arrivi, che sennò questi iniziano a tirarmi fuori tutte le dichiarazioni del passato. Il virgolettato del giorno è la sintesi di quello che sta accadendo, cari ragazzi, sembra un film già visto, il titolo, Comolli in, no, Carnevali in, Comolli out, è un film già visto. Chiudiamo tuttoyue.com, andiamo ad aprire anche bianconeranews.it. Attenzione, in primo piano c'è il faccino di Carnevali col telefono. Juve, oggi ci dia straordinario, come lì si dimette, inizia l'era Carnevali. La Juve è pronta a ripartire con Giovanni Carnevali. Dopo il summit di ieri, il club bianconero e John Elkann hanno convocato un CDA straordinario che verrà effettuato nel corso di questa giornata, che servirà a congedare l'attuale amministratore delegato, Damien Comolli. Malgrado la forzata convivenza delle ultime settimane, l'italo francese non è riuscito a convincere ancora la proprietà bianconera della bontà delle sue idee e del suo operato, complici tanti, troppi errori commessi nei 7 mesi trascorsi a Torino. Il box giallo su nero è l'editoriale di Quintiliano, dal titolo Comolli e Carnevali, destini segnati nella Juve, ma con colpevole ritardo. Finisce l'era di Comolli alla Juve, il ruolo di amministratore delegato va a Carnevali, in passato più volte accostato alla Juve. È vero, non è la prima volta che Carnevali, tra l'altro, viene accostato dalla Juve. Anche in passato, Adesso finalmente è arrivato e vediamo l'effetto che può fare il buon Carnevali alla Juve. Vogliamo andarci su Calcio e Finanza? Vogliamo andarci? È una tradizione, dai, Yves. Dai, c'è il Papa in primo piano. Il Real Madrid ha nominato Papa Leone XIV come socio onorario del club. Dai Mourinho, ma non c'era bisogno di fare anche il papa socio onorario del club, dai. Cioè, io direi che già siete protetti abbastanza, dai. O no, Yves, non è protetto abbastanza Real Madrid, c'è bisogno del papa?
5: Lo so.
0: dai Mourinho, ma cosa mi conviene? Poi c'è un viaggio negli stadi del Mondiale 2026, dallo storico Azteca agli impianti NFL, e poi c'è Juventus come lì ai saluti, convocato come per domani, un CDA straordinario. Oggi, chi è Giovanni Carnevali?
5: Che fuso orario come in America. Che
0: fuso orario, Calcio e Finanza. Chi è Giovanni Carnevali? La D del Sassuolo in polpa per sostituire come... 3, guarda, non vorrei neanche aprirlo. Ci provo, Chi è Giovanni Carnevali? Vediamo. Perché sapete, appena arrivano da noi, attenzione, che perdono l'aura e diventano... Comolli, amministratore delegato, la figura di Carnevali... Gli esordi nel calcio tra Braida e Marotta, il Monza, il Como, il Pavia, il Ravenna. Dopo le prime esperienze nel mondo del calcio, l'attuale AD del Sassuolo, ma ormai della Juve, ha fondato la Master Group Sport, società tramite cui collabora con la FIGC, vedi che facevo meglio non aprirlo, nella realizzazione di progetti per i mondiali e gli europei. Inoltre la sua società ha gestito le cerimonie Scudetto e della Serie B, della finale di Coppa Italia, della Supercoppa Italiana, la presentazione dei calendari e le giornate finali del calciomercato. La Master Group, secondo me questa Master Group di Carnevali, vedi come ce la tirano fuori, attenzione. La Master Group di Carnevali ha lavorato anche con la Federazione Italiana Pallacanestro. Attenzione. Cosa ha fatto per la Federazione Italiana Pallacanestro? Che è la pallavolo. È advisor commerciale della Federazione. Ma quante robe però la società di Carnevali, eh? Attenzione. Mettilo lì che vedrai che prima o poi qualcuno ci viene a rompere le scatole. Ho già trovato il modo con cui ci verranno a rompere le scatole. Un sacco di messaggi, un sacco di vocali, vocale da casa.
16: Buongiorno Claudio, Silvio d'Avezzano. Mi riferisco ad alcune trasmissioni fa quando anche io, come altri, abbiamo scritto presidente Del Piero, no. Perché sì. No? Ci si rispondeva perché non significa un ottimo giocatore, un grande campione, sia un buon presidente, tutte queste storie, bla bla sì. Bla bla.
0: Adesso, io non ti rispondevo così.
16: Come si vocifera che il nuovo presidente sarà la sorella di John Elkann, ovvero Ginevra, che sì. Esperienze ha per fare il presidente?
0: Nessuno, ma infatti non è presidente della Juve attualmente, nel caso la commenteremo, ma qui non ti rispondevamo così, qua ti è sempre stato detto che la Juve non ha mai cercato Del Piero e Del Piero non ha mai ricevuto una chiamata dalla Juve, quindi non è che c'era in discussione l'esperienza, cioè, però la Juve non aveva mai considerata questa cosa e Del Piero questa cosa la sa ed è tranquillo. Questo ti abbiamo sempre, noi ti raccontiamo i fatti, poi le interpretazioni vengono sempre molto dopo, ma la chat sta impazzendo per la notizia del giorno e soprattutto come scrive Luigi da Zurigo e tanti altri: dopo il gol di Vignola nella finale di Basilea ho perso totalmente la testa, innamorato pazzo per la Juve, tantissimi auguri e auguri a Vignola, al mio mito, al mio eroe, al mio faro. E io cosa potevo fare per voi? Chiamarlo Beniamino.
17: Ciao, pensavo avesse perso i capelli, invece aveva perso la testa, insomma, dai.
0: Ha perso la testa, l'hai fatto impazzire, auguri! Ma c'è tutta grazie. La chat di Radio Bianconera che ti fa gli auguri impazzita per te.
17: Grazie.
0: Ma tu te lo ricordi?
17: Grazie mille, Beni. Veramente.
0: Ma tu te lo ricordi il tuo gol? Mi fai la telecronaca del tuo gol contro il Porto? Dai, io ce l'ho davanti a me, dai, fammi la telecronaca, vai.
17: Che domande mi fai se mi ricordo una roba del genere? Anche perché ultimamente di questi ricordi qua non ne abbiamo molti, vero?
0: Appunto.
17: Di questi ricordi
0: chi è che ti ha dato la palla a centrocampo?
17: Il numero 10 dei numeri 10 mi ha dato la palla. Michele ha dato la palla in verticale.
0: E tu cosa hai fatto? Tu eri spalle alla porta, cosa hai fatto?
17: Mi sono girato, ho fatto un paio di finte e mi sono avvicinato all'area di rigore, aspettavo che qualcuno dei miei compagni, c'avevo Paolo Rossi a destra, poverino, che si muovesse per cercare di mollare questa palla e di lasciare il compito a qualcun altro per far gol, e quando ho visto la linea dell'area di rigore che si avvicinava ho provato col mio magico sinistro e ho trovato un gol fantastico.
0: Oh, il mio magico sinistro, fantastico! Io me lo sto guardando mentre tu lo commenti, eh. E prima ad abbracciarti subito il Cabrini. Ma che gol che hai fatto, La Juve agli italiani, dico sempre io, quelli erano i bei tempi, la Coppa delle Coppe. Certo. Magari adesso... come l'hai presa sta notizia di Carnevale? Bene, Carnevale italiano, la Juve agli italiani, dai.
17: Ma io, come ti ho scritto, mi spiace per quelli che vanno, ma avevamo un'identità un po' sbagliata, secondo me. La Juventus sembrava fosse su un binario parallelo di quello che è il calcio in Italia e anche internazionale. Io credo che a questo punto potrebbe essere la strada giusta per cominciare a pensare in un modo giusto ed adeguato. È una persona di calcio, è una persona italiana intanto, è una persona che conosce molto bene il mercato, credo, molto, molto vicino a quelle che sono le cariche istituzionali dal punto di vista calcistico, e quindi credo che può solo portar bene a noi, ecco, può solo, anche perché fare peggio di così credo che sia molto difficile, vero?
0: Sì, in effetti sesto posto fuori dalla Champions League. Ma secondo te, scusa, l'Europa League ovviamente non c'entra niente con la mitica Coppa delle Coppe. Ricordiamo ai più giovani, perché sento sempre i paragoni fuori luogo. Cioè ragazzi, la Coppa delle Coppe, di cui stiamo parlando in questo momento, vinta anche con il gol iniziale di Vignola, era la Coppa che facevano le squadre che vincevano la Coppa nazionale a casa loro. Quindi squadre che avevano vinto. L'Europa League è una coppa dove c'è dentro di tutto, ma non sono squadre che hanno vinto né la Coppa Nazionale né il campionato. Quindi la Coppa delle Coppe aveva un'importanza pesante, giusto per fare chiarezza.
17: Dobbiamo ricordare appunto che in quella manifestazione di Coppa delle Coppe c'era dentro, avevamo giocato contro il Paris Saint-Germain, contro il Manchester United, e quindi c'era il Barcellona, erano squadre che veramente erano squadre importanti, era una manifestazione importante. Però adesso non dobbiamo andare a giudicare quello che è il calcio di adesso, perché sicuramente stiamo parlando di un'altra cosa, la stessa cosa.

0: avere più voti, vabbè, sono discorsi che già sappiamo.
1: Più
0: no, ti chiedo invece, Beniamino, ti chiedo, Beniamino, secondo te questa Europa League a questo punto è una rottura di scatole o può essere una bella opportunità per la Juve?
1: Ma io la vedo sempre come forse sono passato in un periodo alla Juventus in cui le cose si vedevano in modo diverso, vero? Quando si arrivava secondi, era una delusione. Adesso ho sentito Spalletti dire: beh, in fin di conti siamo in Europa League. Sono cose per chi è passato tanti anni fa da quella città e da quella squadra, sono cose che sono difficili da capire. Però io credo che siano le briciole, l'Europa League, le briciole. Chiaramente, come dicevi te prima, bisogna fare tante partite, bisogna fare spettacolo, ci sono i soldi che comandano. Però ecco, il valore di quelle che erano le coppe di una volta e le vittorie che sarebbero anche di adesso sono un'altra cosa, ecco. Questo è l'unico significato che si può dare. Dopo ci sono tanti modi di vedere la vita e il calcio.
0: Che bei tempi, quando c'era Platini e c'era Vignola nella stessa squadra, tu pensa. Adesso, tu adesso, scusa Vignola, Vignola Beniamino, senti a me, cioè tu oggi dovresti, se tu oggi fossi un giocatore della Juve, entreresti in sede dicendo io voglio 12 milioni netti più bonus, no? Anche
1: Beh, mi basterebbero anche qualcuno di meno, insomma, mi accontenterei.
0: di
1: Dopo
0: meno.
1: dipende, sai, con chi ti devi interfacciare. Ai miei tempi andavo a parlare con Muniferti, mi diceva firma e se vinci guadagniamo tanti soldi tutti, e se invece non si vince vedrai cosa succede. Sai, bisogna vedere con chi parli. Ecco, se ci fosse Muniferti sicuramente le cose andrebbero diversamente.
0: Quindi scusa, mi sembra, gli altri giorni questa cosa mi è venuta in mente anche a me, perché me la raccontate sempre voi di quell'epoca lì. Io mi sono immaginato Vlahovic che entra da
1: Sì,
0: Boniperti e dice:
1: sì.
0: buongiorno, voglio il triplo dell'ingaggio, 30 milioni per mio papà.
1: No,
0: E Boniperti, Boniperti cosa avrebbe detto?
1: intanto, se vogliamo mettere a punto il parallelo, bisognerebbe vedere Vlahovic con tutta la sua truppa che avrà dietro, erano avvocati, procuratori, così. Intanto Boniperti diceva: intanto tutti fuori ed entra solo Vlahovic. Intanto,
0: Intanto.
1: e poi avrebbe vita dura, veramente, avrebbe veramente vita dura.
0: Sì, gli avrebbe detto: scusi, scusi, ma cosa abbiamo vinto quest'anno? Che mi son perso
1: Esatto.
0: qualcosa. Cos'è che abbiamo vinto?
1: Quanti gol ha fatto? Quante partite ha
0: Quanti gol ha
1: giocato?
0: fatto? Perché poi i
1: Lo
0: gol sono
1: so.
0: importanti, ma poi si pesano. Ecco perché tu me li pesi bene con quel gol in finale in Coppa delle Coppe, che tra l'altro mica è l'unico, perché ne hai fatti 18 con la maglia della Juve, però quello in finale è pesantissimo. È il gol a cui sei più affezionato o mi vuoi sorprendere con qualcosa di diverso?
1: Lì alla Juventus ci sono stati un paio di gol fondamentali per poter arrivare a vincere qualcosa, perché io ricordo il rigore al 90esimo con la Fiorentina, che era nella fase terminale del campionato, quando l'unica volta che Michel ha avuto la febbre in 4 anni che sono rimasto lì, e quindi giocavo con la 10, è stato un rigore importantissimo, pesante, sul finale della gara. E la doppietta con l'Udinese, dove entrai, che la squadra perdeva 2-1, abbiamo vinto 3-2, fece gol Zico per l'Udinese, quindi ecco,
0: Zico.
1: vedere nel tabellino il mio nome in fianco a un mostro sacro come Zico, per me è stato grande motivo di orgoglio, ecco.
0: Hai capito? Tu hai giocato in un campionato italiano dove Zico giocava all'Udinese, ma
1: Certo.
0: rendiamo, poi ci chiediamo perché non siamo ai mondiali oggi, dobbiamo vedere il
1: Certo,
0: Sudafrica.
1: è
0: Beniamino, io ti ringrazio, ti
1: stato un
0: avevo promesso
1: piacere.
0: 5
1: No,
0: minuti.
1: ringrazio
0: Ho un po'
1: voi, è stato.
0: sforato, ma gli auguri del compleanno te li voleva fare tutta la chat tramite me, quindi te li ho portati in casa. Buon
1: Grazie
0: compleanno.
1: mille, grazie mille, grazie mille, molto gentili. E in bocca al lupo per la nostra
0: Grazie.
1: Juventus.
0: Grazie, fino alla fine. Grazie a Beniamino Vignola, grandissimo giocatore della storia della Juventus. È venuta la lacrimuccia, Yves. Yves, ti ho visto piangere con la lacrimuccia, di la verità.
2: Eh sì.
0: Lo so, tu su queste cose ti commuovi, mi barcolli un attimo. Guarda la chat che è impazzita, tutta la chat di RBN Radio. Ma noi cosa siamo qua a fare, ragazzi? Noi vi abbiamo abituato bene, noi, voi chiedete, ho detto, ma scusa, che è il Grignol completo, non lo chiamiamo, non c'è problema, attenzione. Salvatore da Pistoia dice, non è che adesso che Carnevale arriva alla Juve viene indagato per l'affermazione fatta circa l'aiutarsi tra gli amici con gli affari con loro, c'hanno il terrore i nostri tifosi di questa cosa della dichiarazione.

0: l'anno scorso di Carnevali. Però l'anno scorso non l'hanno considerata. Secondo me adesso la tireranno fuori. C'ho questa sensazione barra sentimento. Daniel dice: oggi il Papa è a Tenerife con la camisetta bianca. Provo a chiedergli il miracolo. Prova, prova. Non è tifoso della Juve, però il Papa, te lo dico, eh. Però tu prova a chiedergli il miracolo. Tu digli: oh, Papa, Santo Padre, cioè, io abbiamo McKennie, lei è americana, cioè noi abbiamo McKennie in squadra. Un'occhiatina di riguardo anche noi. Oh, Vincenzo da Roma è incarognito, scrive tutto in quando Vincenzo da Roma scrive tutto in maiuscolo. Allora, prima di prospettarti lo scenario che si figurerà, lo scenario che si materializzerà a breve nella dirigenza della Juve, perché la rivoluzione non è finita, siamo solo all'inizio. Ieri tu hai affermato che Antonio potrebbe stare ad aspettare che Luciano torni a Certaldo. Mi risulta che Giorgio, 2 o 3 giornate prima della fine del campionato, Giorgio molto spesso si è incontrato o sentito spesso con Antonio per un suo ritorno. Cosa ti risulta a te? Rivoluzione in atto, ora la Juve nei piani alti, era la scorsa stagione, è stata solo posticipata di 12 mesi. Carnevali mi risulta che già un anno fa aveva l'accordo con la Juve out, come lì, Spalletti, In, Carnevali, Tognozzi, forse Leo, allenatore di una squadra giovanile della Juventus, Conte ha aggiunto: io attenti a Giovanni Rossi, sarebbe anche lui come Tognozzi un ritorno. Vincenzo, ma sta calmo, Vincenzo, calma, calma, Vincenzo, sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudione, sono Carmelo da Sicilia, ma
0: Sa, che c'è?
1: l'Europa League è pur sempre una coppa, ragazzi. Io
0: Certo,
1: capisco che non si chiama più
0: certo.
1: Coppa UEFA, però è sempre Coppa E, voglio dire. Cosa facciamo? Giochiamo solo la Champions League? Non lo so, mettiamoci in quest'ordine di idee pure. Adesso cosa
0: Ma io
1: facciamo? I
0: mi...
1: supponenti?
0: Adesso.
1: E
0: No,
1: poi
0: io mi
1: per
0: sono messo
1: quanto
0: in ordine
1: riguarda
0: di idee, però.
1: Vlahovic, cosa può cambiare adesso con Carnevali, visto che è una situazione economica che lui
0: È niente.
1: pretendeva il paradiso, il mare, il cielo e la luna, cosa può fare adesso Carnevali
0: Sì, il
1: di...
0: mare ce l'ha. E niente. E cosa fa Carnevale? Mette i soldi suoi, hai capito? Niente fa. Niente fa. L'ho detto, se Vlahovic vuole tornare indietro, bussare e dire: buongiorno, ho sbagliato, voglio meno soldi. Che forse potrebbe anche non bastare. Tony da Zurigo dice: ho sempre detto che per fare un salto di qualità serve prima una dirigenza forte. E credo che con l'arrivo di Carnevali e forse di Tognozzi, oltre alla presenza di Chiellini e Spalletti, la Juventus stia finalmente costruendo una struttura solida e competente sulla quale poter ripartire e tornare ai livelli che le competono. Mentre Luis da Pistoia sostiene che tutti questi tifosi della Juve che vogliono Conte come allenatore, ma basta, ma lasciamo dove sta Conte, per favore, un abbraccio. È a casa sta Conte in questo momento. Diego dice: ti risulta che la scelta su Carnevali sia stata condivisa anche con Andrea Agnelli, o i rapporti tra cugini non sono così fluidi quando si parla di Juventus? Diego, in questo momento Andrea Agnelli e la Juve non c'entrano niente, quindi non deve condividere con Andrea Agnelli e Elkan la scelta di Carnevali in questo momento. Dal Sassuolo, scrive Angelo, valuterei la posizione di Muaremovic ed eventualmente un occhio a Kone. Di altri non ne vedo. No, un altro ci sarebbe, ma me lo tengo per me. Leonardo da Brescia dice: aleggia il fantasma del demone di Lecce. Mentre Mario vuole, o meglio vuole, chiede, dice: andrebbe a te, Camillo, di dirmi quali tra questi giocatori potrebbero essere acquistati dalla nuova Juventus di Carnevali? Cioè, questo non è ancora arrivato, manco l'hanno presentato. Mario, portiere De Gea, Martinez, Meret, difensore, Muaremovic, Beraldo, Min Yae Kim, centrocampista, Wonner, Tielemans, Palacios, centravanti, Sorloth, Tresoldi, Balogun, Colomoni. Mario, vale come sopra. Quando alle 10:50 arriva Camillo, rimandami il messaggio, se no mi dimentico. Luigi De Roma dice: con la rivoluzione con Carnevale che approva pieno anche la posizione di Spalletti è in bilico con il ritorno di Conte? Al momento no. Al momento. Poi, boh. Carnevali, amministratore delegato di un'azienda che lui stesso ha fondato nel 96, la Master Group Sport, l'abbiamo appena detto, che si occupa di marketing ed organizzazione di eventi sportivi per la FIGC. Forse cambierà qualcosa nelle dinamiche tra Juve e FIGC, Marco? Credo. Sarebbe inverosimile credere che la posizione di Spalletti dipenda dal nuovo AD? Si saranno anche parlati, chiariti, no? Scrive Angelo. Certo, ma l'ha già rassicurato Elkan, l'ha già chiamato Spalletti e ha detto non ti preoccupare. Però Spalletti, se è chiuso nel suo buon ritiro in campagna, non risponde. Marco da Crema dice: io penso che sarà un anno uno, nel senso che ora abbiamo in società uno che si intende di politica del calcio. Bravo Marco, questa me la segno, oggi me la vendo perché mi piace. Bravo Marco, vocale da casa.
2: Claudione, buongiorno, Giuseppe da Milano. È troppa euforia, Claudio, con l'arrivo di Carnevali.
0: Sì,
2: È
0: è
2: la stessa
0: troppo,
2: di quando è arrivato Giunzoli. Siamo con i piedi
0: eh?
2: per terra. Sì, Carnevali è un grande manager, però la Juve non è Sassuolo. Quindi poco fa hai detto delle cose giuste.
0: Strano.
2: Quando si arriva alla Juve è una grande famiglia, però se sbagli qualcosina, il giorno dopo sei a casa. Quindi bisogna stare molto attenti.
0: Occhio,
2: Speriamo
0: occhio
2: bene.
0: alla grande.
2: Speriamo bene perché troppi errori, Claudio, troppi. E
0: Occhio alla grande
2: poi gli errori si
0: famiglia.
2: pagano col sangue.
0: Occhio alla grande famiglia. Un attimo, che nella grande famiglia poi rimani a casa. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con tre espulsioni. Prima del match, allo stadio Azteca di Città del Messico, si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestaud, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire e momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiacos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, tutto il mondo a fare gli auguri di buon compleanno a Beniamino Vignola. Mentre, bravo Yves, che hai già lavorato, hai già recuperato l'indirizzo del buon Andrea, che vince un cappellino che a breve gli sarà recapitato, perché ogni promessa è debito. Bello, non un cappellino come gli altri, un cappellino molto, molto, molto, molto bello. Poi la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, piena di gente come Francesco da Firenze. Buongiorno anche a te, speriamo che Carnevali si faccia sentire nel dopo partita. A torti subiti, come faceva con Sassuolo. Ma su quella cosa lì non ci conterei tanto, perché sai che poi arrivano alla Juve, quando uno arriva, no? L'humus, l'ambiente lo respira, capisce che non è il caso, e poi non lo fa. Tommaso, Alisson, Senesi, Bernardo, Brahim, Vlahovic, con la Champions erano già a Torino, secondo me. No, guarda che Vlahovic non cambiava le sue idee di soldi. Ora dobbiamo dare a Spalletti gli stessi profili con mentalità da Juve, cercando di svoltare. Carmelo D'Agrigento, io direi di prendere giocatori fuori dal mondiale, altrimenti ci troveremo con calciatori che entreranno in forma a fine settembre o ancora più tardi. Questo è anche un aspetto da considerare. Su Carnevale, poi dipende, magari uno al mondiale esce subito. Su Carnevale, poi l'anno scorso abbiamo fatto il mondiale per club, dovevamo morire a ottobre e siamo arrivati in forma fisica fino a maggio, dai, perché non è stato quello il problema, no? Su Carnevali penso sia un gran marpione, una sorta di Marotta 2, però è quello che ci serve. Un caro saluto bianco-nero anche a te Carmelo, un caro saluto anche a Tony da Roccasecca, che scrive: mi porto avanti con il lavoro, chi sarà l'anno prossimo il nuovo amministratore delegato? Grande, grande Tony, e in effetti hai ragione, portiamoci avanti, iniziamo adesso a dire chi sarà l'anno prossimo il nuovo amministratore delegato. Dai, mettiamola sul ridere, perché sennò. Valerio da Lucca, secondo me è finita con Comolli quando Spalletti ha parlato con Elkan. Lì ha preso la decisione, decisione giusta ed intelligente, senza aver fatto trapelare nulla. Sono convinto che sarà la svolta che ci porta sulla strada giusta, dice lui. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno, sono Luca da Montefiascone.
0: Ciao.
7: Radio Bianconera si potrebbe fare carico di una ricerca statistica sulle 20 squadre di Serie A a proposito dei gol annullati dal VAR, tipo, che ne so,
0: sì,
7: Inter 80 gol e 65 convalidati con il 5% di annullamento gol. La Juventus 80 gol fatti, 50 convalidati con il 20% di annullamento. Insomma, una statistica magari da presentare al nuovo direttore per poterla ovviamente discutere con i piani alti della federazione.
0: L'hai appena fatta tu, perché ci dobbiamo fare carico noi? L'hai fatta tu la statistica, già l'hai dato tu per noi. Bravo! bravo, hai lavorato per noi. Emiliano da Fiumicino dice: dal Sassuolo terrà in considerazione il centrocampista Torsved. Lo so, però poi Sassuolo, la Juve, Locatelli l'abbiamo preso al Sassuolo, non ve lo vorrei ricordare, pagato tanto anche tra l'altro. Da Viareggio, Claudio scrive: ma ora che c'è Carnevali possiamo finalmente prendere Berardi? Perché ancora non se ne parla. No, ma ti preoccupare, che oggi sono tutti estasiati dall'idea Vlahovic di ritorno, ma domani vedrai che parlano tutti anche di Berardi. Vignola, dice Bonni, abitava nel mio stesso condominio di Torino, un grande, mi regalò il bossone Ariston, ma dai! Beh, Vignola è una bella persona, ragazzi. Cristian, avercene di Vignola. Cristian da Imola scrive: sì, tante belle parole, ma anche giunto il migliore. Ah, Cristian da Imola già pronto al De Profundis per Carnevali. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudione, buongiorno Bianconera, buongiorno anche a Ivi, il mitico Ivi. Ma ragazzi, quanto disfattismo, madonna. Allora, Carnevali no, perché attenzione, arriva dal Sassuolo. Ok, quell'altro no, perché arriva da X squadra minore, ok, quell'altro no perché arriva da Y squadra minore, ok, la Juve, vabbè, però ragazzi, allora andiamo a prendere dirigenti del Real Madrid, dirigenti del Barcellona, nessuno è nato imparato, nessuno è nato maestro, diventerà, lo sarà, non lo sarà, boh, chi lo sa, però io sono felice che sia arrivato Carnevali, perché come diceva l'altro ascoltatore ha anche un peso politico. Quindi chi potevamo prendere? Adesso come adesso chi possiamo prendere noi? Anche Ancelotti, perfetto, quando è arrivato a Napoli, ecco, adesso vincerà tutto Ancelotti. No, è stato cacciato. Quindi cosa cambia? E Ancelotti penso che sia uno dei migliori allenatori al mondo. Penso. Comunque, forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre anche a te, giusta osservazione. Fefe da Fiuggi dice: tanti auguri al mitico Beniamino, il mio grande Beniamino. Ricordo anche un rigore all'ultimo, ricordo la squadra, la Fiorentina, l'ha detto lui adesso, 90esimo più uno di recupero, era aprile, il rigore trasformato contro la Fiorentina. Lello da Caserta dice: il gol di Vignola al Porto, ero ingessato a letto e non riuscivo, ma mi dimenavo dalla gioia come un pazzo. Mi ricordo quando a Firenze con la Viola abbiamo vinto con un gol di Vignola, sul limite del fallo di fondo, oltre il magnifico sinistro. Sergio Dall'Astra, Signa, Firenze, auguri anche a Beniamino, nato il mio stesso giorno, allora, non lo stesso anno però. Marco da Crema ci manda anche il giornale di riferimento che festeggiava tra virgolette la vittoria della Coppa delle Coppe della Juve, e allora quel gol al Basilea con la maglia gialla indimenticabile, grazie, dice lui. Quel gol a Basilea, perché c'era il Porto in finale. Marco dice: che gol Vignola anche lui. Poi Giuseppe Dalle Marchi: lacrime stamattina, Beniamino. Vincenzo da Roma: auguri Mino per il suo compleanno, auguri Vignola da Stefano da Firenze, e poi Salvatore da Pistoia. Non è che adesso il Carnevale arriva alla Juve e viene indagato con l'affermazione fatta circa l'aiutarsi con gli amici della Roma. Mettiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Giovanni da Napoli. Io l'ho detto anche ieri con Quinti, io credo che questa sia una partita difficile, quella di Carnevali. Potrebbe essere la nostra voglia di in qualche modo sottoporci, sottostare all'egemonia di Marotta, al marottismo, oppure perché no, è uno dei modi migliori per poter rompere il flusso di Marotta, perché certamente Carnevali era una pedina, un pilastro della sua, del suo reticolato, e oggi lui, Giovanni, ha un'opportunità unica, quella di diventare un manager grande, se non più grande di Marotta. Quindi, ripetendo e richiamando Diocleziano, dividi e timpera, forza Juve.
0: Dividi e timpera è una delle mie massime preferite, sappilo. Attenzione, intanto live vi raccontiamo che c'è il CDA straordinario, via Comolli, inizia naturalmente l'era Carnevali, anche se prima bisogna salutare Comolli, e quindi oggi sarà una giornata molto lunga su Radio Bianconera, non mollateci, minuto dopo minuto vi raccontiamo assolutamente tutto. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Sono Radio Bianconera, buongiorno Claudione, volevo fare un saluto particolare a Ive. Se veramente si emoziona quando parla di Beniamino Vignola, allora ho capito che personaggio sei. E ti voglio dire una cosa, volevo sapere che anno sei, io sono del 63, e poi sono quello delle, il soprannome della Giulia Bonazzi. Comunque oggi mi sono alzato bene, capito? Mi sono alzato bene, mi sono alzato bene, bene come lì fuori, bene.
0: Bene, di che anno sei? Di che anno sei?
11: 79.
0: Che vergogna, ma cosa ne sai di Vignola tu che sei del 79?
11: Basta essere un po' curiosi, guardare un po' di videocassette.
0: Le videocassette! Sai, ce l'ho ancora io le videocassette. Roberto da Roma dice: gol annullati, arbitro VAR, Inter 3, Juventus 13. Vincenzo, tu che conosci Conte, ti faccio una domanda. Ma perché hai scritto tutto in maiuscolo, Vincenzo? Abu Martinez, Sorlo, Colo, Muani, giocatore. Ma che è Abu Marzala? Dibu Martinez. Sorlo, Colo, Muani, giocatori di cui si parla che vengono alla Juve. Sono e Turam sono graditi a Conte. Ma che c'entra Conte adesso? C'è Spalletti. Oggi c'è Spalletti, Vincenzo, va. C'è Spalletti. Conte quando era libero era occupata la Juve. Quando la Juve era libera era occupato Conte. Ti dico solo questo. Daniele da Caserta, società allo sbaraglio, senza programmazione, si manda via la D così di botto in un momento in cui bisogna programmare la prossima stagione e portare avanti le alternative e le trattative. Dove andremo a finire? Quindi vedi, neanche questa cosa mette d'accordo. Dove andremo a finire? Società allo sbaraglio. Luke scrive: il tifoso Vincenzo che prevede tutto potrebbe suggerirmi i numeri, così li gioco di sicuro. Carnevali per evitare speculazioni, tre quarti dell'Italia lo aspetta al varco, non farà tanti affari col Sassuolo, forse solo Muaremoc. E secondo il mio parere da incompetente sarà lungimirante, bloccherà Lipani per farlo crescere con calma senza pressioni. Fabio da Torino, anzi da Turin, Fabio da Turin. Era ora che la Juve tornasse ad essere più italiana per rapportarsi con l'ambiente calcistico dirigenziale italico che è furbo. Come lì dopo un anno non spiccava una parola di italiano, anche questa in parte una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Questo è il mio punto di vista, dice Fabio. Unica eccezione la farei per Leroy presidente, che poi Michele in realtà è piemontese, quindi... Vlaovic, curiosità su Vlaovic. Sentiamo un vocale da casa.
12: Carissimi juventini, buongiorno, Graziano da Catania. Io sono contento. Ciao, per l'arrivo di Carnevali, perché lo reputo un dirigente abbastanza esperto per il nostro calcio, però che non si faccia l'errore che si è fatto negli ultimi anni, cioè un anno e poi basta. Anche Marotta al primo non ha fatto granché, al secondo ci ha fatto vincere lo scudetto. Per i progetti ci vuole pazienza e ci vuole una progettualità, se questa non si può avere in un anno. Detto ciò, speriamo bene e fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te, speriamo bene, incrociamo le dita, dai che tra poco vediamo anche dalla Continassa live il nostro inviato Camillo De Michelis. Intanto vocale da casa.
13: Ciao grande Claudio, Andrea Deboli. Volevo farti una domanda a te personale. Essendo tu l'infiltrato speciale, l'infiltrato numero uno della società Juventus, o meglio, di noi tifosi nella società Juventus. Ma tu sapevi qualcosa di questo? Adesso puoi dirlo. Sapevi qualcosa di questo cambio?
0: No.
13: Come un Carnevali? Perché se anche tu sei all'oscuro, allora c'è da sperare molto bene. Se invece era una cosa che nell'ambiente si sapeva, già è diverso. Ciao.
0: No. Ciao. No, io ti dico sempre la verità, no. Abbiamo sempre detto, occhio, cosa può succedere, cosa non può succedere, qua può succedere sempre di tutto, stiamo sempre attenti, però io, ma ti dico, ma anche proprio ieri mattina, presto, visto le avvisaglie, confrontandomi con qualcuno, ci dicevamo, ma sarei sorpreso comunque di questa mossa adesso. Quindi no, non me l'aspettavo, ti dico la verità, e quindi l'ingegnere ci ha sorpreso un po' tutti. Poi che lui abbia lavorato da un paio di settimane, però è stata una mossa assolutamente a sorpresa. Quindi in questo caso facciamo i complimenti al fatto che ha preso una decisione rispetto al passato, stupendo, bloccando anche certe dinamiche, voglio dire. Io mi ricordo certi passaggi, io mi ricordo per esempio, parlando di Wimmer, ma è lo stesso meccanismo, quando Rita Guarino finiva il suo contratto, nel senso che gli era stato prolungato, ma poi si è deciso di cambiare l'indirizzo, ed è stata bloccata, cioè senza dire niente a nessuno, in modo che non andasse subito una diretta concorrente. Cioè, sono mosse di mercato anche quelle. Quindi avere diciamo un Carnevali sotto traccia senza che nessuno lo sappia e poi annunciarlo è diverso che magari, no, fosse stato chiacchierato due settimane sui giornali, magari qualcuno esternamente poteva anche chiamare Carnevali e dire: oh, capisci a me? Oh, siamo in zona Camillo De Michelis, non so se ce l'abbiamo già l'inviato, Yves?
11: No, non è ancora entrato in video, come volevi tu.
0: No, come volevi tu, vuole lui. E lui ha detto che è davanti alla Continassa, quindi deve entrare nel link di Teams e venire dentro il video. Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao, grandissimo Claudio, Fabio da Torino. Ma prima di tutto è normale che in un momento in cui le cose non vanno bene la critica preventiva da parte dei tifosi arrivi, no? Siamo spaventati, stanchi, quindi anche il Carnevali di turno ci sembra l'ennesimo innamoramento precoce che poi può diventare un blef. Ma io dico, è la prima mossa dopo anni veramente interessanti di John Elkann, perché va a prendere un uomo di calcio, un uomo di potere, un uomo che conosce i poteri, che sa stare all'interno della politica del calcio, che ha delle ottime entrature e che per di più è un uomo di campo e che ne capisce anche di giocatori e di conti. Meglio di così non poteva fare, avrebbe dovuto farlo l'anno scorso probabilmente, ma non l'ha fatto, probabilmente le ragioni le conoscerà e le conosce solo lui. Diamo fiducia a questa novità che fa il nome di Carnevali, perché stagliando potrebbe essere veramente, non dico la volta buona per tornare grandi subito, ma la volta buona per
0: però almeno uomo di tornare a uomo di calcio,
14: qualcosa nelle stanze dei bottoni del calcio italiano. E ad
0: chiaro, ragazzi, voglio. Sintetici che siete una valanga. Cosa stai facendo? Un mobile mi stai costruendo? Un divano letto, una cassa panca? Stai facendo la cucina per la nuova casa di Camillo De Michelis? Oramai, no, ma Camillo De Michelis va al J Hotel, sempre lì, continuasse al J Hotel, va dentro, prende una stanza. Ma hai mai dormito al J Hotel, Camillo? Ciao.
15: Ciao Claudio, buongiorno. No, non ho mai dormito al J Hotel.
0: E mai, cosa aspetti?
15: Però insomma sono di casa, ormai mi conoscono tutti, quindi quando entro c'è un bel rapporto, mi diverto.
0: C'è un bel rapporto, quindi sei avanzato. Iva, abbassami sta musica, se no non sento niente di quello che dice Camillo. Oh, basta questa disco music anni 80, vabbè che abbiamo sentito Vignola prima, però Camillo!
15: Allora, no Claudio, questa è una che giornata succede? Importante, no, di casa Juve, è finito il CDA. Finito il CDA, possono leggere ovviamente tutto su tutto Juve, sì. Tutto mercato web, e a breve usciranno i comunicati con l'addio di Cuomo lì e poi anche altre posizioni che lasceranno la Juventus. Stanno scrivendo proprio in questo momento i comunicati dei vari addii e poi invece Cuomo lì e poi tutti i manager che Cuomo lì ha portato nel corso di questi mesi. È molto probabile l'addio, no, di Modestò, Silverstone e Barges, uomini di fiducia del dirigente francese. E poi invece nella probabilmente prossima settimana, ma non credo sicuramente oggi, sì, poi verrà ufficializzato Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juventus. Tra l'altro è già uscito e l'ho anche potuto vedere e salutare Giorgio Chiellini, quindi per testimoniarvi che è tutto già stato fatto.
0: E non gli hai chiesto niente?
15: No, ho detto guarda Giorgio, a breve ti manderà un messaggio Claudio.
0: Te sei veramente una vipera in sena, sei veramente una roba brutta, stai crescendo in malvagio, mi stai credendo là. ti dico, da una parte questa mattina c'è grande entusiasmo perché è andato via Cuomo lì. E c'è subito però, è perché tu dirai, oh, finalmente, no, c'è subito la duplice preoccupazione. La prima...
15: La conosco bene, arriva dal Sassuolo nella Juve.
0: Stai calmo, non è quella, stai calmo.
15: Hanno la Marotta? Prima...
0: Neanche. Non la so. Quelle vengono dopo. Okay. Le due prime preoccupazioni del tifoso della Juve sono: uno, numero uno, quindi adesso appena si insedia, Chiné dice: ma com'è la frase dell'anno scorso sulle amicizie con la Roma per fare le plusvalenze? Fuocherello. ma io adesso gli mando due messaggi e lo indottrino subito. Dico: Giovanni, occhio che qua ti stanno aspettando al bar. La seconda: ma se Elkan ogni anno fa fuori un amministratore delegato, iniziamo già a dire quello che sarà l'anno prossimo? Cioè, la gente vuol già sapere l'anno prossimo quale sarà il nuovo amministratore delegato.
15: Claudio, alla fine non possiamo dire che è una storia totalmente sbagliata a priori. Ecco, questo non lo possiamo dire perché purtroppo la Juventus è diventata una mangia allenatori, una mangia dirigenti e queste cose qua sono l'ordine del giorno ormai. Ogni giugno noi cambiamo, rivoluzioniamo tutto, però speriamo dai che questa mossa possa essere quella giusta. Io onestamente, a prescindere dal valore di Carnevali, che ha sempre fatto delle cose molto importanti a Sassuolo e a cui io oggi mi sento di dire solo buon lavoro e in bocca al lupo, perché poi ovviamente i dirigenti vanno valutati col risultato. La cosa che voglio dire io è che sono contento che comunque si sia messa da parte questo rapporto di convivenza forzata. Da una parte e dall'altra bisogna prendere una decisione, secondo me, Claudio, e in questo caso ti dico, preferisco che prima dell'inizio della stagione sia presa una direzione comunque per cercare di scegliere una strada e non forzare con una convivenza, perché quella cosa lì mi avrebbe spaventato tantissimo.
0: Sì, scusa, intanto io sto messaggiando, devo fare tutto in diretta. No, ti volevo dire, ma non vedo, non c'è gente che festeggia lì fuori, c'è nessuno?
15: No, non c'è. Io mi sono spostato, c'è un po' più di traffico in zona sede, però Claudio, io credo che sia stato fatto, tra l'altro, tutto qua al J-Hotel. È stato fatto qua al J-Hotel e non sono neanche sicuro al 100% della presenza oggi di Comolli qua a Torino. Addirittura si parla anche che possa essere già andato in Francia. Comunque c'è già stata una riunione due giorni fa. Ieri comunque è stato ufficializzato il suo addio e oggi poi è stato solo un atto dovuto. Quindi in questo caso non mi sento ancora tanto di dirti che si doveva fare tante cose. Cioè, era già stato tutto deciso nelle giornate precedenti, quindi adesso si stanno solo facendo
0: gli ultimi comitati. Siamo onesti come solo noi sappiamo fare, caro mio Camillo De Michelis. Cioè, qui c'è grande sorpresa, qui è veramente una mossa sorpresa.
15: Sì.
0: Perché? Perché sì, poi loro il giorno prima e il giorno ancora prima si siano parlati, è ovvio, ma ieri, cioè, vabbè, noi abbiamo sempre detto ovvio che qua con Gionelka può succedere di tutto, però è stata una mossa veramente a sorpresa. Cioè, c'è gente che non lo sapeva neanche all'interno,
15: Esatto, e quello che ti voglio dire, Claudio, è che secondo me, l'abbiamo detto anche su tuttojuve.com ieri nel video che abbiamo fatto insieme, scopriremo poi cammin facendo determinate cose e determinati equilibri. Credo però, e te lo voglio dire proprio in maniera schietta, che in questo momento noi, come ho visto nei giornali, tu ne avrai parlato sicuramente, dobbiamo andare veramente a piccolissimi passi, ecco. Già non credo subito all'ipotesi di ritrattare con Vlahovic, nel senso, con calma. Io penso che Carnevali comunque dovrà entrare in punta di piedi, anche in Muaremovic vicino, perché c'è no, la cosa arriva dal Sassuolo, conosce Muaremovic, con calma, ecco, diciamo che si è un po' forzata la mano. Ad oggi non è ancora arrivato, avrà avuto sì e no qualche contatto con col mondo Juve, però onestamente siamo ancora in delle situazioni dove si dovranno tutti conoscere, cercare di valutare poi le strategie passo per passo, anche se il tempo è poco.
0: Non è che adesso compriamo mezzo Sassuolo, no?
15: Ah no, non credo. Ecco. Io penso insomma che la strategia della Juventus con Sorloth, Dibu Martinez, Colomouani è che sì, possa essere totalmente confermata. Perché sono nomi che comunque ha fatto Spalletti. Cioè, Sorloth ha parlato con Spalletti, il Dibu Martinez ha parlato con Spalletti. Il Dibu Martinez è già andato oltre, Claudio. Sta cercando casa a Torino. Cioè, quindi io credo che questi nomi qua verranno confermati nelle strategie della Juventus. Il discorso è capire poi come si andrà avanti e che tipo di strategia avrà Carnevali nel cercare di arrivare alla fumata bianca.
0: Dov'è che la sta cercando la casa?
15: Il Dibu.
0: Questo
15: ovviamente io non lo so, ma Torino. A Torino.
0: Ma indaga. Ha capito, indaga, scusa, noi lo vogliamo sapere. Noi vogliamo,
15: lunedì
0: vogliamo andarlo a trovare.
15: Lunedì ti dirò la zona.
0: Dimmi la zona, che poi io scateno tutti i miei taxi driver, che poi lo andiamo a trovare il Dibu appena arriva, attenzione. No, ieri c'è stata questa cosa meravigliosa, ti dico anche questa, no? Per cui ieri sera è scattata la voce per cui, gli agenti dei giocatori stanno già chiamando la Juve per dire, ma adesso non c'è più Comol lì. Adesso non c'è più Comol lì, quindi le trattative impostate non ci sono più. Ma cos'è?
15: No, ma il discorso Claudio, è che quando cambiano il capo azienda c'è tutto un pochettino di subbuglio, no, nella società. Io ti posso dire che anche, no, all'interno del mondo women, dove c'è stata una rivoluzione, questo cambiamento ha allarmato un po', perché magari Cannevali vorrà portarsi delle figure a lui vicino, no, anche nel mondo women, perché esempio lui aveva a Sassuolo la Juventus Women, o magari non farà niente e continuerà nel solco tracciato da Comol lì, ecco. Però quando cambia un capo azienda,
0: certo,
15: tutti gli ambiti di Juventus hanno sono sul chi va là, perché magari può portare degli uomini di sua fiducia.
0: Lo so, conosco bene la situazione, conosco molto bene. Va bene, Camillo, grazie, sarà una giornata lunghissima, tra poco mi viene da dire, ciao.
15: Ciao Claudio.
0: Ciao Camillo De Michelis, che è lì davanti alla Continassa per i collegamenti oggi di tutto il gruppo editoriale. Grazie a Yves da Roche, grazie per l'indirizzo dell'amico di Savona che adesso riceverà subito il cappellino. Grazie a tutti, ma non è finita, tra poco arriva l'edirettuale Antonio Paolino, state lì.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
16: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando tre fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
17: Economia. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%, e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
16: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
17: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Massimo Salvini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
16: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
17: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Buona giornata, eccoci, entriamo subito a gamba tesa. Buona giornata agli amici che ci stanno seguendo, che continuano a seguirci, i tanti che stavano seguendo già la rassegna più stramba, cioè no, è la cosa più normale che dovete fare e che potete fare al mattino, seguire la rassegna più normale di quelle strambe o quella più stramba di quelle normali. Tra poco avremo anche il nostro Claudio Zuliani, una mezz'oretta con noi allunghiamo, salutiamo anche Giulia che poi tornerà dalla prossima settimana, ma neanche farlo apposta, la settimana calda. Andrei a leggere subito come hanno introdotto, poi ditemi appena lo abbiamo il buon Claudio Zuliani, perché dobbiamo un po' dibattere qui, Non ho avuto modo di seguirlo questa mattina, ma immagino che cosa abbia potuto dire. Quindi preparatemi Claudio Zuliani con il suo titolo rivisto e corretto dopo gli ultimi aggiornamenti, perché poi magari vi lancio anche un altro aspetto, un'altra bombetta, perché la rivoluzione potrebbe non finire qui. Attenzione a chi pensa di aver vinto già la battaglia, la sfida, il tiro alla fune, il braccio di ferro. Attenzione, piedi per terra. Basterebbe anche qui la rivoluzione, eh? Dipende dai comportamenti, dipende dalle parole, dipende dagli atteggiamenti. Allora andiamo, partiamo subito con tutto mercato web. Juve clamoroso ribaltone, Bianconera News, oggi il CDA, Comolli si dimette, tutto Juve, Vlahovic, clamorosa riapertura. Questo è un titolo che dovrei far riascoltare a qualcuno che ieri parlava di assurdità nel ragionare sulla possibilità, quella che era stata, di bloccare Vlahovic. Attenzione, clamorosa riapertura. La logica, l'intelligenza potrebbe far riaprire anche questo caso. Ribaltone Juve, dice Repubblica, Comolli lascia, comincia l'era di carnevali. Poi La Stampa, rivoluzione Juventus. Il Corriere della Sera, ribaltone Juve, finita l'era Comolli. Paga anche il gelo con Spalletti, Corriere della Sera. Carnevali rifà la Juve, tutto sport, si dimette Comolli. Rovesciata Juve, Gazzetta dello Sport. Carnevali, nuovo AD. Amministratore delegato, rispunta Vlahovic. Juve che carnevali, Comolli si dimette, il Corriere dello Sport. Ma Claudio Zuliani che titolo avrà fatto o farà tra un minuto, anzi subito, perché ce l'abbiamo già in collegamento. Lo disturbiamo, allunghiamo, prolunghiamo con Claudio. Buongiorno, ben trovato.
6: Ciao, le direttoire, Juve all'italiana, un bel piatto di pasta, c'è già facciamo tornare anche Bonucci, mangiamo la pasta e via, e mamma Buffon, butta la pasta.
7: E Buffon, Buffon mi ha chiamato, ha detto non scrivono il mio nome, Claudio.
6: Buffon gli facciamo fare lo chef, Buffon gli facciamo fare lo chef. Bravo.
5: Ma io c'ho uno chef in arancione. Sta anche a mangiare, attenzione che sta a mangiare anche bene. Zuli, ma te l'aspettavi sta rivoluzione all'improvviso? No. Eri pronto con le valigie, andare in vacanza, mi hai detto Paolino, director, No? Mi racconti un po' dal tuo punto di vista, dimmi qualcosa che non hai già detto.
6: No, ma sì, io sono diciamo una... Cioè non c'è niente di nascosto, io quello che so dico, quello che non so taccio, cioè, c'è tanta gente che è rimasta sorpresa anche all'interno del mondo della Juve, perché devo dire la verità, questa volta l'ingegnere ha lavorato bene, anche perché secondo te,
7: sì,
6: se fosse se noi avessimo vissuto, è chiaro che non è che si è svegliato ieri mattina, no, e ha pensato a Carnevali, no, ha lavorato per un certo periodo di tempo, ma se diciamo nelle settimane precedenti tu avessi visto tutti i giorni sui giornali il nome chiacchierato di Carnevali, possibile Carnevali
5: due settimane, i fischi, no, le lattine, no, Ramazzotti, quello,
6: no, ma al di là di quello, secondo me qualcuno magari poteva intervenire, tirare sul telefono e dire dove stai andando, cosa sta succedendo,
5: cosa vuoi insinuare, aspetta che leggo le
6: qualcuno poteva bloccare,
5: compro una vocale, la A c'è la A nel cognome,
6: c'è anche la Otta.
5: C'è anche... E allora compro la M e do la risposta. Platini. Oh. Ah no, non è lui. Scusa, grande Claudio. Me la immaginavo così una mattinata. Beh, però questo allora vuol dire una cosa. Quello che non vogliono ammettere i discepoli di Radio Bianconera. I discepoli sono quelli che ci ascoltano anche quando siamo spenti, quando siamo in replica, che trovano da dire di giusto, di significativo, di interessante. Ma loro non sono così parenti, Marotta e Carnevali, perché se non l'abbiamo pubblicizzato prima, magari Marotta non lo sa e dice mamma mia, questi adesso si rinforzano, potrebbe essere questo, quindi Carnevali rinforza la posizione di Carnevali, lo distacca un po' da Marotta.
6: Vabbè, ma quello è il lavoro che c'entra, poi nella vita privata tu puoi essere...
5: Spiegalo, agli amici juventini.
6: Ma che c'entra? Anch'io e Sarri non eravamo parenti, poi quando me l'hanno portato mi hanno detto noi della Juve.
5: Bellissima questa. Questa è la radio che ci piace. Questa è la radio che ci piace.
6: Quindi no, se te Carnevali tira sul telefono e dice Beppe, sai che vado alla Juve? No, però
5: fa almeno capire che per lavoro ci si tiene lontani. Poi ti voglio dire però questo, perché tu mi hai detto, allora io credevo che non fosse possibile, rischiavo molto, e gli amici da casa lo sanno, anche ieri ho parlato di dimissioni alle 12, alle 13, quando dimissioni che sono quelle che ti fanno dare, no? Perché hai già il foglio nella scrivania firmato, se si interrompesse il tutto con Como lì ci sono le dimissioni, non era un altro stipendio che ti trascini, ma tanto gli dai quei soldi lì, che sia chiaro, non è una questione di soldi, la buona uscita. Primo. Secondo, quando tu mi dici, però ero convinto che non si potesse iniziare una stagione così, questa era la frase che ripetevo ogni giorno, è impensabile, che non era una mia speranza, e ti aggiungo anche un pezzetto del mio ragionamento, ma tu ti immagini una rivoluzione già terminata con questo atto che uscirà, che verrà certificato oggi, o sono possibili altri colpi di scena, di teatro? Non vedo più. Io mi sono bloccato tutto. Aspetta che chiamo al mio amico Yves, che è ancora qui in regia, perché ti vedevo bloccato.
6: Hai detto una cosa che blocca.
5: Esatto, quando ci blocchiamo vuol dire che stiamo dicendo qualcosa di pesante.
6: A quale ruolo ti riferisci?
5: Quale ruolo mi potrei riferire? Dai, giochiamo un po'. Io faccio una domanda a te, tu a me. Tu pensi che qua la rivoluzione? L'allenatore?
6: No, io penso che... il colpo di scena clamoroso sarebbe l'allenatore, però so che in questo momento l'allenatore è stato confortato dal proprietario, però il proprietario è quello che due settimane fa ha fatto fare la pace forzata all'allenatore e all'amministratore delegato e poi ha cambiato l'amministratore delegato. Capisci che qua è una cosa un po'
7: dopo
6: strana,
7: un anno, dopo aver già cambiato prima e non si cambia più, abbiamo abboccato tutti, dopo un anno non può di nuovo cambiare tutto.
6: Invece.
7: Continuiamo, andate d'accordo? Forse perché servivano 15 giorni per convincere Carnevali, cosa ne pensi?
6: No, forse perché Carnevali doveva finire il suo ruolo al Sassuolo giustamente da professionista qual è, infatti una volta portato l'allenatore che è Aquilani ha chiuso diciamo un certo tipo di lavoro impostato e poi ha salutato con diciamo il beneplacito del Sassuolo, altrimenti insomma lavoro in corso non lo poteva mettere in difficoltà, credo,
7: Esatto, ci sta. Noi stiamo parlando a cuore bianconero aperto. Io e Claudio Zuliani volevamo iniziare così questo Cose di Calcio rassegna stramba, che è una cosa ancora più stramba di quello che può capitare. Ma al di là che non succederà, torno coi piedi per terra, però a mio avviso una chiacchierata, la proprietà con Spalletti se l'è fatta. Con molta chiarezza e trasparenza. Cerchiamo di non esagerare, non in campo, cerchiamo di non esagerare, perché se non ci fossero stati i precedenti, i cambi continui dell'ultimo periodo, io ti dico quasi per certo che la rivoluzione avrebbe riguardato entrambi, a casa allenatore e amministratore delegato. Si è fatta una scelta ponderata, si è fatto finta di andare d'accordo per avere del tempo, perché non era in Italia, tutto quello che vuoi, ma vediamo che quando tocchi il nervo scoperto anche di una proprietà inesperta, incapace, come dicono molti dei nostri radioascoltatori, è un attimo, perché i soldi li hai per mandare via un amministratore delegato, prendere un altro e magari cambiare anche qualcosa nel mercato. Tu ti immagini possibile una trattativa che si riapre con Vlahovic?
6: Ah, ma io come sempre quando si parla di Vlahovic dipende sempre da, cioè non è che noi dobbiamo immaginarci, dipende sempre da lui. Cioè per una trattativa con Vlahovic ci vuole che Vlahovic prenda la macchina, torni indietro, bussi alla porta di Carnevale e dica: buongiorno Sciur Giovanni, mi scusi, ho sbagliato con quello che c'era prima di lei, ho chiesto un po' troppo, se mi dà 5 milioni di stipendio e 2-3 al mio papà io sono qua. Se fa sta roba qua, ma non la credo neanche se lo vedo, allora si riapre. Non è che arriva Carnevali, gli dà 12 milioni, 15 al papà, funziona così.
7: Assolutamente. Quindi tu pensi che sia Vlahovic che potrebbe andare a bussare la Juve e non la Juve a Vlahovic, aprendo la porta, stringendo la mano e dicendo: abbiamo voglia di ridiscutere quello che vi siete detti, mi dici che cosa vi siete detti? Lo chiede a Vlahovic, non lo chiede a Comolli. Possibile?
6: Ma no, ma
7: Carnevali dalla sua posizione, Non si muoverà dalla sua posizione, Vlahovic.
6: Carnevali lo sa benissimo cosa si sono detti. Il problema è Vlahovic, sempre lui. Lui non mi risulta che non abbia trovato nessuna squadra che lo riempie di soldi. Quindi se continuerà a non trovare una squadra che lo riempie di soldi e la Juve nel frattempo non aveva preso il centravanti al posto suo, magari, ma non credo, ma che figura farebbe, scusa? Cioè, ma suo padre, che è il padre padrone, che ha chiesto un sacco di soldi per il figlio, cioè che figura farebbe a livello familiare? Cosa gli dice a suo figlio? Dujan, scusa, abbiamo sbagliato, torna là, digli che accetti la proposta di prima ribasso. Dai.
7: Claudio, non si può riaprire, per definizione. Cioè, messa così,
6: si può riaprire.
7: Ma chi è che fa il suo passo?
6: Indietro cambia idea.
7: Quindi secondo me famiglia, certo, ma non vedi un atteggiamento anche di svolta, no? Perché non guardo l'algoritmo, non mi dice sì o no. Io ti chiamo perché l'allenatore mi ha detto che vorrebbe averti. Io sono arrivato adesso, Carnevali, dopodomani gli faranno fare qualche giorno di vacanza, se no mi arriva cotto poi alla fine, eventualmente. Beh, intanto ci porta indietro il giocatore, il difensore, Moremovic, o no?
6: Moremovic lo do per scontato.
7: Quello lo dai per scontato. Bene, al posto di chi? A chi? Collocamelo. Dove lo mettiamo?
6: Al posto di chi, e qua viene il lavoro vero di Carnevali, riuscirà a vendere. Perché Carnevali, noi stiamo qua a fare il mercato in acquisti, ma Carnevali deve vendere.
7: Deve vendere.
6: Cosa che l'altro non è riuscito a fare. Carnevali deve vendere. Perché noi non abbiamo non abbiamo la Roma di turno che a fine giugno, siccome abbiamo bisogno, ci fa una plusvalenza amica.

0: Oh, non lo voglio. E se va via, poi Bremer prendono Kim. Eh? Però hai detto una cosa giusta sulle cessioni. Forse anche qui un cambio, una Juve all'italiana, torna un po' all'italiana, che userà gli strumenti tecnologici necessari per. Ma intanto ti posso dire che in società è tornato un po' il sorriso. C'è gente che è tornata a lavorare col sorriso. Mi
1: Certo,
0: dicono.
1: è
0: Eh?
1: certo, è certo.
0: È
1: E poi
0: certo.
1: soprattutto lui ha dei rapporti intavolati da anni e anni e anni diversi, no? Cioè alla fine con Molli, di fatto, con chi parlava? Con qualche società straniera, no? Però non
0: Eh
1: aveva i
0: sì, perché ha
1: rapporti
0: messo il
1: e
0: veto
1: lo...
0: su quelle italiane, quindi anche altrettanto le
1: Esatto.
0: italiane con la Juventus.
1: Esattamente. Adesso Carnevali, ma non solo. Carnevali è quello, ricordiamoci, che Locatelli l'avevo già venduto all'Arsenal, ma lui voleva andare alla Juve. Quindi probabilmente magari all'Arsenal, al Carnevali, qualcuno riesce a venderlo se vuole. No, perché mi sembra che Comolli alla fine si metteva sempre d'accordo con i giocatori, ma poi quando si trattava di stringere con le società non ci riusciva mai.
0: No, non ti sembrava un po' tutto complicata l'ultima settimana? D'accordo col portiere, con l'attaccante, con quello, con quell'altro, le
1: Appunto.
0: società alzavano il prezzo. Alzavano tutto il prezzo. Ho detto, qui non riesci. E non
1: Anch'io.
0: vendevi, e non vendevi.
1: Certo, anch'io sono d'accordo con te, poi però mica mi paghi tu, devo andare a parlare con qualcun altro.
0: Esatto. Qual è stato l'errore più grosso di Comolli, secondo te? Cioè, intanto, chi l'ha scelto? Chi l'ha portato lì?
1: L'ha scelto
0: È il cane accettato. Ti fermo subito perché l'ho letto nei tuoi occhi. È il cane accettato una proposta perché si fida. Magari ha chiamato Zuliani o Paolino. Ah, ma è bravo questo. Non ero io, neanche Zuliani. Metto la mano sul fuoco. E io avevo percezioni negative. Ne sono testimoni alcuni club dove sono stato a dicembre. Ma no, dai, Antonio, dai, brava persona. Anche Claudio Zuliani è una brava persona. Anch'io sono una brava persona. Però poi bisogna non esagerare coi gesti, parla per te. chi è che vuole? Perché cambiamo così tanto filosofia? Cioè, un po' come passare da Sarri poi a Pirlo, un po' come andare su Thiago Motta e fare 10 passi in avanti e 20 indietro. Che cosa sta succedendo alla nostra Juve? Diciamolo, prendiamolo e mettiamolo sui social.
1: Perché Elkan si fida delle persone di cui si fida e si fida molto, salvo poi cambiare idea fidandosi di nuovo di un'altra nuova prospettiva. Quindi lui come lì l'ha scelto con una società di cacciatori di teste, perché ormai va molto di moda e quindi gliel'hanno portato. Si è fidato, dopodiché, finito l'anno di lavoro, si è fidato di qualche consigliere, dicono il signor Antonio Belloni in particolar modo, che è un suo braccio destro armato, prolungato, che gli racconta un po' come lavora la gente all'interno delle sue società, essendo amministratore anche lui nel consiglio di amministrazione, e quindi a un certo punto ha deciso di cambiare anche questa volta qua. Per cui quello è lui, purtroppo, fidandosi, devo dire la verità, ha praticamente sempre sbagliato poi alla fine, no? A posteriori, i personaggi che ha messo a dirigere. Speriamo questa volta con Carnevali, che comunque è un dirigente italiano, conosce il calcio italiano, è anche un buon politico, è uomo di marketing, ha una società, è manager, insomma, sa fare un po' tutte le cose, amministratore delegato, direttore generale, direttore sportivo, però con l'esperienza italiana e le conoscenze che servono in Italia, anche nel palazzo, speriamo che finalmente la Juve intraprenda una strada nuova. Poi dopo, è vero, anche quando ti scrivono, ci dicono, anche con Giuntoli si dicevano le stesse cose. È vero anche quello. Però Giuntoli, secondo me, caratterialmente come storia è molto diverso da Carnevali. Quindi ha fatto un po', se mi passi il termine, il bulletto. È un po' esagerato Giuntoli. Carnevali mi sembra uno molto più posato e molto più riflessivo da quel punto di vista. Quindi credo che non sbaglierà e non si faccia sfuggire l'occasione. Credo e spero.
0: Certo, ti chiedo ancora, poi ti libero, però era necessario questo confronto, perché poi vedete, state partecipando fondamentalmente ad una riunione di redazione, giusto Claudio? Cosa è
1: Sì,
0: successo?
1: più o
0: Cosa
1: meno.
0: sai? Chi ha chiamato? Più o meno, no, simuliamo per i nostri radioascoltatori.
1: Dove va a vivere Carnevali? In collina o in città? Dove va?
0: Carnevali, secondo me, da città, da centro città.
1: Che secondo me.
0: Vero?
1: Cioè lui viveva a Sassuolo, faceva le foto in piazza, lo fermavano i tifosi.
0: Esatto. Abbiamo qualcosa da subaffittare? Eventualmente, ci proponiamo? Vista, Torino no. Vista,
1: io...
0: vista, no, Torino no. Va bene,
1: se vuole venire...

0: cose
1: vuole
0: che
1: venire al
0: sembra.
1: lago, io se vuole venire al lago io gliela do lì lì, ma non c'è problema.
2: Vabbè. Noi volevamo dare un prezzo più agevolato, concordato
1: no, no.
2: con...
1: No, no, io, con... no, no, no, no. No, per attichiarmi ci si allunga, lo sai come opera Carnevali, no? Sai come fa Carnevali?
2: No, pronto? Non farmi marotta, Non farmi marotta no. sull'affitto degli alloggi ai giocatori, no. Non mi far marotta.
1: No, no, Carnevali, fai non
2: farmi così,
1: pronto? Ah, pronto? Ah, volete Cabal? 60 milioni. E fa così. Faceva così a Sassuolo e fa così anche da noi. Quindi se lui mi chiama mi dice pronto Giuliano su Carnevali voglio una casa, gli dico 500 euro
2: 60
1: al giorno.
2: 500 euro al giorno fa 15.000 euro al mese.
1: Certo.
2: Ho capito. Sì. Già, perché c'è anche la mia provvigione, giusto? Sono quello della provvigione. Vabbè, tornando a noi, mi dici qual è stato l'errore che ha pagato caro Comolli? Abbiamo 5 minuti ancora e poi ti libero.
1: Secondo me l'errore più degli altri che ha pagato molto caro Comolli è il fatto di essersi chiuso dentro la sua stanza in francese e quindi non aver aperto al mondo Juve, ma soprattutto quello interno, cioè quello di chi lavora dentro la Juve. Cioè, la gente pensa a Chiellini, Spalletti, sì, ma quello diciamo...
2: Ce ne sono altri 350.
1: Bravissimo. E secondo me il fatto di chiudersi dentro la sua famiglia di collaboratori e non condividere insieme a tutto il mondo Juve quello che doveva essere un lavoro comune per arrivare all'obiettivo lo ha pagato caro.
2: Il fatto che non siamo andati in Champions lo reputi l'errore, il peccato originale di chi, di cosa o di quale situazione messa insieme? Perché non riesco a capire... Comolli paga la Champions League,
1: ma no, ce la siamo trascinata l'anno scorso, dai, cioè, è quello. Poi dopo possiamo tirar fuori tante cose, anche gli errori arbitrali, perché bastava due punti in più e noi in Champions eravamo, ma non è quello, cioè, noi ci siamo trascinati la questione dall'anno scorso, cioè, da quando lui non vuole confermare Tudor allenatore, però poi non riesce a prendere un altro e conferma Tudor, cioè da lì in poi. E poi Tudor che non viene coinvolto nel mercato non glielo fanno, e poi dopo allora lo cambiano, poi arriva Spalletti che ti dice oh lo devo dire in arabo che voglio un centravanti e non glielo prendo, cioè è tutta una serie di cose trascinate che alla fine te le sei portate anche in campo in qualche maniera.
2: Allora, e quando tra 35 anni, il giorno prima di andare in pensione, trasmetterai la tua ultima puntata a Rassegna Stramba, no? Perché ne avrai 35 di onorata carriera, 35 per andare in pensione. Ci ritroveremo quattro amici al bar, metti altri due. Come ricorderai Comolli ai nipotini bianconeri, ai gobbetti che nascono? Sai chi? Che abbiamo avuto anche Comolli col bastone, come vuoi, pimpante come sempre.
1: Ci avremo 80 anni, 85, 90, quanti ne avremo? 90 anni.
2: Bastone, io porto la carota allora, tu porti il bastone, io porto la carota.
1: Io porto il bastone.
2: Chi è stato Comolli? Come lo ricorderai, seriamente?
1: Paolino, ce lo ricordi? Ma chi sei Paolino? Comolli? Ce lo ricordi Comolli? Quello là che c'era la moglie che lavorava per la comunicazione della Juve, ma non aveva scoperto nessuno. Te lo ricordi quei tempi lì?
2: Quello sei tu, sono io. Sei tu, sono io, scusa. Ah, questo sei tu. Sono io. E io dico, no, non me lo ricordo, Zuli. È passato troppo tempo. Fantastico, Claudio Zuliani. Spalletti è tranquillo? Spalletti è tranquillo, sì.
1: Non risponde, però al momento è tranquillo.
2: Al momento Credo. È tranquillo. Noi salutiamo Zuliani, che ritroveremo tra 35 anni davanti a un bar con il suo bastone e ripartiremo da qui. Spalletti, al momento, è tranquillo. Non risponde. È tranquillo. E risponde. Tranquillissimo anche Claudio Zuli. Grazie.
1: Ciao Antonio.
2: Per questo tuo intervento. Doveroso chiamarti, doveroso... continuare, noi ci fermiamo qualche secondo e cose di calcio, non sono Giulia Borletto ma la ritroverete poi lunedì e tra pochissimo ripartiamo con i vostri vocali, con le vostre telefonate, con tutto quello che avete da dire e poi andremo lisci fino alle 14, a tra poco, con degli ospiti ovviamente, anche chi ha scritto di questa situazione particolare che si è venuta a generare in poche ore da ieri e che finirà con un consiglio di amministrazione speciale oggi abbiamo Camillo De Michelis davanti alla Continassa, poi andremo anche da lui, ma fondamentalmente cercheremo di capire anche con altri colleghi che cosa è capitato, perché è capitato e se potrebbe capitare ancora qualcosa. A tra poco.
0: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con tre espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestò, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rai R Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Ben ritrovati, cose di calcio, anche se siamo ancora nell'ora del caffè di Giulia Borletto, che salutiamo e ritroverete naturalmente lunedì. E dopo questa intro, questo confronto, botta e risposta, Paolino Giuliani, tocca adesso a voi. Ricordo il numero per mettersi in contatto con noi, 340-5425-324, vocali. Mandate il vostro pensiero, però, perché è più semplice, più comodo. Il nostro tecnico Giorgio da Roma naturalmente li raccoglierà, li ascolta, li manda in onda, non farà censura, eccetera. Però c'è anche quella formula che oggi andrei a rispolverare, onestamente, quella del Let's Go. Allora, se Giorgio è pronto, mi fa ascoltare la sigla, perché tutte le volte che lo ascolterete... Goal! Eccola qui! La Juve è tornata rock. Forza Juventus, let's go. Torniamo rock. E qualcuno dice: forse ora la musica è cambiata. Sì, perché è tornato il let's go. Tra l'altro, mi sembra che Shakira, anche ieri sera, il suo brano fa riferimento al nostro let's go. Qui bisogna chiedere i danni. Ora, finalmente, si è scelta una persona capace, inserita nel football italiano e competente, che a cascata saprà scegliere. E speriamo che la confusione degli ultimi anni sia finita. Luca da Genova. Io penso che in questo momento non mi è più o meno simpatico di un altro. Diamo fiducia a questo progetto. Mi sembra una delega più responsabile, quella di ripartire e in questo momento farlo in questo modo, con la necessità, forse sentendo la necessità di dover cambiare, ma si poteva fare prima. Vero, ma l'abbiamo capito, si voleva arrivare in Champions. Non ce l'hai fatto, hai ritardato, hai cercato di capire, hai dato lo zuccherino. Abbiamo criticato, più voi che sottoscritto, la proprietà, non perché sia un aziendalista, perché ho sottolineato alla proprietà i suoi errori. a Spalletti la sua negligenza, a Comolli la sua incapacità. Quindi la sommatoria è pesante del giudizio, detto molto chiaramente. E quindi dico, proseguire così, se ricordate la mia espressione, proseguire così non sarebbe stato affatto facile. E l'ultima volta che ho ripetuto, se iniziassimo così la stagione, non arriviamo a novembre. Sarebbe il ripetersi delle situazioni di... Non lo dico oggi per vantarmene, lo dico prima che gli altri, l'ho detto prima che gli altri hanno fatto il copia e incolla. Molti, la stragrande maggioranza, perché nessuno credeva tempo fa all'arrivo di Bremer alla Juventus, e Radio Bianconera ve lo disse prima. Prima di altri, Radio Bianconera ha provato anche a dirvi che forse il primo che andrà via è Bremer. Adesso cambia qualcosa anche per Bremer, mentalmente, ma intanto si fa il suo mondiale. Certo che dovrà capire anche delle cose Spalletti, perché se prima alzava la voce nei corridoi, in modo anche non professionale, da quello che so, per dimostrare il proprio potere e l'allargamento del proprio potere, chiederei intanto alla regia di abbassarmi leggermente la base. Benissimo, grazie Giorgio, sempre tempestivo. Ecco, non siamo stati i primi? Chi è stato il primo a parlare di dimissioni di ieri? Chi è stato il primo? Ma poi non c'è merito, non c'è merito. Sicuramente non sono stati i quacquaratqua dei social, onestamente, e lo dico a voce alta, che sia chiaro. Il ragionamento è iniziato da quando abbiamo parlato Juve fuori dalla Champions, e meritavano tutte e due di andare a casa, anche l'allenatore, fossimo stati in un altro contesto, e ve lo confermo. Poi è stata tenuta a bada questa soluzione, questa doppia soluzione. Primo. Però adesso è giunto il momento di dare fiducia. Ma attenzione, io non la vedo chiusa la pratica, la vedo messa sul tavolo con delle decisioni che oggi il CDA è terminato. Nel prossimo blocco 12:10 preparatevi, perché sentiremo anche Camillo De Michelis, che è lì davanti alla Continassa, davanti alla sede della Juventus. E ci faremo raccontare quello che in questo momento, essendo in diretta, non possiamo sapere, e quindi non vi possiamo raccontare. Ma attenzione, che la pratica rivoluzione è ancora sul tavolo, perché si devono dare poi certezze e conferme, e chi ha fatto troppi passi in avanti passa magari al fondo della fila. E tra questi ci metto anche il nome dell'allenatore, attenzione, a meno che non si allinei dopo una chiacchierata con Carnevali, quando arriverà, e se arriverà, e se verrà certificato dal Consiglio di Amministrazione. Non sto mandando via Spalletti, sto dicendo che avrebbe meritato anche lui, cioè non deve passare lui da vincitore di questa battaglia. Sarebbe troppo facile. Perché senza attaccante questa squadra, forse, sempre col forse, qualsiasi altro allenatore l'avrebbe portata in Champions League a quel punto della stagione. Anche il peggiore, il Sarri di turno, nelle peggiori condizioni è riuscito a portare lo scudetto a casa. Quindi ricordiamoci di dare i giudizi giusti. Adesso, rasserenati nell'animo, si riflette e si parla con le parti e si ricomincia. Ma attenzione, che la rivoluzione potrebbe non essere ancora terminata. Così come la riapertura della pratica Vlahovic si era chiusa con certi personaggi. Così come il malumore di Bremer, qui si galleggia. Adesso forse arriva un capitano che tenterà di far galleggiare meno la barca, ma che la indirizzerà magari meglio, con una disponibilità e un'apertura anche verso i club italiani. Attenzione, non dicevate che era una mossa positiva quella di Comolli, di non ragionare più coi club italiani? Ecco le conseguenze. Se tu giochi nel sistema Italia, anche perché non puoi andare a giocare nel sistema francese, devi saper dialogare con quelle componenti. Se non sei all'altezza, non puoi far parte di quel gioco come figura professionale. La Juve, se c'è Marotta o ci sono gli interisti, deve preoccuparsi di essere Juve, non di essere l'anti-Inter. Deve dialogare con gli arbitri, deve urlare con gli arbitri, non come hanno fatto Chiellini e Comolli, fermati da Spalletti dopo a fine del primo tempo a San Siro. Non è quella la Juve che deve avere, non è quello il modo con cui si deve far sentire la Juve. Quindi anche Chiellini ha qualcosa da imparare, ma da imparare non da me, da quello che ti sfugge di mano ogni tanto in quella circostanza, si è fatto trascinare, ma da una figura come Carnevali, che è l'ultimo problema, quello che ha avuto per decenni rapporti, testimone di nozze, battesimi, comunioni, fuochi d'artificio con altre figure. Perché se tu non vai a cena con i tuoi nemici, non sai quello che pensano magari i tuoi nemici barra amici, concorrenti. Non so se ho reso l'idea. Non ci si blinda, come ha detto Zuliani, nel proprio ufficio, a parlare in francese, a ragionare in inglese, e intanto gli altri si mettono a ridere alzando il prezzo. Prima devi decidere le strategie col tuo allenatore. Non troppo. Quali sono le figure che servono? Io penso che il portiere arriverà. Io penso che l'attaccante Sorlot arriverà. No? Io penso che qualche giocatore di quelli che avevamo messo nel libro, nella lista delle uscite, rimarrà. Perché dovrà comprendere anche Spalletti, che non è il proprietario della Juve, non paga lui gli scudetti, non paga gli stipendi. Non so se ho dato un'immagine giusta. Che fine farà, mi dicono Ottolini. Credo e spero, no, io non ce l'ho con quelli dei social, ce l'ho con quelli che non sono bravi e che si prendono dei meriti, quindi sia molto chiaro, o senza riconoscerli agli altri. Si chiama rispetto, che sia chiaro, lo dico a chi mi sta. Beh, facile parlare oggi delle stesse belle parole, nuovo progetto, nuovo programma, eccetera. Non ti porta in Champions League sicuro, ma ti dà maggior consapevolezza, ti dà maggior tranquillità e mette a disposizione un miglior gruppo. Onestamente. Più preparato in ambito sportivo calcistico. Dico solo questo. Campagna contro Spalletti che non capisco. Io ti dico che non è una campagna. Ti dico che il nostro allenatore, ma che ha sbagliato anche lui, e pochi l'hanno detto. Perché i 60 milioni che mancano, mancano per colpa anche dell'allenatore, che nelle ultime settimane si è seduto e ha cercato gli alibi contro Comolli. Non andava in campo Comolli. Eri senza attaccante a due giornate dal termine, terzo in classifica. Sia chiaro, su questo non ci sono altre spiegazioni. Poi la squadra è scarsa, la rifaremo. Ma quando la squadra è scarsa, l'allenatore e il clima attorno alla squadra devono essere gestiti meglio, credetemi. E invece ha adottato lo stesso atteggiamento che ha avuto in nazionale, dove è andato a casa anche lui. Quindi io voglio, io non io, parlo da tifoso, tutti all'altezza e nessuno scarica barile. Tutti all'altezza e nessuno scarica barile. Altrimenti bisognerebbe anche sapere alzare il dito e dire: ho sbagliato anch'io, do le mie dimissioni. Poi è la proprietà che decide. Perché Comolli dà le dimissioni e non resta attaccato al carro del suo stipendio? Perché tanto quei soldi li ottiene lo stesso. Perdonami Antonio, ma non è solo mancanza di un attaccante, ma giocatori che si sono sciolti, o una squadra mediocre, soprattutto caratterialmente. Campagna contro Spalletti che non capisco. No, l'avevo già letto, perdonami. Sono d'accordo sul fatto che anche Spalletti abbia responsabilità, però non dobbiamo continuare su Spalletti. Vi volevo dire la posizione oggi, che cambia intanto il direttore. L'importante è che l'allenatore non pensi di aver vinto la sua battaglia. Detto molto o chiaramente. Allora, buongiorno direttore, le andrebbe di fare un piccolo gioco? Vediamo. Tra questi calciatori, quali pensa potrebbero essere acquistati dalla nuova Juventus, guidata da Carnevali? Cosa ne pensa della lista? Portiere, De Gea, Dibu Martinez, Beh, adesso me ne fai tanti, diventerebbe un botta risposta, lo possiamo anche provare. Direttore, sono parole sante, grazie, anche se per qualcuno sono non sono parole sante, però ripeto, ognuno ragioni con la sua testa, ragionate anche voi, almeno c'è qualcuno che ve le dice, delle cose diverse da quelle che sono i titoloni e basta. O quelli che hanno scritto molto dopo che ieri stava capitando qualcosa, e chi vi ha detto molto prima, non solo dei social, anche di altre parti, poi ci sono quelli bravi. Io non ce l'ho con quelli bravi, imparo da quelli bravi, eh? Non dai furbi, non dai furbi. Poi, vediamo cosa mi scrivono. La Juve è da 30 anni che porge l'altra guancia, da 30 anni presi a pesci in faccia. Beh, 30 anni Lazzaro da Rodi Garganico mi sembra un po' esagerato. Giovanni Carnevali, nominato nuovo amministratore delegato. Eccolo lì il messaggio che mi avevano girato, che non avevo ancora letto attentamente. Apriamo il sito Juventus. Vedete che quando c'è da fare si fa anche in fretta? Speriamo anche bene. Eccolo qui. Allora andiamo immediatamente sull'articolo e il comunicato. Giovanni Carnevali, nominato nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. Cacciato in una botta sola. Damienko Mollì, manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Daniel Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Di comune accordo, guarda caso. Il consiglio di amministrazione ha deliberato oggi la nomina di Carnevali, quindi il punto principale è stato nominato Carnevali, quindi azzera l'altra posizione. Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore. E poi continua: sono orgoglioso, eccole qui le prime dichiarazioni di Carnevali, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità, ha sottolineato Carnevali. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza e Jonel Khan per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Ha voluto poi concludere così il nuovo AD bianconero. A Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e migliori auguri di buon lavoro. Sapete cosa ci leggo? Per fortuna che è andato via l'altro. Voi come la leggete invece questa notizia? 340-5425-324. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. Benvenuto Giovanni.
8: Buongiorno caro RBN, buongiorno caro direttore, amiche ed amici RBN. Similiano da Roma, complimenti per l'accoppiata con lei e il mitico Zuliani. E volevo farvi un quesito, grazie. E mi auguro che non accada, perché comunque ha avuto dei comportamenti irrispettosi e poco attinenti a una bandiera juventina come lo era una volta, cioè parlo di Antonio Conte. Io mi auguro che rimanga mister Don Luciano Spalletti, perché non gli è stata mai fatta, dato modo di lavorare nell'avere una rosa adeguata secondo le sue indicazioni, come deve essere sempre in ogni buona società in cui risulta un'adeguata dirigenza amministrativa, tecnica e dialogo con l'allenatore, ovviamente.
7: Grazie del tuo pensiero. Allora, intanto vi dico come ognuno legge anche il comunicato. Attenzione, Carnevali non nomina Spalletti. Attenzione, ci dice un ascoltatore. Spero e penso di non averlo influenzato io. Buongiorno direttore, non capisco perché altri invece, perché ci siano tanti detrattori, questi sono i peggiori, perché potresti mettere qualsiasi nome di allenatori, di giocatori, manca la fiducia, probabilmente in generale in questo momento, capisci che diventa tutto più complicato. Ci siano tanti detrattori di Carnevali perché proviene dal Sassuolo. Ricordiamoci che anche Marotta arrivava dalla Sampdoria. Quindi ripartiamo con calma, fiducia e serenità. Questo penso che sia il messaggio più azzeccato in questo momento. Dove, dopo Giovanni Kötting arriva un altro Giovanni alla Juve, Riccardo da Corinaldo. Poi, ma la moglie di Comolli prendeva 900.000 euro per fare la consulente? Capito? Capito? Lì l'algoritmo cosa diceva? Mamma mia, quante cose ho visto che voi umani non avete visto. Buongiorno, adesso è il momento opportuno di cambiare allenatore. Ha fallito l'obiettivo. Vedi che qualcuno ci pensa? Ha fallito l'obiettivo. Ma qualcun altro, ci dice Francesco, e poi vorrebbe anche il presidente Andrea. La Juventus è da 30 anni, me l'hai già scritto, ma non sono d'accordo, ma l'ho già letto. Vanno letti per intero e non a metà, se no non si capisce il senso. Come? Lo rimando. Aspetta, Lazzaro. La Juventus è da 30 anni che porge l'altra guancia e da 30 anni presi a pesci in faccia. Forse a Milano l'unica volta che si è difesa e che i juventini si sono sentiti orgogliosi della società. Nettamente in disaccordo con lei, Lazzaro da Rodi Garganico. E cosa è cambiato quella volta? Toglimi la curiosità. Cioè, alzi la voce una volta, ti prendi la squalifica, perdi la partita, parla Marotta e tu stai zitto? Sei contento di quella situazione? A quel punto spogliati, flagellati, girati e fatti tirare anche le pietre. Non lo so. Ma cosa ti è cambiato? Che orgoglio c'hai? Che problema avete con gli interisti? E non ve lo dice un interista. Ma battili in campo, battili in campo. Quella è la verità. No, ha fatto casino qua. Ah, quindi lo teniamo. Quindi teniamo Comolli perché è stato l'unico che ha urlato contro il potere dell'Inter e di Marotta. Ma dai, pensate a vincere. Su, che oggi è il caso di fare pulizia anche tra i tifosi eventualmente. Mamma mia. Bene, sono contento di Carnevale, adesso via lo zio Fester dalla panchina, Riccardo. Io so che il tema è divisivo. Io sono convinto che parlando serenamente, seriamente, Carnevali con l'allenatore, perché lui accetta la sua posizione, non ha detto ma chi ci sarà in panchina? Perché se c'è quello, non c'è quello, io non vengo. No, non sarebbe da professionisti. Adesso si vede come cambia anche l'atteggiamento dell'allenatore. Ecco perché secondo me il direttore adesso potrebbe dire guardi, lei stia al suo posto. Noi cercheremo di metterla a disposizione senza algoritmo, ma grazie alla mia esperienza e i continui confronti con la società, il meglio che potremo fare. Non accetto più interferenze. Attenzione che rimette e pettina anche Spalletti questa nomina, che non pensi Spalletti o nessun altro di aver vinto una battaglia. Io la leggo così. E voi come la leggete? Ascoltiamo un altro vocale.
9: Ciao ragazzi, Danilo, ma io credo che l'addio di Comolli era scontato. Una squadra che arriva sesta in campionato, la stagione è assolutamente fallimentare, c'è un cambio di allenatore in mezzo, tantissime scelte sbagliate, ma al di là dell'aspetto tecnico era proprio l'organizzazione, la gestione della società che non convinceva.
7: Vero,
9: aveva
7: vero.
9: Fatto fuori tutto lo scouting della Juventus, aveva messo dei suoi uomini lì, il nutrizionista, il supervisore atletico. Gli allenatori di un certo spessore non è che amino essere commissariati fino a questo punto.
7: Bravo,
9: e quindi penso che l'addio sia giusto. Carnevali sicuramente è una scelta anche politica. Probabilmente finalmente Elkan ha capito che la Juventus ha bisogno, oltre di un amministratore delegato, anche di un politico del calcio. E quindi magari potrebbe questa essere la scelta giusta.
7: Un perfetto binomio, sono d'accordo. Direttore oggi carichissimo, mi piace, Giuseppe da Roma, la Juventus che si è trovato Spalletti, la Juventus più scarsa della sua storia, però l'ha accettata, quindi accetti in silenzio, la porti in Champions, perché a due giornate dal termine eri davanti a due squadre che invece sono in Champions League al posto tuo. Quindi gli obiettivi e le strategie devono valere per tutti. Cioè il giudizio, se arrivi anche per un prossimo allenatore, a meno che non ci dicano, da questo momento il valore aggiunto è la presenza di Carnevali e in condivisione con Spalletti. Punto. Quindi non si cambierà perché arriveremo terzi o secondi a un punto dai primi o quinti o quarti. Dovremo fare bene e serenamente quello che c'è da fare con quelli che abbiamo. Perché a me viene anche il dubbio se i giocatori sono stati allenati bene e se qualche infortunio è dipeso magari dallo staff tecnico. Perché ad altri allenatori si diceva che se uno si infortunava era colpa dello staff tecnico? Siamo sicuri che lo staff tecnico sia all'altezza di una grossa squadra? Certo che se Spalletti tira da una parte e Comolli tira dall'altra, la fune si spezza. Adesso è compito di Carnevali gestire al meglio la situazione, farsi una chiacchierata a quattro occhi con l'allenatore, e questo potrebbe essere un punto di partenza importantissimo, importantissimo, se entrambi si rendono disponibili e tendono la mano anche alla controparte. È ora di tornare a fare la Juventus, quella che comprava Zidane per un tozzo di pane e ci metteva su dopo anni un bel caviale. Tanti vocali, ne ascoltiamo uno, poi ci lasciamo, poi andiamo alla Continassa e poi parliamo anche con voi.
10: Buongiorno, sono Luca da Terni, ma io non capisco questa volontà di far fuori Spalletti quando è al momento, adesso che è arrivato Carnevali, siamo a due, con Chiellini tre, persone competenti davvero in ambito calcistico, perché fino adesso la Juve era composta di persone che col calcio c'entravano molto poco, e lo dico da tempo che Modestò e Comolli col calcio, ti chiedi, boh.
7: E questo comunque, è il tuo giudizio, sì, Luca da Terni.
10: Senso, penso che adesso la Juventus abbia tutti i margini per agire con della testa, con della competenza, e quindi mi fido dei profili che verranno chiesti da Spalletti e che probabilmente Carnevali arriverà a prendere quelle caratteristiche, anche se non il nome magari su cui non riesce ad arrivare, ma le caratteristiche sono quelle richieste da Spalletti, e non gli remerà contro, perché remi anche contro la proprietà e anche contro i tifosi in questo modo.
7: Perché ti mette di fronte alle tue responsabilità il cambio di quel personaggio. Verissimo, ma tu non mi hai portato in Champions, quindi la pecca e la medaglia nera rimane. È molto semplice, Luca, spesso la pensiamo anche nello stesso modo. Non è una campagna contro Spalletti, è un affermare quello che non si vuole ammettere, perché con Comolli a tre giornate dal termine, un allenatore terzo in classifica resta terzo in classifica, con le buone o con le cattive. Quindi una società forte, senza aver commesso gli errori un anno fa, e un ennesimo cambiamento, li avrebbe cacciati tutti e due. E se te lo dico così, è perché so che avrebbero voluto fare così, credimi. Questo è il compromesso giusto, migliore rispetto al compromesso di 15 giorni fa. Andate d'accordo e andiamo avanti così. E c'eravamo tutti tranquillizzati, non sapete quanti colleghi o qualche tifoso come te che mi dice non capisco perché, eh? Ieri mi hanno detto, scusa Antonio, sei stato uno dei tanti che nelle riflessioni pre e post conferenze hai sempre detto che questa Juve non sarebbe ripartita con almeno uno dei due presenti all'ultima giornata, Comolli, Spalletti. Questo è il giusto compromesso, ma ci deve mettere anche Spalletti un altro linguaggio con i giocatori, un altro linguaggio con la dirigenza e creare un altro rapporto con i dirigenti, perché a Comolli è stato dato un anno, a Spalletti non ne dai più di due, eh? Un anno e otto mesi, non so se ho reso l'idea. Siamo alle 12.02, ci fermiamo per qualche secondo, riflettete gente, non c'è la verità, in tasca non ce l'ha nessuno. Ma è troppo comodo difendere una cosa e dimenticarne un'altra e sotterrarne magari i problemi e le responsabilità. Alla Juve, alla Exor, in questa regione la mentalità Fiat è diversa da quella che hanno molti tifosi. A tra pochissimo.
11: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
11: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Bentrovati dalla redazione. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
13: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
12: Il GIP di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura, che ha coordinato le indagini del NAS.
13: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
12: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
13: Il calcio dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina, a Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Cose di calcio.
7: E allora, così come è ufficiale dopo il comunicato stampa della società bianconera dell'arrivo ufficialmente da oggi si insedia Giovanni Carnevali come amministratore delegato e direttore generale, è anche ufficiale l'uscita di Damien Comolli che conclude il suo percorso con il nostro club. Questo il titolo del comunicato e dell'articolo. Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, diciamo che non ha fatto neanche l'anno, Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni del club. Dimissioni come di cui avevamo parlato ieri, qui insieme a voi, naturalmente. Mi aggancio ai tanti messaggi, siamo oltre il migliaio. Al di là che qualcuno vorrebbe Conte, al di là che qualcuno ritiene inopportuno questa campagna contro Spalletti, non è nessuna campagna contro Spalletti. Lo spiego all'ascoltatrice, adesso mi sono perso il nome e le chiedo scusa e ti chiedo scusa. Ma ieri quando si parlava di Daniele Comolli, o da tempo non parlavate di campagna mediatica contro, parlavate di cose migliorative. Ecco, cerchiamo di leggere sempre in quest'ottica le cose, perché quello che ha meno responsabilità, poi chiudiamo il capitolo, perché il binomio sarà molto probabilmente Spalletti-Carnevali. Ma intanto spiego che Carnevali, all'amico anche prima, perché a me piace concretamente rispondere a ciascuno di voi, non lo vedrete a San Siro sbraitare contro gli arbitri l'anno prossimo. Non l'ho mai visto fare così col Sassuolo, lo vedrò ancor meno fuori dalle sedi competenti, sbraitare. Quindi avete perso la vostra battaglia di avere il paladino della giustizia che insulta. Quelli sono altri presidenti, sono altri amministratori delegati. Servirà nelle sedi opportune, così come ci ha insegnato Marotta e il marottismo, parlare e lanciare le frecciate che devono arrivare su tutti i quotidiani e magari anche nella testa dei tifosi, avversari e non solo. Attenzione che si riparte da qui, a patto che tutti facciano un passo indietro, anche in società, anche sulla panchina. Perché a chi mi dice, l'allenatore non gli è dato l'attaccante, vero, ma con quello che avevi a due giornate dal termine eri davanti agli altri. Questo è altrettanto vero? Sì, confrontate e fatemi capire chi ha più responsabilità alla fine per non essere arrivato. Perché se ti arrivava l'attaccante magari non si infortunava? Sicuramente no. Dipende dai metodi di allenamento, dipende da come ti alleni, dipende dai professionisti che hai a disposizione. Attenzione a non lasciar commettere agli allenatori gli stessi errori di accentramento che hai fatto commettere all'amministratore delegato. Che ha orecchie per intendere, intenda. Tra poco dovremo collegarci con la Continassa da Roma. Se c'è qualche novità, fatemelo sapere. Grazie Giorgio. E allora andiamo ad ascoltare qualche vocale perché ce ne sono arrivati una marea. Ascoltiamoli.
16: Ciao direttore, Ezio da Varese. Secondo te l'arrivo di Carnevali può segnare finalmente l'avvio di un progetto serio a lunga scadenza? Senza sì. Generare ansia tra noi tifosi all'interno della società nel voler vincere a tutti i costi al primo anno, intendo avere veramente un progetto che da qui a 2-3 anni dia finalmente una nuova identità sia alla società ma anche e soprattutto alla squadra. Grazie.
7: Assolutamente sì, come hai detto tu, che non crei ansia, aspettative nella squadra e fraintendimenti anche con l'allenatore, perché quello che dovrà essere chiarito alla stampa è gli obiettivi per fare bene sempre meglio nel prossimo triennio. Non mettiamo pressioni a Carnevali, ma non può neanche lui pensare fra 10 anni di poter tornare a vincere qualcosa. Quindi attenzione che vedo una ridistribuzione di energie e di intendimenti anche sull'Europa League. Ma lo deve capire anche l'allenatore e dovrà essere esplicitato bene anche a voi tifosi. Il progetto lo vedo molto più concreto, perché lo mettiamo in mano ad una persona più tecnica, più calciofila, che può andare più d'accordo anche con l'allenatore attuale, che a questo punto ha il compito di adattarsi anche lui meglio e di più alla figura del nuovo direttore in arrivo. Altro vocale.
17: Ciao Andrea da Grosseto, finalmente ciao. Speriamo di vedere una nuova Alba. Dai. Che prende Openda a 45 milioni con obbligo di riscatto per la Juve, se arriva decimo, era da licenziare subito, non ieri.
7: Non era da prendere una figura così. Io vi ribadisco, ma ripeto, non voglio essere troppo cattivo, lo ringrazio. Abbiamo sbagliato, ha sbagliato, ha pagato la nostra società, ma bisogna prendere gente che ne sappia, gente che ragiona col cervello calcistico, gente che conosce i giocatori, non che ascolta, perché sennò alla fiera dell'Est la proprietà accetta il consiglio di un amministratore delegato, che magari di un consigliere di amministrazione che va alla ricerca sul computer delle figure più interessanti. Profili interessanti ce ne sono tantissimi. Non sapete quanti bravi ragazzi parlano di calcio nei club, quante conoscenze hanno, quanti giocatori conoscono, tanti, ma non fanno quello di mestiere. Facciamoli arrivare a fare quel mestiere. Ce l'abbiamo, Camillo? E allora andiamo subito alla Continassa. Camillo De Michelis, pensavi di avere la settimana libera. Buongiorno, Camillo.
18: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
7: Eccoci.
18: No,
7: eccoti.
18: La settimana libera no.
7: Dove sei? Eri già in albergo, vedo che sei davanti a un albergo, mi sembra il G-Hotel. Ciao.
18: È il G-Hotel. Che conoscono bene anche i nostri ascoltatori, insomma, sono venuti qua qualche settimana fa per il nostro raduno. È stata una giornata molto intensa.
7: Raccontami.
18: Casa Juve Anto, perché sono arrivati molto presto alle 8, io ero qua e ho visto Chiellini che era presente qua per il CDA, è già andato via intorno alle 10 e poi
7: CDA dalle che 10 è venuto avanti... al G-Hotel è venuto?
18: Sì. Credo di sì, okay.
7: Perché entrano da lì le stanze.
18: Certo. Esatto, ero in zona sede e in zona sede non è passato nessuno dalle 8 del mattino, quindi credo abbiano fatto qualcosa qua, anche perché dobbiamo dire che è un CDA straordinario. Perciò molto probabilmente qualcuno magari non era neanche a Torino, perciò hanno utilizzato qualche sala e non potevano farlo allo stadio, perché allo stadio in questo momento ci sono i concerti, quindi ecco. è adibito in maniera diversa e quindi sostanzialmente intorno alle 10 è finito il CDA, è terminato e aspettavamo poi tutti i comunicati che sono arrivati più o meno una ventina di minuti fa, con le parole di Comolli, con le parole di Carnevali e anche poi un exit strategy da parte di Comolli, che insomma ha deciso poi di rassegnare le dimissioni e inizia un nuovo capitolo, una nuova era. E tra l'altro Carnevali sarà operativo dal 15 giugno, quindi da lunedì, e poi lunedì ovviamente arriverà qua a Torino e penso poi già in settimana possa parlare e presentarsi al mondo Juve. Ecco, questo dovrebbe essere l'iter del nuovo amministratore delegato della Juventus, come abbiamo comunque poi noi anche ieri annunciato nelle varie trasmissioni. Appena c'è stata questa notizia dell'addio di Comolli, lui è sempre stato il grande favorito e oggi è diventato il nuovo amministratore delegato della Juventus.
7: Camillo, che cosa è successo in questi 15 giorni, quando sembrava una tregua, una pace, a mio avviso solo apparente, complicata da trascinare fino all'inizio del campionato e anche fino alla fine del prossimo campionato? Ci dai qualche notizia in più su quello che sono state le riflessioni, le riunioni, i confronti, i battibecchi?
18: Ma Antonio, noi eravamo presenti al meeting dove comunque Comolli aveva parlato da capo azienda e fino all'ultimo minuto, quindi fino all'altro ieri, lui ha portato avanti delle trattative, quindi è andato avanti come capo azienda. E credo però che poi subito dopo il meeting c'è stato questo incontro due venerdì fa con una fiducia a tempo da parte della proprietà nei confronti di Comò Lì, con degli aspetti molto importanti dal punto di vista dei conti, perché la Juventus dovrà fare entro il 30 giugno 50 milioni di euro di cessioni e anche di plusvalenza, e poi c'è la questione legata al mercato in entrata, con delle trattative che era stato palesemente ed espressamente chiesto alla proprietà di non portare avanti trattative lunghissime, telenovele di mercato, e invece come è saltata la trattativa Alisson è stato un problema, e lì ha perso molta credibilità. Poi ci sono anche delle questioni interne dove comunque era successo già a Giuntoli ed è successo anche a Comò Lì, non sono riusciti a creare un team di lavoro unito, perché hanno fatto un errore comune di entrambi, quello di pensare di poter cambiare la Juve, ma la Juve sono 600 dipendenti che sono difficili da cambiare, e non puoi entrare a gamba tesa in un'azienda così ampia e così di difficile gestione. Perciò diciamo che nell'azienda all'interno non era così ben visto Comò Lì, come non era ben visto Giuntoli, e quando poi l'azienda non rispetta tanto il capo tendenzialmente tende ad essere poi cambiato. E c'è anche la questione della moglie Antonio, perché comunque la moglie aveva un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio molto alto, e questo non era proprio ben visto, come ti dicevo, all'interno della società, le questioni del mercato. Ecco, credo che ha avuto 15 giorni di fiducia a tempo, e poi a un certo punto, quando il mercato non è iniziato a decollare, le decisioni sono state imminenti. E poi aggiungo un ultimo aspetto: magari si è aspettato anche semplicemente Carnevali, perché Carnevali doveva chiudere il cerchio con il Sassuolo e poi liberarsi.
19: Esatto, era proprio questa la domanda successiva che ti avrei fatto, cioè c'è stato un ritardo ragionato, cioè ipotizzato, e però mi ha anche detto che Comò Lì stava continuando a lavorare nel

0: stesse capitando.
1: Ah, guarda, diciamo che questo è il modus operandi di John Elkann. Lo scorso anno io ti posso raccontare che Giuntoli aveva degli appuntamenti in sede con degli agenti, sono arrivati gli agenti e non Giuntoli, e quest'anno più o meno la stessa cosa, perché fino a 3 giorni fa Comolli
0: Bell'esempio, Camillo.
1: ha trattato con l'Aston Villa per Dibu Martinez. 3 giorni fa ci sono state le chiamate e ho avuto dei racconti non diretti da parte di Aston Villa, perciò quindi non avevano nessuna intenzione di dirmi una cosa inesatta. Però quello che voglio dirti, credo che il sentore sia arrivato almeno da 5-6 giorni a chi di dovere, quindi a Spalletti, perché diciamo che in questa convivenza forzata dell'ultimo periodo a un certo punto la proprietà ha deciso di scegliere un team e ha scelto lato Spalletti e quindi ha portato dei cambiamenti perché il tecnico non era soddisfatto, non aveva rapporto, e allora la scelta di affidarsi comunque a Spalletti e alla ricostruzione societaria. Invece poteva serenamente scegliere Comolli e magari cambiare il tecnico. Ecco, delle due squadre ne ha scelta una. E adesso però Spalletti, Antonio, avrà molte più responsabilità perché
0: ascoltate
1: tanti...
0: cosa sta dicendo Camillo, che coincide, sovrapponete al ragionamento fatto prima. Avrà maggiori responsabilità, spiegaci quali.
1: Perché adesso non ha più alibi, perché è cambiata la società, ci sono degli uomini anche a favore di Luciano Spalletti, e quindi in questo momento lui dovrà portare dei risultati, perché nell'analisi della stagione della Juventus tutti noi abbiamo avuto abbastanza i guanti bianchi nel toccare l'operato di Spalletti, però è arrivato pur sempre sesto, e adesso non ci sarà più il parafulmine Comolli e gli errori del mercato di Comolli evidenti a tutti, ma ci sarà un altro amministratore delegato che avrà un compito molto impegnativo, perché la Juventus dovrà fare tante cose, però questo porterà Spalletti ad avere maggiori responsabilità A, nella costruzione della squadra, ma B, soprattutto nei risultati, che poi è la cosa che conta di più per tutti.
0: Senti Camillo, poi ti lascio perché saranno tanti collegamenti, fortunatamente non ci sono le nuvole con la grandine, perché la grandine è già arrivata sulla Juventus. Ti chiedo, ma a questo punto il mercato, perché le responsabilità mi fanno capire una cosa: la Juventus non è che adesso cambi decisamente, totalmente, cioè non è che adesso possiamo comprare chi vogliamo, no? Cioè non arriva il mago del mercato. Uno. Due. Può cambiare le gerarchie di chi cedere, però, perché la Juventus, paletti finanziari, paletti fair play restano, dei giocatori dovrai venderli, magari qualcuno ha chiesto di essere ceduto. Tengo lontano il nome di Vlahovic, abbiamo già un po' parlato, magari ne parliamo in un prossimo collegamento, ma sotto il profilo delle cessioni, pensi che possa essere rivisto e corretto il piano?
1: Io non credo, Antonio, come nei nomi in entrata di quest'ultimo periodo, quindi Sorloth e Dibu Martinez sono legati inevitabilmente alla figura di Spalletti, perché Spalletti ha parlato con questi due giocatori, credo anche che Spalletti abbia dato una lista di giocatori sacrificabili. Io posso dirti che tra questi ci sono Cambiaso, Thuram e Bremer nei tre sacrificabili della lista di Luciano Spalletti. È probabile che questo possa cambiare, secondo me, avere un amministratore delegato, un manager che ha più esperienza in Italia nelle piccole cessioni, ovvero nel Miretti, nei Cabal, nei giocatori che devi piazzare in Italia, devi provare a piazzare in Italia, devi provare a piazzare magari da qualche società che, con cui hai più rapporti, perché comunque Comolli una cosa che non ha mai fatto è quella di creare dei rapporti con gli altri club italiani. Non ha mai partecipato quasi mai alle assemblee di Lega, non ha mai cercato di avere delle pubbliche relazioni, e ogni lavoro, compreso il nostro, ma ogni lavoro è fatto tanto di pubbliche relazioni e di rapporti personali per cercare poi di venirsi incontro in degli affari anche non semplici. Quindi io ti dico, nelle macro cessioni non penso, nelle piccole cessioni avere un manager italiano con esperienza nella Serie A, secondo me porterà ad avere tutto un pochettino più fluido, e spero anche che si possano accelerare alcune cessioni, perché comunque noi dobbiamo farle entro il 30 giugno.
0: Camillo De Michelis.

0: hai dimenticato di dire e parlare della credibilità, la credibilità di una società, la tua credibilità, la credibilità di Radio Bianconera. Perché chi è lì davanti per tante ore, chi vive la Juventus come la viviamo, praticamente anche noi della redazione di Radio Bianconera, Bianconera News, tutto mercato con i suoi rappresentanti, tutto Juve, non può che avere sicuramente qualche informazione in più rispetto a tanti altri. Grazie anche per il tuo lavoro in questa giornata di ferie che ti è saltata, ma che ti ridaremo l'anno prossimo quando magari toccherà di nuovo riparlare di qualcos'altro.
1: Segna, segna, segna altro, segna tutto, segna
0: Segna,
1: tutto.
0: segna, la lista è lunga, la lista è lunga. Grazie Camillo De Michelis, buon lavoro, rimaniamo a disposizione, eventualmente capitasse, arrivasse qualcuno. Lunedì mi sembra che se puoi
1: È
0: rinnovare la tua
1: ovvio.
0: camera, eh? È ovvio, è
1: Ovvio,
0: ovvio. Vedete come si
1: ovvio,
0: risponde? È ovvio. Questo è un ragazzo che farà carriera. Ciao Camillo, alla
1: ovvio. Ciao
0: prossima.
1: Antonio, grazie, buon lavoro.
0: Buona
1: Buon lavoro.
0: giornata. Spalletti non ha più alibi, ma neanche la società. Fai il mercato che vuole il mister. Forse non ci siamo capiti. Dai consigli e se la società riesce, te li mette a disposizione. E tu, con quella squadra, quella che hai, avrai. Con le aggiunte dovrai arrivare all'obiettivo, almeno quello minimo. Non fai la lista della spesa. Si riappianano le dimensioni e i rapporti di forza. Consigli, non pretendi. Io penso che questo sia il grande segnale di questa svolta, di questa rivoluzione. Siamo quasi in chiusura anche di questo primo blocco ufficiale di Cose di Calcio, ma abbiamo iniziato quest'oggi alle 11. Informazione pura, live fino a questa sera, ognuno con un taglio diverso, ognuno con i protagonisti che poi siete anche voi. Andiamoli ad ascoltare i tanti vocali.
2: Buongiorno direttore, ma ora cose fatte. È possibile avere da lei qualche indicazione su come effettivamente è saltato fuori questo nome di Comolli di cui non si era capito, diciamo, la scelta fin dall'inizio? Una persona appunto estranea al mondo Juve, mai sentita nei grossi ambienti calcistici e di cui non si era capito al senso fin dall'inizio. Grazie mille.
0: Il nome è spuntato dall'esperienza industriale di un consigliere di amministrazione, il tale Antonio, detto Toni Belloni, nato a Gallarate, Varese nel 1954 e laureatosi in economia all'Università di Pavia. Belloni era considerato il reale numero due di un gruppo importante legato al mondo francese. L'entrata nel colosso del lusso francese ha portato la conoscenza anche di questa metodologia di Comolli, un po' legata al calcio, un po' legata così, agli algoritmi, cose tutte necessarie, ma la Juventus, ne abbiamo parlato con la Consel, probabilmente non ha tutto quel tempo. Dovrebbe essere una figura che aiuta la proprietà, la dirigenza a crescere in quel modo, ma non avere il ruolo. Non avere il ruolo prevaricante e principale all'interno di una società di calcio. Quello è stato l'errore capitale, diciamo così. Quindi è arrivato il consiglio di poter ottenere risultati anche attraverso una metodologia diversa. Ma interrompere, togliere la flebo alla Juventus in questo momento per mettere qualcosa di alternativo, abbiamo capito che non è servito per rivitalizzare. Neanche, cioè dopo appena un anno siamo costretti a ripartire. L'ho riassunta così un po' velocemente. Un altro vocale.
3: Camillo, buongiorno Alessandro. Io ho un'idea
0: Camillo,
3: che mi sono
0: dimmi,
3: fatto. Non è
0: però non c'è più
3: che
0: Camillo.
3: in questo caso ha vinto Spalletti, ha fatto fuori Comolli, perché se no lui sarebbe andato via se rimaneva Comolli. Perché io no, Elkan non ce lo vedo che prende uno come Carnevali. Non so, è una mia idea, magari mi sbaglio.
0: Beh, però diamo anche qualche merito. Sicuramente chi l'ha preso, cioè la proprietà questa volta si è fidata forse di più di un consiglio di uno come Giorgio Chiellini che non di uno del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, faccia bene il consiglio di amministrazione, controlli i conti, controlli che non si abusi dei propri ruoli all'interno, dentro lo spogliatoio, fuori e tutto il resto. È una vittoria sulla carta, in linea teorica, di Spalletti, a cui però adesso ricadono addosso anche delle responsabilità, come ha detto molto bene Camillo, senza più l'alibi di un amministratore delegato. No, ma c'è un amministratore delegato nuovo, attenzione, blindato, con esperienza maggiore rispetto a quello precedente. Quindi è una posizione, è specchio riflesso, si faceva da bambini. Un passo indietro, Spalletti. Cercheremo di andare d'accordo grazie alle mie competenze, mie di Carnevali, dialogheremo di più, ma non è che potremo fare miracoli né in campo con questa squadra né fuori con i soldi che abbiamo a disposizione. Quindi cosa riusciamo a fare? Cosa diciamo di comune accordo? Capite che prima di accettare, come ha fatto Spalletti un anno fa, prima di dire che la squadra era migliore rispetto a quella che dicevamo noi giornalisti, che volevamo convincerlo che non era da Champions League, prima di dire che era da Scudetto, prima di uscire con l'Atalanta in Coppa Italia, prima di dire che era colpa dell'attaccante, prima di dire tante cose, facciamo un po' più silenzio e facciamo e lavoriamo meglio in campo durante la settimana. Sapete anche in quale modo? Non lancio a caso degli argomenti. Sapete in quale modo? Magari lanciando anche un giovane della Next Gen, tenendolo in pianta stabile con te, magari facendolo giocare, osservandolo quest'estate, sarà semplice. Ma senza lamentarsi. E poi magari giocando, allenandosi anche in un altro modo, magari con più intensità. Poi il bravo allenatore, con questi strumenti e con una squadra migliore, ma una squadra migliore io non la vedo molto migliore l'anno prossimo. Attenzione, sulla carta migliora, siamo tutti più ottimisti, lo state scrivendo anche voi, ma sulla base di cosa? La squadra al momento è ancora quella dell'anno scorso, quindi le premesse ci sono. Carnevali ha le responsabilità di ottenere, senza spendere troppo, qualcosa di migliore, ma anche l'allenatore. Ma attenzione, se a qualcuno non andasse bene questo piano, entro il 30 giugno è pregato di alzare la mano e di porre la domanda alla proprietà. Magari la proprietà risponde allo stesso modo con cui ha risposto oggi o ieri, anzi oggi nel consiglio di amministrazione, a Comolli. Penso di essere stato chiaro, ma non teniamo la bocca cucita tutti pieni di entusiasmo e poi attaccheremo Carnevali o Spalletti dopo o John Elkann dopo in base ai risultati. Chiariamo prima gli intenti e non diciamo dopo che manca quello quell'altro, se Sorloth non segnerà o Martinez non sarà protetto bene dalla difesa, perché i giocatori saranno più o meno quelli di quest'anno. Più o meno. Gli infortuni saranno più o meno quelli di quest'anno, ma partiamo forse con un progetto più genuino, più italiano, più indirizzato verso il mondo del calcio e non verso il mondo solo delle parole. Ci lasciamo per qualche secondo, ripartiamo da qui con un collegamento, riavvolgiamo ancora una volta il nastro, lo facciamo una volta alla settimana con lui, siamo nel Tafesso Sport Paper e poi andremo nella redazione della Repubblica con chi ha scritto già ieri quello che sarebbe capitato oggi. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti, che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Kolumani, per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1, 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha estromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal terzo al settimo posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Cose di calcio.
0: Eccoci nuovamente e rigorosamente in diretta. Abbiamo detto tante cose, abbiamo ascoltato voi, ma è il caso di continuare. Tra poco un ospite, i vostri vocali, ma anche il... ascoltiamo prima un vocale. Intanto preparo la scheda su Carnevali e il bilancio dopo 12-14 anni al Sassuolo. Sarò più preciso tra pochissimo.
12: Finalmente, caro direttore, è finita l'era dell'algoritmo e inizia l'era del cuore, l'era della voglia di essere Juve.
0: Bello, bello questo tuo messaggio, ascoltiamone un altro.
13: Buongiorno direttore, sono Lanfranco da Roma. Invece io credo proprio che sia stato dato ascolto a qualcuno che se ne intende di calcio. È l'unico che poi ha avuto il coraggio di sollevare le questioni, ossia Luciano Spalletti, perché neanche Chiellini credo che abbia avuto un ruolo così fondamentale. Si è stato un po' nell'ombra, è stato furbescamente un po' di qua, un po' di là. Quindi non è un discorso adesso devi una pettinatina a Spalletti. Spalletti è andato fuori dalle righe, dal suo ruolo, perché chi ricopriva un ruolo sopra di lui non era in grado di farlo.
0: Questo è una sfumatura importante, però non compete all'allenatore lanciare quella sfumatura. Cioè, vado a parlare a Chiellini. Però, ripeto, è un finto problema in questo momento. Fortunatamente abbiamo aggiunto, dichiaratamente, certificato, un pezzo calcisticamente parlando importante per ripartire. Chi è Carnevali? Allora, intanto, tra le figure di spicco del miracolo Sassuolo, non dimentichiamocelo, che non vuol dire quindi miracolo Sassuolo uguale Champions League Juventus entro un anno, entro due anni. Calma, potrà anche lui sbagliare? Io metto le mani avanti perché vi conosco. Siete già con la fantasia oltre. Al primo inghippo, alla prima chiacchierata che avrà con Marotta, eccolo lì, il testimone di Noz. Stop alle sciocchezze. Stop a pensare all'Inter. Stop agli arbitri. Pensiamo a noi. Credetemi, pensiamo a noi, a ricostruire, che c'è tanta maceria da buttare, ma anche forse qualcosa da recuperare. Il dirigente milanese è l'amministratore delegato, era l'amministratore delegato dei Neroverdi dal 2014, quindi sono 12 anni. Nei suoi anni a Reggio Emilia ha mostrato grandi capacità di gestione, riproducendo in piccolo il modello Atalanta. Attenzione che lo scotto di passare dalla Sassuolo, piccola realtà, piccoli uffici, poco personale, eccetera, non sto dicendo quindi farà male, farà benissimo, ma avrà del tempo, avrà bisogno del tempo per trasferire, per capire, per conoscere, per rimanere abbagliato senza essere flashato dalla grandezza del club Juventus. Provate a immaginare voi il passaggio professionale da una piccola azienda, bella, sana, pulita, ad andare in una realtà dove c'hai 300 e passa dipendenti da gestire. Una società dove le pressioni dei giornali sono diverse e delle radio rispetto a Reggio Emilia. Ci siamo capiti? Ci siamo capiti. Il Sassuolo negli ultimi 12 anni infatti ha disputato 11 campionati di Serie A, unica macchia la retrocessione 23-24, sanata dal ritorno immediato nella massima serie, riuscendo anche a centrare una storica qualificazione in Europa League nel 2015-16. Il fiuto per il talento in campo e in panchina, Carnevali, come detto a Reggio Emilia, è stato in grado di riprodurre in piccolo il modello Atalanta. Talenti valorizzati come Frattesi, attenzione al nome di Frattesi anche per la Juve, Raspadori, Scamacca, Locatelli, Politano, Sensi, Pinamonti e molti altri. E poi allenatori da Di Francesco a De Zerbi fino a Grosso e ora ad Aquilani. Bilancio in positivo, una gestione che ha assicurato alle casse del Sassuolo continue risorse. Carnevali, grazie alla sua abilità, ha garantito più di 350 milioni alla società da quando è arrivato a Reggio Emilia. In più, da amministratore delegato, ha dimostrato grande competenza di campo, abilità che a Torino apprezzano molto. 65 anni, 12 di gavetta in nero verde, Carnevali è pronto, è prontissimo da lunedì a saltare sul carro bianconero in modo ufficiale. Sul carro bianconero c'è da tempo anche Samuel Tafes, Sport Paper. Ciao Samuel.
14: Ciao Antonio, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno, allora qualche settimana fa abbiamo detto riavvolgiamo il nastro perché da qui ripartiremo e parlavamo di quello che sarebbe stato il futuro con Comolli e Spalletti. Oggi, anzi da ieri, cambia tutto. Te l'aspettavi intanto?
14: No. Devo essere onesto, no, ed era la mia più grande preoccupazione, l'avevo detto anche proprio nell'occasione dell'ultimo collegamento che ho fatto con voi, che la mia preoccupazione era questa convivenza forzata, no, questa presunta. Poi alla fine da ieri abbiamo capito che era semplicemente un'attesa di chiudere l'accordo, perché questo è quello che è successo. Cioè, la notizia di ieri ci dice che non c'è stata nessuna richiesta di convivenza o forzata, ma che probabilmente la Juve in questi giorni stava vendendo l'operazione Carnevali, no? Quindi la preoccupazione era appunto a quello che era stato detto, perché sarebbe stato praticamente impossibile arrivare al prossimo campionato con una situazione di allenatore e amministratore delegato che non si parlano e sono pacificamente riappacificati, no? Non si può usare come termine. E quindi la Juve ha preso questa decisione, un giorno molto importante, perché arriva un dirigente altrettanto importante, molto preparato, e quindi è un buon giorno per la Juventus per ripartire, perché poi, come hai detto giustamente te nell'introduzione dell'argomento, non finisce qua, insomma c'è tanto da ricostruire, c'è tanto da riparare, però sicuramente questo qua è un mattone molto molto importante.
0: Ecco, al di là che non ce lo si aspettava, probabilmente non eravamo neanche abituati a stravolgimenti di questo tipo, no? Perché c'è qualche analogia, ma c'è anche tanta differenza rispetto ad un anno fa, dove l'allenatore, dove Giuntoli, dove è successo qualcosa di altrettanto drastico. Ti chiedo, a questo punto, perché questa virata? Nel senso, è stato comunque la mancanza della Champions League a convincere di aspettare per trovare i tempi, perché non ce lo si aspettava? Oppure ci sono stati, a tuo avviso, e se hai qualche notizia in più rispetto a noi, qualche contrasto nei continui confronti che ci sono stati in questi giorni, in queste ore, se non da quel fischio finale dell'ultima giornata di campionato in poi?
14: Ma secondo me allora i dubbi continuavano a crescere di domenica in domenica. No, dopo le operazioni dell'anno scorso, i risultati, piano piano che questi risultati non arrivavano, i dubbi in società continuavano a crescere. Chiaramente la non qualificazione in Champions League, secondo me, è stata proprio la sentenza che ha fatto sì che la Juve decidesse quello che poi ha deciso di fare. cioè ha puntato a questo punto forte su Carnevali. Premesso che Carnevali, io conosco molto bene la realtà di Sassuolo, che ho seguito da quando erano...
0: Eccoci, volevo arrivare poi anche lì, perché volevo conoscere un po', cioè come il Sassuolo si è liberato anche di Carnevali.
14: Esatto.
0: È stato un atto anche di riconoscenza, penso nei confronti del loro ex amministratore.
14: Esattamente, infatti volevo arrivare anch'io a questo. Secondo me la Juve da quando non si è qualificata in Champions League ha scelto di virare proprio su Giovanni Carnevali, il quale però a Sassuolo non è solamente un amministratore delegato, di fatto era il pleripotenziario, no? Perché aveva le massime deleghe, la massima fiducia della famiglia Squinzi, no? Da quando era in vita il presidente fino anche dopo, e quindi c'era proprio un rapporto che andava oltre quello di lavoro. Quindi questo per dire che liberarsi non era comunque semplice, richiedeva anche delle discussioni, insomma, il Sassuolo doveva avere i suoi tempi, anche perché poi il Sassuolo, questo lo dimostrano i fatti con i giocatori, Sassuolo libera e vende tutti alle proprie condizioni, no? L'abbiamo visto mille volte, l'abbiamo visto anche noi, no? Berardi è sempre stato una telenovela per chiunque, no? Quindi per liberarsi da Sassuolo ci vogliono i giusti modi e i giusti tempi. Carnevale appunto era una figura praticamente molto importante, quindi secondo me hanno aspettato che lui scegliesse tutti i nodi, mettesse a posto la sua questione con la società. Ieri probabilmente è arrivato il via libera, allora solo ieri praticamente siamo venuti a conoscenza di questo. Però questa qua secondo me è una scelta che è già stata presa da fine campionato, perché comunque l'abbiamo visto tutti, non servo io a dirlo, ci sono successe troppe cose al quale non ci sono spiegazioni. L'operazione Open Da, gennaio, secondo me che è il momento ancora più grave della gestione Comolli. L'abbiamo visto, l'allenatore in tutte le salse ha iniziato a chiedere rinforzi, neanche di peso. A un certo punto faceva quasi tenerezza in conferenza stampa. Noi, io e te, Antonio, ne abbiamo assistite mille. A un certo punto aveva chiesto palesemente: prendetemi la punta, decidete voi chi, basta che me ne prendete una che sta lì in mezzo, che fa casino, no? Infatti abbiamo sentito mille nomi, non ne è arrivata una. Insomma, una gestione alquanto problematica, mi viene da dire, che ha portato anche a contribuire in maniera pesante al disastro sul campo e anche sui conti della Juventus, perché la Juventus questa operazione la paga a caro prezzo, perché adesso ci ritroveremo con dei giocatori che ovviamente saranno difficili da collocare, e quindi come in tutti i luoghi di lavoro, per qualsiasi ruolo, a fine anno si traggono i bilanci, e questo qua è un bilancio abbastanza disastroso. Non c'è stata la fiducia da parte della proprietà di continuare, giustamente, e meno male ha fatto questa scelta, l'ha fatta subito, perché se no rischiavamo di arrivare all'anno prossimo ad avere problemi ulteriormente peggiori. La fiducia è la prima cosa che serve. Io ai rapporti forzati, la pace introdotta, non ci credo. In qualsiasi relazione, che sia di lavoro o personale,
0: significa che sta per finire qualcosa quando viene a mancare.
14: Esatto, deve essere spontaneo, la pace non la induce nessuno, ci possono essere degli alti, dei bassi, ci mancherebbe.
0: Senti che bel messaggio, Samuel Tafes di Sport Paper, nostra voce ufficiale anche nelle partite. Che partite vedremo insieme l'anno prossimo? Prepara il calendario, perché sei tu il mio tour operator. Direttore, è vero che Comolli non ha... Come?
14: Cioè, dicevo, già da luglio si parte, caro Antonio, dicevo.
0: A luglio la lascio da sola, caro Samuel. Mi raccomando, testimoni sempre a bordo campo che lei è presente, perché la prima cosa che ci racconta Samuel è mettere piede sul campo, come facevano i grandi giocatori. Allora, senti un po' come varia il pensiero dei tifosi che ci stanno scrivendo. Uno, nei ragionamenti fatti, non con te e basta. Perché a Giuntoli non abbiamo dato del tempo? Domanda, no? Perché dice, sembrava si potesse fare con Giuntoli, iniziare un progetto italiano. Direttore, vedo che Comolli non ha fatto bene, ma la Juve è diventata un'azienda usa e getta, sia dei giocatori che dei direttori. Senti qua la sua conclusione, ce lo scrive Luca, prima era Francesco. prima o poi si pagherà la disumanizzazione delle relazioni. Torna un po' su quello che hai detto tu. E se insieme a Cannevali arrivasse anche Del Piero o qualche altro presidente, mi dici se cambierà qualcosa? Perché io ho detto, il capitolo rivoluzione a mio avviso non è ancora cambiato, non è ancora chiuso. Quest'anno o l'anno prossimo o tra 10 anni, come la vede Samuel Tafes?
14: Beh, allora, per il primo messaggio su Giuntoli, perché anche lì non c'è stata fiducia da parte della proprietà. E non si è sentita di continuare ed è stato giudicato fallimentare il suo operato. Detto questo, ovviamente non è che puoi cambiare i ruoli tutti gli anni, soprattutto quelli di spicco. E a stare alla Juventus, un club di quel tipo, è diverso. Ed è diverso pure da Napoli, perché Giuntoli comunque arrivava da Napoli, che è una piazza importantissima. Però con tutto il rispetto, la Juventus è un'altra cosa, è un'altra storia, quindi non è per tutti, quei club di questo livello non sono per tutti. Poi ieri ha stupito perché non me lo aspettavo, però se ci pensiamo non è una prima volta, cioè, la proprietà della Juve lavora così, da un momento all'altro.
0: Però proprio quando, per quello cioè, Samuel, pensavamo non, cioè pensavamo un po' tutti, ma non per dire c'era un alibi, complicato ipotizzare un cambio drastico, no? Dopo appena un anno la coppiata allenatore direttore generale, no?
14: Però altrettanto drastico anche quando mi immagino io mi metto nella testa della proprietà dell'ingegnere Eva, che comunque si vede, perché gli arriveranno i conti, a parte che vedrà anche lui le partite, vedrà tutto, ma vedrà anche i bilanci e avrà visto che questa scelta ha avuto e avrà delle ripercussioni molto importanti, e quindi si è interrogato se continuare o no, perché sono stati fatti degli errori comunque molto gravi, perché non si tratta dello sbagliare il giocatore, perché i giocatori li sbagliava Moggi, li sbagliava Galliani, quindi, e li sbaglierà anche Carnevali, li sbagliano tutti.
0: Speriamo pochi errori.
14: Speriamo, no, forse, però chi lavora sbaglia, questo è un detto banale, ma è una verità. Il problema è che però, come in tutte le cose, dipende che tipo di errori, e qua sono stati fatti degli errori molto
0: strategici,
14: gravi. Io, sì. Tra l'altro, io qualcuno, è mio dubbio che da quando è arrivato, sarebbe bello un giorno sapere anche come è arrivato, no? Perché comunque c'erano anche, mi ponevo degli interrogativi, comunque lui arrivava da una realtà vicino al presidente del Milan, insomma ci sono un po' dei dubbi, un giorno mi piacerò curioso di sapere come è arrivato anche, perché aveva delle
0: metodologie. A noi risulta l'indicazione, il consiglio è arrivato da un consigliere stretto di John Elkann, facente parte del consiglio di amministrazione. Volto al cambiamento radicale, cioè per sradicare radici impiantate da tanto tempo, però abbiamo visto che anche il consiglio può essere sbagliato. Senti, mi chiedono, tu che sei tutto, ma la moglie di Comolli resta? Luca da Siena, non so se è provocatoriamente o meno, perché la vedevamo sempre in trasferta, anche sul volo.
14: No, penso
0: buona uscita, proprio... non puoi lasciare la moglie.
14: Penso che la buona uscita comprenderà tutti, sarà nel pacchetto completo.
0: Pacchetto completo, ho capito, la risposta è chiara. Senti, un'ultimissima, poi ti saluto e poi riavvolgiamo il nastro la prossima volta di fronte al primo acquisto, alla prima cessione, mi dirai cosa ne pensi. Io ti vedo spesso parlare con Federico Gatti. Cambia il destino di Federico Gatti con questo cambio in società?
14: Può cambiare il destino per tutti. Adesso l'arrivo di Carnevali prevede almeno guardando anche al suo storico, al suo passato, un ottimo rapporto con i giocatori italiani. Cioè il Sassuolo, la filosofia del Sassuolo era tenere giocatori giovani, affidabili e molta italianità al centro del progetto. E Gatti, che tra l'altro è juventino nelle vene, no, lui proprio ma non servo io che lo dicono, basta chiunque lo veda giocare, vede proprio, no, che quei pori, dai pori esce proprio aria, sudore bianco-nero. Secondo me questo qua è un punto a suo favore per la permanenza, perché l'italianità tornerà al centro del progetto. Tra l'altro siamo in vista di una probabile cessione di Bremer, e quindi io mi sento di dire che ad oggi, secondo me, Gatti non si muove da Torino. Poi arrivano quelle maxi offerte, lo sappiamo tutti, nessuno è incedibile.
0: Diciamo che prende in mano la pratica, anche quella di Gatti, il nuovo amministratore delegato. Senti, Vlahovic definitivamente fuori dalla Juve, perché un po' Gazzetta, un po' qualche altro sito in generale, si potrebbe riaprire un... Com'è andata? Vogliamo ripartire insieme? Cioè, secondo te Carnevali potrebbe tentare anche questa cosa, o dipenderà se Carnevali riceverà la telefonata di Vlahovic eventualmente?
14: Ma secondo me no, perché comunque lì il problema non era un problema come lì o un problema Spalletti, anzi il allenatore
0: appunto era un problema più come lì, però, che Spalletti.
14: Adesso a Comolli gli si può imputare tutto, però abbiamo capito che sui numeri era bravo, perché gli piacevano tanto, no? Quindi quando arriverà Carnevali non è che leggerà dei bilanci diversi da quelli che leggeva Comolli. Lì è una questione di, non era una questione di rapporti, ma una questione di cifre. Vlahovic va via non perché si trova litigata con Comolli o tantomeno con Spalletti, ma perché non trova l'accordo per le cifre.
0: Però scusa, Samuel, ti sfido.
14: Sono quelli.
0: Verissimo, verissimo. Ti sfido, perché poi ieri ho discusso anche con un ascoltatore. Vedere che qualcuno ipotizza che si possa riaprire una improbabile, lo chiarisco prima, trattativa con, che non cambierà niente, no? Perché lui resterà Vlahovic, avrà le sue pretese, però con un'apertura mentale diversa potrebbe portare a ragionare e forse a trovare una quadra. Spiego quale. Il giocatore voleva 8, che diventano 16 con le tasse. Per 2 anni fa 32. Più 8 per il padre, per la buona entrata, no? Per riaprire questa, fanno 40. Bene. Ma lo sapeva anche, i conti li sapeva anche Spalletti, che lo voleva. Stono dalla parte di Spalletti, eh? Quindi diceva, tenetemi questo già conosce, acceleriamo i tempi. Bene, tu gli proponi meno, quanto meno? Circa 20-25 milioni, quindi arriviamo a, abbiamo detto 40? Arriviamo a 25, 15-20 milioni, arriviamo a 20. Ma tu un altro attaccante lo devi sempre comprare, o forse anche un altro attaccante. Non conviene tenertelo, te lo diceva Spalletti.
14: Ma guarda, io sono d'accordissimo.
0: E poi lo cedi, e poi eventualmente lo cedi, eventualmente. Poi, ma lo so, qualcuno dice, ma sto bidone a quel prezzo. Ma lo voleva Spalletti, non lo voglio io, amico che stai scrivendo. Per farti capire il ragionamento, faccio una riflessione. Poi, secondo me, non si riaprirà niente, ma potrei sbagliarmi. Però, ritrattare farebbe capire qual è il modello, il modus operandi del nuovo amministratore delegato. Secondo me, sì, che potrebbe dire... Guardate, è stato davvero lui a non riaprire, a non volere, a non fare, a non accettare. Cosa ne pensa Samuel? Ti saluto.
14: No, ma sì, sicuramente può riprendere la famosa cartella in mano, come si dice una volta, e provare a richiamare il giocatore e ed accertarsi anche lui che non c'è più nulla da fare. Io sono d'accordo con te, tra l'altro ne parlavamo anche la settimana scorsa nel collegamento. Cioè, siamo in un mercato dove un Luca qualunque, il Napoli lo paga 40 milioni, no? Quindi, sai, andare a prendere un altro attaccante non è così facile o con cifre così ragionevoli, no? Tutti sentiamo parlare di Sorloth, che è un grande attaccante, ma secondo me Vlahovic è più forte. In ogni caso, un conto è prenderlo con Nico Gonzalez, che resta a Madrid, e un conto è per dare 30, certo, 35 milioni a un giocatore di 31 anni. Vlahovic comunque è una 26, quindi io sono per ritenere Vlahovic tutta la vita, cioè non Vlahovic tutta la vita, però ad ora di tenerlo. Però
0: ci me lo farei andare chiaramente... bene, perché me lo chiede anche l'allenatore, certo. Samuel, ti devo salutare.
14: Magari aggiungo un'ultima cosa, è Vlahovic che si rende conto che non ha tutte quelle offerte che pensa di avere, e alla fine rispetta Carnevali, perché può succedere.
0: Ma qualcosa
14: questo,
0: trova, fidati, qualcosa trovano sempre. Ma al di là di questo, senti, speriamo che non sia vero quello che ci scrive Luciano, no, Angelo da Sassari, con Carnevale ogni scherzo vale, ci sentiamo a febbraio, come sarà andato? C'è già magari il pessimismo che galoppa. Speriamo che il Carnevale, che abbia il fischietto di Carnevale, quello, la trombettina. Va bene. Ciao Samuel, grazie, alla prossima. Ciao, riavvolgiamo il nastro con te. Appena capita qualcosa, riavvolgiamo il nastro e chiediamo spiegazioni a Samuel Tafes, Sport Paper. Noi ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo e andiamo nella redazione di Repubblica, che oggi aveva titolato, eccola qui, ribaltone Juve, Comolli lascia, comincia l'era di Carnevali, ma aveva anticipato la riunione straordinaria già ieri, e quel collega che l'ha scritto l'avremo tra poco ai nostri microfoni, a tra pochissimo.
10: Cose di calcio.
9: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
15: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
6: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
15: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
6: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per l'attentata, aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
15: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
6: Il calcio. La Juventus e Damian Comolli si sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Ricominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Cose di calcio.
0: 13 e 10, un giorno che ricorderemo, quello di oggi, ovvero venerdì 12 giugno. Termina l'era Comolli, il governo francese cade, avanza il governo italiano con Giovanni Carnevali. Andiamo a leggere come aggiornano il sito su Bianconera News. Carnevali per il dopo Comolli e il CAN non perdona. Articolo a firma della redazione. Juventus, il CDA straordinario ha deciso ha accettato le dimissioni di Comolli. Brambati, addio di Comolli, se l'è meritato. E poi Carnevali, nuovo AD e DG, amministratore delegato e direttore generale della Juve. Addio a Comolli, la nota del club. Comolli e Carnevali, destini segnati nella Juve. L'editoriale di questa mattina che anticipava un po' i temi a firma Quintiliano Giampietro, che ritroverete questa sera in diretta su Radio Bianconera tra le 19 e le 21. Paganini, Rai, se cambia management non è da escludere riapertura della trattativa per Vlahovic, da riserva eterna a campione del mondo, perché la Juve vuole il Dibu Martinez. Attenzione che ha un problemino al dito per esordire, una micro frattura che potrebbe fargli saltare l'esordio con la nazionale argentina. I mondiali li avete guardati ieri sera? Livello? Mamma mia, sto guardando il vantaggio del Messico. Quel difensore, speriamo che scriviamo subito a Carnevali che non è da prendere il difensore del Messico. Poi una raffica di Rossi, mi sembra che ce ne siano stati addirittura tre per una vittoria dei padroni di casa. Continuiamo, Juve Kostić addio, il serbo piace alla Fiorentina ma occhio al Venezia. Juve missione cessioni, ecco la squadra dei partenti, tutto l'elenco su Bianconera News. E poi, doppia opzione per João Mario, la Juve detta le condizioni e aspetta João Mario, che piace anche qui alla Fiorentina. Vedi che per vendere accetti di trattare anche con la Fiorentina, anche con le squadre italiane. Devi, il sistema è quello, non puoi andare contro il sistema. Illusi, filosofici, tutto quello che volete. Bisogna saper trattare anche col peggior nemico, perché potresti aver bisogno anche del peggior nemico. Anche noi siamo nemici sportivi per altri club, e quando hanno bisogno vengono e come, e quando fiutano l'opportunità vengono e soffiano e come. Quindi la lista verrà riaggiornata dopo un confronto necessario la prossima settimana, a distanza, a Viareggio, a Milano, dovunque sarà, tra Carnevali e Spalletti. Ma attenzione, il dossier rivoluzione non è ancora stato riposto nell'armadio. Attenzione, non sto parlando di allontanamento di Spalletti. Vi ho detto quello che è frullato nella testa anche dei consiglieri di amministrazione. Va bene, Carnevali lancia la sfida a riportare la Juve ai vertici in Italia e Europa. a condizioni più umane, con i limiti che ben conosciamo e che verranno ribattuti, non vengono rivisti i dati. Adesso ci sono io e mi daranno più soldi e compreremo i fenomeni. No, cambierà la filosofia. Cessioni necessarie, giovani valorizzati, e poi quello che si può tagliare si taglia. Non ci saranno più gli stipendi per uno che andrà in prestito per 6 anni perché non lo riesce a tenere e avrà rinnovi a 4, 5, 6 milioni. Chi è da Juve avrà determinati stipendi, chi è un gregario da Juve avrà stipendi da 1,5, 2,5, 3,5. Si sgonfierà un po' il monte ingaggi per chi resterà in panchina. Un Kelly che farà panchina se mi ritorna Muharemovic, ok, non dovrà pensare a un rinnovo a 5 perché prima ne avevo 3,5 e poi a 7 e poi avanzare. No, si sgonfierà, quello è stato il massimo, e poi prenderà qualcosa di meno. Andiamo ad ascoltare qualche vocale perché poi entreremo nella redazione Repubblica. Ce l'abbiamo già? Allora ascoltiamo un vocale, così lo ascolta anche lui, il collega, e poi andiamo nella redazione Repubblica.
17: Buongiorno, Radio Bianconera, sulla tua Roma. Io ancora non ho esultato né per l'addio di Comolli e né per l'arrivo di Carnevali, perché devo ancora capire chi è Carnevali, non mi stava simpatico prima, quindi prima di esultare come stanno facendo tutti, per carità è lecito, io aspetto perché devo ancora capire che persona è e che casacca indossa sotto. Perché nei suoi trascorsi non lo so, non mi è mai piaciuto come dirigente, quindi voglio vedere come lavora con noi prima di esprimere giudizio o di esultare facilmente come succede ultimamente.
0: Grazie. Come vede il nostro ospite, che però è simpatico, l'ho chiamato anche per la simpatia oltre che per la competenza e la bravura, introduco subito il tema. Casualmente è capitato questo vocale, noi non li selezioniamo, non li boicottiamo, e come vede anche il collega Domenico Marchese della redazione di Repubblica Torino, questa è la situazione, questo è il tifoso, questo è il ragionamento di pancia. Ciao Domenico, ben trovato.
18: Ciao Antonio, grazie mille, sempre un piacere. Ma sì, questo è il ragionamento di pancia, ma questo è il ragionamento di pancia non soltanto del tifoso bianconero, ormai proprio ascoltando questo vocale, che io rispetto assolutamente, ci mancherebbe altro, mi è venuto proprio in mente come ormai non ci si riesca più a godere niente, veramente. Perché secondo me è giusto farsi delle domande, questo è fuori di dubbio. Però direi che forse con un paio di settimane di ritardo, però la decisione è stata presa, è stata una decisione forte, e secondo me è stato preso un ottimo amministratore e un ottimo uomo di calcio che potrà sicuramente fare il suo alla guida. Io sono fiducioso, ecco, per le sorti del club.
0: Ecco, avrei aggiunto proprio il termine fiducia, forse quella che manca nel tifoso che ragiona giustamente, motivando come ci ha motivato il nostro ascoltatore, e noi li rispettiamo tutti, anche quando a volte non rispettano però i nostri pensieri, non è questo il caso. Hai utilizzato il termine fiducia. È una fiducia che era terminata da tempo, quella con Comolli, e tu hai posto l'attenzione sull'uomo che ne sa di calcio, l'uomo che ha esperienza di calcio, di Serie A. Forse è questa la chiave di lettura?
18: Sì, sicuramente la questione della fiducia era ormai diventata una criticità, la mossa di sollevare dall'incarico, poi ufficialmente è stato rassegnare le dimissioni di Comolli, è stata comunque caldeggiata anche internamente, perché i conti non erano quelli che avrebbero dovuto essere, perché gli errori sul mercato erano stati tantissimi e soprattutto molto molto gravi. Mi viene in mente, tanti gli imputano anche la questione Vlahovic. Secondo me la questione Vlahovic, visto che Vlahovic ha avuto problemi con praticamente tutti gli uomini di mercato della Juventus negli ultimi anni, visto che ci sono stati sei cambi di direttori alla Juve dal 2018 dopo l'addio di Marotta, però la questione Vlahovic è una questione che si porta dietro da tanto tempo. Come lì la fiducia era praticamente a zero, Carnevali, ho detto che è un uomo di calcio, sì, sicuramente è un uomo di calcio italiano, ecco, mettiamola così, perché come lì non è uno sprovveduto che è stato preso a caso, ha idee sue, ha avuto degli ottimi, alcuni colpi buoni durante la sua carriera, ha avuto ruoli importanti anche in società importanti, però diciamo che era probabilmente un uomo che non aveva grandi doti politiche, mettiamolo in questo modo. Ha avuto proprio difficoltà a relazionarsi con da quello che emerge con tante persone dentro e fuori la società, anche con i calciatori.
0: Come cambieranno i rapporti con Spalletti? Cosa voglio dire? Anche Spalletti adesso capirà che questo è stato un bel segnale che lui potrà, e molti considereranno un successo interpretativo.

0: Spalletti è stato uno dei vincitori di questa situazione. Dall'altra, la vicenda Comolli ci insegna una cosa, che alla Juventus con questa proprietà credo che nessuno possa sentirsi al sicuro, e non è necessariamente una cosa negativa. In questo momento, ieri ad esempio, so che tu hai avuto anche queste voci, si parlava anche di una messa in discussione della posizione di Spalletti. Al momento,
1: sulla base di quali ragionamenti secondo te era credibile una cosa del genere? O potrebbe restare ancora credibile, aperta come pratica? Così a livello teorico, lo chiedo a Domenico Marchese, con cui mi confronto spesso su questi temi e anche tanti altri, possiamo dirlo, non parliamo sempre solo di calcio.
0: Ti rispondo, esatto, ti rispondo come quando chiacchieriamo in sala stampa, in tutta sincerità. Io credo proprio che siano state voci che si generano quando la situazione è, quando le acque sono tormentate, quando si sta arrivando a una scossone importante. Io non penso che in questo momento la Juventus possa accollarsi una spesa. Prima di tutto credo che ci sia grande fiducia in Spalletti, e il rapporto con Elkan è sempre stato, mi dicono, positivo, poi sapranno loro. E dall'altra parte, abbandonare Spalletti significherebbe comunque spendere 25 milioni di euro per prendere un altro allenatore, considerando che Thiago Motta è ancora a libero paga, per prendere un altro allenatore. Chi è l'unico allenatore libero che sarebbe perfetto per la Juventus? Esattamente, Antonio Conte. E significherebbe comunque investire un'altra trentina di milioni. Io direi che si pensa.
1: Cioè, questo è il freno a questa ipotesi, tu dici?
0: No, credo che sia uno dei freni, ma credo che tendenzialmente la figura di Spalletti non sia in grande pericolo, ecco, mettiamola così. In questo momento meglio stare sempre tutti sotto coperta quando c'è la tempesta, però credo che...
1: Ecco, questo è un buon consiglio che ci dà Domenico Marchese. Chissà quante tempeste ha superato e dovremo superare ancora l'anno prossimo in Europa League. Senti, cosa cambia praticamente per il mercato? Cioè, qualche nome che prima piaceva, non piaceva, che era più facile o difficile vendere, adesso potrebbe avere invece un altro risvolto? O servirà, come doveroso ipotizzare, giustamente, doveroso ipotizzare che servirà prima una chiacchierata lunga, cordiale tra le teste rimaste del club, ovvero Carnevali, Spalletti, Chiellini e via dicendo. Poi ti dico anche attorno, Ottolini è un uomo che potrà rimanere? Al momento si dice di sì, Modestò si dice di no, Tognozzi potrebbe tornare, o ti immagini anche qualche altro scenario?
0: Allora, mi sono subito col dire che ieri, quando è arrivata la notizia non l'ufficialità, perché l'ufficialità è arrivata questa mattina, però quando abbiamo capito che ormai era finita per Comolli, credo che si sia sentito in tutta Italia rumori di tappi di champagne. I procuratori erano abbastanza contenti, come in questo modo. Perché
1: I procuratori, perché, hai detto? Ho sentito bene?
0: Ma sì, gli uomini di mercato, perché oggettivamente...
1: Finalmente si può ragionare, ho capito la traduzione, bene.
0: Sì, più o meno la traduzione è quella, ma soprattutto uno degli aspetti che ci raccontano di Comolli, che è stata una delle criticità, è stata proprio questa difficoltà nel chiudere le trattative. La questione Alisson è stato un errore clamoroso, perché da quello che si percepisce, da quello che ci arriva dall'Inghilterra, Liverpool non è stato mai contattato mentre la Juve parlava con Alisson, e questa è stata una mossa che oggettivamente ha irrigidito i Reds.
1: Certo.
0: Mancava proprio, basta anche semplicemente vedere quello che è successo nel mercato di gennaio. Spalletti che dice pubblicamente in conferenza stampa, senza girare troppo intorno, voglio un centravanti, non arriva un centravanti, arrivano due giocatori che con un centravanti non hanno niente a che vedere, al punto che Spalletti schiera addirittura Boga centravanti, quasi a voler dire, guarda che io comunque

0: se voglio qualcuno lo faccio giocare lì davanti.
1: Mi arrangio da solo.
0: Esattamente. Quindi credo che in questo momento alcune trattative sono già in fase avanzata. Mi dicono che Colomouani, infatti l'abbiamo scritto anche oggi su Repubblica, grazie all'ottimo Giulio Cardone, Colomouani, Martinez in porta e in difesa piace a Spalletti, Lukumi, sono tre
1: persone che potrebbero,
0: esattamente, che ha una clausola di 28 milioni se non vado errato. E sono tre profili che potrebbero essere chiusi a breve, fermo restando la necessità di concretizzare sul mercato in uscita.
1: In uscita. E allora poi... guarda, la tabellina, facciamo un piccolo trenino di mercato. Trenino di mercato. Quanto spende tra Lukumi, Colomouani e il terzo nome che mi hai detto, Martinez, giusto, il portiere? A questo punto sono questi tre nomi che hai fatto. Quanto spendiamo? Mi fai una somma? Allora, so che sei bravo.
0: 28 più 15 più 30.
1: 38, 43, 73. 73. Mi cedi per 73? Chi cediamo per 73? Circa
0: Bremer,
1: 70,
0: Cambiaso,
1: dai, buon peso.
0: Come? Bremer, chi? Cambiaso.
1: Bremer, Cambiaso.
0: Di Gregorio.
1: Di Gregorio, fermiamoci qua. Abbiamo già siamo già rientrati delle spese? Bremer con la clausola rescissoria, giusto?
0: Clausola rescissoria 58, però è difficile.
1: 50 un po' meno dopo.
0: Direi che secondo me Bremer potrebbe andare via per 40.
1: 40, ci teniamo bassi, alti, giocate con noi al trenino del mercato.
0: Ci troviamo una valutazione.
1: Cambiaso 40 più.
0: No, Cambiaso 40, no.
1: Credo no, che... Bremer, hai detto Bremer 40. Bremer Cambiaso 40, quanto? Sì.
0: Cambiaso dipende il mercato, se rimane in Italia, Cambiaso 20, se va via, se va all'estero, Cambiaso 30-35.
1: 30-70, siamo già a 70 se va all'estero, e Di Gregorio?
0: Si parlava 15. Di Turchia.
1: Che... Turchia 15-20. Quindi 10, abbiamo 10, fatto 10. Dei già degli affari. Ma siamo bravi quanto carnevali io e te. Hai notato? Guarda, abbiamo recuperato i soldi, tre cessioni, tre entrate e rimangono anche i soldi per il caffè, per Domenico Marchese. Ma... vuoi aggiungere
0: che
1: qualcosa?
0: Se fosse così facile. No, volevo dire che se fosse così facile saremmo veramente tutti quanti direttori sportivi. Io non auguro...
1: Ci basta non essere vorremmo... quello che forse siamo, giornalisti. Come la vedi la prossima stagione? Cosa deve fare la Juve? Arrivare quarta, vincere l'Europa League, arrivare in semifinale, vincere la Coppa Italia? Cosa deve fare? Dammi gioia a questo popolo bianco-nero che sta ritrovando fiducia quest'oggi, anche grazie alle tue parole. Vai.
0: Puntare all'Europa League secondo me è doveroso, considerando anche le squadre che arriveranno da Spagna e Inghilterra. Sicuramente entrare tra le prime quattro, ma credo che sia affodato, che sia obbligatorio, e secondo me non è da escludere che con un po' di fortuna, le giuste mosse, un po' di serenità, perché poi in realtà quello che è mancato quest'anno è stata a tratti anche la serenità, e con un paio di acquisti di spessore dal punto di vista mentale, non tanto dal punto di vista psicologico, dell'impatto emotivo sulla squadra, credo che possa anche lottare, ma non vincere lo scudetto. Poi,
1: Aspetta,
0: lottare significa comunque rimanere nelle prime posizioni, fare un pochettino quello che ha fatto quest'anno, tranne il finale, il Milan, no? Il Milan lo sapevamo tutti che non avrebbe potuto vincere lo scudetto, perché rispetto al Napoli e all'Inter aveva una rosa diversa, però è riuscita comunque a lottare per lo scudetto. Poi naturalmente
1: assolutamente
0: è stato drammatico.
1: Posso darti un consiglio? Le 20 rate del corso di francese, annullale, non servono più. Cerca un corso in milanese,
0: perfetto,
1: per l'anno prossimo.
0: Perfetto. Io oltretutto vorrei tanto avere i capelli di Carnevali.
1: Grandissimo.
0: Perché a 64 anni averli così,
1: chapeau. I capelli di Carnevali e la dialettica milanese di Carnevali. Va bene, è anche un po' emiliana oramai, dopo 14 anni. Va bene, grazie Domenico Marchese. Sai che i rischi che corri sono sempre questi quando entri a casa di Radio Bianconera, eh? Ma ne esci, guarda, sempre a testa alta, senza capelli.
0: Non vedo l'ora di rifarlo.
1: Alla prossima, il trenino del mercato, guarda che rubrica ti ho tirato fuori. Alla prossima, potrei... grazie.
0: Un abbraccio, alla prossima. Ciao.
1: Un abbraccio, si fermi, se no, rischio anch'io il posto. Domenico Marchese, Repubblica, leggetelo e continuatelo a seguire. Le notizie si cercano dentro tutti i giornali. Aggiungiamo informazioni e poi naturalmente accendiamo Radio Bianconera. A tra pochissimo, l'ultima mezz'ora sto zitto, ma veramente zitto. Vocali telefonate, let's go al 340-54-25-324. I primissimi che scrivono let's go passeranno in diretta all'inizio del prossimo blocco. A dopo.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comollino non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato due sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Il responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. al nord. Ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Cose di calcio, ben ritrovati, tantissimi messaggi, siamo quasi a 1000, ci sono dei let's goal, quindi Giorgio tra poco recupererà il numero di Luca o di altri che hanno scritto let's goal. Cominciamo intanto con il primo, e lo richiamiamo e interverrà in diretta per dirci la sua. Qualcuno non è d'accordo sulle valutazioni fatte come prezzo del collega di Repubblica, si è tenuto un po' basso e dovremmo essere bravi a incassare qualcosa di più, ma ripeto, anche se ti chiami Carnevali, sanno gli altri che il momento è quello, quindi è più verso il basso che non verso l'alto la valutazione di alcuni giocatori. Allora, direttore, ma quale serenità? Chi vuole serenità non vada alla Juventus. Voglio Platini e Alessandro Del Piero in società. Spalletti avrebbe voluto Tognozzi, o sbaglio? Se è arrivato il Carnevale fate 2+2. Ciao Luciano, Riccardo. Non è detto che non arrivi. Non è detto che non arrivi. Poi non so se convivrà con Ottolini, ma penso anche di sì. Sono ruoli diversi. Tognozzi non poteva fare l'amministratore delegato. Amici miei, va bene, corregga il suo ospite, Thiago Motta non è più a libro paga della Juventus, c'è una clausola, Claudio dalla provincia di Firenze, è ancora libro paga, pensavamo nelle prime settimane, arrivano al 30 giugno da quello che ho capito, quindi c'è la volontà con quella clausola di poter rescindere a prezzo quasi intero sulla cifra che gli manca per l'anno di contratto. Max da Porto Ercole, io non esulto né per le dimissioni di Comolli né per l'arrivo di Carnevali, ma spero che si cominci finalmente a fare il bene della nostra Juve. Questo è il messaggio che ci deve mettere tutti d'accordo. Ascoltiamo un vocale e quando abbiamo l'ospite, il primo let's goal, lo andiamo a sentire.
6: Salve direttore, ecco, Giuseppe da Catania.
1: Ciao.
6: Non mi aspetto più nulla se non un po' di tranquillità e di buon Juventus in televisione, parlando solo di calcio, finalmente con gente che parlano di calcio, non di con calcio. I freddi numeri.
1: Forse bello, bello, fine. Sì, è vero, fino alla fine, fino alla fine. Ma fino alla fine, forse è la prima volta, Luca, l'intervento del nostro let's go lista. Ciao Luca, ben trovato, a te la parola.
7: Ciao, ciao Antonio, sono Luca da Terni, sono il famoso Luca da Terni.
1: Ah, ciao Luca, ciao. Famosissimo, scusa, avevo capito che fosse di un'altra regione. Prego, prego, a te la parola.
7: Niente, no, volevo precisarti, ne approfitto, visto che sono stato contattato, ne approfitto per precisarti una cosa su cui non riesco a spiegarmi, a farmi capire, nel senso... Spalletti, logicamente, come dite giustamente, avrà quest'anno la responsabilità tutta su di lui, ed è quello che penso anch'io. Quest'anno, se dovesse fallire, la responsabilità sarebbe solo sua, ma non riesco a dargli responsabilità con questa squadra che ha preso in mano dopo sei mesi, in cui rispetto al duo precedente, per me, ha competenze che ha mostrato tecnicamente molto superiori rispetto al duo Tudor-Motta.
1: Sicuro, sicuro.
7: Non è arrivato al risultato che hanno avuto loro, ma il discorso è che quando sei in una società valuti molto il potenziale che ha fatto mostrare in così poco tempo un allenatore come questo, e si è visto che non è riuscito a fare quello che voleva per carenze che fino al mercato non potevi colmare di rosa, potevi farlo a gennaio ma non è stato fatto. E quindi quello ti fa la differenza rispetto a un duo come Tudor-Motta che ha mostrato due tiri in porta in 90 minuti contro Spalletti, che creava tanto ma non concretizzava per poca spina dorsale dei giocatori e per mancanza di caratteristiche proprio di capacità dei giocatori. Era un po' quello il concetto. Quindi secondo me cioè uno non vale uno, in poche parole, ma ogni persona ha una competenza e abilità diverse, e Spalletti per me ha mostrato di essere di una categoria superiore, e da lì si deve ripartire, da chi ha veramente competenza, cosa che non aveva con Moldì, ma che ha Carnevali nel suo ambito Sassuolo. L'unica problematica di Carnevali è vedere come si dimostrerà in un ambito come la Juventus, ma sulle capacità non le discuto, mostra di essere superiore a Comolli in tutti gli ambiti calcistici. Poi è chiaro, sulla finanza non ci metto becco, perché non è dove non ho competente io.
1: Luca, guarda che l'abbiamo sempre sottolineato, al di là di pensarla nella totalità del pensiero nello stesso modo o meno, però c'è un aspetto, bisogna anche imparare a restare, a ricoprire il ruolo e non a superarlo. A mio avviso in questo ruolo c'è uscito anche un po', ma capisco i motivi, quello che hai spiegato di Spalletti.
7: Esatto, perché c'era la lacuna sopra di lui.
1: C'era la lacuna sopra di lui, però queste responsabilità che adesso arrivano, non mi vedo una squadra molto diversa dall'anno scorso. Vorrei capire perché, perché tra un anno dovremmo giudicare positivamente o negativamente solo in base al gioco, al risultato e ai punti ottenuti. Spero che sia chiaro anche quello che voglio dire io. Prego.
7: Sì, no, quello che penso io è che se Carnevale è arrivato per mantenere la stessa squadra, vuol dire che c'è qualche problematica sopra ancora, e forse sarebbe il caso che Elkan delegasse a qualcun altro la proprietà della Juventus. Nel caso in cui Carnevale arriva a fare un mercato che segua le caratteristiche chieste da Spalletti nei ruoli principali, faccio un esempio, una cosa molto fantasiosa perché è un miracolo se accadesse, ma se Douglas Luiz tornasse alla Juve, viene rivalutato giocando in un centrocampo a tre da regista, viene rivalutato da Spalletti, al contempo viene rivalutato magari un Locatelli da mezzale, non più da regista fisso, oppure si va sul mercato e si prende un che sia zero, tanto per dirne uno, sì. E si va a rivalutare senza spendere grosse cifre a livello di cartellino, con persone competenti sono tutte combinazioni possibili, nel senso che mentre prima non avevi la competenza dello staff che andava a vedere i giocatori a cercare quelle caratteristiche che ti servono. Io penso che, ad esempio, quando è un attaccante forte, la priorità non è andare a prendere il secondo attaccante forte, la priorità è andare a prendere un centrocampista molto tecnico, perché la Juventus dalla tre quarti in su non fa arrivare un pallone decente agli attaccanti. E anche in quel poco che si è visto con Vlahovic, tu arrivavi molto in una fase ad attacco, ma poi nel passaggio decisivo mancava sempre la qualità, e la qualità va cercata anche in nomi non famosissimi. Cioè, per me un Brian Diaz è molto più fumoso di quanto possa essere magari un Kessié negli ultimi 30 metri.
1: Certo. Chiaro che diventeranno questi i dibattiti legati anche, che si apriranno magari più avanti. Ci auguriamo però con una serenità maggiore nelle riflessioni, perché non potremo poi dire che non andava bene Carnevali e poi non andrà bene Spalletti e poi non andrà bene ancora il giocatore che abbiamo comprato, Sorloth piuttosto che il portiere. E questo quello che voglio lasciare intendere, perché come mi dici tu la valorizzazione... Prego?
7: No, senza interrompere, volevo solo dire, però sicuramente Roma non viene costruita in un giorno, nel senso che quando hai le persone di cui ti fidi hanno competenza, il tempo va lasciato. Il problema è quando lo lasci troppo tempo a persone che mostrano di non avere competenza. È quello un po' il sunto su cui dicevo che io Tudor lo adoravo, però aveva dei grossi limiti a livello tecnico, che non era in grado di cambiare un modulo, perché senza quel modulo e quei giocatori adatti a quel modulo non faceva niente. Spalletti è molto più malleabile. Quindi penso che
8: allora attento cosa ti dico adesso. Certo, certo, sulla carta è vero. Poi vediamo con quello che gli verrà messo a disposizione, e sono convinto che quei due punti in più, con un errore arbitrale in meno, con un entusiasmo diverso, esatto, con una condivisione del progetto diverso, si potrà ottenere. La vedo come partenza nello stesso modo dell'anno scorso. Però ti dico una cosa. Anche quest'anno avremmo potuto valorizzare meglio determinati giocatori, sfruttandoli. Gatti, Openda qualche volta, Bogà quando c'era un ginocchio ballerino di Ildiz, per non spremerlo fino alla fine. Cioè, mi sembra che piccoli errori rispetto ai macro errori siano stati commessi, ci mancherebbe.
7: Sì, quello sicuramente santo. Nessuno è infallibile, anche perché nessuno poi sotto pressione e ripescando nelle carte, cioè guardandosi in panchina, anche Spalletti probabilmente qualche momento di agitazione l'ha avuto, perché non sapeva chi far giocare, perché sinceramente cercavo di fare la formazione a casa, avevo delle grosse difficoltà a dire tolgo quello ma chi metto poi, che garanzie mi dà con Miners a metterlo in campo. Però tolto con Miners mettevi Miretti, cioè il problema è quello, non è solo il nome, proprio la poca,
8: però forse a volte hai messo Miretti al momento sbagliato e con Miners al momento sbagliato. Ma detto questo, sai cosa mi viene da pensare? Non lo dico in modo provocatorio. Se la proprietà, che resta questa e non è un'altra proprietà, fa delle scelte giuste o sbagliate, andrebbero difese un po' meglio. Difendere l'allenatore è giusto in questo momento. Penso che però sia stato sbagliato a volte, e non ho la controprova, dove il carattere di un allenatore, faccio l'esempio di Thiago Motta, fosse poco apprezzato. Io non sono convinto che il carattere di Spalletti sia apprezzatissimo in questo spogliatoio. E te ne ho detta un'altra. Tanto per essere chiaro, dobbiamo fare tutti un passo indietro, perché altrimenti mi viene in mente che l'idea
7: anche Lippi non era apprezzatissimo a livello di spogliatoio.
8: Certo, però allora potevi accettare Thiago Motta meglio, questo voglio dire. Thiago Motta doveva portarti un risultato diverso, ma non il risultato subito. Forse anche il sottoscritto l'ha criticato fin troppo, guarda cosa ti dico.
7: Io invece su questo non sono d'accordo, per il fatto che Motta ti ha mostrato ad avere difficoltà in sei mesi di arrivare a fare due tiri in porta. Con Spalletti, con più o meno la stessa squadra, ti hanno dimostrato che gli stessi giocatori scarsi hanno cambiato di atteggiamento. È chiaro,
8: questo è vero,
7: che si sono sciolti nel momento di difficoltà, e questo è un problema di giocatori. E su quell'allenatore non vedo colpe. Sul fatto di magari sbagliare certi cambi e certe cose sono d'accordo, non è infallibile, chiaramente nessuno
8: no,
7: lo è.
8: Però, non mi riferivo solo a quello,
7: però
8: prego, finisci pure poi ti dico.
7: Ok, la competenza su cui ripartire la vedo molto di più in una persona, in un binomio come Spalletti Carnevali, rispetto al solo Spalletti con Comolli, lì che per me non c'entra niente con la Juventus, o addirittura
8: verissimo,
7: un
8: quello è un errorissimo, è un errorissimo. Mi permetto solo di aggiungere, ma così per provocare un po' anche la tua reazione o quelli che possono pensare in un certo modo. No, ma è bello, vedi? È bello condividere, è bello questo spazio che apriamo ai tifosi. Non sapevo chi sarebbe intervenuto o meno. Attenzione, Luis Enrique, l'allenatore del Paris Saint Germain a Roma, sì, è stato trattato come noi abbiamo trattato Thiago Motta. Me lo ricordo benissimo, il tenere palla e non arrivare in porta. Poi vedo, dopo tanti anni, forse troppi, la Roma non avrebbe potuto aspettare, e neanche noi. Però dico, attenzione, a volte ci sono delle volontà che non coincidono con quelle della squadra, perché non è la squadra migliore per fare un certo tipo di gioco o per aspettare, ma le scelte arrivano dalla proprietà.
7: Quello è fuori discussione, nel senso che comunque ci deve essere sempre l'abbinamento giocatori allenatore che concordino nel stesso tipo di gioco. Esempio, Sorloth in una squadra di grande palleggio non lo vedo benissimo. Sorloth lo vedo benissimo nella Juve di Spalletti, che fa un mix tra aggressione alta, palleggio e gioco in verticalità, quindi è un giocatore adatto a quelle caratteristiche. Se devi giocare,
8: quindi devono arrivare i risultati, me lo stai dicendo, Luca, devono arrivare i risultati, perché se no sono giocatori di palleggio.
7: Nel caso nel caso
1: e lo mando via, l'anno prossimo lo mando via l'anno prossimo.
7: Quindi un allenatore senza risultati, che tipo di stagione farà, nel senso che se fa una stagione fallimentare con un
1: se non vado in Champions se non vado in Champions
7: dipende come ci arrivi, nel senso che se ci arrivi per pura sfortuna mostrando di fare un gran calcio, quest'anno è stato un anno anomalo, perché sono andato a rivedere
1: tutti se i non ci arrivo Luca però dobbiamo chiarirci, se l'anno prossimo non arrivo in Champions League tra le prime quattro tengo Spalletti o no per l'anno dopo? Io ti dico di no.
7: Se non ci arrivi con 80 punti lo tengo, se non ci arrivi con 70 lo mando via.
1: No, qui prendo le distanze. Se non ci arrivo con 99 punti e qualcuno ha fatto meglio di me, non prendiamocela poi con l'Inter e con l'arbitro. Non siamo entrati in Champions.
7: Quello è fuori discussione.
1: Perché se no c'è sempre la scusa. Per chiunque fosse anche un altro allenatore. Vorrei che fossimo chiari però, perché sì, sennò non siamo
7: ma
1: più.
7: Non è simpatia dell'allenatore, però dico che alcuni ragionamenti con Allegri dopo 3 anni non sono stati fatti, con Spalletti dopo 6 mesi sì, non mi sembra giusto neanche quello. La verità è un po' in mezzo.
1: Va bene. Allora, da casa mi scrivono, è dall'inizio della trasmissione che il direttore è ossessionato da Spalletti. No. Se diamo un obiettivo che venga rispettato,
7: siamo noi tifosi che alimentiamo il dibattito, non è il direttore
1: ma siamo anche il direttore che ha una sua idea. No, io ti dico chiaramente che se fossi stato io la proprietà quest'anno avrei cacciato tutti e due, se avessi soldi e se ragionassi come ragiono io. Guarda, non farmelo dire, è già lì pronto che sta spingendo e forse bussando anche troppo alla porta della Juventus. Mi fermo qui, ti saluto. Mi fermo ogni anno, esatto, e quindi l'allenatore ci sarebbe, ma che non so se mi porterebbe ugualmente al quarto posto e non è una sponsorizzazione, però so qual è il suo modello.
7: Con questa rosa non ce la farebbe neanche lui.
1: Però se bussa, forse... gli andrebbe bene, o forse farebbe casino dopo un anno. Vi spiego le cose come stanno, ma non sempre ve le posso raccontare.
7: Tu sai più di quanto possiamo sapere noi, quello è fuori discussione.
1: Che voi umani, non dirla così, che sennò sembra chissà quali cose. Vabbè, però questa è la verità.
7: Dentro all'ambiente conosci sicuramente più dinamiche di quante ne possiamo
1: conoscere
7: noi.
1: E te la dico adesso, ha sbagliato Comolli a dire quello che ha detto 15 giorni fa. Altrimenti si cominciava così e saremmo arrivati a novembre con il problema solo spostato e con un allenatore che forse non diventerà l'allenatore della nazionale pronto a subentrare. Le dinamiche sono molto semplici da leggere, poi difficili da concretizzarsi. Non è una sponsorizzazione. Sappiate che Rico Molli, che andava via prima di quanto pensasse lui stesso, sono stato uno dei pochi. Quando vedevo un dirigente della Juventus parlare solo di concerti un anno fa, i concerti restano, il direttore va. Dobbiamo parlare di calcio alla Juventus prima che di altre cose, altrimenti esatto. La Fiat diventa qualcos'altro. Grazie Luca, grazie di questa accesa chiacchierata. Accesa chiacchierata e ripartiremo da qui. Nessuna ossessione, ma ragionamenti. Prima dei vostri, perché adesso vi sta bene, ma uno che non mi porta in Champions, a me, dirigente, non sta bene. Va bene. Ascoltiamo un po' di vocali, arriviamo fino alla fine, 13:54, 6 minuti per noi.
9: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo. Allora, finalmente è arrivata la notizia del esonero, anzi delle dimissioni di Comolli e della nomina come nuovo AD di Carnevali. C'è da dire che si parlava di rescissione consensuale tra Comolli e la Juventus, in realtà non è proprio così, nel senso che si legge in maniera più precisa oggi sui media che si è dimesso con una consistente buona uscita, quindi
1: cosa vuol dire?
9: Non hanno nazionalità, che sia francese, inglese, esatto. Spagnolo, quando uno se ne va chiede sempre i dobloni, come li chiama Zuliani.
1: Li chiederei anch'io, ma intanto non ti ha, cioè non li ha voluti magari tu, non gli sto facendo dei complimenti, dico, tu non li accetteresti? L'allenatore che non c'entra la Champions League avrebbe la dignità di doversi dimettere? Secondo me sì, almeno a parole. Non è ossessione, è logica. Quindi, poveraccio, dice, mi avete chiamato per... cioè, siete voi che avete chiamato me. È il mio editore che mi ha messo direttore. Mi avete chiamato, volevate un certo progetto. Non mi avete detto devi comprare quei 4 giocatori all'allenatore. Anzi, il pretesto era un altro. L'allenatore si adatti a noi. Voleva invertire la tendenza. Era quasi convinto di avere più ragione lui dell'allenatore. Adesso voglio vedere l'allenatore se ha più ragione del prossimo amministratore delegato. Vocale.
10: Buongiorno.
1: Il fatto è condizionare troppo in fretta.
10: È possibile che Platini abbia rifiutato incarichi alla Juve perché sapeva che avrebbe denunciato Infantino di lì a poco? Arrivederci.
1: Te la faccio molto più semplice. Platini a 70 anni non ha più voglia di ste grane. Lo sapeva già, aiuta la Juventus, chiama John Elkann, lo consiglia e resta fuori dalle beghe, dai casini, da dover intervenire, da una cultura anche sportiva italiana che non gli appartiene molto. Adesso siamo tutti felici di carnevali. Radio Bianconera compresa. Vedremo poi se ci sarà, speriamo di no, qualche problemino. Mi aspetto la prima risposta del... eccolo l'amico di Marotta, di Gravina, di Infantino, mi tirerete fuori il braccialetto che gli ha regalato al battesimo Marotta e inizieremo da lì. Quindi e Del Piero entrerà quando le cose entrerà, se vorrà, quando le cose saranno ancora più tranquille. Altro vocale.
11: Caro direttore, buongiorno, Alfie da Bassano del Grappa. Come ho mandato ieri a Quinti questo messaggio, lo mando anche a te.
1: Grazie.
11: Tutti pieni di entusiasmo, tutti belli carichi per questo nuovo
1: ritrovato l'entusiasmo.
11: Amministratore delegato che ci farà sognare, però arriva da oltre un decennio di Sassuolo, dove era abituato a comprare per poi vendere, valorizzare e vendere.
1: Prosciutto crudo e vino.
11: Alla Juve arriva per comprare e vincere, quindi sono due aspetti diversi del visione del calcio che ha avuto fino
1: comprare e provare
11: a ieri.
1: Il salto lo pagherà un po' lui, Il salto lo pagherà anche lui, speriamo che sia un salto morbido. Altro vocale. E poi saluto già Manuel, pronto a prendere la regia da Torino.
12: Buongiorno Paolino, sono Alberto da Napoli. Sono super contento, anzi contentissimo che Comolli è andato via, ma non per l'uomo, però purtroppo non era adatto a questo tipo di attività.
1: Alla Serie A.
12: Però voglio dire una cosa, occhio a dare un alibi a Spalletti,
1: ecco.
12: Perché Spalletti le ultime due giornate, saggezza come hai popolare. Detto prima tu, teneva la Champions in pugno, va bene? E l'attaccante queste ultime due giornate
1: ce l'aveva.
12: Lo aveva e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo, quindi
1: sposo la tua tesi, ultimo vocale e poi lascio l'incarico agli amici di Colpo Gobbo, pronti a subentrare qui in diretta da Torino.
13: Buongiorno, Luciano da Torino. Eccolo. Volevo dire due parole in merito alla situazione che sta vivendo la Juventus in questo momento. Approvo molto il discorso del subentro del nuovo amministratore delegato, però secondo me mancherebbe una figura di rilievo come era al tempo della triade con Bettega, una figura, un uomo di sport all'interno della squadra che secondo me manca. Poi il discorso Chiellini però è giovane, però ancora non ha quello spessore che può dare all'ambiente Juve.
1: Si deve fare, ragazzo, si deve fare. Perfettamente d'accordo, però c'è sempre un inizio, c'è la necessità di avanzare con la propria pedina e di incastrare sempre meglio altre pedine. Io penso che la Juve meriti rispetto, che i tifosi voi meritiate rispetto
8: che Radio Bianconera meriti rispetto, ma che insieme da qui si può tornare a ripensare con un po' più di ottimismo, non dico serenità, ottimismo, ad una prospettiva più da Juventus. Antonio Paolino con il suo Let's Goal è davvero tutto. Buon weekend, fortunatamente non è capitato tutto nel weekend. Ulteriori riflessioni, commenti e vocali con chi prenderà il posto qui tra pochissimo. Ciao, a lunedì, noi ci ritroviamo lunedì quando arriva Comolli, non arriva Comolli, quando arriva Carnevali ci saremo anche noi con Camillo De Michelis della Continassa e con il nostro palinsesto che riaprirà poi da lunedì dalle 8 del mattino. Ciao, let's go, buon weekend.
2: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
3: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
4: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran.
3: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
4: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
3: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il Sophie Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA Paraguay. Guai.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Direttore, buongiorno, Giovanni da Vittoria. Ma si faccia promotore da Elkan e glielo dice: io guardi, voglio Conte, voglio che si riporta Conte, e Spalletti deve andare via assolutamente, perché oggi si è capito che la sua tesi è questa qua. Quindi ci indebitiamo per altri 30 milioni, cacciamo via Spalletti, cacciamo via i suoi collaboratori, facciamo arrivare Antonio Conte a 10 milioni l'anno più i suoi collaboratori. Insomma, penso che con una cinquantina di milioni penso che ce la facciamo. Ok, si faccia promotore.
6: Direttore, Simone D'Ancona, buongiorno. Su questo discorso di Spalletti non sono d'accordo, nel senso che Spalletti ha preso la squadra in corsa, non è la sua squadra, non l'ha progettata lui, ha chiesto dei rinforzi a gennaio e non gli sono stati presi, ha lavorato con quello che c'aveva, sicuramente ha fatto i suoi errori, ma sicuramente c'è molta più responsabilità chi ha messo in mano quel tipo di squadra lì, cioè il direttore Comolli, non altra gente. Quindi secondo me gli va data la seconda chance, e poi se toppa anche quest'anno, allora d'accordissimo con lei che ha sbagliato e la colpa è sua, però bisogna anche dargli una squadra che sceglie, cioè almeno le tipologie di giocatori, non dico proprio i nomi, ma almeno che poi non riesco a capire perché non si mettono d'accordo tra chi gestisce economicamente e chi deve gestire l'aspetto tecnico. Cioè alla fine se uno si mette seduto a tavolino e gli dice: guarda, a me la lista dei giocatori che mi serve in quel ruolo, che mi piacciono, sono questo, questo e questo, e poi si vede chi si riesce a prendere, però non è che uno gli prende un giocatore che non gli interessa proprio, ecco, non capisco quel livello lì, cioè un gruppo di lavoro dovrebbe lavorare così secondo me. Buona giornata.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: auguri a tutti, esatto, buon carnevale. Esatto,
1: auguri, auguri, auguri, auguri. Da entrambi prof, tra l'altro, oggi. Ci esatto, siamo tutti e due dall'inizio.
0: Tutte e due abbiamo scrutinato, esatto, e poi ci siamo presentati qua puntuali. Venerdì 12 giugno è il giorno in cui apre una nuova stagione dirigenziale la Juventus. Sì. Alla modica cifra di 5 milioni, le ho fatto due conti in tasca,
1: bravo,
0: per un anno.
1: Non ce l'ho fatta, Fabio.
0: Per un anno, perché ha fatto 3 milioni di stipendio più 950 mila alla firma e a 850 mila all'uscita. No, tu no, paga Elkan. Ecco, che, meno
1: a,
0: male.
1: A questo punto mi dai l'aggancio giusto, perché ho letto che lunedì partirà la campagna abbonamenti della Juventus.
0: Bene, speriamo.
1: Quanto dello stipendio di Carnevali finirà sui nostri ricarichi?
0: Chi può dirlo?
1: Io dico nostri.
0: Di Comolli, perché poi alla
1: tra
0: fine
1: l'altro,
0: di
1: certo,
0: tutte e due, perché alla
1: certo
0: fine diciamo che in questo processo di ferrarizzazione la Juve si sta portando avanti in questa opera di continui cambiamenti. Speriamo che sia quello che stabilisce un po' di tranquillità, di continuità più che altro. Poi, come sempre, sarà valutato il lavoro di Carnevali come tutti quelli prima di lui. Certo, nel giro di poco più di 3 anni, insomma, passato ad aggiunto a Comolli e poi a Carnevali, 3 cambi radicali uno dopo l'altro. Speriamo, ripeto, che sia la volta buona, che si trovi l'accordo allenatore dirigenza, perché quello è fondamentale, certo, nella costruzione della squadra, che è quello che interessa poi i tifosi. Poi può esserci anche, come disse Berruto, Dracula Lavis, che va bene lo stesso, basta che la squadra sia forte, insomma. Questo
1: si parte tutto da lì, perché ci sono tutta una serie di detti popolari che potremmo tirare in ballo, ma poi fondamentalmente tu puoi avere è un po' come anche la macchina, no? Sei il pilota fortissimo, ma la macchina è un carretto
0: che non va con i freni, non, per esempio.
1: Esatto, non è che puoi fare,
2: anche da lei.
1: Esatto. No, ecco, io sono molto curioso, come già accennavi tu, Gigi, di vedere come sarà l'approccio, no, Carnevali Spalletti, perché penso che da lì si capiranno tante cose, sia nell'impostazione del mercato, che ormai sta per aprire ufficialmente il 28 giugno, se non ricordo male, quindi ancora di fatto non è aperto, se non per la chiusura di alcune trattative già, cioè tipo chi scade il contratto al 30 di giugno, tipo il Vlahovic di turno. Anche se, a proposito di Vlahovic, qualcuno sta iniziando a ipotizzare che col cambio dirigenziale e sapendo l'apprezzamento di Spalletti ci possa essere una riapertura della situazione Vlahovic. E voglio sapere da te e dai nostri amici a casa cosa ne pensano eventualmente.
0: Ma vedi, quello che penso io è che in questo campionato italiano Vlahovic ci sta sul podio nei marcatori, l'ho già detto prima che se ne andasse e lo ribadisco. Dopodiché ha detto delle cose anche pesanti nei confronti di Jonathan David. Quindi,
1: e forse non solo da quello che
0: è esatto, quindi mi sembra che ci sia un po' una situazione compromessa a livello di spogliatoio, quindi se quello è dirimente, direi che è meglio evitare. A questo punto si sceglie decisamente un'altra strada, ma credo che Carnevali abbia, diciamo, come primo obiettivo quello di dare subito nei primissimi giorni almeno il portiere centravanti, che sono le due cose che sono mancate come il pane l'anno scorso per fare il salto che è mancato, cioè quello per andare alla lotta per il quarto posto, magari anche secondo, perché alla fine c'erano 7 punti dal Napoli alla Juve sesta, quindi poteva arrivare.
1: E i nomi sono più o meno Martinez e Sorloth, no? Sono quelli che si stanno dipanando.
0: Delle caratteristiche in comune importanti dal punto di vista anagrafico, perché sono giocatori non di primo pelo, di carriera a certi livelli e di personalità anche tutte e due, quindi credo che l'identikit che ha dato Spalletti sia di questo genere qui. Il fatto che fino adesso si sia parlato tanto e concluso poco magari era legato anche a questo fatto che c'era questo cambiamento in atto. Non credo che sia una cosa che sia nata in 2 giorni, penso che sia mesi che ci si per un cambio del genere, anche per Carnevali dopo 14 anni mi sembra aver letto al Sassuolo, non è una cosa che prepari in 2 settimane, anche se ti chiami alla Juve l'avranno chiamato perché saprà disponibilità a un certo punto, immagino in primavera, così, e poi pian piano le cose maturano e quindi immagino che sia stata una cosa, per quanto repentina, comunque almeno qualche mese di preparazione ce lo deve aver avuto Carnevali per spostare. Poi dopodiché vediamo.
1: C'è stato un momento che addirittura sembrava che nell'immediato post ultima giornata, no, potesse saltare un po' tutto, come è successo forse un po' al Milan. Poi si è cercato, non so fino a che punto, no, di provare a ricucire la situazione, il gelo del 29 maggio,
0: Dell'Eisel, imposta di facciata, insomma.
1: Perché poi c'era stato quell'esempio che ci aveva fatto forse proprio qua a Colpo Gobbo un ascoltatore che diceva, no, quando ci sono i genitori che divorziano, che cercano però di fare il bene del figlio. No?
0: Sì, avevamo fatto quell'esempio, questa volta qui invece sta. No, diciamo che il figlio ci andava di mezzo, secondo me, e quindi meglio evitare e avere appunto credo che in questo momento la responsabilità vada molto, adesso l'ago della bilancia si sposta molto dalla parte di Spalletti, perché è lui che farà i nomi, mi sembra chiara la dinamica, visto che è lui che farà i nomi a Carnevali. Carnevali dovrà essere bravo, ma sicuramente sul mercato lui si sa muovere. Poi bisogna capire quanto dà fastidio, e questa è una curiosità che ho, che chiede ai nostri ascoltatori, il fatto che Carnevali sia testimone di nozze, credo addirittura, di Marotta.
1: Ma infatti qualcuno sta già
0: ho sentito una bella battuta che circola sui social, cioè l'Inter a forza di prendersi poltrone si è presa anche l'amministrazione della Juventus.
1: Esatto. Diciamo. No, è una cosa che ho già detto anch'io. Sì, poi sai lì, diciamo che la Juve ha fatto quello che una volta era nei giochi televisivi degli anni 80 e 90, il gioco della torre, no? Doveva buttarne giù uno dei due, ha deciso di buttare come lì e tenere Spalletti. Credo in questo momento comunque ha ragion veduta, un po' per dare spazio a Spalletti di fare quello che lui può saper fare, un po' perché oggettivamente come lì ha deluso in tante delle sue operazioni e trattative. Adesso però è chiaro che Spalletti c'ha non uno ma quattro occhi di bue puntati sopra, no? Perché la responsabilità a questo punto, avendo anche visto che molte delle giustificazioni che si danno alla nata di Spalletti è ma lui ha preso una squadra che non era sua,
0: certo.
1: Adesso può fare il mercato che vuole lui con un direttore sportivo che si spera che lo ascolti, e poi da lì poi le responsabilità sono sue davvero.
0: Sì, diciamo che c'è anche stato questo rapporto privilegiato Elkan Spalletti, che faceva presagire che se avesse dovuto scegliere uno dei due avrebbe scelto Spalletti. Mi pare che nel corso dell'anno questa dinamica sia venuta fuori abbastanza in maniera chiara, e quindi si è andata in quella direzione. Diciamo che non è mai un bel segnale quando dentro la stessa società sei costretto poi a scegliere uno o l'altro. Certo. Perché insomma, anzi, una volta la corrente di pensiero era: va bene, faccio fuori prima uno e poi l'altro e ricominciamo da capo, perché quando uno mette se stesso davanti all'interesse comune di solito è così. Questa dinamica forse non è di quel genere, nel senso che comunque Spalletti ha dato delle direttive che credo John Elkann abbia condiviso, cioè mi servono questo tipo di giocatori per alzare il livello della squadra, datemi uno che sia in grado di prenderli, perché la sensazione è che Comolli non fosse proprio in grado di concludere operazioni. Perché io immagino l'immagine di Ottolini a gennaio, disperso per Istanbul, che non riesce a portare a casa un centravanti, che non è Maradona, voglio dire, è uno che stava lì e che alla Juve ci avrebbe sicuramente guadagnato come immagine, come tutto. Ecco, quello secondo me è l'immagine un po' dell'impotenza, perché nel mercato internazionale, ma quello italiano in particolare, se non sei un po' scafato, sicuramente ti mangiano in insalata. Adesso poi che i procuratori, e Carnevali credo che con i procuratori abbia un sacco di rapporti che negli anni si è costruito in quello che non si chiamano più plusvalenze, perché ho letto che si chiamano valorizzazioni.
1: Esatto. Infatti, ci piace. Adesso improvvisamente si chiameranno così, purché rimangano così anche quando farà con la Juve.
0: Messaggio, no? Perché... per chi ne adesso le plusvalenze di Carnevali, lasciale perdere. Lasciale stare, grazie. Se andavano... Non squalificarlo proprio adesso.
1: Se andavano bene prima, andavano bene, si spera anche adesso, anche se poi da noi sono stati mandati a giudizio persone che non erano neanche coinvolte. Quindi
0: Per le vicende del Siena, esatto. No, perché aspettano sempre che arrivino la Juve per squalificarli. Speriamo che chi ne continui a dormire della grossa.
1: Però guarda che sto leggendo un po' adesso, poi iniziamo anche a leggere i vostri messaggi. C'è molta, un po' di dibattito anche proprio sul ruolo di Spalletti, perché qualcuno addirittura, Giuseppe di Finale, ci dice: speriamo che Carnevali ci apra gli occhi e esoneri Spalletti. Cioè sono in tanti che comunque non vedono di buon occhio Spalletti. E però vado indietro, qualcuno diceva basta parlare di pensare di riprendere il traditore. Questo è Alberto da Corridonia, riferito a Conte. Allora, io su Conte sono d'accordo con te sul fatto che Spalletti non sia il mio allenatore ideale, pure detto questo qualcuno la macchina della Juve ci la deve portare avanti, e in questo momento credo che forse effettivamente Spalletti sia poi la scelta giusta.
0: E poi personalmente penso che cambiare di nuovo da capo anche l'allenatore quest'estate significa veramente buttare via di nuovo quello che è stato fatto l'anno scorso, che non è tutto da buttare secondo me. È vero che c'è stato il sesto posto, è vero che questa squadra ha fallito in maniera clamorosa alcune cose che non doveva assolutamente fallire, soprattutto in casa e soprattutto con le medio-piccole, cose che abbiamo detto 100.000 volte. Altrettanto vero che è stata penalizzata gli arbitraggi rispetto ad altre che non lo sono state. Però detto tutto ciò, credo che abbiamo visto anche un'idea di Juve che secondo me, con un'ossatura più esperta, più cattiva nella spina dorsale della squadra, portiere, difensore centrale se va via Bremer, centrocampista o rifinitore e centravanti, se rifai quell'ossatura lì con giocatori più esperti, più cattivi, più abituati alle pressioni, credo che questa squadra abbia le potenzialità per vincere lo scudetto. Io lo dico proprio sinceramente, nel senso che con il campionato italiano, adesso l'Inter sembra che abbia fatto chissà che campionato, ma diciamo che fino a Juve, fino a Inter-Juve non era così chiaro, insomma, che avrebbe stravinto il campionato. Poi dopodiché anche l'Inter sta cambiando un po' di sì, cose, anche per ragioni anagrafiche, quindi non ci vedo una squadra di ammazza campionato di nuovo. Quindi poi se stai lì non sai cosa succede alla fine. Io credo che debba essere rifatto quell'asse lì, dare fiducia a Spalletti almeno ancora un anno, e poi si vedrà cosa sarà della Juve, perché sennò cambiare di nuovo da capo.
1: No, cioè, guarda, rispondo a FedeRock78 su Twitch, che dice: non credo che possa fare il mercato che vuole lui, altrimenti prenderebbe Donnarumma e Haaland e non Martinez e Sorloth. Certo, nel senso che è chiaro che il mercato non lo fai coi soldi hai. Però su un'indicazione a parità di costo puoi andare su un profilo piuttosto che su un altro, no? Quello intendo, il mercato che vuole lui. Ed è una cosa su cui io in realtà ero andato anche molto l'anno scorso, sul fatto che poi Tudor è stato crocifisso, ma lui un acquisto aveva chiesto, che era quello di Colomoni, e si è ritrovato open da, cioè quello intendo, no? Cioè se Spalletti dice che vuole Colomoni, gli arriva Colomoni e non open da, ecco, a parità quasi di costo, perché poi alla fine l'hai pagato 40 milioni e
0: neanche lo stesso Spalletti a gennaio aveva chiesto il centravanti, esatto, fisico, gli ha parlato Boga, che è stato un buon acquisto, ma che non c'entra niente col centravanti fisico, diciamo, in linea di massima,
1: che quindi Boga poteva starci in più forse, no? Perché anche lì si diceva che serviva un ricambio a Illis, che probabilmente nella testa di Comolli doveva essere open da, che doveva essere più un ricambio,
0: sì,
1: di
0: poi
1: Illis.
0: Lui è arrivato e ha detto: no, io sono un 9, finita lì.
1: Esatto, finita lì, per cui Boga di fatto doveva fare dare il cambio Illis, cosa che poi peraltro ha anche fatto nel corso dei 6 mesi in cui ha giocato alla

0: soprattutto in centravanti che ha fatto un tot di gol e la Juve no, e questa è una delle differenze che si sono viste. Poi mi piace la risposta di Mirko da Sabaudia.
1: Sai che stavo guardando qua.
0: Ma dopo Agnelli che era padrino di battesimo di Čeferin, stiamo a vedere che ci facciamo problemi se Marotta è testimone di nozze di Carnevali. Diciamo che speriamo che non ci sia lo stesso spirito di vendetta, esatto, diciamo così, esatto, da parte di Čeferin su Agnelli, così come no, ma penso che Marotta e Carnevali adesso, poi al di là di tutte le valutazioni dell'Inter, della società, di tutte le vicende che ci sono dietro, è inutile dire che se Carnevali ha frequentato tanto Marotta, ha imparato il mestiere da quello che è il migliore in questo momento, sì, e quindi se l'ha imparato dal migliore si pensa che possa applicare alcuni principi anche nel mercato della Juventus, e si spera soprattutto nei tempi, perché sono importanti anche quelli. Cioè io mi auguro che al 13 luglio, quando Spalletti si ritrova con la squadra, abbia quei tre giocatori che continua a chiedere ininterrottamente praticamente in ogni conferenza stampa dell'anno, cioè portiere, regista barra giocatore rifinitore nel traffico, diciamo così, in grado di venire fuori, e centravanti. Questi tre ce li deve avere, questo credo che sia il compito principale dei Carnevali da qua al 13 luglio. Non è un giorno, è un mesetto, no, diciamo così, ecco, però sono tempi abbastanza stretti.
1: E infatti per fortuna che nel tardivo che sia stata questa scelta, perché comunque il campionato è finito già da due settimane se non tre, è comunque arrivata prima ancora comunque dell'inizio del mercato, con un mercato che durerà come al solito due mesi, di fatto due mesi e mezzo a partire da oggi fino al 30-31 di agosto, adesso non so più, il 31 agosto è un lunedì, quindi può essere che il 31 sia effettivamente ancora un giorno utile, a volte addirittura arrivano fino alla fine, sì, della settimana, no? Anche se il 3 settembre, 4 settembre mi sembra un po' tardi, quindi verosimilmente potrebbe essere il 31, per dare tempo e spazio a Carnevali, anche se anche lì, siccome, come dicevi giustamente tu, sicuramente non è una roba che hanno scelto ieri mattina per ieri pomeriggio, leggevo insomma che è possibile che Carnevali si fosse già mosso, no? Che avesse già iniziato a imbastire qualche trattativa già nell'ottica poi di fare il passaggio da Sassuolo a Torino, e che quindi insomma arrivi già con delle cartucce in canna e non soltanto con delle ipotesi che devono essergli ancora presentate in questi giorni.
0: Sì, sicuramente, poi comunque essendo uno che ha esperienza del mercato italiano, che ha contatti con i procuratori, se può andare deciso su un nome sa come farlo in tempi, certo, brevi, ecco, tutto sta a vedere naturalmente la disponibilità economica che vada d'accordo, perché sai, Martinez è d'accordo, leggo addirittura che sta cercando casa a Torino, però se poi non trovi l'accordo con la società, e lo stesso vale per Sorloth, e lo stesso vale per Brian Diaz, dico uno, che uno dei nomi, sì, che è stato fatto, però insomma, che mi sembra meno probabile degli altri due, però prima devi avere appunto l'accordo anche con la società che vende, che naturalmente tende ad allungare i tempi perché fa parte del gioco, insomma.
1: Sì, anche perché poi col mondiale di mezzo c'è sempre la speranza, ovviamente, per chi vende, che ci sia la grande prestazione del giocatore di turno per poter alzare il prezzo. Infatti Sorloth forse bisognava spingere un pochino prima, perché adesso poi lui con, tra l'altro, è una squadra forte quest'anno, che potrebbe fare anche molto bene. Qualcuno in questi giorni ricordava che anche Mandzukic era arrivato dall'Atletico Madrid, e Sorloth ricorda forse un po', no, anche come stazza fisica il nostro ex Marione, e si sogna un pochino in quel senso lì. Giovanni da Agrigento ci dà ragione, ci saluta e dice dopo Comolli anche Spalletti ora è atteso al varco, perché se non porta i risultati con i giocatori che vuole sono cavoli amari un pochino.
0: Ma è giusto che sia così, però è anche vero che gli allenatori lo sanno, che siccome la faccia ce la mettono loro, vogliono avere almeno un tot di giocatori che hanno scelto anche loro, ovviamente non è che possono scegliere da soli, però che abbiano indicato loro.
1: E lì cadono gli alibi, ovviamente.
0: Ma credo che Spalletti sia uno abituato, insomma, anche a metterci la faccia su queste cose qui. Quindi l'importante è che si inizi serenamente con un buon rapporto tra Carnevali e Spalletti, e che Spalletti abbia a disposizione i giocatori che lui ritiene che servano per alzare il livello della squadra. Dopodiché la responsabilità di Spalletti, dei giocatori e della società, che dovrà tutelare tutto l'ambiente, perché sappiamo che la Juve è sempre in mezzo a tante questioni, di pressioni varie, ecco.
1: Senti, i vocali direi che ce li teniamo a questo punto per la prossima mezz'ora, perché siamo già quasi alla fine della prima parte, però Giacomo da Susa ci va un po' coi piedi di piombo, no? Dice i nostri commentatori romani, quindi i nostri soci e colleghi di Roma, no? Erano entusiasti del cambio, però dice l'ennesima dimostrazione del fallimento di Elkan, io consiglierei della calma e aspettare giudizi, perché anche Giuntoli era considerato uno dei migliori in circolazione, capire se Carnevali AD avrà pieni poteri come i suoi sfortunati predecessori o con poteri più collegiali che sarebbero più opportuni. Questo ce lo dice Giacomo da Susa, che sia amico di Marotta non mi importa molto, giudichiamo i risultati, su questo anche mi sento di essere d'accordo,
0: Giacomo. Sì, infatti, ma era solo una curiosità.

0: per capire un po' come la vivevano i nostri amici, però il buon senso dice quello, certo. Nel senso che poi uno gli amici ce li ha, non ce li ha,
1: per esempio, il mondo del calcio, io lo stesso Martinez non è che proprio sia un giocatore che amo però poi viene e mi fa fare 20 clean sheet su 36
0: sì, mi porta 10 punti in classifica, esatto. Me lo prendo volentieri, anche se un po' matto, diciamo così. Però sarebbe carino vedere Colomuani contro Martinez in allenamento, no? Perché sarebbe un déjà vu per entrambi, e voglio vedere come va a finire questa volta. Poi ancora qualche messaggio, vediamo un po' che dice.
1: C'è Ale che dice: adesso che finalmente la società sta posizionando le persone giuste al posto giusto, c'è qualcuno che si lamenta di Spalletti. Ci vuole coerenza e il giusto tempo per rifondare la squadra, ma le persone ora ci sono. Non aspettiamoci Big, ma anche basta con Conte. Vedi, anche Ale qui è d'accordo. Ricordiamoci sempre che Spalletti non ha avuto per tutto il suo periodo né portiere né attaccante. Beh, portiere sì, non per colpa sua, l'attaccante, cioè nessuno per colpa sua. Però, insomma... un po' di più secondo me si poteva fare. Io di Spalletti mi sono sempre espresso in maniera non esattamente non esaltante, però sono d'accordo che in questo momento va bene, va benissimo così.
0: Sì, anche perché ribadisco, continuare a cambiare,
1: no, esatto,
0: dai linearità a un progetto, poi lo valuti nel tempo, però non in pochi mesi, perché comunque sono pochi mesi che è stato Spalletti, quindi vediamo un po' di più e poi si decide. Dopodiché, a proposito di Conte, sono sempre dell'idea che se devi prendere uno per essere pronto subito, Conte è uno che è pronto subito. Bisogna capire se lui eventualmente in questa situazione ci verrebbe oppure no, perché non credo che abbia tutte queste garanzie che di far subito dei risultati come vorrebbe lui, insomma, con la Juve. Invece mi piace questo amico Damiano dalla provincia di Monza.
1: Sì,
0: con Carnevali mi sento
1: anche
0: più tranquillo. Con Moli un pesce fuor d'acqua. Si dice che per combattere il diavolo si deve conoscere l'inferno fino alla fine, ci dice il nostro amico.
1: Quindi,
0: sì, in effetti,
1: l'amicizia con Barossa potrebbe essere un vantaggio, no? Esatto, la gira a nostro favore, diciamo.
0: Sicuramente lui è uno. Adesso non vorrei usare l'immagine che usò l'avvocato a proposito di Moggi, no? Che lo stalliere deve conoscere i ladri di cavalli, no?
1: Esatto.
0: è quella categoria lì di battute, ma siamo nell'ambito delle battute, naturalmente.
1: C'è ancora Diego che ci saluta, dice: Carnevali era abituato a lavorare in una società in cui si valorizzano calciatori, si possono fare delle scommesse con profili poco conosciuti, così compri a basso costo e vendi facendo plusvalenze. Non si chiamano più plusvalenze, Gigi,
0: valorizzazioni. Impariamo questa nuova parola, così anche chi ne è si guarda dall'altra,
1: esatto,
0: parte, perché il mio terrore è che adesso quella famosa frase che Carnevali disse, no? Qualcosa era due stati fa, credo, quando la Roma aveva bisogno entro il 30 giugno di fare una plusvalenza, ma tra amici ci si aiuta, adesso noi gli diamo questa plusvalenza così poi loro possono fare tranquillamente le competizioni europee. Se lo fa adesso che dirigente la Juve, tranquillo che lo squalificano a vita.
1: Più che
0: praticamente
1: altro che di amici con la Juve
0: non è, pochini.
1: Fai un po' fatica.
0: Fai un po' fatica. Di solito, anzi, per tutti il prezzo è 20, per la Juve 40.
1: Esatto. Compreso Locatelli da Sassuolo. Aperta,
0: Locatelli, vabbè, col Sassuolo sono stati tanti gli affari, no? C'è Locatelli, Zaza, adesso Buaremovic. E poi altri che sicuramente negli anni si sono succeduti. Quindi sicuramente, diciamo, Carnevali con la Juve c'è sempre andato Adama nelle trattative, Non mi sembra che il Sassuolo ci abbia rimesso economicamente quando trattava con la Juve, così a occhio. Poi ancora Gianfranco, a Teramo l'avevamo già visto, forse no, ora Spalletti non ha più alibi, la responsabilità è sua, no? E quindi toccherà
1: lui.
0: E poi
1: abbiamo ancora Vincenzo da Nurtingen che ci dice: Carnevale della Juve potrebbe non essere solo una scelta dirigenziale, dietro potrebbe esserci anche l'idea di riportare Conte, quindi si ritorna su questa, sulla situazione di Conte.
0: Ma perché Conte e Carnevale, cioè, ha mai lavorato assieme? Non
1: ma
0: so.
1: Infatti anch'io, insomma, mentre lo leggevo prima,
0: cosa non... di Conte e Carnevale?
1: Però in tanti stanno parlando di Conte, basta.
0: Vabbè,
1: posso dire basta Conte.
0: Possiamo anche voltare pagina, dici te? Va bene, intanto
1: voltiamo pagina, esatto, notiziario.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comollino non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato due sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Il responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua.
1: Qua si balla.
0: È tipo gioca giù, esatto, c'è anche il vetro per bussare qua, tra l'altro. Potremmo fare come qualcuno esatto. Alissone noi, ma non lo facciamo perché siamo dei signori.
1: E poi ci mettiamo così e facciamo.
0: E gioca giù, è pugno, mano, com'è, rigore, non rigore, intervieni, stai fermo. Questa vicenda prima o poi la chiariranno, forse, non lo so. Vediamo come va a finire anche questa. Continuano ad arrivare messaggi messaggi. In linea di massima faccio un riassunto. Prevale la fiducia sugli incarnevali che non, diciamo, la sfiducia di massima, e quindi sono tutti, ma soprattutto prevale la volontà di dire speriamo che sia la volta buona. Questo credo che sia un po' il pensiero di tutti i tifosi della Juve oggi, perché anche con Giuntoli c'erano grandissime, con Comolì obiettivamente non credo ci fossero grandissime aspettative, ma con Giuntoli sì, perché arrivava dall'esperimento Napoli con successo, insomma. Però vediamo se Carnevali, diciamo che rispetto a Giuntoli, secondo me la differenza è che lui era abituato in una piazza dove c'era un presidente che fa tutto lui, sì. E tu dovevi poi andare, sì, a rifinire, diciamo, che faceva la parte tecnica. Carnevali invece è uno un po' più esposto dal punto di vista anche comunicativo, della gestione in prima persona, ecco, perché del Sassuolo si conosce lui, non si conosce il presidente o qualcuno, cioè si sa chi è, ma non è lui il volto della società, quindi in questo forse ha un aspetto in più che Giuntoli a Napoli non aveva maturato, mentre come lì io onestamente...
1: Vabbè, siamo in
0: carnevale.
1: Esatto. Il carnivali, qualcuno
0: volevo vedere dove arrivava la canzone.
1: Qualcuno ci scrive: a carnivali ogni staff vali, dice Alfredo da Salpi. Da Salpi, prima di ascoltare i vocali, prendo questo messaggio perché voglio stuzzicare anche i nostri amici da casa su un altro tema importante, no? Un messaggio che non è firmato ma che è interessante. Dice: piena fiducia in Carnevali e Spalletti intanto. E poi dice: mi dispiacerebbe se per fare cassa dovessimo vendere alcuni giocatori come Gatti, Bremer o Thuram. Ora, detto che è arrivato Carnevali al posto di Comolli, però credo che per lavorare e far mercato la Juve e il diktat rimanga lo stesso, no? Cioè sarà fare, diciamo, un sacrificio per poter arrivare agli giocatori. Vorrei sapere da voi chi è il sacrificabile per poter effettivamente iniziare il mercato in entrata, così, curiosità.
0: Sì, diciamo di questi, non lo so, mi sembrano tutte e tre da tenere, però ovviamente non si potrà probabilmente, perché per motivi diversi. Bremer, perché tecnicamente è sicuramente, anche se l'ultimo anno non è stato al livello degli altri, però è anche vero che a quello prezzo 58 milioni, esatto, fissati, che se te li danno va benissimo, basta poi essere molto bravi a non sbagliare il colpo in entrata per sostituirlo, ecco. Gatti dal punto di vista caratteriale è uno che secondo me può dare dei contributi. Poi guardavo in questa settimana il video che ha condiviso sui social la Juventus dei gol dei difensori. Gatti è quello che ha segnato di più, anche se ha giocato pochissimo, in pratica è quello che garantisce anche un certo numero di gol. Poi ovvio che il difensore non deve fare quello principalmente. E Thuram ancora un anno lo vorrei vedere, perché quest'anno è stato molto frenato dagli infortuni, a questa fisicità debordante che credo possa renderlo utile, però insomma credo che comunque non ci siano incedibili in generale, nella a parte forse Ildiz.
1: Credo che anche Gatti, nell'ottica di aver visto il pochissimo spazio che gli ha concesso Spalletti quest'anno, secondo me una giacchettina da tirare per provare ad andare a fare un giro da un'altra parte la cercherà, perché oggettivamente anche nei momenti proprio di disperazione totale è stato messo per pochissimi minuti a fare la punta fondamentalmente, no? Quindi credo che lui stesso non sia contentissimo di questa situazione.
0: Certo.
1: A meno che dovesse partire Bremer, allora a quel punto scalerebbe in automatico le gerarchie, ma Bremer, se viene venduto, spero che venga sostituito, come dicevi tu, con qualcuno all'altezza.
0: Sì, i nomi che ho sentito sono abbastanza rassicuranti, quello di Kim, di Jimenez, che però un po' in una fase della carriera, Alaba anche no, perché si è fatto crociato e menisco negli ultimi due anni, quindi evidentemente eviterei, però diciamo che forse è il momento di ascoltare qualche vocale, dai,
1: sì,
0: così
1: dai, ascoltiamo
0: i nostri amici,
1: voce.
0: Dove ci portano?
5: Non è poi così vero che Locatelli si è pagato troppo, cioè 40 milioni, anche perché prima del pagamento ci furono due anni di prestito gratuito, ovviamente dividendo poi quei 40 milioni, ovviamente il prezzo era un po' più alto. Claudio?
1: Sì, non ho capito qual era poi il punto della questione, Claudio.
0: No, forse che abbiamo detto che comunque pagato... Carnevali ha venduto bene alla Juve.
1: Sì,
0: 40 milioni
1: so.
0: Per un giocatore che comunque...
1: Secondo me 40 milioni di Locatelli non li valeva e non li vale adesso.
0: Forse adesso ha fatto un tot di presenze anche internazionali, per cui, ma quando la Juve l'ha preso non aveva quel numero di presenze internazionali, in rampa di lancio.
1: Se penso che Thuram l'abbiamo pagato 22-23,
0: sì,
1: ecco,
0: lasciamo perdere i 40 milioni di Openda, diciamo.
1: Sì,
0: quello
1: è un errore clamoroso. Però ecco, secondo me la valutazione di Locatelli è più simile, cioè tra i due forse le vedrei forse invertite, no? Poi per carità, lui lo stiamo sfruttando tanto, sta anche dando tanto, però all'epoca soprattutto, insomma, la valutazione era decisamente importante.
0: Oh, dunque il nostro amico Alfio da Sapri che ci dice: non ho dubbi, Bremer, anche perché quest'anno ha fatto la differenza in negativo, dice lui. Inoltre 58 milioni sono tanti in proporzione a quello che dicevo io, se qualcuno tira 58 milioni per un difensore a prescindere, e comunque sarebbe altro che plus, anzi valorizzazione del giocatore, perché comunque è stato comprato a 50 milioni dal Toro, ma parliamo ormai di anni fa,
1: e tre, quindi, forse quattro,
0: e quindi l'ammortamento c'è già stato, e perciò sarebbe una cifra molto molto importante che ti permetterebbe di andare sul mercato con una certa forza. Invece per Antonello da Padova, a parte Yıldız, tutti sacrificabili.
1: Ci sta, in risposta alla domanda che facevamo prima, no? Chi cedere eventualmente per foraggiare il mercato in entrata. Sentiamo un altro vocale.
6: Buongiorno ai miei professori preferiti.
1: Eccoci, troppo buono.
6: Al professor Dario e al professor Luigi, Cristian da Campobasso.
1: Ciao Cristian.
6: Voi, addirittura, miei cari prof, potrebbero, cosa vi dico, utilizzare oggi le dichiarazioni dei Carnevali sugli amici, sul discorso delle plusvalenze. Oggi che alla Juve li potrebbero riutilizzare fuori contesto, decontestualizzandole, dicendo che Carnevali ha fatto queste dichiarazioni. Arriverebbero a fare anche questo, e voi lo sapete.
1: Cambiando la data, fine, magari.
0: No, vabbè, ma guarda che con Conte hanno fatto lo stesso.
1: Aspettato
0: che arrivasse la Juve per dire che non poteva non sapere. Allora, se vogliono lo fanno, se no no, però in linea di massima direi che quella è acqua passata, che avrebbe riguardato più la Roma che non il Sassuolo nello specifico. E soprattutto, insomma, poi sappiamo che le plusvalenze a specchio, la Juve l'ha sempre fatta allo specchio con se stessa, e quindi quello è un po' il problema di base delle plusvalenze.
1: Esatto, come fanno i bambini.
0: Esatto, chi lo guarda è un fesso, dicevano. No.
1: Dai, andiamo ancora con le vostre voci.
7: Quando perdiamo, secondo me, o quando non siamo vincenti, siamo la tifoseria più cattiva possibile.
1: Credo sia normale.
7: E vi spiego perché. Non è mai venuto Carnevale, già lo si definisce il figlioccio di Morat, di Marotta, il pupillo di Marotta, rovinando in tutte, diciamo, i suoi aspetti di quello che ha fatto di miracoloso. E la sua carriera è passata soprattutto di un Sassuolo che con poche possibilità è restata lungamente la squadra di rivelazione prima dell'Atalanta.
0: Sì. Cioè, il testimone di Nozzi di Marotta è una cosa tecnica, nel senso che è così, dopodiché non è quello per cui viene valutato, lo abbiamo detto, perché poi so che è un tema che sui social soprattutto viene rilanciato, però mi pare che tutti quelli che sono intervenuti, i nostri amici, abbiano detto chissene, nel senso che poi alla fine è l'importante che faccia il bene della Juve, poi può essere...
8: Il problema è che passa in secondo piano che siano dei professionisti.
0: È quello che dico.
1: No, ma anche perché poi quello, insomma, è un po' come dire ma abbiamo comprato uno che tifa, no, per un'altra squadra, e tanto una volta che poi sono in campo pensano di fare
0: gol. Se stessi,
1: poi magari non esulta se fa il gol
0: alla sua ex squadra.
1: Anche se in realtà, parlando di Locatelli, sapendo che è super tifoso della Juve, quell'anno che ci fece quel gol clamoroso a San Siro, era col Milan, esulta come se fosse stato il momento più bello della sua vita, probabilmente in quel momento lo era.
8: Penso che all'Inter si facciano domande sul fatto che Marotta abbia lavorato alla Juventus.
1: O il Conte di turno.
0: Anzi, di solito è una garanzia, vai a prendere quelli della Juve. Ai tempi era così, adesso è un po' cambiata l'andazzo.
1: E stiamo parlando, quel nostro allenatore c'ha il tatuaggio del Napoli sul braccio, ragazzi.
0: Sì, che invece il direttore sportivo del Napoli ha quello dei Drughi, quindi ognuno ha le sue cose, ma poi alla fine, come quando due fratelli giocano contro, non si può pensare che uno... pensi che l'altro è fratello, e allora...
1: Di chi stai parlando,
0: non
1: Gigi?
0: Non lo so, non mi viene in mente un esempio. Forse, Turan.
8: Che sorride, allora, essendo fratello dell'altro...
0: No,
8: allora,
0: per esempio, al Turan dell'Inter hanno rotto le scatole perché scherzava col fratello dopo la partita.
8: Infatti mi riferivo proprio a quello.
0: Cioè, quelle robe lì non devono esistere.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti ancora con vocali, vai.
9: Registrazione bloccata.
10: Ciao carissimo, dato che tutti dicono la sua,
0: ci sei io
10: dico pure la mia, sì, Carnevali venisse, appunto. Se c'è un giocatore che mi piace, io prenderei l'Oriente, perché come punto di riserva è uno che di gol se ne intende. Vlahovic è Ho sentito che già i giornalisti, siccome è venuto Carnevale, ora ritorna Vlahovic. Siccome la cosa era economica, mi pare che nulla possa cambiare a riguardo, perché la cosa non è che era come lì, il disguido partiva dalla condizione economica che il serbo aveva in mente.
1: Sì, economica e ambientale, dicevamo sì, prima,
0: perché
1: no?
0: Delle ha detto delle cose un po' pesanti che fanno capire che nello spogliatoio non è che ci fosse questa grande armonia intorno a Vlahovic, e quella rimane perché lo spogliatoio è quello, non è cambiato certo. Nel frattempo. Dopodiché credo che la politica di Spalletti, forse, vabbè, rinnoviamo Vlahovic che costa meno, certo lui non immaginava quelle cifre, però costa meno, abbiamo le risorse per andare a prendere altri giocatori in altri ruoli, e così non è possibile, bisognerà farsene una ragione, andare avanti. Non credo che, come quando uno va via sbattendo la porta, poi tornare indietro è sempre un po'. Sì. In questo va Allegri, è sempre stato un maestro, devo dire la verità, che lui lascia sempre la porta aperta a qualsiasi ritorno.
1: No, diciamo che lì, se vai tu a ricercarlo, gli dai ancora più forza. No,
0: per quello che se nello spogliatoio c'era già qualche problema, salta tutto per
1: ma in
0: aria,
1: più, se prima ti chiedeva 8 più 2, certo. Adesso ti chiede 10 più 2, ritorniamo ai 12 di prima. No, non penso che ci siano proprio le condizioni per riaprire.
0: Invece, sono d'accordo con Roby d'Arezzo, che mette tra gli incedibili anche Kalulu,
1: sì,
0: d'accordissimo.
1: Bravo. Stavo leggendo anch'io quel messaggio lì, tra l'altro non scritto in maiuscolo, non sacrificabili, giustamente. Sì. Hai ragione, e anche lì, insomma, si è sentito, no, di qualche avance da parte di qualche squadra della Premier, però sembra che la Juve abbia, per fortuna e giustamente mi viene da dire, deciso di blindare il ragazzo.
0: Sì, sicuramente Kalulu, insomma, è un fa stranissimo che non l'abbia convocato la Francia, ma sì. Si vede che sono così forti che possono farne a meno, però meglio per la Juve, perché così si fa una bella estate di riposo, e visto che la giocate praticamente tutte, a parte una che l'hanno squalificato a Vambera, quella esatto. Dopo l'Inter, cos'era, il Como, tra l'altro, che la Juve ha perso.
1: Senti,
0: non a caso, forse.
1: C'è questo messaggio di Valerio da Latina che è interessante, dice: ma buongiorno ragazzi, una considerazione tecnica, non trovate, parlo del binomio attaccante portiere, che prendere il portiere attualmente campione del mondo, almeno fino a oggi che è cominciato il campionato ed Europa League in carica, da gran protagonista, possa l'aumento di qualità nell'estremo difensore essere più allenante per la batteria di attaccanti che avremo l'anno prossimo, rispetto a dover superare ogni giorno in allenamento portieri, diciamo, inferiori? Si è tenuto, Valerio. Io credo che dover continuamente superare uno che ha ipnotizzato gente come Mbappé e compagni in finale, ma il discorso varrebbe anche per Alisson o altri, faccia crescere le skills dei nostri attaccanti, che poi si ritroverebbero anche in partita. È un'analisi interessante questa anche di Valerio.
0: Sì, che vale per qualunque ruolo, certo, secondo me. Se certo, tu alzi certo. Il livello dell'organico, anche i giovani crescono più velocemente, perché settimana che si cresce, oltre l'esperienza della partita, però tutti quelli che hanno lavorato con Cristiano Ronaldo qui alla Juve dicono tutti la stessa cosa, che quando poi lo vedi tutti i giorni ad allenarsi, è, diciamo, diventa un punto di riferimento, un esempio, e capisci perché a una certa età lui è ancora lì che fa gol, che va ai mondiali, eccetera, eccetera, e quindi servono anche a quello i campioni in una squadra, in tutti i ruoli, compresa la porta, che sicuramente è un aspetto importante, ma anche dal punto di vista psicologico, perché mi è sembrata la Juve poco tranquilla quest'anno. Adesso io non voglio mettere la croce su Di Gregorio, perché è un po' come sparare sulla Croce Rossa anche in questo momento, però mi pare proprio che il principale compito del portiere sia quello di rassicurare tutti i compagni che ha davanti, che possono anche far tirare in porta da 30 metri, da 25, non succede niente. Quando non hai quella tranquillità lì, ti crei dei problemi in più, ecco, e questo nasce in settimana e poi però in partita si accentua. E d'altra parte, 16 gol presi al primo tiro in porta,
1: sì. Ma chiedo a Stefano da Firenze, credo che ci sia un refuso nel suo messaggio, dice: spero in un centravanti serio, basta con Amauri. Ma Amauri no. forse intendi Icardi, magari, io non so, pensando a quello che si sente ancora anche vociferare, perché Amauri ormai credo
0: penso che abbia smesso. Basta con gli Amauri, forse voleva dire,
1: con quel tipo di giocatore, che comunque Amauri deve dire che quando era venuto non era male. Ringraziamo anche Marco che ci fa i complimenti.
0: Dunque, chi è? Valerio da Latina, l'abbiamo già visto,
1: sì.
0: Forte,
1: permettimi, saluto Lorenzo d'Albano Razziale. Ti ho pensato, Lorenzo, perché uno che ci scrive spesso, sì. E ci manda anche i vocali, perché un paio di settimane fa sono venuto a Roma per il concorso che ho fatto con i miei ragazzi di Made for Science, siamo venuti a ritirare un premio, e quando eravamo a Tiburtina ho letto il treno che andava verso Albano Razziale, e ti ho pensato, Lorenzo, che ci dice, tra l'altro: io nella società voglio Platini come presidente, Alessandro Del Piero per chiudere il cerchio dirigenziale. E non lo so, Lorenzo, questo è un sogno che hanno in tanti, non so quanto poi possano essere lì il punto in cui si risolvono i problemi, no? Perché poi è la parte operativa quella che fa tanto. Certo che avere Del Piero presidente invece che, con tutto il bene, Ferrero che si addormenta durante le partite, anche a livello proprio di tifo fa.
0: Ma poi è un punto di riferimento, diciamo uno che sa trasmettere che cos'è la Juventus, e anche, non so, io i ragazzi delle giovanili, un conto vedere Del Piero presidente e un conto vedere Ferrero presidente, sono due figure completamente diverse che danno. E anche all'esterno, comunque, dal punto di vista comunicativo, se una cosa la dice Del Piero ha un peso, o Platini ha un peso specifico, se la dice Ferrero, che infatti parla pochissimo, perché lui non è lì per quello, lui è lì per, diciamo, motivi tecnici che si spera possano rientrare, che quindi poi la Juve possa avere quella che era la figura di Bettega nella triade, no? C'era l'amministratore che sapeva far quadrare i conti, Giraudo, l'uomo di campo,
1: che comprava i giocatori,
0: Moggi che faceva tutto il resto, e poi la bandiera, tra virgolette, o comunque la persona di riferimento che è cresciuto, addirittura dei Pulcini in quel caso, nella Juventus, come è stato anche Boniperti prima, che era Bettega. Quindi credo che ci voglia quel tipo di figura lì, un po' come abbiamo visto anche nel Milan, quando se n'è andato Maldini si è vista la differenza, cioè, anche dal punto di vista dirigenziale, perché sono quelle figure che pesano, che hanno anche nel rapporto con i tifosi, che è una cosa importante, insomma, e quindi credo che ci vorrebbe proprio, sono d'accordo. Penso più Del Piero che Platini, perché pare che Platini non abbia più voglia.
1: Insomma, c'è anche un'età che comincia a diventare importante. Ci scrivono, ciao cari prof, ecco Fabrizio De Mantova ci ha aggiunto il nome, vedi, si è già anche corretto, perché stavo per chiedergli, perché dice, ci chiedeva le entrate in società di Togni, quello del circo, invece no, è Tognozzi. Tra l'altro dice ex colleghi, quindi probabilmente è un prof in pensione, e se c'è da aspettarsi anche l'uscita di Ottolini, le voci cominciano a essere un pochino anche quelle, no? Sia sull'arrivo di Tognozzi, che a quel punto credo di conseguenza dell'uscita di Ottolini, via uno dentro l'altro.
0: Beh, sì, perché non penso che ci sia spazio per figure intermedie, anche se dovrebbe andare via anche Modestò, quindi si libera anche un altro posto volendo, ma Ottolini non mi pare uno, perché Modestò lo inquadriamo tipo cosa, non si sa, forse team manager, non so come l'avrebbero inquadrato una volta.
1: Ma già inquadrato è una parola grossa, nel senso che io credo di non sapere neanche che faccia abbia, nel senso che a parte il giorno della presentazione, poi penso di non averlo mai più visto e quasi neanche sentito, no? Perché anche come lì, per quanto fosse uno che parlava poco, però almeno qualche intervista, qualche dichiarazione, qualche immagine in TV. Modestò, io davvero non so che faccia abbia.
0: E quindi comunque se si va via anche lui si libera un altro posto, quindi non è escluso che possa restare anche Ottolini, ma credo che a quel punto il punto di riferimento sarebbe Tognozzi, non Ottolini. Ecco, quindi poi sta a Ottolini eventualmente decidere un ridimensionamento, se accettarlo oppure no. Può anche darsi che lo accetti, nel senso che poi alla fine può essere anche quello. Però Tognozzi, dalla sua, è un grande scopritore di talenti, perché è uno che tra quelli che ha visto Ildiz, per dirne uno. Poi la nostra Terry, buon pomeriggio ai nostri prof, ciao Terry, si torna a cambiare, speriamo di meglio, lo diciamo ormai da anni, puntualmente ogni anno si cambia. Non rinuncerei a nessuno dei tre che dicevamo prima, quindi che erano Bremer, Gatti e Thuram. Bremer in primis, grazie a te Terry. Sì, il discorso di Bremer è solo il cartello del prezzo, diciamo che ingolosisce un po'.
1: Quel prezzo lì, a quell'età lì, e dopo l'ultima stagione, diciamo che non è proprio quella in cui ci strappiamo i capelli se dovesse essere venduta con quelle
0: di
1: coincidenze. Torniamo ancora con qualche vocale che continuano ad arrivare.
9: Per me non esiste nessun giocatore incredibile, Ildiz compreso. Se ti arriva un'offerta da 100 milioni, qualunque società italiana, noi e tutte le altre, non sono in grado di dire no. O sbaglio, Claudio?
1: Beh, forse su Ildiz il discorso è un po' diverso, sai Claudio, perché la Juve ci ha costruito sopra anche molta dell'immagine del presente, mi viene da dire anche del futuro, un ragazzo di 20 anni con la maglia numero 10 sulla schiena e la fascia da capitano così giovane, cioè andare a vendere Ildiz sarebbe andare a smontare l'ennesimo tassellino di quei passettini che stiamo provando a fare per risalire da questa situazione in cui ci siamo trovati invischiati da anni. Non credo che possa essere l'anno della vendita di Ildiz, a meno che non sia lui a chiederlo, ma non mi sembra che sia neanche questa la situazione.
0: Anche perché 100 milioni sembrano tanti, ma se tu pensi a tutto l'indotto di Ildiz, perché alla fine un tifoso della Juve, un ragazzino che va allo stadio, che maglietta compra oggi come oggi quella di Ildiz, non è che ce n'è altre che possono essere vendute, quindi c'è anche quell'aspetto lì.
1: Guarda, l'ho raccontato proprio subito dopo Juve-Fiorentina, che è stata l'ultima partita in casa, che ho proprio notato questa cosa qui mentre io salivo verso, io sono in secondo anello a nord, no? Quindi c'è la salitina da fare per chi ha il secondo anello, lo sa. E vedevo le spalle di quelli davanti a me, avevo 5 ragazzi con la maglia della Juve e 4, uno non aveva il nome, gli altri 4 avevano il 10 di Ildiz.
0: Certo.
1: Quello fa tantissimo.
0: Fai presto a fare 100 milioni così, perché noi ogni maglietta sono...
1: quelle originali più di 100.
0: Che sono quelli che entrano nelle casse della Juve, perché le altre diciamo che entrano e non entrano nella cassa della Juve. Quindi sicuramente c'è quello, più il discorso di immagine che è molto importante. Poi mi pare che John Elkann su questo abbia un vincolo filiale, diciamo così, nel senso che suo figlio mi pare che sia particolarmente innamorato di Ildiz, e quindi magari papà non glielo tocca, a prescindere, poi magari negli anni vedremo, però non adesso, perché venderlo a 20-21 anni secondo me è un po' una follia, perché se già te ne offrono 100 adesso, aspetta ancora un po', che magari anche lo vendi più caro se lo devi vendere, diciamo così.
1: Mi fa molto ridere Giovanni dal Brasile che dice non cedibili per stima Kalulu, Ildiz e McKennie, non cedibili per disperazione, quindi senza mercato, open da Cabal e Copmainers, è molto molto carino.
0: Oh, invece Lorenzo dal Barano Nazionale dice ma le trattative diciamo avviate, cosa succede? Che vanno avanti, non è che è cambiato il mondo, anzi magari Cannavari riaccelererà anche, perché ha il modo di farlo, insomma, perché,
1: no, anche perché se l'idea è accontentare Spalletti se ci sono delle trattative richieste da Spalletti, bisogna che Carnevali si infili in quelle e le continui a portare avanti.
0: Sì, e credo che possa dare un'accelerata piuttosto che non una frenata. Invece Claudio da Bergamo ci dice: troppa grazia del Piero e Platini, già avere un dirigente come Carnevali che parla italiano, che ci rappresenta nei palazzi che contano e si faccia sentire a fine partita quando subiamo qualche torto, è già un grosso passo avanti. E questo è un altro aspetto che sicuramente, come lì, a parte diciamo l'incazzatura di San Siro insieme a Chiellini, non è uno che è andato a puntualizzare quando era momento, ma neanche tanto Chiellini.
1: Ma lo stesso Giuntoli anche, no? Ci si lamentava anche di quello di Giuntoli, che anzi quando era stato preso si diceva uno comunque una figura importante, presente, che va negli spogliatoi, che va in campo, eccetera, eccetera. Alla Juve non lo ha praticamente mai fatto, se non quelle classiche interviste pre-partita in cui diceva tutto e niente, perché tanto nel pre-partita ancora la partita non si è neanche giocata, quindi si parla del sé e del ma.
0: Sì, ripeto, comunque che Carnevali si è introdotto nei palazzi, come ci dice il nostro amico, molto più che non come lì, questo mi sembra abbastanza scontato, e qui magari essere stato diciamo nella scia di Marotta può averlo aiutato ad avere anche rapporti solidi con chi decide nel calcio italiano, e questo potrebbe essere un'idea. Leggo volentieri Fabio da Roma. Dalla Montinassa, questa poi te la spiego, diceva: perché non prendere un Falcone che costa poco e bravo, sta uscire nell'area piccola anche sui corner, cosa che non abbiamo più visto con i nostri. Guarda, su Falcone non lo so, perché contro la Juve giocano tutti benissimo, poi se guardi la parte dello stesso giocatore con la Roma, per esempio, faccio l'esempio di Falcone che mi viene in mente, non è lo stesso, non lo so, io andrei più su giocatori di sicura affidabilità anche internazionale, che abbiano già avuto un certo tipo di carriera, di pressione eccetera. Montinassa, caro il mio Dario, una cosa che io con
1: spiegami
0: il nostro il mio collega che adesso non è più qui in radio, dicevamo sempre che d'estate la Juve dovrebbe fare una Continassa in montagna per i ritiri,
1: okay.
0: A Bardonecchia, a Sestriere, eccetera, e fare la Montinassa, cioè un centro sportivo per evitare trasferte, infortuni, eccetera. E quindi è un'idea che era venuta a Marco Spadavecchia nello specifico, e quindi è sua la Montinassa, e quindi citazione.
1: Tra l'altro l'altra cosa che vorrei capire è perché, cioè la cosa che mi piacerebbe chiedere a Spalletti un domani è se è proprio convinto di fare le trasferte in giornata, a proposito di trasferte che dicevi.
0: Sì, dipende anche dalla lunghezza
1: delle trasferte. Io continuo a pensare che comunque scendere da un pullman o da un aereo, fare l'allenamento e poi la partita, comunque un po' di mollezza nelle gambe te la lascia nell'arco della giornata stessa. Io questa scelta di fare la trasferta nel giorno stesso della partita non l'ho capita, se non in condizioni particolari come sappiamo essere quella di Napoli, che tanto vai lì e non ti fanno dormire, cioè quella trasferta lì lo capisco. Ma che sia diventata la regola fare la partenza il giorno stesso della partita, secondo me fisicamente è difficile da sostenere.
0: Che poi... sì, però è anche vero che la Juve non è che ha sbagliato quelle partite lì, ha sbagliato quelle di mezzogiorno innanzitutto, non so perché questa cosa di mezzogiorno destabilizza la Juve.
1: Ma storicamente tra l'altro.
0: Perché col Como era mezzogiorno, con la Fiorentina era mezzogiorno, una volta mezz'ora più, mezz'ora in meno, e quindi ha sbagliato quella in casa la Juve, la tragedia è quella.
1: Quello è vero.
0: Non tanto le trasferte, quindi probabilmente si può fare... su quelle lunghe, diciamo così, o difficili da raggiungere, forse è meglio muoversi per tempo senza aspettare che vada tutto bene, perché poi basta un contrattempo.
8: Quindi ha ragione Vardi.
0: Vardi, sì. Lui. Sì, sì. Oh, credo che possiamo andare al notiziario, vero Vardi?
1: Assolutamente.
2: Andiamo. Colpo gobbo.
11: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Un memorandum di intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
13: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Fuce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
14: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
13: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
14: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
13: Il calcio. Ora è ufficiale, Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali, il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua, tempo di musica, seconda ora, mi sono fatto spiegare cosa diceva Di Vardi prima, il buon Manuel dice che la sua teoria è che quella invece che non dare troppa pressione ai giocatori prima della partita può aiutare, cioè avere quel giorno in più per stare a casa, pensare ad altro, arrivare meno carichi, meno stressati, diciamo così, la partita e quindi avere una prestazione migliore. Questa è l'idea di Vardi e credo che sia un po' anche l'idea di Spalletti, visti i giocatori della Juve che non hanno il problema di essere, diciamo, dei nottambuli o dei giocatori un po' filibustieri, diciamo così, ma anzi forse hanno il problema opposto, che sono troppo buoni, troppo ligi, e poi se aumenti le pressioni forse vanno un po' in difficoltà. Poi ripeto, questo campionato ha detto che la Juve se l'è giocata male in casa, non tanto fuori casa, quindi
1: Ecco, per esempio vedo Beppo 72 che dice: scusa, se sono pessimista, troppi giocatori non da Juve, giocatori che sudano per la maglia non ne vedo, per me sono tutti cedibili, sempre in risposta al tema che abbiamo lanciato prima del notiziario, no? Ed effettivamente quello è un po' quello che ha fatto cascare le braccia ai tifosi nelle ultime giornate, soprattutto nella partita con la Fiorentina, che poi è quella che ci ha buttato fuori dalla Champions League fondamentalmente, no? Perché quella sconfitta in casa, con quella prestazione in casa, perché l'abbiamo già sottolineato più volte, i tifosi quando hanno visto le partite anche perse, e penso al Galatasaray dove lì vinci però vieni buttato fuori dalla Champions eccetera, hanno riconosciuto ai giocatori l'impegno, la voglia, il sacrificio, il tentativo di ribaltare le situazioni. Quella con la Fiorentina sembrava proprio una resa, nel senso che è una partita che dovevi vincere per mantenere la posizione e la perdi addirittura in casa contro una squadra che non aveva più niente da chiedere al campionato, era già salva, era lì giusto solo per togliersi lo sfizio di battere la Juve in casa e purtroppo lo sfizio se lo sono tolto.
0: Sì, non che fosse un'impresa epica vista come è scesa in campo la Juve, però ripeto, soprattutto Spalletti o chi per lui deve pensare a qualcosa per le partite di mezzogiorno, perché sono un problema serio. Io non so perché a mezzogiorno uno debba giocare peggio che alle 8:45 di sera, però è quello che è successo non solo quest'anno, tra l'altro, è una cosa abbastanza che si ripete nel tempo. Quando c'è la partita di mezzogiorno bisogna sempre fare molta attenzione. Stefano da Bologna: spero venga valorizzato qualche giovane della Next Gen e poi spero maturi Turam, questo lo speriamo tutti. Sì, sulla Next Gen ci sono, penso, Faticanti, che è stato anche lanciato in nazionale per qualche minuto da Baldini, e poi l'esterno che si chiama Puchka.
1: Infatti secondo me
0: i due nomi credo che siano questi
1: che
0: qua,
1: che siano quelli più importanti sono quelli, anche perché Puchka, anche nell'ottica di un'eventuale voce di partenza di Cambiaso, potrebbe essere interessante. Ci fa vedere Manuel
0: il
1: che
0: comunicato
1: arriva,
0: ufficiale
1: comunicato
0: sì,
1: ufficiale
0: sì,
1: dal sito della Juventus: Giovanni Carnevali nominato nuovo amministratore delegato e direttore generale del club, quindi AD e DG contemporaneamente,
0: quindi Emoji e Giraudo assieme
1: esatto,
0: diciamo. Traduciamo
1: e la spending review ne fai due.
0: Assolutamente.
1: E questa è Bianconera News, il nostro sito chiaramente di riferimento.
0: Tutto Juve,
1: scusami. Sì, siamo sempre in famiglia, c'è anche il tuo faccione.
0: C'è anche il mio faccione lì che compare, ma è più bello. Guardate
1: destra.
0: Quello di Carnevali che è meglio.
1: Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, il comunicato, le parole della D: sono orgoglioso, ringrazio Elkan e Comolli, ho deciso io di lasciare il club. Questa è almeno la dichiarazione ufficiale rilasciata dall'ormai ex direttore della Juventus.
0: Sì, a fronte di un incentivo di 850.000 euro, mi sembra, però una decisione, diciamo, ben ponderata.
1: Se vogliono anch'io me ne vado con 800.
0: Diciamo, mi sembra quella
16: decisione. Deciso di andare via.
1: Guarda, purtroppo mi stanno chiamando, devo andare.
16: Vorrei la buona uscita, sì, prego, si accomodi.
1: Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, diceva qualcuno.
16: A me direbbero, vorrei la buona uscita.
0: Prego.
1: E apro la porta. Sì, il suo posto è là.
16: Buona uscita.
0: In linea di massimo sembra quelle decisioni spintanee,
1: esatto,
0: diciamo così,
1: esatto,
0: in linea
1: esatto,
0: di massimo. Dunque, Michele da Gorizia: sì, ci aspettavamo una mossa da parte di John Elkan, che lui ha fatto la mossa a Kansas City, e tanti saluti a Comolli. Adesso speriamo solo che il compare del presidente dell'Inter faccia sfoggio di tutta la sua arte manageriale, conduca la società su sentieri più tranquilli. E questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Lo saprà anche lui, caro Carnevali, lo sa anche lui che adesso la vicenda del compare di Marotta Per un po' dovrà essere più forte anche di questo, insomma.
1: Vito da Pisa, ciao Vito, buongiorno. Parlavate di trasferte in giornata. Sapete dirmi perché non si usa più il risveglio muscolare fatto in tempi di Allegri e visto fare anche dalla Next Gen a Viareggio? Andati dall'albergo al campetto 10:30-12, mentre questo dicembre a Pisa arrivate all'aeroporto 10:45, trasferta di 15 km a Tirrenia, arrivati verso le 12, barricati in hotel fino alle 19:15, ripartenza in pullman senza nessun allenamento mattutino. Perché poi c'è quello, no? I tempi poi sono da gestire in maniera ovviamente completamente diversa, non lo so.
0: Magari c'è una palestra nell'hotel, guarda, questo posso dire, un pochino di attività sicuramente lo faranno.
1: Però non fai campo così, non fai campo.
0: Non so quanto se, evidentemente Spalletti non ritiene quello il momento in cui si prepara la partita, ma io sono dell'idea che appunto la partita si vince in settimana con gli allenamenti, però è anche vero che questa squadra ha dei grossi limiti caratteriali che il nostro amico Bruno Di Cuneo ci ricorda. Più se ne vanno meglio è, mi riferisco ai signori che si fanno prendere dall'ansia per il quarto posto, e questo è stato il vero problema di quest'anno, cioè il braccino che è venuto per un obiettivo che quando sei alla Juve insomma lo devi considerare addirittura al ribasso, insomma, neanche il
1: ma
0: minimo,
1: che l'aggravante della situazione è che ce l'avevi lì, no? Perché c'è stato un momento che avevamo 5 punti di vantaggio su quelle dietro e siamo riusciti a buttarlo via. C'è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Ringraziamo Forza Onore che ci dà a me del poeta e a te del mito.
0: Vabbè, allora noi prendiamo tutto, vai. Caro Forza Onore.
1: Ci sono dei vocali ancora, Manu, vai a sentire.
17: Ciao ragazzi, Massimo da Trento.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
17: Adesso con l'arrivo di Carnevali e Spalletti, credo che non avrà più alcun alibi. Mi è riferito al fatto che se inizierà la stagione con i giocatori che gli avranno comprato o gli avranno venduto, accetterà quanto gli proporranno, e altrimenti, se non gli andrà bene, darà le dimissioni, visto che anche lui è responsabile del fallimento dell'anno scorso.
0: Sì, diciamo che c'è poco da aggiungere.
1: Sì, anche perché lui ha avuto si è già giocato tra virgolette il jolly del rinnovo prima di raggiungere del raggiungimento dell'obiettivo
0: senza raggiungere,
1: che non ha raggiunto, esatto. Quindi insomma, sicuramente lo dicevamo anche prima, no? Ci saranno ancora più fari puntati proprio su Spalletti in questo mi viene da dire avvio di stagione, no? Perché poi sai, in questo momento davvero, se poi da lì a Natale non dovessero andare le cose come ci si aspetta, e parlo anche dell'Europa League, perché la Juve deve partire per l'Europa League per arrivare almeno a giocarsela, no? Non dico vincerla, perché poi vincerla ci sono tanti fattori, ma almeno a giocare per arrivare in fondo, perché se tante volte abbiamo detto, io per primo, che la Juve non è pronta in questo momento per competere in Champions, e quindi forse per andare e sapere che esci, se va bene ai playoff, forse è meglio fare
0: gli ottavi, magari li puoi farne una volta, così dipende come ti gira.
1: In Europa League devi puntare ad arrivare in fondo, poi in fondo a volte la vinci, a volte no, però sicuramente non puoi pensare di fermarti agli ottavi di finale, e io mi aspetto una Juve che salti playoff all'Europa League, no? Cioè che arrivi nelle prime 8, perché altrimenti davvero è già un mezzo passo falso quello.
0: Sperando che Ceferi smetta di mandare arbitri di un certo tipo, il Ceferi o chi per
1: che
0: lui.
1: Che Ceferi smetta di mandare arbitri.
0: perché se li manda lui alla Juve, sappiamo già.
1: Facciamo l'autoarbitraggio come si fa con i bambini, che forse è meglio.
16: Seguito la Corea?
0: La Corea ha vinto 2-1.
1: Ho visto che ha vinto in rimonta, ma non so.
16: Ma c'era il capitano Kim Min-jae. Non interpretate male.
0: No, se si chiama così, si chiama così.
1: Certo.
16: Che è un nostro obiettivo, no?
1: Certo, è un obiettivo di mercato un po' di tutti, credo.
0: Gianluca da San Marino, usciamo da questo cul-de-sac, diciamo così. Secondo me nelle scelte della proprietà potrebbe contare molto la motivazione familiare, la passione anche dei figli di Elkan. Può essere che questo asset delle imprese della famiglia sia molto legato alle passioni, ma anche alle prospettive future di gestione, qualcosa da preservare per i figli, sì, ma io credo addirittura, una cosa che dico ogni tanto, non ho nessuna prova di quello che sto per dire, ma è una sensazione che ci siano proprio dei vincoli testamentari, nel senso che comunque secondo me la Juventus, il buon avvocato, abbia pensato di tenersela in famiglia a prescindere, e quindi fate quello che volete, ma la Juve non la vendete. Questo potrebbe essere anche, se volete restare a capo della, della baracca, che non, non è solo Juventus, perché Exor vuol dire tantissime altre cose oltre alla Juventus. E quindi io ho questa sensazione, ripeto, poi magari non è vero, magari sì, però sicuramente che ci sia un legame diverso rispetto ad altre cose, sicuramente sì. E allora andiamo subito con, eccolo, Gianni Balzarini. Vai, ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
18: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti rubiamo dal mestiere di... Dove sei, davanti alla Continassa?
18: No, per la verità ho lasciato la Continassa, sono quasi arrivato a Tutto Sport perché ho un'intervista con il signor Masciago.
0: Ah, hai capito.
1: uno a caso.
0: Esatto. Uno a caso. Allora, che ci dici di Carnevali? Tutto fatto, d'accordo? Prospettive? Sei... Secondo te un passo avanti, un passo di lato, non so come lo definisci?
18: No. Allora, è un passo avanti sicuramente, perché tutto ciò che viene dopo Comolli, senza voler infierire per carità, ma credo che si possa dire che sia un passo avanti, nel senso che lui purtroppo, per la sua inesperienza col campionato italiano, per certe sue convinzioni, ha fatto un passo indietro l'anno scorso, e quindi diciamo che la Juve parte intanto da un dirigente italiano, ed è una cosa fondamentale. Da un dirigente, al di là di essere una persona squisita, perché lo conosco personalmente da anni, è molto competente, però non ha mai avuto esperienze di grandi società. Questo non significa che non sia all'altezza del ruolo. Mi sembra molto motivato, molto contento, molto orgoglioso, e anche perché va ad approdare in una delle società più importanti del mondo, che si dica, che se ne dica, anche se non vince da tanto tempo. E quindi io dico che non ha molto tempo, ecco, per lavorare, non ha pianificato il mercato con la società. Fino all'altro ieri si era occupato dell'arrivo di Aquilani,
0: Salvi
18: Aquilani.
1: Ufficializzato poco fa, tra l'altro.
0: Esatto.
18: E quindi in bocca al lupo, naturalmente, però credo e ritengo che sia una persona molto competente.
1: Gianni, posso chiederti una cosa? Sicuramente sono le sue competenze, ovviamente, come anche scopritore di talenti, eccetera. Ma può essere una scelta anche comunicativa quella della Juventus, dopo un Comolli che non parlava quasi mai, dopo un Giuntoli, lo dicevamo prima con Gigi, che ci si aspettava più presente, poi invece era molto dietro le quinte? Carnevali è uno a cui anche piace farsi vedere, mettiamo detta un po' con le molle, chiaramente.
18: Sì, può essere anche uno degli effetti collaterali o di ciò che ti dà il pacchetto, ecco, prendendo, prendendo Carnevali. Sicuramente è un uomo che si sa districare molto bene anche dal punto di vista dialettico, anche dal punto di vista della comunicazione, insomma è uno che conosce la realtà italiana e che ha spesso trattato con le grandi società. Quindi il fatto di aver trattato spesso con la Juve, con l'Inter soprattutto, forse un po' meno col Milan, comunque ti dà l'idea, ti dà un'infarinatura di quello che pensa la controparte, un po' come il portiere che conosce il difensore e il difensore che conosce il portiere, insomma. Per cui credo che abbia tratto sicuramente vantaggio da tutte queste sue esperienze. Sa benissimo che un errore al Sassuolo è perdonato, un errore alla Juve è... la prima volta si dice ni e la seconda volta si dice no. Ecco.
0: E poi soprattutto che le plusvalenze al Sassuolo le può fare, la Juve deve fare molta attenzione a come le definisce. Ho visto che oggi già è cambiata la parola, è diventata valorizzazioni, sappilo.
18: Valorizzazioni, sì.
0: Chiamiamole... Sì,
18: è un po' come la storia di una squadra che perde due finali in tre anni e ti dicono ma l'importante è arrivare, invece quando le perdeva la Juve
0: se no fino al confine, come si dice.
18: Esatto.
0: No, invece l'ultimo, il rapporto con Spalletti, come lo inquadriamo?
18: Ma guarda, io ho, per caso sui social è spuntata un'immagine di un abbraccio tra lui e Carnevali a bordo campo, credo proprio a Sassuolo Juventus di quest'anno. Da come era vestito Spalletti direi che era Sassuolo Juventus di quest'anno. E ho notato questo abbraccio e questi sorrisi molto cordiali, e quindi in sostanza, insomma, diciamo che non ci sarà lo stesso rapporto che c'era con Comolli.
1: Diciamo,
0: ci sarà un rapporto
1: Ronaldo De Ligt, no? Nel senso, esatto, Ronaldo, esatto, che abbraccia e si porta De Ligt. Una cosa invece ancora al volo, Gianni, scusami, gli obiettivi di mercato rimangono gli stessi, però questo credo che sia importante.
18: Questa è una bella domanda. Allora, i tempi a disposizione di Carnevali, che tra l'altro deve racimolare una certa cifra prima del 30 giugno, non sono ampi, no? Direi che sono piuttosto limitati. e quindi io credo che lui darà corso o proverà a dare corso alle trattative già messe in piedi, soprattutto quelle in uscita. Per quanto riguarda quelle in entrata, ma sai, non escluderei che magari ci mettesse del suo, visto che lì c'è un pochino più di tempo a disposizione. E adesso so che intriga molto anche la questione Vlahovic, no? Che era stato, diciamo, mandato via
0: congedato da Comolli.
18: Si è venuto a sapere che proprio tra i due non c'era nessun tipo di rapporto, che anzi Vlahovic proprio non avrebbe mai voluto parlare con Comolli. E il fatto che sia andato via Comolli, diciamo, quantomeno come passaggio logico, ti può far pensare che ci possa essere una clamorosa riapertura o un tentativo di riapertura della trattativa. Se mi chiedi una percentuale ti dico, se l'altro ieri era zero adesso ti dico forse anche un 10%. È sempre una percentuale bassa, insomma.
0: Sì, sì, poi sì. Magari chiedi a Guido Vacciago come era la storia dello spogliatoio, perché sono, esatto, è tutto sporco, l'aveva tirata fuori quella dello spogliatoio con Vlahovic, insomma, esatto, qualche rottura, esatto, perché quello, esatto, è l'altro aspetto. Datene il presente. Grazie per essere stato con noi, Gianni.
1: Grazie,
0: vai,
1: mille.
18: A voi
0: e buone cose. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Oh, Gianluca da San Marino giustamente dice: Carnevali non ha avuto esperienza in grandi società.

0: pesante se a 67 anni non sei ancora stato in una big, no? Questo potrebbe essere, diciamo, il rovescio della medaglia.
1: Oh, questa è bella. Il nostro amico Enzo.
0: Sì.
1: Sono a casa con la febbre, ho dormito da mercoledì notte a tutto giovedì. Mm. Mi sveglio, guardo notizie Juve e mi chiedo, ma sono stato in coma un anno? Non si può negare che a giugno comunque la Juve non ti fa annoiare. È quello vero. Che dicevamo anche noi. Cioè, sicuramente, guarda, a giugno non c'è il campionato, non c'è ancora il mercato, ma siamo fiduciosi che qualcosa da dire lo troveremo. Abbiamo trovato altro che da dire in quest'estate. Eh sì.
0: Gianni da Valle Lucania, ciao Gianni, ben trovato come sempre. Il problema di Spalletti è che spesso è da troppi giorni di riposo in settimana, credo. Sul qui, tema, della, sì, della giornata di trasferta, no? La scorsa stagione anche tre volte, cioè anche tre a volte, squadra in modalità riposino di bellezza molto spesso, allenarsi gente, dice Gianni.
1: Sì, diciamo che uno come Conte quel cose lì non le fa, Spalletti le fa.
0: Cioè l'allenamento invisibile.
1: L'allenamento invisibile nel concetto di calcio di Conte non ce lo vedo, in quello di Spalletti ci sta, ogni allenatore ha fatto modo suo, ma ribadisco, penso che la Juve abbia perso delle partite in casa senza motivi di riposo, di cosa, ma perché proprio non aveva i cosiddetti, fondamentalmente, nel senso che poi alla fine è quello che ha fatto la differenza rispetto a quelle che, non rispetto all'Inter che ha vinto il campionato, ma per arrivare a seconda o sesta quest'anno la differenza, sì, la faceva, sì, che in alcuni momenti doveva fare la cosa giusta, non è questione di riposino o di ritiro pre-partita, eccetera. Secondo me è mancato proprio quello, è una cosa che un giocatore o ce l'ha o non ce l'ha, e quindi visto che questa rosa non ce l'ha quella caratteristica, ce la devi mettere col mercato mettendo giocatori che quelle caratteristiche lì ce l'hanno. Hanno dimostrato di averle negli anni in piazze importanti. Penso a quella dell'Atletico Madrid con Simeone, di sicuro è uno chiaramente visibile, di nuovo non penso che lo concepisca, ma soprattutto che trasmette ai giocatori tutti un certo, quindi Sorloth si è abituato a lavorare con Simeone, mi aspetto che abbia un certo tipo di atteggiamento. Di approccio,
0: tra l'altro ringraziamo Manuel perché mentre parlava Gianni Balzarini ha tirato fuori proprio la foto a cui faceva riferimento Gianni, cioè quell'abbraccio
1: con quello sguardo particolare, di Spalletti a Carnevali.
0: Per chi ci sta vedendo anche in radiovisione, insomma, abbiamo avuto modo di visionare la foto, mi sembra, eccola qua. Vedevo Manuel che smanettava per rimettercela in ordine. Io scherzavo, ma fino a un certo punto, no, il richiamo di Ronaldo su De Ligt poteva un po' forse ricordare questa immagine.
2: Lucianone con quel sorriso vince sempre.
0: Esatto, un po' marpione.
1: Ha cercato di portarselo dalla sua parte, diciamo così, cioè, evidentemente c'è riuscito. Poi Francesco D'Orbino, io ho sempre considerato come lì non da Juve, però adesso che abbiamo un DG di livello non buttiamolo subito nel calderone dei non adatti. Marotta comprò Martinez e Motta al primo anno, questo è vero. Dopo sappiamo dove è arrivato, forza Juve, speriamo torni Andrea, e che era l'altro che con Marotta aveva sbagliato il primo anno.
0: Certo.
1: Poi è arrivato allo stadio e da lì è cambiata un'altra storia.
0: Ci sono altri vocali, Manu?
2: Sì, anche qualcun altro è arrivato.
0: Sì.
1: Non ce li mandi in onda, questa era la domanda successiva, grazie.
3: Buongiorno professore, Bruno Acuneo.
0: Ciao Bruno, eccolo.
3: Diciamo che la serie dei Carnevali è una buona scelta, secondo me, calcisticamente è un buon dirigente. E poi secondo me è uno che ha un po' le mani nella politica calcistica, che noi abbiamo tanto bisogno perché siamo bistrattati. Vedi Luigi, quello che scrivi sempre giustamente te, ne abbiamo veramente scatole piene di questa federazione che quasi ci odia. Perciò magari con lui riusciamo a farsi valere un po' di più, questa è la mia speranza. E per il resto vediamo che cosa, come comincerà, cosa farà, che campagna acquisti porterà a casa, non lo so. L'importante è che si ritorni un po' anche all'italianità e a farsi sentire. Io pretendo veramente di farmi sentire, che non ci lasciano sempre noi tifosi in balia delle onde che ci portino via. Ecco, bisogno di un dirigente che sappiano farsi valere con tutti, perché ne abbiamo veramente la scatola piena di questi qua che ci fanno una per colore. Ciao.
1: Sì, diciamo che questo aspetto della politica sportiva sicuramente è uno dei temi che in questi anni ha pesato, compreso nell'ultimo campionato, perché sappiamo che, e poi sta venendo fuori anche da un'inchiesta, che l'uso del VAR è anche un uso politico del VAR, quindi a volte i punti disposti veramente l'obiettivo
0: con il frame
1: o fai finta di vedere una cosa o di non vederne un'altra, eccetera eccetera, quindi avere un po' di peso specifico lì aiuta, e sicuramente Carnevali ne può avere più di come lì, questo è poco ma sicuro, ma in generale in Italia credo che sia quelli tra quelli più inseriti, insomma.
0: Però se poi ti tirano fuori lo step on foot laterale,
1: no, quel rigore su McKennie a San Siro è laterale, il direttore è laterale, quello di Fantozzi,
0: e quindi non, esatto, quello esatto, lì. Esatto.
1: Oh, no, Stefano, quello da Ciampino invece si aspetta da Carnevale.

0: Ali, Conè e l'Orientè.
1: L'Orientè ce l'ha già citato qualcuno prima e non è neanche la prima volta.
0: Carmelo.
1: Ah, ecco, sì. Che dicevo, non è neanche la prima volta che viene associato, a, però come no, non come, diciamo, acquisto di riferimento, ma come acquisto, diciamo, accessorio della Juventus, anche se nella Juventus di oggi forse potrebbe essere anche qualcosa di più che una riserva.
0: E poi c'è un nome che mi frulla per la testa, di cui non sono entusiasta, ma che potrebbe essere un nome di questo mercato, che è Frattesi. Che
1: sì, anche un altro
0: Carnevali,
1: che di cui si parla.
0: Sicuramente lo conosce bene, ci aveva fatto... ai tempi si poteva dire, perché era del Sassuolo, una bella plusvalenza con l'Inter e poi chissà, magari, ecco, sicuramente il suo giro ne ha, che debba la Juve tornare a essere un po' più italiana, sì, ma non troppo, perché poi di giocatori italiani forti che alzino il livello da subito e che abbiano quella personalità che chiede Spalletti, che è necessario che la squadra abbia, non mi pare che ce ne siano tantissimi in giro e quei pochi sono difficile da schiodare da dove sono, insomma.
1: Senti, Paolo da Firenze pone l'accento su un'altra questione. Buon pomeriggio, su Vlahovic e lo spogliatoio. Quale spogliatoio, ci dice Paolo? Quello fatto di gente a cui annullano un gol di testa regolare con la Fiorentina e nessuno batte ciglio? Parlo del texano, che aveva effettivamente fatto gol, che poi pare fosse buono, e del capitano in primis, gente di Serie B addirittura, dice, nemmeno un leader lì dentro. Questa si è sentita, no? La mancanza di un trascinatore, Gigi.
0: Sì, più di uno ce ne vorrebbe. Sì. Sicuramente in questa squadra, per dire, adesso Locatelli capisco che tecnicamente non esalti praticamente nessuno, però è uno che, a cui non puoi rimproverare di non aver dato il massimo in una partita, ecco. Dopodiché in effetti questa squadra, come ha detto Spalletti, ci vorrebbe più facce da puntini, nel senso che comunque tu vedi cosa succede ad altri quando annullano un gol o prendono una decisione dubbia. La Juve sembra rassegnata ad accettare qualunque cosa, e questa parte sicuramente dall'alto, ma anche dei giocatori, che tanto tu prova a farlo quando hai davanti Nedved, quando hai davanti Mandzukic, cioè credo che anche l'arbitro ci pensi bene prima di farlo, mentre a questi qui sembra quasi che rubino le caramelle ai bambini, insomma.
1: Stavo leggendo queste dichiarazioni di Infantino, che simpatico. Se sono vere sono abbastanza agghiaccianti. Godiamoci questa prima edizione a 48 squadre, anche se in consiglio stiamo discutendo dell'allargamento a 64, forse così l'Italia riesce a qualificarsi, altrimenti arriviamo a 208, così si qualifica di sicuro. Insomma, non è che è proprio la toccata pianissimo, eh?
0: Beh, fa bene la Gazzetta dello Sport a dargli l'editoriale,
1: certo.
0: Che se lo merita Infantino dopo aver usurpato la portona di Platini, cioè invece di fare approfondimenti su come è arrivato il potere Infantino, gli danno la prima pagina, ma quelle sono scelte editoriali che non commento. Quello che commento invece sono le parole di Infantino, perché vorrei ricordargli che il mondiale di calcio non è l'Olimpiade. Al mondiale di calcio ci devono andare le nazionali più forti. Non, solo che lui invece, per avere il voto dell'Iraq, piuttosto che di Sao Tomé, piuttosto che di Curaçao, questi qua, si porta dei nazionali che meritano tutto rispetto, per carità, perché ci sono andate. Però non sono sicuramente paragonabili a quelle europee o anche asiatiche, per esempio la Russia. Tanto parlano dell'Iran. Ah, che bravi che abbiamo fatto in Iran. La Russia avrà una scuola calcistica superiore a quella dell'Iran. Però lì la politica è tutto sempre molto, diciamo, fumoso, quello che fa Infantino, e soprattutto molto politico, legato al fatto che lui si piglia i voti di Sao Tomé e vale uno come l'Italia.
1: Esatto,
0: quindi...
1: come l'Iran e come la Russia.
0: Esatto, è quello.
1: A fra poco!
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comollini non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. Annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto, con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato 2 sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E andiamo,
1: ci siamo,
0: ultima
1: ci siamo.
0: Tranche anche per oggi, venerdì 12 giugno, non sono marcato.
1: Cioè va via come... quell'altro va di Brasile, tu mi manda via come lì e mi dici tranche.
0: E in onore di un saluto, diciamo così.
6: Ma stasera gioca West?
1: Aspetta che adesso ti dico.
0: Anche il Canada gioca anche David.
6: Stati Uniti stasera.
1: Partite mondiali.
0: Secondo me c'è 2026, anche
1: Canada, Bosnia e Herzegovina alle 21, tra l'altro, quindi anche facile da seguire. Stati Uniti Paraguay alle 3, per cui per di stanotte.
0: Per lui
1: quindi...
0: che balla a carnaval esatto. Fino alle 3 di notte,
6: se sono sveglio volentieri.
0: Ti guardi esatto. Mac.
6: Però Johnny Magia me lo guardo. Magari fa 20 gol.
1: Esatto, esatto. E poi domani se c'è nella notte fra sabato e domenica, che potrebbe essere interessante, perché poi solo tra virgolette a mezzanotte c'è Brasile Marocco, che potrebbe essere interessante.
0: Interessante Brasile Marocco, perché Marocco
1: nella notte fra sabato e domenica domenica a mezzanotte, magari un primo tempo, se lo si riesce anche a vedere.
0: Forse. Invece Mirko da Sabaudia dice: unico consiglio che mi sento di dare a Carnevali, non prendere Frattesi. Immaginiamo, ecco, nello spogliatoio con McKennie, che pare abbia avuto una storia con la sorella di Frattesi. Questo potrebbe essere un un legame familiare, diciamo. Bisogna poi vedere McKennie quanto è bravo con le ragazze, questo non lo so.
1: Non lo so. Però insomma, c'è questa
6: la scena.
1: C'era questa voce effettivamente di McKennie e della sorella.
0: E ho visto che con Frattesi ho fatto venire mal di pancia a qualcuno, ma a me stesso, perché alla fine mi è venuto in mente, proprio perché ogni tanto sai che dice Frattesi Juve, così
1: sì,
0: non
1: sì,
0: vorrei
1: sì,
0: mai
1: ma
0: che adesso
1: che si è detta...
0: però io non sarei felicissimo come il nostro amico anche Stefano da Ciampino, che dice che deve prendersi un biocchetasi quando sente quel nome. E quindi no. Invece hai visto Cinzia, la nostra collega,
1: aspetta, sono, che ti perdo,
0: sono prof di latino e greco, prendete anche a me a fare la trasmissione. Eccola. Prof con voi, ma sì, Cinzia,
1: certo,
0: come no, Ubi Maior, direi.
1: Tu cosa insegni?
0: Io italiano, storia e geografia, lui, ma quindi con te completiamo
1: con te
0: proprio
1: il pacchetto,
0: tutto lo scibile.
1: Latino e greco, quindi è classico, evidentemente,
0: classico, certo,
1: perché greco c'è solo lì. Io vado di scientifico, Gigi va di medie,
0: io te li preparo.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: tu ce li cucini e noi poi li sobbolliamo.
0: Diciamo che con me finisce la festa, glielo dico sempre, ragazzi, con la terza media, la festa è finita, adesso iniziate a fare sul serio.
1: Esatto. Così. Devo vedere tutte le sue meraviglie, mio padre è sbalordito, poi sono tornato a casa, diciamo così, Lessi, ho sempre seguito la Juve, mi sono perso un pezzo dell'inizio del messaggio, Max, che dice: ho sempre seguito la Juve, tante cose
0: forse
1: non mi sono
0: poi
1: andate,
0: l'ha rimandato
1: tante.
0: Dopo sono Massi da Imola, volevo solo dire che tagliando corto ho seguito la Juve in ogni dove, ho sofferto oggi, gioito, non ho condiviso, ma ragazzi, l'eventuale ripresentazione di Vlahovic sarebbe per me una pugnalata al cuore, un po' più giù che fa più male, vi prego. Ma non darti le pugnalate da solo.
1: No, lasciali. E poi Marco da Richmond invece, ciao Marco, aprile 2020 ci fa un po' di cronistoria.
0: Sì, ecco, bravo, ogni tanto bisogna riordinare.
1: Aprile 2025, che è poi un anno fa,
0: è un anno, e due mesi.
1: Via Motta, arriva Tudor.
0: Che sembra passato un'eternità.
1: Via Giuntoli e arriva Comolli, rimane Tudor, mondiale per club e siamo solo a giugno. Poi esonero di Tudor, Brambilla per una partita, arriva Spalletti, fuori dalla Champions, via Comolli e nuovo DG Carnevali. Annata da Cardiopalma, hai ragione Marco, che ci segue tra l'altro anche da molto lontano.
0: Diciamo che ci auguriamo che i prossimi 14 mesi possano essere più tranquilli di questi e più lineari anche nei risultati, perché poi alla fine, se la situazione è questa, spesso i risultati sono poi quelli lì, nel senso
1: purtroppo.
0: Che se non... parte tutto dal manico, come dico sempre, se la società è solida e sa scegliere i giocatori forti, poi l'allenatore darà degli indirizzi di un tipo o dell'altro, però alla fine, se c'è società forte e giocatori forti, quello che dicevo spesso quest'anno, voi mettete Spalletti all'Inter, secondo voi non vince lo scudetto?
1: Certo,
0: che lo vince. Chi vuole la Juve non arriva meglio di sesto? Non credo proprio. Anzi,
1: l'anno scorso c'erano dei dubbi su chi vuole all'Inter, sulla permanenza.
0: Ma anche all'inizio di quest'anno,
1: sì.
0: Poi il calendario gli ha dato una manina, quello è un altro discorso, però...
1: Champions soprattutto, dove si dice, l'Inter ha punteggio pieno, ha giocato contro il Pizzighettone e il Poggi Bonsi.
0: Poi quando è iniziato con quelle serie le ha perse tutte.
1: Compreso il Bodo, che invece noi abbiamo battuto.
0: Il Bodo che ha vinto al freddo la sua a novembre. Anche tra
1: San
0: le
1: Siro,
0: cose,
1: tra l'altro, se non ricordo male, no? Mi sa che
0: ha vinto. Ma io dico che la Juve l'ha fatta giocare quasi a Natale,
1: in
0: mezzo al ghiaccio con le aquile. Lì, cos'è che ha detto Spalletti? Che c'è un parco con le aquile particolari. Là.
1: Ma io ricordo il video di Camillo che ci mandava il video da Bodo,
0: poverino,
1: che nevicava, che sembrava ci fosse la tormenta, quelle che si vedono nei film. E invece
0: bisognava giocare a calcio, in teoria. Però hanno fatto anche questo alla Juve col calendario quest'anno, tra le altre cose.
1: Eccolo qua,
0: grande Camillo da Bodo.
1: Vista il 12 di giugno con 45 gradi fuori fa ancora più effetto, però io guarda quanta neve aveva addosso, pensa come stava nevicando in quel momento,
0: con un campo sintetico, la neve, situazione ideale.
1: E gol di David, tra l'altro, se non ricordo male, aveva segnato Jonathan David,
0: mi sa che ha segnato tutte e due quella volta lì,
1: il riscatto
0: è vero, secondo me ha segnato tutte e due quella volta lì.
1: Abbiamo
0: il tapping da mezzo metro, ce l'ha fatta.
1: Tapping mi viene da dire.
0: Esatto. Sì. Perché lui ha fatto pochi gol. Open da quello, poi l'ha fatto con la Roma anche, mi pare, all'andata.
1: Sì. E poi basta, si è mangiato quello col Monaco.
0: Si è mangiato quello in casa, cos'era, col Como. Quello sono
1: troppi
0: pesanti.
1: Troppi ne abbiamo visti. Purtroppo.
0: Poi ha fatto quella terapia, visto che parliamo di open.
1: Sì, dei capelli.
0: Con i tubi, cosa si metteva nel corpo per gonfiarsi, non so cosa ha combinato lì, però non ha avuto grandi esiti.
1: Immagini che avevo rimosso posso da memoria che tu gentilmente mi hai proposto.
0: Ma io faccio del male apposta, o dico Frattesi o tiro fuori l'immagine di Open Day con i cosi, con i bobboni lì,
1: esatto, così, esatto. Ci sono ancora dei vocali, Emanuele, da sentire, sentiamoli. Dai, sì. Noi siamo qua. Ci siamo?
0: Niente. Ah, sei bloccato. Okay,
1: allora nel frattempo...
0: Intanto il Torino ha scelto l'allenatore, leggo Ignazio Batte, fino al 30 giugno 2028, tra l'altro Batte ha giocato.
1: Bravo, infatti
0: Toro,
1: stavo
0: credo.
1: Facendo mente locale e mi stavo dicendo un ex.
0: Ex giocatore.
1: In prestito dal Milan, credo vero? Che fosse. Sì, anche anch'io ricordo una cosa del genere.
0: Michele da Toronto ha un pensiero, dice, secondo voi Spalletti mangerà il panettone? Il fatto che Conte sia libero mi fa dubitare che Dio ce la mandi buona, quindi lui non sarebbe d'accordo, mi pare di dedurre.
1: Sono in tanti in realtà, ma guarda, in realtà... insomma, Conte credo che stia ripuntando alla nazionale, che è ancora senza CT, o meglio, c'è Baldini, che peraltro, per come sta facendo...
0: Sì, ha vinto due volte 1-0, ha lanciato dei giovani...
1: Sì, era di fatto l'Under 21, sì. più Donnarumma in porta.
0: Col portiere al centravanti, a proposito, esatto. Quanto contano, no?
1: Ok, segnaliamo ai nostri amici a casa di non mandarli, perché abbiamo un problema con i vocali, quindi non mandateceli perché non possiamo ascoltarli. Scriveteci così.
0: Scrivete,
1: possiamo leggere.
0: Traducete quello che avete prodotto vocalmente.
1: Esatto, tanto c'è anche la funzione ormai, no? Di fare delle leggi, converti l'audio in testo e poi ce lo mandate.
0: Ormai fa tutto da solo il telefono, tra un po'. Farà anche le telefonate, si autorisponde
1: a caso. No, io ho rischiato l'altro giorno, ho messo in tasca il telefono senza averlo spento e poi mi sono ritrovato con Satispay un pagamento che sono riuscito a bloccare all'ultimo secondo perché stavo mandando dei soldi a caso a qualcuno,
0: a gente, vabbè, esatto. Perché sei un generoso. L'altro Toronto, quindi lui si sta vedendo i mondiali, certo. Il nostro amico Michele,
1: o quantomeno con orari più umani
0: dei soprattutto nostri. Mi raccomando, David, no? Cerchiamo di fargli fare 2-3 gol nel girone degli eliminatori.
1: A proposito, su Twitch Killer Sorpresa 86, speriamo che David faccia 30 gol, così lo vendiamo a peso d'oro, no?
0: 30 è impossibile, ma se già fa 3 gol nel girone, per dire anche senza lo 0, si fa ben vedere
1: una partita.
0: E direi che potrebbe essere già una bella cosa, poi considerando che lui quando tira i rigori col Canada li segna, anche magari giocando in casa il rigorino te lo danno, chissà. Mettiamoli sul piatto d'argento tutto ciò. Dunque, che cosa abbiamo ancora da leggere qui? Aspetta che stavo scorrendo i messaggi, perché adesso...
1: Con l'inceppamento dei vocali andiamo a ripescare qualche testuale che non abbiamo fatto in tempo magari a leggere. Questo è Francesco Durbi. Ah, ecco, Ottavio ci dice Carnevali, ok. Credo però sia necessario anche un presidente di impatto. Direi Tardelli e Del Piero vice. Quindi Tardelli presidente e Del Piero vice, ma esecutivo. Perché credo che in una trattativa tale presenza dia maggiore sicurezza. Poi chiude con un fino alla fine. Ottavio, insomma, l'idea di Del Piero vice non l'aveva ancora lanciata nessuno, almeno che ricordi io, nessuno, no?
0: Sì.
1: Del Piero di solito lo si pensa proprio presidente.
0: Bettega era, ai tempi, era vicepresidente. Ma in effetti, se ti chiama Del Piero, o Chiellini nel caso adesso, è una cosa. Se ti chiama Ferrero o qualcun altro, o Comolli, è un'altra. Quindi credo che quel peso specifico la Juve farebbe bene a metterselo in casa. È vero che Chiellini un po' ce l'ha, però Del Piero ne ha di più, secondo me, perché comunque... Chiellini lo conoscono in tanti, ma Del Piero è uno di quei valori universali, tra l'altro rispettato anche dagli avversari, sicuramente
1: uno dei pochi,
0: potrebbe
1: no?
0: essere un valore. Sì, perché di solito quelli che sono nella Juve difficilmente hanno chissà che apprezzamento.
1: Guarda,
0: di fuori.
1: Ho sentito proprio a proposito di questo un'intervista bellissima a Francesco Repice, no? Che diceva dell'anno che l'Italia perse, che, se non sbaglio, gli europei, con un errore di Del Piero abbastanza grossolano. E lui dice che si era innamorato umanamente e calcisticamente di Del Piero, perché lui in quel momento finisce la partita, va ai microfoni della Rai e dice: è stata colpa mia, ok? E quella cosa lì, Repice dice che l'ha segnato, gli ha fatto provare un affetto enorme per un ragazzo che in un momento in cui, è già in un periodo in cui si cerca sempre di scaricare la colpa sugli altri, lui si presenta ai microfoni e dice: è colpa mia. Quindi questo dà idea anche della dimensione umana, no? Di Del Piero prima che si vincessero i mondiali, quindi comunque ancora con delle ossa da farsi in qualche modo.
0: Sì, sicuramente. Poi a me è sempre colpito, per esempio, il fatto che non abbiamo mai fatto storia in nazionale a 10 di Totti, mi prendo la 7, che sono quelle cose che, per dire, è giusto, una 10 ci può essere, però... uno poteva anche legarsi un po' più al dito la vicenda, invece lui è sempre, anzi con Totti penso che abbia un ottimo rapporto da quello che vedo.
6: Che signori si nasce.
0: Signori sì. Si nasce, è proprio così.
1: Diceva Beppe.
0: Beppe signori, anche lui ne ha fatti tanti di gol. Oh, il nostro amico Fabio, con i soldi buttati in buone uscite e contratti pagati a gente esonerata e date in prestito, la Juve ci coprirebbe una finanziaria assolutamente, soprattutto ci avrebbe comprato qualche giocatore buono, esatto, anche soprattutto, esatto, credo,
1: esatto,
0: che
1: esatto.
0: Se non fosse stato Openda di turno.
1: Raimondo da Palermo ci dice: secondo me cambiare troppi giocatori non porta mai a niente, i tempi di giunta di Thiago Motta ci danno dimostrazione. Terrei di sicuro Kalulu e Kelly, vedi che questo Kelly è un nome nuovo di quelli che vengono citati, Thuram e Locatelli e l'americano a centrocampo e Ildiz con Seisao davanti. Questa è diciamo l'ossatura da cui ripartirebbe Raimondo da Palermo.
0: Sì, ma è quello che dicevo io prima, nel senso che questa squadra comunque va ricordato che a lungo è stata la seconda forza del campionato con Spalletti, poi si è persa nel finale e questo è un difetto che non si può perdonare tra virgolette alla squadra, però evidentemente le potenzialità ce l'ha per fare quel tipo di gioco, sì, per stare a un certo livello di classifica. Per alzare non devi rifare tutto, devi secondo me fare la famosa spina dorsale, sì, di gente esperta, cattiva, che abbia la faccia da puntini puntini e metterceli dentro. Questi qua sono soprattutto, più che Kelly non venderlo, oltre a non vendere lui ce ne devi prendere un altro di piede, sì, sinistro, perché sennò non se ne viene. Anche lui ne ha giocate tantissime e a volte magari avrebbe fatto bene a riposare, non poteva perché non c'è un altro difensore centrale di piede sinistro nell'organico della Juve. E questo è un limite evidente se decidi di giocare con quel modulo lì, insomma. Quindi credo che
1: Claudio da Bergamo ci dice, in riferimento a quello che dicevo prima, dice: Dario, è vero la partita con la Fiorentina, ma perché contro il Verona, dopo che il Milan aveva perso contro il Sassuolo, Verona già retrocesso e noi vincendo avremmo scavalcato il Milan. È vero Claudio, abbiamo passato veramente dei periodi, un febbraio tremendo dove abbiamo perso 4 partite su 6, poi ci siamo ripresi, siamo arrivati fino al terzo posto perché avevamo superato, sì, anche il Milan in quel momento, e poi purtroppo nel momento più importante della stagione siamo ricrollati, perché quel punto con, cioè noi tra Verona e Fiorentina abbiamo fatto un punto su 6 e quelli purtroppo ci sono costati proprio quei 5 punti di vantaggio che avevamo nei confronti di Roma e Como, che ci hanno scavalcato entrambe. Quindi sicuramente anche il Verona già retrocesso, come dici tu, è un'altra partita in cui abbiamo sprecato malamente un'occasione d'oro per mettere un ulteriore margine che poi ci siamo mangiati.
0: Sì, le 4 partite in casa sono quelle due lì, Fiorentina-Verona più Sassuolo-Lecce, in cui ha avuto il rigore per vincere la partita,
1: sì,
0: ne avessi segnato almeno uno dei due, diciamo così, credo che sarebbe bastato per andare in Champions, perché alla fine la classifica era molto corta e credo che se la Juve avesse avuto bisogno di vincere il derby per andare in Champions alla fine l'avrebbe vinto. Questa, sì, è l'idea che ho io, nel senso che poi alla fine l'avrebbe portato a casa.
1: La cosa che mi fa effetto è pensare che nelle ultime 4 partite, quelle dove avevamo appunto i punti che contavano, in realtà Verona già retrocesso, perdiamo punti. Fiorentina, che non aveva più niente da chiedere, perdiamo punti. Lecce, che era l'unica squadra che ancora aveva qualcosa da chiedere alla classifica, vinciamo quando siamo andati in trasferta, sì, alla terz'ultima, no? Che tra tutte devo dire che in quel momento lì, viste le posizioni di classifica, era forse quella che mi spaventava di più, proprio per il fatto che il Lecce aveva necessità di salvarsi, no? Ed è stata l'unica partita dove qualcuno aveva qualcosa da giocarsi che la Juve ha vinto. Poi tolto il derby, che come dicevi tu poi ha una storia
0: un po' particolare, diciamo così. Tra l'altro a Lecce ha annullato un gol buono a Kalulu, sì, tra le varie cose, tra le bestialità di questa stagione. Dunque, Nino Juventino San Benedettese in Pennsylvania.
1: Vai, addirittura, niente meno.
0: È in clima mondiale. Rendetevi conto che nella partita inaugurale che dire, sì, c'è Sudafrica e non c'è l'Italia. Sudafrica non batte neanche una squadra di Serie C in Italia. 3 giocatori avevano la pancia peggio di McKennie all'inizio del campionato. Sono curioso di vedere Capoverde e Curaçao. È quello che dicevo io prima, cioè il mondiale non è l'Olimpiade. Per queste squadre qua c'è l'Olimpiade, che è giusto che dia possibilità a tutti di partecipare, perché l'Olimpiade è un'altra cosa, c'è anche di calcio, che è un richiamo. Il mondiale da sempre è stato anche limitato nel numero delle squadre, ma soprattutto con una rappresentanza, diciamo, non politica in base ai voti che garantiscono, ma in rappresentanza tecnica, nel senso che se l'Europa esprime insieme al Sud America il calcio migliore del mondo, avranno più squadre rispetto ad altri continenti. Mi sembra abbastanza logico questo, perché il mondiale deve rappresentare meglio del calcio, mentre l'Olimpiade, ripeto, è un'altra cosa. Invece buon Infantino, per pigliarsi i voti, sta trasformando il mondiale in Olimpiade, e non so quanto ci guadagni, perché ho visto anche che ci sono 180.000 biglietti invenduti,
1: per forza,
0: perché poi alla fine, se tu porti Curaçao e Capoverde o chi per esso, quelli ti portano al voto, ma non ti portano i tifosi allo stadio.
6: Sentivo ieri che in America li stanno anche regalando.
0: Per forza, perché per sono forza rimasti.
1: Ma oggettivamente anche stanotte Bosnia-Sud Corea, cioè in America, quanta gente va a vedere Bosnia-Sud Corea?
0: Già il calcio in Canada, esatto, Stati Uniti. Certo. In Messico, per fortuna, è un discorso a parte, nel senso che in Messico il calcio è una cosa seria, ma invece negli Stati Uniti e in Canada il calcio non è lo sport principale.
6: Io proporrei un hashtag.
0: Vai, hashtag?
6: Immaginate. Non lo posso dire.
0: Hashtag immaginate, facciamo hashtag così.
1: Esatto. Tra l'altro, mi stavo chiedendo, a proposito degli orari dei mondiali, sia Nino dalla Pennsylvania che Michele da Toronto, per loro è mattino in questo momento, ci stanno ascoltando forse prima di andare al lavoro, immagino,
0: facendo o mentre ci vanno, visto che gli spostamenti sono anche abbastanza lunghi, di solito, da un posto all'altro.
1: Mirko da Sabato ci dice: dai prof, che ora con Carnevali forse una trattativa non dura più di un conclave papale per poi fallire, mi viene da dire,
0: bravo.
1: Se pensiamo al Colomboani dell'estate scorsa.
0: Sì, o magari alla vecchia maniera si parla tanto di uno e poi all'improvviso prendi un altro.
6: Comunque,
0: che sarebbe la teoria
6: migliore.
0: Se posso,
6: volevo tornare un attimo su Frattesi.
0: Vai, sì, su Frattesi.
6: Se voi pensate bene, è il giocatore ideale per Spalletti.
1: Ah, probabilmente sì, infatti se ne era già parlato a gennaio.
6: Potrebbe essere il suo Perrotta.
0: Sì, potrebbe essere il suo Perrotta, però non è quel giocatore di grande personalità, secondo me, Frattesi, per trasformare il centrocampo della Juve. Poi, per carità, se lo metti lì, meglio averceli in più che no, perché adesso in questo momento la Juve giocava con Thuram e Locatelli, e McKennie adattato quando mancava uno degli altri due, quindi lì manca comunque numericamente qualcuno, quindi Frattesi lì potrebbe dare un cambio importante, potrebbe dare qualche imprevedibilità in più. Però
6: ricordi i nostri centrocampisti di qualche anno fa? Quanti gol facevano? Ci mancano quegli inserimenti, quei gol.
0: Sì, ma secondo me Frattesi non è di quel livello lì, quello voglio dire. Però è anche difficile che adesso di quel livello lì tu riesca a pescare e portarli alla Juve, che non fa neanche la Champions, tra l'altro. Quindi è tutto. Pennsylvania 9:47,
1: quindi vedi che più o meno i calcoli li avevo fatti giusti. 9:47, non so quali siano i tuoi orari di lavoro, Nino, ma immagino che tu sia
6: l'ora esatta è offerta da Grindelli schifo.
1: esatto, e da Nino dalla Pennsylvania
0: San Benedettese, tra l'altro. Esatto. Lo ricordo spesso, San Benedetto, c'è uno dei monumenti a me preferiti, che è quella bella scritta in riva al mare: lavorare, preferisco il rumore del mare.
1: È un monumento e il mare è lo stesso, è solo un po' più su rispetto a te, ma il mare è quello.
0: Tra l'altro, San Benedettese che fine ha fatto? Non si sa.
1: Quando c'era la Samb,
0: era bellissimo, esatto, quella partita.
6: Io ricordo le figurine,
0: era rosso blu,
6: dell'album calciatori Panini.
0: Sì, c'era la San Benedettese,
6: solitamente erano in Serie B. Serie B.
0: Guarda,
6: era la doppia figurina.
0: Sì, i due.
1: Sì, è vero.
0: Aveva la maglia tipo quella del Catania.
1: E nella CIA addirittura erano in tre. Erano tre, poi addirittura. Questa te la leggo io perché per te, e siamo sempre lì. Perché
0: a Sant'Elpidio,
1: andiamo lì vicino. E Alfredo, che ci scrive da Porto Sant'Elpidio: se capita dalla mia parte, mandami un messaggio perché salvo, non ricevo chiamate da numeri sconosciuti.
0: Mi salvo il tuo numero, Alfredo. Guarda, che se arrivo, vedrai che è una cena di pesce.
6: Io ho dormito più volte a Sant'Elpidio.
0: Sant'Elpidio
6: in un hotel residence sul mare, ma non posso fare il nome.
0: Va bene, ma il nostro amico Alfredo sicuramente sa a cosa ti riferisci. Di Porto Sant'Elpidio è molto carino.
1: Sì. Francesco da Ischia: buon pomeriggio ai prof. Davide, ai mondiali farà gol contro il Qatar. Non so perché proprio contro il Qatar.
0: Perché è scarso, forse. Detto così, ma in linea di massima, forse la fa anche contro la Bosnia. Chi lo sa?
1: Fammi solo vedere se stavo guardando che almeno fossero nello stesso girone. Effettivamente sì, perché domani c'è Qatar-Svizzera, stasera c'è Canada-Bosnia-Herzegovina. Sono entrambe nel gruppo B, quindi ci sarà poi effettivamente Canada-Qatar.
0: Oh, conferma Nino che la San Benedettese è in Serie C. Ok, bene. Peraltro, un bello stadio la San Benedettese, per essere insieme. Mi ricordo
6: quindi dovrò seguirla. Prossimo anno, Bari-San Benedettese.
0: Già che De Laurentiis ha fatto un bello scherzo col Bari, eh?
1: Però la C ancora non so se bisogna vedere se sono nello stesso girone, perché Samp sarà nel sarà nel B e il Bari sarà nel C.
0: Ma adesso penso. Andiamo a vedere.
1: Però... di solito fanno nord centro sud, per cui può essere. Adesso guarda, mentre tu leggi eventualmente altri messaggi, io vado a cercare.
0: Io ricordo San Benedetto di aver visto una partita della Juve, credo di Coppa Italia d'estate. San Benedettese Juventus, ero andato a vederla perché ero là ad Amici al mare, e quindi quello stadio.
1: Sì, perché li avevo guardati perché erano usciti i calendari e ci interessava anche per la next gen, evidentemente, no? Che per la prima volta dopo mi sembra 4 anni, mi sembra che gli ultimi 3 anni abbiamo fatto girone C, B, C, e quest'anno invece la next gen torna nel girone A. Andiamo a vedere se riesco a trovare.
6: Quindi potrebbe esserci un Juventus next gen Bari.
0: Perché nel girone A no, non credo.
1: Se fosse stata nel C, sì, perché sono A, B e C, quindi nord, centro e sud. Ci poteva essere l'anno scorso, ma non so se forse non c'era il Bari.
6: Quindi quest'anno in girone A, il next gen?
1: Sì, quest'anno sì, dopo 3 anni appunto che aveva sempre girato.
0: Ti trovi o l'Atalanta o l'Inter?
1: C'è l'Inter nel girone C, l'Atalanta nel B, le avevo guardati quando appena
0: girone
1: erano,
0: B la San Benedettese, vedi? Quindi,
1: sì, più o meno.
0: C sarà il Bari, immagino.
1: Comunque, di solito fanno abbastanza per
0: geografia.
1: Sì,
0: a parte sud.
6: Tutto in trasferta.
0: Tutto in trasferta, esatto. Certo che il Bari è un peccato quella piazza lì, altro stadio, quello di Italia 90, no? Voluto da Matarrese, ti ricordi il personaggio?
6: Stendiamo un velo pietoso.
0: Perché alla fine per Italia 90 due stadi hanno fatto, il delle Alpi che non c'è più
1: sì.
0: E quello del Bari che c'è ancora che però diciamo un po' uno spreco in linea, vabbè, comunque le cose in Italia spesso le facciamo così.
1: E sì, Bari ti confermo girone C, con l'Audace Cerignola, Barletta, Casarano, sì sono tutte
6: di derby.
1: Sì, per forza. Ma in realtà anche la next gen
6: gli terranno le trasferte
1: col fatto che la next gen è finita nel girone A, ci sarà Novara, Provercelli, insomma ci sono anche tanti derby piemontesi inevitabilmente, perché rimanendo al nord
0: per forza
1: ce ne saranno,
0: diciamo,
1: tanti.
0: Che è così. Cosa diciamo ancora di bello? Che vabbè, ribadiamo per quei pochi che si fossero messi all'ascolto soltanto adesso, che è ufficialmente iniziata l'era carnevali alla Juventus, che è sia amministratore sia direttore generale della Juventus, quindi plenipotenziario possiamo definirlo.
1: Sì, praticamente sì.
0: E vediamo appunto poi quali saranno le prime mosse. Comunque è arrivato, da lunedì sarà ufficialmente operativo, e quindi si spera che nel giro di pochi giorni possa portare almeno quei 2 o 3 giocatori che Spalletti chiede.
1: Sì, abbiamo letto prima le sue dichiarazioni, orgoglioso, no? Diceva Carnevali di essere stato scelto dalla Juve, ringraziava John Elkan per la possibilità, e poi Francesco Daischia ti dice: Prof Gigi, la Bosnia è quella che ha eliminato l'Italia con Muharemovic in difesa, poi c'è la Svizzera, il Canada può giocarsela per il secondo posto nel suo girone.
0: Sì, ma infatti può essere, mi auguro che giocando in casa vada avanti almeno un turno il Canada, poi bisogna vedere chi
1: vero,
0: trova
1: anche in casa, certo.
0: E quindi si spera che David possa fare un bel mondiale.
1: Sono curioso di capire come gestiranno poi le partite, perché sono un continente intero praticamente.
0: Diciamo
1: non è
0: che dal nord del Canada al sud del Messico ce n'è di chilometri.
1: Sono tanti chilometri con lo stesso fuso, se vai in verticale.
0: Sì. E c'è anche un muro di mezzo a un certo punto, credo che l'abbiamo fatto, se non sbaglio, tra Stati Uniti e Messico. E però adesso c'è il mercato e tutto, il calcio unisce
1: e speriamo,
0: si spera.
1: Siamo in chiusura, ragazzi,
0: va bene,
1: vi salutiamo, vi ringraziamo, io vi do appuntamento come sempre a domani dall'una alle 3 con tutta la Juve che vuoi, con il solito benvenuto che vi diamo il sabato con questo urlo simpaticissimo, e poi insieme venerdì, no io non ci sarò venerdì,
0: ci sono io,
1: sono di maturità, ragazzi, da prof del liceo mi tocca la maturità,
0: io invece
1: quest'anno.
0: Non ho esame quest'estate, quindi mi godrò molto Radio Bianconera, e mi aspettavo un carnavale adesso qua in chiusura,
1: esatto,
0: invece niente. Porca miseria,
1: giusto,
0: non si può. Va bene, allora chiudiamo così senza carnavale, che è diventata la nuova sigla di Radio Bianconera,
1: esatto,
0: da oggi.
1: Esatto.
0: Diciamo
1: e lasciamo lo studio a Camillo.
0: Camillo nella versione non quella invernale, che
1: esatto,
0: avete visto, quella estiva. Va bene,
1: ciao Gigi, ciao Manuel, ciao a tutti.
2: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
5: Sono le 16:01.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
8: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
9: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
8: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumonevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
9: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
8: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio, buon venerdì 12 giugno, buon pomeriggio a tutti, una nuova era, sarà quella giusta? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo da anni a questa parte, ma è iniziata l'era carnevali che sarà operativo lunedì. E ovviamente anche la prossima settimana ci sarà poi la conferenza stampa di presentazione e inizierà il suo, la sua avventura alla Juventus. Oggi ci dia straordinario, alle 10 avevano finito, avevo già subito dopo fatto il collegamento con Claudio, quindi è presto, ma avevano già fatto tutto negli ultimi due giorni. Abbiamo un problemino di vocali, ve lo dico subito per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. Abbiamo questo piccolo problemino di vocali, perciò scriveteci tutto quello che vi passa per la testa, perché insomma è un momento della Juventus complicato. Però allora io comunque voglio dire la mia, ovvero secondo me quando arrivi a fare una rivoluzione, e comunque si tratta di una rivoluzione, al 12 di giugno, 11 di giugno, vuol dire che non sei messo benissimo, cioè non è un momento bello della Juve. Però permettetemi di dire che rimanere lì con sostanzialmente una situazione di convivenza forzata, ecco, questa è una cosa che onestamente secondo, mi faceva molto paura, molta paura. Io ve l'ho detto tante volte, preferivo da una parte all'altra, poteva restare come lì, andare via Spalletti, rimanere Spalletti, andare via come lì, però qualcosa bisognava fare. Quindi io da questo punto di vista non ve lo posso dire diversamente, sono contento che si sia scelta una strada e che adesso si percorrerà questa via. E allora andiamo avanti per questa strada, per questa via, per questa situazione, e vedremo cosa succederà. Ora carnevali, l'unica cosa che mi sento di poter chiedere è di non pensare di rivoluzionare tutta la Juve come hanno voluto fare Giuntoli e Comolli, e sperare, no, che la Juventus possa tornare ad avere una solidità. Poi la solidità passa anche dal campo, passa anche dai risultati, passa da tante cose, quindi la speranza è che la Juventus possa tornare a essere una società forte, ecco, questo me lo auguro, e comunque cerchiamo di tornare ad essere la Juve. Poi vedremo, scrivetemi la vostra e via. E vai, oggi dobbiamo essere frizzantini, eh. Sì, oggi dobbiamo essere frizzantini, ragazzi, purtroppo non abbiamo i vocali, però oggi voglio sul pezzo, si ride, si scherza, insomma, dobbiamo essere frizzantini, è una nuova era.
6: Il nostro benvenuto a carnevale.
10: Esatto.
6: La vita è su un carnevale.
10: Esatto, è il primo giorno di una nuova situazione, poi è ovvio, poi ci arrabbieremo sicuramente, ci innervosiremo, succederà qualsiasi cosa, però almeno il primo giorno godiamocelo. Allora, no, prima Cri, poi andiamo nel finale a fare una sorpresa. Oggi ci siamo svegliati anche con una sorpresa oggi. Allora, Davide da Carmagnola, non scrivo da un po' ma ascolto sempre. Davide, salutaci anche solo ogni tanto, quando ascolti saluti e noi va bene così. Allora, vabbè, no, ma grazie, a prescindere da quello che è successo ieri, magari qualcuno l'ha visto sui social. È una persona che ha voluto fare il fenomeno, peccato che ricopra un ruolo in cui bisognerebbe almeno insegnare il rispetto. Purtroppo non ha neanche avuto, no, la decenza di aspettarsi di aspettarmi e magari chiedermi scusa, ma questa è un'altra storia e va bene, passata, un capitolo assolutamente chiuso, quindi chi se ne frega, cioè nel senso, basta, è andata così e va bene. Insomma, una persona che mi ha disturbato mentre stavo cercando di fare semplicemente il mio lavoro, però capita, solo che era un allenatore di bambini, quindi tendenzialmente dovrebbe insegnare il rispetto e l'educazione, però questa è un'altra cosa. Parliamo sempre della nostra Juve, del cercare, no, di guardare al futuro in maniera più propositiva. Ci sono anche le questioni legate eventualmente a una situazione su Vlahovic, perché credo che Carnevali voglia anche, insomma, fare una chiacchierata con lui, Qualcuno già parla di Moremovic, qualcuno parla di Frattesi, qualcuno parla di mezzo Sassuolo. Ecco, insomma, abbiamo iniziato il mercato con mezzo Napoli, doveva essere mezzo Napoli di Spalletti o ex Napoli di Spalletti, adesso probabilmente sarà tutto Sassuolo. Ci sta, fa parte del gioco, è normale.
6: Ciao,
10: normale.
6: Sono Aquilani, ho firmato Carnevali, è andato via.
10: No, vabbè, però ha chiuso il cerchio con quello. Ne parliamo con la redazione di Tutta Sport, Cristiano Corbo. Ciao, Cri.
11: Ciao a tutti, buonasera.
10: Cri, allora, ti aspetti una Juve versione... Una Juve versione Sassuolo?
11: No, direi di no.
10: Perché no, già letto 5-6 nomi del Sassuolo, Berardi, Moremovic, Frattesi.
11: Ma questi sono i soliti giornalisti.
10: Esatto, dai. è colpa nostra, dai.
11: No, però sicuramente cambierà lo sguardo sul mercato, perché è inevitabile. Cioè, la Juve, se con Comolli aveva anche obbligatoriamente uno sguardo più internazionale, perché banalmente i rapporti come lì ne aveva molti di più all'estero che in Italia, adesso si possono irrobustire quelle tracce per le quali insomma si può fare anche un mercato a chilometro zero, perché comunque Carnevali da anni fa un certo tipo di mercato, perché i legami di Carnevali con i dirigenti italiani li conosciamo.
10: Occhio,
11: poi tutti quanti
10: normalmente
11: si stanno sbizzarrendo in questi, però ci sono, diciamo, dei dati oggettivi, quindi
10: certo. E poi possiamo dire c'è una rivalità, c'è tutta una narrazione, però ci sono anche le amicizie nella vita, si può essere amici e fare il lavoro.
11: È un mondo piccolo, un mondo piccolo quello, quindi è inevitabile che sia così.
10: Sì. Cri, cosa ti aspetti da Carnevali? Perché io ho detto, sostanzialmente spero che Carnevali non voglia cambiare la Juve, perché la Juve non si può cambiare, e nelle ultime due gestioni diciamo che c'è stata un arrivo abbastanza tosto da parte degli ultimi due dirigenti, dove volevano rivoluzionare tutto un mondo e poi alla fine, insomma, in poco tempo entrambi poi sono andati via.
11: Guarda, io ti abbraccio a distanza, anche se non sono fisicamente presente al tuo fianco, perché è esattamente quello che penso. Io penso che la Juve non la puoi cambiare, è la Juve a cambiare te. E questo l'abbiamo visto con alcuni dirigenti che magari non avevano inizialmente lo spessore da Juventus e poi sono diventati tra i migliori dirigenti in Italia. Cioè, la Juve sta così, non può essere... Non può essere diversamente, puoi provare a maneggiarla in maniera differente, però la Juve ha quegli obiettivi, quegli standard che sono di eccellenza, e da lì assolutamente non si scappa. Sono d'accordo sul fatto che Comolli abbia provato a gestirla come se fosse una cosa diversa, oppure come se fosse una cosa come le altre. In realtà la Juve gli ha ben dimostrato di essere appunto una cosa differente, lo stesso approccio, pur magari un po' più rispettoso, però c'è stata la parte di Cristiano Giuntoli, e adesso arriva un normalizzatore, mi viene da dire, un normalizzatore però seguendo lo standard della Juve. Carnevali è una scelta totalmente opposta a quella di Comolli, dicevamo, perché ha uno sguardo molto più, diciamo, italiano sul mercato, perché è un uomo molto più di politica, di rapporti, tutto ciò che non era Comolli, forse nel bene e nel male, perché Comolli aveva un approccio comunque anche più moderno, più scientifico, che in un anno certo possiamo giudicare, ma non potremo mai giudicare fino in fondo. Quindi la Juve torna alla normalità, torna anche a una semplicità di fondo che comunque c'era mancata nei rapporti umani, c'era mancata anche nella chiarezza di fondo che la Juve soprattutto nell'ultima stagione non ha avuto.
10: Cri, invece ti chiedo, c'è un tema, no, che in tanti hanno tirato fuori un minuto dopo, no, l'addio di Comolli, ovvero Vlahovic, perché sì, ad oggi, no, Vlahovic 12 giugno è un calciatore della Juve, perciò sì, è cambiato il capo azienda. È normale che magari il capo azienda possa dire, vabbè, ma con Vlahovic che cosa vogliamo fare? O magari chiamare Vlahovic e farsi dire sostanzialmente le stesse cose che ha detto magari una settimana fa. Tu pensi che possa esserci questo step? Mi ha detto, no, un collega che tu conosci bene, alla fine comunque non ha mai neanche salutato, quindi tendenzialmente la porta non è totalmente chiusa. Tu ti aspetti un passo per Vlahovic? Io considero, sono onesto, l'addio di Vlahovic forse è una delle uniche cose positive della gestione come lì. Però pensi che Cannavale possa fare un passaggio anche perché Vlahovic piace a Spalletti?
11: Sì, Vlahovic era uno dei punti della ripartenza di Spalletti. Quando Spalletti, subito dopo il rinnovo, aveva chiesto certe garanzie per... Subito prima il rinnovo, scusate. Aveva chiesto certe garanzie per andare avanti, diciamo, con una serenità di fondo che poi in realtà non ha più ritrovato sia per i risultati sia per i rapporti interni. Quindi sul fatto che Spalletti voglia ripartire da Vlahovic io non ho dubbi. Sul fatto che Spalletti sia anche un po' deluso dall'atteggiamento di Vlahovic, anche su questo non ho assolutamente dubbi. Quindi io la trovo una porta sicuramente non sigillata, però socchiusa, cioè siamo lì, c'è soltanto da vedere se effettivamente cambieranno le cose nelle prossime ore e poi chiuderemo definitivamente quella porta. È vero che Vlahovic non ha salutato, però allo stesso tempo da quello che filtra, insomma, pare stia aspettando che lo faccia la Juve, quindi potrebbe essere un discorso che si chiuderà anche questo a fine mese. Ci può stare che Cannavale possa riaprire il dossier. Non credo sia fattibile, almeno non in queste prime ore, che Vlahovic faccia un'inversione a U, cioè che torni sui suoi passi e che faccia delle richieste che possano essere da Juventus. È vero che nelle richieste fatte molto alte alla Juve c'era di mezzo anche il rapporto con Comolli, che non è mai decollato, perché di fatto poi in ogni modo Comolli ha cercato di chiudere sul futuro di Vlahovic. Il caso era stato riaperto soltanto per assecondare la volontà di Spalletti, però mi sembra difficile che possa rinunciare a una parte delle richieste che ha avanzato fino a questo punto, ma perché non era un discorso appunto soltanto di gestione del suo contratto, era più un voler essere riconosciuto, ecco, come leader della Juve, quindi anche con un gesto molto concreto come banalmente tra virgolette essere il giocatore più pagato della rosa, ma anche con un percorso lungo ancora insieme che la Juve invece non era disposta comunque a garantirgli, perché si ragionava sulla base di un biennale.
10: Sì, vedremo, credo che possa venire fuori tutto come niente, onestamente. Dal lato invece del mercato ti aspetti una coerenza, no, con i nomi fatti, anche perché sono nomi di Spalletti, quindi che si possano seguire la strada tracciata con i vari Sorloth, Dibu Martinez e Colomouani e non andare oltre il seminato, ecco?
11: Sì, io credo che soprattutto i nomi che hai citato tu abbiano comunque avuto dei percorsi quasi paralleli alla situazione di Comolli. È vero che Comolli in prima persona ha partecipato agli incontri finché poi non si è ribaltata la situazione. Gli operatori di mercato parlavano comunque di Comolli molto coinvolto, anche per questo oggettivamente è stato non un fulmine al ciel sereno, però le rassicurazioni di 3 settimane fa sembravano portare comunque a un ricucire, ecco, della situazione. Ovviamente così non era stata molto molto facciata e poca sostanza, però credo che siano un po' i nomi, come dicevi tu, che ha fatto Spalletti, da cui per certi versi non si può neanche più prescindere, cioè giocatori di livello assoluto che alzino il tasso di qualità della Juventus, ma che alzino soprattutto il tasso di carisma, di carattere di questa rosa. Il Dibu è emblematico in questo senso, però Sorloth è un attaccante vero, magari non sarà un fenomeno, però è un giocatore che ha anche i numeri dalla sua parte, e Colo sarebbe anche un bel messaggio nei confronti del gruppo.
10: Sì, io sono team Sorloth, sì. Per il semplice motivo che secondo me Vlahovic non eccelle in nulla, anche se è un buon attaccante, sia chiaro, ma Sorloth eccelle nel colpo di testa, che è una cosa che in Serie A fa abbastanza la differenza. Poi Sorloth è un usato sicuro, perché ha un'età, perché è tutto. Però ecco, tra i due io scelgo Sorloth. Se devo scegliere, no, una strada, scelgo quella del norvegese, che ovviamente Kree non è quotato, ma diventerà capocannoniere del mondiale. Non è proprio quotato, cioè, no, non è quotato.
11: A proposito di mondiale, ti voglio chiedere una cosa, e poi te l'avrei scritta su WhatsApp, te la chiedo in diretta.
10: Certo.
11: Cosa hai pensato quando la Repubblica Ceca ha segnato da fallo laterale?
10: Bellissimo, bellissimo. Mi spiace solo non averlo visto in diretta.
11: Sì,
10: poi ho pensato il CT Allegri, la cosa che mi è venuta in mente, perché è lui che ci ha creato questa roba che detesto, sì, della rimessa lunghissima.
11: E me lo ricordavo.
10: Che patisca in maniera infinita, la trovo utile solo nel calcio a 8. Cioè. Ma onestamente, ecco, questa cosa qua, sì, poi fatta la Corea del Sud, non nota per essere altissimi, cioè, l'ho trovato una cosa tutta molto scorretta. Poi stavamo per fare due gol così, anche nel finale, quindi è così. Kree, giochiamo un pochettino, no? Anche perché c'è il mondiale e io lo trovo bellissimo, anche se è stata una partita non bella, non proprio di calcio, quella più di calci tra Sudafrica e Messico, e l'episodio al VAR dell'arbitro. C'è già tantissimo materiale di calcio extra e tutto in questo mondiale. Chi lo vince?
11: Allora, tu sai che a me piace puntare su una squadra dall'inizio alla fine, ma non per tifarla, anche per, diciamo, per altre ragioni. Per me quest'anno può essere davvero l'anno del Brasile. Sono tentato anche

0: Però sono convinto che se la Spagna non fa cavolate tra ottavi e quarti e se va in semifinale, la Spagna è la più forte di tutti. Cioè, nel senso, è quella che gioca meglio, poi non è la più forte è la Francia, per distacco, però la Francia per me non è allenata e quindi può vincere come non può vincere, però ho questo pensiero qua. E invece giochiamo ancora un po', capocannoniere, io dico Sorloth.
1: Charlotte è effettivamente un bel nome, ma anche lì voglio essere più bravotto e ti dico, Kylian Mbappé ha parecchio da farsi perdonare in questa stagione. Secondo me il Mondiale sa benissimo che possa essere il suo momento di gloria, il suo momento di gloria, anche forse l'ultima occasione per salire sul carro del Pallone d'Oro.
0: È vero, anche quello. E delusione invece?
1: Delusione, tu hai parlato della Norvegia. Secondo me la squadra sicuramente con delle individualità clamorose, ce ne siamo resi conto purtroppo, però è una squadra che deve superare lo step della grande competizione. Detto che chiaramente la Norvegia non può essere una delusione, io ti dico la Francia, forse la Francia effettivamente la stiamo sopravvalutando, non per la qualità della rosa, ma perché quella è oggettiva, ma perché la Francia è sempre quella squadra che se tutto non va liscio a un certo punto può effettivamente crollare.
0: E invece la sorpresa, nazionale sorpresa?
1: Nazionale sorpresa, Dio, tifo Curaçao con tutto me
0: Beh,
1: stesso,
0: beh.
1: sono un sognatore, lo sai, però se anche Curaçao ci fa vivere una notte magica, sono contento.
0: Beh, io voglio vedere Curaçao segnare solo per vedere Curaçao ballare. Questa
1: Esatto.
0: è una cosa che vorrei tanto vedere, tanto, tanto vedere. Cri, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Cami, a presto.
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tuttosport per il suo consueto punto sulla Juventus e anche un po' sul mercato. Oggi abbiamo fatto anche un pochettino sul mercato. Se volete scriverci, scusate, il mondiale. Se volete scriverci, non lo so, sorpresa, delusione, capocannoniere, chi vince? Assolutamente, ragazzi. In questo mese qua potete cambiare idea anche 100 volte. 100 volte. Tra l'altro, questa sera c'è un succosissimo Canada-Bosnia. Tra l'altro doveva essere la partita dell'Italia, questa, doveva essere la partita dell'Italia e che ve lo dico a fare, noi proprio Team Canada tutta la vita, cioè noi siamo tutti canadesi, cioè, Juventus e Canada a braccetto questa sera, proprio a braccetto. Manu, vai. O Curaçao, bellissima questa chiamata, bellissima. Dai, mano, fammi ascoltare Cisco.
2: Sono ripartiti i vocali,
0: Ah,
2: eh?
0: mandate vocali, sono ripartiti, forza, tante gratis. Dai, un altro vocale, Cisco.
3: Ciao Camillo, sono Cisco. Sono abbastanza soddisfatto dell'arrivo di Carnevali, che reputo un ottimo dirigente, almeno finora ha fatto vedere cose buone. Però prima di lasciarmi andare a entusiasmi sfrenati, vorrei aspettare, vederlo all'opera, vedere quali risultati porta, perché sono ancora scottato dalla felicità il giorno che era arrivato giunto lì. Detto questo, volevo chiederti, secondo te con Carnevali c'è la possibilità che possa arrivare Muaremovic?
0: Con Carnevali ogni scherzo vali, scusate questa roba orribile che mi è venuta in mente appena detto Carnevali, il buon Cisco. Allora, intanto, prima cosa, io faccio fatica a immaginarmi Cisco con una gioia irrefrenabile. Faccio fatica, non riesco a immaginarmelo.
2: Lui è dove? Civitanova, se non sbaglio,
0: Dalle
2: no?
0: Marche,
2: Comunque
0: dalle
2: c'è Venticello
0: Marche. Eh
2: Marittimo.
0: sì, però io Cisco lo vedo sempre, no, con la stessa tonalità di voce. Che mi culla, mi rilassa Cisco, ma non mi fa immaginare alla gioia sfrenata, cioè, non mi immagino, cioè, ieri Cisco, no, che è andato via come lì, cioè, non me lo esatto, non me lo vedo Curaçao, però non me lo vedo così, non me lo vedo. Per quanto riguarda invece Muaremovic, ma io onesto, ve lo dico da 6 mesi, vi avrò rotto le scatole, tutto il tempo e tutta questa seconda parte di stagione, per me Muaremovic non devi neanche pensare, devi comprare, punto. Perché uno che vale già il doppio di quanto l'hai comprato, perché dal momento in cui tu lo compri, vale il doppio. Vai dopo.

0: un'opportunità.
1: Mi però paghi la metà.
0: Esatto, cioè mi sembra una cosa talmente evidente e facile che io è tutto, sono 3 settimane che sto aspettando di vederlo alla Juve, ma non tanto solo per il valore, perché a me piace molto, mi piace più di Kelly, detto in maniera onesta, ma io terzino sinistra, i due centrali li cambierei tutti, cioè anche Bremer senza problemi. Poi ovvio ci sono tante cose da fare, quindi magari qualcosa non verrà cambiato. Però quello che voglio dirvi è che mi sembra talmente scontato, cioè mi sembra un rigore a porta vuota che noi non vogliamo tirare. Cioè no, ma non lo tiriamo, tranquillo, non lo tiro questo rigore, mi sembra comunque, non lo voglio, perché cavolo, se qualcuno mi venisse a dire, ma vuoi un, non lo so, un bello orologio, vuoi un bello orologio, lo paghi la metà e poi se vuoi puoi anche rivenderlo a prezzo intero, direi, vabbè, grazie, ma grazie di cuore, direi. E invece noi stiamo cercando di passare questa cosa qua, che...
1: A noi gli affari non ci piacciono.
0: Non la comprendo, anche che, non so, qualcuno ha raccontato la possibilità di prendere Mastantuono in prestito e noi no, non lo vogliamo, chiama qualcun altro. Con tutte cose che non comprendo in questo momento, però adesso è cambiato il capo, quindi ovviamente poi si porterà molto probabilmente anche un dirigente vicino a lui, si parla di Rossi, c'è sempre il nome di Tognozzi, quindi in questo caso vediamo cosa succederà e cercheremo di trovare una vari nomi, varie piste, perché qualcosa cambierà, però credo insomma che la pista Moremovic debba essere comunque sempre osservata. Poi io so di un'offerta vera da parte del Bournemouth, che tra l'altro sarebbe una beffa epocale, perché dopo aver preso prima Hausen e rivenduto 60 milioni al Real, se piglia pure Moremovic e lo rivende, è parte delle quote della proprietà è nostra, cioè parliamoci chiaro, quindi da questo punto di vista va così, però vedremo cosa faranno. Ora Cisco, è ovvio che 2 più 2 fa 4, cioè Carnevali, Sassuolo, Moremovic, sembra tutto apparecchiato, però non, magari non è così, magari il board Juve non ritiene Moremovic all'altezza, magari Spalletti non vuole Moremovic, e dovrà capire anche tante cose, cioè... Io non credo che Carnevali possa arrivare a dire adesso comando tutto io, voglio Moremovic, pigliamo Moremovic. Credo che voglia capire bene, no, il pensiero di Spalletti, e noi dobbiamo aspettare un attimo. Lui, Vlahovic, sono situazioni in divenire sicuramente. A tra poco!
2: Il club degli inviati.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comollini non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato 2 sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Il responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 e mettono in cascina tre punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e in regia abbiamo Manuel Curaçao Moroni. Eccolo. Allora, a noi piacciono gli affari complicati, quelli semplici ed economici ci annoiano. Io mi rilasso. Grazie Terry, grazie. No, ma che bella, ma guarda che grafica ha tirato fuori Daniel. Ah, Daniel, ti darei il mio numero di telefono e me la farei mandare, grazie, però rischio poi di subire qualche scherzetto magari. Grazie Daniel, bella questa mia versione del Carnevale di Rio, molto bella, apprezzo molto. Allora, abbiamo un vincitore del giorno che è il nostro amico Fè, che finché non vendi non puoi comprare neanche il gatto di Muruaremovic. L'ha scritto due volte uguale, però insomma Muaremovic posso concedere eventualmente, se dovesse arrivare alla Juventus, qualche settimana di ambientamento al popolo bianconero nella scrittura di Muaremovic, posso concederlo, ma no, Muaremovic possiamo permettercelo anche senza una cessione, E che succede Manu? Non vedo niente. Ah, eccolo, eccomi, mi sono visto, grande, vedi? È Daniel che mi ha fatto in questa mia versione a Carnevale, ogni scherzo vali, bellissima.
1: Brasil!
0: Questa
1: io ti vedrai a Carnevale.
0: Posso dirti, questa andrebbe postata sui social di Radio Bianconera. Dov'è Dario? Dario, dove sei Dario? Questa andrebbe postata Radio Bianconera, una bella story.
1: Comunque ti vedrei vestito così al Carnevale di Rio, sul carro.
0: Sul carro, a guidare il carro di Muaremovic. Così si vede. Bella, bravo Daniel. Sbizzaritevi, se volete mandare altre robe, insomma, con a Carnevale ogni scherzo vali, potete serenamente. Tra l'altro c'è anche la cosa al Carnevale di Rio, Carnevali, bellissima, una cosa fantastica. Manu, ascoltiamo un vocale dei nostri... Ah, guarda che meraviglia, guarda, c'ho anche già l'occhio da Carnevale, cioè lì.
1: Le signorine pure,
0: le signorine sono sempre molto carine, molto carine. Andiamo ad ascoltare un vocale, Manu.
6: Ciao Camillo, Giovanni da Napoli, complimenti. Ti ho già fatto, ritengo che tu sia un ottimo giornalista, un ottimo inviato, e sempre con notizie, con considerazioni fattuali, recuperate nei fatti, bravissimo.
0: Grazie.
6: Detto questo, su Carnevali ho già detto più volte, spero che l'abbiate ascoltato, sentito, o se condividete il mio ragionamento, per Carnevali questa è una grandissima opportunità, anche se in qualche modo potrebbe essere un po' sotto l'egida di Marotta. Io ritengo che lui oggi abbia una grandissima opportunità, davvero amministratore delegato di una squadra top, di poter fare la differenza, di poter diventare quello che Marotta poi dalla Sampdoria è diventato con la Juve. Perché no? Speriamo che sia così. La Juve ha insegnato e ha creato grandi dirigenti oltre ai grandi allenatori, quindi mi auguro tanto questo e spero solo questo. Sui suoi rapporti con Spalletti, chiaramente su questo si misurerà molto della sua capacità.
0: Sì, è una grande opportunità. Intanto grazie per i complimenti, sono contento, insomma ieri abbiamo fatto tutti un bel lavoro, no? con Lorenzo Di Benedetto, con la redazione di Tutto Mercato Web, Tutto Juve, e poi sono venuto qua in radio con la notizia che io avevo già per certo alle 2 di Carnevali. L'avete potuto vedere proprio alle 2 su Tutto Mercato Web, sia sui social che sul sito e anche su Tutto Juve, quindi ieri è stata una bella giornata dove abbiamo fatto semplicemente bene il nostro lavoro, e quindi grazie per i complimenti, e poi per il resto sì, è una grande opportunità, una grandissima opportunità, e quando hai le grandi opportunità devi secondo me capire come approcciare a tutto questo, perché anche Giuntoli aveva avuto una grande opportunità, ma troppo potere l'aveva portato sulla cattiva strada, e come lì uguale, soprattutto come lì, con un altro grave problema, ovvero la non conoscenza del campionato italiano e della situazione. Però, insomma, quindi da questo punto di vista vedremo cosa succederà ora. L'unica cosa, come dicevo ieri, che possiamo fare è dire veramente in bocca al lupo al nostro nuovo amministratore delegato e sperare che possa portarci una mentalità, una struttura forte, ecco, questa è la base. Poi se riuscirà anche a portarci dei trofei insieme a Spalletti è tanta roba. Però adesso la posizione di Spalletti per me cambia, eh. Ora Spalletti per me non ha più alibi, zero. Ora io da Spalletti mi aspetto il top, il top di gamma, e credo che anche lui possa pensare questa roba. Ciao Camillo, nel complesso la Francia è superiore a tutti, ma il centrocampo della Spagna mi sembra superiore. Se il buon Kanté e Koné fossero titolari, magari il centrocampo avrebbe una certa consistenza, ma Rabiot e Tchouaméni non mi sembrano all'altezza degli altri reparti. Per quanto riguarda la Juventus, io prenderei subito Colomoni, poi farei il resto. Sì, il centrocampo della Francia è probabilmente forse quello meno assortito, perché non ha una testa pensante, e sacrificherei una punta per inserire un regista di alto livello, però proprio non ce l'ha. E però ha talmente tanto davanti che io faccio veramente fatica a non pensare che possa utilizzare un tre quarti nella maniera più giusta possibile. Ecco, c'è Cherki che devi dargli la palla e sperare che possa inventare, imbeccare tutti, quindi la Francia ha talmente tante opzioni. Però io ve l'ho detto tante volte, non ho grossa stima di Deschamps allenatore, e credo che contro una squadra che gioca meglio a pallone come la Spagna possa fare meno bene. Però ragazzi, vedremo cosa succederà. Sulla carta sono i più forti per me, sono i più forti a livello di totalità della rosa. Camillo, il problema è capire quale prezzo sia intero di Muharemovic. 40 quindi costo 20, 30 quindi costo 15, e questo è vero, però sì, lo decide Sassuolo, giustamente, perché è suo, il giocatore è suo, quindi decide sempre Sassuolo il prezzo. Ma a prescindere, 40 lo paghi 20, cioè 40 e metti 20, vuol dire che tu compri un giocatore a 20 che vale 40. Vale 40, cioè è già più alto il valore. È uguale 30, cioè per me poi è una sottigliezza che sia 15, che sia 20, che sia 10, a livello di budget. E poi hai un difensore che vale il doppio, su cui costruire, perché ha un'età su cui costruire. Cioè, per me Muharemovic è un rigore a porta vuota, per me. Devi prendere, punto. Poi ti adegui al campo, alle valutazioni, ma lo devi prendere, per me. Però io conto come il 2 di picche.
1: Però Cammi, se lo prendi non lo fai giocare?
0: No, compri, lo devi far giocare. Questo è uno che deve giocare. Poi, infatti, per me
1: si deprezza poi.
0: La base è via Kelly, tot valutazione, dentro Muharemovic. È lì che io incasso quel qualcosa in più da una cessione e compro a meno. Quello per me è il percorso da fare. E, ma forse per me, io i tre difensori cambiaso che li breve li vendo. L'ho già detto, cioè, prendo questa situazione qua e preferirei sacrificare un Kelly che sacrificare un Turam. Però è un mio pensiero, poi magari qualcuno mi dirà non capisci niente, ci può stare. Vocale, Manu, vocale, dai.
7: Ciao Camillo, sono Paolo da Ferrara. Beh, dire che sono contento che sia andato come lì è giusto. Vediamo l'opera Cannevale, sicuramente viene da una realtà piccola, però ha fatto grandi cose. Ma soprattutto lui lavora molto bene con i giovani. Tu cosa ne pensi che imposterà la sua campagna? A parte i giocatori che sicuramente gli chiederà Spalletti con il colpevolissimo ritardo di come lì nel trattare i giocatori, sembrava quasi che non li volesse prendere per risparmiare, quindi anche l'euro. Se tu puoi dirmi se può arrivare il Dibu, se può arrivare anche lo stesso Solo. E questa cosa di Vlahovic, cosa ne pensi? Si poteva tenere ancora l'attacco? Si poteva ancora aprire uno spiraglio?
0: Ma allora, su Vlahovic, secondo me dobbiamo aspettare un attimo, perché c'è un nuovo capo azienda, ovvio, non lo so, in qualsiasi azienda quando arriva un capo nuovo, anche chi ha magari rinnovato da un giorno, comunque un po' di strizzetta nel dire che idea avrà su di me, su qualcosa, credo sia lecita. Io so che, perché ho parlato anche con un collega che è un mio amico, no, Mauro Munno, che spesso è anche qua ospite, mi ha detto che tipo per il mondo women c'è già tutto abbastanza programmato, con un budget, con determinate cose, però è ovvio che magari Cannevale vorrà valutare determinate situazioni, come gestirla, come fare, quindi anche il mondo women in questo momento qua sta pensando: ma avrò le stesse potenzialità, avrò lo stesso budget, confermato Mazzetta o verrà affiancato da un altro. Ci sono tante valutazioni, perché comunque c'è un nuovo capo azienda che poi molto probabilmente non rivoluzionerà tutto, è normale, però in questo punto di vista vedremo. Io credo che, essendo no Vlahovic ancora un giocatore della Juventus, una chiamata verrà fatta, poi se sarà una chiamata totalmente inutile o una chiamata invece importante, questo lo scopriremo più avanti, e in questo momento vedremo. Sui giocatori sono nomi di Spalletti, quindi credo si andrà avanti, poi se arriveranno meno un attimo, perché ci vorrà del tempo. Perché non vendere Yıldız con 120 milioni, fare la squadra? Perché in questo momento la Juventus ha avuto delle offerte, ma non da 120 milioni, e quindi non vuole vendere Yıldız, quest'anno non lo vuole vendere, poi al massimo lo venderà al prossimo, ma quest'anno non lo vuole vendere, e l'idea è di non venderlo, punto. Poi, quindi non c'è molto da dire. Graziano Catania, non lo so, Graziano mi scrive sostanzialmente che sul noto canale YouTube parlavano di un Colomoni che non sarebbe interessato a giocare nella Juventus nella prossima stagione. Non devo smentire, ci mancherebbe, sono l'ultimo della lista che può smentire qualcuno, e magari c'è un lavoro dietro, quindi è una notizia di altri. A me non risulta questo, però non vuol dire che il mio pensiero sia giusto e l'altro sbagliato. A me non risulta questo, a me risulta che Colomoni ha dato già la totale apertura alla Juventus, e che Colomoni ha voglia di tornare alla Juventus, e che Colomoni ha dato mandato alla sua gente di fare il possibile per tornare alla Juventus. Però questo non significa che ho ragione io e torto gli altri, sia chiaro. Non è, in questo momento il mercato non è una scienza esatta, cioè quello che risulta a me magari non risulta a tanti altri, e quindi da questo punto di vista, insomma, si può tenere aperti molti scenari. Ecco, questo lo volevo dire a prescindere, perché insomma ci sono tante voci e poi si concretizzano sempre la metà delle notizie legate alla Juventus. Allora, ciao Cami, stavo pensando che forse la situazione economica della Juventus, se Vlahovic ponesse le richieste meno deliranti di quanto fatto finora, potrebbe essere vantaggioso concludere un accordo con lui e poi affiancargli Sorloth per i motivi di cui sopra, visto che possiamo giocare sulla valutazione di Nico con l'Atletico. Voglio sapere da te se questa coppia può essere valida tecnicamente e tatticamente. Io non vedo un Vlahovic e Sorloth insieme, quindi preferirei avere due attaccanti più complementari, quindi con caratteristiche diverse, quindi avere poi magari un attaccante un po' più da ripartenza, a differenza di uno tra Vlahovic e Sorloth, però comunque avere un attacco Sorloth-Vlahovic, ho visto di peggio nella vita, molto peggio nella vita, però insomma bisogna capire, caro Vinicio, poi la situazione. Vlahovic abbasserà le pretese, quanto del rapporto con Vlahovic e la Juventus ha influito il non rapporto con Komol Lee. In questo momento credo, no, che una chiamata si debba fare, cioè, per capire un po' la situazione penso sia giusto, però che adesso si possa risolvere tutto e che Vlahovic possa non chiedere quelle cifre folli per il bonus alla firma e che possa accettare un ingaggio da 6 milioni di euro, ah no, cioè, non ci credo, cioè, in questo momento non la vedo una cosa così semplice. Così semplice. Però se Vlahovic dirà, pur di restare alla Juve, in questa settimana ho capito che non arriverò mai a quelle cifre e voglio restare, van bene 6, bonus alla firma, poco o nulla, allora cambia tutto. Però è Vlahovic che deve cambiare, non la dirigenza della Juve, perché se Vlahovic vuole 20 milioni di euro, 30 milioni di euro alla firma e 8 di stipendio, Vlahovic a Juve non torna mai, ma mai, mai, mai, mai, neanche per sbaglio. Vengo da te, Manu, ascolto ancora qualcosina.
8: Ciao Camillo, Ale da Collegno. Ah, premetto che questo nome qua ci stavo già pensando prima dell'arrivo di Carnevali, un giocatore del Sassuolo ovviamente. E dopo aver fatto portiere e attaccante, eventualmente difensore se Bremer va via, cosa ne pensi di Matic? Giocatore per me fortissimo tecnicamente, avresti il play che ti serve, fisicamente tanta roba, e ovviamente quello che manca come il pane a questa squadra, carisma e personalità ed esperienza. Ciao.
0: Mi piaceva tantissimo Matic, tantissimo, però guarderei assolutamente altro, non prenderei Matic alla Juve. Credo che la realtà di Matic negli ultimi anni sia un pochettino livellata verso il basso e quindi andrei su qualcos'altro. Allora adesso voglio la vostra partecipazione, perché è il compleanno di Giulia Borletto e allora Manuel sta cercando di chiamare Giulia, quindi noi in questo momento, ecco, aspetta. Tanti auguri, tanti auguri Giulia, siamo in diretta, ti abbiamo fatto una sorpresa.
9: Ma aspetta che...
0: happy birthday, guarda, tanti auguri!
9: Aveva il telefono Matteo, mi lo passo, cos'è sta roba?
0: Te fai rispondere tuo figlio, che è colpa nostra. Noi ti abbiamo fatto una sorpresa, ti abbiamo fatto...
9: Ciao ragazzi, grazie! È bellissimo non lavorare in questi giorni, comunque.
0: Ti abbiamo fatto una carambata, mi sono trasformato in Alberto Castagna di una volta, no? Quindi,
9: amore!
0: Quindi in questo caso insomma ti abbiamo fatto una super carambata. Tanti auguri Giulia, non ti vogliamo rubare troppo tempo,
9: mi sono
0: insomma
9: alzata dal lettino per colpa tua, sappilo, ero lì ferma da 4 ore.
0: Vabbè, noi volevamo portarti tanti auguri da parte della radio, insomma.
9: Grazie, allora. Mi mancate tantissimo.
0: Non è vero, non dire bugie in diretta. Comunque...
9: Tra l'altro sono giorni semplici, quindi direi che...
0: guarda, avevi fiutato il colpo, vale doppio.
9: Ho scansato lo scoglio e l'ostacolo con estrema astuzia, sono stata veramente scaltra.
0: Allora ti porto gli auguri dalla California e da Stefania, che ti fanno gli auguri e se ne arriveranno a valanga. Però non vorrei...
9: Grazie ragazzi.
0: Non vorrei toglierti...
9: Siete dei cuori grandissimi.
0: Non vorrei impegnarti, farti fare troppo, quindi ti saluto e ti auguro ancora tanti auguri.
1: Scusa se ti abbiamo disturbato.
0: Salutaci Matteo.
9: Ma non capivo perché lui aveva il telefono in mano, me lo passa, sentivo solo la tua voce, tanti auguri. Ma cos'è, uno scherzo?
0: Più o meno, insomma. Doveva essere una sorpresa, ma è passato per uno scherzo. Auguri.
9: È stato bellissimo, grazie ragazzi, a lunedì ci vediamo tanto, non è che... Anzi, ricordati lunedì che cambiamo, io e te Camillo.
0: Sì, l'ho segnato in agenda,
9: Ricordalo anche ai tuoi followers.
0: Esatto, adesso lo sapete. Prendete appunti ragazzi, abbiamo fatto questa piccola sorpresina a Giulia per il suo compleanno.
9: Allora... Grazie ragazzi, un mondo di bene.
0: Ciao Giulia, ciao. Allora, ci ha preso chiaramente per un call center,
1: Ma quando ha detto mi sono dovuto alzare dal lettino dopo 4 ore, io avrei chiuso la chiamata.
0: No, vabbè, questo è, insomma, non abbiamo nulla da dire, anzi, che si possa dire.
1: Noi abbiamo il divano di là.
0: Esatto, non possiamo dire perché siamo in diretta. Allora, Spalletti non avrà alibi, li avrà però Carnevali perché è arrivato tardi o no? Ma Carnevali ovviamente si è preso una bella responsabilità. Spalletti no, perché adesso, tra virgolette, ragazzi, c'era una divisione interna, anzi no, c'era una divisione interna, c'era una, tra virgolette, battaglia, e ha vinto la battaglia, quindi in questo momento qua adesso deve diventare un valore aggiunto, punto. Deve diventare un valore aggiunto ed è giusto pretendere, non dobbiamo nasconderci. Questa sera è il caso di dare un'occhiata alla Ibegovic, vabbè, l'abbiamo già visto quando ci ha eliminato dal mondiale. In questo momento c'è la Roma su Alibegovic e non penso sia un nome in questo momento da accostare alla Juventus, caro Marco. Non penso, però non dobbiamo escludere nulla. Nel mercato noi non dobbiamo escludere nulla. E dopo ieri non dobbiamo escludere nulla mai. Mai, Manuel, è venuta pure la tua foto, bellissima, bellissima. Daniel, io ti propongo come social media manager di Radio Bianconera. Io ti propongo, guarda, lunedì che vedo il direttore,
1: in amicizia,
0: lunedì che vedo il direttore, proporrò la tua candidatura per il nostro ruolo di social media manager, perché mi hai conquistato. Questa è bella, comunque mettila a schermo intero, questa è bella, bella. Ti vedrei bene con una giacchettina del genere, ti vedrei molto bene con una giacchettina del genere, caro Manuel.
1: Perché tu non hai mai visto come ero vestito al primo Pride di Torino, il primo, però.
0: Io bramo delle foto a questo punto, bramo.
1: Tra l'altro era il 2006.
0: Sì, l'anno dei mondiali.
1: Mi ricordo che alle 8:05 sono scappato perché poi iniziava la partita.
0: Era
1: Italia... USA.
0: Estate controversa. Io non ho un bel ricordo di quell'estate. Sì, abbiamo vinto, si era festeggiato, ma io, a parte che ho vissuto i rigori di Del Piero alla finale mondiale con un'ansia, perché se avesse sbagliato Del Piero, mi sentivo male.
1: Se non erro, era stato espulso De Rossi, vero? In quella partita.
0: Sì, De Rossi sì. Espulso e gol di Gilardino. E credo salvataggio sulla riga proprio su Gilardino, forse Del Piero, c'è stato qualcosa anche Del Piero lì in quella partita. Bello. Sempre le stesse signorine ci sono, sia nella mia che nella tua, sempre le stesse
1: perché
0: signorine.
1: Che eravamo insieme, certo. Carnevale,
0: sì, è una tappa. Ci hanno invitato al Carnevale di Rio,
1: Avevo qualche capello in più.
0: Sì, ma adesso posso dirti, quello è il problema minore, adesso manca una meraviglia la questione dei capelli, esatto. Allora. Anzi, facciamo così, ascoltiamo un altro vocale, Manu, che qua mi sono perso nelle grafiche.
8: Ciao Camillo, Ale da Collegno. Premetto che questo nome qua...
0: Abbiamo ascoltato lui. Se non hai il messaggio, vado con un vocale. Un famoso juventino, di cui non faccio il nome, ha detto: dopo il derby Spalletti come lì erano quasi giunti alle mani. L'abbiamo raccontato, caro Tiziano. Non abbiamo mai raccontato di arrivare alle mani, però c'è stata una lite dopo il derby forte, c'è stata una lite dopo la Fiorentina e c'è stata una lite principalmente dopo il derby più forte con Modestò. E poi dopo anche con Comolli, però ci sono stati dei momenti di grossa tensione che hanno fatto pensare proprio all'addio subito di Damien Comolli. Poi sembrava essere tutto rientrato e fino a quello che poi ha portato ieri l'addio, le dimissioni, poi rettificate oggi, del dirigente francese, e che molto probabilmente poi porteranno anche all'addio di figure apicali che ha portato proprio Comolli, ovvero Barges, ovvero Silverstone e anche Modestò. Queste tre figure presto o tardi lasceranno la Juventus. Quando ci sono, no, queste rivoluzioni, tendenzialmente poi si mettono da parte queste figure qua, vengono portate ad avere un ruolo non più primario, e perciò con una richiesta magari anche detta o non detta del trovatevi un altro ruolo, ecco, un'altra società, perché comunque penso che, anzi sicuramente, esempio Modestò non avrà più tanta voce in capitolo, ed era il braccio destro di Comolli, perché comunque in questo caso Burgess, che è responsabile della performance, non può più andare da Sinatti a dire no, non si fa così perché i dati dicono una determinata cosa, perché adesso Sinatti ha più potere, e uguale Silverstone, insomma, avrà meno potere, perciò tutte le figure portate, no, da Damien Comolli hanno perso completamente potere, quindi una volta che perdi potere poi è inevitabile il tuo addio. Bisognerà capire se Rossi o Tognozzi arriveranno a Torino, ma da un punto di vista tipo Ciro da Bologna, non so se intende di cambiare allenatore, no, non ci sono segnali di un cambio di allenatore, anche perché ieri in tanti chiedevano questa cosa, ma la lotta interna l'ha vinta Spalletti, è andato via, tra virgolette, passatemi il termine, un nemico di Spalletti, quindi in questo momento qua non ci sono segnali. Poi io ripeto, dopo ieri è giusto essere aperti a ogni soluzione possibile e immaginabile, però ha vinto questa lotta interna Spalletti, ed è giusto che oggi si possa ripartire con Spalletti. Tra l'altro Carnevali ha già chiamato l'allenatore. Su Tognozzi è una possibilità, perché è una possibilità, ma anche il nome di Rossi, dirigente ex Sassuolo, Olympique Marsiglia, è un'opzione importante per arrivare a Torino e completare i quadri dirigenziali. Però a tempo debito lasciate arrivare almeno Carnevali, che sarà operativo da lunedì, e lunedì ovviamente io sarò lì alla continuanza alla mattina, e tutto l'iter, il racconto magari delle immagini del nuovo amministratore delegato della Juventus.
1: Forza Curaçao!
0: Forza Curaçao, come sempre, buon weekend!
2: Club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, aggiunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
10: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
5: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
10: È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra. Inghilterra, ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Tornato nel Regno Unito in età avanzata, trovò nuova ispirazione nei boschi del suo Yorkshire, come nei campi della Normandia. Il suo record d'asta nel 2018, 90 milioni di dollari per ritratto di artista, piscina con due figure, del 1972.
5: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale dello 0,3% sul quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
10: Il calcio ora è ufficiale e Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Sentite la nuova aria che entra, c'è una nuova aria,
4: puzzi,
3: c'era
4: tutto giochi senza scarpe.
3: Allora, sentite il profumo della nuova aria, si è aperta una finestra finalmente in casa Juventus e si guarda al futuro con maggiore ottimismo, il che non significa, come dicevamo ieri, che insomma adesso cambia tutto da un momento all'altro, però come vi dicevamo ieri, come abbiamo anticipato ieri, oggi è stato il giorno dell'ufficialità di Giovanni Carnevali, nuovo AD, ma anche, questa è la novità, direttore generale della Juventus, quindi un doppio ruolo che però in questo caso calza a pennello con quello che è il pedigree di Carnevali. Devo dire che tanti hanno speso ottime parole verso questa scelta ed è giusto che sia così. E devo dire, Ale, intanto buon pomeriggio a Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli e Federico Rossi dall'altra parte del vetro, che è stata un'operazione molto positiva fatta da John Elkann, al di là della scelta, proprio l'operazione.
4: Sì, concordo.
3: Perché si arriva finalmente a fare una cosa che faceva la Juventus degli Agnelli, cioè via uno, subentra un altro, e tutto questo fatto praticamente nell'arco di un secondo, con l'alternativa che era già pronta, che non è un'alternativa presa sotto al bancone del torrone, no, avevi già contattato il miglior dirigente che c'è dietro Marotta, insieme a Marotta, quello che è, chi se ne frega, però il miglior dirigente che c'è in Italia, quello più navigato, quello che magari in tanti avrebbero ambito ad avere, trovi l'accordo con lui, gli dai il tempo di lasciarsi col Sassuolo, tutto questo nel silenzio più totale, fino a quando chiaramente nel momento vedi che Comolli anticipa la visita alla Continassa da John Elkann, capisci che qualcosa sta avvenendo, lo ipotizzi, il tempo di fare 2 più 2 ti presentano il conto. E come diceva Alessandro ieri, vedrai che stasera annunceranno, che tra stasera e domani annunceranno l'uscita di Comolli e subito l'ingresso di Carnevali, perché è stata un'operazione fatta in maniera, secondo me, perfetta. Comincia dunque l'era Carnevali, ancora non è cominciata quella di Tognozzi, capiremo se ci sarà appunto questo innesto che significherà l'addio a Ottolini. Chiellini naturalmente resta, andrà via con ogni probabilità, ma anche in questo caso attendiamo gli sviluppi e comunicati, François Modesto. Resta Spalletti, e come vi dicevo ieri, ho la sensazione, lo diceva anche Alessandro, la sensazione che non ci sarà un Conte tris bis, che sarebbe bis, perché per adesso, poi dopo siamo sotto al cielo, non lo sappiamo, però la scelta di John Elkann, quella di Spalletti, è una scelta che lui si sta conservando, tant'è che lui aveva già avvisato anche Spalletti, vedi che ti chiamerà Carnevali, perché come lì andrà via, immagino i festeggiamenti a casa Spalletti, dopodiché magari era detto adesso però tocca anche a te. Quindi punta su Spalletti, crede in Spalletti, che con Comolli non ha lavorato bene per via dei rapporti, che con Carnevali siamo sicuri lavorerà bene, con una squadra sicuramente adeguata. Piano piano, non ci si deve aspettare la luna subito, ma un viaggio verso la luna, quello sì. E poi a quel punto si tireranno le somme se Spalletti sarà all'altezza della Juventus oppure no, ma si riparte sicuramente da lui. Ultima cosa che dico, poi parola ad Alessandro, che è affranto per il fatto che Facebook non funziona, ma proprio
4: mi funziona
3: affranto.
4: A voi ragazzi,
3: ma specifica, funziona Facebook a voi ragazzi. Altra cosa che aggiungo, si è parlato, si è scritto tanto, qualcuno di voi lo diceva ieri, non è che ritorna Vlahovic, per me sarebbe, io non lo credo minimamente, anzi credo sia zero come possibilità. E lo dico in maniera molto semplice, cioè appoggiandomi a dei dati di fatto. Il fatto che la Juventus non sia andata avanti con Vlahovic è per via dei costi chiesti dal cartellino, dagli agenti, che sono considerati spropositati dalla Juventus, chiunque sia il dirigente della Juventus. Dunque, se poi tornasse Vlahovic a un certo punto a dire vabbè dai, mi accontento della cifra che volevate farmi voi, intanto sarei preoccupato, perché preoccupato relativamente, perché nessuno gli ha offerto i soldi che lui va cercando a destra e a manca. E sarebbe un segnale di debolezza che fossi una Juventus, direi guarda, abbiamo parlato, ti abbiamo dato l'opportunità, abbiamo aspettato anche oltre il tempo limite, quelle sono state le richieste, quella è la strada, arrivederci e grazie. Santa.
5: Ma molto semplicemente, Vincenzo, credo che abbiamo salutato il peggior dirigente della Juventus degli ultimi dell'era moderna, mi viene da dire, che ha superato in questo triste record persino Giuntoli. E adesso arriviamo, secondo me, con qualche anno di ritardo ad un dirigente che al momento è uno dei migliori che c'è sul mercato. Vi prego subito un paio di chef, cuoco, intensità, tutte queste stupidaggini che ci hanno portato male. Altra cosa che mi viene da dire, cerchiamo di non mettere intanto paletti temporali, perché nessuno ha la bacchetta magica e questo sarà comunque un mercato difficilissimo dove prima bisogna vendere e poi comprare. Però io mi sento veramente sereno, soprattutto perché è andato via Comolli. L'avevo accolto bene perché ero scioccato da quello che era riuscito a combinare Giuntoli, ma sono bastati pochi mesi per capire che questo era un pesce totalmente fuor d'acqua, anche un po' presuntuoso secondo me, e quindi sono proprio contento che sia andato via lui, la signora, perché la signora c'ha nessuna responsabilità, ma tutto quello che ci poteva ricondurre a Comolli. Elkan ha fatto un'operazione da imprenditore senza guardare in faccia a nessuno, però Elkan è anche l'artefice di questi errori in serie, perché noi abbiamo cambiato 3 direttori in 3 anni, abbiamo cambiato 6 allenatori in 6 anni, quindi ora mi auguro che per qualche anno, non voglio il decennio, ma parlo di anni, ci sia un po' di stabilità, e dal punto di vista della guida tecnica e dal punto di vista della guida dirigenziale. Era un qualcosa che andava fatto prima, va bene, l'abbiamo fatto ora, ok, in corsa, ennesimo cambio in corsa. Carnevali ha tutta la mia fiducia, non me ne frega sinceramente niente, così lo dico subito, se è interista, milanista, Genoa, non me ne frega niente. Abbiamo avuto grandi dirigenti che erano tifosi del Torino, Moggi non è mai stato juventino, quindi poi lo è diventato, ma non è mai stato. Quindi a me tutti questi retropensieri veramente non mi interessano, lo giudicherò semplicemente per quello che farà. Ma come dico per l'attaccante, uno che faccia meglio di David di Openda è facile. Bene, credo che peggio di Comolli si possa fare nella faccia della terra. Se ci metto Federico Rossi fa meglio di Comolli. Quindi avanti tutta, con un po' più di serenità, ben sapendo, Vincenzo, che i paletti, il mercato, la necessità di vendere prima di acquistare rimane lì. Cioè non è che adesso è arrivato la fatina magica per cui improvvisamente siamo un champion, se soldi in vanno più... No, i soldi vanno trovati, le cessioni vanno fatte, però sono più sereno perché per quanto mi riguarda le fa un dirigente che, per carità, ha lavorato solo al Sassuolo, verissimo, ma che un minimo di esperienza, se poi fallisce anche lui veramente andiamoci a far bene di tutti.
3: Allora, la prima cosa che mi sento di dire è che secondo me non è neanche una questione di presunzione quella di Comolli, così lo saluto anche io al direttore. Lui oggettivamente credeva in quella sua metodologia. È la metodologia che non si sposa, secondo me, al 100% col calcio, perché alle statistiche, alle analisi, ai dati, si affidava in realtà anche Carnevali proprio al Sassuolo. Ma lo fanno tanti club. Però chiaramente tu devi abbinare a quello un qualcosa di più. Devi abbinare a quello la capacità di gestione, la capacità comunicativa, la lingua, le capacità anche diplomatiche, il comprendere la realtà nella quale ti trovi e la realtà nella quale ti trovi, con che realtà va a interagire, l'importanza della storia, non soltanto sono in un club blasonato, devi sapere perché quel club è blasonato e perché merita di tornare a certi livelli, e tante piccole cose che lui forse non ha capito e ha dei limiti. Non so, piccolo, lo so, però dico, non è questione di presunzione, decido tutto io e faccio. Sì, è stato molto egocentrico nelle scelte, secondo me un po' lento in alcune scelte, perché non si può fare una ricerca di un direttore sportivo che è finita a gennaio, a febbraio, e prima, vabbè, tanto ci sto io, faccio io.
5: Abbiamo visto.
3: Noi dicevamo, vabbè, c'è lui, fa lui, e poi abbiamo visto quali sono state le scelte. Quindi non, semplicemente il suo modus operandi, il suo credo non funziona. E andava neanche importato alla Juventus, perché torno su quello che dicevi tu ieri, non è che abbiamo perso tempo nel mandare via Comolli e prendere Carnevali, perché quel tempo è giustificato dal fatto che Carnevali si doveva liberare. Abbiamo perso tempo nel dargli un anno a Comolli prima di capire che non era assolutamente l'uomo giusto, tant'è che dal Liverpool se n'è andato per gli stessi motivi, dal Tottenham se n'è andato via per gli stessi motivi, e ancora una volta viene esonerato dal club, anche se in questo caso lui ha diciamo trovato un accordo di buona uscita da 850 milioni di euro, e in più mantenendo il premio alla firma,
5: 850.000 euro,
3: scusami, sarebbe messa in ginocchio la Juventus, 850.000 euro in più il premio alla firma conservato di quando ha firmato, naturalmente,
5: capito, sì.
3: È un'ottima buona uscita, però lui ti dice facciamo ieri, lui ti dice io ho firmato un contratto, o resto a contratto e mi paghi mese per mese, ma a fare le vacanze pagato dalla Juventus, o c'è una buona uscita che gli è stata proposta dalla Juventus, su lui ha firmato, se n'è andato. Mi è piaciuta anche l'ultima frase che ha detto, che non era scontata, quando ha detto un enorme grazie ai tifosi della Juventus per il loro incredibile supporto, siete voi a rendere questo club così speciale. Sì, è vero, i tifosi lo rendono assolutamente speciale, però questo mi fa capire ancora una volta che lui nella storia non si è calato, non ha capito i tanti aspetti che rendevano e rendono questo club speciale insieme ai tifosi, e quindi mi sembravano carezze un po' qua, un po' là, per lasciare un bel ricordo. Ma va bene, glielo concediamo e lo applaudiamo per questo. Carnevali non viene con la bacchetta magica, non viene con una valigetta di soldi da aggiungere a quelli che servono, anzi lui viene anche perché è parsimonioso. Voi direte, allora mo viene e risparmiamo. No, però quando noi abbiamo detto quest'estate senza soldi deve essere il mercato di tante idee, quando c'è pochi soldi lui porta anche le idee che hanno funzionato col Sassuolo, uno dice funzioneranno con la Juve, quando è arrivato Marotta veniva dalla Sampdoria, ha funzionato, poi quindi le storie le conosciamo, gli si dà il tempo perché all'inizio sbagliò anche Marotta, sbaglierà certamente anche Carnevali, ma io mi sento sicuro perché siamo nelle mani di uno straordinario professionista, non mi interessa tutto quello che si può dire,
5: ma chi se ne frega,
3: di chi. Ragazzi,
5: dai,
3: fondamentalmente diciamoci la verità,
5: bravo.
3: Allegri e De Laurentiis si sentivano spesso, Agnelli e De Laurentiis si sentivano spesso, Andrea, De Laurentiis, quando poi c'era da battagliare erano l'uno il nemico dell'altro. Nel mondo del calcio, mo che io vedi, Agnelli stava addirittura con, in questo caso Allegri, Agnelli stava addirittura, faceva il figlioccio, era il padre, il padrigno della figlia di Seferin, quindi insomma ci sono dei rapporti umani.
5: Padrino. Maraggio, sei un po' confuso.
3: Ci sono dei rapporti, fa caldo, poi fanno 8000 gradi qua dentro. Ci sono dei rapporti umani che vanno al di là dei rapporti professionali, ma quelli non incidono sui rapporti professionali. Quindi Carnevali viene alla Juve per mettere ordine. Carnevali viene alla Juve portando la sua qualità, la sua conoscenza, le sue capacità, e noi siamo contenti.
5: Possiamo uscire da questa logica che dobbiamo avere soltanto dirigenti juventini, calciatori juventini, allenatori juventini. Mi devono far vincere, perché Lippi era juventino? Anzi,
3: poi lo, Lippi magari lo diventa.
5: Poi
3: lo
5: è diventato. Ma basta con questa storia inutile e secondo me che ci porta via energie. Ora si guarda quello che riuscirà a fare. Ripeto, se dovesse fallire anche lui, andiamoci a far benedire dai greci, come si dice a Livorno, perché le hai provate tutte. È quello che ha fatto il miracolo Napoli. Sì, poi abbiamo scoperto come. Nel senso che decideva tutto De Laurentiis, se lui proponeva di cedere. Poi è il francese sconosciuto, è stato un bagno di sangue. Adesso sul mercato, perché poi io ricordo quando fino a qualche settimana fa prendiamo Carnevali, devo dire che il 90% di voi ieri ha festeggiato Natale, perché ieri abbiamo festeggiato Natale, onestamente. Sì. Poi c'è sempre la solita sacca di resistenza che gli va mai bene niente, ma fa parte del gioco. Benissimo. Ora abbiamo resettato per la 144esima volta, però come hai detto te, come dobbiamo dire, ma non per spegnere non l'entusiasmo, ma insomma quest'aria fresca, non cambiano i progetti della Juventus, cioè vendere, e bisogna vendere, fare diverse plusvalenze, attenzione a chi ne è, vanno fatte. Non arriveremo a campioni. Bernardo Silva va al Real Madrid, cioè giusto per ricontestualizzare. Poi però chiedo a Carnevali, da profondo conoscitore del calcio, da profondo conoscitore del calcio italiano, anche del calcio europeo, di non portarmi più i vari David, Openda, Zeglova, ne stiamo parlando da giorni, se rimarrà, vediamo se riesce a fare qualcosa, perché la qualità c'è. Che mi riesca a prendere un attaccante, al contrario di quello che ha fatto, anzi non ha fatto, come lì a dicembre e gennaio. Abbiamo chiuso una brutta pagina, sportivamente parlando ovviamente, della Juve, e ti dico anche una cosa. Noi abbiamo dovuto sorbirci questo calice amarissimo del sesto posto. Però, se il calice amarissimo del sesto posto ci porta ad una vera ricostruzione, ci ha portato all'addio di Comolli e a prospettive diverse, beviamocelo, ce lo siamo bevuti, questo bicchiere di fiele, però almeno poi, una volta buttata giù l'amara medicina, si comincia piano piano a stare un po' meglio. Io, onestamente, da quando non c'è più Comolli, sto meglio. Non posso far finta di niente. Per me è stata una grande giornata. Poi è chiaro che adesso servono i risultati. Sì. Ma aver tolto dalla dirigenza Juve Comolli, per me è stato un trionfo enorme.
3: Sì, e quindi, insomma, io non voglio spegnere entusiasmi, anzi li voglio alimentare, perché abbiamo portato un uomo dentro, un uomo di sport, un uomo di calcio, un uomo che conosce i nostri meccanismi, un uomo che ti darà anche rappresentanza politica, che non è una roba da sottovalutare, non ve lo dimenticate. E dove non ci sono i soldi, ci saranno le idee portate da uno della conoscenza di Carnevali sono idee sicuramente positive. Ora, una cosa che vorrei però cercare di evitare, poi mi rendo conto che tanti dicono cose diverse, quindi magari anche voi siete i primi a essere un po' disorientati. Secondo me dobbiamo uscire anche da questa logica che adesso, fin quando non si comincia, fin quando non si parte, si dirà sempre ma Spalletti resta, se ne va, ma Spalletti resta, se ne va. Quindi in tal senso io aspetto che arrivi la conferenza stampa di Carnevali, che possa spegnere ogni dubbio e dire siamo felicissimi dell'allenatore, perché lo dirà, siamo felicissimi dell'allenatore che abbiamo, Luciano Spalletti è il nostro allenatore, mai avuto dubbi su di lui, ci diranno quale sarà la struttura, ci diranno quali saranno gli obiettivi e a quel punto noi ci sentiremo in mani sicure, ma da quel punto spegniamo il cervello sulla questione allenatore. Poi che Spalletti dovrà a questo punto dimostrare, perché poi Elkan

0: capisci perché quei discorsi che facevamo avevano un senso, e capisci perché Spalletti era ulteriormente avvelenato con chi gli impediva di fare il proprio lavoro. Adesso avrà al massimo delle possibilità della Juventus gli uomini migliori possibili, però poi adesso anche Spalletti ci dovrà mettere su.
1: Ma
0: si parte con Spalletti.
1: Spalletti adesso ha una grandissima responsabilità, nel senso che giustamente è stato allontanato come lì. Tra i due non avrei mai avuto dubbio su chi allontanare, su chi buttare giù dalla famosa torre. Ora però Spalletti, dalla filosofia e dalla parola, deve passare ai fatti. E me li aspetto i fatti, perché per me l'anno prossimo deve essere un anno comunque di riscatto. Non per vincere obbligatoriamente lo scudetto, magari, ma intanto per andare a essere protagonisti in una competizione come quella europea dell'Europa League. Cioè io lì voglio essere realmente protagonista, io voglio arrivare a giocarmela, mi pare sia a Francoforte la finale, voglio arrivare a Francoforte e alzare questo trofeo. Questo per me è l'obiettivo dell'anno prossimo. Poi è chiaro che voglio essere competitivo in campionato, ci mancherebbe altro. Anzi, se oggi tu mi dici: ma vuoi vincere il campionato o l'Europa League? Io ti dico il campionato sicuramente, però l'asticella si deve alzare delle ambizioni, altrimenti lasciavo tutto com'era. E invece, ennesimo punto e a capo, ma cerchiamo di vedere risultati anche in campo, che non arriveranno dall'oggi al domani. Non sarà il mercato dei campioni, sarà un mercato ragionato che passerà dalle cessioni. E anche qua io continuo a dire: prima arriva le cessioni, prima si arriva agli acquisti, perché quei 60 milioni di buco che tu hai per mancato accesso alla Champions, e bisogna che tu li trovi. Quindi vuole andare via Bremer, ieri è cominciato il mondiale, ora è chiaro che diventa un pochino più difficile, però si lavora per Thuram, ha tante richieste, bene, salutiamo Thuram, però dobbiamo cominciare da lì, altrimenti pensare che oggi prima si compra e poi si vende non è possibile, perché magari alla fine sei costretto, se prima compri e poi vendi, a svendere, e la Juve non può svendere.
0: Tanto, per esempio, ho parlato poco fa con la nostra emittente gemella, però di casa Napoli, tutta Radio Tutto Napoli, mi raccontavano che il Napoli ha avuto adesso difficoltà per Gila, perché Lotito, anche se in scadenza di contratto, non concede il giocatore a cifre facili, ma sappiamo che non è facile dialogare con lui, e che quindi il Napoli si sta riorientando, indicazione di Massimiliano Allegri, su Federico Gatti. Ecco lì, per esempio, pronti via. Secondo me, se portano 20 milioni / 25 milioni, la Juventus lo accompagna, e intanto quei 30 milioni che devi fare entro giugno più o meno è quasi compiuti.
1: Sì, poi occhio alla situazione anche Cambiaso, perché
0: occhio alla situazione Cambiaso, che comunque deve andare via. Occhio a Perin, perché c'è il Genoa che potrebbe avere questo ritorno di fiamma per lui, che c'era già stato, poi lui decise di restare
1: già a gennaio,
0: però potrebbe esserci un ulteriore ritorno di fiamma. Stasera c'è il Canada, Jonathan, fa qualcosa, così magari la gente dice: cavolo, è forte sto ragazzo, quanto, chissà quanto costa. Niente, costa pochissimo.
1: Sì, però ecco, lì sono d'accordo. Lì però io voglio capire qual è la strategia ora sugli attaccanti, perché noi siamo appena fermi al palo in questo momento.
0: Sì, chiaro, la strategia c'è. Secondo me, io aspetto soltanto di capire quando ci sarà la prima conferenza stampa di Carnevali, perché chiaramente non è che ti dirà la strategia, perché poi la strategia in un club serio succede quello che è successo ieri, e la Juventus è tornata un club serio. Cioè nessuno sapeva che stava affondando per Carnevali. Anzi, tanti criticavano, noi per primi, ma tanti criticavano: come si fa ad andare a sbattere contro un muro ancora con Comolli? No, John aveva già deciso, il cambio stava avvenendo, e poi tac.
1: Però su una cosa, Vincenzo, non ci siamo fatti prendere in giro, da quella finta pace, ma quella, non ci siamo fatti prendere in giro. Questo lo rivendico,
0: ragazzi,
1: ci siamo fatti prendere in giro.
0: Ma noi l'abbiamo raccontata per così com'è andata. Quella non era una conferenza stampa, era un invito ai giornalisti per raccontare la sua verità, la sua campana. E noi vi dicemmo: guardate che se Spalletti legge, quando Spalletti leggerà e sentirà quelle parole, il giorno dopo fa ribaltare tutto.
1: Ma pure Tudor si sarà incazzato, e aveva ragione pure Tudor.
0: E secondo me si è incazzato parecchio, scusate il termine, pure avrà contattato Elkar, che era detto: ti preoccupa, si è scavato la fossa da solo definitivamente, ma non ti preoccupa, perché tanto il provvedimento è già preso, perché altrimenti hai voglia al fumo che gli usciva dalle orecchie a Spalletti. Ecco che poi lo ritrovi alla cerimonia dell'ASL, che neanche si guardano in faccia, e noi l'abbiamo fatto notare, qualcuno diceva

0: vabbè, ma è una commemorazione, che cosa vuoi che sia? Beh, ti parli, ti guardi. Lì c'era proprio quella, sì, quell'astio.
1: Non ci si può vedere in faccia,
0: no,
1: dai,
0: no. E quindi quella che fu un invito che lui fece a parte della stampa era per raccontare una sua verità.
1: Bravo.
0: Piena di bugie.
1: Piena di bugie.
0: Una verità piena di bugie.
1: È vero, una verità piena di bugie. Nel frattempo, apro e chiudo parentesi, per i mondiali. Non so come la prenderà il dottor Gravina e tutti gli amici di Infantino, perché oggi Infantino ha fatto una battuta sull'Italia. A me fa godere, perché poi alla fine, quando si va contro le nostre istituzioni, però ha detto per il prossimo mondiale magari la allarghiamo a 64 oppure sì, a 228, così forse si qualificano. Nazionale. Hai capito, Gravinuccio? Hai capito come ti piglia per il sederino il tuo amico Infantino e ci fa anche la rima? Vedi? Bene, bene. Gli schiaffi sono tutti per voi e vi sta bene, vi sta bene, irrisi dal signor Infantino, con il quale però Infantino, Seferin, vero, noi ci dobbiamo stringere alleanza in questo, e poi ti pigliano pure per il sederino. Bene, io mi ci sono messo a ridere, a me non mi offende, perché anzi mi fa ridere, ma gli sta bene, perché se è preso in giro così è tosta, eh? Addirittura sentirsi, beh, proviamo a 64, forse a 228 l'Italia ce la fa. Bene, godetevi il mondiale. Senti, volevo lanciare questo tema su Zegrova, che ieri poi ce lo siamo visto che lui vuol rimanere.
0: Sì.
1: Voi siete contenti o dareste una seconda opportunità al dottor professor Zegrova?
0: Mi dava sprovvista.
1: Sì, perché sono curioso sugli amici su Zegrova, perché se sarà un tema dove ci si dividerei molto. Io dico di no, per esempio. Dico di no perché non mi è piaciuto assolutamente l'atteggiamento dell'anno scorso di Zegrova. Detto che quando è in campo, ragazzi, è poesia. Però tu puoi essere un grande poeta, ma se non declami amore, le poesie non vengono bene. Bella questa. Questa è bella.
0: Vabbè, rispondete, ragazzi, rispondete. Ci vediamo tra poco. No, sono basito.
1: Se non declami
0: all'improvviso, cioè, abbiamo parlato di tutto meno sì, che di questa cosa qua. Bella e buona, hai lanciato questo.
1: Sì. Tu puoi essere un grande
0: che con
1: poeta,
0: Carnevale c'entra niente, però va bene uguale.
1: Declami amore.
0: Non declami
1: vabbè,
0: amore.
1: Ma chiaramente l'argomento Carnevale rimane sempre sullo sfondo, vedi quello che pare. Però io voglio sapere se così siete contenti di questa seconda chance.
0: Vabbè.
1: Che è un grande poeta, ma grande se poeta. Non declami amore. Guarda come mi sta blobbando.
0: Non declami amore. Va bene. Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Mattia Soulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia Imbeom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeon Gyu-ho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori al britannico della Mercedes Russell, il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il settimo round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: in fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: E invece no.
9: No, ma tra l'altro pare che Meta, che è in down. Ah. Cioè, no, c'è Broccolo che...
10: Broccolo,
9: cioè, il pari broccolo di Meta, che è lì che però non riesce a sistemare nulla.
10: Oppure è andato hanno tagliato il filo sbagliato.
9: Bravo, in realtà è successo questo. Sono andati l'uomo cappello, ci vuole filo tagli, non so,
10: dall'alto
9: più
10: della loro competenza, e il rosso e il blu hanno tagliato stavolta il filo sbagliato.
9: Però questo è tutto vero, eh?
10: Si è spento Facebook.
9: L'abbiamo quale filo toglie?
10: Li hanno chiamati a fare intervento rapido a un server.
9: Ma è andato col cappello?
10: Certo, col cappello e la canotta. Guarda, è apparsa di qua all'altra parte del vetro con la canotta, che noi morimmo dalle risate. Ma si può fare una cosa del genere?
9: Scrivere il libro.
10: Sì, ragazzi, io non ce la faccio più.
9: Va bene. Buonasera. Zegrova darei altri 6 mesi per dimostrare di essere da Juve, non solo per i numeri a Funambolo, ma soprattutto per le palle necessarie per indossare questa maglia. Riccardo dalle Marche.
10: Zegrova,
9: tutta la vita, ma solo se si diventa un vero giocatore di calcio, perché attualmente è solo un fortissimo giocatore di calcetto, è giusto Franco da Pescara, vero? Gli darei una seconda possibilità, per me in forma, e se impara a difendere ci può dare delle soddisfazioni. Sergio alla Strassigna. Ora dovrebbe essere a posto fisicamente, diamo un'ultima possibilità a Zegrova, scrive Enrico da Nizza. Viva i poeti, bravi ragazzi, viva i poeti. Puoi essere un grande poeta, ma se non declami amore. Sempre tanto.
10: Ma perché poi?
9: Paolo da Quarto, no, contrario per Carnevali. Contento per Carnevali, per Zegrova. Se si passa un 4-3-3 puro, io lo proverei. Zegrova, grande poeta, ma non serve un giocatore per 10-15 minuti a partita da vendere subito. Andrà alla provincia di Cagliari.
10: E lui ha detto che sta in ottime condizioni.
9: Chi l'ha detto?
10: Lui, Gesù. Tu mi hai detto, abbiamo ripreso dall'ultima notizia che hai letto ieri, che ti avevo letto come ultima notizia, dice Grova, ha detto sto bene, ho recuperato, sono totalmente... Io ti sto dicendo quello che ha detto lui.
9: Se Broccolo ti dice, te la sistemo io la radio, tu ti fidi.
10: È un altro discorso. Sto dicendo che lui ha detto sto al top della forma. Se sta al top della forma non dovrebbe durare 15 minuti.
9: Pippo alla Germania, sì, un'altra chance a Zegrova. E che dice Crato Pippo? Spero che la squadra non sia troppo smantellata. Allora Pippo, anche questo è un bel ragionamento che fai... A noi risulta che più o meno Spalletti vorrebbe creare 4 e 6 titolari. cosa che secondo me non avrà nuovi. Non avrà, perché vorrebbe dire 4-6 titolari nuovi, almeno 8-9 cessioni. Però per esempio sappiamo che insomma tutto sommato Spalletti Cabal l'ha totalmente bocciato, Gatti non lo fa impazzire, Zegrova però è chiaro che poi alla fine anche lui su qualcuno dovrà cedere, dovrà lavorare, perché non partono tutti. Quindi come abbiamo detto prima, la palla adesso è nella metà campo di Spalletti. Prego.
0: Caso Pasquale.
9: Ciao Pasquale.
0: Come hanno presentato il conto a Como lì, ora va presentato a Spalletti. Se Elcano vuole essere coerente, deve fare così. Mi dispiace. Deve presentare il conto pure a lui, perché ha fallito pure lui. Ciao, forza Juve.
9: Pasquale vuole Conte, lo sai, no?
10: Sì, ho capito, però ha fallito.
9: Beh, ha fallito perché comunque non è arrivato in Champions.
10: Ho capito.
9: Diciamo, ha avuto un po' meno tempo.
10: Sicuramente, e lo abbiamo detto. Parte il ok, ha fallito, prendiamo Palladino. Ti piace?
9: No, ma lui vuole Conte, lo sai.
10: No, non esiste un mondo soltanto per forza con Conte.
9: Lo so, ma Pasquale vuole Conte.
10: Perfetto, ho capito.
9: È un suo diritto.
10: Io come proprietario, diciamo... No, non faccio come ha fatto il Milan, che mando via tutti e non c'ho il piano B.
9: Sì, io, tra l'altro, scusa, con Ibra che sta l'opinionista, cioè il
10: mondiale,
9: Milan non c'ha un allenatore
10: in dello. L'opinionista al mondiale. Vabbè,
9: io
10: loro sono
9: ridotti. Faccio una previsione, qualcuno gli dà una testata.
10: Sì, a lui poi.
9: No,
10: svita.
9: Intanto è uscito con la scorta l'ultima volta a San Siro.
10: Lo so, perché
9: se
10: le
9: sei un uomo
10: arrivano
9: con le palle, ok, come io sono Dio, io esci fuori, vai dai tifosi.
10: Lo so, ma lui intanto, lo so, però lui sta veramente stanno dileggiando il Milan.
9: Bravo.
10: Ma proprio letteralmente.
9: Me ne frega niente.
10: No, ce ne
9: ma
10: frega,
9: stanno
10: però lo stanno letteralmente dileggiando, cioè lo stanno proprio smontando, mortificando, eccetera, eccetera. Tornando a noi, Spalletti sicuramente non ha funzionato, nel senso che la prendi a sesta, la restituisci sesta, hai sbagliato anche tu e abbiamo detto che adesso tocca a lui muoversi, però lui c'ha anche un alibi che avrebbero avuto tutti gli allenatori, compreso il famoso Conte che vogliono tutti quanti, e che Conte, pensate, con questa squadra faceva meglio? Conte con una squadra che ha speso 200 milioni è arrivato trentesimo in Champions League, apre e chiudo parentesi. Quindi la mia opinione, piaccia o non piaccia, io adesso ho preso Carnevali, faccio un mercato come Dio, il nostro Signore comanda, nelle mie potenzialità, e poi dico adesso tocca a te. E sono sicuro che Spalletti farà vedere ottime cose.
9: Ciao Simona, primo messaggio, Simona da Rossano Calabro, riguardante Zegrova la penso così, o dimostra di essere degno di portare questa maglia ed essere parte integrante del club, oppure optare per la sua cessione per riscuotere dei money, grande, grande. Sì, giusto, hai ragione Antonio, hai saputo di questa operazione contro il Pezzotto a Crotone?
10: Sì, infatti
9: pare che l'abbiano chiamata Operazione Marangius.
10: No, in realtà, e tu lo sai... La Calabria chiama Santarelli, quindi praticamente adesso si è oscurato, oltre che Facebook, si è oscurata anche la televisione di Santarelli.
9: Secondo me, infatti, no, lì è De Siervo.
10: Tu seguivi il filone calabrese.
9: De Siervo, ha detto, hanno tutto.
10: Quante volte te l'ho detto?
9: Facebook. De Siervo.
10: Quindi si è spento, oltre che Facebook, anche il televisore a casa Santarelli. Stasera niente mondiale per Santarelli.
9: No, tanto non lo guardo. Io stasera mi guardo, sai cosa mi guardo stasera? Gara 3
10: il documentario su Peppa Pig.
9: No. Gara 3 di finali playoff per andare in A1 tra Rimini e Verona. Io mi guardo quello mondiale, guarda, ho visto qualcosina ieri sera
10: ma le inquadrature
9: Messico, a proposito vi consiglio un film su Netflix.
10: Che noia,
9: guardatevi
10: che
9: il film, adesso non l'ho visto ieri sera, non mi ricordo come si chiama, ma che racconta peraltro storia vera come il Messico si aggiudica il mondiale dell'86 che sapete che deve essere in Guatemala,
10: sì.
9: In Colombia, poi c'è un problema in Colombia e lo danno, ci sono gli Stati Uniti e il Messico che se lo vogliono accaparare, però si era giocato il mondiale nel 70 e nessuna, fino a quel momento nessuna nazione ha avuto per due volte il mondiale. Guardate che vi fa capire intanto anche come funzionano le cose.
10: Spoiler,
9: dentro la
10: l'abbiamo
9: FIFA,
10: raccontato su Bianconera News quando facemmo l'indagine, cioè l'inchiesta dopo le questioni Infantina, Arabia Saudita, eccetera.
9: Andate, e poi lì c'era Joao Avelange, al momento.
10: Sì, esattamente.
9: Andatevelo a vedere.
10: Che poi stava salutando. No, questa volta hai consigliato una
9: Andatevelo a vedere. Pensavo... come fu. Come... Lì ci fu una grande operazione. Che... anche per l'amor di Dio, di furbizia. Ma vedrete che giravano
10: ma
9: tante
10: certo
9: valigette.
10: Che girano. Pensavo volessi suggerire i soliti film tuoi, tipo Nomaggio a Sarri.
9: L'ho visto ieri sera, molto, molto bello. Dopodiché ho visto 10 in quadra. Infatti, ho detto, ma vedo bene io, vedo male inquadrature da...
10: lontanissime. Boh. Cioè,
9: tra
10: con la
9: l'altro ho letto flop clamorosa della cerimonia inaugurale sulla Rai, immagino su DAZN.
10: Vabbè. No, però adesso non so dove ci siamo arrivati. Ah sì, col messaggio di Simona, però non credo che Cegrova porti molto cash, onestamente. Quindi io proprio per questo invece ti dico, io l'opportunità gliela do facendolo lavorare tutta l'estate con un masso dietro. Lui deve fare avanti e indietro sul campo, si deve fermare. Quando si fermerà al 60° minuto e va avanti e indietro col masso sulle spalle, allora io dico ok, cioè faccio una preparazione stile mo ci vuole Antonio Conte a Filadelfia con 40 gradi, 90% di umidità e 50 gradi. Cioè io lo faccio allenare fin quando non sviene a terra e vomita. A quel punto ne testo la sua capacità fisica, che tecnicamente non gli devo di niente, deve essere solo inquadrato. Però la cessione secondo me non ti porterebbe a niente.
9: Michele da Pieve di Cento, l'ho detto prima sulla battuta di Infantino, sono felicissimo. Ci saranno rimasti male cartonati, d'altra parte è tutta roba loro quella, no? Quindi io sono felicissimo. Più si dileggiano le istituzioni calcistiche più italiane, più sono contento, onestamente. Prego.
10: Credo sia tornato Facebook.
9: Ma ora dopo vedo. Vai.
7: Ciao ragazzi, Rudy da Treviso, vi auguro un buonissimo pomeriggio.
9: Grande, grazie.
7: E io sono contento. Io sono contento come una Pasqua che sia andato via con Mollì. Però scusatemi, ma io onestamente proprio Vlahovic non l'ho. Anche se lui,
9: ma io non credo.
7: Ho sentito qualcuno dire che eventualmente Vlahovic, se tornasse indietro perché non ha trovato nessuno, bla bla bla. Cioè, no, no, rispetto. Equivale lo stesso discorso che ha fatto Infantino ieri sull'Italia, su una battuta fatta male. Hai voluto sparare alto, non hai ottenuto quello che hai voluto, fuori dalle scatole. Non hai dimostrato attaccamento alla Juve. Sei una piccola impresa, volevi tanti soldi, non te li meriti, vai da un'altra parte. È chiaro che non adesso d'accordo. Però a Carnevali si trova un lavoro veramente hard, molto hard. Vi auguro un buon lavoro. Ciao.
9: Guarda, sono d'accordo. Sì, intanto hanno tolto Broccolo e ci hanno messo Rossi e è ripartita. Sì, ho visto questa qui con le, c'ha delle tette enormi questa al mondiale.
10: Ma
9: no,
10: si
9: ma
10: dice,
9: lo fai vedere, lo vi. C'ha delle tette enormi bellissime.
10: Tifosi del
9: Messico.
10: Ma
9: roba, te me lo sbatti davanti ma e io no, l'ho vista, le tette di queste qui le ho viste. Allora, la cosa di Facebook, sì, di Facebook di Vlahovic.
10: Va bene.
9: Per l'amor di Dio. Hai ragione. Allora, sai cosa farei io? A parte che secondo me lui non ribussa. Però dovesse ribussare, gli farei bene. Fammi un po'. Allora, questo è Vlahovic che ribussa la Juve.
10: Va bene.
9: Ok. Ti do 4 milioni, ti do 10 milioni, quante ne vuoi? 30, te ne do 10 per il paparino, ti metti lì e zitto. 4 e 10 alla firma. Ciao, se ti ripresenti. Perché guarda, io non ci avrei mai trattato con Comolli, sinceramente. Però lui ha pensato di poter fare quello che gli pare. Bene. Cerca Real Madrid, mi sembra che non ti ha chiamato. In Spagna non ti sta chiamando nessuno. Se torni a Canossa, io ti do 4 milioni e 400 calci nel sedere.
10: Non si prende, ovviamente. Quindi diventa inutile che torna. Ha trovato tutte le porte chiuse perché si credeva che lui e il suo entourage si pensavano che stavano portando il grande campione di tutti i tempi, Dusan Vlahovic.
9: E sai, il mondiale in corso
10: senza
9: non
10: di lui,
9: tra l'altro, non è facile col mondiale in corso.
10: Ovviamente non è facile, ma io invece non gli dico nemmeno 4 ti stai zitti in panchina. Io voglio aria nuova.
9: Sì, ma anch'io,
10: gente nuova. Voglio gente determinata, voglio che arriva un attaccante che ti dimostra come si gioca la Juve. Ma non voglio che poi dopo si mette quello in panchina, che nel frattempo c'ha l'altro amichetto, perché tanto non andranno via tutti. Ah, quello così è, cominciano i gruppettini, le cose. No, aria nuova, via tutti, dentro Carnevali, il più possibile si cambi. Via Cambiaso, mi prendo Alaba, per fare un esempio.
11: Bravo.
10: Ma proprio per fare un esempio. Via Gatti, non gli voglio bene, però se serve a portare soldi, via Perin, via Di Gregorio, via David, via Openda, prendetevi Cobb Miners per piacere, fateci questo favore. Turam magari me lo tratterrei, ma se deve partire va via. Gente nuova, aria nuova, basta. No, perché e richiami a Conte, e richiami a Vlahovic, e richiamo a e basta. Ma si può guardare avanti? Si può andare avanti senza guardare dietro?
9: Allora, guarda, c'è un messaggio di Marco,
10: dice, non va insegnato niente.
9: Di Marco D'Ancona, molto lungo, il quale dice che lui vuole solo campioni, non festeggia l'eventuale Europa League. Marco, io non so che dirti. Cioè, io l'Europa League la festeggio come un pazzo, se la dovessi omettere. Tu sei liberissimo di non festeggiarla.
10: Balleremo sul tavolo.
9: Io. Poi tu, Marco, sei liberissimo di nemmeno guardare l'eventuale finale di Europa League. Sorloth Lukumi. Se tu vai, Marco, e fai un bonificuccio di una settantina di milioni, ovviamente dico un grande effetto, alla Juve, magari tappi il buco e ci pensano poi loro a fare gli investimenti. Cioè, ragazzi, qui a volte mi sembra che noi non ci si renda conto del momento che sta vivendo la Juventus. E mi viene da dire, forse Marco è di quelli che l'ottavo scudetto conseguito non l'ha festeggiato perché vuole vincere la Champions. Legittimo, per l'amor di Dio. Ma come si fa a dire che se la Juve di questi tempi non vince l'Europa League non festeggia? Ripeto, Marco, è un tuo punto di vista, è perfettamente ragione. Forse abbiamo due visioni diverse sul momento attuale della Juventus, però noi abbiamo il dovere di raccontarvi che oggi gli obiettivi della Juve sono Lukumi, sono Sorloth, non sono Bernardo Silva, perché Bernardo Silva non ci viene, punto. Poi io dico sempre, ognuno di noi ha il diritto sacrosanto di tifare la Juve come la vuole. C'erano quelli che in Serie B si vergognavano della Juve, non parlo di te, parlo in generale delle cose che abbiamo visto, e rinnegavano la Juve. C'erano quelli che al settimo scudetto, oh che noia questo scudettino, e non lo festeggiavano. Ci sono quelli che festeggiano solo se vinci la Champions, quindi non festeggiano da tanto. Poi ci sono quelli provinciali come me e Marangio, che per una Coppa Italia contro l'Atalanta piangevamo.
10: Ci sono i video di prova che stavamo rotolarci per terra. Ci sono i video,
9: quindi non c'è un modo migliore, c'è un modo diverso di vivere le cose. Se io vinco l'Europa League sono la persona più felice del mondo.
10: No.
9: Poi e tu, Marco, non la festeggi, ma è legittimo.
10: Poi sugli acquisti. Allora, ritorno al 2023, quando il secondo anno di Spalletti, via Insigne, via Mertens, via Ospina, via Gulam, via Koulibaly, via Fabian Ruiz. Quanti te ne ho detti forti?
11: Di cui uno
10: perfetto,
11: fortissimo,
10: perfetto,
11: Fabian Ruiz.
10: Ok, arrivano uno sconosciuto Kvaratskhelia, uno sconosciuto Kim, Simeone Raspadori, uno sconosciuto Anguissa, Ostigard, Olivera e Dombele. Il Napoli vince lo scudetto a mani basse. Questo per dire che cosa? C'è necessità di prendere per forza i campioni, soprattutto in questo momento storico.
9: Ma non te li puoi permettere.
10: Perché no, no, ho capito. Te li potessi permettere. O ti prendi i campioni o, vali o non vali nulla. O magari con il mercato delle idee, con l'intelligenza puoi andare. Ecco, finalmente un amministratore delegato. Poi bisogna capire Tognozzi, perché il Nottingham Forest se lo sta quasi quasi per chiudere, quindi probabilmente a quel punto resterebbe Bottolini, non lo so, vediamo. Però oppure con un mercato delle idee intelligente vai a scoprire quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità senza pagarli tanto e che diventano il tuo serbatoio anche economico.
9: Intanto Fabio dice: oh ragazzi, sono in Sicilia a Taormina, pieno di tifosi bianconeri con le magliette spiaggia, mi sono sentito a casa, qualcuno gli ho consigliato di scaricare l'app bianconera. Grazie Fabio,
10: grazie
9: Fabio. Di cuore,
10: goditi la Sicilia.
9: E a dire la verità, abbiamo bisogno di giocatori nuovi, freschi e con tanta grinta, che difendono i risultati e non i panchinari.
10: Oh Simona, c'è il nome anche della mia araba, questa è la verità, è questa la verità, ed è questo l'obiettivo secondo me che porterà Carnevali. Cioè Carnevali la conosce la Juventus, perché chiaramente quante volte ci ha parlato, ci ha trattato, e chiaramente la conosce bene. Sa quello di cui ha bisogno la Juventus e quello che le è stato tolto in questi anni. Questa roba qua, giocatori freschi, nuovi, motivati, cattivi, con voglia, con grinta, con personalità. Poi c'hanno anche la tecnica, ben venga. Altrimenti qualcuno può crescere nella tecnica. Tanti giovani dalla next gen che magari verranno valutati, aria fresca, nomi nuovi, giocatori determinati, pronti a costruire qualcosa, perché per la prima volta con la scelta di Carnevali tu hai dato il via a un lungo corso, perché
9: anche perché se no
10: finisce male.
9: Tra l'altro vedo che adesso stanno avendo una marea di messaggi di amici che non vedrebbero l'ora di vincere l'Europa League, ma anch'io, però io ormai l'ho capito dopo 7 anni di Radio Bianconero, ho capito che noi siamo una tifoseria molto particolare, come tutte, perché, però noi molto particolare, e questo deriva dal fatto che grazie a Dio abbiamo vinto tanto, per cui ora è un po' che insince, però l'abitudine alla vittoria ci ha portato a snobbare alcune cose. Io non snobbo niente, neppure una Coppa Italia, però questo è lo scotto forse di chiamarsi Juventus, non lo so, non vale per me, ripeto, perché io festeggio ogni trofeo, però diciamoci la verità, guardiamoci un po' nelle palle degli occhi, un po' di puzzetta sotto il naso ce l'abbiamo e dobbiamo togliercela, secondo me, Vincenzo, anche perché in questo momento noi non abbiamo proprio la possibilità di avere la puzzetta sotto il naso.
10: Direi proprio di no.
9: Prego.
11: Buonasera, Mariolino da Santa Croce. Zegrova, non lo so, la stagione di Zegrova è stata tutta su quel tiro sbagliato, il 4-0 con il Galatasaray. Se entrava quella palla, secondo me cambiava anche la sua stagione. Purtroppo la vita è anche episodi, la storia è anche di episodi, però un altro annetto lo proverei sicuramente, proprio per vedere se ha qualcosa, perché qualcosa ci va sicuramente.
9: Tanto vedi, Marco, appunto, che ci risponde, questo è il bello del dibattito, del confronto su Radio Bianconera, cioè avere posizioni diverse nell'amore, però per questa è una cosa, certo, meravigliosa,
10: all'insegna dell'amore.
9: Quindi grazie, Marco, perché poi ci sono quelli, ma cosa dite, non capite nulla, perché poi c'è anche questo, sì, guarda, sì, sì. Parlavo l'altro giorno con una nostra amica che mi ha mandato un messaggio, no, sulla vicenda di Marco, del nostro fratello,
10: sì,
9: Bianconero,
10: capito che
9: ha detto, sai, io non li ho letti determinati messaggi, ma vi garantisco che sono arrivati alcuni messaggi l'altro giorno, un paio, non faccio nome, non è simpatico. Un tizio ha detto, ma d'altra parte nessuno ha obbligato quel tifoso ad andare a fare il corteo. Come per dire, quindi se si è preso il fumogeno addosso, gli è stato bene.
10: Siamoci tutti a casa davanti alla televisione.
9: Bravissimo! E questa nostra amica mi ha detto, ma la cosa migliore è ignorare questi tipi. E hai ragione. Però posso dirti la verità, non so se ci stanno ascoltando, a me ha fatto male leggere quel messaggio lì. Perché la difesa strenua delle proprie idee, secondo me totalmente sbagliate, che ti portano a dire, ma se se l'è preso, in fondo chi gliel'ha ordinato? Cioè ha scritto, mica gliel'ha ordinato il dottore di fare il corteo. A parte il fatto che non sappiamo neppure se stava facendo il corteo o se stava entrando allo stadio. Ma poi, come dice Vincenzo, se uno vuole andare allo stadio insieme agli altri tifosi, non è libero di farlo? Io a volte resto basito, Vincenzo.
10: Sì, vabbè, perché
9: ignoro, purtroppo, perché è giusto ignorare.
10: Sì, infatti.
9: Però a me fanno male queste cose, perché anche di fronte a un nostro fratello, ma fosse stato anche tifoso di un'altra squadra, che ancora non sappiamo come sono andate le cose, ma che comunque ha rischiato di morire, c'è chi dice, però non doveva andare nel corteo. E allora io lì alzo le mani. Il dibattito tipo con Marco a me rinfranca, perché dice, abbiamo posizioni diverse, però ragioniamo.
10: Certo.
9: Vabbè, era una divagazione.
10: Giusto, opportuna. Anche con Salvatore, che leggo, Salvatore, batti sempre sullo stesso punto e ti capisco. No, perché adesso, per esempio, dice, sì, però il mercato delle idee funziona, una volta la Juve ha bisogno di certezze.
9: Sì,
10: ci stanno soldi. Non ci stanno soldi. Ma quando noi vi dicevamo, Salvatore e tutti quanti voi, non si può andare in Europa League perché altrimenti non te li compri i campioni. Non lo dicevamo perché così, siamo svegliati un giorno e abbiamo deciso di inventarci sta storiella. È così. Devono cedere, poi magari puoi comprare. Il Dibu Martinez non è un grande colpo, è un'idea. Bella idea, ma è un'idea, perché comunque prendi un portiere di 33 anni che ha scelto di lasciare lì dopo 6 anni, ma comunque lo devi pagare e comunque gli devi pagare il cartellino. Ma è un'idea, non è il grande colpo, ma è un'idea che è valida. Sorloth, vedi, qualcuno lo snobba, è un'idea.
9: Certo, perché, ma è quello che possiamo permetterci.
10: Perché non puoi andare a Calatasaray a dire dammi Osimhen. sarebbe facile. Quindi non è che ti chiami Juve e allora vado a prendere Osimhen. No, intanto ti chiami Juve, manda via Comolli, che è l'errore più grande che hai commesso. Prendi Giovanni Carnevali, metti un dirigente serio, vero, nella storia della Juve, e cominci a costruire. Poi prendi le idee. Le idee fanno grande un progetto con un allenatore che ci lavora bene. Le idee diventano campioni a volte, pensate un po', come Vidal. E quel valore poi dopo lo vendi. Oppure l'idea Coman, non lo conosceva nessuno, poi è andato al Bayern Monaco nel pacchetto Vidal, ha speso, incassato tanti soldi, ha potuto fare tanto mercato. Pogba, quando è arrivato, nessuno lo conosceva. È un'idea che tu hai preso a parametro zero con Ferguson, che disse: no, veramente avete venduto a zero Pogba? Ed è diventato Pogba. Poi però che succede? Lo ricompri Pogba e fai il peggior affare di sempre, perché lì invece sei caduto nel trappolone, ci sono caduto anch'io, nel trappolone dei sentimenti e di prendere il ho comprato Pogba, quando non era più Pogba però. Quindi capite perché l'idea sopravanza la qualità molte volte, anche perché poi la qualità non ci puoi arrivare economicamente, non ci può fare niente.
9: Comunque su Zegrova, Vincenzo, stavo più o meno leggendo tutto, c'è la voglia di dargli un'altra possibilità, quindi vediamo, io credo che tutto sommato poi gliela daranno. Senti, vuoi lanciare tu il secondo quesito? Poi il
10: sì,
9: mio...
10: perché voglio...
9: Perché la poesia è poesia, ma se non declami amore, Marangia...
10: Ah, mo si è imparata questa frase. Allora, sì, io a questo punto voglio cominciare ad archiviare un po' di storie. Quindi tu hai detto la questione di Dzeklova, io così, giusto per buttarla là.
9: Intanto aspetta. Sempre il Milan. Ragnik, stanco di aspettare il Milan, ha detto di no.
10: Ragazzi, ma quelli stanno vivendo una situazione
9: Ibra
10: paradossale.
9: È lì che fa l'opera.
10: Ma tu ti rendi conto che il Milan rischia la Serie B seriamente? Poi a noi ce ne frega zero, per carità. Questi hanno mandato a casa tutti e non hanno nessuno. Abbracciatelo, John Elkann, che pure se sbaglia...
9: Momento,
10: e vi dico anche un'altra cosa. Me lo concedi, Rossi, un minuto per dirlo? Vi dico anche un'altra cosa.
9: Va bene.
10: Noi gliene abbiamo dette tante, anche giustamente, a John Elkann. Però qui io e Alessandro siamo sempre stati quelli che ogni tanto diciamo: però l'amore lui lo dimostra a suo modo, come tanti soldi. Lui ha dimostrato ieri amore per la Juventus in un modo in cui tanti imprenditori, soprattutto quelli che vivono in una galassia a parte con la testa, come lui, perché vivono per forze di cose in un'altra galassia, in un mondo a parte, non perché lo vogliono, ma perché sono nati lì, ok? Distaccati dalla realtà, perfetto. Lui ha fatto una cosa che soltanto un uomo innamorato della Juve avrebbe fatto. Ha ammesso ancora una volta un errore.
9: Riflessione ottima, Vince. Stavolta proprio ha ammesso l'errore, sì.
10: Non
9: di
10: lo
9: brutto,
10: fa,
9: ne, brutto,
10: cioè i grandi, i grandissimi, oppure quelli che si vogliono fingere grandi, Ibrahimovic, Riturne, eccetera, cioè che scaricano le colpe e non si prendono mai le responsabilità. Lui con questo gesto, l'ho preso io come lì, lo mando dopo un anno via. Trovo un accordo, vado da Carnevali, scusate, ma ho trovato una soluzione. Il giorno stesso in cui ho chiesto scusa formalmente per l'errore commesso, lui ha ammesso un errore, e questo è un gesto di amore per la Juventus.
9: Sì, hai perfettamente ragione. A proposito di amore, guarda, ti rubo anche io 30 secondi, perché Michele da San Maurizio, devo dire che quando ho raccontato di quel messaggio stanno arrivando tantissimi messaggi di amici che sono rimasti basiti da quello che ho detto. Vedi Marco, scusami, vedi Michele, il discorso che Fete è vero, io lo condivido sul fatto che se uno va in curva dovrebbe sapere, e va bene, però lì c'è l'ignoranza, ma no che è un ignorante, magari di non conoscere, ok? Voglio dare questo alibi, e ho fatto l'esempio l'altro giorno che sono andato a vedere appunto la Virtus Roma. Erroneamente Claudio ha preso i biglietti nella prima fila del stadio di Ultra e mi sono giustamente spostato perché si fa così, però magari qualcuno non lo sa e voglio dargli questo alibi. Però poi, quando leggo quel tipo di messaggio lì, quello che ho prima detto prima, ecco, lì non c'è nemmeno l'ignoranza, ma non ignorante come Marangio, che è maleducato, ignoranza cioè non conosco. No, lì c'è proprio un qualcosa che io faccio fatica a comprendere da essere umano. Perché puoi essere anche tifoso dell'Inter, ci mancherebbe altro, va tutto da parte, c'è l'essere umano. Se poi addirittura accade a un nostro fratello che vedi lì, perché le immagini abbiamo viste tutte, tra l'altro quel giorno, sempre grazie anche a chi mi mandava questi messaggi, abbiamo visto proprio le foto di questo ragazzo, e dice però poteva andare a fare il corteo. Ecco lì, credo che l'umanità è veramente strana a volte, lo devo dire con grande rammarico, così come quel messaggio che arrivò di quel tifoso del Napoli.
10: Certo, che me lo ricordo. Che poi scrisse pure a me privatamente.
9: Sì, sì, sì. Vabbè, dai, devi lanciare
10: allora,
9: il quesito.
10: Allora, il quesito è questo, sempre per mettere una X sugli argomenti, perché poi non ne voglio parlare più. Voi lo riaccogliereste se tornasse come col capochino Vlahovic a trattare con la Juventus? Azz. Oppure gli direste se stai fuori non ci pensare nemmeno più?
9: Proprio in maniera, aspettavo da te,
10: in maniera netta. No, perché la mia decisione è chiara, voglio sentire la vostra.
9: È molto interessante.
10: Bravo.
9: Vado a abbracciare Rossi.
10: Andiamo a abbracciare Rossi.
12: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce il l'illusione americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
13: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà l'istanza.
14: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
13: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle Calandre di Ventimiglia in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la Finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
14: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
13: Il calcio, Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Però calma, io dico calma, anche Vince, calma, perché è giunto lì e Spalletti il numero uno. Ora Carnevali, ora ci si fida al 100%, è ricostruzione sicuro, si vince, che cioè calma, perché a me mi sembra che ogni volta che arriva qualcuno e tutti ora lei è arrivato giunto il numero uno, è arrivato Spalletti, vince il campionato e poi tutte le volte tutte le volte si fa sempre, cioè, quindi ora già sento Carnevali, rinascita di sicuro, si vince, si cosa, lui farà un grande mercato, calma.
16: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Che dire, sono contento. Adesso comunque a Carnevali lo aspetta un bel po' di lavoro, perché i disastri fatti da quel francese sono inenarrabili. Vediamo un po'. Lui lavora bene con i giovani, magari ci porta qualche prospetto che non conosciamo, oltre a quelli che tipo il Palazzo di Spalletti, che sono i nomi che stiamo ascoltando. Sono convinto che forse un po' quest'aria fresca che sta arrivando veramente porti una ventata nuova, e poi è un personaggio che si propone in federazione molto quotato, una bella persona, anche una bella presenza che non, in stile Juve, diciamo.
17: Salve, sono Marcello da Pesaro. Voglio fare una considerazione. Ieri, sentendo la trasmissione sul 12 o il 15 della televisione, è uscito fuori che Leao ha dichiarato che vuole andare via dal Milan. Allora si sono arrabbiati tutti perché dicendo così Leao butta giù il prezzo suo e fa guadagnare di meno la squadra del Milan, giustamente. Noi invece siamo molto più fenomeni. Abbiamo dichiarato che sono tutti cedibili della Juve.
12: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
12: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Mi piacciono le vostre risposte, sì, intanto però vi chiedo un piacere, siccome questo è rimasto deluso per la giornata su Facebook, aggiungete Alessandro Santarelli.
9: Ma seguite, perché? No, ma seguite, alla grande.
10: Seguite Alessandro Santarelli,
9: ma
10: su Facebook.
9: Grazie, anche Marangio, ma sto andando bene. Seguito. Guarda, ti voglio leggere questo messaggio. Ciao Vincenzo, sono Corrado, sardo da Brescia, volevo dire che per colpa degli insuccessi della Juve, non ultima la mancata qualificazione alla Champions, stavo andando in depressione. Il licenziamento di Comolli e l'arrivo di Carnevali mi ha dato una grande botta di vita. Ho pensato che allora Dio esiste, sono rinato. Nell'augurare un buon lavoro a Carnevali, auguro alla nostra amata Juve di tornare sul tetto Italia ed Europa. Bel messaggio, nel senso che poi, diciamo sempre, la Juve comunque fa parte della nostra vita, non c'è niente da fare, Vincenzo, nel bene e nel male. E quindi sì, credo anch'io che insomma l'allontanamento, sempre tutto il rispetto per l'uomo come lì,
10: sì,
9: sia stata una delle più belle notizie degli ultimi anni, insomma, dopo un errore clamoroso che ancora oggi che lo possiamo fare a mente un po' più libera, io mi chiedo veramente come si sia potuti arrivare a Comolli. E sono curioso di capire anche adesso dove proseguire la sua carriera. Perché guarda, questo è un fallimento pazzesco. Sette mesi. Confronto Giuntoli è stato un top.
10: Confronto sì, perché poi comunque lui era subentrato. Ti ricordi quando lo scherzetto di De Laurentiis lo mise praticamente a fare il dirigente della Juventus a luglio, quando ormai non poteva fare più niente, infatti non fece niente, poi prese Giallo e Alcaraz perché doveva scaricare Allegri, eccetera, eccetera, eccetera. Poi l'anno successivo, grandi colpi, eccetera, tutti falliti, quasi tutti, però è durato molto di più, ha fatto comunque di più, ma noi ce lo dicevamo, Comolli veramente, ma perché credo che Comolli abbia pagato tante cose, il mercato sbagliato, i rapporti inesistenti con gli allenatori. Rapporto anche di poca fiducia nel gruppo, perché secondo me tra dirigenti e squadra nessuno gli dava credito.
9: Questo è un problema.
10: È un problema, sì, perché poi quando vai a discutere rinnovi di contratto, quando devi andare a discutere l'acquisto di un giocatore, la cessione di un giocatore, non c'è dialogo.
9: E poi, Vincenzo, un ultimo appunto, in questi famosi 15 giorni, il fallimento della vicenda Sorloth, Martinez, Allison. Cioè, perché comunque ne ha infilate tre, una peggio dell'altro, partendo da Allison, raccontando anche insomma una mezza verità. Sì, l'ho preso, poi non l'ha preso. Sorloth, per ora è tutto fermo, e Martinez andando a chiedere il giocatore quasi gratis, quindi non ha neppure, cioè non è riuscito a imprimere una svolta ad una situazione che già era delicata, e però gli ultimi 15-20 giorni sono stati forse più disastrosi, oddio, più disastrosi della sessione invernale. È un po' difficile perché tu hai un mese, ah, un mese? Altro che un mese, perché Vlahovic si infortuna il 10 novembre, quindi lui ha avuto tutto novembre, tutto dicembre, tre mesi per trovare un attaccante, tre mesi. Beh, insomma, perciò ecco che quando lo definisco il peggior direttore della Juventus, direttore generale, amministratore, fate voi, scegliete la cosa che vi torna meglio degli ultimi anni, credo di non andare lontano, perché Paratici è un gigante rispetto a lui, Cherubini è un gigante rispetto a lui, seppur Corriere, ma una volta lasciamo perdere, Giuntoli è bravino rispetto a lui, insomma, dimmi uno che ha fatto peggio di lui, onestamente.
10: No, onestamente è difficile, ma ti ripeto, sotto tanti punti di vista, che vedi anche non per ultimi rapporti con il Liverpool, che magari si sono incancrenati dopo che tu hai trattato Alisson in quel modo, eccetera eccetera, cioè senza passare per il club, costringendo il club a poi prendere una posizione dura e probabilmente dovendo ricostruire adesso i rapporti con il Liverpool. Tanto a proposito di rapporti, ti segnalo che il Barcellona ha annunciato di aver intentato una causa contro Florentino Perez, quindi volano stracci. Barcellona informa che è stata presentata la richiesta obbligatoria di conciliazione preliminare all'inoltro di una denuncia per il reato di diffamazione di cui articolo 205 del codice penale nei confronti del presidente Real Madrid, il signor Florentino Perez, a seguito delle dichiarazioni da lui rese nella conferenza stampa del 12 maggio in un'intervista a un mezzo di comunicazione il giorno successivo. L'obiettivo di questa causa è che il signor Perez ritratti determinate dichiarazioni da lui fatte con consapevolezza della loro falsità e che sono diffamatorie e offensive per l'immagine e la reputazione del club. In caso di mancata risposta adeguata a tale richiesta, il Barcellona procederà alla presentazione della relativa denuncia penale.
9: Bravi. Ma aspetta, però così si fa.
10: Così si fa, perché tu dici giustamente quali erano queste dichiarazioni? In sostanza le dichiarazioni sono queste: il Barcellona Perez accusò pubblicamente il Barcellona di avergli rubato 7 titoli della Liga attraverso presunti favori arbitrali.
9: Beh,
10: quante volte la Juve se l'è sentito dire?
9: Beh, perché non facciamo causa alla Roma, per esempio? Perché non facciamo causa per la vicenda... Lasciamo perdere. Sai quante cause avrebbero da fare? Ma non ai singoli. Perché se la Juve non si deve abbassare a far causa ai vari pseudo direttori e quant'altro, no, però quando il tiro è un po' più alto, sì, e fa bene il Barcellona, bravi, portateli in tribunale, bravissimi, mi piace questa cosa.
10: Anche
9: mi piace molto. Ragazzi, il Milan ha bisogno di un amministratore delegato, mettete una buona parola per Comolli. Guarda, credo che Comolli in Italia, secondo me, occhio e croce, non ci mette più piede. Buonasera, Vlahovic può venire tranquillamente dove sta, la Juve l'ha coperto di denaro e da parte sua zero di conoscenza. Luigi da Roma. Comunque che si sia ricorso ad un informatore all'interno del CDA per far arrivare le magagne di Comolli e Elka non è da grande azienda, speriamo che sia la fine di un incubo, scrive Fabrizio. Amore e odio è il rapporto con Comolli e lo spogliatoio, se non c'è intesa e comunicazione non si trova mai un'idea che può essere buona sia a livello psicologico che di gioco. Anche questo è vero. Manca l'ultimo tassello, ragazzi, l'ultimo tassello per tornare grandi, il presidente con carisma e che conosce la Juve e che con la sua sola presenza una parola possa sedare eventuale bizze o depressione dei calciatori. Andrea da Vicenza. Maurizio ci chiede quando è prevista la conferenza di Carnevali, ma credo nelle prossime settimane, cioè prossima settimana, immagino.
10: Sì, penso il prima possibile.
9: Alberto Ecolini Monferrato dice assolutamente no a Vlahovic, era 2 anni che non vedo l'ora che se ne andasse. L'importante è che Carnevali ci difenda dalle diffamazioni, scrive Pippo. Ciao Ale, Vincenzo, Luca, Prince Torino. Nessun ripensamento, forse l'unica cosa decente fatta da Comolli in quest'anno è stata quella di non rinnovare il contratto, soprattutto a certe condizioni. Riccardo dice no, basta con Dusan. Anthony da Milano dice non lo volevo già l'anno scorso quando ha rifiutato il rinnovo, figuriamoci ora che ha palesato per l'ennesima volta di essere un arrogante supervalutato da se stesso e dal suo entourage. Anthony da Milano. Buonasera Paolo, a Milano per accoglimento Vlahovic bisogna che faccia come Elkan, ammetta l'errore. Comunque siete più per il no, anzi siete
10: direi
9: decisamente
10: e io no. Vi faccio un applauso enorme.
9: Sì, infatti, per esempio, io fossi la Juve, il dottor professore ingegnere La Russa, come diceva un amico, io l'avrei più
10: ma
9: volte.
10: Sai quante
9: citato,
10: volte? Sì. Ma sai quante
9: io
10: volte?
9: Io lui l'avrei citato, sì, Vincenzo.
10: Anche Moratti?
9: Allora, Moratti, oh, l'età.
10: Ho capito, dico prima. Sai quante volte ha detto quanti sì, scudetti sì, ci hanno rubato? Ma. E ce ne sono stati tanti e non voglio scomodare a
9: sì,
10: gente
9: però,
10: ancora
9: sai,
10: più là, con l'età.
9: L'età è con l'oblio e per l'amor di Dio ci fa anche la rima. Però io La Russa l'avrei citato, ah, certo, assolutamente. Ma guarda, proprio senza se e senza ma. Ciccio, letterina verde come fa Andrea.
10: Bravo.
9: Poi vediamo. Ma tanto lui avrebbe l'immunità sì, parlamentare, no?
10: Figurati.
9: Prego.
10: Non addentriamoci perché.
9: Vabbè, ma noi abbiamo lo Juve. Ormai la mia con lo Juventus che è Parlamento.
10: Mangiate puliti.
9: È una battaglia, Vincenzo.
10: A cena con il club Parlamento Juve.
9: Poi faremo pace sicuramente. Prego.
18: Santarelli, Marangio, buongiorno.
10: Ciao.
18: Anzi, buonasera.
9: Ciao.
18: Alessandro da Roma. Ma senza dubbio io venderei Open Day, David subito e terrei Zegrova. Cioè, se ne devo scegliere uno di questi tre, me tengo Zegrova.
9: Sì, sì,
18: anche perché è quello che ha dimostrato qualcosa in più avendo giocato meno minuti di tutti, a parte Open Day nell'ultimo periodo. Però subito via Open Day, subito via David, mi tengo Zegrova come alternativa a Cico. Dall'altra parte ci abbiamo Kennan e Kobogà. A noi ci servono due centravanti.
9: Sì, bravissimo.
18: Due attaccanti, io
9: bravissimo,
18: basta con Vlahovic, sinceramente esatto, no. Mi piace molto Sørloth, quello della Norvegia, a me piace tantissimo perché è un bisontone proprio grosso.
9: Bisontone.
18: E Colo, sì. Vediamo, Colo Moni però.
9: Sai una cosa? Dica a questo amico, secondo me la pista Colo Moni verrà abbandonata adesso.
10: Per adesso non è considerata
9: vero?
10: Abbandonata. Non è considerata abbandonata.
9: No, ma boh.
10: Per ora no. Per ora no, ma perché comunque sia. Allora, già così gli intermediari sono rimasti un attimo scossi, no? Cioè tu stai quasi per chiudere l'affare con il Dibu Martinez, l'affare con Sørloth, già è intavolato una serie di discussioni con Colo Moni, all'improvviso gli intermediari di queste tre operazioni si trovano questo scossone in casa Juve, via l'uomo che stava trattando di fatto questi giocatori. Che succede? Allora lì tu intanto, secondo me, la prima operazione è quella di dire calmi, perché sennò fai la figura veramente di un club che stava in mano a uno che stava trattando per la Juventus. Sì, ho capito che è così, però tu
9: poi
10: non devi...
9: Poi ti leggo un messaggio di Michele da Gorizia.
10: Però tu non devi sì, dare il senso che avevi allacciato trattative facendole allacciare da uno che tanto avevi deciso che andava via. No, non gli date retta, questo è pazzo. No,
9: no,
10: tu devi portare avanti queste trattative, perché comunque devi intanto, come si fa nel mercato... Si semina e poi da qualche parte devi raccogliere. Devi soltanto andare a chiudere. Poi è chiaro, se tu dovessi chiudere anche in tempi stretti per Sørloth e ti dovesse venire, magari Carnevale dice: senti, ma perché il posto di Colo Moni, se questi continuano a chiedere 40, non andiamo su Tizio, Caio o Sempronio? Allora lì se hai il diritto di dire: guarda, Colo, tutto a posto, ma ti chiedono una cifra enorme e non ci possiamo
9: vedi,
10: permettere.
9: Michele da Gorizia dice una cosa, poi noi, come al solito, ci sono delle cose che non possiamo almeno per il momento dire, però lui dice: io trovo che Comolli sia entrato in società con l'aria di superiorità che provoca l'immediato fastidio delle persone che lo circondano. Se a questo ci uniamo i molti dubbi sulla capacità di muoversi sul mercato sia in entrata che in uscita, se è possibile ha trovato ancora più nemici interni che sicuramente non stanno piangendo per la sua ripartita professionale. Auguro a Carnevale un buon lavoro, perché ritengo un dirigente capace e navigato in grado di muoversi nel calcio italiano come pochi altri. Allora, sempre rimanendo in un perimetro nel quale possiamo parlare, Giuntoli su questo era entrato in maniera diversa la Juve, la cosa che ti raccontavo ieri, no?
10: Sì, sì.
9: Giuntoli, che sapete quanto io l'ho criticato, però era entrato in maniera diversa rispetto a Comolli. E a Michele da Gorizia sembra che abbia sentito la telecamera.
10: Sì, a volte sembra che ci avete la telecamera.
9: Perché
10: qui
9: ne parlavamo ieri.
10: Che poi ci sono cose che chiaramente...
9: Che devono... rimangono.
10: Beh, come la storia, per esempio, quella più banale che abbiamo poi raccontato della Sala Mensa che si ribellava a Tudor, perché quando se ne va a Tudor, finalmente ci avete liberato, cose un po' più importanti.
9: Possiamo
10: poi...
9: dire chi ci ha raccontato, Cesarino.
10: Bravo, l'hai cantato. Cioè. Però a volte, allora, dovete sapere che quando un alto dirigente entra in una società, non solo c'ha un potere di firma, non solo c'ha un potere di acquisto, non solo c'ha tutta una serie di privilegi, tra cui anche scegliersi i dipendenti.
9: Esatto.
10: O cambiare i dipendenti.
9: Esatto.
10: Stop.
9: E per esempio?
10: C'è chi dice: perché devo toccare qualcosa?
9: E chi magari...
10: E chi magari...
9: Parliamo...

0: Rossi. Vedi, vedi perché ti taglio, Rossi.
1: Ciao Nicola Samorici.
0: Ciao Nicola.
1: Ma io volevo solo dire una cosa per quanto riguarda il tifoso che ha detto qualcosa su, sul nostro fratello Marco, che meno male che adesso è a casa e si sta piano piano riprendendo. Sono gli stessi tifosi che quando i tifosi avversari gli urlano meno 39 o quelli della Fiorentina meno 39 si scansano, e ci sono poi i gruppi organizzati che difendono i 39 angeli in tutti i modi. Sono gli stessi tifosi, quindi è un messaggio che lascia il tempo che trova, perché comunque lui era incensurato, ripeto, incensurato.
2: Sì, sì, ma
1: se la magistratura accerterà che è stato un poliziotto a tirarlo ad altezza uomo, pagherà, perché il poliziotto ad altezza uomo il lacrimogeno non lo deve lanciare.
2: Ci sono delle indagini in corso, noi non sappiamo ovviamente quello che è successo, chi ha sbagliato pagherà, che sia un tifoso, che sia un rappresentante di forze dell'ordine, che sia un meteorite caduto dal cielo, che sia qualsiasi cosa, ci sono grazie a Dio le indagini in corso, sì. E io mi fido sempre di chi fa,
3: certo,
2: le indagini,
3: certo. Però prima o poi ce la devono raccontare,
2: prima o poi ce la racconteranno, prima o poi ce la racconteranno. Io dico la verità, quel messaggio di quel tifoso dell'altro giorno mi ha veramente dato fastidio e me lo sono tenuto, come si suol dire, sul gozzo per qualche giorno.
3: E c'è un bel gozzo.
2: Sì, poi parlando appunto l'altro giorno con questo nostro amico, amica, ho detto no, la prima occasione la tiro fuori, e l'ho tirato fuori perché mi ha fatto male. Mi ha fatto veramente male, perché poi andare, ecco, così sempre a giudicare gli altri, ma lui poteva andarci, ecco.
3: Pensiero molto borghese,
2: brutto, Vincenzo, brutto,
3: sì.
2: Pensiero brutto,
3: è il classico pensiero che dice armiamoci, andate,
2: esatto,
3: e poi dopo prendo le distanze.
2: Va bene, allora vedo molti di voi che stanno proponendo Davis dell'Udinese. Duke
3: ora,
2: sì, Davis è un bel profilo, sicuramente uno deve andare a parlare
3: perché
2: con l'Udinese.
3: L'altro è infortunato.
2: Sì. Uno, deve andare a parlare con l'Udinese, che figurati. Due, ragazzi, è sempre rotto, perché ha una struttura fisica imponente. Non dico che è un po' come lo scaldabagno belga, però un po' lo ricorda, se vuoi, no?
3: Pochino.
2: Poi l'Udinese ti chiede 40-45 per
3: sì.
2: Però il profilo è interessante, sicuramente.
3: Ce ne sono altri, dai, che possono venire fuori. Poi tra l'altro secondo me qualche idea potrebbe venire anche da questo mondiale, eh? Per esempio io dal Messico qualche idea è venuta.
2: Hai guardato Messico-Sudafrica, Marangio?
3: Pochino, adesso non ricordo il nome del marcatore iniziale, che però praticamente gioca in Arabia Saudita, questo lo so per certo, perché
2: sì,
3: poi ne
2: allora
3: parlavo stamattina
2: lì.
3: No, ferma, Quiñones, esatto, non mi viene il nome, Quiñones. Che ha fatto tipo 34 gol in 31 presenze in Arabia Saudita, ma al mondiale comunque ha dimostrato di essere un giocatore che non è che lì Quiñones. Hai un rendimento e poi vai al mondiale e c'è un rendimento diverso. Ha fatto una gran bella partita ieri, ce ne sono tanti, lui è un esterno, credo, d'attacco, però fisico. Quindi secondo me, sai, un'idea può venire fuori anche
2: sì,
3: dal mondiale.
2: Sì, ma chi c'è dei nostri a guardare il mondiale?
3: Ibrahimovic.
2: No, stava per partire Comò lì, che doveva partire. Vabbè,
3: può partire lo stesso, fa una chiamata. Ci ha lasciato l'ultimo talento prima di andarsene.
2: Speriamo.
3: Io sai una cosa,
2: sì, ho visto. Il ragazzino che la Juve ha preso.
3: 2008.
2: Io diffido sempre un po' della vetrina mondiale, perché può essere una grande illusione. Tu peschi il mese in cui ti va tutto bene nella vita e fai 10-12 gol, non lo so, ho questo senso di scetticismo verso quella vetrina. Ricordo sempre, faccio l'esempio perché l'avevamo vissuto, di quel giocatore russo che poi mi dimentico sempre il nome, che è andato
3: Golovin,
2: che pareva la fine del mondo e è finito nell'anonimato al Monaco. Però
3: volte,
2: certo, qualche idea ti può venire,
3: qualche idea viene
2: fuori, ti può venire. Rossi,
3: per esempio, ieri ho visto anche degli anticipi fatti come non vedevo da parecchio tempo, da Kim.
2: Da Kim.
3: Tra l'altro la Repubblica Ceca.
2: Perdevano 1-0, hanno vinto 2-1.
3: Sì, quelli battono le rimesse come calci d'angolo.
2: Poi si chiamano tutti Kim. Bellissimo.
3: Sì, tutti Kim. Però il Kim che ci interessa a noi, devo dire,

0: che andava a fare anticipi molto alti. Giocato una buona partita.
1: Proprio brutto. Cioè, sinceramente, il confronto Quintiliano è.
0: È una scarpa, ma nel senso come altezza.
1: Sì, vabbè, però è un playboy Quintiliano rispetto a Kim. Guarda che Kim è proprio brutto.
0: E vabbè, tanto non è che dobbiamo fare il concorso di bellezza.
1: No, assolutamente. Vai.
2: Buonasera ragazzi, Michele da Napoli. Felicissimo per l'arrivo di Carnevali. Ah, finalmente qualcuno che va davanti alle telecamere e parla italiano, perché la Juventus è un'azienda italiana e gioca nel campionato italiano.
1: Bravo.
2: Finalmente uno che comunica, che uno che ci rappresenta, quindi benvenuto Carnevali, aria nuova come dice Vincenzo, e benvengo. Su Vlahovic dico che in questo momento di necessità, anche non proprio con un sorriso a 32 denti, se Vlahovic si siede, ritratta e accetta quelle che sono le nostre possibilità economiche e vuole rimanere, benvenga, così prendiamo un altro, soltanto un altro attaccante e abbiamo apparato l'attacco. Quindi vediamo un po'. Comunque sempre forza Juve, un abbraccio forte, vi voglio bene, Michele da Napoli.
3: Anche grande noi Michele, tanto. Allora, a proposito di Carnevali, la prima cosa che vi chiedo, insomma, cosa vi piace di più di Carnevali e cosa vi piace di meno? Non sapere cosa, ti è piaciuta?
0: Avrei fatto un'altra domanda. Allora,
3: falla.
0: Cosa chiedete a Carnevali? La prima, semplicemente giocatore eccetera, cosa chiedete? Siete a colloquio o Carnevali che vuole parlare con ognuno di voi di Radio Bianconera. Voi entrate e gli dovete fare una richiesta, che può essere un giocatore, che può essere
1: così mi piace di più.
0: Una cosa che deve succedere, una cosa che volete. Chiaramente non chiedetegli la luna, però una cosa che gli potete chiedere, cosa volete, cosa gli chiedete a Giovanni Carnevali. Torniamo tra poco.
1: Poi ascolterà la radio.
0: Ma sì, se non ascolta lui la fa ascoltare a spalle.
1: Come lì c'è il traduttore.
0: Sì, figurati quando tu urlavi che traduzione avrà fatto.
3: Visto però il direttore a non salutarmi a Roma, direttore.
0: Però dicono che però abbiamo mandato un messaggio a Samuel prima di andare via. Sì. La saluta a Samuel e a Totonno.
1: Santarelli va a fanculo.
0: Sì.
1: Più o meno era così.
0: Comunque vedi che quella famosa eruzione di Totonno alla Continassa poi ha portato miseria. I risultati.
1: Sì.
0: Lui andò, io lascio la lettera minatoria là sopra. Sì, o se ne va lui o... Puntini.
1: Aveva trovato anche la lista
0: esatto.
1: Che c'era strefezza.
0: Intanto hai visto, ha avuto ragione lui. Bravo Totonno.
3: La prima cosa che chiedete a Carnevali:
4: due colori, due voci.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme. Ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Tony D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale. Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay, Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. ha affermato Infantino, chiaramente ironico, ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus, dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Ah, quella la vita già è difficile, no? Poi uno poniti in maniera di... cioè, crea un'immagine anche di felicità. Se io ti devo guardare, devo dire: ah, questo mi dà serenità, mi fa una rasata solo a guardarlo.
9: Ti ripeto, dobbiamo scrivere un libro.
10: Uffa. Ragazzi, da tifoso, questo è Simone. Mi piacerebbe tantissimo che Spalletti e Carnevali si sedessero a tavola e decidessero insieme gli acquisti fondamentali per la squadra. Se un nome non si può, allora si viri su altro. Per Carnevali, Nicola De Imperia, parlare con gli ultra per apparire ogni possibile per appianare ogni possibile divergenza e problematica con la società e questura, per fare in modo che non si verifichino più scioperi del tifo e lo stadium torni a essere un catino di bollette. Al nuovo AD Riccardo chiederei un mercato serio da Juve, poi le trattative possono anche non andare a buon fine, ma chiederei ma chiudere Martinez a quasi zero, no. Io gli chiederei, Fabio da Roma, come prima cosa, di portare la Juve a essere rispettata dentro e fuori dal campo, denunciando ogni volta con fermezza eventuali soprusi subiti, schiena dritta e alto profilo. Bravo, mi piace molto. Poi ragazzi, ma perché secondo voi Giuntoli ha fallito alla Juve? Perché arrivare da una realtà minore come il Napoli e Carnevali, che arriva in una realtà ancora più piccola, dovrebbe avere successo alla Juve? Non è una provocazione, ma la mia domanda. Ma ci mancherebbe, Mattia, perché allora intanto l'esperienza di Sassuolo è stata un'esperienza a 360 gradi per lui, perché ha di fatto guidato la società mentre Giuntoli faceva il direttore sportivo e doveva sempre chiedere a De Laurentiis l'avallo finale. Dopodiché ti poni una domanda sicuramente interessante e importante, però credo sia proprio due profili dirigenti diversi. Dopodiché, ripeto, se fallisce anche lui, facciamoci benedire, ma è uno scenario che, insomma, può capitare. Può capitare.
8: No, può capitare, ma tu ti sei accorto, io stamattina proprio quando sono arrivate le nomine, ero in diretta su TMV Radio e guardavo con molta ammirazione questa cosa qua. Sono tornate le nomine in italiano.
9: Sì,
8: ho letto
9: vero.
8: Amministratore delegato, sì. E direttore generale. Adesso anche i poveri sapranno cosa.
10: Allora, intanto devo chiedere una cosa a Francesco e Paolo da Urbino, se si conoscono, perché hanno mandato un messaggio uno dietro l'altro 18:34 e 24 secondi, 18:34 e 19 secondi. Paolo da Urbino dice: sono contentissimo arrivo di Carnevali. Secondo voi con questo nuovo corso non sarebbe ora di vendere il capitale? capitano e puntare su un regista diverso, cioè tu dici di vendere addirittura il Diz. Paolo da Urbino, non credo. Francesco da Urbino, una cosa che vorrei chiedere a Carnevali è quella di aumentare i giovani a mettere
9: forse
10: in prima squadra.
9: Il telefono.
10: No, no, sono due numeri completamente diversi.
9: Ha switchato telefono.
10: Che vuol dire ha switchato telefono?
9: Cioè, ha utilizzato due telefoni. Cioè,
10: ma
9: telefono.
10: Se uno si chiama Francesco e l'altro Paolo.
9: Perché ci sembrava
10: da Urbino,
9: brutto,
10: tutte e
9: gli
10: due.
9: Sembrava
10: bellissimo.
9: Brutto dare lo stesso nome.
10: Lui dice fondamentalmente di mettere più giovani in squadra. Io credo, Francesco, che qualcosa a livello di giovani vedremo. Anche perché lui sui giovani ha sempre lavorato
9: lui
10: bene.
9: Lui sui giovani ha sempre lavorato molto bene. Non per piacere, non fa un altro il nome di Pinamonti. Non si è mai dicendo se ne.
10: Però ti ricordo che Pinamonti al posto di Openda e di David forse va in Champions.
9: Ho capito, c'era una vita senza Vlahovic, ci sarà una vita voglia. Senza Pinamonti, diciamo. E quindi niente, quindi secondo me.
10: Ciao a tutti, a Carnevale chiederei se dal momento in cui è stato contattato ha iniziato a pensare su quale nome puntare per il mercato, se ne ha qualcuno che vedeva non trattato attualmente dalla Juve che possa essere utilissimo, magari da Pavia, che a quanto ho capito non c'hai molto in simpatia a Vigevano, visto quello che scrivi, più o meno insomma anche noi tifosi a Libertas non ce l'abbiamo, ma qui siamo tutti fratelli bianconeri. La prima cosa che chiedi a Carnevali, ti prego, vendi con Miners Beppe da Firenze. Poi ancora, ragazzi, ma non avete notizia se per esempio Carnevali si porta qualcuno di fiducia, per esempio un DS oppure una squadra scout? No, non credo, no. Io però, ecco, proprio il DS, voi ieri davate per certa la dipartita di Ottolini, ma io non sento niente su Ottolini.
9: Allora, la davamo per certa perché in realtà la Juventus aveva riallacciato i rapporti con Tognozzi. Vari esperti di mercato hanno detto che Tognozzi era lì in attesa della chiamata, che per adesso non è arrivata, quindi è probabile anche che intanto ci sono delle tempistiche tecniche. Tu già oggi hai dovuto silurare l'ex amministratore delegato e far firmare il nuovo, che peraltro ancora non hai presentato. Quindi immagino che la Juventus si sia presa 48 ore per decidere, ma in queste 48 ore Tognozzi si era preso appunto queste stesse ore per dare una risposta al Nottingham Forest. Quindi è chiaro che la Juventus Ottolini non l'ha messa ancora alla porta, perché qualora nel frattempo Tognozzi dicesse guarda che loro mi stanno dicendo o mi fai sapere adesso o cambio obiettivi e vado da Piccari per esempio, io devo firmare. Quindi a quel punto la Juventus, per non trovarsi senza direttore sportivo, per adesso resta con Ottolini in attesa di capire quello che vogliono fare.
10: Alessandro, io sono contento che sono tornati i ruoli ben definiti, senza centrare tutti su una persona, lo chef. Vi prego, ragazzi, Ale, infatti
9: lo dicevo prima,
10: mai più chef.
11: Non c'è riposo, non c'è riposo, non c'è riposo! Hai visto?
10: Colpa tua, Marangio, colpa tua. Vabbè. Sono d'accordo, ruoli ben definiti è importantissimo. Io a Giovanni chiederei di riportare lo stile della Juve, che non ho capito bene quale sia. Gabriele da Prai, ragazzi, un bagno ad Ischia con gli amici del club. Michele da Napoli ci invita. Beh, quando vuoi.
9: Un bagno ad Ischia, Ischia è casa mia, ragazzi.
10: Modesto.
9: Questo non c'è mai venuto. E quante volte io l'ho detto?
10: Vero. Modesto credo che andrà via, però al momento c'è
9: ore.
10: Ancora.
9: A ore.
10: Buonasera grandi, finalmente con Carnevali questo sarà l'anno buono per prendere Berardi. Marco da Vetralla, buonasera, lo so che non c'entra niente con la nostra Juve. Sì, ho visto gara 4, no, non l'ho vista gara 4 dell'NBA, perché l'ho detto anche l'altra volta, seguo
12: mi
10: più
12: piace la Lega, non mi piace,
10: sì, l'NBA è diventato,
9: è viziato.
10: Guarda, tra l'altro
9: sì,
10: sentivo oggi una cosa, non mi ricordo dove, oppure l'ho letta, di una critica.
9: Ma poi che radio ti senti in macchina? Mi affianca a un certo punto. Ti prego, fammi passare.
10: Sentivo la zanzara.
9: Sono nella fila sbagliata.
10: Sentivo la zanzara.
9: E ho dovuto far passare, capito, Rossi? Ho dovuto far passare.
10: Io mi piego.
9: Lui si era messo in seconda fila.
10: Sì, sì.
9: Non
10: piego
9: riusciva
10: dalle
9: a entrare.
10: Risate. Mi piego veramente dalle risate con la zanzara. No, però tu che hai visto ieri forse più di me la partita, cioè oggi c'era una critica sul fatto che il mondiale sembra più quasi una partita di NBA.
9: Sì, sì.
10: Ah,
9: sì,
10: io
9: sì,
10: però.
9: Sì. Anche per una questione proprio, non lo so, sai, mi sembrava quasi sentire vuvuzela ieri a un certo punto, cioè c'era un ambiente
10: roba. Ma quanto era fastidiosa.
9: Sì, non onesto, onestamente sarà la partita, che comunque parliamo di intanto Messico Sudafrica.
10: Che poi giocavano in Messico per l'appunto.
9: Sì, esatto, quindi in casa, eccetera, la Zeca, esatto, che è stato l'esordio come tanti altri fa. E non ho visto in diretta quella tra Corea,
10: alle 3 di notte,
9: esatto, quella, no, però qualcuno alle 3 4 di notte me la dovrò vedere per forza, che le partite più interessanti,
10: sì,
9: a volte
10: interessante c'è, sì.
9: Però mi è sembrato veramente tutto meno che una partita avvincente o emotivamente forte, cioè mi sembrava
10: perché
9: molto
10: sentivo questa cosa, cioè
9: sì,
10: che sembrava molto una partita dell'NBA,
9: le inquadrature da là fuori, le esultanze, sembrava la partita del cuore quasi a un certo punto, non lo so, non mi ha trasmesso
10: e
9: niente.
10: Infatti secondo me l'NBA non è più basket, è spettacolo puro, l'Eurolega e più basket.
9: Aspettiamo quindi di vedere cosa succede nelle partite più serie.
10: Più serie, sì, sì, sono d'accordo.
9: Se poi là vedi una stonatura tra il blasone della partita e l'ambiente circostante, allora è morto il calcio. Vediamo.
10: E guarda che il calcio mana infantino.
9: Vabbè, ma tanto gli è arrivata la letterina. Stavolta lui ha la letterina, così come il Barcellona ha mandato la letterina a Florentino. Michel ha mandato la letterina a Infantino. Bravo
10: Fede.
9: Michel.
13: Buonasera, Luca da Terni. Secondo Ciao. Me è giusto mettere calma all'entusiasmo, però è anche giusto valutarle le
9: Bravo.
13: cose, nel senso che Giuntoli ha voluto strafare, ha avuto troppo potere di strafare, doveva essere limitato, non è un incompetente. Come lì ha avuto lo stesso potere di Giuntoli, ma da incompetente, quindi disastro. È arrivata una persona competente a cui non è stato, avrà anche lui sbagliato un qualcosina sicuramente, non è infallibile, però non ha avuto una squadra adatta per arrivare in posizioni alte. Ha già fatto, secondo me, vedere tanto di potenziale per quello che era questa squadra. Adesso c'è un binomio perfetto e con questo si costruisce. È chiaro che ci vuole del tempo, della pazienza e vedere il progetto in mano a persone capaci. Certo che vederlo in mano a Comoli era molto più preoccupante di quanto non lo sia da oggi.
10: Assolutamente, analisi perfetta.
9: Perfetta, infatti,
10: analisi perfetta.
9: Infatti è così che vanno fatte poi le analisi, non va messo sempre nel calderone tutto. Ma poi tra l'altro quante volte abbiamo raccontato che era una questione proprio di ruoli, che Giuntoli non poteva fare un ruolo che non era il suo, Comoli ha fatto un ruolo che non era il suo. Nessuno ha mai fatto il ruolo di
10: Dio. Vincenzo Comolli ha fatto pure il presidente di una società, se
9: quello il ma è quello il problema. Cioè, uno che, che ha fatto il presidente, che ha fatto il dirigente, ma può fare anche il direttore sportivo, pensi che abbia la stessa
10: no.
9: capacità?
10: Ma ci mancherebbe.
9: Però ha fatto tutto lui,
8: lo so.
9: E questo non va bene. Carnevali lo sa fare il mercato, ma si affida all'uomo. Poi lui dice: intanto vai a trattare questi qua. Poi quando stai là, fai una chiamata, ma chi è Carnevali? Ciao, sono Giovanni Carnevale. Ok, cioè, Ottolini, perfetto. Guardi, io pensavo così. E allora tu lasciai quello che chiude la trattativa. Parli con la Juventus, in quel momento, che lui sarà la Juventus. Secondo me John Elkann ha scelto lui anche perché lui vuole cercare di defilarsi un pochettino, John. Cioè, si vuole andare a vedere la partita, vuole fare felice il figlio, però vuole cercare di entrare meno nelle dinamiche di spogliatoio. Spalletti lo chiamava nello spogliatoio, ha detto sì, dovrebbe sì. entrare nello spogliatoio. E ora capisco perché glielo diceva, che probabilmente c'era anche Comoli e lui voleva dargli fare una sveglia. Guarda questo. Ma ti ricordi dopo la sconfitta con la Fiorentina, che cosa ha detto Comoli nello spogliatoio?
10: Se è vera, è stata una cosa allucinante.
9: Se è vero quello ha detto, non vi devo dire niente.
10: Se è vero, è una cosa allucinante. Sai, poi metti in fila tutta una serie di situazioni.
9: Certo,
10: no?
9: Senso.
10: Quella potrebbe essere stata una delle famose gocce che hanno fatto traboccare un vaso che era pieno. Se è vera quella roba lì, e tendo a pensare che sia vera.
9: Comincio a pensare che sia vera.
10: Che sia vera.
9: Non vi devo dire niente. Beh. Ma perché non so in che lingua dirvelo? Mi serviva il traduttore? Perché non ho lo spirito di... Tu certe cose o ce l'hai o non ce l'hai. Allora, tu o sai parlare a uno spogliatoio, sai alzare la voce, o magari sai far entrare le cose nella testa con i termini giusti, ma rappresentando la società.
10: Bravo.
9: E Spalletti, se si chiamava Elkann, è perché evidentemente Comoli non parlava nello spogliatoio. Se diceva, va bene che sta lì, vieni nello spogliatoio, perché questo non parla e non posso essere sempre io.
10: Vedi, Vincenzo, poi mi fai riflettere molto anche su questa riflessione che hai fatto, sì. Perché io credo che, e qui la colpa la voglio dare anche ai calciatori,
9: sì.
10: Perché non dobbiamo mai dimenticare,
9: no, certo,
10: che
9: la colpa ce l'ha,
10: il disastro l'hanno combinato anche loro. Però, da quello che abbiamo ricostruito e che ci risulta, cioè, alla fine poi i calciatori, tra virgolette, non riconoscevano neppure il ruolo di Comoli perché lo vedevano come un signor nessuno. Ok,
9: Tenegattone.
10: Sì. Però, Vincenzo, questi hanno vinto Ovo, eh?
9: E devono stare zitti.
10: Cioè, devono stare zitti.
9: Ma
10: Locatelli,
9: zitti,
10: Cambiaso, Vlahovic, Perin, di... devono stare zitti, eh?
9: Io
10: Davido, devono stare zitti.
9: Perfetto. Io entro nello spoglio. Allora, breve.
10: Ovo!
9: Esatto.
10: Non Mister Cinco!
9: Esatto.
10: Mister
9: esatto.
10: Ovo!
9: Esatto. E sono d'accordissimo. Però, faccio una ricostruzione breve dei fatti. Juventus Verona 1-1.
10: Sì.
9: Cambiaso che va lì sciolto tra... oh, qual è il problema? Noi lo sappiamo che le prossime le dobbiamo vincere per forza, ok? Io sono l'amministratore delegato che sente il mio giocatore dice una cosa del genere, già il giorno dopo io me lo mangio. Gli dico a Spalletti, stai buono tu, tranquillo, allena lì,
14: certo.
9: Non esporti tu,
14: ma certo.
9: poi gli parli ma quando certo. gli vuoi parlare, adesso non esporti tu, certo. devi essere l'amico, quello che li fa giocare bene. Parlo io, dico com'è la storia, quindi significa che le prossime due partite le vincete, altrimenti ve ne andate via, me lo metti per iscritto per piacere sul contratto in cui
14: sono
9: io poi ti vendo,
14: te,
9: perfetto, ok. Juventus-Fiorentina, io vado nello spogliatoio sullo 0-2 e dico perfetto, adesso mi firmi che te ne vai, mi trovi la squadra domani, te ne vai e non ti fai vedere mai più qua dentro?
14: Certo, no, ma questo è il mondo ideale.
9: Il mondo ideale, però, invece noi qua c'avevamo, Cambiasso dice una cosa del genere, che probabilmente nello spogliatoio c'era come un lì così.
14: Ma non c'è nemmeno andato. Ma non c'è nemmeno andato.
9: Poi vedo Fiorentina, cosa Dio, mo viene come lì e ci mangiano.
14: E Locatelli che ti dice che soffrono la pressione del quarto posto.
9: Capito.
14: Beh, e quindi
9: non
14: vogliamo
9: c'è una guida.
14: Puntare l'indice contro qualcuno, ma raccontiamo semplicemente quello che è successo. Cioè, due dei senatori della Juve che ti raccontano, in una Juve che ha vinto ovo, uno, vabbè, oh, abbiamo pareggiato col Verona, figurati, noi andiamo lì, li schiacciamo tutti, e l'altro che ti racconta, capitano della Juve, il migliore della stagione, perché poi va detto, che soffre la pressione di un quarto posto. In tutto questo, perciò dico, ti hai fatto una ricostruzione perfetta, che come lì contava e non contava, ma loro dovevano comunque rispettarlo, perché non si potevano permettere, nessuno di alzare la testa.
9: Ma loro non rispettano perché nessuno gli chiede il rispetto.
14: E perché, allora vadano a casa perché, tutti,
9: e
14: Vincenzo.
9: Devono andare a casa tutti, però, come ti devo dire, Ale, è un paragone che ci può stare e non stare, no? A scuola... Quante volte abbiamo parlato con Quintiliano anche di come sono cambiati i tempi, no?
14: Sì,
9: università,
14: sì,
9: scuola. Sì, sì. Prima c'era il rispetto per il professore.
14: Io davo del lei
9: adesso, domani non mi interrogare,
14: certo.
9: Cambia lo scenario.
14: Assolutamente.
9: Cambia lo scenario, io faccio il cavolo che mi pare.
14: Assolutamente.
9: Il professore dice, vabbè, però ho creato un bel rapporto. Io, male. Ci deve essere poi sempre... E ti ricordi invece chi è che lo mantiene in ruolo? Luciano. Quando a Dazzon chiedono a Calulu, quando l'avete studiato questa sostanza, no, mi fa parlare che mi sta guardando
14: vicino.
9: Il mister.
14: Sì, è vero.
9: Perché lui invece lo pretende il rispetto.
14: Ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Vincenzo, ricostruzione tua perfetta, non niente da aggiungere. Dico soltanto che questi signori che hanno disonorato la maglia della Juve, perché l'hanno disonorata.
9: Ma per me ce ne posso andare oggi tutti quanti.
14: Bravo. Poi resteranno, li appoggeremo,
9: certo.
14: E saremo con loro,
9: sì,
14: ma devono stare muti dalla prima giornata alla fine, e parlano quando hanno buttato il sangue.
9: Sì, forse parlano.
14: Forse. Perché
9: quando hanno buttato il sangue hanno portato a casa i trofei.
14: Perché
9: forse.
14: Come lì paga per tutti, siamo felici, l'abbiamo detto, siamo contenti, però non è che adesso loro, i signorini... si sentono come si chiama signorini quello signorini
9: Alfonso.
14: No, Alfonso, ecco. Gianluca era il grande Gianluca Signorini, non confondiamo,
9: dai,
14: i signorini o i signorotti, adesso il carico delle loro responsabilità se la prende tutti. Io fossi qualcuno di loro, visto la personalità più o meno simile a quella di una formica, farei tutto per andarmene, farei tutto, perché adesso hanno esaurito la scusa allenatori, esaurita la scusa come lì, esaurita la scusa, ora o dimostrano o se ne vanno, o dimostrano o se ne vanno. Per me la via più facile, portare mandato e andare via, però magari si trasformano tutti e l'anno prossimo ci fanno vedere quello che non vediamo da anni. Ho dei dubbi, però li devo dare,
9: o ce le hai o non ce le hai. E devi cominciare a scegliere i giocatori per chi ce le ha certe cose. Perché Spalletti, in che lingua te lo devi dire? Questi sono bravi ragazzi.
14: In tutte le lingue del mondo, ti ha detto.
9: Ma la gente, probabilmente loro, non la gente, ha scambiato quello per un complimento. No.
14: Capito,
9: se io ti dico che sei un bravo ragazzo, non ti sto facendo un complimento. Perché tu in campo devi essere una faccia di C.
14: Io.
9: Essere in criminale quasi. In senso buono, sportivo. E di qua non passi, sennò ti fai male, Ciccio. Qua non mi tiri perché tanto non segni. Ti faccio il balletto? No, noi così mettiamo gol. Gli passiamo la palla col Verona. Ah, tiro sul primo palo.
14: E lì con Mollin non c'entra niente.
9: No, però la scelta dei giocatori, la scelta dello spogliatoio,
14: sì,
9: parte da
14: ma in campo sono andati loro. Certo. Questo, poi forse ci hanno fatto un favore, perché la rivoluzione a posteriori, se magari David segnava il rigore con Lecce o Locatelli col Sassuolo, non avveniva. Quindi magari poi li dobbiamo pure ringraziare. Però c'è una pletora di giocatori viziati, ok? Che prima non andava bene quell'allenatore lì, poi non gli è andato bene quell'altro, poi non è andato bene ancora quell'altro. E sai, dico una cosa che non dovrei dire, ma che dico: finché sei Ronaldo, Higuain, Dybala, mi violento, Bonucci, Cuadrado, dai, li porti anche rispetto, assali, cioè, te lo vinciamo noi lo scudetto, te mettiti in panchina, fuma 870 sigarette e non rompe le palle.
9: Così.
14: E hanno vinto lo scudetto.
9: È andata così.
14: Non va bene, però sono campioni. Ma onestamente, e solta nomi non le faccio, da questo gruppo qua, io li faccio sta zitti e muti.
9: Cambiato.
14: Hanno fatto quello che hanno voluto, perché poi bisogna dare responsabilità e responsabilità. Come lì se le ha prese tutte e a casa. Giunto le si è prese tutte e a casa. Però adesso, ti ripeto, per me è l'ultima chance. O dimostrano o gli conviene andare via.
9: Ma allora gli conviene andare già via.
14: Per me sì, Vincenzo.
9: Open Day si prendeva gli schiaffi e rideva. Spalletti, che doveva farlo? Te lo dice in maniera dura e ridi. Ti dà lo schiaffo e ridi. Che ti deve dire che non ti sta facendo una battuta, appunto, ma ti sta dicendo svegliati perché vuole che ti svegli veramente?
14: Appunto.
9: Doveva gridare a Cop Miner: oh, ma vuoi giocare o no? A Cop Miners 58 milioni.
14: Appunto.
9: E quindi, quello che continua a dire: no, ma io voglio dimostrare alla Juve cosa.
14: No, per me devi firmare il mandato e andartene.
9: Te ne devi andare.
14: E non solo te.
9: Ma no.
14: Poi avete gli attributi per dimostrare? Fatelo. Ma guardate che stavolta la strada non sarà più in discesa,
9: ma
14: perché
9: no,
14: tutto quello che potevano cambiare, tranne alcuni di voi, è stato cambiato.
9: Ma
14: e adesso anche i tifosi, eppure noi, ne abbiamo un po' le scatole piene, perché vi abbiamo parato con Comolli, vi abbiamo parato con Tudor, vi abbiamo parato con Motta, vi abbiamo parato con tutto il mondo, e l'unica cosa che è rimasta siete voi.
9: Sì, sì, gli altri giravano e voi senza un trofeo tra le mani, anzi una Coppetta Italia per qualcuno,
14: sì,
9: che per noi è importante, per loro doveva essere l'inizio di qualcosa da difendere, da ricostruire, là doveva cominciare l'appetito, e invece lì è finito l'appetito. Sono alla Juve, dentro la Coppa Italia, ah, è arrivato Tudor, ah, è arrivato Turan, come si chiama quello, lo scienziato, è arrivato Thiago Motta, lo scienziato, stai zitto, sta arrivando lo scienziato. Poi è arrivato Tudor, Bonaccio, andiamo a mangiarci una,
14: bravo,
9: pizza così.
14: Poi,
9: ragazzi, vi ho preso come lì, questo non parla nemmeno italiano, pensa come andiamo sciolti
14: ora
9: proprio.
14: Basta. Poi un pochino è cambiato,
9: poi è arrivato Spalletti.
14: Ma se è uno solo, no contro.
9: È la prima cosa che successe quando arrivò Spalletti, che Perin,
14: sì,
9: invece, dipende da voi.
14: Dipende da voi. Certo.
9: Dipende da voi.
14: Certo.
9: E che cosa è successo?
14: Abbiamo visto quando è dipeso da voi. Abbiamo visto qual è dipeso da voi, perché non c'entra Comolli e non c'entra Spalletti, come ci sei inventato Tudor, come ci sei inventato Motta, se tu non batti Fiorentina e Verona già a retrocesso. Perciò ora il mattone sulle spalle, il 13 luglio, ce l'avete voi. E il consiglio da amico che noi ci sentiamo di dire, se non ve la sentite, via, aria, aria. Perché io personalmente non vi ho ancora perdonato. E quella cosa che ho detto la sera di Torino-Juventus, drammatica, ma una cosa l'ho detta: non mi rappresentate nessuno di voi. Nessuno di voi. E come non rappresentate me, credo che non rappresentate Vincenzo. Oh, e come non rappresentate Santarelli e Managgio, credo che non rappresentate, vogliamo dire, il 90% di tifoseria. La dovete riconquistare voi, eh?
9: No, la dovete conquistare, perché non l'hanno mai avuta. E questo è il discorso. Loro non si sono mai dimostrati da Juve. Non è che
14: secondo
9: lo erano
14: me,
9: e poi si sono persi per
14: secondo
9: strada.
14: Secondo me è così.
9: Non l'hanno mai fatto.
14: E ora l'ultimo
9: quindi
14: alibi.
9: O tu apri gli occhi e dici: mi fermo, non sono da Juve, vado via,
14: ecco,
9: vi ringrazio, vi saluto,
14: ecco,
9: mi inchino, ciao.
14: Ecco.
9: Oppure se resto, io mai dovrei cambiare carattere, cambiare i chip interni, ma non ce l'hai, non ce l'avete.
14: Voglio dire,
9: non ce
14: sai
9: l'avete,
14: che io ho sempre avuto una parola e una carezza e ce l'avrò ancora per Di Gregorio. Ma io fossi Di Gregorio, a costo di andare a giocare alla Fiorentina, ma andrei via domani mattina. Se io fossi Cambiaso, che per me è uno anche forte, ma che è arrivato a fine ciclo, e io quelle parole che tu hai più volte sottolineato, Vincenzo, ce l'ho ancora in testa,
9: certo,
14: chiederei di andare via. Io fossi Perin, che non ha nessuna colpa, ma che è arrivato a fine, chiederei di andare via. Io fossi Gatti, che anche lui forse è quello che ha meno colpa,
9: sì, però chiederei di andare via. Anche lui. A me sai chi è che mi ha commosso? E chiudiamo con questo, che se ancora ci penso mi scendono quasi le lacrime. La confessione di Milik quando ha detto che sì, si sentiva male durante gli allenamenti,
15: andava a piangere nello spogliatoio,
9: perché lui avrebbe voluto buttare il sangue, perché lui l'ha buttato sempre il sangue. Perché lui è stato fermato dagli infortuni, ma era più forte di tutti quanti voi. Sì, serbo, anche tuo.
14: Sì, voglia. Anche tuo.
9: Meglio di te, Dusan.
14: Bravo, certo.
9: Anche molto
14: bravissimo,
9: meglio di te.
14: Bravissimo.
9: E
14: anche più umile.
9: Lui era molto più umile di te, Dusan.
14: Bravissimo.
9: Non avrebbe chiesto mai tutto quello che hai chiesto tu.
14: Bravissimo.
9: Avrebbe buttato il sangue quando vedeva che era lì per tornare, per buttarlo quel sangue, ma che si fermava, gli veniva da piangere, perché diceva: sì, sono i soldi fanno la felicità. No, a me non la fanno, perché io avrei voluto dare qualcosa, avrei voluto restituire e non ho potuto farlo. L'unico che indossava degnamente la maglia della Juve e che non l'ha potuto indossare in campo, che quando l'ha indossata a 300 giorni dall'ultima volta stava segnando in una partita dove noi, sì, ce li stavamo guardando in casa al Sassuolo.
14: Ed è l'unico che ha avuto, mi prendo 30 secondi in più, l'unico che ha avuto il carattere di fare una stronzata a Bologna con rigore col balletto, ti ricordi?
9: Certo.
14: Col saltino.
9: Ma dopo la ripresa
14: certo, di far gol. Noi abbiamo visto certo giocatori che hanno fatto il tentativo di scavetto sul rigore, quell'altro che l'ha tirato sulla traversa, portieri che prendevano il pallone sul primo palo,
9: e
14: rigori contro l'Empoli. Noi non ci siamo dimenticati niente.
9: I rigori in curva, noi non ci siamo dimenticati.
14: E chiudiamo veramente. Adesso riposatevi. Dove siete in vacanza? Bene, ma pensateci per tornare alla Continassa, perché adesso gli alibi per tutti sono zero.
9: E non sarà più colpa della società, non
14: bravissimo,
9: sarà più colpa della proprietà,
14: sarà colpa vostra.
9: Non sarà più colpa neanche dell'allenatore,
14: vostra.
9: Sarà prima colpa vostra, poi vengono gli altri.
14: Ci troviamo lunedì, ragazzi. Adesso arriva Quintiliano.
9: Buon
14: un
9: weekend.
14: Abbraccio.
16: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
18: Buonasera dalla redazione.
19: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
18: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini, negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
19: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure per viste dal piano nazionale arbovirosi.
18: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
19: Dall'estero il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini della dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
18: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19.30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
19: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
20: Casetta Boyken, amici di Radio Bianconera, benvenuto a Carnevali, scusatemi un attimo. Un abbraccio a Comorino, non so se abbia fatto male, sembrava Grant Stevens, il presidente di qualche anno fa. A me comunque mi sarebbe piaciuto Massara della Roma. Saremo a vedere questa nuova era. Ci vuole una mentalità vincente, può vedere chiunque, altrimenti non si vincerà per tanto tanto tempo. Un abbraccio a tutti e sempre forza Juve, nonostante ciò.
21: Ciao carissimi, quello che ha combinato con Molli si è riversato anche su Spalletti, perché non gli ha preso il Nesil, non gli ha preso Matità, hanno detto pure che questo aveva male ai ginocchi e continuava pure a segnare, facendo vincere le coppe a Crystal Palace. Voglio dire, se la Juve avesse avuto un centravanti giusto per tutti i mesi, avrebbe conseguito gli obiettivi giusti.
22: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. Non c'è mai che passa il messaggio, l'audio, visto che ce ne sono tanti. Però io una cosa la devo dire, perché oramai questo Comolli, tutti sembra il diavolo sceso in terra, ma io non ci sto. Però caro Santarelli, caro Vincenzo e tutto il pubblico, ma no che non voglio difendere, per onestà intellettuale non mi tornano i conti, a me i conti non mi tornano, perché il mese d'aprile Comolli era a 5 punti dalla Champions, 5 punti dal quinto posto, yeah, là il merito di chi era? A 3 giornate, va bene, a 4 giornate, noi eravamo in Champions, giusto? Se poi col Verona retrocessi, i giocatori insieme all'allenatore, chi è che ha perso la Champions all'ultimo? Tutto?
15: Radio Bianconera,
23: l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
24: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
25: Finalmente, caro Federico Rossi, è stato messo il nero sul bianco rispetto alla rivoluzione ennesima, speriamo l'ultima, di una certa consistenza in casa Juventus, perché è tutto ufficiale, addio Comolli, quindi Comolli out e Carnevali in, subito, così, d'un pass, così, caro Federico Rossi. E, avete letto sicuramente anche le parole di Carnevali, che io oggi insomma ho fatto un pezzettino, tra poco lo pubblicherò, il solito podcast proprio su Carnevali, perché ha detto belle parole, tanti ringraziamenti, orgoglioso, ringrazia Erca, tutta la Juve, e poi la cosa più importante, lavoreremo, parlando ovviamente al plurale, lavoreremo per riportare la Juventus sostanzialmente ai vertici nazionali e internazionali, quindi si spera di rilottare per lo scudetto e così come di fare bella figura anche in Europa, andare il più avanti possibile, intanto tornare in Champions League ci mancherebbe. Tutte queste parole ora devono essere, come ho scritto io, tramutate in fatti, perché se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo così, un po' più di fiducia possiamo averla, oppure meno pessimismo dopo le parole di Carnevali, ma soprattutto dopo proprio la nomina di Carnevali stesso, che, attenzione, cosa non trascurabile, forse non tutti hanno sottolineato il fatto che, oltre a diventare amministratore delegato, è anche direttore generale, come del resto era a Sassuolo. Ed è importante questo, perché intanto già la stessa persona, no? Due ruoli è importante, no, non che una persona faccia tutto, però qui due ruoli lì in un unico elemento, io credo che siano, che sia una cosa buona e giusta, sia una cosa buona e giusta. Ora vi dicevo io, servono ovviamente fatti. Intanto ditemi come state vivendo queste ore, e soprattutto questo, guardate, adesso ne parliamo. Io credo che ci siano delle direzioni, delle strade da seguire, no? Rispetto al discorso, al lavoro di Carnevali, che è un lavoro difficile, difficile, complicato, la situazione non è delle migliori, lo sapete, e soprattutto non ha troppo tempo e, ahimè, non ha tanti soldi. Alias, bisogna sbrigarsi e soprattutto fare ovviamente un mercato di un certo livello. Quindi, prima di tutto, il mercato. Sembra che alcuni nomi, intanto da condividerlo con Spalletti, questo lo diamo per scontato, ragazzi, da condividerlo con Spalletti, pare che alcuni nomi, pare, usiamo sempre condizionali, Martinez, Sorloth e forse anche Colomani, restino comunque nel mirino della Juventus, già contattati e, diciamo così, accordi più o meno raggiunti con qualcuno di questi, mi riferisco soprattutto al portiere argentino, ai tempi di Comolli, ma è importante che comunque si proceda, si vada avanti. Poi è chiaro, bisogna guardare la difesa, il centrocampo, servono poi soprattutto delle intuizioni di mercato, delle scoperte di mercato, servono dei calciatori cosiddetti semi sconosciuti, che però si rivelino invece funzionare al progetto, se non addirittura, io ho scritto, insospettabili campioni. Perché magari un calciatore che non ci convince, non lo conosciamo, l'abbiamo sentito nominare, forse l'abbiamo visto qualche volta in qualche video, alla fine la Juventus lo prende ed esplode. Lo sto aspettando da tempo questo, dai tempi di Giuntoli, vi dico la sincera verità. Siccome Carnevali ha dimostrato anche questa abilità, e ora vediamo, insomma, come se la caverà anche nella Juventus. Intanto lunedì ci dovrebbe essere il primo incontro, diciamo così, del nuovo management, in particolare lo stesso amministratore delegato barra direttore generale, ormai è così. Ci sarà il summit con tutta la dirigenza, servirà soprattutto per delineare, definire, decidere le linee di mercato, le priorità su cui poi concentrare gli sforzi. La Juventus vuole arrivare ovviamente preparata ai giorni decisivi dello stesso mercato, e poi quindi costruire una squadra all'altezza di Martinez, Sorloth, anche Lucumi, resta un nome caldo del Bologna, già da prima può darsi, insomma, che poi mi viene in mente anche qualche elemento, no, che possa prendere lo stesso Carnevali dal Sassuolo, visti i rapporti di 12 anni, trasformato il Sassuolo, insomma, lui è l'artefice principale, prima la buonanima del presidente Squinzi con i soldi, la presidenza, eccetera, però poi l'uomo decisivo per la bella realtà che il Sassuolo, quasi sempre in Serie A, retrocesso, subito tornato in Serie A, appunto, è lui, è Carnevali. Ora qualcuno dice, sì, ma una cosa è lavorare al Sassuolo, un'altra nella Juventus. No, perché comunque se uno è in gamba, è in gamba. Quante volte abbiamo detto, Juventus, prendi Carnevali, prendi Sartori. Ha preso Carnevali. Allora, diciamo, meglio tardi che mai. È un italiano ed è importante anche questo. Insomma, si comincia a delineare una cosa un po' più logica, se vogliamo. La Juventus, quindi, prima direttrice su cui lavorare il mercato, con tutte le difficoltà, ma anche le capacità, diciamo, intuitive, no? Non solo di Carnevali, ma della squadra. Adesso vedremo, si dovrà fare anche, diciamo, un po', si dovranno prendere degli elementi, secondo me, tipo il capo scouting, tipo magari il responsabile delle giovanili, non lo so. Comunque sia, questo è importante sul mercato. Ma sul fronte, appunto, del mercato, la cosa, non dico più importante, ma principale per il momento, e soprattutto nel contesto Juve, in un momento così delicato, è la vendita. la vendita dei giocatori. Ce ne sono alcuni da vendere senza se, senza ma. Un paio, e questo già lo sapevamo, di chiamiamoli top, chiamiamoli big, che possono fruttare diversi soldini, sempre il solito Bremer, il solito Cambiaso, a meno che, oh ragazzi, magari Carnevale dice no, io voglio tenere Cambiaso, gli dice a Spalletti, a te piace? Spalletti magari gli dice di sì, perché lo stima, vendiamo Thuram, sto facendo un esempio, però comunque la vendita è la cosa, secondo me, primaria, anche perché c'è il fair play finanziario che pressa, ragazzi, sul mercato, pochi soldi, senza Champions, pochi soldi, poco tempo, e con questo fantasma UEFA che, tradotto nel fair play finanziario, insomma, lo sapete che entro il 30 giugno qualche cosa bisogna fare sotto il profilo economico-finanziario. Quindi questa è una delle direttrici ovviamente più importanti e, se vogliamo, immediata, il mercato per ricostruire, fermo restando che devi creare una squadra societaria solida, finalmente, dopo tanti anni di cambiamenti, tre amministratori delegati negli ultimi 4 anni, l'abbiamo detto ieri o l'altro ieri, no? Un paio, 2/3 CD ha cambiati, c'è stato il discorso giunto, lì basta, perché sono stati tirati fuori tantissimi soldi, ragazzi, per ognuno di questi manager. A proposito, come lì se ne va, ragazzi, secondo me è molto contento, perché poi ha scritto anche delle le solite cose, no? Grazie alla Juventus, sono onorato, ringrazio soprattutto i tifosi. Comunque sia, come lì torna, presumo in Francia, non lo so dove andrà, con 4,8 milioni tra quello che percepiva come emolumenti, chiamiamolo stipendio, e anche un paio di voci diverse, cioè il bonus all'ingresso, la firma, che teoricamente la Juventus avrebbe potuto anche ritirare, ma non lo ha fatto, 950.000 euro, e anche una buonuscita superiore agli 850.000 euro. Quindi alla fine della giostra, come lì va a casa felice e contento, dopo un anno soltanto, in cui ha guadagnato con un anno 4,8 milioni di euro. Trofei vinti? Zero. Obiettivi raggiunti? Zero, perché non si è qualificato nemmeno per la Champions League. Questo è un po' il succo del discorso. Comincia appunto l'era Carnevali, quindi sarà importante il discorso della società solida, importante il discorso del mercato, intanto iniziare, perché Juventus per comprare deve vendere, no? Non è l'unica in Italia, quasi tutte, diciamo la verità. E poi l'altro aspetto fondamentale che manca ormai da tempo nella Juventus è la questione politica, politico-calcistica. Lui si sa districare molto bene, Carnevali, negli ambienti della Lega, della Federcalcio, anche perché ha avuto un maestro come Marotta. Sapete che lui è molto amico di Marotta, ha iniziato da giovane a lavorare con Marotta, sono diventati talmente tanto amici che poi gli ha fatto anche da testimone al matrimonio Carnevali a Marotta. Ora tanti stanno ironizzando, è amico di Marotta, chissà cosa farà. Ragazzi, è un professionista, deve badare agli interessi della Juventus, perché gli interessi della Juventus ovviamente sono anche quelli suoi. È una persona seria, oltre a 65 anni, mi pare, insomma non stiamo parlando di un giovanotto. Per quelli invece che andranno via, Modestò sicuramente, credo che è stato uno di quelli portati da Comolli, e non sappiamo perché, con quale ruolo, ok, abbiamo detto anche ieri, molto probabilmente Chiellini crescerà di ruolo, però insomma si volta pagina, radicalmente pagina, si passa da un francese a un italiano, da un manager che non conosce assolutamente il mondo pallonaro italiano, e l'abbiamo anche visto, che ha tutto un modus operandi particolare, gli algoritmi, i non rapporti, perché ragazzi, un'altra cosa fondamentale, perché bisogna dirlo questo, la non empatia, ma non solo con Spalletti, dico lì, con tutto l'ambiente. A me hanno detto, ieri l'ho scritto anche nel podcast, che gli è stato più volte consigliato dalla società, caro Damien, come lì, fai un corso di italiano, e lui no, ma non mi serve, cioè anche un po' di arroganza, tu lavori in Italia, lavori per un club italiano, devi andare davanti ai microfoni, alle telecamere, davanti comunque ai giornalisti, e quindi necessiti di conoscere la lingua del paese dove lavori, ci mancherebbe altro. Quindi una serie di cose che alla fine hanno partorito quello che mi aspettavo da prima, perché ieri qualcuno mi ha detto ma i tempi sono giusti, Quintiliano, doveva avvenire subito, non ti qualifichi derby contro il Torino, il giorno dopo via come lì, perché voi dite ma un mese, adesso come adesso, anche un mese, sarebbe stato importante, perché tu magari prendevi subito Carnevali in questo caso e guadagnavi un mese a livello di progettualità, di intesa per il discorso mercato. Però insomma ormai è andata così e la Juventus dovrà ripartire, e sbrigarsi, perché bisogna fare, costruire questa squadra in grado di rilottare per cose importanti, come ha detto lo stesso Carnevali. Sarà una missione difficile, anche una sfida se vogliamo, per lui, perché poi c'è sempre una sorta di ambizione personale, no? È vero, lui è stato un eroe, diciamolo, al Sassuolo, però il salto di qualità in un grande club non l'aveva mai fatto. Questa è la prima volta, speriamo che anche qui dimostri tutto quello che ha, cioè il curriculum è quello, ragazzi, si sa muovere, questo è importante, e io alla fine del podcast che sto per pubblicare ho scritto: la Juventus deve tornare, deve essere di nuovo l'ombelico del mondo calcistico, come era ai vecchi tempi. Ora è chiaro, sono cambiati appunto i tempi, ci sono dirigenti diversi, però basta quello che è accaduto nelle ultime stagioni, in cui c'è stata una discontinuità che ha devastato la stessa Juventus, perché poi la discontinuità dirigenziale, quindi societaria, di conseguenza va a finire sul campo e condiziona inevitabilmente la squadra, non perché i calciatori si facciano condizionare da quello che accade dietro la scrivania in società, ma perché se c'è una discontinuità societaria c'è anche una discontinuità nel costruire la squadra. Poi magari cambi, arriva Giuntoli, la pensa in un modo, prende un allenatore, dopodiché cambi Giuntoli, prendi Como lì, la pensa in maniera opposta, e poi c'è un altro allenatore, perché il discorso allenatori ne abbiamo parlato tante volte, quanti allenatori ha cambiato la Juventus. Quindi serve stabilità, continuità e squadra unita, compatta, squadra dirigenziale intendo, per ricostruire invece quella che poi dovrà scendere in campo. Oggi il menù prevede alle 19.35 Angelo Di Livio. Vediamo cosa ne pensa di quello che sta accadendo alla Juventus. Sapete che ogni volta che interviene qualche ex calciatore della Juventus che ha giocato nelle Juventus che vincevano con dirigenze top, loro restano sempre molto stupiti, no? Perché forse non riescono non riescono a capire, magari non si rendono conto che bisogna contestualizzare il momento purtroppo della Juventus. Questo è 340 54 25 324. Ovviamente poi dopo le 20 abbiamo il nostro Stefano Discreti, che spero insomma sia un po' più tranquillo, dai, dal punto di vista del, perché era uno di quelli, ma non è l'unico, ragazzi, era uno di quelli che non vedeva l'ora che Como lì andasse via. Ora Como lì non c'è più. Si riparte con un man, secondo me con uno dei migliori. Guardate che oggi mi ha scritto un amico non della Juve e ha detto: avete preso in questo momento il migliore che c'è a disposizione. E questo, ragazzi, lo sappiamo, meglio tardi che mai, poteva accadere qualche anno fa, e rispetto a questa stagione, insisto, poteva e doveva accadere subito. Perché l'aria che la Juventus non si qualificasse per la Champions League, ragazzi, purtroppo tirava da qualche giornata, da quando non hai vinto col Verona, poi a la Fiorentina, insomma dalle ultime tre giornate. C'era un'aria, il rischio era molto elevato che la Juventus non si qualificasse, e lì a quel punto dovevi già contattare chi di dovere e dire: se non ci qualifichiamo in Champions League, sappi che la settimana successiva all'ultima giornata di campionato ci vediamo e firmiamo un contratto. Cioè, adesso sto estremizzando, però ragazzi, le cose anche così vanno fatte. Guadagnavi tanti giorni che sono utili per ricostruire, per fare mercato e per fare tante altre cose, anche per conoscere, se vogliamo, l'ambiente. Ora lunedì, vi dicevo, il primo incontro tra Carnevali e la sua nuova casa, diciamo così, fatta di tanti dirigenti, in primis Chiellini. Mi viene in mente che adesso, guardate, adesso stavo pensando, no, una nuova triade di nuovo, Carnevali, Chiellini, Spalletti, potremmo, diciamo così, connotarla in questo modo, una nuova triade, la triade del terzo millennio, del quarto millennio, fate un po' voi, comunque sia non accostabile a quella di una volta, però tanto per essere anche un po' suggestivi, se vogliamo. Allora facciamo così.

0: anni zero sono, io non so nemmeno se sia il vero anno zero, perché se tu ci rifletti rischia di essere anche meno, sotto zero. Quanti anni sono che diciamo è l'anno zero, finalmente si ricomincia, secondo il mio parere, dal punto di vista della squadra, diciamo dal punto di vista tecnico-tattico, siamo oltre l'anno zero, qualcosa è stata fatta, poi purtroppo c'è stato il crollo finale che ha estromesso la Juventus dalla Champions League, però io sono convinto che Spalletti abbia fatto qualcosa di importante. Purtroppo ha fallito l'obiettivo, questo sì, bisogna, anche per colpa sua, però poi dal punto di vista societario deve ricostruire quasi tutto, perché solo Chiellini, Ottolini, io non lo so ragazzi se resterà, se non resterà, perché se dovesse arrivare Tognozzi mi viene in mente che forse potrebbe fare lui il DS, non lo so, adesso staremo a vedere. Nel frattempo Fede, ascoltiamo qualche audio, dai.
1: Ciao Sio Quinti, è Simone da Roma.
0: Oh, Simone.
1: Allora, io volevo rispondere a quel tifoso che nel carrello dei vocali, e ovviamente a tutti i tifosi che la pensano come lui, che sono pochi, che criticava la vostra eccessiva severità nei confronti di Comolli, ricordando che ragazzi, la colpa è più dei giocatori e che noi avevamo 5 punti sopra a livello della Champions. Sì, è vero, ma io voglio anche dire, se secondo voi, che la pensate così, se noi andavamo in Champions avevamo fatto un buon risultato. Ricordiamoci che siamo la Juventus, per me no, anzi era il minimo del minimo sindacale. Anzi, vi dico di più, sta a vedere che questo bagno di sangue ci ha fatto finalmente rendere conto che non si può andare in un certo modo. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Allora, grazie Simone, mi ha dato, mi piace questo, mi fai spiegare, mi dai lo spunto, l'assist per spiegare. Ragazzi, io non lo so gli altri, Vincenzo, il direttore, Santarelli, Zuglia, cioè non so come la pensino sul disco, se sono eccessivi o meno severi, eccessivamente severi con Comolli, però ragazzi, allora, tu Simone da una parte hai ragione, molta colpa è dei calciatori. La colpa è anche di Spalletti, perché alcune partite comunque forse non le ha preparate bene, alcune partite che poi purtroppo sono risultate fatali, decisive, così come i calciatori sono colpevoli perché bastava segnare due calci di rigore oppure bastava metterla dentro in qualche modo, ma poi bisogna fare un'analisi a 360 gradi e l'analisi a 360 gradi mi dice che già la stagione non è partita bene, Simone, perché Comolli, lo ricordiamo sempre, giusto o sbagliato dal vostro punto di vista, lui ha confermato un allenatore che non voleva, e mi riferisco ovviamente a Tudor. Già lì parti male, dopodiché lo mandano via, all'undicesimo arriva un altro allenatore che riesce a tornare tra le prime quattro, salvo poi crollare nell'ultima, purtroppo nei metri decisivi di una corsa. È come se uno sprinter a 100 metri davanti, oppure gli basta essere tra i primi tre, negli ultimi metri viene superato da altri due concorrenti, più o meno quello è il discorso. Però la genesi è la quindi Tudor confermato malgrado non lo volesse, poi abbiamo visto com'è finita, ma soprattutto Simone, non ce l'ho con te, ce l'ho con chi, ho preso il tuo messaggio come spunto, ma soprattutto è stata costruita una squadra malissimo, tutti quelli presi la scorsa estate, nessuno è titolare, qualcuno è andato in prestito, cioè non, e soprattutto è stato fatto un investimento pesante, mi riferisco a Open Da, 44 milioni di euro, che non è possibile. Non si può vedere con un contratto, peraltro un prestito, come sapete benissimo, il cui riscatto, l'obbligo di riscatto era legato alla qualificazione tra le prime 10. Ma che contratto è? E allora prendilo a titolo definitivo, forse è meglio, no? O pensavi che la Juventus arrivasse undicesima? Mi riferisco a Comolli ovviamente. Poi David, ma secondo voi è un giocatore da Juventus? Ha dimostrato di non esserlo, e tutti gli altri, Zegrova, Sprazzi, però non ha... cioè tutti quelli che ha preso nel mercato estivo, flop, e quindi lì nasce il problema anticipato già dalla conferma di Tudor. Piaccia o non piaccia, giusto o non giusto, però se tu che sei il capo della struttura, mi riferisco a Comolli, hai un allenatore che non ti piace, vai al mondiale per club con Brambilla e intanto contatti un altro allenatore, a meno che non riesca in qualche giorno a prenderlo. Poi il mercato, e da lì scatta tutto, perché se avessi avuto una squadra, poi attenzione,

0: Vlahović si fa male, viene operato, quindi out per tanti mesi. A gennaio si riapre il mercato invernale. Spalletti ti chiede un centravanti, non ti ha chiesto Trezeguet, non ti ha chiesto Cristiano Ronaldo, non ti ha chiesto Tevez, un centravanti. E abbiamo visto i 3-4 che ha cercato la Juventus, mandando Ottolini per esempio in Turchia per El Nesiri, ed è tornato senza nulla. E tu non gliel'hai preso il centravanti alla fine. Capite che tutta una serie di problemi si sono concatenati, e io dico che non sono severo, però per me è inadatto. Magari andrà in un altro club e farà bene. Per me è uno inadatto nella Juventus, per tanti motivi, l'abbiamo detto spesso. Oltretutto se n'è andato, ripeto, guadagnando tra buona uscita, bonus all'entrata e emolumenti, ha guadagnato 4,8 milioni di euro in un anno. Io credo che anche Federico Rossi, se lo mandassero via, gli dessero 4,8 milioni, non credo che piangerebbe, giusto Fede? Ecco, appunto. A proposito di Federico Rossi, adesso gli passiamo la palla, tra poco Angelo Di Livio.
1: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Tony D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta, ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale. Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay, Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico, ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6,5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Allora, si parla tanto di Lucumi, ma soprattutto perché il Bologna avrebbe messo gli occhi su Miretti, quindi insomma si potrebbe fare. Già era stato, bisogna dire la verità, Lucumi era già qualche tempo fa, la Juventus l'ha messo nel mirino, è tornato d'attualità. Ora bisognerà capire anche il nuovo tecnico tedesco, sapete che insomma italiano è andato in Turchia, da un turco napoletano. Fede, te lo ricordi il film di Totò, un turco napoletano, un italiano in Turchia, che sarebbe Vincenzo Italiano, no? E quindi potrebbe essere questa un'ipotesi, Lucumi sarebbe buono come difensore, fermo restando che poi bisognerà capire sempre se la maglia, la Juve, questo sì, però mi pare uno molto di carattere, oltre che un ottimo centrale. Poi lunedì ve l'ho detto, no, che c'è questo summit di Gregorio, ovviamente tra i primi tra virgolette della lista in partenza. Ora vedremo se quei calciatori già più o meno attenzionati, già c'è stato un sostanziale accordo, no, con Martinez, forse anche con Sorloth, sì, si continuerà su quella scia. Magari c'è un'intuizione diversa sull'attaccante, se l'Atletico Madrid continua a fare le bizze, a chiedere tanti soldi per l'attaccante norvegese, insomma bisognerà vedere. Questo lo sapremo soltanto nei prossimi giorni e chiaramente dopo un colloquio che farà Carnevali con Spalletti. L'importante è che si viaggi veramente sulla stessa lunghezza d'onda, che si ritrovi anche serenità, se vogliamo, perché secondo me con Comon lì non c'era nemmeno serenità. L'ho visto anche, si vede anche nelle facce, no? Qualche volta Chiellini, spesso, vabbè, Spalletti addirittura aveva quasi un rapporto, no? con chi poi era a capo della struttura, e quindi questo secondo me insomma non è normale in una società, soprattutto come la Juventus. Chi conosce molto bene la Juventus, però conosce la Juventus di altri tempi e quindi adesso secondo me vive un momento di sbandamento come tutti gli ex campioni di una Juve che fu. Ovviamente Angelo Di Livio. Ciao Angelo!
9: Ciao, come stai?
8: Tutto a posto, tu? Pensavo che stessi giocando a calcio, a football, non mi ricordo cosa mi hai detto, che stai facendo un torneo di...
9: Beach soccer.
8: Chi
9: ma 60 anni... Ma a 60 anni uno può giocare ancora a beach soccer, secondo
8: io,
9: te?
8: Io ho la stessa età tua, io lo farei, chiamami e ci sono. Non sono all'altezza tua, però con te a fianco farei, con te a fianco farei di tutto. Allora, caro
9: Lascia stare, sì, eccoci qua, dai, succede... Beh, io ti posso dire, io ti ascoltavo e sono abbastanza d'accordo. Mi ha portato una boccata di entusiasmo tutto questo. Perché conosco molto bene Giovanni ai tempi del Club Italia partecipava.
8: Vero.
9: Anche ai nostri eventi, alle nostre riunioni e sono diventato molto amico di Giovanni. Lui ha fatto un percorso straordinario di grande gavetta, perché lavorare a Sassuolo comunque ti permette di anche di sbagliare comunque, no? Perché sei in un ambiente sereno, familiare, tranquillo. Ha fatto un percorso secondo me giusto, sono retrocessi, ha lavorato sodo per ritornare in Serie A e ce l'ha fatta, è arrivata per lui la sua grande occasione. Io credo che sarà molto all'altezza della situazione, è chiaro che è un altro ambiente, un'altra pressione, altre situazioni, dovrà risolvere molti problemi, ma questo non lo deve spaventare. Io sono fiducioso in tutto questo perché è giusto così. Prima o poi il treno arriva per tutti e lo devi saper prendere e devi lavorare sodo.
8: Mi varrebbe da dire meglio tardi che mai, perché tu sai che la Juventus già negli anni precedenti aveva seguito Carnevali, però insomma adesso è il nuovo amministratore delegato e direttore generale, la doppia carica che aveva anche nel Sassuolo. Hai detto bene, Angelo.
9: Anche direttore sportivo, lui fa un po' tutto.
8: Vabbè, insomma, esatto, è polivalente, anche se un direttore sportivo la Juventus ce l'ha, perché Ottolini, però come cariche ufficiali al momento amministratore delegato e direttore generale. Comunque sia, hai detto bene, arriva in un momento difficile, complicato, c'è poco tempo, senza Champions League i soldi, ci sono almeno una sessantina di milioni in meno, e quindi ti chiedo, Angelo, ovviamente adesso l'imminenza è fare una squadra forte societaria. Mi hanno detto peraltro che salirà di livello Chiellini, cosa che auspicavamo, credo anche tu, no, da tempo. Poi forse tornerà a Tognozzi, vedremo. Comunque sì, al di là della squadra societaria che dovrà essere compatta, solida, con unità di intenti, a differenza di quanto non avvenisse con lo stesso Comolli, poi c'è il disco, l'imminenza è il mercato, ancora più complicato per i motivi di cui sopra. Secondo te come agirà Carnevali? Intanto presumo che tu creda come me.
9: Ti rispondo subito a questa domanda. Mi auguro che Carnevali possa collaborare con Luciano Spalletti.
8: Questo secondo me è il punto. Sicuro che lo fa, perché è auspicabile che
9: lo farà perché è una persona molto intelligente, quindi ci sarà un grandissimo confronto con Luciano Spalletti, che metto ancora una volta in primis a tutto. Lui deve essere al centro di questo progetto di rinascita. Progetto non mi piace, di rinascita. Fammi premettere una cosa: io so che molti sono arrabbiati con Comolli per tante situazioni, mercato sbagliato, bla bla bla bla, tutto quello che possiamo
8: già so quello
9: dire.
8: Che dirai, già lo so, metterai i calciatori sul banco degli imputati?
9: Bravo,
8: ti conosco ormai.
9: No, perché se no, ragazzi, perché se no così facciamo, diciamo, solo stupidaggini. Perché per battere il Verona, per battere Tizio e Caio, no. Cioè, dai, ma ragazzi, non scherziamo veramente. Quindi per me i maggiori responsabili sono i giocatori, che devono andare in campo e battere anche la Fiorentina o anche il Verona o anche le altre partite che hanno perso punti. Vabbè, ho premesso questo. Io credo che Spalletti ha voglia di vincere, Carnevali ha voglia di sfruttare questa grande occasione. Ci sarà una coesione importante tra questi due personaggi per riportare la Juve dove deve competere. Poi non vincerà lo scudetto, ma deve essere competitiva. Purtroppo è uscita dall'Europa che conta, ma dovrà giocare l'Europa B con la massima. Ecco, chiedo serietà. Io credo, chiedo serietà, perché la colpa è dei giocatori e i giocatori devono essere seri ad affrontare anche l'Europa B.
8: Allora, per quanto riguarda i giocatori, rispetto al mercato, sai benissimo che la Juventus sta già trattando da un po' di tempo Martinez, portiere dell'Argentina.
9: Mi piace, e della piace lui.
8: Ah, ok, facciamo uno per uno. Martinez sarebbe l'uomo giusto in porta?
9: Mi piace perché secondo me sta ancora bene, ha esperienza. E il portiere deve essere esperto, perché deve essere un leader. Mi sembra anche uno bello cazzuto, sì, che si fa rispettare, non dei portieri che non parlano in porta, e quindi approvo il suo arrivo.
8: Dopodiché, in avanti invece, sarebbe stato raggiunto l'accordo con l'entourage di Sorloth come post Vlahovic per il momento. Secondo te può essere l'uomo giusto per sostituire Vlahovic, seppur con caratteristiche immagino diverse, e poi servirà un altro attaccante?
9: Sai quanto adoravo Vlahovic contro tutto e tutti, perché secondo me poteva essere il valore aggiunto con Spalletti. Per me è stata una grandissima delusione, veramente una grandissima delusione, perché lasciare la Juve, sai quello che lasci ma non sai quello che trovi, e vedo che sta facendo fatica anche a trovare una nuova squadra. Esatto. Sorloth mi piace molto perché rivedo in lui qualcosa di Mandzukic, ma cioè, quando parliamo di Mandzukic ci dobbiamo alzare in piedi, però mi piace lui perché è un giocatore che secondo me dentro l'area di rigore si farà rispettare insieme a Yıldız e con Cesao, secondo me che gli dovranno servire dei bei palloni, secondo me farà molto bene, quindi approvo anche questo acquisto.
8: E a proposito di chi dovrà servire dei palloni alla punta o alle punte, vedremo un po' come giocherà Spalletti. Un altro nome importante che ha chiesto lo stesso Luciano, bisognerà capire adesso le intenzioni però di Mourinho al Real Madrid, è proprio Brahim Diaz, per metterlo al centro della tre quarti, con a destra con Cesare, a sinistra il Diz e davanti una punta, Sorloth chi per lui. Anche ha peraltro giocato nel Milan, conosce il campionato italiano, ora vediamo cosa deciderà, perché ne hanno tanti lì al Real Madrid, cosa deciderà Mourinho, però potrebbe essere anche un'arma in più, no?
9: Magari, perché Diaz ti permette anche di giocare in un modo diverso, perché puoi fare il 3-4-2-1 o puoi fare il 4-2-3-1, adesso te l'ho buttata lì con Diaz dietro l'attaccante, con i due esterni, con Yıldız e con Cesao, secondo me ci può stare. È un giocatore che in questi anni ha fatto bene, ha fatto anche esperienza, è un giocatore che è al pieno della sua maturità e mi piacerebbe vederlo alla Juve.
8: Peraltro potrebbe fare anche il 4-3-1-2, lui l'1, il classico trequartista, sì, no, lì davanti permette, può fare un po' di tutto sulla linea della tre quarti, esatto. Il problema,
9: mi auguro che possa arrivare un grande centrocampista.
8: È quello
9: che batto da anche dall'anno scorso. Secondo me ci vuole un centrocampista di grande personalità,
8: tipo grandissimo.
9: Non lo so, un giocatore un po' alla Modric, che ha fatto il girone d'andata un po' al Milan, ecco quel tipo di giocatore. Adesso non mi dire un nome perché neanche mi viene, ma un giocatore, ecco, il mio tesoretto lo spenderei per il centrocampista. Ecco, sono stato abbastanza chiaro.
8: Sì, no, tra l'altro si parlava.
9: Ci vuole un giocatore forte, personalità, cazzuto, un giocatore che sa giocare, che non ha paura di giocare, un giocatore che trasmette fiducia ai compagni. non lo so, un giocatore di, il regista, il vero regista.
8: Esatto, tra l'altro si parla di Lobotka che è stato campione d'Italia con Spalletti al Napoli, però trattare con De Laurentiis è un'impresa quantomeno ardua, sì, per la Juventus soprattutto, peraltro. Staremo a vedere, sono d'accordo con te, servirebbe uno alla Pizarro per intenderci, no? Ve lo ha sempre avuti questi storicamente Spalletti, anche se adesso un po' il calcio è cambiato, Angelo, però un regista che costruisca gioco, il cervello ci vuole, sono d'accordo con te, e con personalità. Cioè sta cercando anche tanti giocatori di personalità, ovviamente Spalletti, no? Perché si è accorto che, come dicevi giustamente tu, serve la leadership, e i nomi che stiamo facendo, Sorloth, lo stesso...
9: Per me però questo non deve essere l'anno zero, perché io sto sentendo l'anno zero, no, non deve... Non, a me non piace questa parola. La Juve deve continuare il suo percorso, che fino a un certo punto secondo me c'è stato anche un percorso molto importante, poi hanno fatto delle stupidaggini incredibili, però non è l'anno zero, è l'anno di continuare fino a quel punto dove la Juve ci sembrava efficace e forte. Secondo me,
8: io dico sempre, Angelo, facendo l'esempio di un palazzo, no? Si parla delle fondamenta. Secondo me Spalletti, sotto il profilo tecnico-tattico, ha costruito già il primo piano. Io non so come la pensi tu, non è ancora alle fondamenta.
9: È per quello che ti dicevo deve essere l'anno zero. Non deve essere l'anno zero, deve essere un anno che è già iniziato l'anno scorso. Sei già avanti, adesso devi andare a sistemare i tasselli giusti al posto giusto, perché secondo me manca veramente poco a questa squadra, mancano diversi giocatori, ma non tantissimi secondo me.
8: Poi, prima di salutarti, è chiaro, abbiamo parlato di mercato, un bravo direttore sportivo, in questo caso direttore generale / amministratore delegato eccetera, è anche quello che sa vendere bene. La Juventus ha necessità di incassare prima di acquistare.
9: C'è tanto da vendere.
8: Al di là di quelli scontati, che non voglio nemmeno nominare, li conosciamo, ce ne sono anche un paio, chiamiamoli big, Angelo, dai, perché in questo contesto possono essere dei big. Ti faccio due nomi. Uno è Bremer, ha una clausola rescissoria di 58 milioni, valida per l'estero, partirà il 1° luglio e scadrà il 10 agosto.
9: Che coltellata! Mi ha dato una coltellata.
8: Però... se arriva un club estero con 58 milioni va via, ma al di là di quello, 29 anni, due interventi chirurgici in un anno al ginocchio, chissà, le valutazioni credo che le faranno, però non so, tu non lo venderesti mai, immagino.
9: Io, guarda, è un giocatore che proprio per me deve stare lì a comandare la difesa, perché a me piace da morire, è troppo forte, poi naturalmente ha pure qualche infortunio di troppo. Però io non credo che Spalletti se ne priverà facilmente, quindi vediamo. Dammi retta, io il Bremer non lo tocco.
8: E poi se puoi lo tieni, certo. L'altro nome di questi, chiamiamoli di un certo livello, che comunque ti frutterebbero dei soldini, è quello di Cambiaso, che per me resta un bravo giocatore, però da quando è saltato l'affare col City non è stato più lo stesso. L'impressione, Angelo, che sia
9: il campionato di Cambiaso è stato fumoso. Non so se sei d'accordo. Vorrei, ma non posso. Cioè, sembrava di spaccare la partita e poi si è andato a perdere anche con errori gravi, che sono ha preso anche gol a Juve. Cambiaso lo venderei. Venderei più Cambiaso che Bremer.
8: Questo anch'io.
9: Devo essere sincero. Cambiaso è un giocatore che è fumoso, non mi incide totalmente. E la Juve non deve avere dei giocatori decisi, convinti. A volte lo vedo un po' fuori
8: contesto, disconnesso, bravo.
9: Disconnesso è la parola giusta.
8: Sì, anch'io l'ho detto.
9: Non lo vedo amalgamato dentro la squadra.
8: Io ho l'impressione, Angelo, che da qua lui ha annusato la possibilità di andare al City lo scorso anno a gennaio, ti ricorderai, saltato l'affare, non è stato più lo stesso. Ho l'impressione che il sogno di essere allenato da Guardiola sfumato l'abbia condizionato, ma se così fosse non sarebbe da Juve.
9: Sì, passavano i sottotitoli di Ramanelli che parlava di Cambiasso proprio adesso e diceva che deve migliorare anche nell'atteggiamento,
8: soprattutto,
9: no? Lo stavo vedendo, sì, sì, sì. Lo stavo vedendo prima, quindi sono d'accordo con Fabrizio
8: che
9: con
8: però Fabrizio, Angelo, su Vlahovic la pensa in maniera radicalmente opposa a te, eh?
9: Lo so, l'ho letto e vabbè, non si può andare d'accordo, certo, in tutto, certo, per tutto.
8: Ci mancherebbe.
9: Per me Vlahovic doveva essere il futuro.
8: Io la penso come te.
9: Per tanti anni ha preso tanti soldi, è stato male, non ha reso, quindi chiedere più soldi in una squadra che ti ha pagato tanti soldi, secondo me
8: sbagliato.
9: Non è neanche corretto.
8: Sottoscrivo tutto quello che hai detto. L'ultimissima, ti saluto e ti ringrazio, non posso non chiedertela per la terza volta consecutiva: che effetto ti fa seguire i mondiali senza l'Italia?
9: Manca l'aria, e infatti io sto seguendo poco, mi manca l'entusiasmo di accendere la televisione e dire stasera tifiamo per l'Italia. È una cosa gravissima, una cosa che veramente ci rende ridicoli in tutto il mondo, la gente ci prende in giro, ci prende veramente in giro, vedere squadre non blasonate partecipare al mondiale e non c'è l'Italia è veramente una tristezza, siamo una vergogna. Siamo veramente vergognosi.
8: Non posso che darti ragione. Angelo, grazie mille, buon sport, perché farai sicuramente calcio, tennis, footing, altrimenti non ti manterresti così in forma.
9: Fai bene. Non posso vivere senza sport.
8: Questo anch'io. Grazie mille, Angelo, un abbraccio. Grazie.
9: Un abbraccio, grazie. Buona serata a tutti.
8: Buona serata ad Angelo Di Livio, sempre molto gentile, molto piccante, molto diretto, se vogliamo dirla tutta, Angelino Di Livio. No, vi stavo dicendo di questo sondaggio del Bologna per Miretti, potrebbe esserci questo scambio con Lucumi, vediamo insomma cosa ne pensa il nuovo tecnico degli emiliani, tedesco. Mandiamo qualche audio, Fede, vai.
10: Ciao, Tom della Sardegna. Ciao. Su Carnevali è il numero uno, d'accordo. Lo era anche Giuntoli, quando è arrivato tutti abbiamo detto che avevamo preso il numero uno, l'ho detto io, l'hanno detto gli altri tifosi, l'avete detto voi. Carnevali in questo momento è il numero uno, lo dicono tutti, il problema dei numeri uno quando arrivano alla Juve è che devono capire l'ambiente, mi ha detto che si riesca, io spero che Carnevali ce la faccia e spero che venga aiutato. Perché purtroppo a volte Comolli non aveva secondo me le capacità, sicuramente però non è stato neanche aiutato. Ciao.
8: Grazie mille, aiutato, ragazzi, tutti devono essere supportati, a partire da Spalletti, ma lo stesso Carnevali è stato molto indicativo, ma ci mancherebbe che non fosse così, quando ha detto che la Juventus deve tornare ad alti livelli, squadra di gioco di parole in Italia e in Europa, dobbiamo con tutta la squadra dirigenziale lavorare affinché abbiamo fatto un discorso da Giuntoli in poi dell'io davanti a noi, ecco, speriamo che sia la volta buona, che questo noi prevalga sull'io, altrimenti ragazzi in qualsiasi contesto lavorativo se prevalgono le cose personali rispetto invece a una società, un'azienda, una radio, una TV, a una squadra di calcio in questo caso, non si va avanti. Carnevale un po' tardi, ma va bene lo stesso. Io personalmente gli chiederei di collaborare molto con Spalletti e con il Sassuolo, di non fare affari con la Fiorentina e l'Atalanta. Infine, una domanda per te. Cosa ne pensi su Atta? Mi sono perso la domanda. Tommaso comunque era. Cosa ne pensi di Atta? Atta però non te lo danno. Sarebbe un buon calciatore. Non so se possa essere un profilo gradito a Spalletti e poi gradito di conseguenza anche a, allo stesso Carnevali dell'Udinese, al posto di mancati arrivi di Bernardo Silva e Brahim Diaz. Non è un mancato ancora arrivo, credo che con la Champions stavano già a Torino, è probabile. Tommaso, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, è chiaro che la mancata Champions, oltre a 60-64 milioni in meno come minimo sindacale, perché questa è la cifra, ti fa anche perdere l'appeal, secondo me non storico, perché la Juventus alla fine ce l'ha il suo appeal storico, se vogliamo, ti fa perdere l'appeal per questi calciatori che sono abituati a giocare in Champions League e anche a vincerla, e mi riferisco a Alisson e mi riferisco a Bernardo Silva. Il fatto che si giochi in Europa League è penalizzante sotto questo aspetto, questo lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto tante volte. Purtroppo, vedete i danni, il danno e i danni di non essersi qualificati per la Champions League, economici, ma anche, se vogliamo, di appeal, no? di seduzione che può avere un club rispetto ad un calciatore. È così, ragazzi. Siamo giunti al break, tra poco Stefano Discreti.
11: Fuori di Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
12: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini, negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
5: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure per viste dal piano nazionale arbovirosi.
12: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
5: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
12: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Ciao ragazzi, ma con Muarevic che abbiamo regalato e Usen quasi, questi errori qua spero che non vengano più fatti, che noi i giocatori nel settore giovanile li teniamo, li facciamo giocare e li valorizziamo, non che li svendiamo, li regaliamo a squadre che poi fanno soldi a palate con i nostri giocatori cresciuti da noi. Ciao da Luigi.
14: Ciao ragazzi, sono Gigi da Cesenatico, come state? È una vita che non vi mando un messaggio. Allora, io pensavo, non sarebbe possibile prendere anche una punta italiana, mi spiego. Prendiamo le due punte buone che abbiamo detto, Sorlo e Tecolomani, va bene. Facciamo piazza pulita di quelle che abbiamo adesso e prendiamo un paio di italiani, uno di esperienza e uno giovane. Per me ce ne sono che vengono a fare la terza e la quarta punta nella Juve, anche perché col gioco di Spalletti è abbastanza dispendioso in fase di pressing. Ad esempio un Bonazzoli, voglio una punta italiana. Tipo, io mi ricordo, si vede che sono vecchio e ho nostalgia del mitico bomber padovano. Ciao a tutti, forza Juve e divertiamoci.
15: Ciao ragazzi, sono Alessio. Io volevo solo ricordare, l'ho già detto a qualche amico in giornata, che stiamo parlando di Dusan Vlahovic, che ha fatto spendere alla Juventus qualcosa come 90 e passa milioni tra commissioni e costo del cartellino. Si è preso il suo bello stipendio da 7-8 milioni bene o male di media ogni anno, è costato alla Juventus 40 milioni presso poco a stagione per un rendimento tutto sommato mediocre, sicuramente non da top player, e è voluto andare in scadenza per riuscire poi a lucrare ancora sulla pelle della Juventus, andando a creare un danno economico enorme, andando via a zero, e stiamo parlando ancora di uno che vorremmo rimanesse la Juventus.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
19: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta 340-5425-324. Sta anche montando un po' questo discorso riguardante Carnevali, una specie di Marotta 2.0. Non lo so, sarebbe anche auspicabile sotto alcuni punti di vista, per altre cose non vorrei mai essere Marotta. Adesso non mi fate entrare in situazioni strane, però dal punto di vista delle capacità dirigenziali sicuramente sì, su questo non c'è dubbio. E allora, comunque diversi sono un po' più tranquilli di voi, io non lo so, vediamo se da Fregene per esempio qualcuno è un po' più tranquillo, diciamo così. Stefano Discreti, eccolo.
20: Buonasera a tutti, eccoci qua.
1: Allora, siamo un po' più tranquilli, sì o no?
20: Rispetto a martedì, dici?
1: Vabbè, intanto successo qualcosa di importante o no? O non sì, va bene, no, nemmeno Carnevali volevi Marotta, non lo so, dimmi tu.
20: No, rispetto a Comolli è sicuramente un passo avanti, ma adesso non è che Carnevali arrivi
1: la bacchetta magica, no?
20: E non è, anche perché lo abbiamo già visto 2 anni fa con Giuntoli, che arrivava con un curriculum vitae superiore e anche una carriera superiore a quella di Carnevali.
1: Insomma, Stefano,
20: nettamente
1: sono due figure totalmente diverse. Attenzione, perché Giuntoli è un po' più circoscritto il suo ambito, Carnevali no, perché amministratore delegato, direttore generale, secondo me.
20: Ma Carnevali ha fatto bene, cioè Carnevali è praticamente, la sua esperienza è il Sassuolo, è uno che ha fatto bene in più piazze, aveva già vinto, Carnevali non ha mai vinto nulla, però comunque
1: ha fatto bene al Napoli, Stefano, non più piazze, alla Juventus ha fallito.
20: Ha fatto bene pure allo Spezia, ha fatto bene pure prima, giunto, poi lascia perdere, però dico, e tra l'altro si tende a evidenziare che Giuntoli è anche oltre 10 anni meno di Carnevali, però vabbè, adesso non è che stiamo a far paragone tra Giuntoli e Carnevali. Carnevali è una scuola braida, è uno che è cresciuto sotto Marotta e quindi ci auguriamo che da Marotta abbia imparato qualcosa, anche perché sono amici stretti, testimoni de nozze, quindi speriamo che possa ripercorrere qualcosa qualcosa di quel tanto di buono fatto da Marotta alla Juventus per quello che riguarda Carnevali. Però ripeto, il problema non è quello, non è chiaramente Comolli era veramente il peggiore, probabilmente insieme ad Arriva Bene, forse il peggiore che del dirigente che
8: amministratore delegato, sicuramente amministratore delegato, sicuramente sì, tra i peggiori, perché quindi, Arriva Bene non c'entrava nulla, Comolli boh, sembrava vivesse in un altro mondo.
20: Quindi, però poi alla fine la realtà è quella che abbiamo letto anche oggi, nei giorni scorsi, cioè la Juve ha speso più di 20 milioni di euro in dirigenti in questi 3-4 anni per vincere una Coppa Italia. Negli ultimi 7 anni la Juve ha investito 1 miliardo di euro con 4 ricapitalizzazioni e quindi cioè, il problema è proprio quello, non si crea nulla e ogni volta si resetta qualcosa. Io ti ricordi martedì, se ti ricordi qualcosa, io avevo detto che ero certo che da lì a 6 mesi non ci sarebbe stata più la coppia Comolli-Spalletti, perché era evidente che non si poteva andare avanti in questo senso. Ovviamente non mi aspettavo un'uscita di Comolli così rapida, però è giusto che la Juve adesso riparte da Carnevali e avrà molto da fare, perché poi non è sempre. Però comunque è un uomo di campo, è uno che conosce il calcio italiano, soprattutto il calcio italiano, perché il calcio estero praticamente non l'ha mai praticato e quindi alla fine non l'ha mai praticato nemmeno col Sassuolo, nemmeno Celtico in generale, quindi non è abituato a operare con l'estero e quindi aspettiamoci magari molte trattative anche in Italia, perché è uno che
8: sarebbe auspicabile. Sarebbe auspicabile, Stefano, abbiamo sempre detto che vogliamo italianizzare, però adesso insomma stai descrivendo un Carnevali che praticamente vale poco, nel senso vabbè è andato solo al Sassuolo, secondo me è uno molto, abbiamo sempre detto negli anni passati prendiamo uno tra Carnevali, Sartori eccetera, ora che c'è Carnevali non va bene, aspetta, nemmeno lui
20: aspetta, Sartori è un'altra cosa, Sartori è un'altra cosa rispetto a Carnevali, Sartori è un'altra cosa, Sartori ha fatto 3 miracoli, ha costruito il miracolo Chievo-Verona, il miracolo Atalanta e il miracolo Bologna. Carnevali è uno che ha fatto benissimo in una piazza, in una sola, però in una sola, quindi adesso lo dobbiamo vedere sotto una piazza con le pressioni come quelle della Juventus. I presupposti ci sono, perché ripeto, è una scuola Braida, è uno cresciuto sotto l'ala di Marotta, quindi qualcosa gli avranno insegnato, però ripeto, a livello internazionale o di lottare, competere per posizioni dove c'è una pressione forte non ce l'abbiamo mai visto e non è giovanissimo, quindi abbiamo, rispetto a Comolli non può essere peggio, però nemmeno adesso pensare che arriva Carnevali alla bacchetta magica e sistema tutto quanto.
8: A parte che serve ovviamente fare una squadra dirigenziale di livello, no? Perché qualcuno chiamerà anche per valutare poi giocatori all'estero eccetera, quindi anche quello è un discorso, però intanto la cosa importante è che lo stesso Carnevali viaggi in sintonia con Spalletti, questo credo che sia addirittura scontato, perché cosa che non ha fatto Comolli, altrimenti è inutile.
20: Sì, quello sicuramente, altrimenti veramente non ci avrebbe senso andare avanti, altrimenti non avrebbe senso, perché infatti era proprio quello che io dicevo, era impossibile secondo me mettere la d'accordo convivenza, che non andavano proprio d'accordo, riniziare un campionato come era iniziato l'anno scorso, cioè con un allenatore che non avessi voluto riconfermare, ma che hai riconfermato, e alla quinta giornata
8: no, passare un nuovo esordio. All'undicesima è subentrato.
20: Alla quinta giornata il nuovo esonero, per poi chiamare un altro che dicono questo sarà il salvatore, che inizia bene, finisce male. Poi a fine anno dire però pure quest'anno è andato male il direttore sportivo, mandiamo via, e quindi riparte. La Juve ha bisogno di continuità.
8: Esatto, è quello che ho scritto io nel podcast, continuità rispetto alla discontinuità. Penso a Stefano che Comolli, ti dico qualche cifra, è andato via con un guadagno in un anno di 4,8 milioni di euro.
20: Sì, stavo leggendo proprio adesso che mamma complessivamente mia. Tra
8: emolumenti, firma all'ingresso, buona uscita,
20: è costata la Juve circa, con i costi, circa 8 milioni di euro, quindi un salasso assoluto. Tra l'altro siamo venuti a scoprire anche che comunque a fornire i dati, gli algoritmi, era la moglie, quindi abbiamo,
8: ecco perché è legato agli algoritmi,
20: ha caricato anche i costi della moglie, quindi è stata veramente un'operazione devastante per la Juventus. Quindi vero, quando poi sì, dopo quando ci chiediamo le cose, certo, ti ripeto, adesso c'è Carnevali, è un uomo che conosce benissimo il campionato italiano, è un uomo che conosce benissimo la Serie A,
8: anche le istituzioni, no Stefano, la Federcalcio, sì, la Lega, sì, è uno che si sa districare, dai, poi è chiaro che deve avere i collaboratori,
20: conosce soprattutto Marotta, quindi che in questo momento è tra virgolette il boss del calcio, e come si dice, e come dicevano gli antichi latini, no, se non ti puoi alleare se non puoi sconfiggere il nemico, forse è il caso di allenarsi.
8: Beh, lui gli ha fatto anche da testimone al matrimonio, no, alle nozze a Marotta. Sì, vai, sì, Fede, sì, mandiamo qualche audio, dai.
16: Eccomi, Michele da Casali.
8: Ciao.
16: Eppur si muove, diceva Galileo Galilei, anche John Elkann dà un bel segnale. Ora, se al posto di Comolli verrà Carnevali, io non stappo bottiglie, perché le bottiglie vengono stappate alla fine, il risultato acquisito. Mi sembra che esperienze nel passato insegnino, no? Quando arrivò Giuntoli, tutti contenti, felici, commenti straordinari. Aspettiamo eventualmente la fine della prossima stagione per valutare e per festeggiare. Di certo io non sto qui a giudicare il lavoro di Carnevali, è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto con il Sassuolo, ma possiamo dirlo che è un amico di Marotta, questo sì. Ora magari non significherà nulla, però certo, se fosse arrivato un Sartori piuttosto che un amico di Marotta, sarei stato un po' più contento, perché questi rapporti, non lo so, mi viene da pensare che non ci si scontrerà mai contro un certo potere, soprattutto
8: io non
16: in
8: la vedo
16: momento.
8: Così io, guarda, sto leggendo tante cose, Stefano, comunque stiamo parlando di professionisti, io, cioè, Carnevali fa l'interesse della Juventus, che anche il suo, dai.
20: Ma la Juve attualmente non può competere con l'Inter, quindi nemmeno ci si scontra, ragazzi, quindi alla fine la Juve si deve riposizionare. Dopo un'annata fallimentare come questa, l'anno prossimo l'obiettivo deve essere rientrare in Champions, poi per provare a rivincere qualcosa ci vorrà tempo ancora, quindi lui ha lo scopo soprattutto, lo chiamano il mago delle plusvalenze, no? E quindi ha lo scopo di vendere, ricassare bene, quindi quest'anno la Juve dovrà rafforzarsi vendendo bene, cercando di fare una squadra che possa lottare per i primi quattro posti. Non è certo una Juve che lotterà per lo scudetto, cioè non è. Poi, per carità, nel calcio il Milan ha vinto lo scudetto con Zaccheroni nell'anno in cui tutti lo danno per spacciato, o con Pioli, quindi alla fine non è può capitare una stagione in cui non parti favorito, ma la Juve non parte assolutamente per lottare per lo scudetto, cioè la Juve parte per sanare ulteriormente il bilancio e i danni fatti da Giuntoli in quest'ultimo anno, da Comolli in quest'ultimo anno, e riportare la squadra in Champions League. L'obiettivo chiaro della Juve dell'anno prossimo non è certo lo scudetto, ma è tornare in Champions League.
8: Allora, questa sera ai mondiali c'è Canada-Bosnia, che insomma è la nazionale che ha estromesso praticamente l'Italia dai mondiali stessi. Gioca De Vid, caro Stefano, vuole rilanciarsi in questo mondiale,
20: speriamo, no? in una tripletta di Devin,
8: sì, almeno si alza il prezzo,
20: o Real Madrid che lo vuole, Real Madrid con Barcellona che lo vuole,
8: sì,
20: per sostituire Lewandowski.
8: Muaremovic dall'altra parte, che insomma nel mirino, sai, del Sassuolo, la Juventus il 50% in caso di rivendita, o comunque lo vuole, e c'è anche Dzeko dall'altra parte. Staremo a vedere.
20: Adesso, sicuramente da qui alla fine del mercato, sicuramente ci accosteranno Berardi, questo te lo dico.
8: Per l'ennesima volta, questa volta chissà, no, ormai
20: sì,
8: spero di no.
20: Comunque sia, perché è un giocatore che tanto amato da Carnevali, quindi aspettiamoci sicuramente l'accostamento a Berardi.
8: Allora, un amico, Riccardo, dalle Marche ci chiede: buonasera Quintiliano, secondo te con Carnevali alla guida la dirigenza del Paris Saint-Germain potrebbe essere più aperta rispetto alla trattativa per Colomani? Probabilmente sì, cioè nel senso che tanto devono toglierselo, Stefano, parliamoci chiaro, Colomani non è mai stato nei progetti di Luis Enrique, c'è stato l'anno scorso però quella frizione, anzi quasi quello scontro se vogliamo, tra come lì appunto, e El Khelaifi, che è il presidente del Paris Saint Germain, che disse: mi ricorderò di questo comportamento. Sembra che stia chiedendo un po' troppo lo stesso Paris Saint Germain, malgrado sia un calciatore che deve cedere. Però ha ragione il nostro amico, forse magari col fatto che non c'è più Comon lì, secondo me miglioreranno tante cose, perché noi parliamo sempre del rapporto Stefano con Spalletti, no? E non c'era rapporto. Però a me risulta proprio che lui non abbia proprio creato empatia col mondo Juve. Stefano, gli hanno detto, la società, mi è stato detto che più volte l'ha invitato a fare un corso, direttore, faccia un corso di italiano, e lui ha detto: ma perché devo fare un corso di italiano? Cioè, capisci, anche un po' di arroganza sotto questo aspetto qui. Quindi,
20: no, assolutamente, per questo cioè, sono d'accordo. Quindi, ti ripeto, Carnevali sicuramente può riportare un'identità italiana, una squadra, diciamo un'esperienza, no, in un campionato, quindi sicuramente non si baserà sugli algoritmi, ma si baserà sulle prestazioni dei calciatori, sulla conoscenza della Serie A, della Serie B, perché il Sassuolo in questi anni non è stato solo in Serie A, è stato pure molti anni in Serie B, quindi non nell'ultimo periodo che c'è stato solo un anno, ma in precedenza, quindi conosce bene sia la Serie A che la Serie B. Quindi aspettiamoci qualche giocatore a sorpresa, magari qualche rivelazione dell'anno scorso della Serie B, o comunque sia della Serie A. Quindi questo è. Però quando sento dire, tipo oggi, no, mi ha fatto sorridere, l'arrivo di Carnevali riapre alla possibilità di Vlahovic alla Juve. Ma se Vlahovic ha chiesto,
8: io ho scritto, esatto, firma, sì.
20: Cioè, non è che se arriva Carnevali
8: all'improvviso,
20: allora ti chiedo 5 e 7, mi dirai che Carnevali potrebbe dire: facciamo solo questa follia per Vlahovic e non compriamo nessun altro. Spalletti vuole il nostro giocatore, allora, mentre Comolli aveva detto no, queste cifre non trattiamo, magari si riapre, ma tanto sempre quella cifra che dai di fare.
8: Sì, ma chiaro.
20: Vlahovic, se ti è arrivato Carnevali, ti faccio lo sconto,
8: Secondo me è una suggestione mediatica, Stefano. L'ho scritto anche nel mio pezzo di oggi. È una suggestione mediatica.
20: Io non credo mai che i calciatori rinuncino a una parte d'ingaggio, piuttosto se c'è sta quello o se c'è sta quella. Ma che gliene frega? Ma che gliene frega dei Carnevali o che gliene frega dei Comolli al padre De Vlahovic? Quello, se ha deciso che vuole 20 milioni alla firma, può arrivare a 18. Se ha deciso che chiede 10 milioni di euro l'anno di ingaggio, può arrivare a 9, se ne vuole 8 può arrivare a 7 e mezzo, ma non è che 20 milioni alla firma e sì, 8 d'ingaggio, sì, ma certo, 6 milioni di ingaggio e 2 milioni alla firma, dai, su.
8: Anche se Stefano sta trovando delle difficoltà a trovare qualche acquirente, questo bisogna dirlo, con quelle cifre, dici tu,
20: vabbè, stanno un po' tutte ferme adesso, perché sono concentrate A per il mondiale, B perché ancora non nemmeno l'allenatore, ecco, adesso probabilmente, poi, come succede sempre nelle sessioni di calciomercato, magari adesso che il Real ha ufficializzato il Mourinho bis, magari il Real comincerà a comprare, allora se il Real Madrid compra un giocatore piuttosto che un altro, allora poi dopo un'altra squadra, poi Aissa incassa. Aissa, l'altra sera ti ho mandato il messaggio che si parla di Marco Antuono, no?
8: Sì.
20: È ovvio che se adesso dicono che Real Madrid, tra l'altro, prenderà pure Bernardo Silva, che cercherà di fare
8: no, è quasi scarpo, sicuro, già hanno trovato l'accordo.
20: L'altra sera parlavamo, no, del fatto che Real Madrid aveva 10 trequartisti, ci aggiungi pure Bernardo Silva, vorrà dire che oltre a Mastantuono andrà via pure Hendrik, vorrà andare via
8: che Brahim Diaz magari ce lo danno in prestito, chissà.
20: Alla fine se ne hanno preso pure un altro oltre a quei 10 che già ci hanno, quindi è lì che tu, per quello ti dico che il mercato va fatto così, tu devi andare a cercare,
8: certo,
20: esistono degli esuberi, dei giocatori validi che possano essere.
8: E che magari vengono anche con un senso di rivalsa, di riscatto, di rilancio, è chiaro, no, ma sono d'accordo con te questo.
20: Sì, sì.
8: È chiaro, vai Fede.
0: Ciao Quintiliano, buonasera.
8: Ciao.
0: Allora, l'addio di Comolli e l'avvento di Carnevali l'ho vissuto un po' come un 5 maggio. Ora spero che faccia bene il suo lavoro. E che ne pensi in attacco di Pellegrino del Parma? Sentivo anche l'altra sera Mark Giuliano, che ne parlava bene, ti devo dire la verità, piace anche a me molto.
8: Anche a me.
0: Al posto di Sorlot e Castro del Bologna.
8: Allora,
0: Francesco d'Acerra,
8: grazie,
0: ciao.
8: Grazie a te Francesco, un abbraccio. Allora, Pellegrino piace anche a me, credo che piaccia anche a Stefano, però non so se possa essere titolare, io lo vedrei.
20: Posso dirti?
8: Aspetta Stefano, fammi finire il discorso, altrimenti sto rispondendo a Francesco. Secondo me come secondo attaccante potrebbe andare bene, secondo come la vedo io. Castro sì, tra l'altro la Juventus, Stefano poi ti do la parola, sta proprio puntando a Castro perché il Bologna vorrebbe Miretti. Insomma, bisogna andare a vedere. Vai, di la tua.
20: No, voglio dirti, con l'arrivo di Carnevali, hai visto, hanno citato le maggiori operazioni fatte da Carnevali, sono le cessioni di Frattesi, di Raspadori, di Locatelli, ma l'operazione numero uno di Carnevali è stata la cessione di Scamacca all'Atalanta. E io posso dirti che Scamacca sarebbe l'attaccante perfetto per Spalletti.
8: Che però andrà alla Roma probabilmente, cioè no, andrà alla Roma.
20: Ma secondo me non andrà da nessuna parte perché l'Atalanta chiede 40-50 milioni.
8: Sì, 40-50 milioni può tenerselo Stefano, 40-50 milioni.
20: L'ha pagato quasi 40.
8: Lo so Stefano, ma non è che abbia, è stato infortunato, non, però sì, sono d'accordo sul fatto che sia un ottimo attaccante.
20: Beh, per me è molto più forte di Pellegrino, di Castro, Scamacca, poi... Però
8: Castro è un po' diverso come caratteristica.
20: Sì, è un po' diverso. Però...

0: alle pretese dell'Atalanta, hanno detto: oddio, aspetta, fermiamoti un attimo. Quindi quello è il discorso.
1: No, certo, l'Atalanta ti dice: io non devo vendere, se però lo vuoi mi devi dare questa cifra, prendere o lasciare.
0: Guarda che stanno facendo con Palestra, tutti dicevano dai 40, 40. L'Atalanta ha detto a meno di 50 il giocatore non si muove, la perdono. Loro non hanno bisogno di vendere.
1: Lo so, questo è il problema.
0: Hai 50 milioni, bene, altrimenti quelli se lo tengono.
1: Eh sì, è vero. Buonasera Quintiliano, da ieri pomeriggio ho un umore diverso, sono contento di aver raccolto Carnevali, unico dubbio, la Juventus non è il Sassuolo, ma sono convinto che con lui vedremo i giocatori giusti. Silvano da Empoli, vai Fede.
2: Quinti, sono Paolo da Ferrara.
1: Paolo.
2: Finalmente mister arroganza e incompetenza se n'è andato. Carnevale sicuramente è una gran bella mossa perché conosce il calcio italiano, è abbastanza, diciamo, immerso nel panorama politico del calcio, conosce le persone giuste, soprattutto è italiano, conosce il calcio italiano, e porterà sicuramente qualche bel virgolto italiano, sono sicuro. E secondo me i liberali, ho un mezzo sospetto, stava già trattando col Sassuolo, vedremo. Aspettiamo il portiere, e poi io spero che non prenda Colmoni, che ne prenda un altro, che ne ho le scatole ai piedi questo francese, non, cioè, sembra quasi il toccassante di qualsiasi male, che secondo me non lo è, solo mi andrebbe benissimo. Parlano di un avvicinamento con Vlahovic, io spero che non sia vero, perché Vlahovic ci ha rifiutato e se ne deve andare, e che si cerchi la squadra. Ho molta fiducia e speriamo bene, forse di sempre.
1: Grazie, vedremo. Io ti dico la verità, Stefano, speriamo che Carnevali, te la dico tutta perché io non ce l'ho con Colomani, però se la Juventus non lo prendesse io,
0: però posso dire una cosa, questo, il nostro ascoltatore quasi se la prende con Colomani come se fosse colpa di Colomani, che tipo Colomani è uno che è venuto dal primo giorno, a me non piace Colomani,
1: però è l'unico che giocherebbe comunque nella Juventus, questo sì.
0: è venuto, come è arrivato si è subito messo a disposizione, è stato determinante per la Juve di Tudor.
1: Poi si è fermato, però ha segnato all'inizio, poi si è fermato.
0: No. Ha segnato, è stato importante. Ha detto che avrebbe voluto rimanere a tutti i costi alla Juve perché si era trovato.
1: Sì, è vero.
0: Era disposto ad abbassarsi lo stipendio. L'anno scorso ha detto sarebbe venuto volentieri. Quest'anno dice io vorrei tornare alla Juve. Alla fine mica è colpa sua se il Paris Saint-Germain chiede 40, 45, 5, ecco.
1: Questo
0: cioè
1: sì.
0: Sembra quasi che è il giocatore che si sta impuntando. Invece lui ha manifestato la volontà perché si è trovato bene, quindi io ti dico, non impazzisco per Colomani, però non il ragazzo ce la sta mettendo.
1: No, quello sì, quello bisogna dirlo, anche se il nostro amico però si riferiva un po' a Vlahovic sul fatto che sento dire che si riparla di Vlahovic.
0: No, però ha pure detto di poi sì. Colomani passa, beh, e che è colpa sua? Quella se il Paris Saint-Germain
1: no,
0: continua a chiedere dei soldi, che è colpa sua?
1: È sicuramente come lì qualcosa di negativo l'ha fatto nella trattativa dell'anno scorso, perché conoscendolo è chiaro questo. Stefano, 40 secondi in chiusura, come ci lasciamo in attesa di vederci martedì?
0: Ah, come ci lasciamo? Vediamo se Carnevali, appena arriva la Juventus, se proseguirà con quei nomi che stavano circolando nell'ultimo periodo. Cioè, vediamo se seguirà le linee che stavano dettando la guardia, no? Quindi Dibu Martinez, Sorloth, Brahim Diaz, vediamo se i nomi saranno quelli o se dall'inizio, se arriverà, cominceranno a parlare Frattesi,
1: no,
0: di altri nomi, no?
1: Secondo Frattesi me qualcuno dal Sassuolo.
0: Frattesi è il primo nome che è stato fatto, visto scambio possibile Frattesi Cambiaso.
1: Vabbè, questo già da prima, spero da prima, è da tempo che si dice. Spero una cosa, Stefano, secondo me c'è più di qualche giocatore interessante nel Sassuolo, magari uno c'è.
0: Sicuramente Muaremovic potrebbe essere un giocatore che magari Cardinali dice "Sì, portatelo, guarda, questo è veramente forte. L'ho visto io quest'anno, l'ho seguito." E a quel punto la Juve potrebbe fare uno sforzo.
1: Ma lo paga il 50% in meno, Stefano.
0: No, appunto. Quindi se lo valuti 20 milioni, alla fine gli costa 10. Certo, di solito non lo fanno queste operazioni le squadre, perché tu gliel'hai data 2 milioni l'anno prima, te lo ricompri a 10. Però se questo vale davvero, se Carnevali è convinto, ci potrebbe essere una accelerata per Maremolic, secondo me.
1: Sì, staremo a vedere. Grazie Stefano, a martedì.
0: Grazie,
1: un abbraccio.
0: A voi, buon
1: grazie,
0: weekend,
1: grazie, buon weekend anche a te. Allora, siamo giunti all'ultimo break, caro Fede Rossi, tra poco vi leggo una indiscrezione su Daffara.
3: fuori di

0: Juve.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Toni D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Toni il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale: sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Haaland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Di nuovo in diretta per l'ultima parte di trasmissione. Vi avevo annunciato una indiscrezione che potrebbe diventare anche notizia. Sapete, le notizie diventano tali, non voglio fare il corso di giornalismo, però alcuni dicono c'è una notizia su. Ragazzi, le notizie sono tali quando c'è l'ufficialità delle cose. Quindi il discorso, per esempio, di Common Lee e di Carnevali è diventato è diventata notizia quando c'è stata l'ufficialità dell'uscita di uno e dell'ingresso dell'altro. No, da fare, c'è un'indiscrezione. Già qualche giorno fa, forse ne avevamo parlato, che più di qualche squadra è interessata a Daffara, più di qualche squadra di Serie A, ovviamente. Tra le squadre che hanno manifestato interesse per il portiere bianconero Daffara, che però è all'Avellino, c'è anche il Cagliari. Secondo quanto rivelato da tuttocagliari.net, il club rossoblu avrebbe avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell'operazione. Daffara avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento in Sardegna, un aspetto che potrebbe facilitare l'eventuale sviluppo della trattativa nelle prossime settimane. I dialoghi tra le parti sarebbero già iniziati attraverso alcuni contatti telefonici esplorativi, utili per comprendere margini e condizioni di un possibile accordo. Al momento non si registrano passi decisivi, ma il nome del portiere juventino resta tra quelli monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza cagliaritana. Ovviamente la Juventus attende gli sviluppi, il club bianconero dovrà decidere quale sarà il percorso migliore per la crescita di questo giovane portiere, valutando attentamente le opportunità che si presenteranno. È chiaro che un trasferimento a titolo definitivo, una formula diversa, saranno temi che potrebbero essere affrontati nel corso delle prossime settimane. Molto dipenderà dalla volontà del Cagliari di affondare il colpo o meno. Per il momento non resta che attendere ulteriori sviluppi. Ecco, la Juventus ovviamente, che credo che lo farà, stavo leggendo giorni fa, che qualsiasi squadra fosse interessata, la Juventus si farebbe un po' come il Real Madrid in questo caso, inserirebbe nell'eventuale trattativa operazione il cosiddetto diritto di ricompra, come fa il Real con tanti giovani, no? Nico Paz l'ha fatto con Morata, sapete, 2 o 3 volte è venuto alla Juventus o altre squadre, però il Real aveva sempre il diritto di ricompra su molti giovani, fa così, e la Juventus lo farà sicuramente su Daffara. Vai Fede.
6: Buonasera direttore, Rudy da Treviso. Intanto volevo ringraziare voi tutti di Radio Bianconera perché date voce a noi tifosi. Io non so se posso parlare anche per altri, ma la sensazione che ho, al di là del fatto di essermi liberato come di un dente del giudizio su Comolì, però oggettivamente io ho la paura, la perplessità, insomma, che il mercato della Juve sia condizionato dal fatto che quando una squadra che si chiama Juventus va a chiedere a qualcuno dei giocatori, insomma, si spari sempre tendenzialmente alto. Perché ad esempio a me è un giocatore che piace parecchio ed è Eriksen dell'Udinese. Ed è un giocatore, secondo me, che potrebbe tranquillamente entrare in rosa al posto, magari, che ne so, di Kelly, per dire. Un giocatore forte di testa e prestante. Però ho paura sempre che magari un giocatore che vale potenzialmente 20-25 milioni
5: ti chiedono di più.
6: Questo sarà il grosso lavoro che dovrà fare.
5: Bravo.
6: Buon Carnero. Grazie, cosa ne pensa? Buonasera.
5: Grazie a te, Rudy, mi pare, grazie del direttore, ma non sono direttore, però al di là di questo, ti volevo dire che hai ragione. Ecco, un'altra cosa, un'altra capacità dello stesso Carnevali, ripeto, ora per carità ha operato nel Sassuolo e quindi vediamo nella Juventus, però deve avere anche queste capacità, credo ce l'abbia, di non farsi, ma la Juventus in generale, ragazzi, non deve farsi più ricattare da nessuno. Io la vedo così, e Carnevali in questo senso l'ha detto anche tu, no? Gli piace un giovane, un calciatore giovane, non giovane, ti chiedono troppo secondo quello che tu ritieni sia il valore, ok, arrivederci e grazie. La Juventus deve ricominciare a fare così, deve dettare lei i tempi delle operazioni, o comunque non detti i tempi, non diciamo così, non dirigi l'orchestra, quantomeno non devi farti, anche se hai delle esigenze, e lì c'è la capacità, ci deve essere la capacità che se dovesse saltare un obiettivo per questi motivi magari ha subito un piano B, però la Juventus deve tornare anche a fare questo. Ecco perché ho scritto alla fine del podcast la Juve di un tempo, che sul mercato faccia in un certo modo, che comunque torni a lottare per lo scudetto e che abbia poi anche delle relazioni, che cominci, che torni a contare anche sotto il livello politico istituzionale, ovviamente politico calcistico. Hai ragione, però c'è questo timore, deve essere bravo Carnevali in questo caso a non farsi, diciamo, mettere sotto ricatto tra virgolette di qualsiasi club. L'Atletico Madrid, la Juventus ha trovato un accordo con Sorloth, faccio un esempio, vuole Nico Gonzalez, Sorloth ti dicono 40, no, se 40, dammi 40 anche per Nico, oppure no, io non ti do 40, siccome originariamente il nostro contratto e il riscatto di Nico Gonzalez, adesso faccio un esempio, perché mi pare di capire che l'Atletico Madrid stia cercando di approfittare. Erano 32 originari, non è scattato l'obbligo perché non si sono verificate alcune condizioni, cioè un numero di presente tali da far scattare il tutto, 32 milioni. Ok, vuoi lo sconto? Ma tu non mi puoi, se vuoi lo sconto su Nico te lo faccio, ma tu mi devi fare anche, non mi puoi chiedere tanto per Sorloth. Allora cerchiamo di chiudere alla pari, altrimenti cambi obiettivo. Perché, ecco, anche in questo caso si vede la bravura. E la Juventus deve avere dei vari piani B, C, non lo so. Questo è un po' il discorso. Anche sotto questo aspetto si deve vedere il cambio di marcia.
7: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma.
5: Ciao.
7: Allora, io sono uno di quelli contenti che abbiano esonerato Comolì.
5: Però?
7: Un po' perché comunque quest'anno praticamente è stato un anno disastroso e lui ne ha fatto parte da protagonista. E soprattutto perché abbiamo preso probabilmente l'amministratore delegato bravo che si poteva prendere in questo momento, secondo solo a Marotta, a modesto parere mio. Ora spero che comunque le cose cambiano in maniera proprio radicale, anche perché non ci dobbiamo scordare che l'anno scorso Tudor era stato spinto proprio dai giocatori ad essere confermato, per poi l'undicesima giornata, quando è stato esonerato, per dire che era lui il problema della Juve, per poi diciamo, quando si è fatto i nomi degli allenatori che potevano venire, sponsorizzare Palladino per continuare a fare quello che loro volevano invece di Spalletti. Io spero che da qui si riparta, che la società prenda iniziative, la società, e che i giocatori facciano i giocatori.
5: Ma infatti, allora, intanto ti dico questo: non è proprio così quando tu dici che alcuni calciatori volevano la conferma di Tudor. Ricordati che le ultime partite sono stati degli attriti con alcuni calciatori, attenzione. Però tu, ho capito il tuo discorso, cioè che secondo te i calciatori vorrebbero un allenatore non di personalità, in modo tale che possano fare ciò che vogliono, ma non devono comandare i calciatori, deve comandare la società. E poi, nella fattispecie, rispetto al discorso tecnico, meramente tecnico, ovviamente il capo è l'allenatore. Ma su questo sono d'accordo con te, non ci sono dubbi su questo, e credo che sarà così. Ecco perché vanno scelti anche determinati profili di calciatore, di calciatori non solo forti tecnicamente, duttili tatticamente, funzionali a quello che è l'idea di calcio dell'allenatore, ma la cosa quasi principale che sta chiedendo, o comunque necessaria, che sta chiedendo Spalletti, è il carattere, perché abbiamo visto, la Juventus ha dimostrato di non avercelo. Ragazzi, questa è una cosa grave. Con un po' più di personalità, alcune gare secondo me le vincevi, e bastava vincere una, due in più per essere in Champions League, e spesso è mancato proprio il carattere barra personalità. Questa è una cosa importante, è un altro difetto di questa, che è antistorico rispetto alla Juventus. Avete sentito cosa ha detto Di Livio? Due volte ha utilizzato questo aggettivo, cazzuto. Serve perché è così, per farsi capire meglio, ma lo sapevamo, deve essere così, altrimenti non ridiventerai mai la Juventus, fermo restando che hai dei limiti di mercato, che hai dei limiti economici, questo lo sappiamo, ragazzi, lo ripetiamo tutti i santi giorni, e quindi servirà un mercato estremamente intelligente, ovviamente funzionale. Vai, Fede.
8: Ciao Quintiliano Gabriele, allora l'ennesima ripartenza, speriamo bene, l'ennesima estate di speranza. Si erano fatti alcuni nomi fino a ieri, e molti chiaramente buttati in pasta ai tifosi, così, che tanto anche per ingaggio non sarebbero mai venuti. Adesso vediamo col nuovo direttore i nomi che verranno fuori e quelli che lavoreranno con il direttore, che insomma, da quello che si è capito ci potrebbe essere ancora movimento. Se verranno sempre proposti, almeno a noi tifosi, nomi di un certo livello, sarà un percorso. Se invece, sfruttando le famose capacità di Carnevale di scovare sconosciuti per poi rivenderli, a proposito, che qualcuno gli dicesse che se fa plusvalenze da noi sono cacchi, quindi che lasciasse stare. Se verranno proposti nomi, diciamo, di caratura un po' più bassa, evidentemente vogliamo ripartire in un certo modo. Vediamo. Speranza, fiducia e via così.
5: Ciao. Allora, i nomi fatti, quelli più, diciamo, caldi, mi riferisco a Martinez e Sorloth, quelli mi pare di aver capito che restino, e quindi probabile che alla fine si possa andare avanti, chissà, magari sperare di chiudere, però ripeto, l'Atletico, Sorloth, vuoi 40? Ma vabbè, arrivederci, tienitelo. Io ragionerei così, non è che la Juventus adesso sta proprio, se domani inizia il campionato e non ha un centravanti. Ecco perché adesso Carnevali con tutta la sua squadra. Io non credo, guarda Gabriele, non credo nomi di basso livello. I nomi che puoi prendere, perché hai comunque dei limiti imposti da meno soldi a disposizione, imposti da questo maledetto fair play finanziario, che comunque è come una sorta di fantasma che ti preme, no? Io non credo, secondo me farà dei nomi importanti, e non puoi aspettarti un top, però ti puoi aspettare dei giocatori quantomeno funzionali, e ripeto, rispetto a quelli che hai detto giustamente tu, semi sconosciuti, giovani, non giovani, che invece possono essere addirittura insospettabili campioni, mettiamola così. Aspettiamo, dobbiamo aspettare, come sempre, ormai lo so, sono anni che aspettiamo, si riparte con un nuovo management, con un nuovo amministratore delegato che sarà anche direttore generale, importante questo. Io non sono d'accordo con Stefano Dischetti quando dice Giuntoli è di un alto livello, è un po' diverso, sono due figure diverse. Cioè Giuntoli è nel suo mestiere, per carità, ha dimostrato a Napoli, però cioè, ha un limite, è circoscritto, è molto più ampio il raggio di azione di Carnevali, sono due figure totalmente diverse, ma poi l'abbiamo sponsorizzato per diversi anni, tanti di voi, tutti questi anni di difficoltà, di cambiamenti, abbiamo sempre detto speriamo che possa arrivare. Io me lo ricordo, tanti messaggi, Carnevali adesso secondo Dischetti già, beh, però bisogna vedere, lo so, viene dal Sassuolo, però comunque sia è uno in gamba, è chiaro che la Juventus è un altro mondo, su questo ci sono pochi dubbi. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Io sono strad'accordo con te sul fatto che Comolli andasse cambiato prima
5: subito
9: e conseguentemente dovesse essere trovato prima il suo sostituto, ma aggiungo che avrebbe dovuto essere cambiato nonostante il piazzamento, cioè se anche fossimo riusciti ad arrivare quarti per magari non so qualche episodio fortunato o per qualche episodio casuale che può anche succedere, il suo operato sarebbe stato comunque insufficiente, comunque deficitario, quindi andava allontanato a prescindere. Cioè forza Juve.
5: Grazie, questo vabbè è una tua idea. Io non lo so, se la Juventus si fosse qualificata, per secondo me anche inadeguato, ora a prescindere dal risultato sportivo fallimentare, perché non ti sei qualificato, la penso come te su Comolli, perché è inadeguato. Però non so se la Juventus avesse raggiunto il quarto posto, quindi la qualificazione in Champions, non sono certo che l'avrebbe tenuto. Ti spiego anche perché. Perché comunque Enrico, mi pare da Lodi, sì, perché comunque Enrico, c'era comunque questa sorta di non sintonia tra Spalletti e Comolli. Quindi a quel punto mandavi Spalletti, ma con la qualificazione Spalletti la... Secondo me, guardate ragazzi, quando si dice ha sbagliato a Spalletti a confermarlo due mesi prima che scadesse, invece quello è stato il segnale decisivo, secondo me, dal momento in cui Elkan, che come vi ricordo aveva un rapporto diretto con Spalletti, già lì significava molto rispetto alla posizione di Comolli, dal momento che la Juventus, senza ancora sapere il risultato del campionato, quindi qualificazione o meno, dal momento che rinnova Spalletti, per me quello è un segnale importante, decisivo, nel caso in cui, come poi è accaduto, devi scegliere tra l'uno e l'altro, scelgo Spalletti. Ma adesso non è, adesso non voglio ridurre a questo, perché Comolli giustamente alla fine Elkan ha detto non si è qualificato per la Champions League, perdiamo dei soldi, il mercato che ha fatto, quale giocatore ha reso? Nessuno. Era inevitabile. Aggiungi il discorso dei rapporti con Spalletti, zero, non c'era empatia da come ci risulta in società. Poi abbiamo anche scoperto, ora capisco anche l'attaccamento probabilmente agli algoritmi, che sostanzialmente una società che gestiva la moglie, mi pare di capire, degli algoritmi, e prendeva dei soldi, non lo so ragazzi, capite, c'è tutta una serie di cose che alla fine ci fanno dire che è giusto che Comolli sia andato via, ecco, tutto qua. Poi ripeto, tu magari, anch'io la penso come te, per me è inadeguato, anche se la Juventus si fosse qualificata alla Champions League. Vai Fede.
10: Ciao, buonasera, quindi da Sivego. Ma secondo il tuo parere, un giocatore che gioca nel Real Madrid oppure una grande squadra, parli del Madrid che con Livio stava parlando di un giocatore del Real Madrid, potrà venire una Juventus dove non giocherebbe nemmeno la Coppa dei Campioni? Cioè secondo me non ci sono problemi, cioè, non ci sono possibilità. Io a parte il denaro, la quantità di denaro che può essere forse meno o di quello che lui già percepisce,
5: ma secondo me
10: per una squadra senza futuro, senza Europa non avrebbe senso.
5: Però guarda Silverio, allora ti dico, sicuramente l'ho detto prima, il Bernardo Silva di turno magari aveva anche accarezzato l'idea della Juventus, solo che poi giustamente dal suo punto di vista la Juve non si qualifica e dice: ma perché dovrei fare l'Europa League? Ok? Tra l'altro lui voleva andare al Barcellona eccetera, poi addirittura va al Real Madrid perché il connazionale Mourinho è tornato sulla panchina dei Blancos e l'ha voluto, non è ufficiale mi pare, però insomma siamo lì. Però non tutti ragionano così, ci sono dei calciatori, per esempio hai nominato il Real Madrid, lo diceva Discreti, ha tantissimi calciatori e di conseguenza tanti non sono titolari. Brahim Diaz, che forse vuole restare, vediamo cosa dice Mourinho, ma Brahim Diaz spera di essere titolare? Questa è la domanda. Adesso prendo lui perché la Juventus, perché Spalletti avrebbe indicato lui come trequartista. Ecco perché poi alla fine dice: mi vuole la Juventus, ok, magari faccio un anno di Europa League, però mi rilancio, mi riscatto, cresco, eccetera. Sto facendo un esempio. Però fondamentalmente ci sono poi diversi calciatori che non accetterebbero di retrocedere come competizione europea, quindi dalla Champions League all'Europa League. Altri però magari sì. Non tutti quanti ragionano come Bernardo Silva, per fortuna. Tant'è che Alisson, che comunque sì, per carità ha una certa età, ma ha giocato con il Liverpool, ha vinto tutto con il Liverpool, Alisson sarebbe stato disposto. Salvo poi il Liverpool impuntarsi e dire: no, lo vogliamo ancora tenere. Quindi sono anche questi calciatori che fanno dei discorsi diversi, che prescindono dalla Champions o non dalla Champions. È chiaro che la Juventus in generale senza Champions ha meno appeal per tanti, cioè su 10 campioni, faccio un esempio, con la Champions magari 8 arrivano, 7, non lo so, senza Champions 5 dicono: no, io non voglio giocarla. Potrebbe essere un po' questo il discorso. Vai Fede.
11: Di Racero di Ivio, che rimpianti, mamma mia, sembra un'eternità, ma è il nostro soldatino, mamma mia, che aiuti oggi, il soldatino, ma che soldatino, è il soldatino, mamma mia, mamma mia, che giocatore a tutto campo.
5: Ah, tu dici che era sminuito. Sono d'accordo, non so chi tu sia, da dove tu chiami, eccetera. Grazie comunque del messaggio. La penso esattamente come te, gliel'ho detto in diretta un giorno, ma non perché per piangeria, perché ce l'avevo in diretta e gli dissi: Angelo, ma tu, soldatino, per carità, un soprannome simpatico, eccetera. Però secondo me sminuisce quello che era il tuo livello. No, ma io non fa niente, sono contento. È pur vero che lui ha sotto questo aspetto, attenzione, ha pagato il fatto di trovarsi una squadra di mostri, però lui giocava spesso, significa che uno oltre il soldatino, ma su questo sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te, l'ho sempre pensato. È chiaro che però quando stai in squadroni come quelli, uno come Di Livio, che comunque in un'altra squadra, qualsiasi altra squadra sarebbe stato tra i top, diventa tra virgolette un soldatino, poi è stato anche un soprannome simpatico per la tipologia di gioco, no? Allora, Riccardo da Lomazzo, se questo non è l'anno zero, secondo me Elkan è lui che dovrebbe lasciare il posto. Secondo me Carnevali farà molto bene alla Juve. Credo che come lì, ci dice Diego, sarebbe stato sostituito a prescindere, può darsi pure, dalla qualificazione in Champions per i tanti errori commessi. Su Carnevali dico che è il migliore nel panorama calcistico italiano, con un ruolo un po' diverso, più DS, e Sartori con un fiuto geniale nella scelta dei calciatori. Sì, sono un po' diversi loro due, però sono due entrambi di livello, Vai Fede.
12: Ciao Quintiliano, buonasera Mariano, buonasera Stefano. Guarda, io
5: ciao, ben ritrovato.
12: Non so se sono più tranquillo. Di sicuro non avevo alcun tipo di fiducia in Comolli. Non lo credevo capace di poter aggiustare le cose, di poter mettere a disposizione dell'allenatore una rosa valida per essere competitivi nella prossima stagione, quantomeno in campionato. Non lo ritenevo proprio all'altezza. Quindi per quello che farà e che ci darà Carnevali, io posso solo dire che Carnevali l'avrei voluto già prima di Giuntoli. Spero che lui riesca quantomeno a sfoltire la rosa, cercando di togliere tutti, diciamo così, i rami secchi e fare cassa. In questo dovrebbe essere bravo. poi per quanto riguarda gli acquisti, spero che si interfacci al 100% con il mister e che gli dia veramente la possibilità di esprimersi al 100%, perché Spalletti, se ha quello che gli serve, secondo me è uno bravo.
5: Grazie. Allora Stefano dice: era un'accoppiata perfetta, Carnevali Giuntoli, uno sostanzialmente perfetto per l'altro. Stefano, si può darsi, però l'errore, secondo me, ve la dico tutta, l'errore su Giuntoli l'ha commesso soprattutto Elkan quando, in quella famosa lettera agli azionisti, scrisse: il nostro futuro, il futuro della Juventus sarà scandito, mi ricordo queste parole, da Cristiano, cioè Giuntoli. Ma non puoi affidare a un'unica persona tutto il comando. Alla fine sì, decide uno, la decisione finale è di chi, del capo, però servono i collaboratori in qualsiasi contesto di gruppo, nelle squadre di calcio, in una radio, in una TV, in un giornale, in un'officina meccanica. E quando c'è un lavoro di gruppo c'è un capo e ci mancherebbe altro, però poi il capo stesso ha la necessità del lavoro degli altri. Ecco perché vi dico il noi davanti a Lio. Invece Giuntoli da solo doveva fare un po' di tutto, ma non poteva farlo. È un po' come quando in modalità diverse andò via Marotta e la Juventus affidò a Paratici, che secondo me nel suo lavoro è bravo, a Paratici gli fece fare il Paratici e il Marotta. Ma lui non era capace di fare, non poteva fare il Marotta, doveva restare a fare solo il Paratici, e Marotta doveva essere sostituito con una figura simile, per esempio Carnevali. Questo è. Però siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi grazie a tutti voi, ultima puntata ovviamente di Fuori di Juve. Noi ci vediamo lunedì 19:21, stesso posto, stessa ora. Grazie Fede Rossi e grazie a tutti voi, ciao.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità, arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro. Non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato e quindi...
0: Però insomma Carnevali secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?
1: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene. È un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento e è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni, invece è intervenuto lui direttamente.
0: Ecco, per quanto riguarda,
1: anche se ha la delega per questo, attenzione.
0: Certo. No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
1: Ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduto praticamente nel Milan. Vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
0: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
1: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto e rende poco.
0: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non è riuscito a reggere certe pressioni?
1: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava per lui, e invece nella Juventus ci sono varie personalità, quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire al Napoli.
0: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan, che continua a prendere tempo per l'allenatore. Glasner sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
1: Ma ammesso che Allegri venga liberato.
0: Sì. Hai qualche dubbio?
1: Cioè, voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice: ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto: io sono il boss. Noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibra si è molto preso negli spogliatoi con Allegri, qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan. Però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic, per dire: no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati Uniti,
0: sì, adesso fare
1: per
0: commentatore
1: i mondiali, e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
0: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
1: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente aggregante. La piazza si schierò per intero al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma, i ritiri sono oramai già fissati, quindi. Ma poi anche per il mercato. È vero che il Mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche a quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma. Quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco anche quelli della Juve, cioè Vlahovic andrà via o non andrà via, e chi governa e chi comanda, chi decide che, cioè nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso, per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato Como lì perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
0: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anguissa rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
1: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione, perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissa in questo campionato, vabbè, ha avuto nel finale qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura. È qualità, è difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions. Quindi, voglio dire, De Bruyne è De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric, che di anni ne ha almeno 6 in più.
0: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
1: Ora Rabiot, però guarda, attenzione, perché nella Fiorentina c'è Ndur che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndur, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. O prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la squadra più vecchia del campionato e il campionato italiano ha la media età più alta di tutta l'Europa.
0: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila. per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
1: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
0: Sì.
1: al momento. Poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus. Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto, pensa a De Bruyne, pensa allo stesso Anguissa che insomma sono circa 3 milioni, pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli attaccanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12, cioè voglio dire. È tanta roba, quindi bisognerà. E alcuni sono bravi, per esempio Alisson Santos, però ritornano a Lang. Prendi Højlund, però ritorna Lucca. Prendi Neres e Vergara che stanno a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto, ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere. Arriva Allegri al Napoli? Scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2 cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti. Si tratta di aspettare e capire.
0: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
1: Ma guarda, Abate è veramente interessante, tanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
0: Beniamino Abate.
1: originario della, sì, appunto, originario della Valle Caudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire. Se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quelli insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
0: Certo.
1: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati, lo vediamo nel calcio di adesso, contano soprattutto i soldi e i soldi devono produrre altri soldi e questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
0: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
1: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore, la Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grossa mi piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa, voglio dire anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
0: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
1: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché esprime, ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
0: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Besiktas?
1: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi. Volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. E molti di questi allenatori non cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia. Tanto lì i soldi si fanno di sicuro, guerre permettendo.
0: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
1: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato A2. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A e se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
0: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazzo. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a te, ti saluto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno! È il 12 giugno 2026, l'inizio di una nuova era. La Juve torna all'italiana, ennesima rivoluzione, un altro anno zero. Anno zero, anno zero. Non si poteva fare prima, direte voi? Forse sì, forse no. Ieri mattina vi avevamo messo sulle avvisaglie, no? Oh, attenzione che qua saremmo un po' tutti sorpresi. E ci ha sorpreso anche a sto giro l'ingegnere. L'ingegnere ha sorpreso tutti. Guarda che l'ingegnere si è talmente incattivito che ha sorpreso anche qualcuno che lavora all'interno della Juve, che ieri mattina mi diceva: boh, io sarei sorpreso più di quanto sei sorpreso tu se cambiasse come lì adesso. E invece arriva Carnevali. Vabbè, dai, avremo un motivo in più per festeggiare nel mese di febbraio. Yves, da Wash, ma anche da Torino, come la va? Che caldo c'è oggi a Torino? Com'è la giornata oggi?
4: Bella giornata, ventilata, sole.
3: Sei contento, eh? Sei contento.
4: Ma
3: eh?
4: Tu ricordati un anno fa di questa data cosa succedeva?
3: Oggi, un anno fa di questa data, 12 giugno, cosa succede? È arrivato il 4 giugno, come lì. Cosa succedeva il 12 giugno?
4: Siamo più o meno lì in linea.
3: Più o meno cosa? Era una settimana fa, ma sei in ritardo, sui tempi.
4: No,
3: ma
4: però i confitti sono arrivati.
3: Ma tu sei francese, non dovresti essere contento che via come lì, scusa.
4: Ma no. Sa me regal pa, se pa de ma pa. Sa me regal pa, non mi riguarda.
3: Ah, non ti riguarda, scarica barile, abbiamo il titolo della puntata, Yves scarica come lì, non l'ho mai visto né conosciuto, non so chi sei, un po' come tutti voi, dite la verità, tutti lì a festeggiare, vi vedo, mascherina, adesso volete sapere tutto, cosa cambia sul mercato, non hanno neanche fatto in tempo a dire che oggi c'è il CDA in cui come lì si dimetterà e la Juve accetterà le dimissioni, anche perché gli dà da manager con tre ruoli la buona uscita. Un po' lui, un pezzo magari anche alla signora, visto che anche la signora lavorava nella Juve. E poi ancora neanche, perché non ci sarà l'annuncio di Carnevali oggi, ovviamente, perché è una cosa separata, ci vogliono i tempi tecnici, che già è cambiato il mercato, che tutti ieri, Vlahovic, e certo, adesso Vlahovic ritorna e dice, non c'è più Comolli, no, allora voglio 5 milioni, non voglio le commissioni per mio papà,

0: lanciato sulla situazione. Non lo so se nel mezzo, sai che sarei anche quasi tentato di, se vogliamo dare anche una chance, vogliamo aprire un po' di telefoni, cosa vogliamo fare?
1: Ma dalle 10 e mezza allora a sto punto, no scusami, dalle 10, dalle 10 alle 10 e mezza.
0: Dalle 10 alle 10 e mezza, eh? Des e mezza?
1: Perché poi allora, c'è l'inviato, quindi non lasci lo spazio, non l'inviato.
0: Ragazzi, l'idolo della chat, Yves da Roche, fa la scaletta, decide gli orari, ci mancherebbe, giusto? Dalle 10 alle 10 e mezza, telefoni aperti, come si diceva una volta. Dai, 100, 100, 100, gira la ruota, gira i fagioli, tira fuori il numero, 77, le gambe delle donne, 4 non ve lo dico. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stramba del 12 giugno 2026, Revolution, come cantavano i Beatles. Juve rovesciata sulla Gazzetta dello Sport. E subito Vlahovic, subito Vlahovic rovesciata. Ma quando mai ha fatto una rovesciata? Si dimette come lì, Carnevali nuovo amministratore delegato, rispunta Vlahovic. La scelta di Elkan dopo i primi no sul mercato. In realtà non è proprio così, eh. Cioè Elkan ha fatto la pace armata, no? Che vi abbiamo raccontato, poi cosa vi dicevamo? Oh, poi se con Mollino soddisfa Spalletti, magari Spalletti si presenta e dice, boh, me ne vado, basta. E magari ha vinto il secondo magari, cioè ha vinto Spalletti in sostanza e ha vinto anche... Poi vi diremo chi, perché c'è una persona che ha causato questa roba qua. Voi dite Elkan, sì certo, Elkan decide, però Elkan che ne sa? Cioè Elkan, cioè come fa Elkan a valutare che non è lì? Cioè ci vuole qualcuno che gli racconti, no? I no presi dal mercato di Comolli, l'atteggiamento distante di Comolli col resto della Juve, l'empatia mai creata, la famosa empatia mancata a Motta adesso anche a Comolli. Cioè ci vuole qualcuno che gli dica le cose di fiducia o no? Non ve lo dico. Allora, vediamo se indovinate. Allora, attenzione Yves, state tutti molto attenti. C'è un uomo che è stato determinante per questo allontanamento di Comolli, perché ha riferito a Elkan tutto quello che non andava. C'è un uomo. Se voi indovinate quest'uomo, vi do un premio che non ve lo dico, perché non ve lo potete immaginare e non voglio che voi lo immaginiate adesso. Ah, mi conoscete, sono un uomo di parola, quindi il premio è qua. Guarda, è scritto, guarda, lo scrivo in busta. Lo scrivo in busta. Così poi... Allora, premio a chi indovina. Uomo determinante per la cacciata, anche se poi si dimetterà, di Comolli, vince una T-shirt. No, sta scherzando. Ho detto che non ve lo dico. Vince. Okay, perfetto. Chiuso. Messo qua, è lì, avete tempo fino alle 10, avete tempo fino alle 10 per indovinare il nome o il cognome, meglio il cognome, grazie, dell'uomo che è stato determinante per questo cambio. Ma torniamo sulla Gazzetta dello Sport, Muharemovic vicino, e certo, perché adesso lo voglio vedere Carnevali. Ah, ieri Ive è stato meraviglioso. Ieri ero in diretta televisiva, mi arrivavano dei messaggi, dei meme. Adesso tutti scherzi, cioè, naturalmente, siccome Carnevali, no? Com'è che funzionava? Ah, Locatelli, 40, ah, Berardi, 40. Allora adesso c'è è bellissimo Carnevali nello studio che sembra, no? Un invasato con gli occhi diavolo rossi, che è lì così, dice, pronto? Ah, volete Cabal? 60 milioni. Pronto? Volete David? 100 milioni. Carnevali, ti accorgerai presto che la Juve non è il Sassuolo, secondo me. Comunque, Comolli e Spalletti erano destinati alla non convivenza. L'amministratore delegato francese perde l'esame d'appello, non riesce a superare neanche l'esame d'appello del primo mercato, finisce l'era del governo tecnico. Perché eravamo ancora in governo tecnico, ma non era Scannavino il governo tecnico. Intervista a Pulisic, dice, la mia America, è il momento degli USA, forza giocano in casa. Il mio Milan, il diavolo tornerà grande. Pulisic dice, no, sono tranquillo perché mi sento con dei ragazzi a Milano, so che lavoro. Senti con chi che non c'è nessuno? Chi ti senti? E chi ti senti con social media magico? Chi ti senti? Oh, irrompi il pallone, Yves, è tornato a parlare della Juve. È tornato a farci ridere con la Juve, rompi pallone. Juve, Ieri l'amministratore delegato bianconero Comolli si è dimesso. No, veramente.

0: Entro fa oggi, ma lo stesso, poi con le tempistiche un po'. Al suo posto verrà annunciato a breve l'algoritmo. A parte l'inesattezza, ma non c'è neanche il soggetto della risata. Perché verrà annunciato Carnevali. Cioè, se vuoi fare un gioco, boh, io non lo so. Comolli non parlava più con nessuno. Con Chiellini il dialogo si è fermato quando il campionato ha sancito il fallimento. Oh, adesso questa cosa ve la posso dire, a quel famoso incontro con Comolli, Camillo lo sa, ci siamo anche guardati un po' in faccia. Cioè, sta roba di Comolli che ci invita in sede per dire la sua verità e lanciare i messaggi all'allenatore. Messico e nuvole, festa mondiale con tre rossi, partito bene ieri il mondiale, eh? Tre cartellini rossi, tra l'altro non so se l'hai visto, Eve, vabbè, un po' di difficoltà nell'announcement dell'arbitro che non sapeva l'inglese, piccolo dettaglio, però insomma tre rossi, anche grazie all'ausilio del VAR, per questo uomo lanciato verso la porta, quindi chiara, diciamo, è potenziale occasione. Soltanto in Italia Verona Inter ha visto che non gli è andato il rosso su quel, però vabbè. Adesso Carnevale, che è Carnevale Marotta adesso. Oggi ultimo CDA del manager francese, verso l'addio anche il direttore tecnico Modesto, che diciamocelo, il suo apporto è stato modesto. Carnevali dal 2014, quando ha preso in mano il nuovo Sassuolo, ha chiuso 11 operazioni con la Juve. Ecco che la Gazzetta inizia a vedere le operazioni incrociate, vediamo. Marrone, Zaza va sullo scudetto. Demiral, Locatelli ci è costato 40 pippe. Donis. Peluso, Berardi, perché Berardi era in coproprietà, eh? Non ha mai giocato a Juve, ma era in coproprietà. Lirola, Cassata, Mangoni e Rogero, vabbè, cioè, vabbè, robe che servivano più al Sassuolo. Quando il suo lavoro con il Sassuolo è finito? Quando? Con l'annuncio a breve di Aquilani. Basta, chiude il suo lavoro con l'allenatore che l'ha portato a 65 anni, è direttore generale, è amministratore delegato, ha una grande esperienza con il gruppo Squinzi, quindi con Mapei, ha fatto di tutto, ha anche una società che lavora nel mondo dello sport, per non farsi mancare niente. Il direttore sportivo Tolini resta al suo posto, piace a Tognozzi. Come no, però adesso Tognozzi e Altolini sono due direttori sportivi, però, o uno o l'altro. Elkan, quanti cambi tra dirigenti e campo, ennesimo anno zero, 4 amministratori delegati e un solo trionfo, la Coppa Italia, 7 dirigenti, 4 aumenti di capitale per 998 milioni di euro. Basta fargli un plauso però, amici della Gazzetta, perché questi 998 milioni di euro poi li ha messi tutti in circolo del mercato italiano, è mica come quello delle scatole cinesi che ancora non sappiamo di chi è il 31%. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto Sport, Carnevali rifà la Juve. Oh, rivoluzione Elka, via Comolli, l'amministratore delegato in arrivo dal Sassuolo vuole cambiare tante cose. Ci vuol poco, no? A pensare cosa bisogna cambiare, no? Cos'è che bisogna cambiare? Sappiamo anche noi. Oggi CDA straordinario, attese le dimissioni del manager francese, dopo solo un anno, povero di risultati e ricco di tensioni. Ah, che bel lavoro che ha fatto con Molle. Il suo successore telefona a Spalletti, ha subito telefonato a Spallettone, che vince la partita politica interna al club, perché c'è un vincitore, perché secondo me abbiamo perso tutti, è un fallimento, no? C'è un anno di progetto mandato e altro fallimento. Beh, c'è un vincitore, Spalletti, alla fine quello che voleva si realizza. È più amministratore delegato di Spalletti che quell'altro. In partenza anche Modesto e Burgess, vi ricordate Burgess? Ma Burgess che l'abbiamo preso, supervisore delle performance, Burgess. Che non parlava anche lui mezza parola di italiano. L'allenatore parla l'inglese maccheronico, figurati che supervisione che sono fatte. Ma Colomouani, Sorloth e Martinez restano obiettivi primari. Cioè, adesso non è che ieri c'è stato anche il panico sulle trattative. Gli agenti dei giocatori hanno chiamato la Juve per dire adesso non c'è più Comolli. Ho capito, c'è più Comolli, c'è Carnevali, Ottolini al momento c'è ancora, che poi è quello, no, che imbastiva le trattative prima della zampata finale, ma è arrivata di Comolli, non è che cambia la proposta, non è che uno... Un conto se cambia allenatore, scambiare l'allenatore, l'allenatore vuole giocare in un'altra maniera, magari cambia il obiettivo di mercato, però scambia amministratore delegato, cioè, no? Se abbiamo intavolato le trattative importanti, quelle resistono, no? Poi non è mica detto che vadano a buon fine, però. Toro su tutto sport. Oh, tre offerte dagli Stati Uniti, è il mondiale degli Stati Uniti, d'altronde. Bank of America ha ricevuto le prime manifestazioni di interesse, fondi di investimento e holding, però il club è valutato poco meno di 200 milioni. Povero Toro, non vale tantissimo sto Toro. Oh, dai, vabbè, 200 milioni. 200 milioni per una società che naviga a metà classifica. Ah. Ma torniamo alla Juve, che vuole tornare a navigare in testa. È il nuovo amministratore delegato, ed ecco la storia, da Marotta, perché con il Monza, iniziò con il Monza di Marotta, poi Ravenna, Como, Pavia, tutta la scalata fino al Sassuolo. Al miracolo Sassuolo, 12 anni consecutivi di plusvalenze, 350 milioni, attenzione, ricavati col player trading. Allora, Giovanni, dammi la uno. Giovanni, Carnevali, Giova. Ascolta me, ascolta nonno Zuglia, come sempre. Ascolta il pirla della situazione. Guarda che alla Juve, se mi fai un'uscita come l'anno scorso, tipo la Roma ha bisogno di fare delle plusvalenze entro il 30 giugno tra società amiche, bisogna darsi una mano, ci mandano in B diretti, eh? Te lo dico prima, occhio, che adesso sei arrivato in una società dove quando fai le stesse cose che facevi prima ti bastonano, quindi... Te lo dico prima, addì avvisato, mezzo salvato. Ottolini può restare, secondo Tutto Sport, ma con l'aggiunta di Tognozio Di Massara, quindi un uomo ad affiancarlo. Ma io sta cosa che rimane Ottolini e arriva Tognozio la vedo un po'. Ma sembra strano, però vedremo. Elkan telefona a Spalletti per assicurarlo. Elkan telefona a Spalletti e ha detto no, Spalla, sì lo so che stanno vociferando tutti di Conte, però... È stato strano il destino di Conte. Quando lui è libero, la Juve è occupata. Quando è libero, la Juve è occupato lui. Perché lui c'era sta cosa del voler chiudere poi la carriera tornando a Casalesi. Como li paga il mercato i rapporti interni, a cominciare da Spalletti. Il fondo editoriale di Tutto Sport era così inevitabile che si poteva fare prima. Sì, si poteva fare prima, sono d'accordo anch'io. Però forse prima Carnevali non era disponibile. Perché mi dicono che un po' che l'ingegnere lavori su quest'idea, però non è che Carnevali, pronto Carnevali, sì vengo, ciao Sassuolo, no, quindi diciamo che la situazione è stata un po' questa qua, ha fatto fare la pace armata ai due contendenti, nel frattempo ha cercato di capire, perché bisognava partire col mercato, poi non si è sviluppato niente da sta roba, che infatti questo paga anche come lì, nel frattempo ha capito se, ha cercato di, Carnevali si è convinto dell'idea, ha lavorato per portare l'allenatore nuovo a Sassuolo e poi d'accordo con il Sassuolo si salutano con grandi ringraziamenti e quindi adesso è libero e può venire alla Juventus. Sostanza, l'ho fatta molto semplice, però in sostanza questa roba qua. Rapporti e politica, il metodo Carnevali. Cambia la strategia, Juve più vicina ai club di Serie A. Occhio a Frattesi. Ok, adesso iniziamo, Frattesi uomo suo. Attenzione che adesso fra un po' arriva Berardi. Occhio che fra un po' arriva Berardi, attenzione. La Viola spinge per João Mario e rispunta al Bologna. Vabbè, questo però non è che nella notte non c'è più Comolli. La priorità e le priorità plurali non condizionano gli obiettivi di mercato, non cambiano. Da Scannavino aggiunto di solo anni zero, ci ricorda Tutto Sport. In effetti, chiudiamolo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Juve, che carnevali! La tua battuta, che carnevali! Svolta Elkan, un altro drastico ribaltone di John, perché è lui che decide. Oggi CDA è l'ufficialità. Il manager francese lascia dopo un confronto con la proprietà. Si è confrontato, ha detto, ma John gli ha detto, Damien, però... C'è un uomo che mi dice questo, mio grande uomo di fiducia. E poi, insomma, io ho messo insieme pezzi, ho confrontato. Così, va ben no. Ci lasciamo da buoni amici? Ti prendi un milioncino di buona uscita? Dai. Il suo erede preferito per esperienza, competenza, capacità di gestione, il buon Carnevali. Scelta di buon senso, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. La Juve ha perso un mese. Poverissimo. Finisce l'era dell'algoritmo. Dopo quella di Giuntoli, progetto miseramente fallito, quindi siamo a due consecutivi. cioè, tra l'altro due progetti completamente opposti, falliti tutti e due. Como li paga la poca sintonia con Chiellini e Spalletti? Tudor non aveva mai partecipato ad una riunione di mercato. Vabbè, su questo non avevamo dubbi, ma ha capito, che Tudor non avesse partecipato alla riunione di mercato come lì, era chiaro, Muremovic, l'ex che piace per la difesa, perché adesso la Juve ha il 50% di Muremovic, ma adesso l'altro 50% viene da noi, che è Carnevali, quindi lo do per scontato che prendiamo, o no? Io do per scontato che Muremovic era la Juve. Si lavora per Sorlo Temuani. Dibu Martinez caccia all'Intesa. Vediamo se Carnevale adesso arriva, chiama e dice: allora scusate, fermi tutti, vado io o chi per me a parlare con le società di appartenenza, perché quello è il nodo, i giocatori siamo d'accordo. Turam non è considerato incedibile. E intanto cosa fa il Corriere dello Sport Stadio? Una bella lunga chiacchierata con Chivu e ancora una volta lo porta a parlare di bastoni, dove Chivu dice che non è colpa di bastoni, che non è colpa del VAR che non può intervenire, che si può fare, disfare, si può prendere, lasciare, ma c'è la mano, poi bastoni, quindi c'è il tocco e quindi ha difeso bastoni. Ah, questa gogna mediatica contro il povero bastoni, mamma mia. Se avessero fatto così con Krasic, probabilmente giocherebbe ancora a calcio. Rimpianto mondiale, doveva essere il giorno dell'Italia. La Bosnia, che ci ha mandato a casa, debutta col Canada di Jonathan David. Stasera alle ore 21. Mentre oggi, 20 anni fa, titolavano: Totti c'è, l'Italia ci siamo. L'Italia giocava col Ghana oggi, 20 anni fa. Esordio mondiale che poi l'Italia vinse. Nonostante tutti volevano che gli juventini stessero a casa. Mercato e flash dalle altre squadre. Palestra è deciso, vuole l'Inter, dice Corriere dello Sport Stadio. 45 milioni l'offerta di Marotta, 55 milioni la richiesta di Atalanta. Quindi Palestra può avere l'Inter finché vuole, però bisogna pagare l'Atalanta. Lo Tito basta così. Ieri ci siamo divertiti, Iva, a leggere su Calcio e Finanza la lunghissima lettera di Lotito che voleva riconquistare i suoi tifosi. L'effetto sperato non è andato a buon fine. Lotito basta così, l'autogol del presidente della Lazio, il nuovo autogol del presidente della Lazio, con una imbarazzante lettera al popolo biancoceleste, il proprietario del club ha allontanato di più i tifosi. Lotito, hai fatto un danno ulteriore. I tifosi hanno già risposto: cambia niente, non ci veniamo al tuo stadio. Napoli, l'arrivo di Allegri cambia tutto. Anguissa può restare, vedi, esercitata la clausola per il prolungamento del contratto, allenatore nuovo, però non l'hanno ancora annunciato Allegri, siamo il 12 giugno, come mai? Roma, tre colpi da 100 milioni, il piano di Friedkin nel mirino Greenwood più una punta e più un terzino, sì, però Greenwood mi risulta che costi più un'altra punta più un terzino. Sti 100 milioni di Friedkin da dove escono? Perché Friedkin non c'è più, adesso Carnevali e la Juve non ti può più aiutare, Carnevali e la Juve non ti può più fare le plusvalenze, non ti può aiutare, quindi tu entro il 30 di giugno però devi mettere a posto il settlement agreement con la UEFA. Juve c'è una mezza risposta, ma non ve la posso dare, non ve la posso anticipare. Stati Uniti, Paraguay, è l'ora degli italiani. Pulisic e McKennie con gli Stati Uniti dentro, in capo questa sera. Li avete visti i mondiali? A me purtroppo è toccato vedermi anche i mondiali. Sudafrica che va ai mondiali è un'offesa al calcio moderno, come direbbero i modernisti. Repubblica Ceca, Corea alle 4 del mattino. Ho svegliato alle 5. Ho detto vero, c'è Repubblica, ho visto l'ultima parte. Una bella rimonta della Corea, la Repubblica Ceca di Chic non ha fatto le freak dei Chic. Attenzione, c'è la grande famiglia, apriamo subito tutto juve.com. No, aspetta. È il compleanno di Vignola! Beniamino Vignola! La vittoria contro il Porto in Coppa delle Coppe con un suo primo grandissimo gol nel 2-1 della Juve che portava a casa la Coppa delle Coppe. Grande Beniamino! E anche il compleanno di Isla, volendo. Però, insomma, l'ascella di Isla, oppure quella partita in cui lui parte, va avanti e Conte gli dice: ma dove vai? Ma hai lasciato sguarnita tutta la faccia? Dove vai? Dove vai, Maurizio? Sarebbe anche però il compleanno di Isla. Poi vediamo, ci sono altri compleanni. The Winter però adesso è al Milan. The Winter è al Milan, è la roba nostra anche lui. Attenzione, Attenzione, The Winter, Carnevali. Ci sono tante cose oggi che dobbiamo scoprire, allora facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da lui.
1: Rassegna Stramba.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con tre espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestò, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. rassegna stramba.
0: Attenzione, super massimo attenzione, cioè Ivo, qua c'è, no, vabbè, dai, dai, dobbiamo andare veloci, qui dobbiamo dare soddisfazione, c'è una valanga di gente che scrive. Partiamo con Cesare da Milano, che è sempre quello un po' più arguto, ironico. Prendo spunto da quella massima taoista che recita così: ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. E mutandola sulla nostra situazione, direi: ciò che il resto del mondo chiama stagione fallimentare, qui alla Juve chiamiamo anno zero. In effetti. Davide da Pieve Ligure dice: sotto col prossimo, durerà più di una stagione. Dai, speriamo, forza. La misera, che benvenuto a Carnevali, però, Davide. Alla fine, dal male della stagione, sembra spuntare il sole. Se la Juve fosse andata in Champions League per la classifica avulsa, forse ci sarebbe ancora Como lì. Sì, avremmo fatto altri ragionamenti, però io credo che alla fine la motivazione non è, cioè come la motivazione di Giuntoli non era solo una, ma era un insieme di modus operandi, anche per Como lì, cioè se lui fosse andato in Champions League ma con Spalletti si fossero pizzicati nonostante la Champions League e avesse iniziato i primi 10 giorni di mercato senza portare niente a Spalletti, anzi a maggior ragione, perché se fosse andato in Champions League ci volevano veramente giocatori ancora più pesanti, no? Non lo so, non sono molto in sintonia con la tua idea. Andrea da Vicenza, per completare il vocale che ti ho mandato, che però non abbiamo ancora ascoltato, il nome naturalmente è Del Piero. No, non è Del Piero l'uomo che ha riferito ad Elkan come lavorava da vicino Como lì. Roberto da Chiavari: Elkan ha rimediato un suo errore fatto con Como lì, siamo d'accordo, ma secondo te non è che ci siamo messi in casa, ma no. Adesso arriva, amico di Marotta, ci siamo messi in casa l'uomo di Marotta che ci... Ragazzi, adesso va bene tutto. Marotta lavorava da noi una volta, Dai, questo è un po' come noi abbiamo mandato Lippi per rovinare l'Inter. Dai, non è quello. Ma non facciamo i superficiali, dai, che la situazione è tesa. Pietro scrive: buongiorno carissimo Carnevali, pensavo di non vederlo mai dietro la scrivania della Juventus. Il grandissimo presidente Vittorio Chiusano diceva che la Juve è un patrimonio morale dell'Italia. L'arrivo di Carnevali, questo patrimonio morale abbiamo buttato nel bidone della spazzatura, ma preferisco arrivare sesti con Como lì e non Carnevali sulla scrivania della Juve. Oh, la miseria. Un benvenuto per Carnevali, però, ragazzi, dai, non male. Attenzione. Antonio da Venturina: domani è il mio compleanno, compio 60 più 5 anni 65, mi fa gli auguri. Auguri Antonio da Venturina, te li fa anche Iva, auguri. Mentre, ma quale Vlahovic, scrive Salvatore, con Carnevale arriva Berardi. Beh, ovvio, scusa, finalmente Berardi può venire alla Juve. Antonio da Maranello dice: ieri mattina sei stato il primo a dire di stare attenti. Vabbè, ragazzi, Antonio, un po' di esperienza, un po' di contatti ce li ho. Io ieri mattina vi ho detto, dentro la Juve mi dicono che sarebbero sorpresi di una roba così. Però stiamo attenti, perché qui ci si può aspettare di tutto. E secondo me potrebbe anche non essere finita. Continuiamo a poterci aspettare di tutto, attenzione. No, non è Chiellini, Gianni. No, non è Chiellini, Stefano, che ha riferito. No, Michele da Vicenza, l'uomo determinante, non è stato Chiellini. No, Adelmo da Roma, non è stato Chiellini. No, Giuseppe da Genova, non è stato Chiellini. No, Kat, non è Chiellini. No, Fabio, non è Chiellini. No, Katia, non è neanche stato Ferrero. Non è Chiellini, Paolo, non l'ho indovinata, c'è niente da fare. Tommy, non è Chiellini. Ma perché puntate tutti su Chiellini? Cristian della Sardegna, l'uomo determinante per la cacciata di Chiellini. No! Miria da Fasano, è facilissimo. Chiellini è talmente facile che non è. Pessotto, Enzo da Messina, dai, fai lo spiritoso. Federico, il figlio Oceano, ma dai. Chiellini, Ale, no! Grazie dalla provincia di Firenze, Chiellini, no! Modesto, dice Ezio, nemmeno. Faccio il nome di Platini, Bruno, ma che dici, che hai mangiato a colazione? Chiellini, Gianni da Fermo, no. Andrea Agnelli, Marco da Imola, ma da quando no. Fabio da Perugia, Chiellini nemmeno. Stefano Giorgione, Chiellini no. Per me è stato Chiellini, Ale no. Chiellini secondo Luigi no. Chiellini per Alessandro no. Il presidente Stefano Firenze no. Paolo da Bergamo, Chiellini no. Da Nicosia dicono Chiellini no. Giorgio Chiellini, Matteo no. La prima cosa che deve fare Carnevale, scrive Marco da Imola, è accettare i 5 milioni che ci dà il gremio per Arthur, e quei 5 milioni andare a prendere i due ragazzi del Catanzaro immediatamente. E poi vendiamo Mimì e Cocò, che non so chi siano, ma fa niente. Chiellini Matteo no, Ferrero Katia no, Chiellini Donato no, Agnelli Roberto a Trieste no. Roberto Lamanto, è possibile che il Chiello diventi il presidente della signora? No, Roberto. Chiellini anche secondo Masca da Trento, ho detto di no. Ferrero Francesco vi ho detto di no. Il figlio di Elka, ma fate bravi, Roberto da Trieste. Ma non è che adesso che arriverà Carnevale pagheremo come Juve le plusvalenze fatte da Sassuolo, arriva bene Docce? No, bisogna dirglielo, bisogna spiegargliela subito questa cosa. Occhio, Giovanni, il presidente Ferrero andrà da Chivasso? No. Giorgio dal Sud Sardegna, Chiellini? No. Pinsoglio, ma non fate battute a vuoto che mi riempite la chat. Roberto da Rimini, Chiellini? No. È stato Vlahovic a far cacciare il francese. C'è Biagio, no, nemmeno. Giorgio Chiellini, Massimo? No. Presidente Ferrero? No. È stato Del Piero? No. Chiellini, nemmeno. Ma perché tutti siete fendecchi? Dai ragazzi, ragionate. Ci vuole una persona alta, vicina a Elka. Federico da Vicenza dice: dietro la cacciata di Combollici vedo Andrea Agnelli, solo lui, probabilmente sbaglierò. Sbagli, Agnelli sbagli. Mariella sbagliata con Chiellini, ma anche con Moggi no. Tu lo sai chi è?
5: Sto indagando tra le foto di tutte le persone che sono vicine a Elkan.
0: Bravo, bravo. Adesso secondo me prima o poi qualcuno ci prende. Vediamo, Davide da Pieve Ligure, Pinsoglio, fa lo spiritoso. Manuela da Bologna, ciao. Camillo, no. Camillo, figurati. Allora, Gianluca da San Marino scrive, sia me che Camillo che arriva dopo. Mi rivolgo a entrambi, sperando che Camillo intervenga. Interviene. A fine campionato, tu gli chiedesti se sentiva di dare le colpe aggiunto e lui rispose seccamente no. Poiché voi siete la nostra porta d'accesso alle informazioni di ciò che accade nelle stanze della Juve. Mi piacerebbe capire cosa sia successo da quel giorno alla settimana dopo in cui lo stesso Camillo ha cominciato a notare che Comolli non era più così esente da colpe. Vorrei sapere se è successo qualcosa in quei giorni oppure se prima riuscivano a tenere le magagne più nascoste. Curiosone Gianluca. Allora Gianluca, fammi una cortesia, perché io sono anziano, mi dimentico. Camillo lo becchiamo tipo le 10.50, perché voglio fare un bel collegamento video dalla Continassa. Tu verso le 10.45 mi rimandi il messaggio, così io ce l'ho davanti, e giro la domanda a Camillo. Massimiliano da Roma dice: oh, finalmente si comincia a vedere qualcosa di sensato, eh? Con l'uscita di Comolli, l'entrata di Carnevali, dirigente molto preparato che sa veramente di calcio. Ora fuori anche Modestò, sperando che torni anche Tognozzi, via. Poi la persona che ha riferito a John Elka, Massimo scrive, non lo scrive. Paolo scrive Ottolini, no. Luca B da Roma, come già anticipato con vocale, Mister X è Leone Mosè Elka. No. Terry, ieri giornata impegnativa, soprattutto in casa Radio Bianconera, anche se il nostro caro direttore qualcosina vi stava già raccontando. Bene, speriamo bene. Spalletti un po' come Gasperini. Beh, insomma, mica troppo, è una situazione un po' diversa. Alfredo da Varese, dire Spalletti che Chiellini sarebbe facile. Io direi uomo solente che Ferrero nessuno dei tre. Mirko, ma se Comolli si dimette, non è stato Elka a sollevarlo dall'incarico? Sbaglio. Certo. Certo, ma c'è un uomo determinante che racconta ad Elkan tutto quello che succede nelle riunioni e che gli dice: guarda che come lì, guarda che con Spalletti, guarda che con Chiellini, guarda che, cioè gli spiega come lavora questo come lì, perché Elkan non è lì, magari neanche l'uomo determinante è lì, ma è l'uomo alla vana di Elkan, quindi quello che si informa, quello che racconta. Andrea da Savona l'ha preso, il primo che lo prende, poi magari domani dopo ci saranno Andrea da Savona, Antonio Belloni, Andrea da Savona, che fa parte del consiglio di amministrazione della Juve, è l'uomo alla vana, che lavora tra l'altro anche nel mondo della moda, che è stato determinante per raccontare a John Elkan. E quindi apriamo il bigliettino, eccolo qua, Antonio Belloni, cosa vinci? Un bel cappellino ufficiale targato Juventus, caro Andrea da Savona. Adesso Andrea da Savona, mandi messaggino con il tuo indirizzo a Yves, oppure Yves ti contatta, Andrea da Savona, facciamo così, Yves, mi contatti Andrea da Savona, gli chiedi l'indirizzo dove glielo devo spedire, così poi me lo giri a me e io gli mando il cappellino che ha vinto ad Andrea da Savona. Sentiamo un vocale da casa nel frattempo, dai.
6: Ciao Claudio, buongiorno ancora da Salerno. Questo tuo dire chi vince, chi indovinerà il nome di chi ha determinato la mente di Comollini, vincerà una e poi ti scerra. Questo punto qui, uno così, in un senso di onnipotenza diceva ti scerra. Come dire, autografata da me sarebbe stato il massimo.
0: Ho detto una t-shirt, sto scherzando, non voglio spoilerarvi il premio, devi stare attento. Un capelen, Marco da Vancouver dice comunque grazie, ma grazie a te, ma grazie a voi ragazzi, dai, non riesce neanche a scrivere in diretta in genere perché Vancouver è in effetti mezzanotte, quindi solitamente ascolta i podcast mentre lavora. Grazie anche a te, buona giornata anche a te e a tutto il Canada e a Johnny non stecchino ma Johnny il cecchino, che questa sera deve subito far vedere a Carnevali che potrebbe segnare dei gol anche nella Juve. E David, ci sono un sacco di giocatori della Juve che adesso dicono non c'è più Comollini. Ragazzi, siete tanti, siete meravigliosi, sarà impossibile leggervi, infatti guarda, magari le telefonate, Yves, le rimandiamo se sei d'accordo a quando ci sarà la presentazione di Carnevale, perché oggi c'è veramente tanta, troppa roba da leggere e dobbiamo dare spazio a più ascoltatori possibili, perché siete una valanga. Andrea da Vicenza dice indubbiamente l'uomo in questione è Matteo Fabio, ma basta, ormai è indovinato, dai, Chiellini, Vlahovic, Andrea, basta, Ferrero, Marco, Roberto, Matteo Fabio, il team, no, è stato questo consigliere Belloni, che voi non conoscete, però è un uomo di fiducia di Elkan. Attenzione. Gianluca scrive: se Carnevali e Marotta non si vorranno pestare i piedi, probabilmente Juve prescritti si contenderanno lo scudetto. Io voglio vedere l'ultima giornata di campionato del girone di andata. A San Siro ci sarà la partita con gli indossatori di scudetti altrui e ci sarà Kalulu che torna sul campo e lo aspetterà a bastoni, e ci sarà Marotta da una parte e Carnevali dall'altra. Voglio proprio vedere.
5: Si può fischiare?
0: Voglio proprio vedere, Yves. Mentre Sergio dall'Astra segna Firenze, dice oggi ringrazio la Juve per avermi fatto un regalo per il mio compleanno, non c'è più Comollini. Comollini non lascerà grandi cuori, devo dire. Dai, sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Super Claudio, Alex da Rovigo, ti mando questo vocale a babbo morto perché ascolterò il podcast, purtroppo sto lavorando, non riesco ad ascoltare la diretta.
0: Vai.
7: Leggo e ho sentito di Carnevali che si avvicenderà a Comolli, ma ti chiedo, ma è lo stesso Carnevali quello che dichiarava che con la Roma, società amica, si facevano scambi per salvaguardare i bilanci delle due società? Aiuto, mi strizzano i capelli, che non ho, perché se fa una dichiarazione del genere alla stampa da amministratore della Juve, aiutissimo.
0: Lo farà.
7: Forza Juve, voglio bene.
0: Forza Juve anche a te, ma lo farà, dai. Simone da Cesena dice finalmente la finiamo di pagare qualunque giocatore italiano 40 milioni. Ma anzi, vediamo se restituisce il favore con tanti nostri esuberi. Mi aspettavo una mossa da parte della società perché è inopportuno iniziare una stagione con tanti dubbi. Ora però idee chiare e veloci nella programmazione. Ti chiedo, non cosa ti auguri, ma cosa pensi succederà alla nostra guida tecnica? Guarda, Simone da Cesena, penso che, visto che ieri risulta che l'ingegnere abbia rassicurato Spallettone, penso che la nostra guida tecnica sia Spalletti. Però, io ve lo dico, ve lo voglio dire in grande onestà, io a questo punto, lo dicevo prima, a maggior ragione oggi, io vi do le informazioni che arrivano, poi però, perché questo ingegnere, che voi tante volte sottovalutate, guardate che da quel punto di vista è peggio d'Andrea, perché Andrea Agnelli è un po' permalosetto, però tu ci puoi lavorare e magari convivere anche a lungo, se magari l'idea non è la stessa, perché ha un certo modo di relazionarsi con le persone che collaborano con lui, Andrea Agnelli. John Elkan no, cioè John Elkan, cioè mi dà le chiavi ad Allegri, poi le toglie, gliele dà a Giuntoli, che manda via Allegri, poi le toglie a Giuntoli, le dà a Comollini, che è suo modo di fiducia, per togliergliele dopo neanche un anno per darle a Cabral. Cioè, è un attimo, è veramente un attimo, e senza passare dal via. Bye bye algoritmo, i giocatori vanno visti sul campo, scrive Nicola. E poi Antonio da Maranello, ma del cambio anche del presidente si sa qualcosa? No, in questo momento non si sa qualcosa. Agnella è incuriosito, giustamente, e dice, ma adesso Miss Spalletti andrà d'accordo con Carnevali? Farà ancora le bizze? Mastantuono, punto di domanda? Ah, io Mastantuono lo prenderei, bisogna chiedere a Carnevale adesso. Enrico Bianconerissimo. Grazie ieri per averci dato l'anticipazione sull'imminente. No, vabbè, ragazzi, non è che io vi do le anticipazioni. Quel poco che riesco a sapere lo condivido con voi. Non ci aspettavamo altro, perché dopo il fallimento Champions qualcuno doveva saltare. E facendo il paragone, come lì ha fatto peggio di Giuntoli, sia come acquisti che come posizione raggiunta. Speriamo bene. No, come posizione raggiunta, scusami, sì. Guarda, no, come acquisti ha fatto peggio di Giuntoli, io te lo dico, perché Giuntoli ha fatto una voragine. Cioè, Giuntoli ha voluto cancellare tutta la Juve passata, tra l'altro neanche vendendola, guadagnando dei soldi, ma dando le buone uscite ascese, E ha fatto una rivoluzione spendendo 250 milioni sul mercato, di cui adesso almeno 150 ce ne abbiamo ancora sul groppone. Quindi ha fatto peggio Giuntoli, da quel punto di vista, te lo dico. Eugenio D'Ammuggiò. Ero a Basilea con i ragazzi a sollevare la Coppa delle Coppe. Ancora buon compleanno a Beniamino Vignola. Luca da Genova, sento dire che non ci sono i soldi per un mercato stellare. La nostra storia parla chiaro. Al netto di Higuain, Ronaldo e De Ligt abbiamo sempre scoperto i giocatori che poi sono diventati campioni o fenomeni da noi. Ma per farlo ci vuole competenza. Forse ora è la volta buona. Vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Alessio da Pollate. Allora, sottolineando che sono contento per il cambio, perché era un po', secondo me, eravamo veramente messi abbastanza male. Prendevamo porte in faccia un po' dappertutto. Adesso con Carnevali, però, la cosa importante, il valore del dirigente, secondo me non si discute. In Italia è probabilmente il meglio che c'è, a parte Don Peppe. Ma? No, la cosa importante è data la loro amicizia, testimoni, non testimoni, di non far favori ai cartonati, per l'amor di Dio. Del tipo, ti diamo cambiasso, se vuoi cambiasso sono 50 milioni.
0: Quanta pipa, bravo.
8: Niente, non ce n'è, 20, bravo. Più frattesi, bravo. Queste robe qua. Noi frattesi, bravo. Non ci serve a niente.
0: Bravo. Attenzione, Fabio da Ferugia dice, sicuramente avremo più peso politico con Carnevali. Beh, ci vuole poco, Attenzione. E adesso in tutti altri che indovinano, il consigliere Belloni, ma ormai è il primo scritto in ordine cronologico, quindi è l'amico di Savona che vince il cappellino. Attenzione. James da Genova scrive, Carnevali che si smarca da Marotta? Fa pensare ad altre cose. Attenzione. A quali cose? Quali cose ti fa pensare Carnevali che si smarca da Marotta? Sentiamo un vocale da casa.
9: Luigi da Pescara, io dico Ginevra. Cazzicato?
0: Ginevra. Ma no, tu dici Ginevra perché qualcuno, il buon Bosco ha messo in giro che Ginevra potrebbe essere il prossimo presidente. Attenzione, no, sentiamo un altro vocale da casa.
10: Ciao Claudio, sono Stefano. Allora, per me, con questo ribaltone che è successo, è un po' ritornata la Juve sotto sotto, in silenzio, fa le cose. Quindi non mi è dispiaciuta questa cosa. Ciao, fino
0: a fine. Bravo, in effetti, tutta la stampa un po' sorpresa, bravo. Fabrizio Dalla Spezia dice, ma scusi... Ma in che anno siamo? Risposta, anno zero. Domanda, anno zero quale? Anno zero più? Anno zero più più? Anno zero più più più? Spalletti, scrive Agostino, mio cugino è stato Del Piero, il preparatore atletico, Andrea da Cagliari, Claudio da Pistoia. Sei stato tu, Claudio, scrive Luigi da Orta all'Uomo Ombra. No, no, no, ormai l'abbiamo svelato, è Belloni e vince l'amico da Savona, il cappellino della Juve. Attenzione, Andrea De Vincenza dice il nome del presidente è Del Piero, il nome dell'uomo che ha riferito a Elkan è Matteo Fabris. Ciao anche a Daniele da Brescia. ciao a tutti quelli che adesso parlano di Conte, ciao a Stefano da Napoli che dice ma Carnevale è il testimone di matrimonio di Marotta, adesso come la mettiamo? Ma anche viceversa però, anche Marotta di Carnevale, hanno fatto lo scambio a specchio di testimoni. Sentiamo un vocale da casa.
5: Vocale bagato di un secondo.
0: Attenzione, stai calmo, attenzione, scrive Alessandro, al ritorno di Conte, fatevi una domanda, perché è andato via da Napoli, se con Molli fallito, ora anche Spalletti fallito, allora Al momento no, Alessandro, al momento no, poi chissà che succede nelle prossime settimane qui con questo ingegnere, non possiamo star tranquilli. Guarda, ieri mi sono messaggiato un po' con qualcuno all'interno della Juve e siamo giunti a questa conclusione, abbiamo detto, beh, almeno non ci annoiamo. Cioè con questo ingegnere Elkan non ci possiamo annoiare. Che è successo?
5: I vocali si sono riattivati.
0: Stai calmo, stai, non ti arrabbiare però, calma, stai calmo.
5: Però
0: sentiamo un vocale.
5: Però prima di sentire il vocale vorrei ammire i nostri ascoltatori, perché ogni nuovo dirigente, allenatore, qualunque sì, chi sia, riescono sempre a trovare lo scheletro nell'armadio di quella persona. È una cosa, è vero, bellissima.
0: Bravo. È una cosa bellissima, adesso glielo scrivo a Carnevali, ieri gli ho dato il benvenuto, adesso faccio, gli scrivo, oh, Giovanni, guarda che qua i nostri ascoltatori trovano lo scheletro dell'armadio, insomma. Tony da Sanremo dice, ma Carnevali, l'amico intimo di Marotta, cosa vuol dire? Non puoi sconfiggere il sistema e allora ti allei. E niente richieste d'anni? Dice Tony da Sanremo. Roberto da Brescia è preoccupato, dice ora che Carnevali viene alla Juve, chi ne potrà finalmente aprire il faldone per l'aiuto dato in amicizia da Carnevali alla Roma 2 anni fa? Sentiamo un vocale.
11: Claudio, buongiorno Raffaele, no, ma non è andata così, eh. Allora, te lo dico io com'è andata. Quando ha saputo Gianelka che lavorava con l'algoritmo Mordi, come l'algoritmo? Ma l'algoritmo si è fatta 50 anni fa. No, no, via via, mi sto indietro. Ciao, arrivederci, grazie.
0: Va bene, dai, bella sintesi. No, io devo dire una cosa. Adesso algoritmo non algoritmo, i dati li usano tutti. Però se tu smantelli un po' il nostro scout interno, e grazie tra l'altro alla moglie che, se non ho capito male, a una società di ti rivolge a una società esterna per il recupero dati dei calciatori. Poi, ragazzi, io ve l'ho sempre detto, continuo a ribadirvelo anche perché ci ho lavorato dentro. La Juve è una macchina meravigliosa, una grande famiglia, però dovete stare molto attenti e sempre molto all'occhio, perché oggi siete qui e domani basta una cosa di cui tu non ti sei neanche accorto e sei qui. Vale oggi per Comolli, è valso per Giuntoli, è valso anche per Marotta quando è stato cambiato. È un attimo, è il diretto interessato in genere l'ultimo a sapere. Paolo da Formia dice, è vero che è un anno zero, ma si riparte da veri uomini di calcio. Quindi, un altro tassello verso la vera Juve, quella che vincerà e che non potranno inquisire. Perché nel frattempo sarà arrivata la mannaia della giustizia sportiva da parte della Corte europea. Il prossimo a essere sostituito sarà Ferrero, con un presidente rappresentativo e con più poteri. Sì, si vocifera molto su questa cosa. Però vabbè, oggi all'ordine del giorno c'è il CDA, il saluto a Comolli e poi dopo la conseguente sostituzione con il nuovo amministratore che sarà Giovanni Carnevali. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, allora, Comolli è un uomo della Red Bull, bene? E sicuramente il consiglio viene da lì.
0: Non prendi, è un uomo della Red Bull, Comolli.
12: Da quelle parti lì, secondo me, arriva
0: Red Bird. Tra l'altro ieri qualcuno mi faceva notare che, essendo uno che ha lavorato con Cardinale al Tolosa, come lì, il Milan non c'era ancora l'amministratore delegato, magari va al Milan. Come Allegri poi è andato al Milan, magari adesso ci troviamo come lì al Milan. Poi dopo facciamo gli affari noi con l'algoritmo. Luke scrive, e invece il rapporto Carnevali-Marotta può essere un vantaggio. E poi Carnevali ha l'occasione della vita se non se la brucia. Certo che alcuni tifosi non sono mai contenti, mannaggia, vabbè, l'aveva già detto io però questa cosa. Carlo da Civitanova Maglia e Gaudio, il francese se ne va. Come rosicava ieri Tramontella, per l'arrivo di Carnevale, I nostri avversari sono preoccupati dell'arrivo di Carnevale. Corrado Bianconero dice: quante possibilità ci sono che venga allontanato anche Spalletti, chiamato Antonio Conte? Caro il mio Corrado, ad oggi zero, domani non lo so. Oggi zero, domani non lo so. Io ripeto, con questo John Elka nessuno può dormire sonni tranquilli. William da Ivrea. William, sei dello stesso paese di Baghin, l'ex ormai direttore generale dello Juventus Women, che è lì in questi giorni, è Ivrea che pensa, riflette sulla sua destinazione futura. Prendo la notizia di Carnevale al posto di Comolli, con positività, scrive William. Adesso vediamo come e quali operazioni andrà a concludere. Post scriptum. Per completare questa rivoluzione societaria non si potrebbe chiamare Del Piero come presidente al posto del soporifero Ferrero? A me lo dici William? Bisogna dirlo ad Elkan. Ad oggi Elkan a Del Piero una chiamata non l'ha mai fatta. Marco dice: beh, certo che se il dottor Belloni avesse allertato Elkan 12 mesi prima forse ne avremmo guadagnato tutti, E vabbè, ma come faceva allertarlo Marco? Doveva vederlo all'opera questo Comolli, Dante da Fano dice: con l'arrivo di Carnevali spero si ritorni a puntare su Vlahovic. Vabbè, che Carnevali arriva e mette lui i soldi per Vlahovic. Dante, Vlahovic dipende sempre da lui il suo destino. Nel frattempo non ha trovato squadra. Dusan, non hai trovato squadra, vuoi fare marcia indietro, vuoi tornare sui tuoi passi, vuoi entrare in sede alla Juve e dire: non c'è più Comolli, chi c'è? Carnevali, buongiorno signor Giovanni, mi scusi, io con quello prima di lei ho fatto un po' l'arrogante, ma io amo tanto la Juve. Signor Giovanni, quali sono le sue condizioni per cui io possa ripensarci? Magari Carnevale dice: guarda caro Duce, hanno un bel 5 milioni netti e un bel 5 milioncini a tuo papà come commissione. Fine. Vediamo se il signor Vlahovic magari torna sui suoi passi, chiede scusa al signor Giovanni che è appena arrivato e si fa convincere a prendere quei pochi soldi lì. Non credo. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
1: Rassegna stampa. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Siete scatenatissimi, attenzione, la Juventus, è arrivato il momento di renderci orgogliosi ragazzi, quindi posta la bandiera americana, quella canadese, insomma un po' per McKennie, un po' per Jonathan David, che questa sera loro si giocano i mondiali. Sulla chat, incredibile, Alessandro da Taormina dice: beh, con Carnevale ci sarà la possibilità di prendere Coneda da Sassuolo, che mi sembra... Oh ragazzi, adesso non è che abbiamo comprato il Sassuolo però, facciamo la Sassuolentus, cos'è? Riccardo dice: tu sei qualcosa sull'allenatore che non ci vuoi dire. No, perché Riccardo, perché dici questa cosa qua? No, io non so niente. Mirko da Sabaudia, possiamo chiedere alla Gazzetta di utilizzare l'algoritmo per cercare un altro comico che scriva rompipallone? No, magari riesce a farci fare un sorriso anche a noi. Miria scrive: non so se posso aggiungere qualcosa su Carnevali. Devo dire che questa è stata una bella mossa di Elkan. Il meglio che ci sta. Speriamo che sia la volta buona. Mentre Gianni da Brindisi sottolinea: io speravo in un double, Spalletti è un bravo allenatore, ma Antonio è sempre il nostro capitano. mentre Luigi da Zurigo lo teniamo lì perché Yves, la grande famiglia, dobbiamo aprire tutto juve.com, attenzione, eccolo qua, il primo piano come sempre mattutino del buon Massimo Pavan che non dorme mai ma lavora esclusivamente per voi. Juve, ora devi muoverti, col punto esclamativo tra l'altro ragazzi. Perché adesso, adesso però muoves, come si dice a casa mia, perché qua il tempo stringe, siamo al 12 giugno, guardate, entro fine mese dobbiamo incamerare dei bei soldi, dobbiamo iniziare a prendere dei giocatori, il tempo passa e i cambiamenti societari richiedono scelte rapide. La Juventus prepara un mercato decisivo tra cessioni e acquisti, dalla porta all'attacco i bianconeri devono scegliere rinforzi di livello, c'è anche il centrocampo che è un reparto che resta da migliorare. Serve qualità, serve la regia, il regista, l'attaccante, il difensore, ci sono due emergenze da gestire. È una Juve da costruire con attenzione. Andate su tuttojuve.com, mi cliccate al primo piano e leggete tutte le considerazioni di Massimo Pavan, così come il blocco nero su bianco che è il punto di Luigi Schifo imperdibile. Berruto scuote il sistema, accuse pesanti nel silenzio assordante. Agnelli, Platini, i palazzi tremano. Carnevale, una simpatia tutta da costruire, le parole che i tifosi juventini non hanno dimenticato. Lo so, me ne ricordo anch'io, e quindi adesso deve farseli suoi, o meglio, deve farceli nostri, e quindi Carnevali come prima cosa deve iniziare a limare le distanze, a pulire i contorni, a dire due robette da juventino, dai, due robette. Giovanni, dopo ti imbocco io, di due robette di juventino appena arrivi, che sennò questi iniziano a tirarmi fuori tutte le dichiarazioni del passato. Il virgolettato del giorno è la sintesi di quello che sta accadendo, cari ragazzi. Sembra un film già visto. Il titolo? Comolli in? No. Carnevali in? Comolli out. È un film già visto. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo ad aprire anche bianconeranews.it. Attenzione, in primo piano c'è il faccino di Carnevali col telefono. Juve oggi ci dia straordinario, Comolli si dimette, inizia l'era Carnevali. La Juve è pronta a ripartire con Giovanni Carnevali. Dopo il summit di ieri, il club bianconero e John Elkann hanno convocato un CDA straordinario che verrà effettuato nel corso di questa giornata, che servirà a congedare l'attuale amministratore delegato, Damien Comolli. Malgrado la forzata convivenza delle ultime settimane, l'italo francese non è riuscito a convincere ancora la proprietà bianconera della bontà delle sue idee e del suo operato, complici tanti, troppi errori commessi nei 7 mesi trascorsi a Torino. Il box giallo su nero è l'editoriale di Quintigliano dal titolo Comolli e Carnevali, destini segnati nella Juve, ma con colpevole ritardo. Finisce l'era di Comolli alla Juve, il ruolo di amministratore delegato va a Carnevali, in passato più volte accostato alla Juve. È vero, non è la prima volta che Carnevali tra l'altro viene accostato dalla Juve. Anche in passato, Adesso finalmente è arrivato e vediamo l'effetto che può fare il buon Carnevali alla Juve. Vogliamo andarci su Calcio e Finanza? Vogliamo andarci? È una tradizione, dai, Yves. Dai, c'è il Papa in primo piano. Il Real Madrid ha nominato Papa Leone 14° come socio onorario del club. Dai Mourinho, ma non c'era bisogno di fare anche il papa socio onorario del club, dai. Cioè, io direi che già siete protetti abbastanza, dai. O no, Yves, non è protetto abbastanza Real Madrid, c'è bisogno del papa?
5: Lo so.
0: dai Mourinho, ma cosa mi conviene? Poi c'è un viaggio negli stadi del Mondiale 2026, dallo storico Azteca agli impianti NFL, e poi c'è Juventus come lì ai saluti, convocato come per domani, un CDA straordinario. Oggi, chi è Giovanni Carnevali?
5: Che fuso orario come in America.
0: Che fuso orario, Calcio e Finanza. Chi è Giovanni Carnevali? La D del Sassuolo in polpa per sostituire come... 3, guarda, non vorrei neanche aprirlo. Ci provo, Chi è Giovanni Carnevali? Vediamo. Perché sapete, appena arrivano da noi, attenzione, che perdono l'aura e diventano... Comolli, amministratore delegato, la figura di Carnevali... Gli esordi nel calcio tra Braida e Marotta, il Monza, il Como, il Pavia, il Ravenna. Dopo le prime esperienze nel mondo del calcio, l'attuale AD del Sassuolo, ma ormai della Juve, ha fondato la Master Group Sport, società tramite cui collabora con la FIGC vedi che facevo meglio a non aprirlo, nella realizzazione di progetti per i mondiali e gli europei. Inoltre la sua società ha gestito le cerimonie Scudetto e della Serie B, della finale di Coppa Italia, della Supercoppa Italiana, la presentazione dei calendari e le giornate finali del calciomercato. La Master Group, secondo me questa Master Group di Carnevali, vedi come ce la tirano fuori, attenzione, la Master Group di Carnevali.

0: vocali, vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Silvio D'Avezzano, mi riferisco ad alcune trasmissioni fa quando anche io come altri abbiamo scritto Presidente Del Piero, no, perché sì. No, ci si rispondeva perché non significa un ottimo giocatore, un grande campione, sia un buon presidente, tutte queste storie, bla bla sì. Bla bla.
0: Adesso, io non ti rispondevo.
1: Come si vocifera che il nuovo presidente sarà la sorella di John Elkann, ovvero Ginevra, che sì. Esperienze ha per fare il presidente?
0: Nessuno, ma infatti non è presidente della Juve attualmente, nel caso la commenteremo, ma qui non ti rispondevamo così, qua ti è sempre stato detto che la Juve non ha mai cercato Del Piero e Del Piero non ha mai ricevuto una chiamata dalla Juve, quindi non è che c'era in discussione l'esperienza, cioè, però la Juve non l'aveva mai considerata questa cosa, e Del Piero questa cosa la sa ed è tranquillo. Questo ti abbiamo sempre. Noi ti raccontiamo i fatti, poi le interpretazioni vengono sempre molto dopo, ma la chat sta impazzendo per la notizia del giorno e soprattutto come scrive Luigi da Zurigo e tanti altri: dopo il gol di Vignola nella finale di Basilea ho perso totalmente la testa, innamorato pazzo per la Juve, tantissimi auguri e auguri a Vignola, al mio mito, al mio eroe, al mio faro. E io cosa potevo fare per voi? Chiamarlo Beniamino.
2: Ciao, pensavo avete perso i capelli, aveva perso la testa, insomma, dai.
0: Ha perso la testa, l'hai fatto impazzire, auguri, ma c'è tutta grazie. La chat di Radio Bianconera che ti fa gli auguri impazzita per te.
2: Grazie
0: ma tu te lo ricordi?
2: Grazie mille, Beni. Veramente.
0: Ma tu te lo ricordi il tuo gol? Mi fai la telecronaca del tuo gol contro il Porto? Dai, io ce l'ho davanti a me. Dai, fammi la telecronaca, vai.
2: Che domande mi fai se mi ricordo una roba del genere? Anche perché ultimamente di questi ricordi qua non ne abbiamo molti, vero?
0: Appunto.
2: Di questi ricordi.
0: Chi è che ti ha dato la palla a centrocampo?
2: Il numero 10 dei numeri 10 mi ha dato la palla. Michele, ha dato la palla in verticale.
0: E tu cosa hai fatto? Tu eri spalle alla porta, cosa hai fatto?
2: Mi sono girato, ho fatto un paio di finte e mi sono avvicinato all'area di rigore, aspettavo che qualcuno dei miei compagni, cioè avevo Paolo Rossi a destra, poverino, che si muovesse per cercare di mollare questa palla e di lasciare il compito a qualcun altro per far gol, e quando ho visto la linea dell'area di rigore che si avvicinava ho provato col mio magico sinistro. E ho trovato un gol fantastico.
0: Oh, il mio magico sinistro, fantastico! Io me lo sto guardando mentre tu lo commenti. E prima ad abbracciarti subito il Cabrini. Ma che gol che hai fatto, ma che gol hai fatto. La Juve agli italiani, dico sempre io. Quelli erano i bei tempi, la Coppa delle Coppe. Certo. Magari adesso... come l'hai presa sta notizia di Carnevale? Bene, Carnevale italiano, la Juve agli italiani, dai.
2: Ma io, come ti ho scritto, mi spiace per quelli che vanno, ma avevamo un'identità un po' sbagliata, secondo me. La Juventus sembrava fosse su un binario parallelo di quello che è il calcio in Italia e anche internazionale. Io credo che a questo punto potrebbe essere la strada giusta per cominciare a pensare in un modo giusto ed adeguato. È una persona di calcio, è una persona italiana intanto, è una persona che conosce molto bene il mercato, credo, molto, molto vicino a quelle che sono le cariche istituzionali dal punto di vista calcistico, e quindi credo che può solo portare bene a noi, ecco, può solo, anche perché fare peggio di così credo che sia molto difficile, vero?
0: Sì, in effetti sesto posto fuori dalla Champions League, ma secondo te, scusa, l'Europa League ovviamente non c'entra niente con la mitica Coppa delle Coppe, ricordiamo ai più giovani, perché sento sempre i paragoni fuori luogo, cioè ragazzi, la Coppa delle Coppe di cui stiamo parlando in questo momento, vinta anche con il gol iniziale di Vignola, era la Coppa che facevano le squadre che vincevano la Coppa Nazionale a casa loro. Quindi squadre che avevano vinto. L'Europa League è una coppa dove c'è dentro di tutto, ma non sono squadre che hanno vinto né la Coppa Nazionale né il campionato. Quindi la Coppa delle Coppe aveva un'importanza pesante, giusto per fare chiarezza.
2: Dobbiamo ricordare appunto che in quella manifestazione di Coppa delle Coppe c'era dentro, avevamo giocato contro il Paris Saint-Germain, contro il Manchester United, e quindi c'era il Barcellona, erano squadre che veramente erano squadre importanti, era una manifestazione importante, però adesso non dobbiamo andare a giudicare quello che è il calcio di adesso, perché sicuramente stiamo parlando di un'altra cosa, la stessa Coppa dei Campioni, certo. Adesso può vincere la Champions League una squadra che arriva quarta, quinta, a seconda del ranking dove,

0: dei paesi che la giocano. Una volta giocava la Coppa dei Campioni, giocava solo chi aveva vinto, ed era una manifestazione incredibile, incredibile.
1: Vabbè, però c'era almeno un senso. Cioè, allora, siccome vincere poi alla fine è l'unica cosa che conta, dai, è inutile che ci giriamo intorno, ma vale per
0: Certo,
1: tutti. Cioè,
0: certo.
1: c'era un senso. Io ho vinto una competizione e partecipo alla competizione. Cioè, adesso è un po' come i mondiali di oggi, un voler allargare a tutti per fare più numero, per avere più voti. Vabbè, sono discorsi che
0: Beh,
1: già
0: scusi,
1: sappiamo.
0: più
1: No, ti chiedo invece,
0: partite.
1: Beniamino, secondo te questa Europa League a questo punto è una rottura di scatole o può essere una bella opportunità per la Juve?
0: Ma io la vedo sempre come forse sono passato in un periodo alla Juventus in cui le cose si vedevano in modo diverso, vero? Quando si arrivava secondi era una delusione. Adesso ho sentito Spalletti dire: beh, in fin di conti siamo in Europa League. Sono cose per chi è passato tanti anni fa da quella città e da quella squadra, sono cose che sono difficili da capire. Però io credo che siano le briciole, l'Europa League, le briciole. Chiaramente, come dicevi te prima, bisogna fare tante partite, bisogna fare spettacolo, ci sono i soldi che comandano. Quindi, però ecco, il valore di quelle che erano le coppe di una volta e le vittorie che sarebbero anche di adesso sono un'altra cosa, ecco. Questo è l'unico significato che si può dare. Dopo ci sono mo tanti modi di vedere la vita e il calcio.
1: Che bei tempi, quando c'era Platini e c'era Vignola nella stessa squadra, tu pensa. Adesso, tu adesso, scusa, Vignola Beniamino, senti a me, cioè tu oggi dovresti, se tu oggi fossi un giocatore della Juve, entreresti in sede dicendo io voglio 12 milioni netti più bonus, no? Anche
0: Beh, mi basterebbero anche qualcuno di meno, insomma, mi accontenterei.
1: di
0: Insomma.
1: meno.
0: Dopo dipende, sai, con chi ti devi interfacciare. Ai miei tempi andavo a parlare con Muniferti e mi diceva: firma, e se vinci guadagniamo tanti soldi tutti, e se invece non si vince vedrai cosa succede. Sai, bisogna vedere con chi parli. Ecco. Se ci fosse Muniferti sicuramente le cose andrebbero diversamente.
1: Cioè, quindi scusa, mi sembra, gli altri giorni questa cosa mi è venuta in mente anche a me, perché me la raccontate sempre voi di quell'epoca lì. Io mi sono immaginato Vlahovic che entra da
0: Sì,
1: Boniperti e dice:
0: sì.
1: buongiorno, voglio il triplo dell'ingaggio, 30 milioni per mio papà.
0: No,
1: E Boniperti cosa avrebbe detto?
0: intanto, se vogliamo mettere appunto il parallelo, bisognerebbe vedere Vlahovic con tutta la sua truppa che avrà dietro, avvocati, procuratori, così. Intanto Boniperti diceva: intanto tutti fuori ed entra solo Vlahovic. Intanto,
1: Intanto,
0: e poi avrebbe vita dura, veramente, avrebbe veramente vita dura.
1: sì, gli avrebbe detto: scusi, scusi, ma cosa abbiamo vinto quest'anno? Che mi son perso
0: Esatto.
1: qualcosa. Cos'è che abbiamo vinto?
0: Quanti gol ha fatto? Quante partite ha
1: Quanti gol ha
0: giocato?
1: fatto? Perché poi i
0: Lo
1: gol sono
0: so.
1: importanti, ma poi si pesano. Ecco perché tu me li pesi bene con quel gol in finale in Coppa delle Coppe, che tra l'altro mica è l'unico perché ne hai fatti 18 con la maglia della Juve, però quello in finale è pesantissimo. È il gol a cui sei più affezionato o mi vuoi sorprendere con qualcosa di diverso?
0: Bah, lì alla Juventus ci sono stati un paio di gol fondamentali per poter arrivare a vincere qualcosa, perché io ricordo il rigore al 90° con la Fiorentina, che era nella fase terminale del campionato, quando l'unica volta che Michel ha avuto la febbre in 4 anni che sono rimasto lì, e quindi giocavo con la 10, è stato un rigore importantissimo, pesante sul finale della gara. E la doppietta con l'Udinese, dove entrai, che la squadra perdeva 2-1, abbiamo vinto 3-2, fece gol Zico per l'Udinese. Quindi ecco,
1: Zico.
0: vedere nel tabellino il mio nome in fianco a un mostro sacro come Zico, per me è stato grande motivo di orgoglio, ecco.
1: Hai capito? Tu hai giocato in un campionato italiano dove Zico giocava all'Udinese, ma
0: Certo.
1: rendiamo, poi ci chiediamo perché non siamo ai mondiali oggi, dobbiamo vedere il
0: Certo,
1: Sudafrica.
0: è
1: Beniamino, io ti ringrazio, ti
0: stato un
1: avevo promesso
0: piacere.
1: 5 minuti.
0: No, ringrazio
1: Ho un
0: voi.
1: po'
0: È stato.
1: sforato, ma gli auguri del compleanno te li voleva fare tutta la chat tramite me, quindi te li ho portati in casa. Buon
0: Grazie
1: compleanno.
0: mille, grazie mille, grazie mille, molto gentili. E in bocca al lupo per la nostra
1: Grazie.
0: Juventus.
1: Grazie, fino alla fine. Grazie a Beniamino Vignola, grandissimo giocatore della storia della Juventus. È venuta la lacrimuccia, Yves. Yves, ti ho visto piangere con la lacrimuccia, di la verità.
2: Eh sì.
1: Eh? Lo so, tu su queste cose ti commuovi, mi barcolli un attimo. Guarda la chat che è impazzita, tutta la chat a dire bene, radio. Ma noi cosa siamo qua a fare, ragazzi? Noi vi abbiamo abituato bene. Noi, voi chiedete, ho detto, ma scusa, che me, il vignolo completo, non lo chiamiamo, non c'è problema. Attenzione. Salvatore da Pistoia dice: non è che adesso che Carnevali arriva la Juve viene indagato per l'affermazione fatta circa l'aiutarsi tra gli amici con gli affari con loro. C'hanno il terrore i nostri tifosi di questa cosa della dichiarazione l'anno scorso di Carnevali. Però l'anno scorso non l'hanno considerata, secondo me adesso la tireranno fuori. C'ho questa sensazione barra sentimento. Daniel dice: oggi il Papa è a Tenerife con la camisetta blanca, provo a chiedergli il miracolo. Prova, prova. Non è tifoso della Juve, però il Papa, te lo dico, eh. Però tu prova a chiedergli il miracolo. Tu digli: oh, Papa, Santo Padre, cioè, io abbiamo McKennie, lei è americano, cioè noi abbiamo McKennie in squadra. Un'occhiatina di riguardo anche noi. Oh, Vincenzo da Roma è incarognito, scrive tutto quando Vincenzo da Roma scrive tutto in maiuscolo. Allora, prima di prospettarti lo scenario che si figurerà, lo scenario che si materializzerà a breve nella dirigenza della Juve, perché la rivoluzione non è finita, siamo solo all'inizio. Ieri tu hai affermato che Antonio potrebbe stare ad aspettare che Luciano torni a Certaldo. Mi risulta che Giorgio, 2 o 3 giornate prima della fine del campionato, Giorgio molto spesso si è incontrato, sentito spesso con Antonio per un suo ritorno. Cosa ti risulta a te? Rivoluzione in atto, ora la Juve nei piani alti, era la scorsa stagione, è stata solo posticipata di 12 mesi. Carnevali mi risulta che già un anno fa aveva l'accordo con la Juve out, come lì, Spalletti, In, Carnevali, Tognozzi, forse Leo, allenatore di una squadra giovanile della Juventus, Conte ha aggiunto: io attenti a Giovanni Rossi, sarebbe anche lui come Tognozzi un ritorno. Vincenzo, ma sta calmo! Vincenzo! Calma! Calma, Vincenzo! Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao
1: No.
2: Claudione, sono Carmelo da Sicilia, ma
1: Sa, che
2: l'Europa League è pur sempre una coppa, ragazzi.
1: c'è?
2: Io
1: Certo,
2: capisco che non si chiama più
1: c'è.
2: Coppa UEFA, però è sempre Coppa E, voglio dire. Cosa facciamo? Giochiamo solo la Champions League? Non lo so, mettiamoci in quest'ordine di idee pure. Adesso cosa
1: Ma io
2: facciamo? I
1: mi...
2: supponenti?
1: Non so.
2: E
1: No, vabbè,
2: poi
1: io mi
2: per
1: sono
2: quanto
1: messo in ordine
2: riguarda
1: di idee, però.
2: Vlahovic, cosa può cambiare adesso con Carnevali, visto che è una situazione economica, che
1: Cosa
2: lui
1: può cambiare? È niente.
2: pretendeva il paradiso, il mare, il cielo e la luna, cosa può fare adesso Carnevali
1: Sei il
2: di...
1: mare, cioè. Niente. E cosa fa Carnevale? Mette i soldi suoi, ho capito? Niente fa. Niente fa. Ho detto, se Vlahovic vuole tornare indietro, bussare e dire buongiorno, ho sbagliato, voglio meno soldi, che forse potrebbe anche non bastare. Tony da Zurigo dice: ho sempre detto che per fare un salto di qualità serve prima una dirigenza forte. E credo che con l'arrivo di Carnevali e forse di Tognozzi, oltre alla presenza di Chiellini e Spalletti, la Juventus stia finalmente costruendo una struttura solida e competente sulla quale poter ripartire e tornare ai livelli che le competono. Mentre Luis da Pistoia sostiene che tutti questi tifosi della Juve che vogliono Conte come allenatore, ma basta, ma lasciamo dove sta Conte, per favore, un abbraccio. A casa sta Conte questo momento. Diego dice: ti risulta che la scelta su Carnevali sia stata condivisa anche con Andrea Agnelli? O i rapporti tra cugini non sono così fluidi quando si parla di Juventus? Diego, in questo momento Andrea Agnelli e la Juve non c'entrano niente, quindi non deve condividere con Andrea Agnelli e Elkan la scelta di Carnevali in questo momento. Dal Sassuolo, scrive Angelo, valuterei la posizione di Muaremovic ed eventualmente un occhio a Kone. Di altri non ne vedo. No, un altro ci sarebbe, ma me lo tengo per me. Leonardo da Brescia dice: aleggia il fantasma del demone di Lecce. Mentre Mario vuole, o meglio vuole, chiede, dice: andrebbe a te, Camillo, di dirmi quali tra questi giocatori potrebbero essere acquistati dalla nuova Juventus di Carnevali? Cioè, questo non è ancora arrivato, manco l'hanno presentato. Mario, portiere De Gea, Martinez, Meret, difensore, Muaremovic, Beraldo. Min Yaekim, centrocampista, Wonner, Tielemans, Palacios, centravanti, Sorloth, Tresoldi, Balogun, Colomoni. Mario, vale come sopra. Quando alle 10.50 arriva Camillo, rimandami il messaggio, se no mi dimentico. Luigi da Roma dice: con la rivoluzione con Carnevale che approva pieno anche la posizione di Spalletti in bilico con il ritorno di Conte? Al momento no. Al momento. Poi, boh. Carnevale, amministratore delegato di un'azienda che lui stesso ha fondato nel 96, la Master Group Sport, l'abbiamo appena detto, che si occupa di marketing ed organizzazione di eventi sportivi per la FIGC. Forse cambierà qualcosa nelle dinamiche tra Juve e FIGC, Marco? Credo. Sarebbe inverosimile credere che la posizione di Spalletti dipenda dal nuovo AD? Si saranno anche parlati, chiariti, no? Scrive Angelo. Certo, ma l'ha già rassicurato Elkan, l'ha già chiamato Spalletti e tu non ti preoccupare. Però Spalletti, se è chiuso nel suo buon ritiro in campagna, non risponde. Boh. Marco da Crema dice: io penso che sarà un anno uno, nel senso che ora abbiamo in società uno che si intende di politica del calcio. Bravo Marco, questa me la segno, oggi me la vendo perché mi piace. Bravo Marco, vocale da casa.
3: Claudione, buongiorno, Giuseppe da Milano. Troppa euforia Claudio, con l'arrivo di Carnevale.
1: Sì, è troppo.
3: La stessa di quando è arrivato Giundoli. Siamo con i piedi per terra. Sì, Carnevale è un grande manager, però la Juve non è Sassuolo. Quindi poco fa hai detto delle cose giuste. Quando si arriva alla Juve è una grande famiglia, però se sbagli qualcosina il giorno dopo sei a casa. Quindi bisogna stare molto attenti.
1: Occhio.
3: Speriamo bene.
1: Occhio alla grande.
3: Speriamo bene perché troppi errori, Claudio. Troppi.
1: Occhio alla grande famiglia. Gli errori si pagano col sangue. Occhio alla grande famiglia. Un attimo che nella grande famiglia poi rimani a casa. Facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al via mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con tre espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestot, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
8: Attenzione, super attenzione, tutto il mondo a fare gli auguri di buon compleanno a Beniamino Vignola. Mentre, bravo Yves, che hai già lavorato, hai già recuperato l'indirizzo del buon Andrea, che vince un cappellino che a breve gli sarà recapitato, perché ogni promessa è debito. Bello, non un cappellino come gli altri, un cappellino molto, molto, molto, molto bello. Poi la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, piena di gente come Francesco da Firenze. Buongiorno anche a te, speriamo che Carnevali si faccia sentire nel dopo partita. A torti subiti, come faceva con Sassuolo. Ma su quella cosa lì non ci conterei tanto, perché sai che poi arrivano alla Juve... Quando uno arriva, no? L'humus, l'ambiente lo respira, capisce che non è il caso e poi non lo fa. Tommaso, Alisson, Senesi, Bernardo, Brahim, Vlahovic, con la Champions erano già a Torino secondo me. Ma no, guarda che Vlahovic non cambiava le sue idee di soldi. Ora dobbiamo dare a Spalletti gli stessi profili con mentalità da Juve, cercando di svoltare. Carmelo D'Agrigento, io direi di prendere giocatori fuori dal mondiale, altrimenti ci troveremo con calciatori che entreranno in forma a fine settembre o ancora più tardi. Questo è anche un aspetto da considerare. Su Carnevale, poi dipende, magari uno al mondiale esce subito. Su Carnevale, poi l'anno scorso abbiamo fatto il mondiale per club, dovevamo morire a ottobre e siamo arrivati in forma fisica fino a maggio, dai, perché non è stato quello il problema, no? Su Carnevali penso sia un gran marpione, una sorta di Marotta 2, però è quello che ci serve. Un caro saluto bianconero anche a te Carmelo, un caro saluto anche a Tony da Roccasecca, che scrive: mi porto avanti con il lavoro, chi sarà l'anno prossimo il nuovo amministratore delegato? Grande, grande Tony, e in effetti hai ragione, portiamoci avanti, iniziamo adesso a dire chi sarà l'anno prossimo il nuovo amministratore delegato. Dai, mettiamola sul ridere, perché sennò. Valerio da Lucca, secondo me è finita con Comolli quando Spalletti ha parlato con Elkan. Lì ha preso la decisione, decisione giusta ed intelligente, senza aver fatto trapelare nulla. Sono convinto che sarà la svolta che ci porta sulla strada giusta, dice lui. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno, sono Luca da Montefiascone.
8: Ciao.
9: Radio Bianconera si potrebbe fare carico di una ricerca statistica sulle 20 squadre di Serie A a proposito dei gol annullati dal VAR, tipo, che ne so,
8: sì.
9: Inter 80 gol e 65 convalidati con il 5% di annullamento gol. La Juventus 80 gol fatti, 50 convalidati con il 20% di annullamento. Insomma, una statistica magari da presentare al nuovo direttore, per poterla ovviamente discutere con i piani alti della federazione.
1: L'hai fatta tu, perché ci dobbiamo fare carico noi? L'hai fatta tu la statistica, hai già lavorato tu per noi. Bravo, bravo, hai lavorato per noi. Emiliano da Fiumicino dice: da Sassuolo terrà in considerazione il centrocampista Torsved. Lo so, però poi Sassuolo è Sassuolo. La Juve. Locatelli l'abbiamo preso a Sassuolo, non ve lo vorrei ricordare. Pagato tanto anche, tra l'altro. Da Viareggio, Claudio scrive: ma ora che c'è Carnevali possiamo finalmente prendere Berardi? Perché ancora non se ne parla. No, ma ti preoccupare, che oggi sono tutti estasiati dall'idea Vlahovic di ritorno, ma domani vedrai che parlano tutti anche di Berardi. Vignola, dice Bonni, abitava nel mio stesso condominio di Torino. Un grande, mi regalò il bossone Ariston, ma dai! Beh, Vignola è una bella persona, ragazzi. Cristian, avercene di Vignola. Cristian da Imola scrive: sì, tante belle parole, ma anche giunto il Real Migliore. Ah, Cristian da Imola, già pronto al De Profundis per Carnevali. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudione, buongiorno Bianconera, buongiorno anche a Ivi, il mitico Ivi. Ma ragazzi, quanto disfattismo, madonna. Allora, Carnevali no, perché attenzione, arriva dal Sassuolo, ok. Quell'altro no, perché arriva da X squadra minore, ok. Quell'altro no, perché arriva da Y squadra minore, ok. La Juve, vabbè. Però ragazzi, allora andiamo a prendere dirigenti del Real Madrid, dirigenti del Barcellona. Nessuno è nato imparato, nessuno è nato maestro. Diventerà, lo sarà, non lo sarà, boh, chi lo sa. Però io sono felice che sia arrivato Carnevali, perché come diceva l'altro ascoltatore, ha anche un peso politico. Quindi chi potevamo prendere? Adesso come adesso chi possiamo prendere noi? Anche Ancelotti, perfetto, quando è arrivato a Napoli, ecco, adesso vincerà tutto Ancelotti. No, è stato cacciato. Quindi cosa cambia? E Ancelotti penso che sia uno dei migliori allenatori al mondo. Penso. Comunque, forza Juve sempre.
1: Forza Juve sempre anche a te, giusta osservazione. Fefe da Fiuggi dice: tanti auguri al mitico Beniamino, il mio grande Beniamino. Ricordo anche un rigore all'ultimo, ricordo la squadra, la Fiorentina, l'ha detto lui adesso, 90+1 di recupero, era aprile, il rigore trasformato contro la Fiorentina. Lello da Caserta dice: il gol di Vignola al Porto, ero ingessato a letto e non riuscivo, ma mi dimenavo dalla gioia come un pazzo. Mi ricordo quando a Firenze con la Viola abbiamo vinto con un gol di Vignola sul limite del fallo di fondo, oltre il magnifico sinistro. Sergio Dall'Astra, Signa, Firenze, auguri anche a Beniamino, nato il mio stesso giorno, allora, non lo stesso anno però. Marco da Crema ci manda anche il giornale di riferimento che festeggiava tra virgolette la vittoria della Coppa delle Coppe della Juve, e allora quel gol al Basilea con la maglia gialla indimenticabile, grazie, dice lui, quel gol a Basilea perché c'era il Porto in finale. Marco dice: che gol Vignola anche lui. Poi Giuseppe Dalle Marchi: lacrime stamattina Beniamino. Vincenzo da Roma: auguri Mino per il suo compleanno, auguri Vignola da Stefano da Firenze. E poi Salvatore da Pistoia: non è che adesso il Carnevale arriva alla Juve e viene indagato con l'affermazione fatta circa l'aiutarsi con gli amici della Roma? Mettiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, Pronto? Giovanni da Napoli. Io l'ho Ciao. Detto anche ieri con Quinti, io credo che questa sia una partita difficile, quella di Carnevale. Potrebbe essere la nostra voglia di in qualche modo sottoporci e sottostare all'egemonia di Marotta, al marottismo, oppure perché no, è uno dei modi migliori per poter rompere il flusso di Marotta, perché certamente Carnevali era una pedina, un pilastro del suo reticolato, e oggi lui, Giovanni, ha un'opportunità unica, quella di diventare un manager grande, se non più grande di Marotta. Quindi, ripetendo e richiamando Diocleziano, dividi e timpera, forza Juve.
1: Dividi e timpera è una delle mie massime preferite, sappilo. Attenzione. Intanto, live, vi raccontiamo che c'è il CDA straordinario, via Comolli, inizia naturalmente l'era Carnevali, anche se prima bisogna salutare Comolli, e quindi oggi sarà una giornata molto lunga su Radio Bianconera, non mollateci, minuto dopo minuto vi raccontiamo assolutamente tutto. Sentiamo un altro vocale da casa.
12: Sono Radio Bianconera, buongiorno Claudione. Volevo fare un saluto particolare a Ive, se veramente si emoziona quando parla di Beniamino Vignola, allora ho capito che personaggio sei. E ti voglio dire una volta, volevo sapere che anno sei, io sono del 63, e poi sono quello del soprannome della Giulia Bonazzi. Comunque oggi mi sono alzato bene, capito? Mi sono alzato bene, bene, come lì fuori, bene.
1: Bene, di che anno sei? Di che anno sei?
13: 79.
1: Che vergogna, ma cosa ne sai di Vignola tu che sei del 79?
13: Basta essere un po' curiosi, guardare un po' di videocassette.
1: Le videocassette! Sì, ce l'ho ancora io le videocassette. Roberto da Roma dice: gol annullati, arbitro VAR, Inter 3, Juventus 13. Vincenzo, tu che conosci Conte, ti faccio una domanda. Ma perché hai scritto tutto in maiuscolo, Vincenzo? Abu Martinez, Sorlo, Colo, Muani, giocatore. Ma che è Abu Marzara? Dibu Martinez, Sorlo, Colo, Muani, giocatori di cui si parla che vengono alla Juve, sono e Turam sono graditi a Conte. Ma che c'entra Conte adesso? C'è Spalletti. Oggi c'è Spalletti, Vincenzo, va. C'è Spalletti. Conte, quando era libero, era occupata la Juve. Quando la Juve era libera era occupato Conte, ti dico solo questo. Daniele da Caserta, società allo sbaraglio, senza programmazione, si manda via la D così di botto in un momento in cui bisogna programmare la prossima stagione e portare avanti le alternative e le trattative. Dove andremo a finire? Quindi vedi, neanche questa cosa mette d'accordo. Dove andremo a finire? Società allo sbaraglio. Luke scrive: il tifoso Vincenzo che prevede tutto potrebbe suggerirmi i numeri, così li gioco di sicuro. Carnevali per evitare speculazioni, tre quarti dell'Italia lo aspetta al varco, non farà tanti affari col Sassuolo, forse solo Muaremoc. E secondo il mio parere, da incompetente, sarà lungimirante, bloccherà Lipani per farlo crescere con calma, senza pressioni. Fabio da Torino, anzi da Turin, Fabio da Turin. Era ora che la Juve tornasse ad essere più italiana per rapportarsi con l'ambiente calcistico dirigenziale italico che è furbo. Come lì dopo un anno non spiccava una parola di italiano, anche questa in parte una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Questo dal mio punto di vista, dice Fabio. Unica eccezione la farei per Leroy presidente, che poi Michele in realtà è piemontese, quindi... Vlaovic, curiosità su Vlaovic. Sentiamo un vocale da casa.
14: Carissimi juventini, buongiorno, Graziano da Catania. Io sono contento per l'arrivo di Carnevali, perché lo reputo un dirigente abbastanza esperto per il nostro calcio, però che non si faccia l'errore che si è fatto negli ultimi anni, cioè un anno e poi basta. Anche Marotta al primo non ha fatto granché, al secondo ci ha fatto vincere lo scudetto. Per i progetti ci vuole pazienza e ci vuole una progettualità, se questa non si può avere in un anno. Detto ciò, speriamo bene e fino alla fine
1: anche a te, speriamo bene, incrociamo le dita, dai che tra poco vediamo anche dalla Continassa live il nostro inviato Camillo De Michelis. Intanto vocale da casa.
15: Ciao grande Claudio, Andrea Deboli, volevo farti una domanda a te personale, essendo tu l'infiltrato speciale, l'infiltrato numero uno della società Juventus, o meglio, dei tifosi nella società Juventus. Ma tu sapevi qualcosa di questo? Adesso puoi dirlo. Sapevi qualcosa di questo cambio?
1: No.
15: Come un Carnevali? Perché se anche tu sei all'oscuro, allora c'è da sperare molto bene. Se invece era una cosa che nell'ambiente si sapeva, già diverso. Ciao.
1: No. Ciao. No, io ti dico sempre la verità. No, abbiamo sempre detto occhio, cosa può succedere, cosa non può succedere. Qua può succedere sempre di tutto, stiamo sempre attenti. Però io, ma anche proprio ieri mattina, presto, visto le avvisaglie, confrontandomi con qualcuno, ci dicevamo, ma sarei sorpreso comunque di questa mossa adesso. Quindi no, non me l'aspettavo, ti dico la verità, e quindi l'ingegnere ci ha sorpreso un po' tutti. Poi che lui abbia lavorato da un paio di settimane, però è stata una mossa assolutamente a sorpresa. Quindi in questo caso facciamo i complimenti al fatto che ha preso una decisione rispetto al passato, stupendo, bloccando anche certe dinamiche, voglio dire, Io mi ricordo certi passaggi, io mi ricordo per esempio, parlando di Women, ma è lo stesso meccanismo, quando Rita Guarino finiva il suo contratto, nel senso che gli era stato prolungato, ma poi si è deciso di cambiare l'indirizzo ed è stata bloccata, cioè senza dire niente a nessuno, in modo che non andasse subito una diretta concorrente. Cioè, sono mosse di mercato anche quelle. Quindi avere diciamo un Carnevali sotto traccia senza che nessuno lo sappia e poi annunciarlo è diverso che magari, no, fosse stato chiacchierato due settimane sui giornali, magari qualcuno esternamente poteva anche chiamare Carnevali e dire: oh, capisci a me? Oh, siamo in zona Camillo De Michelis, non so se ce l'abbiamo già l'inviato, Yves?
13: No, non è ancora entrato in video, come volevi tu.
1: No, come volevi tu, vuole tu, vuole lui. E lui ha detto che è davanti alla Continassa, quindi deve entrare nel link di Teams e viene dentro il video. Sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao grandissimo Claudio, Fabio da Torino. Ma prima di tutto è normale che in un momento in cui le cose non vanno bene la critica preventiva da parte dei tifosi arrivi, no? Siamo spaventati, stanchi, quindi anche il Carnevali di turno ci sembra l'ennesimo innamoramento precoce che poi può diventare un blef. Ma io dico, è la prima mossa dopo anni veramente interessanti di John Elkann, perché va a prendere un uomo di calcio, un uomo di potere, un uomo che conosce i poteri, che sa stare all'interno della politica del calcio, che ha delle ottime entrature e che per di più è un uomo di campo e che ne capisce anche di giocatori e di conti. Meglio di così non poteva fare, avrebbe dovuto farlo l'anno scorso probabilmente, ma non l'ha fatto, probabilmente le ragioni le conoscerà e le conosce solo lui. Diamo fiducia a questa novità che fa il nome di Carnevali, perché stagliando potrebbe essere veramente, non dico la volta buona per tornare grandi subito, ma la volta buona per
1: però almeno uomo di tornare a uomo di calcio,
16: qualcosa nelle stanze dei bottoni del calcio italiano. E ad
1: chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, ragazzi sintetici che siete una valanga, cosa stai facendo? Un mobile mi stai costruendo? Un divano letto, una cassapanca? Stai facendo la cucina per la nuova casa di Camillo De Michelis? E oramai, no, ma Camillo De Michelis va al J Hotel, sempre lì, continuasse al J Hotel, va dentro, prende una stanza. Ma hai mai dormito al J Hotel, Camillo? Ciao.
17: Ciao Claudio, buongiorno. No, non ho mai dormito al J Hotel.
1: E mai. Cosa aspetti?
17: Però insomma sono di casa, ormai mi conoscono tutti, quindi quando entro c'è un bel rapporto, mi diverto.
1: C'è un bel rapporto, quindi sei avanzato. Iva, abbassami sta musica, Iva, abbassami sta musica, se no non sento niente di quello che dice Camillo. Oh, basta questa disco music anni 80, vabbè che abbiamo sentito Vignola prima, però... Camillo!
17: Allora, no Claudio, questa è una che giornata succede? Importante, no, di Casa Juve, è finito il CDA. Finito il CDA, possono leggere ovviamente tutto su tutto Juve, sì, sul mercato web. E a breve usciranno i comunicati con l'addio di Comolli e poi anche altre posizioni che lasceranno la Juventus. Stanno scrivendo proprio in questo momento i comunicati dei vari addii e poi invece Comolli e poi tutti i manager che Comolli ha portato nel corso di questi mesi. È molto probabile l'addio, no, di Modestò, Silverstone e Barges, uomini di fiducia del dirigente francese. E poi invece nella probabilmente prossima settimana, ma non credo sicuramente oggi, sì, poi verrà ufficializzato Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juventus. Tra l'altro è già uscito e l'ho anche potuto vedere e salutare Giorgio Chiellini, quindi per testimoniarvi che tutto è già stato fatto.
1: E non gli hai chiesto niente?
17: No, ha detto guarda Giorgio, a breve ti manderà un messaggio Claudio.
1: Te sei veramente una vipera in sena, sei veramente una roba brutta, stai crescendo in malvagio, mi stai credendo da... no, se ti dico da una parte questa mattina c'è grande entusiasmo perché è andato via Comolli. E c'è subito però, sì, perché tu dirai, oh, finalmente, no, c'è subito la duplice preoccupazione. La prima...
17: La conosco bene, arriva dal Sassuolo nella Juve.
1: Stai calmo, non è quella, stai calmo.
17: Ah, no, la Marotta? Prima...
1: Neanche.
17: Allora, non la so.
1: Quelle vengono dopo. le due prime preoccupazioni del tifoso della Juve sono: uno, numero uno, quindi adesso appena si insedia, Chiné dice: ma com'è la frase dell'anno scorso sulle amicizie con la Roma per fare le plusvalenze?
17: Fuocherello.
1: ma io adesso gli mando due messaggi e lo indottrino subito. Dico: Giovanni, occhio che qua ti stanno aspettando al bar. La seconda: ma se Elkan ogni anno fa fuori un amministratore delegato, iniziamo già a dire quello che sarà l'anno prossimo? Cioè, la gente può già sapere l'anno prossimo quale sarà il nuovo amministratore delegato.
17: Claudio, alla fine non possiamo dire che è una storia totalmente sbagliata a priori. Ecco, questo non lo possiamo dire perché purtroppo la Juventus è diventata una mangia allenatori, una mangia dirigenti e queste cose qua sono l'ordine del giorno ormai. Ogni giugno noi cambiamo, rivoluzioniamo tutto, però speriamo dai che questa mossa possa essere quella giusta. Io onestamente, a prescindere dal valore di Carnevali, che ha sempre fatto delle cose molto importanti a Sassuolo e a cui io oggi mi sento di dire solo buon lavoro e in bocca al lupo, perché poi ovviamente i dirigenti vanno valutati col risultato. La cosa che voglio dire io è che sono contento che comunque si sia messa da parte questo rapporto di convivenza forzata. Da una parte e dall'altra bisogna prendere una decisione, secondo me, Claudio, e in questo caso ti dico, preferisco che prima dell'inizio della stagione sia presa una direzione comunque per cercare di scegliere una strada e non forzare con una convivenza, perché quella cosa lì mi avrebbe spaventato tantissimo.
1: Sì, scusa, intanto io sto messaggiando, devo fare tutto in diretta. No, ti volevo dire, ma non vedo, non c'è gente che festeggia lì fuori, c'è nessuno?
17: No, non c'è. Io mi sono spostato, c'è un po' più di traffico in zona sede, però Claudio, io credo che sia stato fatto, tra l'altro, tutto qua al J-Hotel. È stato fatto qua al J-Hotel e non sono neanche sicuro al 100% della presenza oggi di Comolli qua a Torino. Addirittura si parla anche che possa essere già andato in Francia. Comunque c'è già stata una riunione due giorni fa. Ieri comunque è stato ufficializzato il suo addio e oggi poi è stato solo un atto dovuto. Quindi in questo caso non mi sento ancora tanto di dirti che si doveva fare tante cose. Cioè, è stato tutto deciso nelle giornate. Quindi adesso si stanno solo facendo.
1: Però siamo onesti come solo noi sappiamo fare, caro mio Camillo De Michelis. Cioè, qui c'è una grande sorpresa, qui è veramente una mossa sorpresa. Perché sì, poi loro il giorno prima non ancora più parlati, è ovvio. Ma ieri, cioè, vabbè, noi abbiamo sempre detto: occhio, che qua con Gionelka può succedere di tutto. Però è stata una mossa veramente a sorpresa. Cioè, c'è gente che non lo sapeva neanche all'interno,
17: Esatto. E quello che ti voglio dire, Claudio, è che secondo me, l'abbiamo detto anche su tuttoio.com ieri nel video che abbiamo fatto insieme, scopriremo poi cammin facendo determinate cose e determinati equilibri. Credo però, e te lo voglio dire proprio in maniera schietta, che in questo momento noi, come ho visto nei giornali, tu ne avrai parlato sicuramente, dobbiamo andare veramente a piccolissimi passi, ecco. Già non credo subito all'ipotesi di ritrattare con Vlahovic, nel senso, con calma. Io penso che Carnevali comunque dovrà entrare in punta di piedi, anche in Muaremovic vicino, perché c'è la cosa arriva dal Sassuolo, conosce Muaremovic, con calma, ecco, diciamo che si è un po' forzata la mano, ad oggi non è ancora arrivato, avrà avuto sì e no qualche contatto con col mondo Juve, però onestamente siamo ancora in delle situazioni dove si dovranno tutti conoscere, cercare di valutare poi le strategie passo per passo, anche se il tempo è poco.
1: Non è che adesso compriamo mezzo Sassuolo, no?
17: Ah no, non credo. Ecco. Io penso insomma che la strategia della Juventus con Sorloth, Dibu Martinez, Colomwani è che sì, possa essere totalmente confermata. Perché sono nomi che comunque ha fatto Spalletti. Cioè, Sorloth ha parlato con Spalletti, il Dibu Martinez ha parlato con Spalletti. Il Dibu Martinez è già andato oltre, Claudio. Sta cercando casa a Torino. Cioè, quindi io credo che questi nomi qua verranno confermati nelle strategie della Juventus. Il discorso è capire poi come, come si andrà avanti e che tipo di strategia avrà Carnevali nel cercare di arrivare alla fumata bianca.
1: Dov'è che la sta cercando la casa?
17: Il Dibu.
1: Eh,
17: questo ovviamente io non lo so, ma Torino. A Torino.
1: Ma indaga. Ah, capito, indaga, scusa, noi lo vogliamo sapere. Noi vogliamo,
17: lunedì
1: vogliamo andarlo a trovare.
17: Lunedì ti dirò la zona.
1: Ah, dimmi la zona, che poi io scateno tutti i miei taxi driver, che poi lo andiamo a trovare il Dibu appena arriva, attenzione. No, ieri c'è stata questa cosa meravigliosa, ti dico anche questa, no? Per cui ieri sera è scattata la voce per cui, no, gli agenti dei giocatori stanno già chiamando la Juve per dire, beh, ma adesso non c'è più Comò lì. Adesso c'è più Comò lì, quindi le trattative impostate non ci sono più. Ma cos'è?
17: No, ma il discorso, Claudio, è che quando cambiano il capo azienda c'è tutto un pochettino di subbuglio, no, nella società. Io ti posso dire che anche, no, all'interno del mondo women, dove c'è stata una rivoluzione, questo cambiamento ha allarmato un po', perché magari Carnevali vorrà portarsi delle figure a lui vicino, no, anche nel mondo women, perché esempio lui aveva a Sassuolo la Juventus Women, o magari non farà niente e continuerà nel solco tracciato da Comò lì, ecco. Però quando cambia un capo azienda,
1: certo,
17: tutti gli ambiti di Juventus hanno insomma, sono sul chi va là, perché magari può portare degli uomini di sua fiducia.
1: Lo so, conosco bene la situazione, conosco molto bene. Va bene, Camillo, grazie, sarà una giornata lunghissima, tra poco mi viene da dire, ciao.
17: Ciao Claudio.
1: Ciao Camillo De Michelis, che è lì davanti alla Continassa per i collegamenti oggi di tutto il gruppo editoriale. Grazie a Yves Daroche, grazie per l'indirizzo dell'amico di Savona che adesso avrà riceverà subito il cappellino. Grazie a tutti, ma non è finita, tra poco arriva le direttuali, Antonio Paolino, state lì.
18: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
18: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
20: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 12 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, una giornata ricca di cose, perché ieri è arrivata la grande notizia dell'addio di Damian Comò lì, che probabilmente farà sorridere qualche tifoso della Juventus, forse non solo qualche, ma appunto noi ci spostiamo, cioè andiamo su Tutto Sport per appunto vedere cosa è successo ieri, cosa è successo, cosa ha portato appunto a questa rivoluzione. Comò lì via, Carnevali alla Juve, Elkan scarica il francese dopo un anno fallimentare e rivoluzione. I bianconeri danno il via ad una rivoluzione societaria e ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale da parte del club della Continassa. Comò lì via dalla Juventus, si apre un nuovo capitolo, riorganizzazione societaria immediata per il club bianconero, con la decisione di interrompere il rapporto con Comò lì dopo un anno caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative e soprattutto da un mercato pieno di falle. L'arrivo di Comò lì era stato accolto come l'inizio di una nuova era, la sua esperienza internazionale e un presunto approccio moderno alla gestione calcistica avevano convinto la Juventus ad affidargli un ruolo centrale nella ricostruzione del club. Tuttavia il percorso non ha prodotto gli effetti sperati, nel corso dei mesi sono emerse difficoltà anche nel consolidare una visione condivisa all'interno della società, nel tradurre sul piano sportivo le aspettative che avevano accompagnato il suo insediamento. L'uscita di Comò lì potrebbe rappresentare soltanto il primo tassello di una ristrutturazione più ampia. La Juventus sta infatti lavorando a un nuovo assetto dirigenziale con l'obiettivo di rendere più chiara la catena decisionale e rafforzare il legame tra area sportiva e management. La sfida per la proprietà sarà soprattutto quella di trovare stabilità dopo anni caratterizzati da continui cambiamenti, perché se l'addio di Comolli segna la fine di un progetto neanche nato, il vero obiettivo della vecchia signora resta quello di costruire finalmente una dirigenza capace di garantire continuità, programmazione e risultati nel lungo periodo. Elkan ha scelto, il sostituto è Carnevali, il nome in cima alla lista della Juventus per il ruolo di nuovo amministratore delegato è quello di Giovanni Carnevali. L'arrivo dell'attuale dirigente del Sassuolo rappresenterebbe però soltanto uno dei tasselli di una riorganizzazione molto più ampia all'interno del management bianconero. Anche Matteo Tognozzi potrebbe tornare a ricoprire un ruolo di primo piano nella nuova struttura societaria, forte anche degli ottimi rapporti con Luciano Spalletti, che ha già ottenuto una prima vittoria con l'addio di Comolli, un vero flop nel suo primo e unico anno con la vecchia signora. Questo è l'articolo di ieri pomeriggio di Tutto Sport, appunto su quello che è successo, che ha dato appunto il via alla rivoluzione in casa Juventus con l'imminente addio di Comolli e la nomina di Carnevali. Andiamo anche a leggere il punto di vista appunto di Tutto Juve, che riporta appunto le notizie legate proprio a questo aspetto, in particolare il primo piano di Massimo Pavan su Tutto Juve, il primo piano di questa notte, che parla appunto dell'esperienza Comolli che si chiude, Elkan cambia strategia e punta su Spalletti. Damian Comolli lascia la Juventus, pesano mercato deludente, dubbi sul modello passato sugli algoritmi e la svolta voluta da Elkan e Spalletti. La Juventus apre un nuovo capitolo della riorganizzazione interna con l'uscita di scena di Damian Comolli, una separazione che arriva al termine di mesi caratterizzati da valutazioni approfondite sul lavoro svolto e sulle prospettive future del club. La decisione sarebbe maturata ai massimi livelli societari, con John Elkan intenzionato a intervenire direttamente per ridefinire le linee guida dell'area sportiva. Un segnale forte che conferma la volontà di accelerare il processo di rilancio della Juventus dopo stagioni al di sotto delle aspettative. Mercato e risultati, i nodi che hanno pesato tra gli aspetti che avrebbero alimentato le perplessità della proprietà, figura la gestione del mercato. Diversi investimenti non hanno prodotto il rendimento sperato e alcune operazioni hanno sollevato dubbi sia sul piano tecnico sia su quello strategico. La sensazione all'interno dell'ambiente bianconero è che siano mancati alcuni interventi decisivi per alzare immediatamente il livello della rosa, una criticità che avrebbe contribuito ad alimentare il dibattito sul lavoro svolto dalla struttura dirigenziale. Uno dei temi più discussi riguarda l'approccio fortemente orientato ai dati e agli algoritmi utilizzato nella sezione di alcuni profili, nella selezione di alcuni profili, un metodo che in altri contesti internazionali ha prodotto risultati positivi, ma che a Torino non avrebbe convinto pienamente. Nel calcio italiano, infatti, la conoscenza del campionato, delle dinamiche ambientali, delle specificità tattiche continua ad avere un peso determinante. Proprio su questo fronte sarebbero emerse alcune perplessità riguardo alla capacità di interpretare al meglio le esigenze della Serie A. E dunque Elkan prende in mano la situazione. La svolta nasce dalla volontà di John Elkan di seguire più da vicino le scelte strategiche del club. L'obiettivo è costruire una Juventus più competitiva, capace di tornare rapidamente ai vertici del calcio italiano ed europeo. La proprietà avrebbe deciso di dare maggiore peso alle indicazioni provenienti dall'area tecnica e in particolare alla visione di Luciano Spalletti, considerato il punto di riferimento del nuovo progetto sportivo. La nuova linea sembra orientata verso una struttura in cui le esigenze dell'allenatore abbiano un ruolo centrale nella costruzione della squadra, un modello che punta a ridurre la distanza tra mercato e campo, evitando investimenti poco funzionali alle idee tecniche. Spalletti avrebbe chiesto giocatori pronti, adatti al campionato italiano e capaci di incidere immediatamente, una filosofia che potrebbe influenzare profondamente le prossime operazioni di mercato. Spalletti dunque dovrebbe essere saldo al potere. L'uscita di Damian Comolli rappresenta quindi molto più di un semplice cambio dirigenziale, è il simbolo di una Juventus che vuole correggere gli errori recenti e tornare a costruire il proprio futuro attraverso una maggiore integrazione tra proprietà, area tecnica e mercato. La sfida adesso sarà trasformare questa nuova impostazione in risultati concreti, perché a Torino non basta programmare, ma serve anche e soprattutto tornare a vincere. Questo è quello che scrive Massimo Pavane nel suo primo piano su tutto Juve, dedicato appunto all'addio di Comolli e all'imminente arrivo di Carnevali, di cui si parla comunque benissimo. Dopo anni alla corte del Sassuolo, sembra comunque essere un dirigente molto molto valido. Vedremo se effettivamente sarà così. Andiamo a leggere anche il punto di vista della Gazzetta dello Sport. Da questo punto di vista, Juventus, Comolli si dimette, domani il CDA comincia l'era Carnevali, CDA che ovviamente sarà oggi, l'articolo di ieri. Il dirigente francese lascia l'incarico dopo i confronti con la proprietà, l'amministratore delegato del Sassuolo sarà il suo erede. Damian Comolli presenterà le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore delegato della Juventus. La decisione è maturata dopo i confronti con la proprietà, che nel frattempo ha già individuato il suo successore. Si tratta di Giovanni Carnevali, da diversi anni amministratore delegato del Sassuolo. Per oggi è stato convocato un CDA straordinario nel quale saranno ufficializzate le dimissioni del francese dopo un anno dall'inizio del suo mandato. La scelta di Elkan conferma la volontà di prevedere nel ruolo più strategico del club un uomo di conti che abbia piena conoscenza del livello sportivo, non solo esperto di finanza come lo era Scanavino prima di Comolli. Il dirigente francese nel corso del suo mandato ha in effetti messo a disposizione le conoscenze maturate in 30 anni di vita calcistica, vissuta tra i ruoli di osservatore, direttore sportivo e ultimo di presidente del Tolosa, ma i risultati non sono stati soddisfacenti, avendo mancato tutti gli obiettivi minimi pur disponendo di un extra budget. La decisione di Elkan non stravolge i presupposti. Carnevali, tante volte accostato alla Juve nel post Marotta, è a capo della dirigenza del Sassuolo dal 2014 e ha contribuito in prima linea alla costruzione della favola nero-verde accanto alla famiglia Squinzi. Elkan, insomma, congeda Comolli per affidarsi a un uomo di calcio che ha una maggiore conoscenza e dimestichezza con il calcio italiano. Questo ha scritto ieri la Gazzetta dello Sport, appunto, in merito all'addio all'imminente addio di Comolli e al probabile arrivo di Giovanni Carnevali, che sicuramente proverà a cambiare un pochino le carte in tavola, a cambiare un pochino le dinamiche presenti nel mercato ad oggi, ma in ogni caso non dovrebbe cambiare nulla per quanto riguarda gli obiettivi di mercato della Juventus. Vedremo se Carnevali riuscirà ad essere un pochino più concreto Carnevali e il nuovo assetto dirigenziale riusciranno ad essere più concreti rispetto a quanto ha fatto Comolli con i suoi uomini, visto che anche Modestò potrebbe essere in bilico. Ormai non c'è più nulla di certo, insomma, di certo è che Comolli andrà via, ma come detto anche Modestò potrebbe lasciare. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta, che scrive: Juve rovesciata, questo è il titolo. Si dimette Comolli, Carnevali nuovo amministratore delegato e rispunta Vlahovic. Un'altra rivoluzione dopo i no sul mercato. Elkan ora si affida al manager del Sassuolo, Muharemovic vicino. Questo è quello che si legge appunto per quanto riguarda la Juventus. La notizia più rilevante riguarda l'uscita di scena di Comolli, che apre la strada a una nuova fase organizzativa. La proprietà, guidata da John Elkan, è al lavoro per individuare la figura destinata a guidare il progetto manageriale del club. Tra i nomi più accreditati emerge quello di Giovanni Carnevali, attuale dirigente del Sassuolo e profilo considerato ideale per rilanciare la struttura societaria bianconera. Sul fronte della rosa continuano inoltre valutazioni di mercato, con il nome di Dusan Vlahovic che torna al centro delle discussioni. Questo è appunto la parte centrale della prima pagina. In taglio alto si parla invece di Pulisic e del mondiale imminente. Pulisic tra Stati Uniti e Milan, fiducia nel futuro. Christian Pulisic guarda con entusiasmo ai prossimi impegni della nazionale statunitense e al percorso che attende il calcio americano e il momento degli Stati Uniti. L'esterno offensivo ritiene che il movimento calcistico statunitense stia vivendo una crescita, una fase di crescita significativa e possa recitare un ruolo da protagonista nei prossimi anni. E parallelamente le parole di Pulisic sono state: il diavolo tornerà grande. Il numero 11 rossonero si mostra ottimista anche

raddoppiato, mentre nella notte alle 4 si è giocata, quindi finita in realtà neanche troppo tempo fa, si è giocata Corea del Sud, Repubblica Ceca, finita 2-1 con la Corea che ha vinto in rimonta. Sempre prima pagina della Gazzetta, in taglio basso si parla di Formula 1, da oggi le prove a Barcellona, Kimi Antonelli non vuole più fermarsi, mi gufano, so cosa fare, dice il pilota italiano. E poi basket, Milano fa 1-0 con Venezia, l'Olimpia fa subito 100 e scatto scudetto per quanto riguarda il basket. Questo era il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo invece anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che scrive: Juve che carnevali. Questo è il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport. Svolta Elkan, un altro drastico ribaltone di John, oggi CDA e l'ufficialità. Comolli si dimette, arriva il nuovo amministratore delegato, il manager francese lascia dopo un confronto con la proprietà, il suo erede preferito per esperienza, competenza e capacità di gestione, con appunto la Juventus che si prepara a vivere un nuovo cambio di rotta a livello dirigenziale. Nelle prossime ore è attesa l'ufficializzazione di una decisione destinata a incidere sull'assetto societario del club bianconero. Ne parla il Corriere dello Sport in prima pagina. Alla base della svolta ci sono le dimissioni di Comolli, maturate al termine di un confronto con la proprietà, una scelta che apre la strada a un nuovo riassetto manageriale e che conferma la volontà della società di intraprendere una direzione diversa per il futuro, con Elkan che ha individuato il successore, che porta il nome di Giovanni Carnevali, dirigente forte dell'esperienza accumulata negli anni e delle riconosciute capacità organizzative, rappresenta il profilo ritenuto più adatto per guidare la macchina societaria. E appunto oggi è atteso il CDA anche per formalizzare e ufficializzare il cambiamento, e con questo ulteriore riassetto John Elkan conferma la volontà di intervenire in modo deciso sulla governance del club nel tentativo di costruire basi più solide per il rilancio sportivo e societario. Sempre sulla prima pagina del Core Sport, in taglio alto si parla del mondiale, rimpianto mondiale, la Bosnia che ci ha mandato a casa debutta con il Canada alle ore 21, il Messico vince nella partita inaugurale 2-0 al Sudafrica, doveva essere il giorno dell'Italia, questo scrive Core Sport, che appunto ieri, visto che oggi ci sarà Canada, Bosnia alle 21, appunto allo stadio BMO Field di Toronto, partita in cui ci sarebbe dovuta essere l'Italia nel caso in cui avesse vinto il playoff, cosa che però non è successa, ma insomma quello è un altro discorso. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla della continua trattativa dell'Inter per Palestra, offerta di 45 milioni, Palestra deciso, vuole l'Inter, non prende in considerazione altre destinazioni, c'è distanza con l'Atalanta, la richiesta è 55, continua a crescere questa richiesta, ci sono 10 milioni di distanza al momento. E poi Lotito, basta così, scrive Ivan Zazzaroni in prima pagina, il nuovo autogol del presidente della Lazio, con un'imbarazzante lettera al popolo biancoceleste, il proprietario del club ha allontanato di più i tifosi. E poi il Napoli, Anghissa ora può restare, il futuro non è deciso, esercitata l'opzione di rinnovo fino al 2027, l'arrivo di Allegri cambia tutto. Roma, tre colpi da 100 milioni, il piano Friedkin, il budget per Gasp, nel mirino Greenwood, un'altra punta e un terzino, con la Roma che sta, la dirigenza della Roma che sta lavorando per dare a Gasperini gli innesti giusti, i giocatori giusti per fare una grande stagione con la Champions League, che appunto la Roma dovrà giocare nella prossima stagione. La prima pagina di Tutto Sport parla ovviamente della rivoluzione dirigenziale in casa Juventus, Carnevali rifà la Juve, rivoluzione Elkan, via Comolli, l'amministratore delegato in arrivo dal Sassuolo, vuole cambiare tante cose. Oggi consiglio di amministrazione straordinario, attese le dimissioni del manager francese dopo un solo anno, povero di risultati e ricco di tensioni, il suo successore telefona a Spalletti che vince la partita politica.
interna al club. Ribaltoni in vista negli uomini, nei metodi e nel mercato.

0: In partenza anche Modestò e Bargis, ma Colomoni, Sorlot e il Dibu Martinez restano obiettivi primari. Era così inevitabile che si poteva fare prima, scrive il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago in prima pagina. Volete prima la buona notizia o quella cattiva? Quella buona è che Giovanni Carnevali è un dirigente eccezionale e, tolto il fuoriclasse Marotta, è il meglio in circolazione in quel ruolo. Quella cattiva è che l'addio di Damian Comolli era talmente inevitabile che ci si poteva arrivare prima, guadagnando tempo e risparmiando brutte figure. In taglio alto si parla anche del Torino. Il Sole 24 Ore, Bank of America, ha ricevuto le prime manifestazioni di interesse. Toro, tre offerte dagli Stati Uniti, in ballo fondi di investimento e holding attive nel settore dello sport che vogliono anche lo stadio. Club valutato poco meno di 200 milioni, Cairo riflette. Intanto Gazzi torna come team manager e Petrachi cambia il settore medico, mentre sul mercato Rijeko strefezza. Per quanto riguarda il mondiale, è stata riportata l'intervista esclusiva a Cannavaro, esclusiva di Tutto Sport. Qui è magia anche con l'Uzbekistan, questo il virgolettato. Il campione del mondo 2006 guida la nazionale asiatica alla prima partecipazione. Respirare l'aria di 20 anni fa mi dà i brividi. Ho parlato con Ancelotti, ha una pressione disumana, solo lui può reggerla. Con Ancelotti che dovrà reggere sulle spalle la pressione del popolo brasiliano, inevitabilmente molto esigente quando c'è da parlare di mondiali. 2-0 al Sudafrica, 3 espulsioni e scontri, Messico e lacrime, festa Jimenez. Raul Jimenez al quarto mondiale segna il 2-0 e si commuove, appunto, come dicevamo prima, la vittoria per 2-0 del Messico sul Sudafrica, e poi in nottata la rimonta della Corea del Sud che ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca. Ci spostiamo anche a fare un salto sulla prima pagina del QS, il quotidiano sportivo che si concentra sul mondiale. A Città del Messico, Bocelli e Shakira per lo show inaugurale. Il mondo del pallone, l'Italia sta a cantare, con appunto un titolo abbastanza eloquente, che fa riferimento all'assenza dell'Italia, della nazionale italiana, al mondiale. Tra gli altri sport si parla anche, tra appunto diversi sport, si parla ovviamente anche del terremoto in casa Juve, sul QS, mercato e dintorni, terremoto Juve, Comolli lascia. Arriva Carnevali, Milan, sono i giorni di Rangnick e Glasner, in casa Inter si accelera per il difensore Solé. Per quanto riguarda poi il caos in casa Monza, Baldissoni avverte Bianco, ora si dimetta, e a Monza idea Gilardino per la panchina. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece, a proposito della notizia appunto dell'imminente arrivo di Carnevali, dell'addio di Comolli, andiamo a sentire le parole di Sandro Sabatini, che ne ha parlato ieri sul suo canale YouTube.
1: Con Giovanni Carnevali si chiude la stagione di Damien Comolli, il manager francese che è durato un anno alla guida della Juventus, e si apre un periodo, presumo molto lungo e duraturo, e possibilmente per i tifosi della Juventus più ricco di soddisfazioni e anche di successi, con Giovanni Carnevali, che definirlo però il nuovo Marotta gli si fa un po' un complimento e un po' un torto. Un complimento perché si ignora l'età di Carnevali, che ha 65 anni, quindi insomma arriva la Juventus non un giovane, ma anzi un dirigente molto esperto, navigato e con tutte le password per parlare con cognizione di causa di calcio, di calciomercato, di Lega, di rapporti, di politica, insomma un vero e proprio amministratore delegato, un numero uno di una società. Questo è Giovanni Carnevali, che quando Marotta arrivava alla Juventus, se non sbaglio, era ancora in una quindicina d'anni fa, tra Monza, Ravenna, non ricordo esattamente la sua biografia, ma comunque è diventato il dirigente che è diventato da 12 anni alla guida del Sassuolo, prima con il patron Squinzi, che indubbiamente ha insegnato calcio e azienda a tanti in Italia, e poi da solo, tenendo il Sassuolo sempre in una situazione più che dignitosa, rigorosa, con anche delle operazioni di calcio che non possono passare inosservate, compreso l'ultimo piazzamento nella Serie A appena conclusa, con il Sassuolo da neopromosso che ha indubbiamente conquistato un posto di prestigio, facendo vedere anche del buon calcio, lanciando come allenatore Grosso, che sarà il prossimo tecnico della Fiorentina. Ecco, l'aspetto tecnico, con Cannavale alla guida della Juventus, prende forza naturalmente Luciano Spalletti, perché la Juventus fa un ragionamento nel accelerare il divorzio con Comolli, meglio subito che prima o poi, perché prima o poi ci sarebbe stato il divorzio tra Spalletti e Comolli. Del resto, secondo me, Spalletti aveva anche un po' sbagliato quando aveva firmato il contratto, il rinnovo di 2 anni con uno stipendio anche importante, a non imporre già in quel momento un qualcosa di significativo e di rassicurante per i tifosi, per la squadra, per la società e per lo stesso Gianelkan a livello dirigenziale, a livello di vertice, appunto con l'assunzione dei Cannavale, che secondo me ha anche il benestare, se non il suggerimento, di Giorgio Chiellini, perché mi dicono che Chiellini avesse in mente la candidatura dei Cannavale ormai da parecchio tempo, e questo significa molto, perché anche Chiellini è un personaggio che nel mondo del calcio da dirigente sta facendo un certo apprendistato, ma lo sta facendo bene, senza voler strafare, senza invadere il campo altrui, ma rispettando quello che è il suo compito, cioè quello del suggeritore della proprietà. Quali sono le mosse più impellenti che la Juventus doveva fare? Beh, dare una rassicurazione sul mercato a Spalletti innanzitutto, e poi anche a tutti i tifosi, perché nel lunedì successivo alla Milan quinto in campionato e la Juventus sesta in campionato, quindi Milan e Juventus entrambe in Europa League, c'era stata questa divisione, questa contrapposizione tra il Milan che aveva licenziato tutti e la Juventus che aveva confermato tutti. Significa che per risolvere la crisi di tutte e due le società erano state scelte delle strade completamente opposte. Adesso le strade non sono più opposte. Adesso anche la Juventus avrà un nuovo management e con Giovanni Cannavale i tifosi potranno stare tranquilli, ma innanzitutto potrà stare tranquillo Spalletti, perché tutte le operazioni di mercato che Cannavale farà le farà indubbiamente seguendo i desiderata dell'allenatore, che pure come tutti gli allenatori magari può essere un po' volubile, ma che sicuramente ha bisogno di risposte che non possono essere dilazionate tanto oltre.
0: Queste le parole di Sandro Sabatini, che parla comunque molto bene di Cannavale e molto male di Comolli. Noi ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport, sul sito della Gazzetta, perché appunto si parla di un qualcosa di clamoroso che potrebbe succedere in casa Juventus con l'arrivo di Cannavale, perché con Cannavale potrebbe riaprirsi il dossier Vlahovic, il ribaltone societario determinato dalle dimissioni dell'amministratore delegato Comolli avrà immediate ripercussioni. Si rinforza la pista Muharemovic per la difesa e occhio alla situazione legata al centravanti. Comolli non è più l'amministratore delegato, oggi arriverà l'ufficialità, di una Juventus senza Champions e senza più un porto sicuro dove ripararsi. L'amministratore francese perde l'esame d'appello e il suo metodo esce di scena in perenne discussione. Arriverà dunque alla continassa Giovanni Cannavale, dirigente politico ma umano, istituzionale, ma capace di stare a bordo campo a un passo dai suoi ragazzi, uomo di conti e di pallone. Finisce l'era del governo tecnico, ricomincia un'avventura fatta di conoscenze, rapporti, contatti. Cannavale sa come si fa. A fine maggio Elkan aveva buttato la palla in tribuna sperando in qualcosa di clamoroso, i suoi dipendenti che si danno la mano e si mettono a collaborare in perfetta armonia, ma non è andata così, non poteva andare così. Le prime mosse di mercato sono state una lunga serie di no, l'atteggiamento dell'ormai ex AD non è cambiato di una virgola. Spalletti si è visto apparire davanti un'estate dal freddo invernale, quando la richiesta di poter allenare un 9, vista la degenza non banale di Vlahovic, è finita nel dimenticatoio. Insomma, qua ci stanno dietro tutti i motivi dell'addio di Comolli, ma appunto Elkan scende in campo e cambia tutto. In campo c'era anche prima, ma stavolta si prende il pallone e dentro le porte girevoli della Continassa potrebbe riaprirsi il dossier Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha chiuso la porta al rinnovo a cifre non superiori a quelle di Yıldız, 6 milioni più bonus, convinto di poter ottenere quello che cerca altrove essendo in scadenza di contratto. Ma Vlahovic si è chiuso la porta bianconera alle sue spalle, anche perché al tavolo della possibile nuova trattativa c'era proprio Common Lee, con il quale non sono mai esistiti punti in comune. Ora che la scena è radicalmente diversa, qualcosa potrebbe muoversi. Non è semplice, ma nemmeno impossibile. Se ne saprà di più entro fine mese, anche perché spettatore è interessato alla vicenda è lo stesso Spalletti, primo sponsor di Dusan. E poi il profilo del giovane Muharemovic intanto prende sempre più forma. Il ragazzo si è valorizzato sulla Via Emilia, in quel Sassuolo dove Carnevali ha costruito una piccola grande magia. Le necessità per rafforzare la squadra restano le stesse, con un portiere, il Dibu Martinez, e un attaccante, Sorloth, al netto delle mosse di Vlahovic, da trovare al più presto. Carnevali può portare anche a Torino la sua attenzione per i giocatori italiani, così come fatto per più di un decennio alla guida del Sassuolo. Variabile questa che avrebbe in Spalletti il primo tifoso. Via Common Lee, via l'algoritmo come filosofia di vita professionale, il governo tecnico è stato sfiduciato. Rivoluzione dunque in casa Juve con Carnevali, che vorrebbe, questo lo vedremo, ma potrebbe facilitare l'operazione che riporterebbe Muharemovic in bianconero. Ne parla tutto Mercato Web. Juventus, con l'arrivo di Carnevali può decollare la trattativa per Muharemovic. Dopo il ribaltone clamoroso di ieri, la Juventus è pronta a far decollare il proprio mercato. Sono tante le posizioni che potrebbero vedere delle novità nel corso di questa sessione estiva di trattative. L'obiettivo di Giovanni Carnevali in pole per sostituire Common Lee sarà quello di allestire una rosa competitiva da consegnare al mister Luciano Spalletti per cancellare l'annata passata terminata con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Come detto, il possibile cambio dietro la scrivania potrebbe riaprire clamorosamente i dialoghi con Dusan Vlahovic, ma ci sarebbero altre situazioni da sistemare. Una di queste è la retroguardia, dove ci sono diversi profili in ballo. Fra gli elementi visionati e che potrebbero rappresentare più di un'idea ci sarebbe Tarik Muharemovic. Il difensore di proprietà del Sassuolo resta uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri. L'arrivo di Carnevali potrebbe rappresentare una corsa privilegiata per i dialoghi con la formazione emiliana. Sul giocatore però ci sarebbero le attenzioni anche dall'estero, con Premier League e Bundesliga che seguirebbero con attenzione l'evolversi della situazione. La Juve conserva anche un 50% su una futura rivendita del giocatore. Per quanto riguarda gli altri ruoli, resistono le candidature di Martinez per la porta, che sì per il centrocampo, e Colomouani per l'attacco. Questo si legge su tutto il Mercato Web. E noi andiamo su Tutto Sport, sul sito di Tutto Sport, a leggere perché gli obiettivi di mercato non cambiano. L'era Carnevali non cambia le priorità, subito portiere e bomber, ecco gli obiettivi primari. Il nuovo amministratore delegato in arrivo al posto di Common Lee non stravolgerà le trattative, almeno per ora. In attesa dell'insediamento dell'ex dirigente del Sassuolo, il mercato bianconero si poggerà ancora di più su Spalletti e Chiellini, con il direttore sportivo Ottolini nel ruolo operativo. La brusca chiusura del breve e tormentato regno Common Lee apre le porte all'era Carnevali, ma l'idea del futuro nuovo AD è quella di evitare la tabula rasa e di riannodare il filo, almeno inizialmente, con le operazioni portate avanti dalla precedente gestione e già in uno stato avanzato a livello di trattativa, anche perché la Juventus adesso ha fretta, altrimenti rischia di essere in ritardo dopo aver passato di fatto quasi 3 settimane dalla fine del campionato senza significativi passi in avanti. A preoccupare più di tutto ci sono le cessioni da effettuare, qualcosa possibilmente prima del 30 giugno, ma è ovvio che pure in entrata sia necessario un cambio di passo. Il cambiamento dovrà servire pure a modificare tali aspetto, in attesa dell'insediamento di Carnevali, che avrà bisogno del giusto tempo per le prime valutazioni. Il mercato si poggerà ancora di più su Spalletti e Chiellini, con il DS Ottolini nel ruolo operativo, aspettando di chiarire la posizione del nuovo amministratore delegato anche sulla figura del direttore sportivo. Le necessità bianconere a livello tecnico non cambiano, semmai potrebbero cambiare i profili seguiti e trattati, ma su certe operazioni avviate resta la volontà di andare fino in fondo e chiudere il prima possibile. Su tutte la priorità è il portiere, e quindi Dibu Martinez. Anche per questo ci si aspetta nel weekend qualche novità su questo fronte. Ci sta anche l'entourage dell'argentino, possa essere rimasto spiazzato dal ribaltone societario e sia alla ricerca di chiarezza sugli interlocutori a cui rivolgersi, ma è indubbio che le intenzioni del club sul numero uno della nazionale campione del mondo in carica non siano cambiate. Ci sono ancora gli accordi da trovare, se con il calciatore una base d'intesa c'è, su un triennale da 5 milioni netti annui più bonus va poi affrontata la partita con l'Aston Villa. E poi appunto c'è la questione legata alle altre operazioni, lo stesso discorso vale per Sorloth e Colomoni, avanti tutta con i discorsi con gli attaccanti rispettivamente di proprietà di Atletico Madrid e Paris Saint Germain. Con il norvegese e il francese non ci sarebbero problemi a livello di intesa, ci sono già i principi di accordo su durata dei contratti e ingaggi, mentre sono da trovare i punti di incontro con i club. Un'altra priorità del mercato bianconero è il trequartista, il nome in cima alla lista dei desideri resta Brahim Diaz, ma serve un aiuto da Mourinho, e sempre dalla sponda blanca di Madrid può arrivare l'idea Mastantuono. Servirà un colpo anche in difesa, ma in questo caso i tempi sembrano più lunghi. Kim in prima fila, ma difficile da prendere. Poi l'opportunità stonza, parametro zero, e l'ultima idea che sta prendendo sempre più piede in queste ultime ore, ovvero quella di Lukumi, eventualmente dal Bologna. Ci spostiamo invece su tutto Juve, perché si parla anche di una signora senza pace, questo è quello che si legge su tutto Juve. La Juventus apre un nuovo ciclo con Carnevali dopo l'addio di Comolli, dal 2022 continui cambi tra dirigenti, allenatori e mercato deludente. La Juventus si ritrova ancora una volta a dover ricostruire, con l'uscita di scena di Damian Comolli e l'imminente arrivo di Giovanni Carnevali. Il club bianconero inaugura un nuovo corso che si inserisce in una lunga serie di cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. Dal novembre del 2022, quando la gestione di Andrea Agnelli si concluse sullo sfondo delle vicende legate all'inchiesta Prisma, la società ha attraversato una fase caratterizzata da profonde trasformazioni sia sul piano dirigenziale che su quello tecnico. L'addio a Comolli e il ritorno al punto di partenza. La conclusione dell'esperienza di Comolli rappresenta un ulteriore capitolo di una storia fatta di progetti mai realmente consolidati. Il dirigente francese lascia dopo una stagione che non ha prodotto i risultati sperati né sul campo né alla gestione complessiva del club. Il piazzamento finale in campionato, lontano dagli obiettivi storici della Juventus, e alcune scelte contestate hanno contribuito a decretare la fine anticipata del suo percorso. 4 amministratori delegati in poco più di 3 anni, dal tramonto dell'era Agnelli a oggi. Come riporta la Gazzetta, la Juventus ha cambiato più volte la propria struttura di comando. Nel giro di 1291 giorni si sono succeduti 4 amministratori delegati: Maurizio Arrivabene, Maurizio Scanavino, Damian Comolli e ora Giovanni Carnevali, chiamato a riportare stabilità in una fase particolarmente delicata. Ma il turnover non ha riguardato soltanto i vertici societari. Nel corso degli ultimi anni hanno lasciato il club figure di rilievo come Pavel Nedved, Cherubini, Manna, Tognozzi, Calvo e Giuntoli, oltre a diversi collaboratori che hanno seguito nuove opportunità professionali. Adesso appunto si cercherà la continuità, e tra l'altro anche la panchina ultimamente ha cambiato spesso. L'instabilità si è riflessa anche sul fronte tecnico: dopo Massimiliano Allegri si sono alternati Thiago Motta e Igor Tudor, fino all'arrivo di Luciano Spalletti, chiamato a guidare la squadra verso una nuova fase di rilancio. Nonostante i numerosi cambiamenti, il bilancio sportivo del periodo resta modesto. L'unico successo ottenuto è la Coppa Italia conquistata nel 2024. Sicuramente i tifosi e l'ambiente juventino non possono essere soddisfatti di quanto è stato portato a casa negli ultimi anni. E occhio, perché la Juventus lavora anche ad un nuovo nome sul fronte del mercato per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Occhi su Nicolas Jackson: il Chelsea può aprire al prestito. La Juventus valuta Nicolas Jackson per rinforzare l'attacco. Il club bianconero studia un prestito con opzione d'acquisto dal Chelsea. La Juventus prepara un mercato estivo con l'obiettivo di rilanciare subito le proprie ambizioni. Tra i nomi finiti nella lista del club torinese ci sarebbe anche Nicolas Jackson, attaccante senegalese di proprietà del Chelsea. Jackson piace per velocità e profondità. Il classe 2001 resta legato ai Blues da un contratto molto lungo, valido fino al 2033. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Bayern Monaco, dove il suo rendimento è stato alterno. In 34 presenze ha realizzato 11 gol e servito 4 assist. Numeri comunque interessanti, considerando il fatto che giocava all'ombra di uno straripante Harry Kane, anche se non sufficienti per cancellare tutti i dubbi sul suo rendimento ad altissimo livello. La Juve studia una formula prudente, visto che non vorrebbe esporsi con un investimento immediato troppo oneroso. Per questo motivo l'ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe ai bianconeri di valutare il giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo. Il Chelsea dovrà decidere se aprire a questa formula, soprattutto considerando che Jackson mantiene ancora mercato in Europa. Per caratteristiche potrebbe offrire alla Juventus velocità, attacco della profondità e maggiore imprevedibilità negli ultimi metri. Il suo margine di crescita resta importante e a Torino verrebbe considerato un profilo su cui lavorare. La trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva, ma il nome del senegalese è destinato a restare tra quelli da monitorare nelle prossime settimane. Uno dei diversi attaccanti valutati dalla Juventus, anche se sicuramente in pole position al momento rimangono i nomi di Sorloth e Colomouani. Abbiamo parlato tanto dell'addio di Comolli, ne ha parlato anche Nicola Penta ieri ai microfoni di Radio Bianconera durante ieri e oggi. Ha parlato appunto dell'addio di Comolli e anche dell'approccio dell'amministratore delegato francese, che non ha convinto non soltanto lui ma insomma tanti punti di vista dell'ambiente bianconero. Andiamo a sentire Nicola Penta.
2: D'altronde basta leggere tra le righe quello che è accaduto negli ultimi mesi e ognuno ci fa può trarre le proprie considerazioni. Io, come ho sempre detto, come abbiamo sempre condiviso, leggendo certi nomi, specialmente quelli che poi sono sfumati, come abbiamo detto giovedì scorso, tipo Allison, tipo Bernardo Silva, cioè la procedura, l'approccio a questi calciatori, se è vero poi quello che leggiamo, perché sì, comunque sì, noi diamo sempre per scontato che i giornali scrivono delle notizie che in qualche modo abbiano un minimo di verità, poi magari ci vengono a dire che non è vero, che non ho
3: fatto. Beh, sai benissimo meglio di me, tu facendo il dirigente sportivo, che ci sono delle verità pubbliche e delle verità ovviamente che si giocano all'interno dello spogliatoio.
2: Ma Franco, va benissimo, purché poi se tu mi parli di Allison e poi mi prendi, non voglio far nomi, ma mi prendi Gigino della Grotta, che certo, non importa, che non lo conosce nessuno, certo, capisci che allora è meglio non farlo il nome di Allison. Cioè, allora partiamo magari dal portiere giovane, dal motto della situazione della Lazio, che era già nostro, e magari poi alla fine ci fai la sorpresa di Allison. Cioè, è tutto sbagliato.
0: Queste le parole di Nicola Penta in merito all'approccio che ha avuto Comolli alla Juventus. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
4: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Ieri è arrivato un terremoto in casa Juventus, dovrebbe arrivare oggi l'ufficialità, l'addio di Comolli. È una cosa che ti aspettavi e che ti rende contenta oppure no?
4: Allora, in realtà non me l'aspettavo a seguito degli incontri precedenti che c'erano stati all'interno della società, nel senso comunque abbiamo assistito ad una conferenza stampa di Damien Comolli nelle scorse settimane e sembrava che l'allarme fosse rientrato, quantomeno si fosse cercato di andare d'accordo per impostare una finestra di mercato che fosse soddisfacente per i requisiti della società. A quanto pare non è stato così, anzi ad oggi mi verrebbe da dire che quella è stata una sorta di conferenza di stampa di addio dello stesso Comolli. forse anche necessaria per poter ammettere gli errori commessi nei mesi trascorsi a Torino. A questo punto si chiude quest'altro capitolo, l'ennesimo, perché purtroppo ci troviamo di fronte al terzo terremoto in 3 anni e, se non erro, al quinto in 6 anni, e sono davvero troppi per una squadra che era ai vertici del calcio italiano e che purtroppo in questo atteggiamento sta dimostrando alcune caratteristiche da provinciale, e mi duole dirlo ovviamente da tifosa bianconera.
0: Questo assolutamente. Se dovessi fare un bilancio del lavoro che ha fatto Comolli in questo anno, come sarebbe questo bilancio?
4: Sarebbe purtroppo negativo, perché credo abbia fallito in tante questioni fondamentali, in primis nel non instaurare un rapporto con il nuovo allenatore, che di fatto era arrivato sulla panchina bianconera. A monte c'era quello di aver accettato la conferma di Tudor sulla nostra panchina quando non era pienamente convinto, passando poi per le scelte sbagliate di mercato che purtroppo abbiamo pagato sul campo. Basti pensare che nessuno degli acquisti effettuati dallo stesso Comolli è mai stato titolare fino in fondo tra le fila della Juventus, prima di Tudor e poi dello stesso Spalletti, se non per necessità quando venivano a mancare pedine fondamentali. Mi viene in mente David durante l'infortunio di Vlahovic.
0: Ecco, questo cambio societario che è imminente è arrivato un po' in ritardo, secondo te? Sarebbe dovuto, questo cambiamento
4: secondo
0: sarebbe dovuto
4: sì.
0: Essere fare un pochino prima?
4: Secondo me sì, sarebbe dovuto arrivare, non dico immediatamente dopo l'ultima giornata ennesima fallimentare di campionato, però a ridosso di quella partita del derby contro il Torino, proprio per poter impostare fin da subito un calciomercato che potesse essere inquadrato fino in fondo. A questo punto va da sé che ogni trattativa di cui si è discusso nelle ultime settimane potrebbe essere messa in discussione proprio per via del cambio a livello sia di amministratore delegato che di direttore sportivo.
0: Ecco, e al posto di Comolli dovrebbe arrivare Carnevali, secondo quanto dicono un po' tutti. È una soluzione che ti convince?
4: Sì, perché credo che la Juve abbia bisogno di uno zoccolo italiano alla sua base per poter tornare ai vertici proprio del sistema calcio italiano. Basti pensare che nei momenti di grandi successi c'erano alla guida soltanto italiani, dalla famiglia Agnelli, passando per Moggi, passando per Marotta. È ragione per cui credo che Carnevali possa essere la soluzione giusta da questo punto di vista. In più ha dalla sua diverse qualità. È stato discepolo dello stesso Marotta, di cui, se non erro, è stato anche testimone di nozze, se non ricordo male. Per cui ha imparato dal migliore sul campo, perché è inutile nascondersi, è inutile non dire questa cosa, nel senso che comunque, nonostante oggi sia alla presidenza dell'Inter, Marotta rimane uno dei migliori amministratori delegati in circolazione proprio non solo in Italia ma anche all'estero. In più ha dalla sua lo stesso Carnevali il fatto di essere capace di scovare giovani talenti, e questo è un grande vantaggio dalla sua.
0: Ecco, a proposito di giovani talenti legati a Carnevali, c'è il nome di Muharemovic, che è giocatore passato dalla Juventus, adesso di proprietà del Sassuolo, ma che la Juventus su cui la Juventus si riserva il 50% della futura rivendita. Secondo te potrebbe essere un nome che potrebbe essere utile alla Juventus, e magari Carnevali potrebbe favorire questa cosa?
4: Diciamo che è uno di quei giovani che conosce già l'ambiente Juve, lo conosce bene, per cui potrebbe essere un valore aggiunto per la rosa di Spalletti. Non ti so dire, qualora dovesse tornare a Torino, se potrà già vestire la maglia da titolare. Dipenderà ovviamente dalle altre scelte di mercato e soprattutto dall'eventuale concorrenza nel reparto difensivo. Però di sicuro potrebbe essere un buon colpo di mercato, ecco.
0: E poi c'è il dossier Vlahovic, no? Perché sì, con Comolli sembrava praticamente ufficiale, anche se l'ufficialità non era arrivata, dell'addio di Vlahovic. Secondo te cambia qualcosa con il nuovo assetto dirigenziale, visto che parlavi anche prima dei rapporti che Comolli non ha mai instaurato all'interno dell'ambiente bianconero?
4: Sì, come dicevo prima, di sicuro ha pagato il non aver accontentato le richieste dello stesso Spalletti su più fronti, nel senso, comunque già a gennaio Spalletti aveva chiesto un centravanti di rinforzo, passando poi per l'ultima scelta, ovvero quella della mancata conferma dello stesso Vlahovic. Non credo sinceramente che con l'arrivo di Carnevali si possa fare un passo indietro da questo punto di vista, perché credo che ormai la decisione sul serbo sia stata presa e sia stata condivisa da tutta la società, e non solo, cioè non fosse soltanto una decisione presa da Comolli, ecco, è quello a cui mi riferisco. Credo che il mancato accordo economico per le cifre folli chieste dallo stesso Vlahovic non permetta di rivedere appunto la sua posizione. Credo che l'ufficialità arriverà con la naturale scadenza del contratto, che è appunto fissata a fine mese.
0: Questo assolutamente. E poi volevo chiederti un parere anche sulle operazioni di mercato che la Juventus sta muovendo in questi giorni, poi chiaramente vedremo se cambierà qualcosa con Carnevali oppure no, ma soprattutto sugli sviluppi che ci sono stati con Sorloth e Dibu Martinez su tutti.
4: Credo che siano, come ci dicevamo anche la scorsa settimana, due elementi su cui poter ricostruire la Juve del domani, sostanzialmente. Credo che i passi in avanti fatti in entrambe le trattative siano fondamentali anche per lo stesso Carnevali, che si troverà da un certo punto di vista le cose già fatte. Ecco. Mi auguro che questo ennesimo terremoto a livello dirigenziale non spinga gli stessi calciatori che a quanto pare hanno già detto sì al progetto tecnico bianconero a fare un passo indietro e quindi a rimangiarsi la parola data, visto che ancora a livello di accordi economici ufficiali con le rispettive società proprietarie del loro cartellino non è stato stabilito nulla.
0: Questo assolutamente. Fabiola, io ti ringrazio davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
4: Grazie a te Riccardo e buon weekend a tutti.
0: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano. Noi siamo in chiusura perché sono le 9. Dopo di me vi attende, come di consueto, la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio
6: Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Zuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
7: E allora, così come è ufficiale dopo il comunicato stampa della società bianconera dell'arrivo, ufficialmente da oggi si insedia Giovanni Carnevali come amministratore delegato e direttore generale, è anche ufficiale l'uscita di Damien Comolli che conclude il suo percorso con il nostro club. Questo il titolo del comunicato e dell'articolo. Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, diciamo che non ha fatto neanche l'anno, Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni del club. Dimissioni come di cui avevamo parlato ieri, qui insieme a voi, naturalmente. Mi aggancio ai tanti messaggi, siamo oltre il migliaio. Al di là che qualcuno vorrebbe Conte, al di là che qualcuno ritiene inopportuno questa campagna contro Spalletti, non è nessuna campagna contro Spalletti. Lo spiego all'ascoltatrice, adesso mi sono perso il nome e le chiedo scusa e ti chiedo scusa. Ma ieri quando si parlava di Daniele Comolli, o da tempo non parlavate di campagna mediatica contro, parlavate di cose migliorative. Ecco, cerchiamo di leggere sempre in quest'ottica le cose, perché quello che ha meno responsabilità, poi chiudiamo il capitolo, perché il binomio sarà molto probabilmente Spalletti-Carnevali. Ma intanto spiego che Carnevali, all'amico anche prima, perché a me piace concretamente rispondere a ciascuno di voi, non lo vedrete a San Siro sbraitare contro gli arbitri l'anno prossimo. Non l'ho mai visto fare così col Sassuolo, lo vedrò ancor meno fuori dalle sedi competenti, sbraitare. Quindi avete perso la vostra battaglia di avere il paladino della giustizia che insulta. Quelli sono altri presidenti, sono altri amministratori delegati. Servirà nelle sedi opportune, così come ci ha insegnato Marotta e il marottismo, parlare e lanciare le frecciate che devono arrivare su tutti i quotidiani e magari anche nella testa dei tifosi, avversari e non solo. Attenzione che si riparte da qui, a patto che tutti facciano un passo indietro, anche in società, anche sulla panchina. Perché a chi mi dice, l'allenatore non gli è dato l'attaccante, vero, ma con quello che avevi a due giornate dal termine eri davanti agli altri. Questo è altrettanto vero? Sì, confrontate e fatemi capire chi ha più responsabilità alla fine per non essere arrivato. Perché se ti arrivava l'attaccante magari non si infortunava? Sicuramente no. Dipende dai metodi di allenamento, dipende da come ti alleni, dipende dai professionisti che hai a disposizione. Attenzione a non lasciar commettere agli allenatori gli stessi errori di accentramento che hai fatto commettere all'amministratore delegato, che ha orecchie per intendere, intenda. Tra poco dovremo collegarci con la Continassa da Roma, se c'è qualche novità fatemelo sapere, grazie Giorgio, e allora andiamo a ascoltare qualche vocale perché ce ne sono arrivati una marea, ascoltiamoli.
8: Ciao direttore, Ezio da Varese. Secondo te l'arrivo di Carnevali può segnare finalmente l'avvio di un progetto serio a lunga scadenza, senza generare ansia tra noi tifosi all'interno della società nel voler vincere a tutti i costi al primo anno? Intendo avere veramente un progetto che da qui a 2-3 anni dia finalmente una nuova identità sia alla società ma anche e soprattutto alla squadra? Grazie.
7: Assolutamente sì, come hai detto tu, che non crei ansia, aspettative nella squadra e fraintendimenti anche con l'allenatore, perché quello che dovrà essere chiarito alla stampa è gli obiettivi per fare bene sempre meglio nel prossimo triennio. Non mettiamo pressioni a Carnevali. ma non può neanche lui pensare fra 10 anni di poter tornare a vincere qualcosa. Quindi attenzione che vedo una ridistribuzione di energie e di intendimenti anche sull'Europa League. Ma lo deve capire anche l'allenatore e dovrà essere esplicitato bene anche a voi tifosi. Il progetto lo vedo molto più concreto, perché lo mettiamo in mano ad una persona più tecnica, più calciofila, che può andare più d'accordo anche con l'allenatore attuale, che a questo punto ha il compito di adattarsi anche lui meglio e di più alla figura del nuovo direttore in arrivo. Altro vocale.
9: Ciao Andrea da Grosseto, finalmente speriamo di vedere una nuova Alba. Che prende Openda a 45 milioni con obbligo di riscatto per la Juve, se arriva decimo, era da licenziare subito, non ieri.
7: Non era da prendere una figura così, io vi ribadisco, ma ripeto, non voglio essere troppo cattivo, lo ringrazio, abbiamo sbagliato, ha sbagliato, ha pagato la nostra società, ma bisogna prendere gente che ne sappia, gente che ragiona col cervello calcistico, gente che conosce i giocatori, non che ascolta, perché sennò alla fiera dell'Est la proprietà accetta il consiglio di un amministratore delegato, che magari amministratore delegato, di un consigliere di amministrazione che va alla ricerca sul computer delle figure più interessanti. Profili interessanti ce ne sono tantissimi. Non sapete quanti bravi ragazzi parlano di calcio nei club, quante conoscenze hanno, quanti giocatori conoscono, tanti, ma non fanno quello di mestiere. Facciamoli arrivare a fare quel mestiere. Ce l'abbiamo, Camillo? E allora andiamo subito alla Continassa. Camillo De Michelis, pensavi di avere la settimana libera. Buongiorno, Camillo.
10: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
7: Eccoci.
10: No, la settimana libera no.
7: Dove sei? Eri già in albergo, vedo che sei davanti a un albergo, mi sembra il G-Hotel. Ciao.
10: È il G-Hotel. Che conoscono bene anche i nostri ascoltatori, insomma, sono venuti qua qualche settimana fa per il nostro raduno. È stata una giornata molto intensa.
7: Raccontami.
10: In casa Juve Anto, perché sono arrivati molto presto alle 8, io ero qua e ho visto Chiellini che era presente qua per il CDA, è già andato via intorno alle 10 e poi
7: CDA dalle che 10 è venuto avanti... al G-Hotel è venuto?
10: Credo di sì, perché
7: entrano da lì le stanze,
10: certo. Esatto, ero in zona sede e in zona sede non è passato nessuno dalle 8 del mattino, quindi credo abbiano fatto qualcosa qua, anche perché dobbiamo dire che è un CDA straordinario, perciò molto probabilmente qualcuno magari non era neanche a Torino, perciò hanno utilizzato qualche sala e non potevano farlo allo stadio, perché allo stadio in questo momento ci sono i concerti, quindi ecco. è adibito in maniera diversa e quindi sostanzialmente attorno alle 10 è finito il CDA, è terminato e aspettavamo poi tutti i comunicati che sono arrivati più o meno una ventina di minuti fa, con le parole di Comolli, con le parole di Carnevali e anche poi un exit strategy da parte di Comolli, che insomma ha deciso poi di rassegnare le dimissioni e inizia un nuovo capitolo, una nuova era, e tra l'altro Carnevali sarà operativo dal 15 giugno, quindi da lunedì, e poi lunedì ovviamente arriverà qua a Torino e penso poi già in settimana possa parlare e presentarsi al mondo Juve. Ecco, questo dovrebbe essere l'iter del nuovo amministratore delegato della Juventus, come abbiamo comunque poi noi anche ieri annunciato nelle varie trasmissioni. Appena c'è stata questa notizia dell'addio di Comolli, lui è sempre stato il grande favorito e oggi è diventato il nuovo amministratore delegato della Juventus.
7: Camillo, che cosa è successo in questi 15 giorni, quando sembrava una tregua, una pace, a mio avviso solo apparente, complicata da trascinare fino all'inizio del campionato e anche fino alla fine del prossimo campionato? Ci dai qualche notizia in più su quello che sono state le riflessioni, le riunioni, i confronti, i battibecchi?
10: Ma Antonio, noi eravamo presenti al meeting dove comunque Comolli aveva parlato da capo azienda e fino all'ultimo minuto, quindi fino all'altro ieri, lui ha portato avanti delle trattative, quindi è andato avanti come capo azienda. E credo però che poi subito dopo il meeting c'è stato questo incontro due venerdì fa con una fiducia a tempo da parte della proprietà nei confronti di Comolli League, con degli aspetti molto importanti dal punto di vista dei conti, perché la Juventus dovrà fare entro il 30 giugno 50 milioni di euro di cessioni e anche di plusvalenza, e poi c'è la questione legata al mercato in entrata con delle trattative che era stato palesemente ed espressamente chiesto alla proprietà di non portare avanti trattative lunghissime, telenovele di mercato, e invece come è saltata la trattativa Allison è stato un problema e lì ha perso molta credibilità. Poi ci sono anche delle questioni interne dove comunque era successo già a Giuntoli ed è successo anche a Comolli, non sono riusciti a creare un team di lavoro unito, perché hanno fatto un errore comune di entrambi, quello di pensare di poter cambiare la Juve, ma la Juve sono 600 dipendenti che sono difficili da cambiare, e non puoi entrare a gamba tesa in un'azienda così ampia e così di difficile gestione. Perciò diciamo che nell'azienda all'interno non era così ben visto come lì, come non era ben visto Giuntoli, e quando poi l'azienda non rispetta tanto il capo tendenzialmente tende ad essere poi cambiato. E c'è anche la questione della moglie Antonio, perché comunque la moglie aveva un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio molto alto, e questo non era proprio ben visto, come ti dicevo, all'interno della società. Le questioni del mercato, ecco, credo che ha avuto 15 giorni di fiducia a tempo, e poi a un certo punto, quando il mercato non ha iniziato a decollare, le decisioni sono state imminenti. E poi aggiungo un ultimo aspetto: magari si è aspettato anche semplicemente Carnevali, perché Carnevali doveva chiudere il cerchio con il Sassuolo e poi liberarsi.
7: Esatto, era proprio questa la domanda successiva che ti avrei fatto, cioè c'è stato un ritardo ragionato, cioè ipotizzato, e però mi hai anche detto che Comolli stava continuando a lavorare nella pratica, no? E, non pensi che forse la scelta, che ridà anche qualche punto alla proprietà, sia stata quella di prendersi il tempo, dicendo che mettetevi un attimo d'accordo? A me quella è stata già una dichiarazione un po' di facciata, non dico stonata, per arrivare a concretizzare, a ridisegnare veramente la Juventus. Ma secondo te Spalletti e o Comolli, adesso li confondo ancora, Comolli, Carnevali, eccetera, eccetera, quando è che hanno avuto il sentore, secondo te, che qualcosa stesse capitando?
10: Ah, guarda, diciamo che questo è il modus operandi di John Elkann. Lo scorso anno io ti posso raccontare che Giuntoli aveva degli appuntamenti in sede con degli agenti, sono arrivati gli agenti e non Giuntoli, e quest'anno più o meno la stessa cosa, perché fino a tre giorni fa
7: bel esempio, Camillo
10: ha trattato con l'Aston Villa per Dibu Martinez. Tre giorni fa ci sono state delle chiamate e ho avuto dei racconti non diretti da parte di Aston Villa, perciò quindi non avevano nessuna intenzione di dirmi una cosa inesatta. Però quello che voglio dirti, credo che il sentore sia arrivato almeno da 5-6 giorni a chi di dovere, quindi a Spalletti, perché diciamo che in questa convivenza forzata dell'ultimo periodo, a un certo punto la proprietà ha deciso di scegliere un team, e ha scelto lato Spalletti, e quindi ha portato dei cambiamenti perché il tecnico non era soddisfatto, non aveva rapporto, e allora la scelta di affidarsi comunque a Spalletti e alla ricostruzione societaria. Invece poteva serenamente scegliere Comolli e magari cambiare il tecnico. Ecco, delle due squadre ne ha scelta una. E adesso però Spalletti, Antonio, avrà molte più responsabilità, perché
7: ascoltate tanti... cosa sta dicendo Camillo, che coincide, sovrapponete al ragionamento fatto prima. Avrà maggiori responsabilità, spiegaci quali.
10: Perché adesso comunque non ha più alibi, perché è cambiata la società, ci sono degli uomini, no, anche a favore di Luciano Spalletti, e quindi in questo momento lui dovrà portare dei risultati, perché nell'analisi della stagione della Juventus tutti noi abbiamo avuto abbastanza i guanti bianchi nel toccare l'operato di Spalletti, però è arrivato pur sempre sesto e adesso non ci sarà più il parafulmine Comolli e gli errori del mercato di Comolli evidenti a tutti, a tutti, ma ci sarà un altro amministratore delegato che avrà un compito molto impegnativo perché la Juventus dovrà fare tante cose, però questo porterà Spalletti ad avere maggiori responsabilità A, nella costruzione della squadra, ma B, soprattutto nei risultati, che poi è la cosa che conta di più per tutti.
7: Senti Camillo, poi ti lascio perché saranno tanti collegamenti, fortunatamente non ci sono le nuvole con la grandine, no, perché la grandine non è già arrivata sulla Juventus. Ti chiedo, ma a questo punto il mercato, perché le responsabilità mi fanno capire una cosa: la Juventus non è che adesso cambi decisamente, totalmente, cioè non è che adesso possiamo vendere, comprare chi vogliamo, no? Cioè non arriva il mago del mercato. Uno. Due. Può cambiare le gerarchie di chi cedere però, perché la Juventus, paletti finanziari, paletti fair play restano, dei giocatori dovrai venderli, magari qualcuno ha chiesto di essere ceduto. Tengo lontano il nome di Vlahovic, abbiamo già un po' parlato, magari ne parliamo in un prossimo collegamento, ma sotto il profilo delle cessioni, pensi che possa essere rivisto e corretto il piano?
10: Io non credo, Antonio, come nei nomi in entrata di quest'ultimo periodo, quindi Sorloth e Dibu Martinez sono legati inevitabilmente alla figura di Spalletti, perché Spalletti ha parlato con questi due giocatori, credo anche che Spalletti abbia dato una lista di giocatori sacrificabili. Io posso dirti che tra questi ci sono Cambiaso, Thuram e Bremer, nei tre sacrificabili della lista di Luciano Spalletti. È probabile che questo possa cambiare, secondo me, avere un amministratore delegato, un manager che ha più esperienza in Italia nelle piccole cessioni, ovvero nel Miretti, nei Cabal, nei giocatori che devi piazzare in Italia, devi provare a piazzare in Italia, devi provare a piazzare magari da qualche società che, con cui hai più rapporti, perché comunque Comolli una cosa che non ha mai fatto è quella di creare dei rapporti con gli altri club italiani. Non ha mai partecipato quasi mai alle assemblee di Lega, non ha mai cercato di avere delle pubbliche relazioni, e ogni lavoro, compreso il nostro, ma ogni lavoro è fatto tanto di pubbliche relazioni e di rapporti personali per cercare poi di venirsi incontro in degli affari anche non semplici. Quindi io ti dico, nelle macro cessioni non penso, nelle piccole cessioni avere un manager italiano con esperienza nella Serie A secondo me porterà ad avere tutto un pochettino più fluido, e spero anche che si possano accelerare alcune cessioni, perché comunque noi dobbiamo farle entro il 30 giugno.
7: Camillo De Michelis, hai dimenticato di dire e parlare della credibilità, la credibilità di una società, la tua credibilità, la credibilità di Radio Bianconera, perché chi è lì davanti per tante ore, chi vive la Juventus come la viviamo praticamente anche noi della redazione di Radio Bianconera, Bianconera News, tutto mercato con i suoi rappresentanti, tutto Juve, non può che avere sicuramente qualche informazione in più rispetto a tanti altri. Grazie anche per il tuo lavoro in questa giornata di ferie che ti è saltata, ma che ti ridaremo l'anno prossimo quando magari toccherà di nuovo riparlare di qualcos'altro.
10: Segna tutto.
7: La lista è lunga, la lista è lunga. Grazie Camillo De Michelis, buon lavoro, rimaniamo a disposizione eventualmente capitasse, arrivasse qualcuno lunedì, mi sembra che se puoi rinnovare la tua camera, è ovvio. Vedete come si risponde? È ovvio. Questo è un ragazzo che farà carriera. Ciao Camillo, alla prossima.
10: Ciao Antonio, grazie, buon lavoro.
7: Buona giornata. Spalletti non ha più alibi, ma neanche la società. Fai il mercato che vuole il mister. Forse non ci siamo capiti. Dai consigli, e se la società riesce, te li mette a disposizione. E tu, con quella squadra, quella che hai, avrai, con le aggiunte, dovrai arrivare all'obiettivo, almeno quello minimo. Non fai la lista della spesa. Si riappianano le dimensioni e i rapporti di forza. Consigli, non pretendi. Io penso che questo sia il grande segnale di questa svolta, di questa rivoluzione. Siamo quasi in chiusura anche di questo primo blocco ufficiale di Cose di Calcio, ma abbiamo iniziato quest'oggi alle 11, informazione pura, live fino a questa sera, ognuno con un taglio diverso, ognuno con i protagonisti che poi siete anche voi. Andiamoli ad ascoltare i tanti vocali.
11: Buongiorno direttore, ma ora cose fatte, è possibile avere da lei qualche indicazione su come effettivamente è saltato fuori questo nome di Como Lì, di cui non si era capito, diciamo, la scelta fin dall'inizio, una persona appunto estranea al mondo Juve, mai sentita nei grossi ambienti calcistici e di cui non si era capito al senso fin dall'inizio, grazie mille.
7: Il nome è spuntato dall'esperienza industriale di un consigliere di amministrazione, il tale Antonio, detto Toni Belloni, nato a Gallarate, Varese, nel 1954 e laureatosi in economia all'Università di Pavia. Belloni era considerato il reale numero due di un gruppo importante legato al mondo francese. L'entrata nel colosso del lusso francese ha portato la conoscenza anche di questa metodologia di Como Lì, un po' legata al calcio, un po' legata a, così, agli algoritmi, cose tutte necessarie, ma la Juventus, ne abbiamo parlato con la

0: alternativo, abbiamo capito che non è servito per rivitalizzare neanche, cioè dopo appena un anno siamo costretti a ripartire. L'ho riassunta così un po' velocemente. Un altro vocale.
1: Camillo, buongiorno. Alessandro, io ho un'idea,
0: Camillo,
1: che mi sono fatto.
0: Dimmi.
1: Non è
0: Però non
1: che
0: c'è più Camillo.
1: in questo caso ha vinto Spalletti, ha fatto fuori Comollini, perché se no lui sarebbe andato via se rimaneva Comollini. Perché io no, Elkan non ce lo vedo che prende uno di come Carnevali. Non so, è una mia idea, magari mi sbaglio.
0: Beh, però diamo anche qualche merito. Sicuramente chi l'ha preso, cioè la proprietà questa volta si è fidata forse di più di un consiglio di uno come Giorgio Chiellini che non di uno del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, faccia bene il consiglio di amministrazione, controlli i conti, controlli che non si abusi dei propri ruoli all'interno, dentro lo spogliatoio, fuori e tutto il resto. È una vittoria sulla carta, in linea teorica, di Spalletti, a cui però adesso ricadono addosso anche delle responsabilità, come ha detto molto bene Camillo, senza più l'alibi di un amministratore delegato. No, ma c'è un amministratore delegato nuovo, attenzione, blindato, con esperienza maggiore rispetto a quello precedente. Quindi è una posizione, è specchio riflesso, si faceva da bambini. Un passo indietro, Spalletti. Cercheremo di andare d'accordo grazie alle mie competenze, mie di Carnevali, dialogheremo di più, ma non è che potremo fare miracoli né in campo con questa squadra né fuori con i soldi che abbiamo a disposizione. Quindi cosa riusciamo a fare? Cosa diciamo di comune accordo? Capite che prima di accettare come ha fatto Spalletti un anno fa, prima di dire che la squadra era migliore rispetto a quella che dicevamo noi giornalisti, che volevamo convincerlo che non era da Champions League, prima di dire che era da scudetto, prima di uscire con l'Atalanta in Coppa Italia, prima di dire che era colpa dell'attaccante, prima di dire tante cose, facciamo un po' più silenzio e facciamo e lavoriamo meglio in campo durante la settimana. Sapete anche in quale modo? Non vi dico, non lancio a caso degli argomenti. Sapete in quale modo? Magari lanciando anche un giovane della Next Gen, tenendolo in pianta stabile con te, magari facendolo giocare, osservandolo quest'estate sarà semplice, eh? Ma senza lamentarsi, ma senza lamentarsi. E poi magari giocando, allenandosi anche in un altro modo, magari con più intensità. Poi il bravo allenatore, con questi strumenti e con una squadra migliore, ma una squadra migliore, io non la vedo molto migliore l'anno prossimo. Attenzione, sulla carta migliora, siamo tutti più ottimisti, lo state scrivendo anche voi, ma sulla base di cosa? La squadra al momento è ancora quella dell'anno scorso, quindi le premesse ci sono, Carnevali ha le responsabilità di ottenere senza spendere troppo qualcosa di migliore, ma anche l'allenatore. Ma attenzione, se a qualcuno non andasse bene questo piano, entro il 30 giugno è pregato di alzare la mano e di porre la domanda alla proprietà. Magari la proprietà risponde allo stesso modo con cui ha risposto oggi o ieri, anzi oggi nel consiglio di amministrazione a Comolli. Penso di essere stato chiaro, ma non teniamo la bocca cucita tutti pieni di entusiasmo e poi attaccheremo Carnevali o Spalletti dopo o John Elkann dopo in base ai risultati. Chiariamo prima gli intenti e non diciamo dopo che manca quello, quello o quell'altro, se Sorloth non segnerà o Martinez non sarà protetto bene nella difesa, perché i giocatori saranno più o meno quelli di quest'anno. Più o meno, gli infortuni saranno più o meno quelli di quest'anno, ma partiamo forse con un progetto più genuino, più italiano, più indirizzato verso il mondo del calcio e non verso il mondo solo delle parole. Ci lasciamo per qualche secondo, ripartiamo da qui con un collegamento. Riavvolgiamo ancora una volta il nastro, lo facciamo una volta alla settimana con lui, siamo nel Tafesso Sport Paper e poi andremo nella redazione della Repubblica con chi ha scritto già

0: ieri quello che sarebbe capitato oggi, a tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Eccoci nuovamente e rigorosamente in diretta. Abbiamo detto tante cose, abbiamo ascoltato voi, ma è il caso di continuare. Tra poco un ospite, i vostri vocali, ma anche il... ascoltiamo prima un vocale. Intanto preparo la scheda su Carnevali e il bilancio dopo 12-14 anni al Sassuolo. Sarò più preciso tra pochissimo.
4: Finalmente, caro direttore, è finita l'era dell'algoritmo e inizia l'era del cuore, l'era della voglia di essere Juve.
0: Bello, bello questo tuo messaggio, ascoltiamone un altro.
5: Buongiorno direttore, sono Lanfranco da Roma. Invece io credo proprio che sia stato dato ascolto a qualcuno che se ne intende di calcio. È l'unico che poi ha avuto il coraggio di sollevare le questioni, ossia Luciano Spalletti, perché neanche Chiellini credo che abbia avuto un ruolo così fondamentale. Si è stato un po' nell'ombra, è stato furbescamente un po' di qua, un po' di là. Quindi non è un discorso adesso devi una pettinatina a Spalletti. Spalletti è andato fuori dalle righe, dal suo ruolo, perché chi ricopriva un ruolo sopra di lui non era in grado di farlo.
0: Questo è una sfumatura importante, però non compete all'allenatore lanciare quella sfumatura. Cioè, vado a parlare a Chiellini. Però, ripeto, è un finto problema in questo momento. Fortunatamente abbiamo aggiunto, dichiaratamente, certificato, un pezzo calcisticamente parlando importante per ripartire. Chi è Carnevali? Allora, intanto, è tra le figure di spicco del miracolo Sassuolo, non dimentichiamocelo, che non vuol dire quindi miracolo Sassuolo uguale Champions League Juventus, entro un anno, entro due anni. Calma, potrà anche lui sbagliare. Io metto le mani avanti perché vi conosco, siete già con la fantasia oltre. Al primo inghippo, alla prima chiacchierata che avrà con Marotta, eccolo lì, il testimone di nozze. Stop alle sciocchezze, stop a pensare all'Inter, stop agli arbitri, pensiamo a noi, credetemi, pensiamo a noi, a ricostruire, che c'è tanta maceria da buttare, ma anche forse qualcosa da recuperare. Il dirigente milanese è l'amministratore delegato, era l'amministratore delegato dei Neroverdi dal 2014, quindi sono 12 anni. Nei suoi anni a Reggio Emilia ha mostrato grandi capacità di gestione, riproducendo in piccolo il modello Atalanta. Attenzione che lo scotto di passare dalla Sassuolo, piccola realtà, piccoli uffici, poco personale, eccetera. Non sto dicendo quindi farà male, farà benissimo, ma avrà del tempo, avrà bisogno del tempo per trasferire, per capire, per conoscere, per rimanere abbagliato senza essere flashato dalla grandezza del club Juventus. Provate a immaginare voi, il passaggio professionale da una piccola azienda, bella, sana, pulita, ad andare in una realtà dove c'hai 300 e passa dipendenti da gestire. Una società dove le pressioni dei giornali sono diverse e delle radio rispetto a Reggio Emilia. Ci siamo capiti. Il Sassuolo negli ultimi 12 anni infatti ha disputato 11 campionati di Serie A, unica macchia la retrocessione 23-24, sanata dal ritorno immediato nella massima serie, riuscendo anche a centrare una storica qualificazione in Europa League nel 2015-16. Il fiuto per il talento in campo e in panchina, Carnevali, come detto, a Reggio Emilia è stato in grado di riprodurre in piccolo il modello Atalanta. Talenti valorizzati come Frattesi, attenzione al nome di Frattesi anche per la Juve, Raspadori, Scamacca, Locatelli, Politano, Sensi, Pinamonti e molti altri, e poi allenatori da Di Francesco a De Zerbi fino a Grosso e ora da Aquilani. Bilancio in positivo, una gestione che ha sicurato alle casse del Sassuolo continue risorse. Carnevali, grazie alla sua abilità, ha garantito più di 350 milioni alla società da quando è arrivato a Reggio Emilia. In più, da amministratore delegato, ha dimostrato grande competenza di campo, abilità che a Torino apprezzano molto. 65 anni, 12 di gavetta in nero-verde, Carnevali è pronto, è prontissimo da lunedì a saltare sul carro bianconero in modo ufficiale. Sul carro bianconero c'è da tempo anche Samuel Tafesso, Sport Paper. Ciao Samuel.
1: Ciao Antonio, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, qualche settimana fa abbiamo detto riavvolgiamo il nastro perché da qui ripartiremo, e parlavamo di quello che sarebbe stato il futuro con Comolli e Spalletti. Oggi, anzi da ieri, cambia tutto. Te l'aspettavi intanto?
1: No. Devo essere onesto, no, ed era la mia più grande preoccupazione, l'avevo detto anche proprio nell'occasione dell'ultimo collegamento che ho fatto con voi, che la mia preoccupazione era questa convivenza forzata, no, questa presunta. Poi alla fine da ieri abbiamo capito che era semplicemente un'attesa di chiudere l'accordo, perché questo è quello che è successo, cioè, la notizia di ieri ci dice che non c'è stata nessuna richiesta di convivenza o forzata, ma che probabilmente la Juve in questi giorni stava chiudendo l'operazione Carnevali, no? Quindi la preoccupazione era appunto a quello che era stato detto, perché sarebbe stato praticamente impossibile arrivare al prossimo campionato con una situazione di allenatore e amministratore delegato che non si parlano e sono pacificamente riappacificati, no? Non si può usare come termine. E quindi la Juve ha preso questa decisione, un giorno molto importante, perché arriva un dirigente altrettanto importante, molto preparato, e quindi è un buon giorno per la Juventus per ripartire, perché poi, come hai detto giustamente te nell'introduzione dell'argomento, non finisce qua, insomma c'è tanto da ricostruire, c'è tanto da riparare, però sicuramente questo qua è un mattone molto molto importante.
0: Ecco, al di là che non ce lo si aspettava, probabilmente non eravamo neanche abituati a stravolgimenti di questo tipo, no? Perché c'è qualche analogia, ma c'è anche tanta differenza rispetto ad un anno fa, dove l'allenatore, dove Giuntoli, dove è successo qualcosa di altrettanto drastico. Ti chiedo, a questo punto, perché questa virata? Nel senso, è stato comunque la mancanza della Champions League a convincere di aspettare per trovare i tempi, perché non ce lo si aspettava? Oppure ci sono stati, a tuo avviso, e se hai qualche notizia in più rispetto a noi, qualche contrasto nei continui confronti che ci sono stati in questi giorni, in queste ore, se non da quel fischio finale dell'ultima giornata di campionato in poi?
1: Ma secondo me allora i dubbi continuavano a crescere di domenica in domenica, no, dopo le operazioni dell'anno scorso, i risultati. Piano piano che questi risultati non arrivavano, i dubbi in società continuavano a crescere. Chiaramente la non qualificazione in Champions League, secondo me, è stata proprio la sentenza che ha fatto sì che la Juve decidesse quello che poi ha deciso di fare. Cioè, ha puntato a questo punto forte su Carnevali, premesso che Carnevali, io conosco molto bene la realtà di Sassuolo, che ho seguito da quando era...
0: Eccoci, volevo arrivare poi anche lì, perché volevo conoscere un po', cioè come il Sassuolo si è liberato anche di Carnevali. Esatto. È stato un atto anche di riconoscenza, penso nei confronti del loro ex amministratore.
1: Esattamente, infatti volevo arrivare anch'io a questo. Secondo me la Juve da quando non si è qualificata in Champions League ha scelto di virare proprio su Giovanni Carnevali, il quale però a Sassuolo non è solamente un amministratore delegato, di fatto era il pleripotenziario, no? Perché aveva le massime deleghe, la massima fiducia della famiglia Squinzi, no? Da quando era in vita il presidente, fino anche dopo, e quindi c'era proprio un rapporto che andava oltre quello di lavoro. Quindi questo per dire che liberarsi non era comunque semplice, richiedeva anche delle discussioni, insomma, il Sassuolo doveva avere i suoi tempi, anche perché poi il Sassuolo, questo lo dimostrano i fatti con i giocatori, Sassuolo libera e vende tutti alle proprie condizioni, no? L'abbiamo visto mille volte, l'abbiamo visto anche noi, no? Berardi è sempre stato una telenovela per chiunque, no? Quindi per liberarsi da Sassuolo ci vogliono i giusti modi e i giusti tempi. Carnevale appunto era una figura praticamente molto importante, quindi secondo me hanno aspettato che lui scegliesse tutti i nodi, mettesse a posto la sua questione con la società. Ieri probabilmente è arrivato il via libera, allora solo ieri siamo venuti a conoscenza di questo. Però questa qua secondo me è una scelta che è già stata presa da fine campionato, perché comunque l'abbiamo visto tutti, non servo io a dirlo, ci sono successe troppe cose al quale non ci sono spiegazioni. L'operazione Openda, gennaio, secondo me che è il momento ancora più grave della gestione Comolli. L'abbiamo visto, l'allenatore in tutte le salse ha iniziato a chiedere rinforzi, neanche di peso. A un certo punto faceva quasi tenerezza in conferenza stampa. Noi, io e te Antonio, ne abbiamo assistite mille. A un certo punto aveva chiesto palesemente: prendetemi una punta, decidete voi chi, basta che me ne prendete una che sta lì in mezzo, che fa casino, no? Infatti abbiamo sentito mille nomi, non ne è arrivata una. Insomma, una gestione alquanto problematica, mi viene da dire, che ha portato anche a contribuire in maniera pesante al disastro sul campo e anche sui conti della Juventus, perché la Juventus questa operazione la paga a caro prezzo, perché adesso ci ritroveremo con dei giocatori che ovviamente saranno difficili da collocare, e quindi come in tutti i luoghi di lavoro, come per qualsiasi ruolo, a fine anno si traggono i bilanci, e questo qua è un bilancio abbastanza disastroso. Non c'è stata la fiducia da parte della proprietà di continuare, e giustamente, e meno male, ha fatto questa scelta, l'ha fatta subito, perché se no rischiavamo di arrivare all'anno prossimo ad avere problemi ulteriormente peggiori. La fiducia è la prima cosa che serve. Io ai rapporti forzati, la pace introdotta, non ci credo. In qualsiasi relazione, che sia di lavoro o personale,
0: significa che sta per finire qualcosa quando viene a mancare.
1: Esatto, deve essere spontaneo, la pace non la induce nessuno, ci possono essere degli alti, dei bassi, ci mancherebbe.
0: Senti che bel messaggio Samuel Tafes di Sport Paper, nostra voce ufficiale anche nelle partite. Che partite vedremo insieme l'anno prossimo, eh? Prepara il calendario, perché sei tu il mio tour operator, eh? Direttore,
1: già da luglio,
0: è vero che
1: Comolli non ha...
0: Come?
1: Cioè, dicevo, già da luglio si parte, caro Antonio, dicevo.
0: A luglio la lascio da sola, caro Samuel. Mi raccomando, testimoni sempre a bordo campo che lei è presente, perché la prima cosa che ci racconta Samuel è mettere piede sul campo, come facevano i grandi giocatori. Allora, senti un po' come varia il pensiero dei tifosi che ci stanno scrivendo. Uno, nei ragionamenti fatti, non con te e basta. Perché a Giuntoli non abbiamo dato del tempo? Domanda, no? Perché dice, sembrava si potesse fare con Giuntoli iniziare un progetto italiano. Direttore, vedo che Comolli non ha fatto bene, ma la Juve è diventata un'azienda usa e getta, sia dei giocatori che dei direttori. Senti qua la sua conclusione, ce lo scrive Luca, prima era Francesco. Prima o poi si pagherà la disumanizzazione delle relazioni. Torna un po' su quello che hai detto tu. E se insieme a Cannavale arrivasse anche Del Piero o qualche altro presidente, mi dici se cambierà qualcosa? Perché io ho detto, il capitolo rivoluzione a mio avviso non è ancora cambiato, non è ancora chiuso. Quest'anno o l'anno prossimo o tra 10 anni, come la vede Samuel Tafes?
1: Beh, allora, per il primo messaggio su Giuntoli, perché anche lì non c'è stata fiducia da parte della proprietà e non si è sentita di continuare ed è stato giudicato fallimentare il suo operato. Detto questo, ovviamente non è che puoi cambiare i ruoli tutti gli anni, soprattutto quelli di spicco. E a stare alla Juventus, un club di quel tipo, è diverso. Ed è diverso pure da Napoli, perché Giuntoli comunque arrivava da Napoli, che è una piazza importantissima. Però con tutto il rispetto, la Juventus è un'altra cosa, è un'altra storia. Quindi non è per tutti. Quei club di questo livello non sono per tutti. Poi, ieri ha stupito perché non me lo aspettavo. Però se ci pensiamo, non è una prima volta. Cioè, La proprietà della Juve lavora così, da un momento all'altro.
0: Però proprio per quello, Samuel, pensavamo non, cioè pensavamo un po' tutti, ma non per dire c'era un alibi. È complicato ipotizzare un cambio drastico, no? Dopo appena un anno, la coppiata allenatore-direttore generale. No?
1: Però altrettanto drastico anche quando mi immagino io mi metto nella testa della proprietà, dell'ingegnere Eva, che comunque si vede, perché gli arriveranno i conti, a parte che vedrà anche lui le partite, vedrà tutto, ma vedrà anche i bilanci e avrà visto che questa scelta ha avuto e avrà delle ripercussioni molto importanti e quindi si è interrogato se continuare o no, perché sono stati fatti degli errori comunque molto gravi, perché non si tratta dello sbagliare il giocatore, perché i giocatori li sbagliava Moggi, li sbagliava Galliani, quindi, e li sbagliano anche Carnevali, li sbagliano tutti.
0: Ma speriamo pochi, proprio pochi errori.
1: Speriamo, no, pochi, però chi lavora sbaglia, questo è un detto banale, ma è una verità. Il problema è che però, come in tutte le cose, dipende che tipo di errori, e qua sono stati fatti degli errori molto
0: strategici,
1: gravi. Tra l'altro, qualcuno, è il mio dubbio che da quando è arrivato, sarebbe bello un giorno sapere anche come è arrivato, no? Perché comunque c'erano anche, mi ponevo degli interrogativi, comunque lui arrivava da una realtà vicino al presidente del Milan, insomma ci sono un po' dei dubbi, un giorno mi piacerò curioso di sapere come è arrivato anche, perché aveva delle
0: metodologie. A noi risulta l'indicazione, il consiglio è arrivato da un consigliere stretto di John Elkann, facente parte del consiglio di amministrazione, volto al cambiamento radicale, cioè per sradicare radici impiantate da tanto tempo. Però abbiamo visto che anche il consiglio può essere sbagliato. Può essere sbagliato. Senti, mi chiedono, tu che sei tutto, ma la moglie di Comolli resta? Luca da Siena, non so se è provocatoriamente o meno, perché la vedevamo sempre in trasferta, anche sul volo. Sì.
1: No, penso...
0: Buona uscita, proprio... non puoi lasciare la moglie.
1: Penso che la buona uscita comprenderà tutti, ci sarà là nel pacchetto completo.
0: Pacchetto completo, ho capito, la risposta è chiara. Senti, un'ultimissima, poi ti saluto e poi riavvolgiamo il nastro la prossima volta, di fronte al primo acquisto, alla prima cessione, mi dirai cosa ne pensi. Io ti vedo spesso parlare con Federico Gatti. Cambia il destino di Federico Gatti con questo cambio in società?
1: Può cambiare il destino per tutti. Adesso l'arrivo di Carnevali prevede, almeno guardando anche al suo storico, al suo passato, un ottimo rapporto con i giocatori italiani. Cioè, il Sassuolo, la filosofia del Sassuolo era tenere giocatori giovani, affidabili e molta italianità al centro del progetto. E Gatti, che tra l'altro è juventino nelle vene, no, lui proprio, ma non serve, voglio che lo dicano, basta chiunque lo veda giocare, vede proprio, no, che quei pori, dai pori esce proprio aria e sudore bianco-nero. Secondo me questo qua è un punto a suo favore per la permanenza, perché l'italianità tornerà al centro del progetto. Tra l'altro siamo in vista di una probabile cessione di Bremer, e quindi io mi sento di dire che ad oggi, secondo me, Gatti non si muove da Torino. Poi se arrivano quelle maxi offerte, lo sappiamo tutti, nessuno è incedibile.
0: Diciamo che prende però in mano la pratica, anche quella di Gatti, il nuovo amministratore delegato. Senti, Vlahovic definitivamente fuori dalla Juve, perché un po' Gazzetta, un po' qualche altro sito in generale, si potrebbe riaprire un... Com'è andata? Vogliamo ripartire insieme? Cioè, secondo te Carnevali potrebbe tentare anche questa cosa, o dipenderà se Carnevali riceverà la telefonata di Vlahovic eventualmente?
1: Ma secondo me no, perché comunque lì il problema non era un problema come lì o un problema Spalletti, anzi il allenatore
0: appunto era un problema più come lì, però, che Spalletti.
1: Adesso a Comolli gli si può imputare tutto, però abbiamo capito che sui numeri era bravo, perché gli piacevano tanto, no? Quindi quando arriverà Carnevali non è che leggerà dei bilanci diversi da quelli che leggeva Comolli. Lì è una questione di, non era una questione di rapporti, ma una questione di cifre. Vlahovic va via non perché si trova litigato con Comolli o tantomeno con Spalletti, ma perché non trova l'accordo per le cifre.
0: Però scusa, Samuel, ti sfido.
1: Sono quelli.
0: Verissimo, verissimo. Ti sfido, perché poi ieri ho discusso anche con un ascoltatore. Vedere che qualcuno ipotizza che si possa riaprire una improbabile, lo chiarisco prima, trattativa con, che non cambierà niente, no? Perché lui resterà Vlahovic, avrà le sue pretese, però con un'apertura mentale diversa potrebbe portare a ragionare e forse a trovare una quadra. Spiego quale. Il giocatore voleva 8, che diventano 16 con le tasse. Per 2 anni fa 32. Più 8 per il padre, per la buona entrata, no? Per riaprire questa, fanno 40. Bene. Ma lo sapeva anche, i conti li sapeva anche Spalletti, che lo voleva. Stono dalla parte di Spalletti, eh? Quindi diceva, tenetemi questo già conosce, acceleriamo i tempi. Bene, tu gli proponi meno, quanto meno? Circa 20-25 milioni, quindi arriviamo a, abbiamo detto 40? Arriviamo a 25, 15-20 milioni, arriviamo a 20. Ma tu un altro attaccante lo devi sempre comprare, o forse anche un altro attaccante. Non conviene tenertelo, te lo diceva Spalletti.
1: Ma guarda, io sono d'accordissimo.
0: E poi lo cedi, e poi eventualmente lo cedi, eventualmente. Poi, ma lo so, qualcuno dice, ma sto bidone a quel prezzo. Ma lo voleva Spalletti, non lo voglio io, amico che stai scrivendo. Per farti capire il ragionamento, faccio una riflessione. Poi, secondo me, non si riaprirà niente, ma potrei sbagliarmi. Però, ritrattare farebbe capire qual è il modello, il modus operandi del nuovo amministratore delegato. Secondo me, sì, che potrebbe dire... Guardate, è stato davvero lui a non riaprire, a non volere, a non fare, a non accettare. Cosa ne pensa Samuel? Ti saluto.
1: No, ma sì, sicuramente può riprendere la famosa cartella in mano, come si dice una volta, e provare a richiamare il giocatore e fare ed accertarsi anche lui che non c'è più nulla da fare. Io sono d'accordo con te, peraltro ne parlavamo anche la settimana scorsa nel collegamento. Cioè, siamo in un mercato dove un Luca qualunque, il Napoli lo paga 40 milioni, no? Quindi, sai, andare a prendere un altro attaccante non è così facile o con cifre così ragionevoli, no? Tutti sentiamo parlare di Sollozzo, che è un grande attaccante, ma secondo me Vlahovic è più forte. In ogni caso, un conto è prenderlo con Nico Gonzalez, che resta a Madrid, e un conto è dover utilizzare 30-35 milioni. È un giocatore di 31 anni, Vlahovic comunque è una 26, quindi io sono per ritenere Vlahovic tutta la vita, cioè non Vlahovic tutta la vita, però ad ora di tenerlo. Però
0: me lo farei andare chiaramente... bene, perché me lo chiede anche l'allenatore. Certo, Samuel, ti devo salutare.
1: Magari aggiungo un'ultima cosa: è Vlahovic che si rende conto che non ha tutte quelle offerte che pensa di avere e alla fine risulta carnevali, perché può succedere.
0: Ma qualcosa
1: questo,
0: trova, fidati, qualcosa trovano sempre. Ma al di là di questo, senti, speriamo che non sia vero quello che ci scrive Luciano, no, Angelo da Sassari. Con carnevale ogni scherzo vale, ci sentiamo a febbraio, come sarà andato? C'è già
1: magari
0: il pessimismo che galoppa.
1: Altri.
0: Speriamo che il carnevale, che abbia il fischietto di carnevale, quello, la trombettina. Va bene. Ciao Samuel, grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: riavvolgiamo
1: voi,
0: il nastro con te. Appena capita qualcosa, riavvolgiamo il nastro e chiediamo spiegazioni a Samuel Tafes, Sport Paper. Noi ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo e andiamo nella redazione di Repubblica, che oggi aveva titolato, eccola qui, ribaltone Juve, Comolli lascia, comincia l'era di carnevali, ma aveva anticipato la riunione straordinaria già ieri, e quel collega che l'ha scritto l'avremo tra poco ai nostri microfoni, a tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
0: 13:10, un giorno che ricorderemo, quello di oggi, ovvero venerdì 12 giugno. Termina l'era Comolli. Il governo francese cade, avanza il governo italiano con Giovanni Carnevali. Andiamo a leggere come aggiornano il sito su Bianconera News. Carnevali per il dopo Comolli e il CAN non perdona, articolo a firma della redazione. Juventus, il CDA straordinario ha deciso ha accettato le dimissioni di Comolli. Brambati, addio di Comolli, se l'è meritato. E poi Carnevali, nuovo AD e DG, amministratore delegato e direttore generale della Juve, addio a Comolli, la nota del club. Comolli e Carnevali, destini segnati nella Juve, l'editoriale di questa mattina che anticipava un po' i temi, a firma Quintiliano Giampietro, che ritroverete questa sera in diretta su Radio Bianconera tra le 19 e le 21. Paganini, Rai, se cambia management non è da escludere riapertura della trattativa per Vlahovic, da riserva eterna a campione del mondo, perché la Juve vuole il Dibu Martinez. Attenzione che ha un problemino al dito, per esordire, una micro frattura che potrebbe fargli saltare l'esordio con la nazionale argentina. I mondiali li avete guardati ieri sera? Livello? Mamma mia, sto guardando il vantaggio del Messico. Quel difensore, speriamo che scriviamo subito a Carnevali che non è da prendere il difensore del Messico. Poi una raffica di rossi, mi sembra che ce ne siano stati addirittura tre per una vittoria dei padroni di casa. Continuiamo, Juve Kostić addio, il serbo piace alla Fiorentina ma occhio al Venezia. Juve missione cessioni, ecco la squadra dei partenti, tutto l'elenco su Bianconera News. E poi, doppia opzione per João Mario, la Juve detta le condizioni e aspetta João Mario, che piace anche qui alla Fiorentina. Vedi che per vendere accetti di trattare anche con la Fiorentina, anche con le squadre italiane. Devi, il sistema è quello, non puoi andare contro il sistema. Illusi, filosofici, tutto quello che volete. Bisogna saper trattare anche col peggior nemico, perché potresti aver bisogno anche del peggior nemico. Anche noi siamo nemici sportivi per altri club, e quando hanno bisogno vengono e come, e quando fiutano l'opportunità vengono e soffiano e come. Quindi la lista verrà riaggiornata dopo un confronto necessario la prossima settimana, a distanza, a Viareggio, a Milano, dovunque sarà, tra Carnevali e Spalletti. Ma attenzione, il dossier Rivoluzione non è ancora stato riposto nell'armadio. Attenzione, non sto parlando di allontanamento di Spalletti. Vi ho detto quello che è frullato nella testa anche dei consiglieri di amministrazione. Va bene. Carnevali lancia la sfida a riportare la Juve ai vertici in Italia e Europa a condizioni più umane, con i limiti che ben conosciamo e che verranno ribattuti, non vengono rivisti i dati. Adesso ci sono io e mi daranno più soldi e compreremo i fenomeni. No, cambierà la filosofia, cessioni necessarie, giovani valorizzati e poi quello che si può tagliare si taglia. Non ci saranno più gli stipendi per uno che andrà in prestito per 6 anni perché non lo riesce a tenere e avrà rinnovi a 4, 5, 6 milioni. Chi è da Juve avrà determinati stipendi. Chi è un gregario da Juve avrà stipendi da 1,5, 2,5, 3,5. Si sgonfierà un po' il monte ingaggi per chi resterà in panchina. Un Kelly che farà panchina se mi ritorna Muharemovic, ok, non dovrà pensare a un rinnovo a 5 perché prima ne avevo 3,5 e poi a 7 e poi avanzare. No, si sgonfierà, quello è stato il massimo, e poi prenderai qualcosa di meno. Andiamo ad ascoltare qualche vocale perché poi entreremo nella redazione Repubblica. Ce l'abbiamo già? Allora ascoltiamo un vocale, così lo ascolta anche lui, il collega, e poi andiamo nella redazione Repubblica.
6: Buongiorno, Radio Bianconera, sulla Teo Roma. Io ancora non ho esultato né per l'addio di Comolì e né per l'arrivo di Carnevali, perché devo ancora capire chi è Carnevali, non mi stava simpatico prima, quindi prima di esultare come stanno facendo tutti, per carità è lecito, io aspetto perché devo ancora capire che persona è e che casacca indossa sotto. Perché nei suoi trascorsi non mi è mai piaciuto come dirigente, quindi voglio vedere come lavora con noi prima di esprimere giudizio o di esultare facilmente come succede ultimamente.
0: Grazie. Come vede il nostro ospite, che però è simpatico, l'ho chiamato anche per la simpatia oltre che per la competenza e la bravura, introduco subito il tema. Casualmente è capitato questo vocale, noi non li selezioniamo, non li boicottiamo, e come vede anche il collega Domenico Marchese della redazione di Repubblica Torino, questa è la situazione, questo è il tifoso, questo è il ragionamento di pancia. Ciao Domenico, ben trovato.
7: Ciao Antonio, grazie mille, sempre un piacere. Sì, questo è il ragionamento di pancia, ma questo è il ragionamento di pancia non soltanto del tifoso bianconero. Ormai, proprio ascoltando questo vocale, che io rispetto assolutamente, ci mancherebbe altro, mi è venuto proprio in mente come ormai non ci si riesca più a godere niente, veramente. Perché secondo me è giusto farsi delle domande, questo è fuori di dubbio. Però direi che forse con un paio di settimane di ritardo, però la decisione è stata presa, è stata una decisione forte, e secondo me è stato preso un ottimo amministratore e un ottimo uomo di calcio che potrà sicuramente fare il suo alla Juve. Io sono fiducioso, ecco, per le sorti del club.
0: Ecco, avrei aggiunto proprio il termine fiducia, forse quella che manca nel tifoso che ragiona giustamente, motivando come ci ha motivato il nostro ascoltatore, e noi li rispettiamo tutti, anche quando a volte non rispettano però i nostri pensieri, non è questo il caso. Hai utilizzato il termine fiducia, è una fiducia che era terminata da tempo, quella con Comolli, e tu hai posto l'attenzione sull'uomo che ne sa di calcio, l'uomo che ha esperienza di calcio, di Serie A. Forse è questa la chiave di lettura?
7: Sì, sicuramente la questione della fiducia era ormai diventata una criticità. La mossa di sollevare dall'incarico, poi ufficialmente è stato rassegnare le dimissioni di Comolli, è stata comunque caldeggiata anche internamente, perché i conti non erano quelli che avrebbero dovuto essere, perché gli errori sul mercato erano stati tantissimi e soprattutto molto molto gravi. Mi viene in mente, tanti gli imputano anche la questione Vlahovic. Secondo me la questione Vlahovic, visto che Vlahovic ha avuto problemi con praticamente tutti gli uomini di mercato della Juventus negli ultimi anni, visto che ci sono stati sei cambi di direttori alla Juve dal 2018 dopo l'addio di Marotta, però la questione Vlahovic è una questione che si porta dietro da tanto tempo. Come lì la fiducia era praticamente a zero. Carnevali, ho detto che è un uomo di calcio, sì, sicuramente è un uomo di calcio italiano, ecco, mettiamola così, perché come lì non è uno sprovveduto che è stato preso a caso. Ha idee sue, ha avuto degli ottimi, alcuni colpi buoni durante la sua carriera, ha avuto ruoli importanti anche in società importanti, però diciamo che era probabilmente un uomo che non aveva grandi doti politiche, mettiamolo in questo modo. Ha avuto proprio difficoltà a relazionarsi da quello che emerge con tante persone dentro e fuori la società, anche con i calciatori.
0: Come cambieranno i rapporti con Spalletti? Cosa voglio dire? Anche Spalletti adesso capirà che questo è stato un bel segnale, che lui potrà, e molti considereranno un successo interpretativo del suo pensiero, ma aggiunge anche molte responsabilità a questo punto, perché non vedo arrivare l'uomo che lo diciamo così, che gli metterà a disposizione qualcosa di più, di meglio, forse sì, ma di più dal punto di vista potenziale economico come giocatori acquistabili. Cosa ne pensi?
7: Ma io penso che osservandola dall'esterno può essere sicuramente, chiamiamola così, naturalmente, visto che il nostro lavoro dare dei titoli è stata la vittoria di Spalletti, e comunque Spalletti è stato uno dei vincitori di questa situazione. Dall'altra, la vicenda Comolli ci insegna una cosa, che alla Juventus con questa proprietà credo che nessuno possa sentirsi al sicuro, e non è necessariamente una cosa negativa. In questo momento, ieri ad esempio, so che tu hai avuto anche queste voci, si parlava anche di una messa in discussione della posizione di Spalletti. Al momento,
0: sulla base di quali ragionamenti secondo te era credibile una cosa del genere, o potrebbe restare ancora credibile, aperta come pratica? Così a livello teorico, lo chiedo a Domenico Marchese, con cui mi confronto spesso su questi temi e anche tanti altri, possiamo dirlo, non parliamo sempre solo di calcio.
7: Ti rispondo come quando chiacchieriamo in sala stampa, in tutta sincerità. Sì. Io credo proprio che siano state voci che si generano quando le acque sono sono tormentati quando si sta arrivando a una situazione importante. Io non penso che in questo momento la Juventus possa accollarsi una spesa. Prima di tutto credo che ci sia grande fiducia in Spalletti e il rapporto con Elkan è sempre stato, mi dicono, positivo, poi sapranno loro. E dall'altra parte abbandonare Spalletti significherebbe comunque spendere 25 milioni di euro per prendere un altro allenatore, considerando che Thiago Motta è ancora a libero paga, per prendere un altro allenatore. Chi è l'unico allenatore libero che sarebbe perfetto per la Juventus? Esattamente, Antonio Conte, e significherebbe comunque investire un'altra trentina di milioni. Io direi che
8: si pensa. Che questo è il freno a questa ipotesi, tu dici?
7: No, credo che sia uno dei freni, ma credo che tendenzialmente la figura di Spalletti non sia un grande pericolo, ecco, mettiamola così. In questo momento meglio stare sempre tutti sotto coperta quando c'è la tempesta, però credo che...
8: Ecco, questo è un buon consiglio che ci dà Domenico Marchese, chissà quante tempeste ha superato e dovremo superare ancora l'anno prossimo in Europa League. Senti, cosa cambia praticamente per il mercato? Cioè, qualche nome che prima piaceva, non piaceva, che era più facile o difficile vendere, adesso potrebbe avere invece un altro risvolto? O servirà, come doveroso ipotizzare, giustamente, doveroso ipotizzare che servirà prima una chiacchierata lunga, cordiale tra le teste rimaste del club, ovvero Carnevali, Spalletti, Chiellini e via dicendo. Poi ti dico anche attorno, Ottolini è un uomo che potrà rimanere? Al momento si dice di sì, Modestò si dice di no, Tognozzi potrebbe tornare, o ti immagini anche qualche altro scenario?
7: Allora, cominciamo subito col dire che ieri, quando è arrivata la notizia non l'ufficialità, perché l'ufficialità è arrivata questa mattina, però quando abbiamo capito che ormai era finita per Comolli, credo che si sia sentito in tutta Italia rumori di tappi di champagne, i procuratori erano abbastanza contenti, mettiamola in questo modo. Perché
8: I procuratori, perché, hai detto? Ho sentito bene?
7: Ma sì, gli uomini di mercato, perché oggettivamente...
8: Finalmente si può ragionare, sì. ho capito la traduzione, bene.
7: Sì, più o meno la traduzione è quella, ma soprattutto uno degli aspetti che ci raccontano di Comolli, che è stata una delle criticità, è stata proprio questa difficoltà nel chiudere le trattative. La questione Alisson è stato un errore clamoroso, perché da quello che si percepisce, da quello che ci arriva dall'Inghilterra, Liverpool non è stato mai contattato mentre la Juve parlava con Alisson, e questa è stata una mossa che oggettivamente ha irrigidito i Reds. Certo. Mancava proprio, basta anche semplicemente vedere quello che è successo nel mercato di gennaio. Spalletti che dice pubblicamente in conferenza stampa, senza girare troppo intorno, voglio un centravanti, non arriva un centravanti, arrivano due giocatori che con un centravanti non hanno niente a che vedere, al punto che Spalletti schiera addirittura Boga centravanti, quasi a voler dire, guarda che io comunque, se voglio qualcuno lo faccio giocare lì davanti.
8: Mi arrangio da solo.
7: Esattamente, quindi credo che in questo momento alcune trattative sono già in fase avanzata. Mi dicono che Colomoni, infatti l'abbiamo scritto anche oggi su Repubblica grazie all'ottimo Giulio Cardone, Colomoni, Martinez in porta e in difesa piace a Spalletti, Lucumi, sono tre
8: Bologna. Che potrebbe,
7: esattamente, che ha una clausola di 28 milioni se non vado errato. E sono tre profili che potrebbero essere chiusi a breve, fermo restando la necessità di concretizzare sul mercato in uscita.
8: E allora poi... guarda la tabellina, facciamo un piccolo trenino di mercato,
7: un trenino di mercato, ci sta.
8: Un trenino di mercato, quanto spende tra Lokumi, Colomwani e il terzo nome che mi hai detto, Martinez, giusto, il portiere?
0: A questo punto sono questi i tre nomi che hai fatto. Quanto spendiamo? Mi fai una somma? Allora, so che sei bravo.
7: 28 più 15 più 30.
0: 38, 43, 73. 73. Mi cedi per 73? Eh? Chi cediamo per 73? Circa
7: Bremer,
0: 70, Cambiaso, dai,
7: con peso. Bremer, chi? Cambiaso.
0: Bremer, Cambiaso.
7: Di Gregorio.
0: Di Gregorio. Fermiamoci qua. Abbiamo già siamo già rientrati delle spese? Bremer con la clausola rescissoria. Giusto?
7: Clausola rescissoria 58, però è difficile 50,
0: un po' meno dopo.
7: Quindi direi che secondo me Bremer potrebbe andare via per 40.
0: 40, ci teniamo bassi, alti, giocate con noi al trenino del mercato.
7: E troviamo una valutazione.
0: Bremer, cioè Bremer, scusa, Cambiaso, 40 più...
7: No, Cambiaso 40, no.
0: Credo no, che... Bremer, hai detto Bremer 40. Bremer Cambiaso 40, quanto?
7: Sì. Cambiaso dipende dal mercato, se rimane in Italia Cambiaso 20, se va via, se va all'estero Cambiaso 30-35.
0: 30-70, siamo già a 70 se va all'estero, e Di Gregorio?
7: Si parlava 15. Di Turchia.
0: Che... Turchia 15-20. Quindi 10, abbiamo 10, fatto 10. Leggere gli affari. Ma siamo bravi quanto Carnevali io e te, eh? Hai notato? Guarda, abbiamo recuperato i soldi, tre cessioni, tre entrate e rimangono anche i soldi per il caffè, per Domenico Marchese. Ma... vuoi aggiungere
7: che
0: qualcosa?
7: Se fosse così no, volevo dire che se fosse così facile saremmo veramente tutti quanti direttori sportivi. Io non auguro...
0: Ci basta quello che forse siamo, giornalisti. Come la vedi la prossima stagione? Cosa deve fare la Juve? Arrivare quarta, vincere l'Europa League, arrivare in semifinale, vincere la Coppa Italia? Cosa deve fare? Dammi gioia a questo popolo bianco-nero che sta ritrovando fiducia quest'oggi, anche grazie alle tue parole. Vai.
7: Puntare all'Europa League secondo me è doveroso, considerando anche le squadre che arriveranno da Spagna e Inghilterra. Sicuramente entrare tra le prime quattro, ma credo che sia assodato, che sia obbligatorio, e secondo me non è da escludere che con un po' di fortuna, le giuste mosse, un po' di serenità, perché poi in realtà quello che è mancato quest'anno è stata a tratti anche la serenità, e con un paio di acquisti di spessore dal punto di vista mentale, non tanto dal punto di vista psicologico, dell'impatto emotivo sulla squadra, credo che possa anche lottare ma non vincere lo scudetto. Poi
0: se può posizionare l'ha detto Domenico Marchese,
7: aspetta, lottare significa comunque rimanere nelle prime posizioni, fare un pochettino quello che ha fatto quest'anno tranne il finale il Milan, no? Il Milan lo sapevamo tutti che non avrebbe potuto vincere lo scudetto, perché rispetto al Napoli e all'Inter aveva una rosa diversa, però è riuscito comunque a lottare per lo scudetto. Poi naturalmente
0: assolutamente
7: è stato drammatico.
0: Posso darti un consiglio? Le 20 rate del corso di francese annullale, non servono più. Cerca un corso in milanese
7: perfetto,
0: per l'anno prossimo.
7: Perfetto. Io oltretutto vorrei tanto avere i capelli di Carnevali.
0: Grandissimo.
7: Perché a 64 sapevo anni averli così,
0: chapeau, i capelli di Carnevali e la dialettica milanese di Carnevali. Va bene, è anche un po' emiliana oramai, dopo 14 anni. Va bene, grazie Domenico Marchese.
7: Grazie.
0: Sai che i rischi che corri sono sempre questi quando entri a casa di Radio Bianconera, ma ne esci sempre a testa alta, senza capelli.
7: Non vedo l'ora di rifarlo.
0: Alla prossima, il trenino del mercato, guarda che rubrica ti ho tirato fuori. Alla prossima, grazie.
7: Un abbraccio, alla prossima. Ciao.
0: Un abbraccio, si fermi, se no, rischio anch'io il posto. Domenico Marchese, Repubblica, leggetelo e continuatelo a seguire. Le notizie si cercano dentro tutti i giornali, aggiungiamo informazioni e poi naturalmente accendiamo Radio Bianconera. A tra pochissimo, l'ultima mezz'ora, sto zitto, ma veramente zitto. Vocali telefonate, let's go al 340-54-25-324. I primissimi che scrivono let's go passeranno in diretta all'inizio del prossimo blocco. A dopo.
3: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
8: Cose di calcio, ben ritrovati, tantissimi messaggi, siamo quasi a 1000, ci sono dei let's goal, quindi Giorgio tra poco recupererà il numero di Luca o di altri che hanno scritto let's goal. Cominciamo intanto con il primo, e lo richiamiamo e interverrà in diretta per dirci la sua. Qualcuno non è d'accordo sulle valutazioni fatte come prezzo del collega di Repubblica, si è tenuto un po' basso e dovremmo essere bravi a incassare qualcosa di più, ma ripeto, anche se ti chiami Carnevali, sanno gli altri che il momento è quello, quindi è più verso il basso che non verso l'alto la valutazione di alcuni giocatori. Allora, direttore, ma quale serenità? Chi vuole serenità non vada alla Juventus. Voglio Platini e Alessandro Del Piero in società. Spalletti avrebbe voluto Tognozzi o sbaglio? Se è arrivato il Carnevale fate 2+2. Ciao Luciano, Riccardo. Non è detto che non arrivi. Non è detto che non arrivi. Poi non so se convivrà con Ottolini, ma penso anche di sì. Sono ruoli diversi. Tognozzi non poteva fare l'amministratore delegato. Amici miei, va bene, corregga il suo ospite, Thiago Motta non è più a libro paga della Juventus, c'è una clausola, Claudio dalla provincia di Firenze, è ancora libro paga, pensavamo nelle prime settimane, arrivano al 30 giugno da quello che ho capito, quindi c'è la volontà con quella clausola di poter rescindere a prezzo quasi intero sulla cifra che gli manca per l'anno di contratto. Max da Porto Ercole, io non esulto né per le dimissioni di Comolli né per l'arrivo di Carnevali, ma spero che si cominci finalmente a fare il bene della nostra Juve. Questo è il messaggio che ci deve mettere tutti d'accordo. Ascoltiamo un vocale e quando abbiamo l'ospite, il primo let's goal, lo andiamo a sentire.
9: Salve direttore, ecco. Giuseppe da Catania.
8: Ciao.
9: Non mi aspetto più nulla se non un po' di tranquillità e di buon Juventus in televisione, parlando solo di calcio, finalmente con gente che parlano di calcio, non con i freddi numeri.
8: Forse bello, bello, sì, è vero. Fino alla fine, fino alla fine. Ma fino alla fine, forse è la prima volta, Luca, l'intervento del nostro let's gollista. Ciao Luca, ben trovato. A te la parola.
10: Ciao, ciao Antonio, sono Luca da Terni, sono il famoso Luca da Terni.
8: Ah, ciao Luca, ciao. Famosissimo, scusa, avevo capito che fosse di un'altra regione. Prego, prego, a te la parola.
10: Niente, no, volevo precisarti, ne approfitto, visto che sono stato contattato, ne approfitto per precisarti una cosa su cui non riesco a spiegarmi e farmi capire, nel senso, Spalletti, logicamente, come dite giustamente, avrà quest'anno la responsabilità tutta su di lui, ed è quello che penso anch'io, quest'anno se dovesse fallire la responsabilità sarebbe solo sua, ma non riesco a dargli responsabilità con questa squadra che ha preso in mano dopo 6 mesi, in cui rispetto al duo precedente per me ha competenze che ha mostrato tecnicamente molto superiori rispetto al duo Tudor-Motta.
8: Sicuro, sicuro.
10: Non è arrivato al risultato che hanno avuto loro, ma il discorso è che quando sei in una società valuti molto il potenziale che ha fatto mostrare in così poco tempo un allenatore come questo, e si è visto che non è riuscito a fare quello che voleva per carenze che fino al mercato non potevi colmare di rosa, potevi farlo a gennaio ma non è stato fatto, e quindi quello ti fa la differenza rispetto a un duo come Tudor-Motta che ammostrava due tiri in porta in 90 minuti contro Spalletti, che creava tanto ma non concretizzava per poca spina dorsale dei giocatori e per mancanza di caratteristiche proprio di capacità dei giocatori. Era un po' quello il concetto. Quindi secondo me cioè uno non vale uno, in poche parole, ma ogni persona ha una competenza e abilità diverse, e Spalletti per me mostra di essere ha mostrato di essere di una categoria superiore, e da lì si deve ripartire, da chi ha veramente competenza, cosa

0: coprire il ruolo e non superarlo. A mio avviso, in questo ruolo c'è uscito anche un po', ma capisco i motivi, quello che hai spiegato di Spalletti.
1: Esatto, perché c'era la lacuna sopra di lui.
0: C'era la lacuna sopra di lui. Però queste responsabilità che adesso arrivano, non mi vedo una squadra molto diversa dall'anno scorso. Vorrei capire perché, perché tra un anno dovremmo giudicare. Dovremmo giudicare positivamente o negativamente solo in base al gioco, al risultato e ai punti ottenuti. Spero che sia chiaro anche quello che voglio dire io. Prego.
1: Sì, sì, no, quello che penso io è che se Carnevale è arrivato per mantenere la stessa squadra, vuol dire che c'è qualche problematica sopra ancora, e forse sarebbe il caso che Elkan delegasse a qualcun altro la proprietà della Juventus. Nel caso in cui Carnevale arriva a fare un mercato che segua le caratteristiche chieste da Spalletti nei ruoli principali, faccio un esempio, una cosa molto fantasiosa perché è un miracolo, sì, se accadesse, ma se Douglas Luiz tornasse alla Juve, viene rivalutato da, giocando in un centrocampo a tre da regista, viene rivalutato da Spalletti, al contempo viene rivalutato magari un Locatelli da mezzale, non più da regista fisso, oppure si va sul mercato e si prende un che sia zero, tanto per dirne uno, sì, e si va a rivalutare senza spendere grosse cifre a livello di cartellino, con persone competenti sono tutte combinazioni possibili, nel senso che mentre prima non avevi la competenza dello staff che andava a vedere i giocatori a cercare quelle caratteristiche che ti servono. Io penso che ad esempio quando è un attaccante forte la priorità non è andare a prendere il secondo attaccante forte, la priorità è andare a prendere un centrocampista molto tecnico, perché la Juventus dalla tre quarti in su non fa arrivare un pallone decente agli attaccanti, e anche in quel poco che si è visto con Vlahovic tu arrivavi molto in una fase d'attacco, ma poi nel passaggio decisivo mancava sempre la qualità, e la qualità va cercata anche in nomi non famosissimi. Cioè, per me un Brian Diaz è molto più fumoso di quanto possa essere magari un che sì negli ultimi 30 metri.
0: Certo, certo. Chiaro che diventeranno questi i dibattiti legati anche, che si apriranno magari più avanti. Ci auguriamo però con una serenità maggiore nelle riflessioni, perché non potremo poi dire che non andava bene Carnevali e poi non andrà bene Spalletti e poi non andrà bene ancora il giocatore che abbiamo comprato, Sorloth piuttosto che il portiere. E questo quello che voglio lasciare intendere, perché come mi dici tu la valorizzazione... Prego?
1: No, senza interrompere, volevo solo dire, però sicuramente Roma non viene costruita in un giorno, nel senso che quando hai le persone di cui ti fidi hanno competenza, il tempo va lasciato. Il problema è quando lo lasci troppo tempo a persone che mostrano di non avere competenza. È quello un po' il sunto su cui dicevo che io, sì, Tudor lo adoravo, però aveva dei grossi limiti a livello tecnico, che non era in grado di cambiare un modulo, perché senza quel modulo e quei giocatori adatti a quel modulo non faceva niente. Spalletti è molto più malleabile. Quindi penso che
0: allora attento cosa
1: più
0: ti dico adesso. Certo, certo, sulla carta è vero, poi vediamo con quello che gli verrà messo a disposizione, e sono convinto che quei due punti in più, con un errore arbitrale in meno, con un entusiasmo diverso, esatto, con una condivisione del progetto diverso, si potrà ottenere. La vedo come partenza nello stesso modo dell'anno scorso, però ti dico una cosa, anche quest'anno avremmo potuto valorizzare meglio determinati giocatori sfruttandoli, Gatti Open Da qualche volta, Bogà quando c'era un ginocchio ballerino di Ildiz per non spremerlo fino alla fine. Cioè, mi sembra che piccoli errori rispetto ai macro errori siano stati commessi, ci mancherebbe.
1: Sì, quello sicuramente
0: santo.
1: Nessuno è infallibile, anche perché nessuno poi sotto pressione e ripescando nelle carte, cioè guardandosi in panchina, anche Spalletti probabilmente qualche momento di agitazione l'ha avuto, perché non sapeva chi far giocare, perché sinceramente cercavo di fare la formazione a casa, avevo delle grosse difficoltà a dire tolgo quello ma chi metto poi, che garanzie mi dà con Miners a metterlo in campo, però tolto con Miners mettevi Miretti, cioè il problema è quello, non è solo il nome, proprio la poca,
0: però forse a volte hai messo Miretti al momento sbagliato e con Miners al momento sbagliato. Ma detto questo, sai cosa mi viene da pensare? Non lo dico in modo provocatorio. Se la proprietà, che resta questa e non è un'altra proprietà, fa delle scelte giuste o sbagliate, andrebbero difese un po' meglio. Difendere l'allenatore è giusto in questo momento. Penso che però sia stato sbagliato a volte, e non ho la controprova, dove il carattere di un allenatore, faccio l'esempio,

0: esempio di Thiago Motta fosse poco apprezzato, io non sono convinto che il carattere di Spalletti sia apprezzatissimo in questo spogliatoio. E te ne ho detta un'altra, tanto per essere chiaro, dobbiamo fare tutti un passo indietro, perché altrimenti mi viene in mente che l'idea,
1: però, Antonio, anche Lippi, Giuntoli, anche Lippi non era apprezzatissimo a livello di spogliatoio.
0: Certo,
1: però
0: allora potevi accettare Thiago Motta meglio, questo voglio dire. Thiago Motta doveva portarti un risultato diverso, ma non il risultato subito. Forse anche il sottoscritto l'ha criticato fin troppo, guarda cosa ti dico.
1: E abbiamo perso due anni. Concludo con questo, non sono d'accordo per il fatto che Motta ti ha mostrato ad avere difficoltà in sei mesi di arrivare a fare due tiri in porta. Con Spalletti, con più o meno la stessa squadra, ti hanno dimostrato che gli stessi giocatori scarsi hanno cambiato di atteggiamento. È chiaro,
0: questo è vero,
1: che
0: si
1: sono sciolti nel momento di difficoltà, e questo è un problema di giocatori. E su quell'allenatore non vedo colpe. Sul fatto di magari sbagliare certi cambi e certe cose sono d'accordo, non è infallibile, chiaramente nessuno
0: no,
1: lo è.
0: Però, non mi riferivo solo a quello.
1: Però
0: prego,
1: dico,
0: finisci pure, poi ti dico.
1: Ok, la competenza su cui ripartire la vedo molto di più in una persona, in un binomio come Spalletti Carnevali, rispetto al solo Spalletti con Comon Lee, che per me non c'entra niente con la Juventus, o addirittura
0: verissimo,
1: un Thiago Motta con...
0: È un errorissimo. Mi permetto solo di aggiungere, ma così per provocare un po' anche la tua reazione o quelli che possono pensare in un certo modo. No, ma è bello, vedi? È bello condividere, è bello questo spazio che apriamo ai tifosi. Non sapevo chi sarebbe intervenuto o meno. Attenzione, Luis Enrique, l'allenatore del Paris Saint-Germain a Roma, sì, è stato trattato come noi abbiamo trattato Thiago Motta. Me lo ricordo benissimo. Il tenere palla e non arrivare in porta. Poi vedo, dopo tanti anni, forse troppi, la Roma non avrebbe potuto aspettare, e neanche noi. Però dico, attenzione, a volte ci sono delle volontà che non coincidono con quelle della squadra, perché non è la squadra migliore per fare un certo tipo di gioco o per aspettare, ma le scelte arrivano dalla proprietà.
1: Beh,
0: troppo facile comprare.
1: Quello è fuori discussione, nel senso che comunque ci deve essere sempre l'abbinamento giocatori, allenatore, che concordino nel stesso tipo di gioco. Esempio, Sorloth in una squadra di grande palleggio non lo vedo benissimo. Sorloth lo vedo benissimo nella Juve di Spalletti, che fa un mix tra aggressione alta, palleggio e gioco in verticalità. Quindi è un giocatore adatto a quelle caratteristiche, se devi giocare.
0: Quindi devono arrivare i risultati, me lo stai dicendo, esatto. Luca, devono arrivare i risultati, perché
1: nel caso
0: e lo mando via l'anno prossimo. Lo mando via l'anno prossimo? Quindi un allenatore senza
1: risultati. Che tipo di stagione farà? Nel senso che se fa una stagione fallimentare con un sesto
0: Se non vado
1: posto,
0: in Champions. Se non vado in Champions.
1: Dipende come ci arrivi. Nel senso che se ci arrivi per pura sfortuna, mostrando di fare un gran calcio, quest'anno è stato un anno anomalo, perché sono andato a rivedere.
0: No, se non ci arrivo, Luca, però dobbiamo chiarirci. Se l'anno prossimo non arrivo in Champions League tra le prime quattro, tengo Spalletti o no per l'anno dopo? Io ti dico di no.
1: Se non ci arrivi con 80 punti lo tengo, se non ci arrivi con 70 lo mando via.
0: No, qui prendo le distanze. Se non ci arrivo con 99 punti, e qualcuno ha fatto meglio di me, non prendiamocela poi con l'Inter e con l'arbitro. Non siamo entrati in Champions.
1: Quello è fuori discussione.
0: Perché se no c'è sempre la scusa. Per chiunque fosse anche un altro allenatore. Vorrei che fossimo chiari, però, perché sennò
1: non
0: siamo.
1: Ma
0: più.
1: Non è simpatia dell'allenatore, però dico che alcuni ragionamenti con Allegri dopo tre anni non sono stati fatti, con Spalletti dopo sei mesi sì, non mi sembra giusto neanche quello. La verità è un po' in mezzo.
0: Va bene. Allora, da casa mi scrivono, è dall'inizio della trasmissione che il direttore è ossessionato da Spalletti. No, se diamo un obiettivo che venga rispettato.
1: Siamo noi tifosi che alimentiamo il dibattito, non è il direttore.
0: Ma siamo anche il direttore che ha una sua idea. No. Io ti dico chiaramente che se fossi stato io la proprietà quest'anno avrei cacciato tutti e due, se avessi soldi e se ragionassi come ragiono io. Guarda, non farmelo dire, è già lì pronto che sta spingendo e forse bussando anche troppo alla porta della Juventus. Mi fermo qui, ti saluto Luca. Mi fermo ogni anno, esatto, e quindi l'allenatore c'è, l'allenatore ci sarebbe, ma che non so se mi porterebbe ugualmente al quarto posto, e non è una sponsorizzazione, però so qual è il suo modello.
1: No. Con questa però rosa se non spinge, ce la farebbe neanche
0: però
1: lui.
0: Però se bussa, forse gli andrebbe bene, o forse farebbe casino dopo un anno. Vi spiego le cose come stanno, ma non sempre ve le posso raccontare.
1: Beh, certo, tu sai più di quanto possiamo saper noi, quello è fuori discussione.
0: Che voi umani, no, non dirla così, che sennò sembra chissà quali cose.
1: Vabbè,
0: però questa è la verità.
1: Dentro all'ambiente conosci sicuramente più dinamiche di quante ne possiamo
0: esatto.
1: conoscere noi.
0: E te la dico adesso, ha sbagliato Comolli a dire quello che ha detto 15 giorni fa. Altrimenti si cominciava così e saremmo arrivati a novembre con il problema solo spostato e con un allenatore che forse non diventerà l'allenatore della nazionale pronto a subentrare. Le dinamiche sono molto semplici da leggere, poi difficili da concretizzarsi. Non è una sponsorizzazione. Sappiate che Dico Molli, che andava via prima di quanto pensasse lui stesso, sono stato uno dei pochi. Quando vedevo un dirigente della Juventus parlare solo di concerti un anno fa, i concerti restano, il direttore va. Dobbiamo parlare di calcio alla Juventus prima che di altre cose, altrimenti esatto. La Fiat diventa qualcos'altro. Grazie Luca, grazie di questa accesa chiacchierata. Accesa chiacchierata, e ripartiremo da qui. Nessuna ossessione, ma ragionamenti. Prima dei vostri, perché adesso vi sta bene, ma uno che non mi porta in Champions, a me, dirigente, non sta bene. Va bene. Ascoltiamo un po' di vocali, arriviamo fino alla fine, 13:54, 6 minuti per noi.
2: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo. Allora, finalmente è arrivata la notizia del esonero, anzi delle dimissioni di Comolli e della nomina come nuovo AD di Carnevali. C'è da dire che si parlava di rescissione consensuale tra Comolli e la Juventus, in realtà non è proprio così, nel senso che si legge in maniera più precisa oggi sui media che si è dimesso con una consistente buona uscita, quindi
0: cosa vuol dire?
2: Non hanno nazionalità, che si chiama francese, inglese, esatto. Spagnolo, quando uno se ne va chiede sempre i dobloni, come li chiama Zuliani.
0: Li chiederei anch'io, ma intanto non ti ha, cioè non li ha voluti magari tu, non gli sto facendo dei complimenti, dico, tu non li accetteresti? L'allenatore che non c'entra la Champions League avrebbe la dignità di doversi dimettere? Secondo me sì, almeno a parole. Non è ossessione, è logica. Quindi, poveraccio, dice, mi avete chiamato per... siete voi che avete chiamato me. È il mio editore che mi ha messo direttore. Mi avete chiamato, volevate un certo progetto. Non mi avete detto devi comprare quei 4 giocatori all'allenatore. Anzi, il pretesto era un altro. L'allenatore si adatti a noi. Voleva invertire la tendenza. Era quasi convinto di avere più ragione lui dell'allenatore. Adesso voglio vedere l'allenatore se ha più ragione del prossimo amministratore delegato. Vocale.
3: Buongiorno.
0: Il fatto è condizionare Bari, troppo in fretta.
3: Chiedere, è possibile che Platini abbia rifiutato incarichi alla Juve perché sapeva che avrebbe denunciato Infantino di lì a poco? Arrivederci.
0: Te la faccio molto più semplice. Platini a 70 anni non ha più voglia di ste grane. Lo sapeva già, aiuta la Juventus, chiama John Elkann, lo consiglia e resta fuori dalle beghe, dai casini, da dover intervenire, da una cultura anche sportiva italiana che non gli appartiene molto. Adesso siamo tutti felici di Carnevali, Radio Bianconera compresa. Vedremo poi se ci sarà, speriamo di no, qualche problemino. Mi aspetto la prima risposta del... Eccolo l'amico di Marotta, di Gravina, di Infantino, mi tirerete fuori il braccialetto che gli ha regalato al battesimo Marotta e inizieremo da lì. Quindi e Del Piero entrerà quando le cose entrerà, se vorrà, quando le cose saranno ancora più tranquille. Altro vocale.
4: Caro direttore, buongiorno, Alfie da Bassano del Grappa. Come ho mandato ieri, quindi questo messaggio, sì, lo mando anche a te.
0: Grazie.
4: Tutti pieni di entusiasmo, tutti belli carichi per questo nuovo
0: ritrovato l'entusiasmo.
4: Amministratore delegato che ci farà sognare, però arriva da oltre un decennio di Sassuolo, dove era abituato a comprare per poi vendere, valorizzare e vendere.
0: Prosciutto crudo e vino.
4: Alla Juve arriva per comprare e vincere, quindi sono due aspetti diversi del visione del calcio che ha avuto fino
0: comprare e provare
4: a ieri.
0: Il salto lo pagherà un po' lui, Il salto lo pagherà anche lui. Speriamo che sia un salto morbido. Altro vocale. E poi saluto già Manuel, pronto a prendere la regia da Torino.
5: Buongiorno Paolino, sono Alberto da Napoli. Sono super contento, anzi contentissimo che Comolli è andato via, ma non per l'uomo, però purtroppo non era adatto a questo tipo di attività.
0: Alla Serie A.
5: Però voglio dire una cosa, occhio a dare un alibi a Spalletti,
0: Ecco.
5: Perché Spalletti le ultime due giornate, saggezza come hai popolare, detto prima tu, teneva la Champions in pugno, va bene? E l'attaccante queste ultime due giornate
0: ce l'aveva,
5: lo aveva, e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo, quindi
0: sposo la tua tesi, ultimo vocale e poi lascio l'incarico agli amici di Colpo Gobbo, pronti a subentrare qui in diretta da Torino.
6: Buongiorno, non Luciano da Torino. Eccolo. Volevo dire due parole in merito alla situazione che sta vivendo la Juventus in questo momento. Approvo molto il discorso del subentro del nuovo amministratore delegato, però secondo me mancherebbe una figura di rilievo come era al tempo della triade con Bettega, una figura, un uomo di sport all'interno della squadra che è, secondo me è manca. Poi il discorso Chiellini, però è giovane, però ancora non ha quello spessore che può dare all'ambiente Juve.
0: Si deve fare, ragazzo, si deve fare. Perfettamente d'accordo, però c'è sempre un inizio, c'è la necessità di avanzare con la propria pedina e di incastrare sempre meglio altre pedine. Io penso che la Juve meriti rispetto, che i tifosi voi meritiate rispetto, che Radio Bianconera meriti rispetto, ma che insieme da qui si può tornare a ripensare con un po' più di ottimismo, non dico serenità, ottimismo, ad una prospettiva più da Juventus. Antonio Paolino con il suo Let's Goal è davvero tutto. Buon weekend, fortunatamente non è capitato tutto nel weekend. Ulteriori riflessioni, commenti e vocali con chi prenderà il posto qui tra pochissimo. Ciao, a lunedì, noi ci ritroviamo lunedì quando arriva Comolli, non arriva Comolli, quando arriva Carnevali ci saremo anche noi con Camillo De Michelis della Continassa e con il nostro palinsesto che riaprirà poi da lunedì dalle 8 del mattino. Ciao, let's go, buon weekend.
7: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Direttore, buongiorno, Giovanni da Vittoria. Ma si faccia promotore da Elkan e glielo dice. Io guardi, voglio Conte, voglio che si riporta Conte, e Spalletti deve andare via assolutamente. perché oggi si è capito che la sua tesi è questa qua, quindi ci indebitiamo per altri 30 milioni, cacciamo via Spalletti, cacciamo via i suoi collaboratori, facciamo arrivare Antonio Conte a 10 milioni l'anno, più i suoi collaboratori, insomma, penso che con una cinquantina di milioni penso che ce la facciamo. Ok, si faccia promotore.
10: Direttore Simone D'Ancona, buongiorno. Su questo discorso di Spalletti non sono d'accordo, nel senso che Spalletti ha preso la squadra in corsa, non è la sua squadra, non l'ha progettata lui, ha chiesto dei rinforzi a gennaio e non gli sono stati presi, ha lavorato con quello che c'aveva, sicuramente ha fatto i suoi errori, ma sicuramente c'è molta più responsabilità chi ha messo in mano quel tipo di squadra lì, cioè il direttore Comolli, non altra gente. Quindi secondo me gli va data la seconda chance, e poi se toppa anche quest'anno, allora d'accordissimo con lei che ha sbagliato e la colpa è sua, però bisogna anche dargli una squadra che sceglie, cioè almeno le tipologie di giocatori, non dico proprio i nomi, ma almeno che poi non riesco a capire perché non si mettono d'accordo tra chi gestisce economicamente e chi deve gestire l'aspetto tecnico. Cioè alla fine se uno si mette seduto a tavolino e gli dice guarda, a me la lista dei giocatori che mi serve in quel ruolo, che mi piacciono, sono questo, questo e questo, e poi si vede chi si riesce a prendere. Però non è che uno gli prende un giocatore che non gli interessa proprio, ecco, non capisco quel livello lì. Cioè, un gruppo di lavoro dovrebbe lavorare così, secondo me. Buona giornata.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: tutti, esatto, buon carnevale.
1: Esatto, auguri, ciao, auguri, auguri, auguri. Da entrambi i prof, tra l'altro. Esatto, siamo tutti e due dall'inizio.
0: Tutte e due abbiamo scrutinato, esatto, e poi ci siamo presentati qua puntuali. Venerdì 12 giugno è il giorno in cui apre una nuova stagione dirigenziale la Juventus, sì, alla modica cifra di 5 milioni. Gli ho fatto due conti in tasca,
1: bravo,
0: per un anno.
1: Ancora non ce l'ho fatta, Fabio.
0: Per un anno, perché ha fatto 3 milioni di stipendio più 950 mila alla firma, e a 850 mila all'uscita. No, tu no, paga Elkan, ecco, che è meno male.
1: A questo punto mi dai l'aggancio giusto, perché ho letto che lunedì partirà la campagna abbonamenti della Juventus.
0: Bene, speriamo.
1: Quanto dello stipendio di Carnevali finirà sui nostri ricarichi?
0: Chi può dirlo?
1: Io dico nostri,
0: dico lì, perché poi alla fine l'altro, di tutte e due, perché alla fine... Diciamo che in questo processo di ferrarizzazione la Juve si sta portando avanti in questa opera di continui cambiamenti. Speriamo che sia quello che stabilisce un po' di tranquillità, di continuità più che altro. Poi, come sempre, sarà valutato il lavoro di Carnevali come tutti quelli prima di lui. Certo, nel giro di poco più di 3 anni, insomma, partirà da Giunto Iacomolli e poi a Carnevali, 3 cambi radicali uno dopo l'altro. Speriamo, ripeto, che sia la volta buona, che si trovi l'accordo allenatore dirigenza, perché quello è fondamentale, certo, nella costruzione della squadra, che è quello che interessa poi i tifosi. Poi può esserci anche, come disse Berruto, Dracula all'Avis, che va bene lo stesso, basta che la squadra sia forte, insomma. Questo
1: Si parte tutto da lì, perché ci sono tutta una serie di detti popolari che potremmo tirare in ballo, ma poi fondamentalmente tu puoi avere, è un po' come anche la macchina, no? Sei il pilota fortissimo, ma la macchina è un carretto
0: che non va coi freni, non, per
1: esempio. Esatto, non è che puoi fare
2: un po' anche da lei.
1: Esatto. No, ecco, io sono molto curioso, come già accennavi tu, Gigi, di vedere come sarà l'approccio, no, Carnevali Spalletti, perché penso che da lì si capiranno tante cose, sia nell'impostazione del mercato, che ormai sta per aprire ufficialmente il 28 giugno, se non ricordo male, quindi ancora di fatto non è aperto, se non per la chiusura di alcune trattative già, cioè tipo chi scade il contratto al 30 di giugno, tipo il Vlahovic di turno. Anche se, a proposito di Vlahovic, qualcuno sta iniziando a ipotizzare che col cambio dirigenziale e sapendo l'apprezzamento di Spalletti ci possa essere una riapertura della situazione Vlahovic. E voglio sapere da te e dai nostri amici a casa cosa ne pensano eventualmente.
0: Ma vedi, quello che penso io è che in questo campionato italiano Vlahovic ci sta sul podio nei marcatori, l'ho già detto prima che se ne andasse e lo ribadisco. Dopodiché ha detto delle cose anche pesanti nei confronti di Jonathan David. Quindi,
1: e forse non solo da quello che
0: è esatto, quindi mi sembra che ci sia un po' una situazione compromessa a livello di spogliatoio, quindi se quello è dirimente, direi che è meglio evitare. A questo punto si sceglie decisamente un'altra strada, ma credo che Carnevali abbia, diciamo, come primo obiettivo quello di dare subito, nei primissimi giorni, almeno il portiere centravanti, che sono le due cose che sono mancate come il pane l'anno scorso per fare il salto che è mancato, cioè quello per andare alla lotta per il quarto posto, magari anche secondo, perché alla fine c'erano 7 punti dal Napoli alla Juve sesta, quindi poteva arrivare.
1: E i nomi sono più o meno Martinez e Sorloth, no? Sono quelli che si stanno dipanando.
0: Delle caratteristiche in comune importanti dal punto di vista anagrafico, perché sono giocatori non di primo pelo, di carriera a certi livelli e di personalità anche tutte e due, quindi credo che l'identikit che ha dato Spalletti sia di questo genere qui. Il fatto che fino adesso si sia parlato tanto e concluso poco, magari era legato anche a questo fatto che c'era questo cambiamento in atto. Non credo che sia una cosa che sia nata in 2 giorni, penso che sia mesi che ci sia, perché un cambio del genere anche per Carnevali dopo 14 anni, mi sembra aver letto, al Sassuolo non è una cosa che prepari in 2 settimane, anche se ti chiami alla Juve. L'avranno chiamato perché saprà disponibilità a un certo punto, immagino in primavera, così, e poi pian piano le cose maturano. E quindi immagino che sia stata una cosa, per quanto repentina, comunque almeno qualche mese di preparazione ce lo deve aver avuto Carnevali per spostare. Poi dopodiché vediamo.
1: C'è stato un momento che addirittura sembrava che nell'immediato post ultima giornata, no, potesse saltare un po' tutto, come è successo forse un po' al Milan. Poi si è cercato, non so fino a che punto, no, di provare a ricucire la situazione, il gelo del 29 maggio momento dell'Eisel,
0: imposta di facciata insomma.
1: Perché poi c'era stato quell'esempio che ci aveva fatto forse proprio qua a Colpo Gobbo un ascoltatore, che diceva, no, quando ci sono i genitori che divorziano, che cercano però di fare il bene del figlio, no?
0: Avevamo fatto quell'esempio, questa volta qui invece sta. No, diciamo che il figlio ci andava di mezzo, secondo me, e quindi meglio evitare, avere appunto credo che in questo momento la responsabilità vada molto, adesso l'ago della bilancia si sposta molto dalla parte di Spalletti, perché forza. È lui che farà i nomi, mi sembra chiara la dinamica, visto che è lui che farà i nomi a Carnevali, Carnevali dovrà essere bravo, ma sicuramente sul mercato lui si sa muovere. Poi bisogna capire quanto dà fastidio, questa è una curiosità che ho, che chiede ai nostri ascoltatori, il fatto che Carnevali sia testimone di nozze, credo addirittura, di Marotta.
1: Perché, ma infatti qualcuno sta già
0: ho sentito una bella battuta che circola sui social, cioè l'Inter a forza di prendersi il poltrone si è presa anche l'amministrazione della Juventus.
1: Esatto.
0: Diciamo.
1: No, è una cosa che ho già detto anch'io. Sì, poi sai lì, diciamo che la Juve ha fatto quello che una volta era nei giochi televisivi degli anni 80 e 90, il gioco della torre, no?
0: Sì,
1: doveva
0: sì.
1: buttarne giù uno dei due, ha deciso di buttare Comon lì e tenere Spalletti, credo in questo momento comunque ha ragion veduta, un po' per dare spazio a Spalletti di fare quello che lui può saper fare, un po' perché oggettivamente Comon lì ha deluso in tante delle sue operazioni e trattative. Adesso però è chiaro che Spalletti c'ha non uno ma quattro occhi di bue puntati sopra, no? Perché la responsabilità a questo punto, avendo anche visto che molte delle giustificazioni che si danno all'annata di Spalletti è ma lui ha preso una squadra che non era sua,
0: certo.
1: Adesso può fare il mercato che vuole lui con un direttore sportivo che si spera che lo ascolti, e poi da lì poi le responsabilità sono sue davvero.
0: Sì, diciamo che c'è anche stato questo rapporto privilegiato Elkan Spalletti, che faceva presagire che se avesse dovuto scegliere uno dei due avrebbe scelto Spalletti. Mi pare che nel corso dell'anno questa dinamica sia venuta fuori abbastanza in maniera chiara, e quindi si è andata in quella direzione. Diciamo che non è mai un bel segnale quando dentro la stessa società sei costretto poi a scegliere uno o l'altro, certo. Perché insomma, anzi, una volta la corrente di pensiero era va bene, faccio fuori prima uno e poi l'altro e ricominciamo da capo, perché quando uno mette se stesso davanti all'interesse comune di solito è così. Questa dinamica forse non è di quel genere, nel senso che comunque Spalletti ha dato delle direttive che credo John Elkann abbia condiviso, cioè mi servono questo tipo di giocatori per alzare il livello della squadra, datemi uno che sia in grado di prenderli, perché la sensazione è che Comolli non fosse proprio in grado di concludere operazioni, perché io immagino l'immagine di Ottolini a gennaio disperso per Istanbul, che non riesce a portare a casa un centravanti, che non è Maradona, voglio dire, è uno che stava lì e che alla Juve ci avrebbe sicuramente guadagnato come immagine, come tutto. Ecco, quello secondo me è l'immagine un po' dell'impotenza, che perché nel mercato internazionale, ma quello italiano in particolare, se non sei un po' scafato sicuramente ti mangiano in insalata. Adesso poi che i procuratori, e Carnevali credo che con i procuratori abbia un sacco di rapporti che negli anni si è costruito in quello che non si chiamano più plusvalenze, perché ho letto che si chiamano valorizzazioni.
1: Esatto. Infatti, adesso improvvisamente si chiameranno così, purché rimangano così anche quando farà con la Juve.
0: Messaggio,
1: no?
0: Per chi ne adesso le plusvalenze dei Carnevali, lasciale perdere. Lasciale stare, grazie. Non squalificarlo proprio adesso.
1: Se andavano bene prima, andavano bene, si spera anche adesso, anche se poi da noi sono stati mandati a giudizio persone che non erano neanche coinvolte. Quindi
0: però arriva bene. O Conte per le 15 vicende del Siena, esatto. No, perché aspettano sempre che arrivino la Juve per squalificarli. Speriamo che chi ne continui a dormire della grossa.
1: Però guarda facendo, che sto leggendo un po' adesso, poi iniziamo anche a leggere i vostri messaggi. C'è molta, un po' di dibattito anche proprio sul ruolo di Spalletti, perché qualcuno addirittura, Giuseppe Di Finale, ci dice: speriamo che Carnevali ci apra gli occhi e esoneri Spalletti. Cioè sono in tanti che comunque non vedono di buon occhio Spalletti. E però vado indietro, qualcuno diceva basta parlare di pensare di riprendere il traditore, questo è Alberto da Corridonia, riferito a Conte. Allora, io su Conte sono d'accordo con te, sul fatto che Spalletti non sia il mio allenatore ideale, pure detto questo qualcuno la panchina della Juve ce la deve portare avanti, e in questo momento credo che forse effettivamente Spalletti sia poi la scelta giusta.
0: E poi personalmente penso che cambiare di nuovo da capo anche l'allenatore quest'estate significa veramente buttare via di nuovo quello che è stato fatto l'anno scorso, che non è tutto da buttare secondo me. È vero che c'è stato il sesto posto, è vero che questa squadra ha fallito in maniera clamorosa alcune cose che non doveva assolutamente fallire, soprattutto in casa e soprattutto con le medio piccole, cose che abbiamo detto 100.000 volte. Altrettanto vero che è stata penalizzata gli arbitraggi rispetto ad altre che non lo sono state, però detto tutto ciò credo che abbiamo visto anche un'idea di Juve che secondo me, con un'ossatura più esperta, più cattiva nella spina dorsale della squadra, portiere, difensore centrale se va via Bremer, centrocampista o rifinitore e centravanti, se rifai quell'ossatura lì con giocatori più esperti, più cattivi, più abituati alle pressioni, credo che questa squadra abbia le potenzialità per vincere lo scudetto. Io lo dico proprio sinceramente, nel senso che col campionato italiano, adesso l'Inter sembra che abbia fatto chissà che campionato, ma diciamo che fino a Juve, fino a Inter-Juve non era così chiaro, insomma, che avrebbe stravinto il campionato. Poi dopodiché anche l'Inter sta cambiando un po' di cose, anche per ragioni nelle grafiche, quindi non ci vedo una squadra di ammazza campionato di nuovo. Quindi poi se stai lì non sai cosa succede alla fine. Io credo che debba essere rifatto quell'asse lì, dare fiducia a Spalletti almeno ancora un anno e poi si vedrà cosa sarà della Juve, perché sennò cambiare di nuovo da capo.
1: Guarda, rispondo a Federox 78 su Twitch, che dice: non credo che possa fare il mercato che vuole lui, altrimenti prenderebbe Donnarumma e Haaland e non Martinez e Sorloth. Certo, nel senso che è chiaro che il mercato non lo fai coi soldi hai, però su un'indicazione a parità di costo puoi andare su un profilo piuttosto che su un altro, no? Quello intendo, il mercato che vuole lui, ed è una cosa su cui io in realtà ero andato anche molto l'anno scorso, sul fatto che poi Tudor è stato crocifisso, ma lui un acquisto aveva chiesto, che era quello di Colomoni, e si è ritrovato open da, cioè quello intendo, no? Cioè se Spalletti dice che vuole Colomoni, gli arriva Colomoni e non open da, ecco, a parità quasi di costo, perché poi alla fine
0: l'hai pagato
1: 40 milioni e
0: anche lo stesso Spalletti a gennaio aveva chiesto il centravanti fisico, gli ha portato Boga, che è stato un buon acquisto, ma che non c'entra niente col centravanti fisico, diciamo, in linea di massima.
1: Che Boga poteva starci in più forse, no? Perché anche lì si diceva che serviva un ricambio a Illis, che probabilmente nella testa di Comolli doveva essere open da, che doveva essere più un ricambio.
0: Sì, poi
1: di
0: lui è arrivato e ha detto: no, io sono un 9, finita lì.
1: Esatto, finita lì, per cui Boga di fatto doveva fare dare il cambio Illis, cosa che poi peraltro ha anche fatto nel corso dei 6 mesi in cui ha giocato, cinque mesi alla Juve, e però non è arrivato il centravanti che voleva Spalletti, forse perché si sperava che Vlahovic rientrasse prima, forse perché non c'è stata la disponibilità economica. Devo dire che se l'alternativa era Mateta, posso dirti che alla fine forse, per il mio modestissimo parere, abbiamo risparmiato qualche soldino. Però magari poi invece arrivava Mateta e faceva 15 gol come Malen.
0: Sì, questo manca la controprova, certo. Ripeto che se un allenatore ti chiede un centravanti di certe caratteristiche e tu continui ostinatamente a non prenderglielo, è una cosa che non va bene, insomma, perché abbiamo visto che le prime 3-4 in classifica della Serie A hanno tutte un centravanti che ha fatto un tot di gol e la Juve no, e questa è una delle differenze che si sono viste. Poi mi piace la risposta di Mirko da Sabaudia.
1: Sai che stavo guardando qui.
0: Ma dopo Agnelli, che era padrino di battesimo di Ceferin, stiamo a vedere che ci facciamo problemi se Marotta è testimone di nozze di Carnevali. Diciamo che speriamo che non ci sia lo stesso spirito di vendetta, esatto, diciamo così, da parte di Ceferin.